0: spiegate che devo cagare anch'io.
1: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
0: Ma se me... Spiegate che devo cagare anch'io.
1: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
0: Ma se me...

0: andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
2: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
0: Un attimo,
2: mettici il pennino nella cacca.
0: Stai il telefono, stai?
2: Sì.
0: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
2: Sì.
0: Mamma, che brutte feci che
2: ha
0: c'è.
2: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
0: E cosa c'era dentro le lasagne?
2: C'era il prosciutto, mozzarella,
0: l'uranio, un poverito,
2: cotechino,
0: inghia, brasiliano.
2: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
2: Ecco dov'era il cacciavite.
0: Orcacciami se.
2: Arca ma...
0: Che sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
1: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
1: Sì, anche sul Rai 3.
4: Su tutto qua.
1: Va bene.
4: Lo sport.
1: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
4: per
1: cosa
4: chi non
1: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata!
4: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
5: Dai che si raffredda l'insalata!
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
4: Ecco fa il colpo.
1: Ecco.
4: Uno.
1: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio
4: che
5: da lavoro.
4: Bagalov, porco.
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
1: sì,
4: sono quello della cacca,
1: sì,
4: dell'esame delle feci.
1: Sì.
4: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
0: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
0: Ma
4: non so come si fa l'esame delle...
0: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
1: Bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo?
1: Sì.
4: Decisivo?
1: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio 105.

0: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
1: Che colore siamo dall'altra parte?
2: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
3: Un puffo morto.
2: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
1: Avevi detto...
2: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, sì. non cominciate a dire cacchiate.
1: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
3: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
2: No. Lì arriva tutto bello.
3: Bello,
2: con
3: sì.
2: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
1: Ah,
2: sì,
1: ah.
2: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
1: sì.
2: Lì invece no, si allunga.
1: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
2: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
3: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
2: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
1: Lo si mangia?
2: Lì tutta miglia.
1: Ma si pagano le tasse?
2: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
1: No.
2: In natura, non so, nel mangiare.
1: Sempre così. Minchia.
2: Sempre minchia, non
1: cioè,
2: è
1: una vita del cazzo.
2: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
1: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
2: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
1: E puoi trombare?
2: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
3: Cioè come? Cioè?
2: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
1: Un groviera.
2: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
1: Ah no?
2: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
1: Cioè, la passera in gola?
2: Sì, la passera in gola.
0: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
3: Non sei uno neanche che fuma tanto.
1: Secondo te Paolo è uno che tromba?
2: Ma va, se c'è l'abitudine del
1: cosa?
2: Del barbero non può trombare.
1: L'abitudine del barbero.
3: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
2: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
1: Non hai mai parlato con sua madre?
2: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
1: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
3: No, è sul lavoro.
1: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
2: Mai!
1: Eh?
2: Mai!
3: Dai, con
2: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
3: Prova!
1: È vero!
2: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
0: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
2: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
3: Famosi Flipstone.
4: Dai,
3: ho fatto tilt col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
1: C'è Fred.
2: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
1: Dai, ba.
2: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
4: La moglie, vi.
2: Viva l'Italia. Italia.
3: Poi c'è anche CCC.
2: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
4: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
2: Di Saronno, al maletto di Saronno.
0: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto.
1: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
2: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora.
2: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
0: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
2: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
2: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Eh sì.
2: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
4: Sì.
2: Non vivrai mai con te.
1: No.
2: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
1: Sì.
2: Vuole il piede.
1: Vuole il piede?
2: Il piede. La cosa piede.
0: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
2: Guarda, 52 anni.
1: Bello, un scusami.
3: Guarda, cromosoma in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
2: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
2: Ha 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre, uguale a lui.
3: Aspetta, se le
2: mia
3: metti
2: moglie,
3: in fila.
2: Mia moglie e mia madre.
3: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
1: Qui
3: chi è questo?
2: Lui. Io.
3: A che età?
2: A 23 anni.
1: Madonna.
3: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano
2: le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
3: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
2: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
3: Cioè adesso se lo vedi pensare
1: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui.
2: E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di?
2: A te diventa così.
3: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
1: Mamma.
3: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
1: Come le candele.
2: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi t'ha morto 3 euro con la puttana sa... un brucazza possibile
1: vaffanculo
2: vedrai
1: però, cosa
2: quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo
2: ma stai zitti adesso è 40 centimetri da 65 sarà 80
1: 40 centimetri
2: con la nave tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così
3: ma perché devi andare al porto di Taranto scusa.
2: Perché lì c'è la nave no chi te... a Genova non c'è se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo devi andare a Taranto
3: quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
2: col naso a tirare la nave piena di terra rossa
3: hai capito allora a 65 anni
2: sta parlando adesso lui
3: devi andare a Taranto
1: grazie maestro
3: grazie
1: ma io ho visto la luce
2: hai visto la luce?
3: Sì. Anch'io sì
2: io ho visto le palle ma vaffanculo beh.
5: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
5: Sì.
8: Dai. Dai.
5: Oh.
8: Dai,
10: No, aspetta, fermi tutti. Che cazzo? Devo andare in bagno. No, dove vai?
3: Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non si è mai vista in un porno, dai. Non si è mai vista anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
3: Ma che schifo!
10: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
11: Eccomi! Scusa!
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
9: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: Dai, anche la fame.
9: Oddio, anche a me, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
9: Con l'happy ending.
10: Vaffanculo, puttana.
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata.
3: Meno male.
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
3: Una merda!
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia moglie Valentina che ci casca sicuro. L'altro giorno è andata al supermercato ed è stata fermata da un ragazzo di una Onlus. Il tizio le ha fatto compilare un modulo coi suoi dati personali e poi le ha chiesto 5 euro di donazione. Quando è tornata a casa le è venuto il sospetto di essere stata truffata e adesso è in paranoia per questa storia. Manca solo il vostro colpo finale. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, ciao Valentina, sono Max il Cicalone, ti chiamo da Striscia la Notizia.
1: Sì, mica.
2: Allora, volevo dirti che l'altro giorno tu al supermercato hai fatto una donazione di, se non sbaglio, 5 euro a una Onlus.
1: Sì.
2: Ecco, allora il ragazzo, il tizio, insomma, i ragazzi che erano dentro il supermercato, tra di loro c'era il nostro gancio, perché noi stiamo facendo un'indagine su questa finta Onlus che raccoglie finte donazioni dentro, cioè raccoglie vere donazioni dentro i supermercati e poi invece le usa in attività criminali, cioè di mezzo il latte in polvere, i bambini, insomma una cosa grossa.
1: Però una domanda, come avete fatto per prendere il mio numero? Io non l'ho lasciato.
2: Perché combinazione, su questo stesso filone di indagine sta indagando anche la Guardia di Finanza, quindi è un'operazione congiunta.
1: Ah!
2: Ti chiamavo per chiederti se sei disposta a darci una mano a realizzare il pezzo, già che ormai in qualche modo ne fai parte, insomma.
1: Cioè, cosa dovrei fare io?
2: Ma guarda, molto semplicemente, tu insieme ad altri due o tre nostri ganci dovresti andare in un altro di questi supermercati dove questi ragazzi fanno la raccolta. Ti si mette una piccola telecamera addosso, non si vede, è come un bottone. E tu devi semplicemente farti spiegare da loro a che servono questi soldi. In modo tale che noi registriamo le fandonie, le bugie che queste persone dicono alla gente comune per spillare i loro soldi e per poi usarli per attività criminali. Ti dico.
1: Allora, quindi aspetta, la persona a cui ho donato i soldi.
2: Sì.
1: È un gancio o una persona realmente...
2: Cioè... No, allora, per combinazione, quel giorno lì, tra le persone che raccoglievano i soldi, c'era un nostro gancio. Per cui noi siamo riusciti a risalire a te, capito? Perché noi già stavamo indagando e tu sei già nelle telecamere di sorveglianza, ma non ci sa il tuo audio, capito? Non ci sa l'audio.
1: Io con la telecamera dovrei avvicinarmi a queste persone.
2: Esatto, dovrei dirgli alcune parole chiave per innescare il fatto che loro ti dicano dove andranno questi soldi, che non è vero.
1: Allora, io ricordo quello che è successo, infatti lì per lì, io ho pure chiesto la ricevuta, lui in primo momento mi ha detto sì, e... però poi non mi ha rilasciato nulla.
2: Fanno sempre così, le ricevute quando le fanno sono false.
1: Infatti io allora questa cosa mi ero un po' preoccupata sinceramente, ma per un semplice motivo. Perché avendo dato i miei dati sensibili, che poi io me ne ero pentita, ho detto, ma io a chi ho dato i miei dati?
2: Questo è il problema, Valentina, perché i dati noi sono stati recuperati dal nostro gancio, che sa che te ti chiami Valentina, sei nata a Palermo, sei residente nella provincia da Milano da 3 anni.
1: Ma cosa avete fatto a prendere questi miei dati?
2: Ma perché noi stiamo Striscia la Notizia?
1: Ho capito, però guarda, io sinceramente non me la sento di fare una cosa del genere.
2: Io, se tu sei a posto con la tua coscienza...
1: No, quello assolutamente no, cioè a me dispiace molto, però non so se magari... Sono molto, come posso dire, sgamabile, ecco. Io purtroppo non sono brava a mentire.
2: Ma guarda, allora, se vuoi noi ti si dà delle frasi precise da dire e ti si può mettere anche il phonak. Sai che è il phonak?
1: No.
2: Il phonak è una pulcetta, si mette nello, è tipo l'AirPod, presente l'AirPod.
1: Okay.
2: Però non si vede color canne, sta dentro l'orecchio come quello dei sordi. Si mette dentro e questo coso è acceso e tu noi ti parliamo, nessuno sente, solo te, e tu dici le cose che ti diciamo noi. Questo si è fatto mille volte, si è fatto sì, abbiamo fatto una roba in Russia incredibile con Toto Cutugno. Una roba, abbiamo chiamato una spia del KGB con Cutugno che ripeteva, parlava in russo, dovevi sentire Cutugno che parla in russo, fantastico. E però si è portato a casa il pezzo, si è preso anche un premio per quel pezzo lì con Cutugno, con la spia.
1: Certo.
2: Del KGB.
1: Certo. Ma eventualmente, diciamo...
2: Eventualmente, Valentina, io capisco, si può anche pensare a un piccolo gettone.
1: Lasciami il tuo recapito telefonico.
2: Va bene, ti lascio il mio numero, segnalo per favore. Indipendentemente dal fatto che tu accetti o no... Di fa il pezzo. Noi comunque ormai sei nelle riprese, quindi potrebbe capitare, magari la gente ti vede e dice: ah, anche lei fa parte di quella roba lì. Questo te lo devo dire, perché comunque nelle immagini...
1: Scusami, non ho capito, si vede il mio viso?
2: Sì, per forza, sei nelle immagini.
1: Ma io non mi sento di fare parte di queste cose di criminali, perché io quando l'ho fatto non è che lo sapevo.
2: Però Valentina, questo è diritto di giornalismo, te sei nelle immagini registrate dalle telecamere nascoste, quindi te ci sei. Poi dipende come ci vuoi essere, o sei lì con la faccia di una che dà i soldi a questa Onlus finta, oppure ci sei come gancio.
1: Ma io non ci ho dato questi stessi soldi come dici tu a una Holos finta. Io non sapevo che era una Holos finta.
2: Vabbè, questo però non è che noi stiamo, possiamo raccontare tutte le storie di tutti quelli che sono andati al supermercato quel giorno. Ti si vede, amen, pace.
1: Sì, però per me non è una cosa giusta comunque.
2: Lo so, Valentina, purtroppo.
1: E così è come se, tra virgolette, mi state obbligando, tra virgolette, a fare una cosa magari che non mi sento di fare, ma non perché non voglio, perché magari ognuno è fatto a suo modo. Io sono fatta così e magari non me la sento, ma certo, non mi sento di essere una criminale. Io anzi ho fatto un gesto in buona fede.
2: Però nel pezzo ci sei comunque, nel senso, è questo proprio perché ci sei comunque, ti stavo dando la possibilità magari di uscirne bene invece che uscirne in modo perlomeno dubbio, però.
1: Ma quindi aspetta, metti caso, io dovrei indossare la telecamera come parte di quella che dona?
2: Esatto, fare la stessa cosa che hai fatto la volta scorsa. Mm. Semplicemente indossando magari un golfino o degli occhiali, e sugli occhiali c'è questa piccola telecamera.
1: Ho capito, guarda, ci penso.
2: Va bene, dai, allora se riesci, guarda, io dovrei partire, diciamo, si parte da qua, partiamo da Cologno verso le 14.
1: Ok.
2: Ok, quindi in pratica si parte a fare il pezzo quando comincia lo Zoo di 105 che ti ha fatto questo scherzo telefonico.
1: No, non ci credo.
2: Valentina! Valentina, sei nello Zoo di 105!
1: Io lo ammazzo! È la seconda volta che mi frega! Che boccalona che sono, ti sei, madonna,
2: ti sei un po' cacata sotto, diciamo, Valentina, no?
1: Esiste.
2: Però il cicalone è un mio grandissimo amico e lo saluto. Colgo l'occasione. Ciao Max.
1: Grazie dello scherzo allora.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, un bacio. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Discovery Franco presenta Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
5: I vichinghi e i primordi delle pratiche sessuali.
6: Allora, esci subito da tuo capanno!
7: Sì, chi è che ti sturpa mia ut privato mentre io faccio di mio tira-tira, bastone piscio-piscio sputa pampino?
6: Knur, tu sei di un maialo! Guarda fuori da tuo capanno che è tutto montizio e tutto sporco, eh? Sento ti puzzo-puzzo fino a mio capanno! Tu adesso pulisci tutto tuo merto di davanti a capanno! Noi siamo stufi di tuo sutticio sporcizio!
7: Donna, passa tuo vocio e fai poco di urlo spraito. Tu parla con possente vichico guerriero e deve portare un rispetto.
6: Nein, Knurra, tu sei grasso porco cinchialo che dormo tutto giorno e sporca fuori da capanno. Dov'è tuo moglio?
7: Mio moglio è stato a fare di presa di erpo in foresto.
6: Quanto?
7: 3 anni fa.
6: Ma come, Knur? Tuo moglio fa in foresta con orso e lupo di 3 anni fa e tu non pensa che forse è successo di un qualcosa?
7: Nein, lei fa spesso di sparisce per un po', così per faccetto di casa, raccoglie erpo.
6: Ma Knur, 3 anni è tanto per faccetto di casa.
7: Forse tu hai ragione, forse io ho fatto in cerca di lei adesso, dai.
6: Forse tu non te fai cercare, Probabilmente tuo moglio sarà già caco caco di orso o di lupo.
7: Tu pensa?
6: Ja, Knur.
7: Ah, allora io trovo un nuovo moglio che pulisce mio un sporcizio di capanno, così tu donna con forte voce di fastidio va via e non torna più a disturbare mentre io tiro colo a mio stizel.
6: Scheiße, Knur. Tu sei brutto sporco maialo mascolisto! Adesso tu pulisce subito! O io do te tanto di botto su testo con mio rosso bastone!
7: Ah, donno! Tu sta con un problema in tuo testo! Io crante possetto guerriero! Tu bastone rido forte! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ma forte dolore il mio testo, tuo bastone forte forte, chi ha dato Tino?
6: Ah!
7: Ah! Ah! Adesso torno, tu stai esagerando, guarda che io... Ah! Ah! Ah!
6: Tu cosa, Knur? Forza, pulisci, Knur! Oh!
7: Adesso prendo mio ascio e ti... Ah!
6: Ah! Raus! E adesso io molto dissento di voglia di violenza.
7: Allora tutto non vuole fare di violenza. Io ho capito tuo gioco per sedurre me.
6: Dopo che tu hai fatto di pulizio, vieni mio capano. Io ora tua padrona ti schiavo di fare violenza e cammino come piccolo maiale di quattro zampe mentre picchio tuo schnitzel e tu provo piacere.
7: Tutto no, ha forse un piccolo problema di mente. Io non vuole fare di violenza su mio schnitzel con tuo bastone.
6: Raus!
7: Ah! Ah!
6: Io aspetto il mio capano.
7: Ia, ia, patrona, ia, io racciuco dopo pulito mio merdo di capano e il medicato mio testo.
6: Bravo, Knur! Io preparo di frusto e di piccolo cordo per strizzare tuo pallino! Tu provo grande piacere! Adesso bastone su pallo!
7: No, pallo no! Pallo no! Ehi, Eric? Ma questo di voce di uomo che soffre non è di vichingo Knur dentro capanno di tonno masochisto?
8: Tu provo piacere, anche!
6: Yeah.
7: Ma cosa ha fatto a tuo vocio?
6: Lei è mia ex!
7: Ah, Katzen, quanto è pulito capanno di Knur, però?
6: Dovresti vedere la mia!
4: I vichinghi.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
9: Lo zoo di 105 presenta

0: porca me! Me cane, me bastardo infame! Perché? Quanto sono giocato! Quanto sono giocato! Cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me! Aspetta un attimo, vediamo! Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi! Non le risolve nessuno!
1: Nonno Zeus! Come mai self-stemmi?
0: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la... Piccola mignottaura, lasciami in pace! Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei! Me ne restano solo 6 kg! Che cazzo ci faccio con 6 kg? Vado a cena una sera, una mattina mi sveglio, mezza faccata e sono finiti, no? Entro stasera l'avrò peppata tutta, me cane!
1: Non temere, nonno Zeus, ci vado a parlare io con gli spartani! Risolverò la situazione così, tu mi farai diventare una dea e potrò pippare badilate di bamba con te!
0: Aspetta che ci penso un attimo, fammi pensare. Me lo fai un po'?
1: No.
0: Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente, avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io?
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice! Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?
1: Tuo nipote, nonno.
0: Peccato, avevo proprio voglia di un bel pomino. Che cazzo ridi? E ridiamo.
1: Grazie, nonno Zeus, non ti deluderò. Parto subito!
0: Perché eri incinta?
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Ciao Eros!
2: Ciao Apollo, cosa fai di bello?
1: Sto partendo per Sparta, l'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica. Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea.
2: Vengo con te, così posso dare un occhio alla mia casa Sparta.
1: Ah, hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
2: No, è un appartamento. Forza, spartiamo per la vita, amore.
1: Eccoci a Sparta. Com'è strana.
2: Già, è una città sparticolare.
1: Dovremmo essere vicini al palazzo del re.
2: Guarda, Pollon, quello è il negozio dove lavoravo.
1: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende.
2: Beh sì, in realtà era solo un lavoretto part time.
1: Eccoci, bussiamo.
3: Sì, cosa volete?
1: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus. Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dei che avete sottratto a mio nonno.
3: Ok, va bene, tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
1: È stato facile, possiamo tornare a casa.
2: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Wow! Un regalo per la mia spartner.
0: Sono in astinenza, porco io, sono in astinenza.
1: Non disperarti, nonno Zeus. Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dei.
0: Oh, che ti metti in mano di Emblem. La gioia mi fa parlare arabo. Piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta. Anzi, fai canestro nella narice. Guarda come la pallottoli tutte e me la lanci in faccia. Brava, così. Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così ho più buchi! Ah, che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dei!
1: Ma come?
0: Come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare queste zucchero e sono anche diabetico!
2: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero, è aspartame!
0: Non so come reagire. La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un po' pino?
2: Ma veramente sono Eros.
0: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.

0: Ciao crastazzi, fate uno scherzo a mio padre, che è uno che si infiamma come una fiaccola. La mia famiglia è proprietaria di un mobilificio da generazioni e lui è fierissimo dei suoi mobili, che tratta come dei figli. Se mettete in dubbio la qualità del suo lavoro, gli insulti sono assicurati. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Michele Nicotra. È possibile parlare con il proprietario?
1: Mi dica.
2: Buongiorno, con chi sto parlando? Chi è il suo nome?
1: Mi dica lei, chi parla?
2: Io sono Michele Nicotra, buongiorno.
1: Sì, ma cosa rappresenta lei? Cosa diciamo è dovuta la telefonata?
2: Io la chiamo perché recentemente ho ereditato da mia nonna un appartamento a Gela e con tutto quello che ci stava dentro, diciamo. E ho cercato di rivendere i mobili che mia nonna ha lasciato, però gli acquirenti si sono lamentati, a parte la qualità scadente dei mobili che mia nonna aveva acquistato da lei, ma dentro sono state trovate tracce di amianto, cose che dice che sono pericolose. Allora io l'ho chiamata per avere una delucidazione da lei.
1: Ma non lo so, cioè lei mi sta chiamando, mi sta dando un nome, delle date che io non so se sia io che abbia consegnato, in quale epoca, in quale data. Si faccia presente, dove ha acquistato questi mobili lei?
2: Allora,
1: scusi.
2: No, non li ho acquistati io, li ha acquistati mia nonna.
1: Sì, ma dove? Che... dove li ha acquistati?
2: E qua, un attimo, se mi va a parlare però, perché se parla, allora, SRL. E questo è suo. E che non lo so, guardi, è mia nonna, io abito a Milano, non so mia nonna quando l'ha presa, io ho ereditato la casa, mia nonna è morta.
1: Ma guardi, ascolti, i mobili non possono mai avere amianto, perché l'amianto si mette in materiale diverso dai mobili. Lei mi sta parlando di mobili acquistati da sua nonna, però lei mi sta parlando da Milano. Mi dica lei come posso fare a capire che cosa è successo in questa casa, che è stata fra l'altro abbandonata e chiusa per molti anni.
2: Scusi.
1: Cioè, qua occorre che venga una persona, si faccia presente, porti la commissione, vediamo la data di quando è, a prescindere dal fatto che una casa che è chiusa è naturale che non può lasciare le cose per bene.
2: Sì.
1: Crea dei problemi.
2: Ma scusi,
1: di conseguenza,
2: scusi, se mi fa parlare... Se mi fa parlare perché parla solo lei. E se c'è bisogno che deve sapere delle cose, ce le spiego, non è un problema. Allora, io questa casa abitava mia nonna. Mia nonna è morta purtroppo. E già qua c'è il dolore che lei dovrebbe comunque rispettare.
1: Ma io non sto assolutamente non rispettando nulla. E lei continua a dire quello che c'è, diciamo.
2: Praticamente io ho ereditato questa casa con tutto il mobilio che c'era dentro, tutte queste cose. Ho cercato di rivendere queste cose. Che io abito a Milano, non torno più a Gela, non ci torno. Ho cercato di rivendere tutte queste cose. E all'atto della rivendita di queste cose mi è stato detto che l'arredamento che mia nonna aveva comprato da lei, perché qua risulta che è stato comprato da lei, c'erano dentro l'amianto e altri materiali tossici. E abbia pazienza, io mi sono rivolto a un avvocato.
1: Ma secondo lei chi gliel'ha messo questo materiale?
2: Ma io che ne posso sapere?
1: Su un materiale che lei mi parla, diciamo, su una situazione che è a Milano, che lei l'ha venduta a una persona che sia, non lo sappiamo. Cioè, praticamente lei, ripeto, pensa che un mobiliere che vende mobili e si parla di mobili ci siano materiali tossici là dentro e amianto. Si vede che qualcuno, quando abitava lì, l'ha messo all'interno.
2: Mi scusi.
1: Le posso solamente dire, mi faccia venire la persona così esperta a fare questi calcoli della Madonna e vediamo che cosa è successo.
2: Vabbè,
1: lei non era qua a Gela, con tutto rispetto ai suoi parenti qua a Gela.
2: Senta,
1: perché amianto e materiali tossici nei mobili non se ne mettono.
2: Vabbè,
1: non si possono nemmeno consegnare. Quindi questa persona fatiscente sta prendendo in giro lei e sta mettendo in difficoltà le persone che alcuni non sta contattando.
2: Non sono una persona che ama discutere al telefono, mi sono rivolto a un avvocato, le passo l'avvocato e ne parlo con l'avvocato. Guarda, perché io ho messo in mezzo un avvocato.
3: Pronto?
1: Non so nemmeno qual è la persona che.
3: Mi sente? Round 2. Pronto?
1: Pronto, sì, la sento.
3: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio, io rappresento il signore qua perché ho fatto tutta la trattativa di vendita dell'immobile e dei mobili e come le stava spiegando il signor Nicotra, abbiamo fatto proprio una perizia e i materiali utilizzati sono scadenti, c'è amianto, cioè io
1: non... Ascolti, lei non si...
3: Parliamo tra professionisti, perché... signor... Lei li fa fare in Cina e poi li rivende.
1: No, lei l'ascolti, se lei è un avvocato, a quanto pare lei forse sta mettendo, diciamo, una situazione per telefono che non è.
3: Dai, ma si sa che giù lì in Africa si fa le robe con le zampe. Dai,
1: siccome io non sono una persona scema, io sono qua, ho la mia residenza, faccia venire chi di conseguenza, perché lei ha fatto anche delle
3: cose. Ma guardi,
1: non l'ha mai
3: fatto. Intanto non alzi la voce con me, che a me già è il sottosviluppato che si inalbera con quello che vive, diciamo, nella civiltà moderna già mi fa alterare, mi scusi, io sono laureatissimo.
1: Non ho capito, lei io sono parla di sottosviluppato chi?
3: Ma voi dai, su, si sa che al sud...
1: Ma vada a fare in culo, tu e tutti quelli che sono nell'altra zona. Uè! Fai in modo invece di fare qualcuno, stronzo che sei.
3: Gorilla!
1: Vediamo chi è la situazione, stronzo di merda.
3: Che
1: sottosviluppato.
3: Lei è un
1: sottosviluppato sei tu lei... e tutta la categoria.
3: Lei è un maleducato.
1: Stronzo di merda.
3: Lei dovrebbe vivere su un albero, dovrebbe.
1: Vai a fare in culo, non rompere i coglioni, vai a fare in culo. Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Pietismo, patetismo, assecchiate. L'Ucraina con la canzone col piffero, con la ballata da sagra della zucchina, ha trionfato all'Eurovision nel pieno del tifo patetico da stadio. Una kermesse pietosa, patetica, miserabile, che ha scatenato polemiche tra il pubblico per la vittoria, tutto sommato, di una nazione con una canzone cacchettica, a svantaggio di altre nazioni che, a dire la verità, avevano portato canzoncine anche abbastanza orecchiabili. Ma voglio sentire voi su questo: è giusto far vincere l'Ucraina nonostante la canzone pessima, oppure è una leccata di culo inutile? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo dalla signora Pasqualina, in quel di Matera. Buongiorno, signora Pasqualina, dica.
4: Ma penso che dici, penso che hanno fatto. Penso io, ma non lo so gli altri cosa pensano.
3: Non lo so, scusi, non so che cosa lei volesse dire, signora, ma a me è arrivato, io penso che di sì, parapapparapapipo. Questo ho sentito io. Che cosa ha detto? Non ho capito.
4: Ho detto, potesse pure che l'hanno fatto per la guerra.
3: L'hanno fatto vaut?
4: Fatto vote della guerra?
3: Fatto vote!
4: Poi vuole valutare, c'è la guerra, ma facciamo venire a quelli, hai capito?
3: Ma lei è ungherese, signora? Lei
4: no,
3: è
4: io sono italiano.
3: Sicuro di non essere del Balaton, perché ha questo accento forte del Balaton?
4: No, no, io sono proprio italiano.
3: 100%? E come mai non parla la lingua, allora? Come mai?
4: Come? No, io sono Sodar,
3: credo che sia una città in Algeria, nel nord dell'Algeria.
4: No.
3: Sì, signora, sicuri, guardi, controlli su Google Maps, Sodar.
4: No, io sono di Civigliano.
3: Però voi vi ostinate a parlare questa antica lingua messapica?
4: Sì, ma noi proprio come parliamo italiano, no. Noi parliamo come l'usanza nostra, mettiamo, hai capito?
3: Voi parlate come l'usanza nostra?
4: Del paese mio.
3: Del paese suo, lo sento, signora. Va bene, senta, io se un giorno volessi sentirmi totalmente confuso, verrei a casa sua.
4: Non è buono il paese nostro, non ce ne sono 6 persone, è cambiato di tutto.
3: È cambiato tutto. Di chi è la colpa, signora? Diciamolo.
4: Il governo.
3: Chi c'è al governo adesso? Chi c'è?
4: Non lo so io chi c'è, mo. Io so che è colpa del governo che fa tutte queste cose, però non lo so chi c'è.
3: È sempre colpa del governo, qualsiasi governo ci sia, è sempre del governo. Grazie per l'approfondita analisi, signora, grazie.
4: Ciao.
3: Un abbraccio, ciao. È strano che non l'abbiano ancora invitata la Gilletti, non so, magari come astronoma, non lo so, o fisica nucleare. Un altro, via, un altro. Andiamo a Treviso, dove c'è Giacomo, vai, caldissimo Giacomo, vai.
5: Ma certo che è una macchinazione internazionale, ma stiamo scherzando? Guarda caso, quest'anno vince l'Ucraina, guarda caso.
3: Ma è sbagliato farlo o è giusto?
5: È sbagliatissimo.
3: Perché?
5: Perché
3: è sbagliatissimo?
5: Perché fanno capire che è tutto giostrato alla fine.
3: Che cosa è giostrato?
5: Il televoto e tutte queste minchiate qua.
3: Perché, scusi, secondo lei la gente non può aver votato liberamente per esprimere un voto di sostegno?
5: No, in realtà potrebbe aver votato anche Ucraina, ma è sempre un fattore di solidarietà, cioè non è un fatto che mai sono stati più bravi. Dai, erano 4 facce da cazzo e tutto quello che c'era dietro.
3: Esatto.
5: Sì, non meritavano di vincere.
3: Sicuramente no. Quindi secondo te non bisognava esprimere un voto di solidarietà?
5: Ma certo che no, ma che un voto di, cioè, allora è un concorso. Quello lì è un concorso per cantanti, sì, o è un concorso di solidarietà?
3: Sì, ma si vince sto cazzo però alla fine.
5: Sì, ma allora facciamo anche meno di cantare, alla fine diamo il premio così alla cazzo.
3: Beh, lo spettacolo è sempre lo spettacolo. Quando uno va al circo, non è che alla fine al circo qualcuno vince qualcosa e dice: oh no, cazzo, ho vinto
5: la
3: leccata.
5: Ma che spettacolo, ma tutti quelli là che ci sono rimasti male perché non hanno vinto un cazzo.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Sono 4 giovani drogati. Che cazzo me ne frega?
5: Ma non me ne frega un cazzo neanche a me.
3: Allora vattene a fanculo, che cazzo mi chiami a fare?
5: Ma che cazzo vuoi?
3: Dai, non mi rompere i coglioni, ciao, vai. Vai a votare con la scassata della Spagna, dai, con la culona. Via, un altro, via. Andiamo da Luca, vai veloce sull'Ucraina, vai Luca.
6: Ah, una cagata, un contentino come quando dai il croccantino al cane dopo che si è seduto.
3: Lei scusi, ha paragonato l'Ucraina ad un cane? Il popolo ucraino,
6: no,
3: intero, cioè, popolo ucraino ad un cane?
6: No, non sono così cattivo,
3: però è quello che ha detto lei.
6: Contentino.
3: Ma questo è giusto o sbagliato?
6: Com'è sbagliato? Perché? Come quando eri a scuola che davano anche il premio al bambino disabile e non ha fatto niente.
3: Cosa bisogna fare con il bambino disabile?
6: No, nel senso, non devi dargli il premio come se avessi gareggiato, fosse stato uno grande che ha vinto veramente cose.
3: Quindi il bambino disabile lo escludiamo. Lo separiamo dagli altri perché è disabile.
6: No, allora.
3: Tu l'hai detto adesso.
6: Ok, quindi partiamo dalla coerenza delle persone per togliere un po' di finto buonismo del cazzo.
3: Allora, guarda che finto buonismo non esiste. Non esiste il finto buonismo. Buonista è già un insulto. Buonista vuol dire che uno fa finta di essere buono. Se tu dici finto buonista, vuol dire che uno che non fa finta di essere buono. Quindi è buono davvero. Non sai neanche che cazzo dici. Bestia!
6: Tutto è finto.
3: Sì, anche le tette del trans che ti chiavi. Dai, ciao, vattene a faculo, dai. Imbecille, ignorante, neanche la lingua italiana conosce, dai. Chiudiamo come al solito la ciliegina sulla torta con l'amico mio. Pronto?
7: a poche persone, anzi posso dire che si potrebbero contare sulla mano di un monco quelle che mi fanno girare i coglioni come te, infame maledetto.
3: Sono molto contento di questo, amico.
7: Buono, resta buono e non bestemmi.
3: Oh, benissimo.
7: Di cosa vuoi, vediamo se mi mandi in onda.
3: Benissimo. Fame, allora, parliamo della vittoria dell'Ucraina all'Eurovision. Che cosa ne pensi?
7: È certo che fare un concorso partendo già con un vincente sia una cazzata tremenda. È inutile fare un concorso se sai già chi è vincente.
3: Non si sapeva già, non si sapeva. Dove hai letto che si sapeva già?
7: Io non ho, intanto non ho letto, non so neanche che cazzo.
3: Perché non sai leggere, perché sei analfabeta.
7: Tu sei un analfabeta, io so leggere, eh. Ne leggo le cose interessanti, non queste puttanate, non vado dietro alle puttanate.
3: Non è una puttanata, ci sono 7 milioni di persone che hanno guardato l'Eurovision, è una puttanata?
7: Io non guardo le elite, io non sono l'elite, io mi informo Casta. Sulle cose che voglio informarmi.
3: E che cosa hai guardato tu? Casta, che cosa hai guardato? Intelligentone!
7: Io mi sono masturbato tutto il giorno.
3: Pensa che persona di spessore che sei, col tuo cazzettino vicino, ti sei messo lì trichi trichi trichi con le
7: No, è di grosso spessore,
3: sì, quale? Grosso spessore. Tutti quelli con cui parlo al telefono hanno dei cazzi enormi, però poi alla fine non hanno i coglioni, non hanno i coglioni.
7: Adesso finisci la registrazione, brutta maledetta merda. Allora, giovedì, quando vengo lì, fatti vedere, vieni giù.
3: Ah, come giovedì scorso, non ti ho visto, non c'eri.
7: Non scappare, coglione.
3: Non c'eri.
7: Devo star buono.
3: Devi stare buono, sì. Perché non prendi le goccine come tutti quelli come te? Prendi le goccine. Io sono la merda.
7: Non viene su una rabbia, famiglia. Guarda, quando sono te.
3: Prendi le goccine.
7: Una rabbia, che porca puttana, non devo star buono.
3: Ma guarda che bastano quelle due pillole lì e tu passi quell'oretta.
7: Odio profondamente.
3: A guardare gli uccellini.
7: Sono castrato con la sindrome di Napoleone. Sei una merda maledetta, sei un onto bastardo.
3: Ma dove l'hai letta?
7: Devi imparare a portare rispetto.
3: Ma per chi? Per chi? Ma che cazzo c'entra?
7: A riportare c'entra. Rispetto per gli animali.
3: Non c'entra niente gli animali.
7: Mi chiedo scusa a tutte le donne.
3: Mi sono mangiato un tacchino davanti all'Eurovision. Buono. Perché?
7: Non è possibile che uno parla merda. Ma che cazzo hai previsto te, brutta merda? Cruciani, sei una merda. Te lo prometto, quando ti mi arrivi sotto, guarda, madonna, faccio un corso, ma comincio a correre, bastardo, ti prendo.
3: Chi
7: taglio le canne.
3: Ma chi sei, Achille? Chi sei? Corre lui!
7: Ti faccio fare la stessa fine che fece Marcantonio Bragadini nel 71.
3: Ma chi cazzo lo conosce?
7: Maledetta merda, ti odio!
3: Ma
7: ti odio col profondo del cuore! Maledetto bastardo!
3: Devo dire, ci ha provato almeno, questa volta ha provato almeno a rimanere calmo. Gli do un 5 al 6, come l'esibizione della Spagna. Yeah. Alla prossima, ciao!
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo.
10: Nina, nina, nina.
9: This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo.
10: Nina, nina, nina.
9: This is the zoo.
10: Peterlizia.
9: Vai, dai!
11: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
12: Pronto? Pronto? Pronto?
13: Siete.
12: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
13: Sì.
12: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
14: Pronto?
12: Pronto, signora?
14: Chi parla?
12: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
14: Sì.
12: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
14: sì,
12: sesso.
14: Buona.
12: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
14: sì.
12: Come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
14: Vabbè, io devo andare a lavorare.
12: No, senti, sì, usciamo insieme.
14: Siamo coi piedi per terra.
12: Trombiamo insieme, amore.
14: Sì,
12: spariamoci una rivoltata in faccia.
14: Ciao,
12: amore.
14: Ciao.
12: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
14: Porto.
12: Pronto?
14: Sì.
12: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
14: Guardi, io ci siedo un po' morzato.
12: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore.
14: Guarda, non ci tengo a
12: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
15: Pronto?
12: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
15: No, se la ficchi in culo.
12: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
16: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
12: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
16: E come chiudiamo stavolta?
12: Questo cazzo.
17: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
18: 105. Lo Zoo di 105.
19: Tamarri.
20: I tamarri sono alla ricerca di una scala mobile per salire al quarto piano, dalla finestra, e saccagnare un loro amico, che gli ha fatto un torto.
21: Pronto?
22: Pronto, mi senti? Scusami perché sono in scuccio alla 160 col Team Max. Mi senti mentre vado? Pronto? Oh! Vabbè, mi fermo un attimo, aspetta! Pronto, mi senti adesso? Mi sono fermato.
21: Forte e chiaro.
22: Ah, meno male, scusa, perché non posso fermarmi, siccome sto andando a casa di uno velocemente, che lo devo scassare. Senti, non è che c'hai la scala quella che arriva al quarto piano, cestello, non cestello, piattaforma, quello che c'hai?
21: Sì.
22: Ah, perfetto, scusa se sono agitato perché c'ho la carogna, devo scassare uno di... proprio lo devo prendere per la testa, lo devo aprire come una lattina.
21: Potresti scassare pure la capatea.
22: Tu a me? Guarda che dopo la lista, dopo quello che vado al quarto piano, ci sei tu al piano terra, eh? È un attimo che finisce a merda sta conversazione proprio, eh?
21: Certo.
22: Sai che ti... proprio... te lo giuro. Perché mi hai preso proprio in un momento che c'ho altri obiettivi. Perché se no venivo e ti congiavo così tanto che non trovavi più una maglietta che ti stava bene. Perché proprio vieni. Il corpo te lo ricomponevi in una maniera così strana che avevi una parte XL e una parte S.
21: Vieni.
22: Adesso sto arrivando, sto arrivando, ti plano proprio sulla faccia come una poiana. Non vedo l'ora di avere un tuo occhio come bottone della camicia, l'ultimo, lo metto qua, sul collo lo metto. Scemo di merda. Mamma mia, quanto mi devi leccare le palle. Mamma mia, c'è la lingua dei peli. Sto scemo di merda.
19: Tamarri.
21: Uccidi, buongiorno.
23: Uccidi? Ah, sì, mi scusi, ho capito male. Salve, senta, io ho un'informazione. Mi servirebbe il macchinario, quello che sale su per fare i traslochi. Noleggiarlo per un giorno, che dobbiamo salire su un appartamento di un nostro amico che non ci risponde più al telefono, che dobbiamo un po' saccagnarlo. Allora dobbiamo arrivare su e ci serve questo macchinario, che come si chiama? Che non mi viene il nome, scusi.
21: Ma l'autoscala, parlate.
23: L'autoscala, grande.
21: Per salire su dal blocco.
23: Perfetto, fantastico.
22: Mezz'ora,
23: una roba così. Lei viene, ce lo porti, ci dice quanto è, paghiamo un bonifico, non è che abbiamo problemi. Che cazzo.
21: E quando vi servirebbe?
23: Coglione,
21: Quando vi servirà?
23: Aspetti che chiedo, quando ci serve? Ma ci serve anche il prima possibile, perché...
22: Sono nervosissimo.
23: Mio cugino è nervosissimo, dobbiamo andare a prendere questo tipo e c'è... non lo so, quando
21: allora,
23: vuole.
21: Oggi e domani non ho disponibilità.
23: Ma questo è un problema.
22: Mica, mi deve salire la, devo tenere la carogna tesa.
21: Ad un settimo piano su a Catanzaro Sala.
23: Ah, ho capito.
22: Perché io devo tenere il nervoso per due giorni, capito?
23: Senta, ma se per caso noi pagando di più, lei ce lo può noleggiare lo stesso in un giorno?
22: Anche di sera,
23: Anche di sera, anzi è meglio di sera.
21: Rimane lì perché ce l'ha una vittoria al momento. Quindi per oggi e domani rimane lì.
22: Non già
21: come. Prova a chiamare Piero e Franco pure. Che piano è?
23: Piero, Franco,
22: Tu, per non darti proprio.
23: Sì.
22: Non è che c'hai un qualcosa per arrivare al quarto piano che non sia la scala?
21: No, solo l'autoscala.
22: Solo l'autoscala.
23: L'autobionda,
21: c'ha pure il cestello.
23: Il cestello che serve a?
21: Sempre per poter salire, per se deve salire solo la persona.
22: Ah, sì. No, saliamo in due perché lo scasciamo in due.
23: Sì, lo spacchiamo in due.
21: La persona gli serve un cestello, non l'autoscala. Sull'autoscala non possono salire le persone.
23: Neanche se siamo legati e impizzati?
21: No, no, perché non ci sponde, hai capito?
23: E allora lei c'ha qualcuno che c'è.
21: Nel cestello.
23: Allora possiamo fare così: nel cestello mette qualcuno dei suoi che entra in casa, apre la porta d'ingresso
22: e noi entriamo e lo scasciamo.
23: Lo scasciamo. Se vuole anche il suo amico, vuole pestare lui, non c'è problema.
22: Se vuoi picchiarlo pure tu,
23: si può sfogare.
21: No.
23: Sei stato gentile.
22: Grazie, compare. Ciao, ciao,
23: ciao, grande.
22: Ciao, grandissimo, grande.
23: Ciao, sei il numero uno. Ciao, grande. Ciao,
22: ciao, ciao,
23: ciao, ciao.
0: Tamarri.
23: Pronto? Pronto? Ah. Cri. Abbiamo chiamato un signore che ci ha dato il suo numero.
22: Perché voi avete mica le scale, quelle che si alzano per affari quarto e quinto piano?
0: Sì.
22: C'è anche il cestello?
0: No, cestello no. Cestello c'è un amico mio.
22: Ma senti, ma la scala che c'è tu c'ha le sponde per salire?
0: No, non ci può salire la
22: sulla piattaforma. Ah, la piattaforma è solo per mettere sopra i cadaveri.
23: Ti spiego un attimo cosa volevamo fare, così capisce lei.
22: Magari ci dai una mano.
23: Allora ci serve questo macchinario che sale su al quarto piano col cestello con noi che noi dobbiamo.
22: Senza cestello, con cestello.
23: Basta che noi riusciamo a salire per entrare dalla. Ci serve questo macchinario che sale su al quarto piano col cestello con noi che noi dobbiamo.
22: Senza cestello, con cestello.
23: Basta che noi riusciamo a salire per entrare.

0: Ma più porte, quarto piano, poi inghia, sfondiamo la finestra, lo scassiamo di mazzate. Noi usciamo dalla porta e tu da voi.
1: Quanto costa? Il noleggio del macchinario.
2: Prova a trovare un'altra persona.
1: Che cazzo stai dicendo, coglione? Che me lo devi dare il macchinario? Ti ho chiesto quanto costa, coglione.
2: Ma non va, ma t'ammazzo, ma così.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Che me lo devi prestare il macchinario? Adesso non te lo pago più, scemo. Coglione. Pronto?
0: Sai che ci sta, adesso ci sta cercando.
1: Sì, sì, è già qua, è sotto la radio.
0: Ma guscia che mi parla da qui.
1: Fammi vedere, no, non c'è nessuno qua.
0: Già Pippo di mezzo.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Siamo in un luogo magico, dove si dice sia nata la scienza moderna. Ma ne parliamo dopo, perché prima devo aprire questa porta ed incastrarmi in un cunicolo molto buio. Seguimi, Omar!
1: Aia! Freedom.
2: Bentornati a Freedom, oltre il
1: Freedom.
2: Pensate che qui venivano
1: Freedom.
2: Il viaggio di Freedom oltre il cortile ci porta in questo
1: Freedom.
2: Siamo nella piana di Giza con il famosissimo egittologo egizio Zai Askaz. Drone!
3: Che scende, non capisco!
1: Freedom!
2: Bene, professor Kai.
3: Zaiawas!
2: Oggi entreremo in una piramide.
3: Sì, entreremo in grande piramide di Giza per andare a
1: Freedom!
3: Partito stacco mentre parlavo, sentito?
2: No!
3: Sì, ho visto nel monitor!
2: No!
3: Sì, io stavo introducendo argomento.
1: Freedom.
3: Ecco, è successo ancora.
2: No, professor Freisentrasas.
3: Zai awas.
2: Ma caras.
3: Awas.
2: Awasasasa.
3: Awas.
2: Drone su S.
3: Perché fa volare il drone? Che scende adesso? Poi alza tutta sabbia, va negli occhi.
2: Apriamo la porta della piramide.
3: Non ci sono porte.
2: Come non ci sono porte?
3: Non c'è porta.
2: Drone sulla delusione. Attento, Omar, si scivola.
3: Ma no, c'è sabbia, non si scivola su sabbia. Perché tu, cameraman, si butta a terra? Uomo pazzo.
4: Aia!
3: Che fa? Butta testa contro il muro.
4: Attento, Omar. Aia!
3: Scusa, ma vuoi entrare in piramide adesso che mostro
1: Freedom?
3: Ecco, ha fatto ancora, ha tagliato mentre parla. Così non si finisce fra...
1: Freedom.
2: Eccoci, amici di Freedom. Siamo a Pisa. Abbiamo scoperto nei servizi precedenti che non esistono le porte in Egizio e quindi abbiamo abbandonato i noiosissimi ruderi della piana di Giza per volare in Italia e più precisamente...
1: Freedom.
2: Prima di chiudere questa puntata di Freedom, entreremo in questa porta che ci condurrà in un luogo segreto che, grazie ai permessi specialissimi, ci permettono di visitare. Ecco, entriamo. È molto, molto stretto.
4: Aia!
2: Attento, Omar, che è stretto! Ah! Ce l'abbiamo quasi fatta, Omar! C'è una piccolissima porta!
4: Aia!
2: Porta!
4: Aia!
2: Ecco, siamo dentro.
5: Scusi, ma come si permette? Chi l'ha fatta entrare?
2: Ecco, forse abbiamo documentato il primo avvistamento di un personaggio della mitologia.
5: Che cosa ci fate in casa mia? Uscite subito, è violazione di domicilio!
2: Incredibile! Stiamo parlando con un elfo!
5: No, sono un nano! Questa è la mia mini caravan dove vivo! Sono del circo!
2: Drone sull'elfo!
5: Andate via! Ho chiamato le guardie del circo!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, anche in questa puntata abbiamo sorvolato con i nostri droni decine di posti dove ci sono i sassoni, ma nella prossima scopriremo che...
1: Freedom!
6: Pronto, chi parla?
7: Professore, salve, è vicino a una porta?
6: Ancora lei, Giacobbo, le ho detto che non la voglio più vedere, grazie!
7: Sono fuori dalla sua porta! Bella la sua porta! Mi dà un permesso speciale per aprirla?
6: Ma cosa vuole? Se ne vada da fuori da casa mia! Non mi interessa più di fare nessuna intervista! Tanto mi tagli...
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Ragazzi, sono Martina. Dovete fare uno scherzo alla mia amica Natalie, che è una super figa, ma è un po' babbacchiona. A settembre ha lavorato come hostess per la Tesla in un centro commerciale di Verona. Ogni sera si dimenticava di chiudere a chiave la macchina ed è stata ripresa più volte dai datori di lavoro. Magari, per colpa della sua distrazione, l'auto potrebbe essere stata danneggiata, no? Annientatela! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, la signorina... Sono di Tesla, sì. Italia, sono Cucinini 3 Stelle.
1: Ah, ok, ok.
2: Perché lei aveva fatto un servizio sempre per la Tesla tramite al centro commerciale Le Befane, corretto?
1: Sì, esatto.
2: E in quel periodo noi abbiamo lasciato una nostra vettura dimostrativa presso la struttura Le che è il centro commerciale di Verona e siccome abbiamo avuto dei problemi con la vettura che è stata parcheggiata lì, stiamo cercando di risalire a chi ne aveva la responsabilità diretta di custodia. La vettura in questione, come lei magari ha avuto modo di constatare o le avranno raccontato, ha un sistema di registrazione indoor di camere, cioè la macchina registra cosa avviene all'interno dell'abitacolo e all'esterno dell'abitacolo. Noi abbiamo fatto dovevamo fare un reset del sistema di videoregistrazione interna e abbiamo constatato che sono successe delle anomalie. Volevamo chiederle, la vettura che le era stata data in custodia è stata chiusa regolarmente? È stato controllato che fosse chiusa durante l'arco della notte?
1: Sì, perché la ragazza con la quale io lavoravo.
2: Sì. Mi può dire il nome gentilmente, che lo segue?
1: Francis,
2: come il cavallo parlante?
1: Sì.
2: Ah, okay,
1: lei mi lasciava la chiave quando andava via, perché lei finiva una mezz'oretta, un'oretta prima. Mi lasciava la chiave e mi aveva fatto vedere come si chiudeva.
2: Sì.
1: E quindi io la chiudevo, controllavo se fosse potesse aprire da qualche parte, il cofano, tutto.
2: Da che parte la controllava, mi perdoni signorina? Lato destro o lato sinistro?
1: Ah, entrambi, cioè la controllavo.
2: Cioè, le facevi girare tutta la vettura?
1: Esatto, facevo gesto la vettura perché comunque lei mi aveva spiegato che era molto importante chiuderla.
2: Non le hanno spiegato, credo, né a lei né alla sua collega, che la Tesla, essendo un sistema molto avanzato, quando la chiave è nella mano, la vettura registra la presenza della chiave e quindi si apre automaticamente toccando la maniglia. Cosa succede? Che probabilmente lei, pensando di controllare se fosse chiusa, la stava riaprendo.
1: Però sullo schermo appariva la scritta usare la chiave per aprirla quando io provavo a tirare la portiera.
2: Però lei, quando il mattino tornava alla vettura, notava delle anomalie all'interno, perché le nostre camere hanno riscontrato, dopo una serie di pulizie normali che vengono fatte nell'abitacolo, purtroppo abbiamo trovato profilattici usati, poi andando a controllare c'erano delle persone estranee che utilizzavano la vettura per dimorare, dei senza tetto, è stato fatto del sesso all'interno. Cioè, purtroppo magari le persone non lo sanno, lei lo sapeva, che la vettura registra internamente con un sistema di controllo interno.
1: Sì.
2: E quindi noi abbiamo i filmati anche di questa cosa, che è abbastanza imbarazzante. Va bene, senta. Signorina, io le passerei, se per lei, se posso rubarle ancora un paio di minuti, il nostro tecnico specifico, che è l'avvocato Pistacchi, per farle delle domande sulla gestione della vettura stessa, come se le procedure sono state fatte in maniera corretta. Glielo passo immediatamente. Grazie, signorina. Salve.
1: Ok, la ringrazio.
3: Round 2. Pronto?
1: Pronto.
3: Allora, senta, io vado subito al dunque, perché abbiamo qua un danno di circa 62.000 euro, sai, il valore dell'autovettura.
1: Io la chiudevo con la chiave.
3: Però con me deve essere sincera, perché
1: No, io la chiudevo con la chiave perché a me veniva lasciata la chiave in custodia.
3: Nella dichiarazione della dicono testuali parole: è una persona un po' distratta, si è dimenticata di chiuderla non solo per un giorno, l'idiota, ma addirittura due giorni di seguito, e segnalano il 23 e il 24 settembre, dandole della demente, insomma.
1: Cado un po' dal pero.
3: E non vorrei aggiungere altro, perché, vabbè, a parte commenti del responsabile, anche abbastanza sconci, devo dire. Allora, il problema, signorina, come le spiegava il mio collega, è che noi abbiamo ovviamente fatto analizzare la macchina, lavare, pulire, perché poi l'auto andava poi ceduta, venduta, e abbiamo trovato tracce di seme maschile, dei preservativi, bava, cioè addirittura dei segni di piedate proprio sui vetri. Ha presente, no? Sai, le improntine,
1: sì, sì.
3: Di unto dei piedini.
1: Come ho detto, anche mi risulta veramente assurdo, anche perché il centro commerciale viene chiuso alle 9 di sera,
3: appunto.
1: E dopo di cui nessuno può farci accesso.
3: Ma guardi, secondo noi era qualcuno o della o delle che utilizzava l'autovettura per darsi la pazza gioia, insomma.
1: Ok, va bene.
3: Cioè, io adesso le voglio parlare proprio in maniera diretta. Noi abbiamo trovato proprio la riga del mi sente?
1: Del...
3: No,
1: sì, certo.
3: Proprio il segno della riga del culo.
1: Ma è assurdo.
0: A questo punto lo scherzo sarebbe finito. Marco e Paolo perdono la concentrazione e tutto va in vacca. Questo, naturalmente, se Natalie non fosse così ebete da non capire che la stiamo prendendo per il culo. Sentite.
4: Round 3.
2: C'era la riga del culo incancellabile, su se dì.
1: Ma in
3: Natalie,
1: che senso? Ma cosa c'è, manca senso?
3: C'era cioè proprio
2: la riga del culo su sedile che non si cancella.
1: Ma come è possibile?
3: C'è gente che ci ha dato dentro proprio, ma proprio da roba. Scusi, ma purtroppo è una. Noi abbiamo dei filmati, non sappiamo chi. Quante hostess c'erano all'evento? Lì si sono date.
1: C'eravamo solo io e la ragazza che è proprio. Non so come definirla.
3: Una zoccola, diciamolo.
1: No. Perché è una ragazza che lavora proprio per l'agenzia, mentre io invece ero lì solo l'hostess che lavorava per loro.
2: Ma, sì, ma il problema è proprio la riga del culo, perché quel sedile va buttato.
3: Lo so.
1: Vabbè.
2: Cioè, almeno il rimborso del sedile glielo dobbiamo chiedere, signorina.
1: Allora, a me.
3: No, se
2: cioè,
3: ci dà.
2: Perché non capiamo il culo che ha lasciato la riga?
1: Ma è come, cioè...
3: Sta Francis era un po' una...
1: Ma no, ma cosa stai dicendo?
3: No? Abbiamo trovato un perizoma. Natalie,
1: ma lei è serio in questo momento?
3: No? Natalie, siamo dello zoo di 105. Ti stiamo facendo uno scherzo.
2: Però abbiamo dei dubbi sulla tua sanità mentale. Perché
3: dopo che sei scoppiata a ridere, ma sei andata avanti.
2: Quando uno ti dice che ha trovato una riga nel culo sopra un sedile, come fai a rimanere ancora a credere una roba del genere?
1: Ma no, ma è che io purtroppo ho riscontrato. Ma come hai fatto a sperare queste informazioni?
3: Martina, la tua amica, ci ha dato tutto.
1: Ma cosa state dicendo? Come la Martina?
3: Certo.
2: Mamma mia. Ma
1: è una bastarda, ma cosa dice?
2: Ma tu hai dei problemi incredibili. Ma sei sicuro? Devi andare da un neurologo.
3: Sei bionda?
1: Sì, sono bionda.
3: Ah, ok. Grande Natalie. Un bacio, ciao.

0: esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amo, sono arrapatissima, come se mi avessero sparato del Viagra da donna con una cerbottana direttamente nel clitoride. Praticamente, se ora piovessero cazzi dal cielo, chiuderei l'ombrello.
1: E la Madonna, che sprizzante utilizzo delle metafore atte alla comunicazione della propria predisposizione all'accoppiamento.
0: Dai su.
1: Ma amo, aspetta un secondo, che non è che sia così automatico. Magari prima, diciamo, delle carezzine?
0: Va che sono una donna, mica un porcellino indiano. Dai, poche cazzate. E sfodere il cobra, che oggi mi sento un'incantatrice di serpenti. Guarda, c'ho anche il flauto.
1: E la Madonna, che dildo! Però aspetta, amo. Sai che sono poco predisposto. Insomma, lo stress, la scuola, mio figlio ha cambiato l'Audi, l'estinzione delle giraffe. Figa, sono un po' in paranoia.
0: Ma è possibile che quando ho bisogno di fare la festa di complefiga sei sempre indisposto? Ma che io sono una donna e ho le mie esigenze.
1: Lo so, ti capisco, amore. Ed anche se sono consapevole che il tuo appetito sessuale ha qualcosa di innaturale, io ti comprendo. Ma da qualche tempo non è più così come deve essere.
0: Oh mio Dio, ma mi stai mollando? Stai lasciandomi con i bambini in mezzo alla strada?
1: Ma noi non abbiamo figli e la casa è intestata a te. Comunque tu stai interpretando erroneamente ciò che sto cercando di dirti. In realtà io soffro di disfunzione erettile, ecco.
0: Ah, tutto sto casino perché non vai d'accordo con il geco.
1: Ma no, ma cazzo c'entra il geco? No, non il rettile, erettile, erezione. Insomma, ho dei problemini di erezione.
0: Potente!
1: Adesso non...
0: Non ti tira più l'uccello!
1: Sì, sì, quello, insomma, un po' dura, ma quello...
0: Non sei più un uomo!
1: Adesso, amore, gradirei un filino di tatto, perché sai, l'argomento è un pochino delicato, eh?
0: Sei un eunuco del cazzo!
1: Sì, sì, amore, sì, sì.
0: Una minchia moscia!
1: Hai colto, sì.
0: Il tuo cazzo è morto!
1: Basta, sì, sì, è quello il problema, insomma, non continuare, basta!
0: Accidenti, amore mio, ma questo problema è risolvibilissimo! Non ti devi abbattere!
1: Grazie, amore! Andiamo da uno specialista?
0: No! Mi scopo i tuoi amici!
1: Figa che stronza, oh!
0: Ma dai, amore, scusa, ma quando si rompe una macchina che si fa?
1: Era giusto.
0: Sì, ok, se ti piace, ma se ti fa cagare la cambi.
1: Ma come ci sono rimasto di merda?
0: Senti, però ho sentito da alcuni racconti di amiche, in un addio al nubilato, che un sacco di anni fa c'era in giro un supereroe con dei poteri eccezionali che si occupava appunto di questo tipo di problemi di coppia.
1: Ma chi?
0: Un certo super minchia.
1: Sì, sì, amore, ne avevo sentito parlare, ma sono leggende.
0: Beh, dai, perché non provarci? Ci costa sempre meno del Chalice.
1: Ma sì, proviamoci.
0: Facciamolo insieme.
2: Aiutaci, super minchia! Aiutaci, super minchia!

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Non ci credo, mo!
2: Ha funzionato! È lui!
3: Vado a lavarmi la vagina!
1: Ma sei tu, Super Minchia? Ma sei venuto a scoparti mia moglie?
4: No, sono di Amazon! Però se vuoi due colpi in culo ce li calo!
5: Splendido, splendido, che uccello!

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla tenuta La promessa non c'è mai stato un attimo di pace, ovvero quella parola di quattro lettere che definisce uno stato di armoniosa quiete con contorno di peperoni. La cameriera Nappa, giunta alla tenuta per indagare delittuosi fatti avvenuti 1900 anni dopo la venuta di nostro signore Giuda Iscariota, prima perde la memoria per un colpo al ginocchio e poi viene centrata in fronte da una pallottola sparata con un fucile o da un braccio molto forte. Rimasta illesa grazie a una discutibile scelta di sceneggiatura, viene a scoprire con tutti gli altri che alla malefica Donna Cruz restano solo 3 giorni di vita.
1: Donna Cruz, perché non ci sta aiutando a cercare il proiettile?
2: Non posso abbassarmi. Mi restano solo 3 giorni di vita.
3: Così tanti?
4: Passiamo un carfo a mia amica. Maldito sia che dia.
0: Cos'altro succederà a questo punto? Ovvero, esattamente dopo i fatti appena narrati, non ci resta che scoprirlo in...

0: Beh, cosa diavolo avete tutti da guardare? Non avete mai visto qualcuno a cui restano solo 3 giorni di vita?
1: Cara mogliettina malefica, permettimi una domanda, ovvero quel tipo di frase che finisce con un segno di interpunzione simile a un gancio traino. Ma sei proprio sicura che ti restino solo 3 giorni di vita? Punto di domanda?
2: Sì, infatti potrebbero essere anche di meno, tipo 5 o addirittura 5.
0: No, mi restano esattamente 3 giorni di vita. Non 3 di più e non 3 di meno.
3: Matrigna, ma come fai a saperlo?
4: Punto di domanda, che è quell'ungino col puntino?
0: È semplice, figliastro con la barba e il cazzo che pende leggermente a sinistra. L'ho letto qui, sull'oroscopo. State a sentire. Scorpione, settimana corta. Ti restano solo 3 giorni di vita. Amore a gonfie vele, ma attenti al portafoglio.
1: Cara mogliettina, ci risiamo ancora con questa storia. Te lo sei già dimenticato? Tu non sei del segno dello scorpione, sei del segno del fagiolo. Non ricordi?
0: Ah, vero? Che sbadata! Ho fatto ancora una volta confusione fra scorpioni e fagioli. E che sono così simili che faccio davvero fatica a distinguerli. Beh, meglio così, vuol dire che non mi restano solo 3 giorni di vita. Buono a sapersi.
1: Cameriera Nappa, ti sembra questo il momento di urinare dagli occhi? Fallo dalla ficca come tutti i cristiani, per dindirindindio.
2: Scusate, non riesco a controllare la vescica. È che sono davvero sconvolta, ovvero preda di uno stato di angoscioso stupore. Punto esclamativo.
0: Spiegati meglio, si può sapere cosa angelo ti sconvolge ora?
2: È che io... ecco, io sono davvero del segno dello scorpione, punto esclamativo.
5: Cosa?
1: Ne sei proprio certa? Non è che anche tu prendi fagioli per scorpioni? Punto di domanda?
2: No, don Alonso, sono certissima di essere del segno dello scorpione. Sono nata il 28 de scorpione.
5: È impossibile!
6: Impossibile. Faccio anche con la voce...
4: tutte e due le voci.
1: No, Nappa dice il vero, io ero presente quel giorno. Sono stato proprio io a tirarla fuori dalla f***a di sua madre con i miei stessi guanti da forno.
3: Ma, se è nata davvero il 28 scorpione, questo vuol dire che è a lei che restano solo 3 giorni di vita, punto esclamativo,
4: che è quella cosa fatta un po' tipo i pari delle cozze, però sempre col puntino in fondo.
1: Purtroppo temo che sia proprio così. L'oroscopo non sbaglia mai.
4: Ma...
3: non possiamo lasciarla morire così. Ci sarà pure
4: qualcosa che possiamo fare per salvarla, non so. La respirazione bocca a bocca.
1: Silenzio, lasciatemi riflettere per din din din din din dio. Ci sono, ho trovato. So come salvare la vita a Nappa.
2: Lei che ha il ciuffo bianco deve conoscere un modo per evitare la mia prematura eiaculazione. E cioè, volevo dire, morte.
1: L'unico modo per salvarti la vita è andare all'anagrafe e cambiare la tua data di nascita prima della scadenza dei 3 giorni.
2: Ma l'anagrafe è in Africa! Ci vorranno almeno 2 settimane per arrivarci!
3: Non se prendiamo il mio aeroplano costruito a mano!
4: Forza, salite! Non c'ho minuti da perdere! Non sporcate che è nuovo, Messa la mocchetta!
1: Moglie, che fai? Tu non vieni?
0: No, purtroppo non posso venire. Ho lasciato sul fuoco la pasta con gli scorpioni.
5: Cosa?
7: Come andrà a finire? Ovvero, come si arriverà a una conclusione di questo racconto? Scopritelo nella prossima puntata di La Promessa.

0: 105.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Io sono al centralino della vigilanza. Siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. C'è stata segnalata una mucca bianca e nera che pare che sia sua.
3: Legala, legala.
4: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
5: Signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
3: La vacca?
5: Che nome?
3: La vacca si chiama vacca. Che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
1: Dove abita Ennio?
3: Pronto!
4: Sì, pronto, sono il dottor Strange.
3: Chi sei? Chi sei?
4: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
3: Ma le mie mucche sono tutte!
4: Allora gliela...
3: Ho telefono alla casa e sono andato nella sala!
4: Gli passo...
3: Ci sono tutte, le mie vacche ci sono tutte! Non è la mia!
4: È sicuro, signor Ennio?
3: Ora... Stia calmo,
4: signor Ennio. Allora senta, le passo il ragazzo che sta.
3: Che cosa vuole? Dov'è? Che cosa vuole?
4: Le dica che ha chiamato il dottor Strange. E adesso le. Dottor Strange.
3: Dottor Strange.
4: Perfetto. Glielo passo, rimanga in attesa così almeno gli.
5: Tra 2 secondi andrà in collegamento. 3, 2, 1, ora!
3: Ciao,
6: sono in macchina che ti sto...
3: Ma dove sei andato a prendere quella vacca?
6: L'ho trovata!
3: La vacca, brutto bastardo! Dove
6: l'ho trovata
3: andato?
6: Vicino al tuo campo!
3: Non è la mia!
6: Io pensavo fosse tua!
3: Non è la mia vacca! Perché hai rubato la vacca, bastardo? Vai a portare dove l'hai presa, bastardo! Fratto! Bastardo, mi sta sulle palle.
6: Allora quindi cosa devo?
3: Bastardo.
6: Quindi te la porto a te.
3: Non so, io le mie vacche ce le ho tutte, brutta merda.
6: E dove la lasci?
3: Portalo dove l'hai rubata, bastardo.
6: Non ha neanche da mangiare.
3: Ma
6: poverina, qualcuno l'ha abbandonata.
3: Ennio.
6: No, dimmi cosa devo fare.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
9: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
10: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone Popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremunzione, io son resuscitato.

estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.

0: Tamarri. I tamarri devono comprare un cancello automatico per la loro casa, perché quello vecchio ogni volta mozza la testa dello zio Pepe.
1: Tamarri.
2: Oh, scemo di merda!
3: Pronto?
2: Sì, sì, sì, sono prontissimo. Senti, voi fate anche i cancelli elettrici?
3: Sì, rivendiamo.
2: Sì, vabbè, quello che fate, se ve li spacciate, quello che fate sono cazzi vostri. Senti, ti stavo chiedendo questa cosa. Praticamente stamattina l'incidente è avvenuto perché il cancello era molto lento. Perché a furia di tirare, perché ci perdiamo sempre i telecomandi e le chiavi, a furia di tirarlo con le mani con la forza bruta meridionale, no? L'abbiamo mezzo scasciato e quindi si chiudeva molto lentamente. E siccome mio zio Peppe è anche mezzo ringoglionito, mi rincorreva con l'ascia, è rimasto incastrato sto scemo. Secondo te si possono fare con le chiusure velocissime? Proprio tipo saloon.
3: No, purtroppo no.
2: Cioè non fanno le chiusure scacan. Cioè che siccome io quando esco con lo scooter esco tipo a 160 impennando, io voglio che dietro di me, siccome c'ho anche 44 pitbull in cortile, non voglio che scappano, quindi pepez, si chiude proprio pepez il cancello.
3: E bisogna legarli prima di farli uscire.
2: Eh no, non posso, sì, che cazzo li lega, so feroci, sono assassini proprio selvatici, capito? Vabbè, comunque so cose che chiedo, ti voleva chiedere una cosa mio cugino, aspetta un secondo.
4: Sì. Ma se ci puoi dare il numero, noi lo chiamiamo subito. Questo signore, dacci il numero per favore, così facciamo prima, perché dobbiamo muoverci su sta cosa qua.
2: Perché zio Peppe è ancora incastrato nei cancelli.
4: Anche perché poi ogni volta è un cazzo di casino, perché siamo in cucina, schiacciamo il tasto del cancello, corriamo giù in garage, prendiamo le moto, usciamo, deviamo tutti i cani e usciamo veloci. Quindi invece dobbiamo avere una roba comoda. Dammi il numero, va.
3: 335.
2: Quindi come 3. Si chiama lo scasciato?
3: Quindi tre... Carlo.
4: Carlo?
3: Ah. Esatto.
4: Lo chiamiamo adesso, capito?
3: Oh. Va bene.
4: Lo chiamiamo adesso.
3: Perfetto.
4: Ciao coglione.
3: Ciao.
4: Ciao coglione. Oh, chiudi coglione.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto? Sei Carlo?
5: Sì.
4: Ciao Carlo, mi ha dato il numero all'azienda, ho chiamato adesso per un cancello. Ti stai lavorando, ti ho disturbato, scusami.
5: Sono in cantiere.
4: Ma che cazzo me ne frega a me che del cantiere? Volevo sapere del cancello. Senti, se puoi passare da me che facciamo il preventivo, che dovevamo prendere un cancello di quelli belli potenti, veloci, che chiudono a serramanico, diciamo. No. Ma proprio veloce, cazzo. Che deve. Ma che cazzo ridi, coglione? Che sto parlando seriamente.
5: Sì, dimmi.
4: Ma cazzo ridi, coglione? Faccia di merda, ascolta un attimo.
5: Oh, dimmi.
4: Quando cazzo puoi passare a venirmi a guardare il cancello? Però devi dirmelo un po' prima.
2: Che lo spacchi nella schiena.
4: Sì, che proprio ti sdraio la schiena, proprio. Ti faccio diventare la maglietta della Juventus della schiena, talmente ti spacco la cancellata. Addosso, coglione!
5: Quando vuoi posso passare.
4: Bene, perfetto, perfetto. Che mi stai facendo venire la cara, mi piace così. Senti, allora vieni stasera alle 18:34.
2: Se sono le 35 gli strappi la maglietta da davanti.
4: Hai capito? Mio cugino ha detto che se arrivi un minuto in ritardo proprio ti strappo proprio.
2: Prendo dal colletto e ti strappo la camicia davanti, scemo.
4: Hai capito?
5: Sì, sì, sì.
4: O se no salto in aria e ti do un calcio rotante sul pomo d'Adamo.
5: Sì, sì, va bene.
4: Ma parla serio.
5: No, sono serio, serissimo.
4: Yeah. Segna l'indirizzo, cracco.
5: Segna, dimmi.
4: Allora, via dell'Avvoltoio.
5: Via dell'Avvoltoio.
4: 39, quarto giaro, no. Vedi questa cancellata anni 70?
5: Sì.
2: Con zio Peppe ingastrato.
4: Con zio Peppe ingastrato la stamattina. Se lo vedi lì che magari dai,
2: agonizzando.
4: Portagli da bere magari. Portagli cosa beve zio? Cosa beve zio Peppe?
2: Il bianco fermo.
4: Portagli un bianco Sarti.
5: Sì, va bene, sarà fatto.
4: Grazie. Va bene, sei 34,
2: A 35 18. Ti strappo la maglia. Oh, parlo! Ti strappo la maglia.
5: Va buona.
4: Ciao coglione.
6: Nella prossima puntata.
4: Ma che cazzo fai? Go!
7: Ma con chi ce l'hai?
4: Con te che non stai rispondendo.
7: Ma vai a fanculo te.
2: Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman. Lo so, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.

0: La promessa. La soap opera a prova di scena. I colpi di scena si sprecano alla tenuta alla promessa.
1: Dimmi, padre.
2: Tu non sei mio figlio, Manuel. Tu sei mio... mio... cugino.
3: Cosa?
0: La vita è fatta a scale. C'è chi scende e c'è chi cade. Ed è proprio quest'ultima l'amara sorte toccata alla cameriera Nap, lanciatasi da una finestra del piano terra dopo aver scoperto di essere una goccia di sperma incrociata con del caviale umano. Nonché la figlia di Don Alonso, proprietario della tenuta alla promessa, dove la giovane si era fatta assumere per indagare sulla morte di sua madre e il rapimento del fratellino avvenuti 15 anni prima. Dopo un tragico volo di quasi 90 centimetri, Nappa batte violentemente il ginocchio e, come c'era da aspettarsi, perde completamente la memoria.
2: Nappa! Ma se le tue parole non mi ingannano, tu non hai più nessun ricordo.
0: Ovvero la facoltà di richiamare alla mente esperienze passate, soprattutto i ricordi. Ma non tutte le amnesie vengono per nuocere. Con un escamotage ben noto nel mondo del soap operismo, infatti, questo straziante incidente darà modo a tutti di fare un bel ripassone generale della trama. Andiamo a vedere come.
4: Chi sono? Come mi chiamo? Dove minchia ho messo l'accendino?
2: Calma, cameriera Nappa, non ti agitare. Hai solo perso la memoria.
4: Ma io non ricordo di aver avuto una memoria.
1: Può capitare quando si perde la memoria.
4: Scusate, ma tu con queste due voci bizzarre e tu che minchia siete?
2: Io sono Alonso Caracas, proprietario di questa grande villa con annesso grosso appezzamento di terreno, conosciuta con il suggestivo nome di La Promessa. Ho 62 anni e i medici dicono che me ne rimangono solo altri 40 da vivere. Scorreggio come un sassofono e sono in coma da quasi 2 settimane. Le mie passioni sono il gelato al lampone, spiare i nani mentre si fanno la doccia e fotografare gli animali domestici che rimangono perplessi alla vista delle proprie feci. Mia moglie si chiama Cruzza ed è malefica quanto una scorreggia in ascensore durante un blackout. Questo è il mio secondo matrimonio. La mia prima moglie si chiamava Carlo Ancelotti.
4: Che?
2: L'hai fatto a tradimento, cara. La mia prima moglie si chiamava Carlo Ancelotti e mi ha piantato per andare ad allenare il Real Madrid. Da lei ho avuto 2 figli. Thomas, che è morto recentemente in circostanze circensi, e Manuel, che è questo tizio con la barba accanto a me.
1: Ciao, io sono Manuel.
5: Ho la barba e mi schianto con l'aereo, pensi che per zona strana.
4: Credo di aver capito. E il vecchio è quello coi soldi e l'altro ha la barba. Sì, ma io chi sono?
1: Diglielo tu, padre.
2: Lascia parlare me, figlio.
5: È appunto quello che ho detto, diglielo tu.
2: Tu ti chiami Nappa. Sei un giovane esemplare femmina di essere umano di stazza media. Ti sei presentata qui alla tenuta circa un mese fa rispondendo a un annuncio per un posto da torero part-time. Alla fine però ho deciso di assumerti come cameriera perché girare le scene con i tori sarebbe stato un vero incubo. Sei qui per indagare sulla morte di tua madre e il rapimento del tuo fratellino, avvenuti proprio qui, alla Promessa, 15 anni fa, mentre ti univi alla rivoluzione paraguayana con la scuola.
4: Scusi, non stavo ascoltando, puoi ripetere?
2: No, più tardi puoi riguardarti la puntata se qualcosa non ti è chiaro. C'è ancora molto da raccontare.
4: Sono tutta orecchi.
5: Ah, come signorini!
2: L'ultimo mese per te è stato pieno di avvenimenti. Mio figlio Thomas, quello morto coi baffi, stava per rivelarti un segretissimo segreto, ma è morto il giorno prima delle sue nozze e ora è cadavere. Sei stata sospettata di omicidio, ma siccome sei la protagonista della soap, era chiaro che non eri stata tu. Poi hai preso una cotta per i coglioni di Guglielmo, il mio asino preferito, facendomi finire in coma, dal quale devo ancora uscire. La mia seconda moglie, intanto, sta facendo di tutto per convincermi a licenziarti, ma io ho resistito perché tu, in realtà, sei mia figlia.
4: Io sarei sua figlia? Ma impossibile! Lei è un uomo, io invece sono una donna! Lei è un bugiardo.
1: Sì, padre, sei un bugiardo con la B maiuscola.
5: Bu, cordi di sopravvazione.
2: Ah, che colpo al cuore. I miei figli mi danno del bugiardo. Dicono che sono una merda, un lurido verme, un'insignificante caccola anale affogata in una pozza di piscio.
4: Esattamente, ma hai tolto le parole de bocca.
1: Sottoscrivo. Mi domando come fai a vivere con un mezzo del genere sulle cosce, tra il sangue magrolino.
2: Già, non sopporto questa vergogna. Basta, la faccio finita. Ora mi butto dalla finestra.
1: No, fermo, padre. Siamo fuori casa.
5: Se ti butti dalla finestra torni dentro casa. Cioè, è come un boomerang, no?
2: È troppo tardi per fermarmi. Addio, mondo vegano. Ah, il ginocchio! Che male, cazzo! Che male!
4: Oddio, te non lo so, ma tutto il ginocchio! Non è che per caso ora ha perso anche lei la memoria?
2: No, non ho perso la memoria. Però... sono diventato chiaroveggente.
4: Chiaroveggente!
0: Come andrà a finire? Don Alonso già lo sa, ma voi lo scoprirete solo nelle prossime puntate di La Promessa.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. I proverbi, antiche perle di saggezza che hanno il potere di rivelarci molte cose. Ma quello che non dicono è che alla promessa si stanno vivendo attimi di vero e proprio panico.
1: Ma sei proprio sicura che ti restino solo 3 giorni di vita? Punto di domanda.
0: Fattasi assumere come cameriera per indagare sulla morte della madre e il rapimento del fratellino avvenuti 15 anni prima, dopo una caterva di incidenti, la povera Nappa scopre infatti dall'oroscopo che le rimangono da vivere soltanto 3 giorni.
2: Così tanti?
0: Per i nostri protagonisti, l'ultima speranza è dunque quella di recarsi in Africa, dove ha sede l'anagrafe spagnola, e cambiare la data di nascita della malcapitata cameriera.
1: L'unico modo per salvarti la vita è andare all'anagrafe e cambiare la tua data di nascita prima della scadenza dei 3 giorni.
3: Ma l'anagrafe è in Africa! Ci vorranno almeno 2 settimane per arrivarci!
4: Non se prendiamo il mio aeroplano costruito a mano!
0: Cosa potrà andare storto questa volta? Non ci resta che scoprirlo. Non ci resta che scoprirlo in...

0: io Galzo Lungo. Galzo Lungo, guarda Galzo Lungo.
1: Abdura.
0: Ah, stereotipo Galzo Lungo.
1: Ah, io Abda. Abda. Carlo Conti.
2: Eccoci. Siamo arrivati in Africa. In Africa. L'Africa.
3: Oh, ma che bella. Mi ricorda la Basilicata.
2: Ricordi bene, cameriera Nappa. Infatti l'Africa è chiamata anche la Basilicata d'Africa.
4: Guardate, guardate là, c'è un elefante. L'elefante.
3: Wow, che bello. Posso tirarle un calcio?
5: No, non c'è tempo per i divertimenti. Dobbiamo entrare subito all'anagrafe e far cambiare la tua data di nascita, cameriera Nappa. O hai forse fretta di scoprire se è vero che Dio ha una gamba più corta dell'altra?
3: Ha ragione, Don Alonso. È che non avevo mai visto un elefante prima d'ora. Forza, entriamo all'anagrafe.
6: Buongiorno e benvenuti di Anagrafe Spagnola di Africa. Io essere africana di Anagrafe Spagnola di Africa.
2: Tranquillo, biondo. Si vede che sei africano.
6: Bene. Che cosa posso fare per voi?
5: Il mio nome è Don Alonso Maracas, proprietario della tenuta La Promessa e di questa comoda giacca di velluto beige. Qui con me ci sono mio figlio Manuel con la barba e la cameriera Nappa, anche lei proveniente per metà dai miei coglioni, che al momento sono nascosti sotto questi comodi pantaloni di velluto beige, che potete acquistare su www.donalonsooutfit.it. Sconto per i primi 100. È appunto per Nappa che abbiamo nuotato in aereo fino a qui. Dobbiamo assolutamente cambiare la sua data di nascita.
6: Ah, mi dispiace di tanto, ma non si può cambiare data di nascita, non è...
5: La sua data di nascita.
6: Ah, mi dispiace di tanto, ma non si può cambiare data di nascita,

0: ad organizzare il funerale. Prendi i fiori, crisantemi, e fanno una puzza.
1: Quindi per me è finita. Ah, che peccato! Il rammarico più grande rimarrà quello di non essere riuscita a scoprire chi ha ucciso mia madre e rapito il mio fratellino 15 anni fa.
2: Ma aspettate, forse c'è un altro modo.
1: Davvero, Don Alonso?
2: No, scherzavo. Era solo per spezzare un po' la tensione. A meno che... Ma certo, forse c'è davvero un'altra possibilità.
1: Sul serio?
2: Certo, se solo riuscissimo a tornare indietro nel tempo, potremmo far anticipare di qualche giorno il parto di tua madre. Così tu saresti nata sotto un segno differente e non moriresti più.
1: Don Alonso, lei è un vero genio. Presto, ci attendono più di 20 anni di strada. Cominciamo subito a camminare all'indietro.
2: Chiudi quella porta, sciocca. Andando a piedi non arriveremo mai in tempo nel passato. Dobbiamo prendere la macchina. La macchina del tempo.
0: Padre, ma dove diavolo la troviamo?
3: Una macchina del tempo a quest'ora! Tutto chiuso, concessionari di macchine del tempo fanno l'orario corto questo giorno.
1: Ecco, lo sapevo. Un'altra speranza andata in fumo.
3: Scusate se intrometto, metti questo discussione, ma si dà il caso che io ho un macchino del tempo.
1: Davvero?
3: Ja, full funte pa, macchina super funzionante di macchina.
2: Cosa aspetti allora? Portaci subito a questa macchina del tempo.
4: Marty! Ma come cazzo ti sei vestito? Perché hai questa giacca e questi pantaloni beige?
5: Doc, ma li ho presi su www.donalonsooutfit.it. Codice sconto nappa puttana.
4: Ah, andrò a farci un giro.
5: Ma non hai il link?
4: Link? Link? Link? Dove andiamo noi? Non ci sono link.
6: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Come andrà a finire? Come andrà a finire? Come andrà a finire?
7: Come andrà a finire?
8: Come andrà a finire?
6: Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. C'hai
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato
2: luna.
3: In piazza e ne è andato per terra. Che
2: no,
3: cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io.

0: con te non si può parlare, non è che tu dici beh forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene,
1: ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
0: Fanne una però, falla bene anziché farne 3000 male.
1: Ne faccio
0: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri, sto parlando di te
1: io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah sì, così, a caso.
1: A casa, fuori.
0: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato io.

2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente

0: Cazzo, briscola! Non sono così eccitata da quella volta in cui abbiamo legato quel coccalero del cartello messicano e gli abbiamo fatto schizzare i bulbi oculari con un cucchiaio per farci rivelare dove aveva nascosto la partita di bamba.
1: Amo, ma che cazzo stai dicendo? Non abbiamo mai fatto una cosa del genere.
0: Ah, forse non eri tu. Mi confondo con José, il mangiamerda.
1: Chi?
0: José, il mio compare di mille avventure di quando abitavo in Bolivia e trattavo i carichi dalla Colombia.
1: Amo, capisco che sei felice che oggi siamo in esterna con i sottomarini alla ricerca di materiale nelle città sommerse, ma comincio a pensare che la pressurizzazione comincia a darti un pelo di anomalie percettive. Perché ridi?
0: Perché sei buffo coi capelli blu.
1: Ma io non ho i capelli blu.
0: Ok, sono strafatta di ossigeno.
1: Eh sì, comincio a pensarlo anche io.
2: Ecco, guardate, stiamo arrivando verso il fondale. Quella dovrebbe essere Bergamo.
0: Bergamo? Porca troia, che storia. Che voglia di caramelle alla bergamasca. Figa, che fame. Sono stanca di mangiare porcheria idroponica. Magari troviamo qualche vecchia scatoletta stracarica di conservanti con dentro del finto sugo.
1: Amo, credo che nella grande carestia del 2060 si siano spazzolati ogni cosa prima delle grandi ondate di innalzamento globale.
0: Figa, ma sai che porti più sfiga tu che la merda verde?
1: Ma questa affermazione non ha senso, lo sai, vero?
0: Come no? Fa parte della grande collana le affermazioni per ogni circostanza che stanno bene con tutto di Giandomenico Gigioni, detto il Pierone.
1: Chi?
0: Ho scoperto che c'è uno che scrive dei libri troppo interessanti sul portale Waternet. Leggendo la biografia ho scoperto che è un pro nipote del celebre Gigi Pierone.
1: Eh no, ti prego, ancora quel mentecato pezzo di pazzo indecente di Pierone, no! Anche qui, dopo 100 anni, mi perseguita con le sue stronzate, persino i pronipoti!
0: Beh, cazzo c'hai con i miei scrittori preferiti? Vuoi che apro il portellone e ti faccia bere 12 litri di acqua salmastra carica di ammonio per il surriscaldamento e ti infili in bocca una medusa con i baffi?
1: Già, perché le meduse hanno i baffi?
2: Scusi, professori benessere, mi perdonate se origliando ho accusato la vostra curiosità. Se permettete, sono il dottor Ambigui, sono un esperto di fauna, sono zoologo della spedizione. Posso rispondere alla vostra curiosità se desiderate?
0: A me non me ne frega un cazzo, fatti i cazzi tuoi e ti puzza pure il fiato. In sto sommergibile di merda non si respira, che ho anche scorreggiato ceci.
2: Scusate, non volevo essere inopportuno, pensavo...
1: La perdoni, dottore, mia moglie accusa solo l'iperossigenazione.
2: Ah, certo, comprendo, si capita.
0: Ceci!
3: Se potesse gentilmente smettere di gassarci, le sarei grato, dottoressa.
0: E tu chi cazzo sei, Mister Coraggio?
1: Amore?
3: Sono il tenente Bostic, il comandante della spedizione. Non ha letto il rapporto prima di partire?
0: Bostic? Cazzo, ti chiami come la colla. Figa, che nome di merda.
3: Colla? Che cos'è la colla?
0: Niente, roba del passato.
1: Amore, smettila, ci stai mettendo in una condizione di imbarazzo.
0: Tanto si cagano tutti addosso a parlare con me. Da quando ho linciato 50 senza terra del cazzo con le unghie, abbassano lo sguardo, sti merda.
1: Già, però credo che la cosa ti stia dando un pelino alla testa.
0: Sai che hai ragione, amore? Forse sono un pelo troppo carica di me stessa e questa condizione di potere mi sta avvelenando la mente.
1: Wow, amore, che outing!
0: Ceci!
4: Basta, va di fuori a fare queste puzze!
5: Che schifo!
4: Ti vergogni!
5: Non si respira!
4: Eschi!
1: Basta, amore, non si respira!
3: Scusate, stiamo per raggiungere il centro del fondale. Attraccheremo alla base sottomarina a breve. Indossate le tute, per favore.
2: Meno male, non si respira più qui dentro!
0: Ceci!
1: Basta, amore!
6: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Adesso siamo sulla base e sul fondale, a 2 chilometri di profondità. Siamo in quella che una volta era Bergamo. Pazzesco! Ovviamente è molto diversa da come mi ricordavo nel 2026 e mi si stringe il cuore a vedere cosa abbiano fatto a questo pianeta in soli 100 anni. Cosa fica ha picchiato a sangue il tenente Bostic? Oggi abbiamo rinvenuto un vecchissimo computer portatile. Adesso stanno recuperando i dati. Dalle prime info sembra carico di pornografia. Speriamo! Quanto mi mancano le pipe alla vecchia maniera. P PS, ho scoperto perché le meduse hanno i baffi. PS2, l'evoluzione ha giocato scherzi veramente ambigui. I delfini hanno le tette. PS3, ieri mi sono fatto una sega fissando una delfina. PS4, mi sento sbagliato.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciami se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
5: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: Dio... Cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Uno. Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Che Bagalov, porco...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
5: Bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è già.
4: Torniamo a parlare di lui, Matteo Salvini, che tanto ci tiene, in ombra per mesi, nascosto dietro la presenza abnorme di Giorgia Meloni, e adesso in quanto Ministero dei Trasporti decide di occuparsi di nucleare, che non c'entra un cazzo con il suo ministero, ma dice che l'Italia deve tornare al nucleare, anzi che la prima centrale nucleare verrà costruita a Milano. Ve la immaginate la centrale nucleare a Milano? E io sono d'accordo, dovrebbero metterla al posto dello stadio di San Siro, così quando lui va a vedere il suo cazzo di Milan, c'ha il culo appoggiato su tante belle scorie radioattive. Però voglio sentire voi sul ritorno dell'Italia al nucleare, sul referendum che c'è stato. Apriamo le linee, dai, Italia nucleare, via. Andiamo da Lota da Napoli, vai Lota, numero uno, vai.
11: Tu sei una luce, Crucia, no, non voglio parlare con te, tu ti sei messo la bandiera israeliana, io con te non parlo, va per il bucchino, veramente, non sto scherzando, con te non parlo, non
4: inferiore.
11: Parlo più con me, con te tu sei morto, io sono inferiore, viva la Palestina, Palestina libera.
4: Non è di questo
11: viva
4: che sto parlando, non è di questo che sto parlando, non è di questo che sto parlando.
11: Ma che cazzo, però tu sei uno sporco sionista.
4: Non mi rompere il cazzo, non mi rompere il cazzo, su, non riempirti la bocca di parole di cui non conosci il significato, senti.
11: In trasmissione si parla da tre giorni, tu e la merda di Parenzo, ma tu sei un leccaculo, per questo io ce l'ho con te, perché tu sei un leccaculo.
4: Esatto, lo sono sempre stato, sempre dalla parte
11: allora,
4: del potere.
11: Allicchiamo pure il pal.
4: Sì, ma io non è di questo che sto parlando oggi, io sto parlando di Salvini che vuole costruire una centrale nucleare a Milano e pensavo che tu avessi un punto di vista su questo.
11: Vabbè, fatela a Milano, ma se non avete affannato.
4: Tu sei favorevole al ritorno delle centrali nucleari, immagino.
11: A me me ne passa manco un cazzo, non è che sono favorevole o contrario, me ne cazzo, manco per... un cazzo. La luce la pago.
4: No, sì, quando. Ma che cosa? Ma cosa? Che luce paghi tu che sei attaccato al vicino come tutti i napoletani? Ci avete un'unica prolunga! Forza Vesuvio sempre! Vesuvio urrà!
11: Vesuvio non fa niente, Campi Flegrei!
4: Forza Campi Flegrei!
11: Così mi è andato quella bucca, mamma!
4: Forza Campi Flegrei!
11: Ciao!
4: Ciao, ciao! Andiamo in Calabria dove c'è Mino, vai Mino dalla Calabria, vai!
12: Non ho nessun interesse con le centrali nucleari.
4: Come cazzo parla lei? Non ha nessun interesse in che senso?
12: Perché non me ne frega un cazzo, perché non mi riguarda, mi porta soldi a me, no, allora si cazzo.
4: Non le riguarda, cioè il fatto che ci sia una centrale nucleare davanti a casa sua non le riguarda?
12: Assolutamente no, se mi porterebbe soldi, sì, mi interesserebbe.
4: Vive la giornata come un barbone, come un clochard, eh? Con il suo cane, il suo tetrapack di tavernello appoggiato al muro di qualche pidocchiosa stazione, eh?
12: Potrebbe anche essere.
4: Sì, no, ma si sente.
12: E lei invece?
4: Indigente.
12: Lei invece?
4: Si sente che è un indigente, si sente che lei è un indigente.
12: Lei invece?
4: Una persona che... Io sono multimiliardario, sono profumatamente pagato perché le mie opinioni...
12: multicoglione.
4: Lei si appoggia alle parolacce perché è uno zoticone.
12: Va bene, io la saluto.
4: Faccia due saluti, una a me e una a sto cazzo.
12: Mammata.
4: Vada a scrivere il cartello con scritto ho fame, o si scrive con l'H, perché sono sicuro che non lo sapeva. Arrivederci, salve. Mirko da Roma, vai Mirko, sul nucleare, vai.
13: Beh, argomento molto complicato, a dire la verità.
4: No, è complicato per lei che è uno zero.
13: Allora mi dia la sua opinione.
4: Ma che cazzo me ne frega, io la so la mia opinione, mica la venga a raccontare a lei, che cazzo vuole? È così che funziona.
13: Allora passiamo al prossimo argomento, vai.
4: Ci sono due possibilità, o l'argomento e il vaffanculo, scegliere. Deve tirare su come quando si tirano su i fili di vaglia, capito? Uno è più corto.
13: Ma andiamo con l'argomento.
4: L'argomento è il ritorno al nucleare, che cazzo ne pensa? Prego.
13: Oh, ma sti cazzi, ma andiamo al prossimo.
4: Il vaffanculo.
13: Vai, il vaffanculo, dai.
4: Vada a fanculo, vada a fanculo, vada a fanculo.
13: Vada a fanculo,
4: arrivederci.
13: Vada
4: a fanculo, dai, vai a fanculo, scemo. Mi fai perdere tempo. Che cazzo chiami a fare allora? Andiamo da Franco, parrucchiere barese. Vai Franco, sei in onda, vai.
14: Io voglio tornare alle armi.
4: Alle armi? In che senso?
14: Spieghi. Alle armi nucleari.
4: No, ma io credo che Salvini si riferisse all'energia nucleare.
14: Ma che cazzo me ne frega a me Salvini? A me non me ne frega niente, fra.
4: Ma lei sa, lei, bestia ignorante bifolca. Sì. Lei sa, bestia, Neanderthal.
14: No, io sono ritardato.
4: Sì, questo l'avevo già evinto dal primo scambio.
14: Sì, io pure ho capito che tu eri ritardato.
4: No, io sono una persona di immensa intelligenza. Provi a indovinare il mio QI.
14: Il
4: mio QI.
14: Il tuo QI?
4: Non qui, quello è uno dei nipoti di Paperino. Qui, qua e qua. QI, quoziente intellettivo.
14: Io invece mi chiamo sto cazzo.
4: Sì, hai anche la faccia da cazzo, immagino.
14: Sì, come tua mamma.
4: Lei è un pesce cazzo, un pesce cazzo è lei. Un animale di profondità che vive nel limo con due cazzi al posto dei baffi. Io la immagino così. Un pesce cazzo di profondità che vive in acque limacciose.
14: Io invece mi immagino come un pezzo di figa.
4: Ecco, è anche invertito lei, anche contro natura, brutto perverso.
14: Sì.
4: Quindi io QI e invece lei è LGBT QI.
14: Sì, ma
4: lei è l'unico QI che ha, è quello dell'LGBT.
14: Tua sorella.
4: Non ha capito, lei non capisce.
14: Tu non ti preoccupare.
4: Io non sono mai preoccupato.
14: Come tu. I problemi non mi piace neanche a scuola, ma me li con te i problemi.
4: Sì, quando ha finito la danza della pioggia possiamo parlare di nucleare? Lei parla...
14: Ma che cazzo me ne frega a me del nucleare?
4: Ma infatti,
14: non mi rompere i coglioni,
4: ma infatti,
14: anche se sei un amico, dai.
4: Ma infatti,
14: dai.
4: Tanto lei si scalda con il fuoco.
14: Ma che scaldi col fuoco? Ma che ti ha pensato a te?
4: Sì,
14: che cazzo me ne frega a me del nucleare?
4: Si scalda con un bidone in fiamme come le mignotte, di cui uno è sua madre. Arrivederci. Un altro
15: del nucleare fa bene per alimentare quelle macchine elettriche di merda che li usate voi, te con i capelli unti. Che cazzo le usi le macchine elettriche?
4: È bellissima la macchina elettica, cos'ha che non va?
15: Ma da omosessuale la macchina elettrica.
4: Ma cosa sta dicendo? Elon Musk c'ha 7 figli.
15: Sì, 7 figli creati con le macchine,
4: certo,
15: con dentro
4: sì.
15: nel liquido amniotico.
4: Ma che cazzo è? La verità è che lei ha il pene molto piccolo. E questo, lei vuole il motore a scoppio, perché lei ha un pene veramente ridicolo. Questa è la verità, è vero o no?
15: Guarda, io voglio due cazzo. Adesso io chiamo Elon Musk e mi faccio impiantare due cazzo.
4: Come sua madre, è quello che urla sua madre tutte le mattine quando si sveglia. Voglio due cazzo.
15: Mia madre è mio padre.
4: Però questo che cazzo c'entra con il nucleare? Cosa
15: il nucleare
4: c'entra?
15: è una cosa... Una schifezza.
4: È una schifezza. Perché? Perché? Diciamo.
15: Una schifezza perché le scorie non verranno mai smaltite nel modo corretto. Soprattutto
4: chi l'ha
15: in
4: detto?
15: Italia.
4: Chi l'ha detto?
15: In Italia. Lo dico io, un professionista.
4: Lei è un professionista delle scorie. Lei è scoriegione.
15: Lei fa due radio, va a bersi lo squirt, ma stia tranquillo.
4: È buonissimo lo squirt, è buonissimo. È molto meglio dello spritz. Io bevo lo squirt e anche lo squirt sbagliato, se le può interessare.
15: Ma le batterie di cosa?
4: Ma perché le altre macchine non le hanno le batterie? Imbecille! il suo telefono di merda non ce l'ha la batteria, il suo telefono di merda non ce l'ha la batteria, non ce l'ha la batteria il tuo telefono di merda, ebete. La tua sigaretta elettronica del cazzo non ce l'ha la batteria, sei pieno di batterie, sei pieno di batterie, ti infili le stile in culo.
15: Vaffanculo, guarda, Cruciani, sei un coglione, sei un coglione.
4: D'accordo, cioè. Allora siamo in due, manca il cazzo, chiama tuo padre, ciao. Bene, alla fine di questo inutile giro di opinioni abbiamo capito che nucleare sì, nucleare no, l'Italia rimane sempre la terra dei cachi, anzi la terra dei cazzi suoi, ognuno si fa i propri e del nucleare o non nucleare non gliene frega un cazzo a nessuno. Perfetto, come sempre, non cambierà mai un cazzo. Ciao, ciao, vaffanculo.
16: Radio 105. Lo Zoo di 105.
17: Lo Zoo di 105 presenta
18: L'asciugone Palanca.
19: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pille, ma perché mi butta giù?
20: Casa del madrasso?
21: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo.
20: Prego.
21: Io sto cercando un materasso matrimoniale, diciamo per fare il cambio per la stagione estiva, perché adesso, come avrà notato, a causa delle precarie condizioni meteorologiche, l'AFA la sta facendo un po' da protagonista, allora vorrei...
20: Sì, mi dica.
21: Allora, io starei cercando un particolare tipo di materasso che, diciamo, mi ausilio un pochino a combattere questo caldo. Perché? Spiego. A causa, diciamo, di una rinite allergica non posso utilizzare l'aria condizionata nel mio appartamento e quindi, diciamo, devo tenere tutte le finestre aperte, ma fa caldo, capisce?
22: Dipende quello che cerchi, o c'è la schiuma, o c'è sole molle, o c'è l'attice, quello più fresco è quella molle.
21: La schiuma? Ecco, ma come funziona questa roba della schiuma? Scusi che io non sono tanto pratico, perché l'ultimo materasso che ho acquistato era ancora uno di quei vecchi materassi di lana, non so se c'è presente, che si facevano con lo spione.
22: Ah,
21: non so,
22: bene, no, lei deve fare molle con la stoffa di cotone, che è fresco e non gli fa le male.
21: Ecco, io volevo sapere se esisteva in commercio, diciamo, un materasso che abbia le due metà separate, perché le spiego, diciamo, mia moglie ha questa piccola forma di scogliosi, quindi avrebbe bisogno di una ulteriore rigidità, diciamo, nel suo lato del letto, che lei dorme alla sinistra e io dormo alla destra. Ma lo sa che tra l'altro invece quando ci siamo sposati io dormivo alla sinistra e lei dormiva alla destra. Poi col tempo, a causa appunto di questa fastidiosa scogliosi, abbiamo cambiato le nostre abitudini e adesso abbiamo invertito il posto, ma non le dico.
22: Ma è uno morbido e uno duro, si può fare tutto.
21: Ma sono due così.
22: Cioè vieni qui, te lo faccio vedere, c'è modo di passare qui in negozio?
21: Sì, dov'è che vi trovate voi altri?
22: Brasiliano, vero?
21: Come?
22: Sei brasiliano?
21: Brasiliano?
22: Sì.
21: No, sono di Genova io.
22: Ah, di Genova.
21: Sono di Genova. Sono stato in Brasile, sono stato 2 anni fa a Salvador de Bahia. Lo sai che è una città bellissima? Ho dormito da Dio.
22: Mio fratello lì a Salvador.
21: Ma figlio, come si chiama? Che magari l'ho incontrato, pur essendo una città di diversi milioni di abitanti, magari l'ho incrociato. Come si chiama suo fratello?
22: Si chiama Fabrizio.
21: Si chiama, no, purtroppo non ho conosciuto un Fabrizio. Ho conosciuto un Andrea e un Mario, ma un Fabrizio non l'ho incontrato. Che sfortuna, che peccato, altrimenti glielo potevo salutare la prossima volta che vado a Salvador de Bahia.
22: Va bene, ti aspettiamo al negozio, ecco, dai.
21: In che zona è al negozio?
22: Lei ci ha trovato su internet.
21: Sì, vi ho trovata su internet, ma non grazie, diciamo, alle mie capacità, perché cosa vuole? Io sono una persona anziana, non è che sono tanto capace di utilizzare questa tecnologia infernale. Mi sono fatta aiutare dal mio vicino di casa, che invece ha l'ultimo anno di ingegneria. Pensi un po', un ragazzo veramente dorme. Mia moglie dice che si droga perché ogni tanto c'ha gli occhi rossi. Ma cosa vuole? Ormai questi ragazzi si fanno tutti gli spinelli, insomma, gli spinelli non ha mai ucciso nessuno. Tra l'altro non so se ha visto quell'attore di Morgan Freeman, che ha detto che lui si fuma la cannabis sativa ad uso terapeutico. Pensi un po', un attore così famoso.
22: Morgan Freeman
21: si fa fuma gli spinelli. Pensi un po', un attore che è anche stato candidato degli Oscar, l'ha messo pubblico. Ciao, 80 anni. C'è 80 anni e non è mai
22: morto.
21: Siamo
22: i migliori, siamo i migliori di Roma.
21: Avete anche le reti elettriche?
22: Certo, ci abbiamo tutto.
21: Ah, si sollevano, ma come si sollevano? Abbia pazienza, da sinistra verso destra, dall'alto verso basso, da basso verso l'alto, perché non ho mai capito questo fatto qua. Perché scendere dal letto è un problema, non so se lei ci ha preso.
22: Aiuta a scendere dal letto. Si solleva dal basso verso l'alto, sia la testa che i piedi.
21: Che i piedi, non è che si chiude a metà faccia la fine di un panino.
22: No,
21: perché io ho un po' paura di queste robe infernali elettriche.
22: Ma tutte robe di ultima generazione, avanguardia.
21: Perché una volta avevo preso una termocoperta e cioè, evidentemente l'avevo presa un po' sotto costo, perché era una di quelle offerte che trovi in quei megastore, non so se lei ci ha presente.
22: Bene, dai, allora,
21: avevo preso questa termocoperta e l'ho collegata per qualche giorno, effettivamente andava. Poi ha fatto un cortocircuito terribile una notte, per fortuna
22: bello,
21: che
22: quella roba economica,
21: che io e mia moglie non eravamo a riposo, perché
22: abbiamo delle cose eccezionali.
21: Io e mia moglie stavamo guardando questa puntata di Chi l'ha visto, la termocoperta ha fatto cortocircuito, ha bruciato il gatto, è rimasto un cumulo di cenere.
22: Ci vediamo qui, Angelo Palanca. Ok,
21: povero Giannino, il nostro gatto è rimasto proprio così, un carbone ardente. Se lei ce n'ha gatti?
22: Grazie, grazie.
21: Grazie di che cosa? Diciamo economicamente su che prezzo possiamo essere?
22: Guarda, uno solo i materassi, quello matrimoniale con due portanze diverse, siamo intorno ai 4, 4 e 5.
21: Perché le spiego, noi stiamo attendendo che questo parente di mia moglie, che tra l'altro è un cardinale, forse lei lo conoscerà, il cardinale Busacca, non so se l'ha mai sentito nominare, è abbastanza famoso nel concisforo. Il cardinale Busacca, ecco, stiamo attendendo, diciamo che passi a miglior vita, perché è una persona anziana e ha da parte un piccolo gruzzoletto. Ed essendo mia moglie l'unica nipote rimasta in vita, stiamo aspettando di ereditare questa modica cifra, che sarà, non lo so, noi presumiamo che sia intorno ai 125-126 mila euro.
22: Va bene, la devo lasciare, c'è gente al negozio.
21: D'accordo, facciamo prezzo di favore, se no la faccio scomunicare.
22: No, la tratto bene. La ringrazio, signor Angelo, buona serata.
21: Buona serata, un cazzo, è mezzogiorno e 20, perché
22: vabbè,
21: se...
22: Ecco,
21: sì, arrivederci. Grazie anche a lei, grazie al cazzo, vai. Ti faccio scomunicare, beduino.
1: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta?
1: Merda! Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però
2: this is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, con tutti i problemi che ci sono in Italia, una potenziale soluzione per aumentare, diciamo, un po' il gettito fiscale, per avere qualche soldino in più in cassa, potrebbe essere quello di legalizzare le droghe leggere, come è stato fatto in molti paesi del mondo, alcuni anche tendenzialmente conservatori, no? Come ad esempio gli Stati Uniti. E in Italia però aumentano le pene per il consumo di droghe leggere. E noi abbiamo le prigioni piene di gente che ha venduto 4 canne, 5 canne. Ora voi ditemi se nel 2023 possiamo ancora andare a rompere i coglioni a gente che si fuma una pianta. Lo Stato ci vende le sigarette, 800.000 morti all'anno, altri 85.000 muoiono a causa dell'inquinamento, altri 120.000 muoiono a causa dell'abuso di alcol che noi beviamo con il monopolio di Stato sulla bottiglia, ma loro aumentano le pene per chi si fa le canne, che di morti all'anno ne fanno zero. Voglio sentirvi su questo. Apriamo le linee, dai. Partiamo da Orso Bruno, apriamo con lui. Vai Orso Bruno.
5: C'è la pioggia e col vento, che bussa il mio convento, che bussa il mio convento, costa pioggia e costa vento.
4: Bravo,
5: vengo,
4: bravo.
5: Via, vieni tu, veniamo noi tutte e due.
4: Che flow, che flow. Lei è uno dei Club Dogo?
5: Sì, sono uno dei... Sì, Radio OK.
4: Radio OK. Senta, ha visto che aumentano le pene anche per la modica quantità di fumo, eh? Di
5: fumo? Di fumo fa male, no? Chiaramente la salute, il fumo.
4: Ecco, il fumo fa male alla salute. Ma perché ci vendono le sigarette? Però
5: fumo
4: ma
5: marijuana, mi fumo.
4: Ecco, è proprio questo il problema. Vogliono aumentare le pene
5: l'erba
4: anche...
5: L'erba secca, mi fumo l'erba secca. Ma come ti dà per tagliare l'erba secca? A cavo ti abbia detto.
4: Ah, quindi è l'erba secca che le provoca questa glossolalia. Lei è glossolalia, cosa?
5: Quel musetto a questa posta. Ciao ciao bambina.
4: Ciao ciao, sì.
5: Ancora.
4: Sì, lei è completamente pazzo, dovrebbe smettere di fumare le foglie delle palme, se ne rende conto. Lei fuma
5: io sono pazzo, sono super pazzo. Andiamo in giù là, perché che fuori è la cosa.
4: Scusi, lei al posto della lingua ha un vinile, perché sento che ogni tanto le parole saltano.
5: Sì, ho un al posto della lingua c'ho un fienile, sì, che mangio.
4: Non fienile.
5: Come i cavalli.
4: No, non
5: fienile, l'erba america, l'erba indiana, la talpa indiana.
4: La talpa indiana. Cos'è la talpa indiana? Dica. Sì. Ma senta, io guardi, capisco una parola su cinque, come le sorprese dell'Ovetto Kinder. Lei è come...
5: una parola su cinque, cinque ne sbaglia e uno le fa.
4: Esatto, sì, lei è come un cocco dritto, se li ricorda i
5: cocco. Come un cocco dritto, con un cocco dritto, no. Con un cocco dritto. Ora non è... okay, come chiama.
4: Ma lei comunque si...
5: Oggi mi fanno la pentola, ma domani come lo cavallo.
4: Sì, ma lei si rende conto che vive in un multiverso tutto suo?
5: Come dice, signore,
4: lei,
5: come dice. Signore,
4: lei è l'Avenger, come lei è l'Avenger dell'ignoranza, lei vive in un multiverso tutto suo. Lei è Guy Thanos. Lei schiocca le dita e non succede un cazzo, perché non si capisce un cazzo di quello che dice.
5: No, io non sono contento. La pena se le tengono le parole, la pena se le tengono le parole. Gente su questo mappaniato che non mi aiuta la testa.
4: Scusi, questo è un assolo di batteria. Questo è un assolo di batteria.
5: Ok, se ho calcolato le scale mi sono rotto la testa, mi sono rotto una gamba, mi sono rotto un braccio.
4: Mi dispiace tantissimo per lei, ma probabilmente quando ha chiamato aiuto nessuno la capiva. Perché lei non si capisce.
5: Voi mi capite, dai, ok.
4: No, lei fa il rumore del bimbi quando prepara il polpettone. Questo è lo stesso rumore. Io accendo il bimbi.
5: Il polpettone è buono.
4: È molto buono, sì, è lei che ha variato completamente. Lei ha il cervello variato.
5: Io non ne ho variato. Scaduto. Ha capito che mi ragiono perfettamente.
4: Ma te ben ben.
5: Per me le canne se le possono fare, perché la droga è libera e indipendente.
4: Niente, non ho capito. Va bene, provi a mettere la marmitta catalitica. Non capisco un cazzo. Arrivederci, Orso Bruno. Un altro. Andiamo da Sebastiano, da Cagliari. Vai, Sebastiano. Sei in onda, vai.
6: È giusto. Basta con questi sfiammi.
4: Basta con questi, non ho capito.
6: Basta con questi sfiammi, non bisogna più sfiammare.
4: Cosa sono gli sfiammi?
6: Ormai siamo ridotti a sotte.
4: Lei usa delle parole tolkieniane, cioè lei di dov'è? Della contea? Che cazzo sta dicendo? Non mi parli elfico.
6: Gli sfiammi sono le canne, gli spinelli. Il blunuzzo. Come spiegarle meglio?
4: Cos'è che il blunut? Cosa ha detto?
6: Lunuzzo.
4: Scusi, lei è Klingon, come cazzo parla? Non può parlare la nostra lingua, porca puttana. Da dove viene lei?
6: Da Namek.
4: Ah, ho capito, lei è Dragon Ball. Lei non può essere Dragon Ball perché non hai coglioni. Quindi al massimo è Dragon Eunuco.
6: Crujani, sentiamoci dopo.
4: Ma chi ti si incula? Chi ti si incula? Non me ne frega
6: ciao,
4: niente.
6: Crujani, un abbraccio.
4: Ciao al cazzo, dai, vattene a fanculo. Te, Namek, Pipok e Fafuk. È doppio fa. Andiamo da Amedeo, da Roma. Vai Amedeo, vai. Sentiamo la
7: domanda. No, io mi tramuto in seppia se mi faccio le canne, quindi no. Non me ne faccio.
4: Cos'è un mutante lei? Si tramuta in seppia.
7: La cappella rodeante, ciò.
4: La cappella roteante a lei.
7: Invece ha la voce di un cliente mio che rompe proprio il cazzo.
4: Sì, invece lei ha la voce di un coglione.
7: Pure. Andiamo su insulti.
4: Esatto. No, allora, questo non è un insulto.
7: Riesumiamo il cadavere di tua nonna in mascopo.
4: Lei è un burino che vuole violentare il cadavere della mia santa nonnina. Lei è un burino.
7: Sì, qua a zoccola. Lurida.
4: Come con la zoccola? Scusi, lei sta dando della zoccola a mia nonna.
7: Qua vai da con l'aide.
4: Ma vaffanculo, dai. Senti, mi dici quanto cazzo fanno le tue.
7: Sarai aperta a fare la fila per prendermi da dove.
4: Ma non mi rompe il cazzo.
7: Ma che c'hai? I poli in gola? Ma che cazzo c'hai? Ma perché c'hai sta voce? Vatta a fare guardare.
4: Perché io sono il re della comunicazione.
7: Guarda che un amico mio c'ha la stessa voce tua, è morto dopo 3 giorni. Vatta a fare controllare, ammeresta.
4: Non mi interessa, io resuscito dopo altri 3, perché io sono una divinità mentre tu sei la merda. Ciao, vattene a fanculo. Vattene a fanculo in un millesimo di secondo. Ciao, ti voglio bene anch'io, ciao. Andiamo da Saverio, da Chieti, vai Saverio, via.
8: No, io ti volevo chiedere se ci sei o se ci fai.
4: Sì, ma io non ho capito perché lei ha questo atteggiamento con me, che sono un giornalista di chiara fama.
8: Sì, ma non ce ne frega niente di chi è, scusa.
4: Ma si figuri che cazzo me ne frega a me di chi è lei. Lei domani sparisce dalla faccia della terra come un foruncolo nel buco del culo del pianeta e non se ne accorge nessuno, nemmeno i suoi familiari. Vendono il suo letto un secondo dopo che è morto, se ne rende conto?
8: Ma chi dice a me se lavora?
4: A me?
8: Sta lavorando. Confindustria. Se tu devi stare al manicomio, non io. Se fa un'altra telefonata, cosa? Io porto il telefono ai carabinieri.
4: E cosa fa? Fa la denuncia per tentata telefonata.
8: Te non prendi i coglioni.
4: Lei balbuccia? Lei balbuccia? Lei balbuccia?
8: Ma fatti curare. Prima che sia troppo tardi.
4: Sì. Guardi che è lei che non è normale. Cosa fa? Cerca di uccidermi sparando un laser dal telefono.
8: Senti, ma quella puttana mamma, no, prima di farti, ma la so scopata 50 volte, pare che non ci sta niente in giro. Ma avete potete una fanculo.
4: Guardi che non è un dispositivo di Star Trek che mi tramortisce! Maledetta bestia! Maledetta bestia! Lui ha schiacciato il 5 pensando di immobilizzarmi come il capitano Kirk! E chiudiamo con lui, l'amico mio, si avvicina a Halloween, sappiamo che è un periodo che lo scalda e quindi sentiamo la sua posizione. Dai, amico mio, direttamente da Grey School, vai, sei in onda!
9: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Senti,
9: smettila di chiamarmi a questo numero.
4: Senti,
9: è il mio numero privato. Non devi rompermi i coglioni qui, maledetta.
4: Scusa,
9: merda.
4: Noi siamo
9: non
4: super amici.
9: Non devi rompermi i coglioni qui.
4: Sento abbaiare, amico mio. Sei nella carica
9: voglio
4: dei 101.
9: Voglio sentire il nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Non lo conosco,
9: merda.
4: Non lo conosco, non
9: brutta
4: so chi sia.
9: Brutta merda di un infame maledetto.
4: Fonte anonima.
9: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Fonte anonima.
9: Bastardo maledetto. Vieni quattro occhi, non chiamarmi. Maledetto.
4: Ma ti sembra
9: un coniglio bastardo, sì, maledetto, certo, di un infame, certo. Maledetto.
4: Sei tu che sei un visionario.
9: Visionario. Devi portare rispetto per gli animali. Ma Paolo Bambocco l'hanno ammazzato e tu là che te la ridi e viva e festeggi. Infame, maledetto, dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Mai, non succederà mai perché non lo conosco.
9: Bella,

0: già detta.
1: Maledetta merda,
0: l'hai già detta.
1: Mi vestirò con la tua pelle e morirai tra mille agonie. Bastardo.
0: E non c'è niente da fare, Halloween lo scalda, è proprio il suo periodo preferito dell'anno. Saranno le zucche, saranno i tartufi, sarà la vendemmia, ma Halloween, l'amico mio, è da sempre il meglio. Ti amo, alla prossima.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Ieri pomeriggio Wender e Lucilla si sono messi a provare un nuovo personaggio, quello di una cantante tedesca che vuole proporsi per cantare nei disco pub.
4: Sì, no, piuttosto io posso...
5: Nudo con i prefiti, a volte non si esprimermi.
3: Ma notando uno scazzo generale dei localari, hanno optato per degli hotel.
6: Sì, pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, io te le...
6: Sì, prego, mi dica.
5: Sì, buongiorno, io volevo prenotare una camera per soggiorno di quest'estate.
6: Quando?
5: Allora, io farei terza settimana di agosto.
6: Una camera matrimoniale?
5: Esatto, sì.
6: Con la colazione inclusa, no?
5: Sì, perché no?
6: Ti darebbe 1000 euro.
5: Sì, d'accordo. Senta, io volevo chiederle anche questa cosa. Io intrattengo sempre molto volentieri in ristoranti, pub,
6: sì.
5: Bar, disco pub, clienti con mio piccolo piano bar. Quindi io faccio intrattenimento tal FIFA con coferti italiani di ieri e di oggi e non chiedo un compenso monetario.
6: Ok.
5: Ecco, allora io per esempio...
6: Bello, così facciamo così. Se vendiamo consumazioni guadagni pure tu, guadagni.
5: Ecco, ma io non voglio soldi in cambio, ecco, non è mio interesse, io amo solo cantare. Siamo fuori di testa,
6: e
5: diversi da loro.
6: Che c'è gente da loro, ti saluto, ci sentiamo un altro momento.
5: Aspetta un momento, come io pago l'albergo?
6: E come tu paghi l'albergo? Con modifico, mandi a conto, quando vieni paghi?
5: Quanto finco pago?
6: No, devi mandare un acconto prima di...
5: D'accordo, ho parlato con il signor...
6: Sì, ti mando
5: bello, un bel nome italiano.
6: Pure tu c'hai un bel nome, Mirta.
5: Grazie mille.
6: C'hai, Mirta?
5: 48.
3: Lo scherzo procede come previsto, quando all'improvviso la nostra vittima si arrapa come un macaco, senza nessun motivo.
6: Ah, allora è l'età giusta per fare l'amore, eh?
5: E con chi?
6: Con me, no?
5: Sì, d'accordo, ok, ma dopo che mi hai fatto cantare.
6: Va bene, come ti trovo su Facebook, Mirta? Dimmi.
5: Ascolta, Herz, non mi mandare foto di c***o che non mi piace.
6: No, io non ti mando foto, non ti mando niente. Io voglio vedere solo te come sei.
5: Ecco, bravo, sì.
6: Perché già mi sta facendo bene, mi stai facendo già diventare duro.
3: Ma Lucilla, presa male, in preascolto dice a Wender:
7: no, senti, mi fa schifo, butta giù.
3: Wender dice no, perché vede già la bastardata.
8: No, vai, continua così, ti dico io.
3: Sentite cosa è venuto fuori.
6: Se ti piace bello, duro,
5: Mirta? Sì, parecchio, grazie.
6: Io ce l'ho bello, ce l'ho. Dammi il numero di telefono, così ti chiamo, dammi. Ti faccio...
5: Sì, fa bene, volentieri.
6: Dammi il numero, vai, detta. Parlo con te qua?
5: Sì, certo, tu anzimi un po', non è che ti prendi infarto?
6: No, come mi prendi infarto? Ma sto scherzi, ora ti faccio, mi devi fare una cosa bella, te lo infilo io, bello, già mi stai facendo arrapare, stai già.
7: Wender, butta giù, mi fa schifo, veramente, ti prego.
8: No, vai.
6: Accipicchia,
5: cavoli, sei abbastanza, sì.
6: Abbastanza, poi quella bella f***a o f***a. A me non me la succhi bella prima, no? Almeno mi fai già agitare, mi fai un po', no?
5: Senti, però allora, camera di letto, tu la devi prendere per me, un poco isolata, perché grido forte io.
6: Ah, proprio come piace a me, quelle che gridano bella. Ah,
5: sì, perché mi piace anche ti farmi dare schiaffoni forti.
6: In culo ti piacciono gli schiaffi,
5: soprattutto.
6: No? Pure a me piace dare belli schiaffi.
5: Un po' di musica leggera perché ho fogliati niente.
6: Va bene, ma penso io di filarlo, non ti preoccupare. Tirano solo che sei bella, però se ti affloscia poi, se no non viene su.
5: Ma e tu come sei, scusa?
6: Io bello sono io.
5: Sicuro?
6: Sì, certo che sono sicuro. Anche il mio pene, che è quello bellissimo.
5: Pene.
6: Bello, c'ha quella capoccia bella viola, quando si fa bello.
5: Fiola, sì.
6: Bella lucida pure,
5: Come un funchetto.
6: Viola,
5: come un funchetto.
6: Con un fungone facciamo. La c***a quando si fa.
5: Molto bene. Cazzone.
6: Brava.
5: Sì.
6: Là su Facebook vedo la tua foto?
5: Sì, come no?
6: Vabbè, come sei, bionda o bruna?
5: E i tuoi quarti.
6: Va bene, ok. Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Che schifo, che schifo. Mi viene da vomitare, ti giuro.
2: La bastardata del giorno.
1: Radio 105. Welcome to the
2: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Wow.

0: This is Mega Merd.
1: Lo zoo di 105.
2: Tamarri.
3: I tamarri sono alla ricerca di luminarie da mettere a quartoggiaro per la festa degli amici e parenti scomparsi accidentalmente durante sparatorie, rapine, risse e sequestri.
2: Tamarri.
4: Sì, pronto. Oh. Chi è?
5: Pronto?
4: Pronto, mi senti?
5: Sì, adesso sì, scusa che prima sono in viva voce con mio cugino. Io sono Giovannino, ciao, c'è mio cugino Massimino che ascolta.
6: Sì.
5: Tu fai le luminarie?
4: Sì.
5: Fantastico, perché noi ne abbiamo bisogno in un paesino fuori Milano.
6: Non è un paese, è un quartiere.
5: È un quartiere, quarto giallo, a Milano. Ci servono le luminarie per la via, 200 metri di via.
4: Sì.
5: Ti ho già dato tutto, ci servono i nomi così da fare. Ma tu noleggi oppure dobbiamo comprarli?
4: No, io non noleggio.
5: Ha detto che li noleggia, eh?
6: Sono qua vicino, che cazzo.
5: Ah, pensavo che fossi di là in camera. Li noleggi?
4: Sì.
5: Sì, fantastico. Senti, ci servirebbero per fine mese.
6: Allora, però, siccome sono robe di... Non è proprio Natale, è che quest'anno ricorre il... praticamente l'anno in cui...
5: Anniversario.
6: Non è l'anniversario, che c'è zio...
4: Ma voi, ma sembra tutto...
6: Oh, sto parlando!
4: Ma chi siete?
6: Scemo di merda! Parlo!
4: Di cazzo.
6: Zitto! Okay. Zitto!
4: Coglione.
6: Zitto!
4: Coglione, ciuccia cazzi!
6: Madonna, sai che, te lo giuro, ti riavvolgo come un nastro VHS degli anni
4: sì,
6: 80.
4: Mi incontriamoci.
6: Ti fico una penna in un occhio, ti giro velocemente e ti riavvolgo.
4: Possiamo incontrarci quando vuoi tu.
6: Sai cos'è? Che ti do così tanti schiaffi che ti dimentichi il nome di nascita.
4: A parole, incontrami di persona.
6: Già, ti mordo subito!
4: Sì, ti do un colpo di uccello in testa che ti sveglio fra un mese.
6: Ah, ho capito, ti piace il buco del culo a te, ho capito. Si sente all'alito, pronto?
2: Tamarri.
7: Buonasera.
6: Voi fate le luminariche?
7: Sì.
6: Allora, noi dobbiamo fare la nostra via, ma tutte le scritte nella via. Siamo un consorzio di, diciamo, di lavoratori della zona che abbiamo raccolto i soldi e vogliamo mettere le scritte sopra la via. Mi scusi se parlo così, ma sono ignorante.
7: Mi vuole mandare una mail con la richiesta?
6: Non so usare il computer, faccio fatica anche col telefonino. Se vuole faccio una scappata con lo scooter, mi faccio un destro, che tanto anche se non ho dormito un pippotto e mi ripigo. Arrivo lì?
7: No, in azienda non può entrare nessuno, mi dispiace.
6: Ah, come le banche, sì. E come facciamo? Ci incontriamo nel parcheggio? Magari mi manda giù un incaricato, ci facciamo un bipotto in macchina e facciamo una
7: chiacchiera. No, mi dispiace, mi deve inviare una richiesta.
6: Vuole che venga a urlare sotto la finestra? Oh, così, sotto la finestra, dove fra i luminarie? Faccio così?
7: Info, chiocciola, livedesign.com.
6: Aspetta, non c'ho la penna, dammi una busta.
5: Tieni.
6: Dammi una scheda, che me lo segno con la polvere, dimmi. Aspetta che schiaccio la crocca. Aspetta.
7: Ma come sta dentro?
6: Vai, allora. Hai detto
7: info chiocciola?
6: Chiocciola. Aspetta, che con una pezzata ho scritto solo info. Dammi un altro pezzo.
5: To.
6: Questo. Chiocciola. Minchia. Aspetta un attimo. Che...
5: Schiacciala bene.
6: Minchia, buona questa.
5: Vai. Fatti sta mail.
6: Aspetta, mi sono fatta la chiocciola. Paolicci come capocchia?
7: Mi fa molto piacere quello che ha appena detto. Beh, direi che possiamo chiudere adesso. Gentilmente la ringrazio.
6: Cazzo fai? Non ha finito di scrivere la mail!
5: Hai detto capocchia.
6: Ah, che cazzo le so io? Vabbè, facciamoci la mail.
5: Invio.
2: Tamarri.
7: Sì?
5: Sì, buongiorno, salve.
7: Salve.
5: Salve, luminarie?
7: Sì.
5: Fantastico, allora salve, senta, io chiamo da Milano perché mi hanno detto che voi le fate benissimo e
7: okay. Voi
5: di Reggio Emilia e praticamente con il consorzio del comune di dove siamo noi, che è Quartoggiaro, che è un paese limitrifiso a Milano, vogliamo le luminarie.
7: Ok. Le viene da ridere perché?
5: Ho appena fumato, una merda proprio.
7: Ok, perfetto. Volevate attraversamenti stradali, soggetti a palo?
5: Come sono?
6: Metti via la voce che voglio sentire.
5: Sì, signorina, metto via la voce che c'è anche mio cugino che dobbiamo fare questa roba qua. Adesso la
6: salve, signorine, sono Massimino di Quarto, salve.
7: Sì, salve, buongiorno, sono...
5: Allora, mi stava dicendo la signorina, Shara, che praticamente il luminare possiamo mettere anche coi pali.
7: Avete un numero di quanti ne volete?
6: Che sta parlando, cretino?
5: Sì, ne vogliamo un po'.
7: Ho capito. Che budget avete?
5: Già abbiamo, abbiamo 100.000, 120.000.
7: Sì, addirittura, poi?
5: Ma che cazzo fai, coglione? Ho capito. Se c'è più i soldi. Non ho capito, mi devi sbruffare che c'ho i soldi. Già 120.000 euro, qual è il problema?
7: Ma siamo, cioè, stiamo parlando della stessa cosa, no?
5: Certo, tu mi hai detto il budget, ho detto 120.000 euro.
6: Sì, ma digli che non è che solo per le luminari, per tutti gli addobbi,
5: per
6: tutta
5: tutti
6: la
5: gli
6: via.
5: Addobbi, però noi abbiamo un budget. Lei mi ha chiesto, oh, ma ha chiesto il budget.
6: Ma che cazzo mi rispondi, malame, scemo?
5: Ma che cazzo vuoi? Sei questa che non capisci.
6: Ma che cazzo alzi la voce?
5: Ma pensa a te, sta cogliona.
6: Ma a me che cazzo alzi la voce, scemo?
5: Che si mette la litiga?
6: Io vorrei un giorno essere dall'altra parte e essere la vittima dello scherzo, perché sto male. Tamarri che mi chiamano, mi stanno litigando e poi non si sciallano.

Lo Zoo di 105. Radio 105. Radio 105. 5. Radio 105. Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
2: Marco Mazzoni ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te. Vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
2: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Only for you, the zoo. This is the zoo.
12: Nina.
11: This is the zoo.
12: È tutto fatto.
11: This is the zoo.

0: bentornati qui su Radio Fai. Io sono Roberto e come c'è Gianni.
1: Ciao a tutti, io sono Gianni e con noi c'è anche Gianna.
2: Ehi, ehi, ehi, io sono Gianna e come ci sono Gianni e Roberto.
0: Come stai, Gianna? Vedo che hai sempre delle gambe bellissime, ma oggi vedo che zoppichi un po'. Cosa è successo? Ti ha morso per caso il tuo pitone?
2: No, no, Roberto, non è stato un pitone, ma è stato un maialone. Sai, io faccio bondage sadomaso.
0: Potrebbe essere anche un argomento. Che dici, Gianni?
1: Se anche voi fate bondage e sadomaso, mandateci i vostri messaggi con tanto di particolari al 3 0 27 2.
0: E quindi iniziamo con il gioco e sentiamo il primo partecipante di oggi. Pronto? Chi sei lei? Ci senti?
3: Sì.
0: Bene, Elda, Elda, ciao, io sono Roberto, com'è, c'è Gianni?
1: Ciao Elda, sono Gianni.
0: Allora attenzione, ciao. Ogni giorno facciamo dei giochi incredibili e se avrai sentito la nostra segretaria Gianna ti avrà già detto un po' di cose sul gioco, quindi attenzione perché le probabilità di vincere sono veramente bassissime.
3: Ok, ok.
0: Allora, siamo pronto, Gianni?
1: Sono prontissimo, oggi faremo il rumore misterioso.
0: Il rumore misterioso, perché comunque alla radio noi lavoriamo con i suoni,
1: Mi raccomando, sì. Elda, concentrati bene,
3: Sì, ok.
0: Allora, adesso noi abbiamo una scarpa in mano, senti? Noi la buttiamo per terra, tu ci devi dire il modello della scarpa dal rumore che andrai a sentire, Senti, Che scarpa è?
3: La Nike.
0: La Nike! Allora attenzione, attenzione, hai tre buste per scegliere. Gianna ce l'ha in mano, quale scegli? La 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
2: Mamma mia, Elda, hai vinto Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre.
1: Che bello.
0: Benissimo. Allora sei contenta, Elda? Sei contenta?
3: Sì, ok, sì, perché qua ce ne molte zanzare, quindi va bene.
0: Che abiti in una zona dove c'è un fiume, un lago vicino a casa?
1: In una palude?
3: Sì, no, c'è il mare.
0: Il mare porta le zanzare. Benissimo, allora Elda, noi adesso ti salutiamo, giusto Gianni?
1: Assolutamente sì, andiamo avanti, ti lasciamo parlare con la nostra Gianna che si occuperà della spedizione di tutto quanto.
3: Ok.
0: Ciao Elda.
3: Ciao,
0: benissimo,
3: ciao.
0: Allora attenzione.
3: Ciao.
2: Elda, mi senti?
3: Sì, dimmi.
2: Sei contenta per il premio che hai ricevuto?
3: Sì, diciamo. Okay.
2: Bene, allora ti ripeto, si tratta di Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre. Praticamente batte le manine, diciamo, e schiaccia le zanzare al posto tuo, rileva le zanzare con dei sensori e poi le uccide, praticamente.
3: Ok, va bene, dai.
2: Senti, dammi il tuo indirizzo di spedizione, Ok, città?
3: Augusta, provincia di Siracusa.
2: Che bel posto, io adoro la Sicilia. Dimmi il cap. Il camion si può fermare davanti a casa per scaricare, sì?
3: Sì, lo spazio c'è.
2: Ah, perfetto. Senti, ascolta, come immaginerai è un pacco abbastanza fragile. In più dovrà volare fino in Calabria per poi guidare fino in Calabria per poi prendere un traghetto. Quindi, insomma, è una spedizione un pochettino più complicata del normale. C'è un piccolissimo contrassegno da pagare, ma ovviamente non nulla.
3: Va bene, sarà poco perché tanto è un regalo, penso. Sì, ok.
2: Sì, certo, ovviamente è un regalo. Ti metterai poi d'accordo con lo spedizioniere lì per lì. Ti chiederà probabilmente, guarda, sto facendo due calcoli.
3: 7-8 euro, penso, no?
2: Cosa?
3: 7-8 euro sarà.
2: Dunque, la cifra dovrebbe essere, secondo... Fammi vedere un attimo, che c'ho il form qua sotto, il modulo... 743 euro.
3: 743 euro. Voi manco li prendo, manco al mese questi soldi. Ma che stai dicendo? Cretina.
2: No, guarda, scusami, no, Elda, no, cretina sarai tu.
3: No, ma non esiste, dai, che te lo puoi tenere. Intanto.
2: Senti, ascolta, domani lo spedizioniere arriva, quindi tu devi pagare, altrimenti arriverà una multa ancora più salata. Perciò, ecco,
3: Allora, vaffanculo tu e il corriere, allora. Facciamo così.
1: Scusa Gianna, ha detto vaffanculo?
2: Sì ragazzi, ha detto proprio vaffanculo.
0: Anch'io ho sentito vaffanculo.
4: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e

0: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
1: So io l'attivista.
2: Buonasera, sono Vanessa.
1: Sì, pronto, Vanessa, buonasera. Voi tenete i piatti anche?
2: Sì.
1: Temevo, senta, ma voi siete, diciamo, consapevoli della loro sofferenza?
2: In che senso?
1: Cioè, nel senso dei piatti, no? Che vanno incontro a questo destino che conosciamo, cioè quello di essere poi infilati nei microonde, nelle lavastoviglie a temperature altissime, nelle minestre bollenti, no?
2: Sì, quindi?
1: Dico, cioè, voi essendo consapevoli di questa cosa potreste unirvi a noi per liberarli.
2: I piatti,
1: fondi.
2: 62, signora.
1: Cioè, lei provi a pensare, lei ha mai visto un video di cosa succede dentro una lavastoviglie? È atroce.
2: È atroce,
1: quindi cioè lei
2: non ci avevo mai pensato a quanto soffrono dentro il microonde.
1: È normale, ma infatti noi facciamo anche questa campagna di consapevolezza. Noi verremo a manifestare al grido di free piatti e li prenderemo tutti in massa coi carrellini, con i cuscini dentro, e li porteremo dove più desiderano. Cercando di spezzare, non ridere Vanessa, è importante, cercando di spezzare la catena di crudeltà che si abbatte ogni giorno sui piatti.
2: Guardi signora, gliel'ho dato bene il resto?
1: Vanessa! Sicuramente, perché sembri brava nel tuo lavoro. Adesso Vanessa, ascolta Vanessa una cosa, vai dai piatti, diglielo che li libereremo, loro saranno pronti, sapranno di cosa parliamo. Vanessa, stupida!
3: Grazie per aver chiamato. Rimani in attesa. Risponderemo appena possibile. Attendi qualche istante. I nostri ragazzi sono impegnati.
1: Tanto non mi devi dare gli ordini, hai capito?
3: Attendi qualche istante.
1: Stupido!
3: I nostri ragazzi sono impegnati. Attendi qualche istante.
1: Sì, ho capito, sto attende.
3: I nostri ragazzi sono impegnati.
1: Sto attende, so qua.
3: I nostri ragazzi sono impegnati. Attendi qualche istante.
1: Ho capito, Gianfra.
3: I nostri ragazzi sono
4: Salve, buonasera, sono Antonello.
1: Sì, buongiorno Antonello, mi spiace che eri impegnato. Eri impegnato,
4: sì.
1: No? La voce diceva che eri impegnato.
4: Sto da solo perché sì, mi hanno lasciato solo sul letto.
1: Senti, volevo avere un'informazione, voi ce li avete i piatti?
4: I piatti, sì.
1: Sì, e senti, ma non le senti mai le loro grida?
4: Non ho capito, scusami.
1: Dico, le loro grida, non le senti mai?
4: Le loro grida di chi, no?
1: Ti spiego, dei piatti, cioè, nel senso, sai che quando vengono venduti i piatti fanno una finaccia. Tendenzialmente, cioè microonde, lavastoviglie, capito?
4: Okay,
1: impilati,
4: sì.
1: Malamente uno,
4: certo,
1: sull'altro, con questi anche traumi sonori, poi pure le coppie che litigano se li lanciano sui muri, parabamba. Cioè, allora unisciti a noi, liberiamoli.
4: Certo, sì.
1: Ti unisci?
4: Sono d'accordissimo.
1: Allora veniamo, ascolta, te lo dico, mi devi dare una mano perché ce n'ho 4 o 5 che sono un po' più aggressivi, diciamo, di noi che siamo tutti molto pacifici e pacifisti, e quindi magari pigliano due piatti, li lanciano pure. Io quelli li voglio fermare perché non sono lì per rompere i piatti, sono lì per salvare i piatti.
4: Certo.
1: Capito? Per ridarli al loro luogo d'origine. Mi dicono voglio andare al mare, gli porto al mare. Voglio andare al prato, gli porto al prato. Però non spaccarli.
4: No, se li spacchi poi gli fai male, non mi sembra il caso.
1: Cioè, controproducente, no? Allora,
4: certo.
1: Noi veniamo con i cartelli con scritto free piatti, con scritto pietanze tiepide e basta. No more pasta bollente, no more minestrone,
4: no.
1: Perché quella pure è una roba che uno non ci pensa, però. Ma te hai mai provato a metterti dentro un microonde? Hai presente che si prova?
4: Certo.
1: Poi non una volta che dice vabbè ti ho torturato una volta, boh, sono soddisfatto. No, milioni di volte, ogni volta con un piatto diverso, lo stesso. Cioè, ma nel senso, prega insieme a me.
4: Mo prega, no.
1: Prega.
4: Non prego.
1: Prega, piatto nostro.
4: Ho pregato troppo in precedenza.
1: Piatto nostro,
4: non prego
1: sei,
4: più.
1: Piatto nostro che sei sugli scaffali.
4: Sì.
1: Abbi pietà di noi. Così in forno, così nel microonde.
4: Certo.
1: Basta coi piatti. Donè. Antonè, non mi lascia, Antonè.
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
1: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
6: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
6: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh,
6: dai,
9: oh.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Dissapori.

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader Massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capocoso del reparto aggeggi.
2: Un capocoso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa... Abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciare. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo, voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me. Ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla papà?
2: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
2: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
2: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
2: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
2: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Me l'ha detto un amico.
2: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
3: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan!
4: Lo Zoo di 105.
5: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Salve, mi dica.
7: Senta, dottore, io sono, cioè, così un po' titubante. Non sono molto convinto della cosa dello scrocchiare. È una roba che sinceramente mi spaventa un po'.
6: Ma di che cosa? Ma che dice? È una pratica diffusissima e antichissima. Per esempio, quando sono stato nel primetto dopo, e poi c'è stato anche che poi dopo c'è figlio, bla bla bla.
7: Scusa, che senso bla bla bla bla bla bla, cioè, che non capisco.
6: Ma sì, dai, ma sì, troppe chiacchiere. Venga, venga qua, si sieda che cominciamo a fare della pratica.
7: Vabbè, però il collo no, eh. Il collo no, perché è una roba che mi spaventa.
6: Ma no, ma no, ma che dice? Venga. Allora cominciamo con la schiena. E track.
7: Ah, caspita, è pazzesco però, è vero, è pazzesco.
6: Ha visto, adesso però facciamo anche il torace, venga qua, tra!
7: Caspita, è incredibile, mi sento meglio.
6: È meglio, eh? Fermo lì. Allora facciamo il collo adesso.
7: No, il collo no.
6: Ma la smetta, si rilassi, non le succede niente.
8: Ehi, fatti!
6: Su, non faccia queste scene. Si alzi e la smetta di fingere la morte.
9: Bla bla bla bla bla bla.
10: Ciao Piero, allora come stai?
7: Insomma, sono un po' troppo sfigato.
10: Ma che dici, dai, non è vero, dai.
7: Parli tu, c'è sempre un culo esagerato.
10: Io? Ma non è vero. Cioè, il segreto è l'approccio alla vita. Devi fare tutto con il sorriso, positività.
7: Dici?
10: Ma certo. Guarda, compriamo un gratta e vinci, ma fallo con il sorriso, credici.
7: Vabbè, tanto siamo in tabaccheria, provo. Scusi, mi dà un gratta da 20?
11: Sì, certo, ecco. Che bel sorriso.
7: Grazie.
10: Bravo, scelta giusta adesso. Gratta con il sorriso, forza, forza. Con positività, positività.
7: Va bene, col sorriso. Cazzo, 100 euro, hai ragione, tutto approccio. Grazie, Gianni.
10: Hai visto? Ciao Piero, mi raccomando, la sfortuna non esiste.
7: Ah, che culo. Grande Gianni, la vita va presa con il sorriso.
8: Ehi, fatti.
12: Sta sorridendo, uscito dal tabacchino, ha vinto gratta e vinci, si vede.
7: Sì, grazie al sorriso, alla positività.
12: E allora dammi tutto quello che hai vinto. E anche il cellulare, pezzo di merda. O ti buco col coltello.
7: Ma no, è la prima volta che vinco. Cazzoriti, bastardo.
12: Positività.
9: La regola vale per tutti, belli e brutti.
11: Amore, ma che cazzo fai? Sparmi la marmellata da tutti e due i lati della fetta biscottata? Ti sporchi tutte le dita?
13: Ma importa se sporco le dita, ma almeno non mi cade. È in culo la legge di Murphy.
11: Ma in che senso?
13: Non sai che secondo la legge di Murphy, se ti cade la fetta biscottata con la marmellata, sicuramente cadrà a terra dalla parte della marmellata. Io la spalmo da tutti e due i lati e gliela ficco al culo.
11: Ma non ha senso!
13: Che cazzo ne sai tu?
11: Ah. Ma cazzo, no! Mi sporchi il pavimento!
13: Figa!
11: Ma no, non ci credo! È rimasta in piedi sul bordo, non si è sporcato il pavimento! Pazzesco!
13: Avevo ragione, il culo la legge di Murphy!
8: Ehi, fatti!
11: Grande amore, sei un genio!
13: Ma no, scritto! Il barattolo di vetro della marmellata!
11: Stronzo maldestro, mi tocca lavare tutto il pavimento!
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E se non ce l'ha, se la prende.
7: Accidenti, che idea pazzesca, cazzo. Festa al dio celibato al puttanaio in Slovenia, figa.
14: Basta questi spogliarelli, andiamo al sodo, almeno qui si scopa.
7: Mamma mia, quante zoccole, non so quale scegliere, cazzo.
14: Festa, ricorda che quella col piede lungo è quella più vacca.
7: Che cazzo dici? Che legge è? Scusa.
14: Fidati, lo dice la scienza. Se il piede è lungo, succhia meglio il fungo.
7: Figa, come si sente che hai fatto il master a Oxford. Oh, cazzo.
14: Fidati, prendi quella.
7: Cazzo, avrai il 46.
14: Mamma mia, vedrai che chiavata.
8: Ehi, fatti.
9: Ciao, bello. Piacere, Armanda. Dai, spogliamoci.
7: È la madonna, che clitoride! C'è anche le tonsille.
9: Dai, bello. Ciucci prima tu o ciuccio prima io? Se c'ha anche il gozzo prominente, il tuo amico è un deficiente.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Ormai i gigantanano sanno della potera degli Epez e vogliono scannacchiarlo. Ma c'è un problema. Con il fratello Cacchione che ora ha la moto e si trucca come i cantanti frociocchioni. E gli Epez cerca di salvarlo dal male facendo una corsa lungo verso la casa ricca dei Giantonani. E affronta il fratello Cacchione tutto truccato da Milva e il gigantonano con gli occhi rossi con gli effetti speciali.
2: Oh, aprite che so che siete lì, avete la moto fuori!
3: Che vuoi? Vai via! Mo so figli del Rick e tu vaffanculo!
2: No, non posso, che ti voglio bene! E questa è cattiva, nemica, tu sei mio fratello!
3: Ma tu mi chiami sempre Cacchione!
2: Dai, mica è colpa mia se ti piace lo standuffo nello culo! E poi tu mi chiami anche Mangalone, siamo pari!
3: Eh no, è diverso! Perché tu ferisci la mia sensibilità di femminina!
2: Ma che mo si femminina?
3: Sine!
2: No, si uomo che ci piace lo culo! Ma sei sempre uomo!
3: Vedi? Vedi che ricominci? E io non vengo! Mo c'ho la mota!
4: Che vuoi? Lascia stare il figlio mio nuovo! E torna dalla tua mamma mignottola!
2: Ehi, calmo, con le parole che ti capo la capa, eh!
3: Ferme, non litigate! Vai via, Lipez! Io sono felice così! Con la mota e il mio papà bello che mangi i cervi vivi!
4: Perché sono buoni!
2: Ah già, è vero che qui sono tutti pazzi che ci piacciono i cervi. Che a me fanno schifo e puzzano di cacca e erba.
4: Perché non lo cuoci?
2: Ah già, c'è ragione pure tu, gigantonano.
1: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez corre da Odino Stroppietto perché capisce che ora non... Ragnaproch! Perché capisce che ora non c'è tempo da perdere e deve sconfiggere i giacantanani. Fresafrac, Ragnafra.
2: Odina! Odina!
5: Sine! Che cazzo da urli che stava dormendo?
2: E che ti sembra il momento di dormire che sono le due del pomeriggio?
5: Sine! È l'uriposine, dopo lo pranzo!
2: Ah già, che sei stroppine vecchiette nella casina di riposo! Che poi sto fatto ancora non l'ho capito, tu sei lo dio dell'idì e ti cacca sotto con la sedina rotellina! Ma non potevi fare un altro travestimento!
5: E fatta la cazzo tua, che campo che allungo! Che qua si mangia, si beva e si puliscono lo culo!
2: Eh già!
5: Senta, te devo fare la martella di Totor! Ma la devo fare nella fuoca dello giocante nano! Solo così sarai che un manga le prime e più potente pure.
2: Minchia, e dimmi come lo faccio.
5: Domani, che adesso devo dormire, che ci ho preso le pilloline.
2: Ma fregati un culo, ma che si scemo. Il gigante nano so forte e non c'è tempo da perdere.
5: Vai via.
2: Vabbè, ma vedi tu pure Odino Stroppino che mi deve fare riposino. Che serie di merda.
5: E stai attento con lo pere, che mi stai schiacciando lo catetere.
2: Ma che ti pisci pure sotto.
5: Sine, è divertente, facci caldo.
1: Kick of Rock. A questo punto Liepez, tutto preoccupato e mezzo incazzato, va verso casa sperando di rivedere il fratello Cacchione e provare a convincerlo. Frastamacr. E provare a convincerlo a togliersi la mota.
6: Mannaggia, non esce la tessera, bancomat di merda.
2: Oh, ciao!
3: No, vai via!
2: Che lo sai, ma io non ti voglio bene, mi fai tenerezze tutto strombiato, sai che non lo faccio mica apposta.
3: No, ogni volta che ti incontro mi faccio del male, stammi lontano, vai via!
2: Dai, oggi giuro che ti sto lontano.
3: Ah, ok, bene, vai via, che adesso devo scastrare la mia tessera dal bancomat.
2: Ah, sei incastrata, anche a me succede, tieni, te la prendo io.
3: No!
2: Oh cazzo, scusa, minghi, minghi, ma tagliano forte sti banco, ma te mi sono regolato, scusa, sei incastrato nelle costole. Tanto si sfila, chiamo un medico bravo, speriamo che non ho deciso arterie. Vai bene. Vabbè, scusa ancora dell'ancora. C'ho sti poteri, non mi reggo veramente, non pensavo con una tesserina così piccola. Se ne viene fuori uno spigolo. Ciao, eh.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni fa. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105. Nelle puntate precedenti, delle puntate precedenti.
1: Nelle ultime 236 puntate abbiamo cercato in tutti i modi di scoprire dove abita Ennio. Ma non ci siamo riusciti. Ma tranquilli, che non ci riusciremo. Nell'ultima puntata gli abbiamo detto che arriveranno delle multe gigantesche, ma così giganti da fargli cambiare la casella della posta.
2: Hai una casella della bolletta gigante.
1: Ma che p***o. Poi lui non ha accettato di chiudere il gas perché stava facendo ovviamente il minestrone. Ed è più importante il minestrone che chiudere il gas.
3: Sto facendo il minestrone, ma...
1: E non avendo accettato, arriva l'operatore che deve sistemare la situazione. Come andrà a finire? Che cazzo ne so, ascoltatelo, no?
0: Dove abita Ennio?
2: Hai sbagliato scelta.
3: Hai
2: scelto
3: madre,
2: chiusura del gas immediata.
3: Quarelli
4: Brothers.
2: Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via!
3: Via, che cosa? Via, che cosa? Via da tua madre! Dillo a tua madre, via! Che cosa vuoi? Arnaldo! Io lo sapevo che sei lì in sotto! Brutto, ma sei ancora vivo!
2: Ciao, Ennio! Come sta?
3: Tua madre, salutami tua madre!
2: Sta bene, grazie! Allora, io devo. Mi hanno detto che ti devo chiudere il gas.
3: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone.
2: Hai parlato con Batman.
3: Vai, che è quasi cotto. Non devi chiudere niente.
2: Allora, tra quanto te lo chiudo?
3: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone.
2: Cosa ci hai messo?
3: Domani.
2: Nel minestrone?
3: Sì, sto facendo il minestrone.
2: Cosa c'è dentro?
3: Lasciamelo andare.
2: Cosa c'è dentro? Hai comprato le verdure? Le hai comprate?
3: I culatoni come te, brutta merda.
2: Dove lo compri il culattone?
3: Dove lo compro? Ma dargli al culo! C'è la verdura!
2: Ho capito! Cosa dobbiamo fare col gas? Allora, Ennio, dammi l'indirizzo così io scrivo non chiudere!
3: Tua madre, ti odio che mi stai sulle palle. Sta uscendo tutto il minestrone. Vai a cagare.
2: Allora chiudiamo tutto. Pronto.
3: Arnaldo,
2: hai finito di fare il minestrone?
3: Ho finito sì di fare il minestrone.
2: Allora cosa faccio? Chiudo il gas?
3: Che ce l'ho bisogno ancora questa sera ce l'ho bisogno, bastardo!
2: E allora lo chiudo domani?
3: Ma che papà! Ma lo devi chiudere! Chiudi il gas nella casa! Ma lasciami stare il mio gas, che ce l'ho bisogno!
2: Sei tu che mi hai detto di chiuderlo!
3: Allora
2: è successo un qui pro quo!
3: Ascoltami,
2: ti devo passare
5: mancato
2: Thor che lavora per le Stark Industries.
3: Dove lavora? Che mi deve passare, bastardo?
2: Lavora per le Stark Industries.
3: Ma che bella madonna!
2: Si chiama Thor.
3: Thor.
5: Mancato!
4: come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Gentilissimo dottore del magico portale medicone.it, mi chiamo Silvano, detto la Silvan, e sono un prestidigitatore queen professionista. Le scrivo perché durante uno dei miei spettacoli ho avuto un piccolo incidente e sono un po' in imbarazzo per rivolgermi ad un pronto soccorso. Vorrei un consulto con lei per capire il da farsi.
1: Gentilissimo professionista, comprendo che le lungaggini del sistema sanitario nazionale non le diano le giuste rassicurazioni. Ha fatto bene a scrivere su un portale online per un problema medico, perché siamo indubbiamente il futuro della medicina. Percepisco il suo stato di ansia anche da alcuni errori in scrittura che denotano appunto ansia. Mi dichi pure di cosa si tratta.
0: Grazie infinite per il suo tempo, anche se non capisco di che errori stia parlando. Ho riletto la conversazione e non ho scritto nulla di strano. Comunque, se fosse possibile, anche pagando, preferirei un consulto video in quanto il mio problema è complesso da descrivere.
1: Che cazzo? Se ho sbagliato, ho sbagliato. Comunque. Ha usato le parole magiche. D'altronde è il suo mestiere. Comunque, mi riferivo alla parola regina, Wen, e l'appellativo al femminile prima del nome maschile. Ma non stiamo qui a fare chiacchiere inutili. Su, clicchi su questo link, dopo aver ricaricato questa PostePay intestata alla signora Cinzia Russo in euro 150, grazie.
0: Certo, procedo. Ecco, salve dottore.
1: Voilà, salve, piacere. Mamma mia, che brutto c'era, signor Silvano, detto Silvan.
0: La Silvan, sì, non sto benissimo,
1: E anche le labbra molto gonfie, arrossate, le vedo pallida.
0: No, quello è un intervento di chirurgia estetica, perché sono una drag queen.
1: Che senso, scusi, non colgo...
0: Io sono un prestidigitatore mago che fa spettacoli di travestitivismo. Sono la Silvan, anche molto conosciuto nell'ambiente. Mi esibisco al Club Elefantino Rosa di Milano.
1: Aspetti che non capisco molto bene. Ha per caso assunto droghe? Sta straparlando? Che cazzo stai dicendo? Scusi.
0: No, sono una drag queen che fa la maga.
1: Il mago.
0: No, la maga.
1: Ma scusi, lei è un uomo?
0: Sì, all'anagrafe. Ma mi esibisco travestita da maga Silvan.
1: Ho capito. Un culatone.
0: Ma dottore, che termini offensivi.
1: Ma no, che offensivi, sono della vecchia Milano, una roba pozzettiana, nessuna offesa, non colga male, non si faccia...
0: Vabbè, comunque, vorrei un aiuto, perché nel mio numero del goniglio qualcosa non è andato come doveva.
1: Guardi, signor Kekkonen, sia più preciso, io non so un cazzo di magia, che domande mi sta facendo?
0: Mi scusi, ma lei è sicuro di essere un dottore?
1: E tu sei sicuro che ti fa schifo la figa?
0: Ma senta, la finiamo di fare ironia misogina e omofobica?
1: Beh, guardi che lei che sta travisando pesantemente, le ripeto che non ho alcun problema con le sue libidine. Io sono un dottore, me ne frego se si siede sui cetrioli a colazione, capisce?
0: Ma ancora?
1: Su, dai, mi dica che problema ha avuto col numero del cotechino.
0: Coniglio!
1: Sì, vabbè, con il secondo che preferisce.
0: Praticamente non è uscito durante il numero e credo che sia ancora incastrato.
1: Ah, il coniglio nel cilindro, un classico.
0: No, io non uso il cilindro.
1: Sì, vabbè, dalla bombetta, dal cappello.
0: No, dottore, proprio non uso il cappello per il coniglio.
1: Vabbè, il sacco. Mi scusi, guarda che ha sbagliato, mica sono un veterinario. Cazzo ne so io del problema che ha il suo coniglio. Gli mostri una foglia di lattuga e magari esce. Cazzo vuole da me?
0: Forse ha ragione. Provo subito davanti a lei, un attimo,
1: Uè, cazzo fai? Tiri fuori il culo!
0: Gliel'ho detto! Prova a stanare il coniglio!
1: Nooooo!
2: ci credo.
1: Ma lei il numero del coniglio lo fa con il culo?
3: Sì, Aristide credo che sia ingastrato nel retto da ieri sera.
2: No!
1: Cosa sto vedendo? Uno con una foglia di insalata che sta in un coniglio dal culo. No! Come la racconto questa? Scusi, le spiace se faccio un video?
3: Eccolo! Eccolo, grande dottore, aveva ragione! È uscito quando ha visto l'insalata! Grazie! Grazie!
1: Si figuri! A non rivederla mai più!
2: Wow!
1: Il coniglio nel culo è davvero troppo. Torno a letto anche soppippato.
3: Che ha detto, dottore?
1: Non l'ho ancora messo giù?
3: No.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stata derubata la scorsa settimana.
4: Perché fa la pausa? Cioè, non ho capito il senso di questa pausa.
3: È su due foglie.
4: Sì, ma quando lei recita non ha senso, cioè, non è che la gente sa che la roba è scritta sul foglio, deve imparare tutta di seguito.
2: Nessuno si preoccupa di affiancarmi dei professionisti?
3: Ma io sono una comparsa professionista.
5: Faccio io casting! Io faccio il casting.
2: Sì. Vabbè, ma ripartiamo dalla bussata allora. Sì, chi è?
3: Le rubate la scorsa settimana, commissario.
4: No, ha invertito i fogli. Ha invertito, commissario, cioè il vecchio prete della chiesa che è stata derubata. Ha invertito i fogli.
3: Ah, perdonami, sembra infatti un po' iodesca la cosa.
4: Iodesca in che senso, scusi?
3: È Yoda, quello di Guerre Stellari, sono un grande fan.
4: Ah, sì, ma lo saluti tanto, ma saluti anche al cazzo. Andiamo avanti, bussata.
3: Chi è?
4: No, chi è lo deve fare commissario?
3: Ah, scusa.
4: Dai, che siamo al ciak 1, dalla ripresa 1, dalla scena 1, del giorno 1.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il vecchio prete della chiesa che è stato derubato la scorsa settimana.
2: Bene, bene, ottimo. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi, Don Piscio.
6: Grazie, commissario, davvero gentile. Sa, un vecchio e decrepito prete come me non può stare molto tempo in piedi. Con l'artrite e l'osteoporosi che mi ritrovo, è già un miracolo che nostro Signore non abbia ancora reclamato la mia anima alla gloria dei cieli. Ah, sia lodato, sempre sia lodato.
3: Scusate, ma è un figone, cioè... Non è un problema.
4: Chi fa il casting?
5: Io faccio casting, tu stai zitto.
4: Lei fa casting, lei stia zitto.
3: Ma è una donna provocante, non c'entra niente.
4: Ma lei, scusi, lei è nelle politiche aziendali.
3: No, però proprio.
4: Allora lei c'è la graduatoria.
3: È incongruente col personaggio.
4: Lei bagaccione, lei che numero è graduatoria?
6: 4.
4: 4? Tocca. Ma lei, scusi, lei è nelle politiche aziendali.
3: No, però proprio.
4: Allora lei c'è la graduatoria.
3: È incongruente col personaggio.
4: Lei bagaccione, lei che numero è graduatoria?
6: 4.

0: Body shaming.
1: Ma mi scusi, Don Piscio e c'ho Jessica Rizzo, mi scusi.
0: Scusi, ma non è lei, ha voluto lavorare in Rai. E Rai funziona così, cioè la politica decide la politica.
2: Sì, sono un vecchio decrepito prete che ha dedicato la sua vita a sussurrare la parola di Nostro Signore nelle orecchie delle pecorine smarrite di questo umile lembo di Sicilia. Ah! Mi scusi un secondo, la mia povera schiena mi duole da morire. Ah! Ah! Soffro le pene dell'inferno. Ah!
0: Che fa?
3: Tu che male di schiena come attrice?
0: Cosa fa?
4: Tutto a posto.
0: Ma lei si è eiaculato nei pantaloni?
4: No.
1: Don Piscio, se non si sente bene, possiamo continuare l'interrogatorio in un altro momento.
2: Oh no, commissario, no, no, no! Questo povero vecchio prete potrebbe non vedere la prossima alba. Continuiamo, la prego, la prego, la prego in ginocchio!
0: No, in ginocchio no, che a quello gli partiva la doppietta, lo sapevo io che gli partiva la doppietta, in ginocchio no! E lo faccio in piedi, lo fa per questo povero uomo che si sta a consumare. Lei si sta a trasformare in liquido, lo sa?
4: Perdoni!
0: Lei è Fluidman!
1: Come vuole, Don Piscio. Allora mi parli della sera del furto.
2: La sera del furto ero a letto. Quando ho sentito un rumore provenire dalla canonica, allora mi sono tolto la dentiera, così, e sono sceso a controllare. Quando mezz'ora dopo sono arrivato giù, il candelabro d'oro della nostra chiesa era sparito. Sospetto che sia opera di un topo d'appartamento.
1: Sì, Don Piscio, anch'io sospetto che sia un'opera di un topo d'appartamento. Bene, direi che abbiamo finito. Può andare.
2: Grazie, commissario, vado. Ah, che brutta la vecchiaia.
0: E quanto è brava sta ragazza, però.
4: Proprio veramente brava.
3: Lascia taglio.
4: Molto brava, due gli hanno dedicato.
0: Ecco, tocca a lei, sei ripulito, sì?
4: Io? No, sì. Assolutamente, non ho mutande di ricambio.
0: Facciamo un primo piano allora, prego.
4: Grazie.
1: Sì, chi è?
4: Commissario, l'abbiamo preso, abbiamo arrestato il topo d'appartamento che ha rapinato Don Piscio.
1: Oh, ottimo, ottimo, fallo entrare, forza, siediti, ora facciamo i conti, lurido topo d'appartamento.
5: Salve, ispettore!
4: Venga, Pippo.
1: Ma lei...
5: Lo so, sono il delinquente che ruba negli appartamenti,
1: No, no, lei è palesemente...
4: Commissario, si sente bene?
5: Credo che il commissario abbia dimenticato le battute. Capita anche ai professionisti. Mi ricordo che era successo anche a me quando facevo la controfigura di Brad Pitt durante le riprese di Fight Club. Il segreto del Fight Club qual è?
1: Ma tu sei il Gabibbo! Il Gabibbo! Il Gabibbo può fare solo il Gabibbo! Non voglio uno che fa l'attore vestito da Gabibbo! È un Gabibbo, lo capite o no?
4: No, veramente? Non l'avevo mai riconosciuto! Orca miseria, che bravo! Non l'avrei mai detto, giuro!
1: Ma che cazzo dici? Si vede da ovunque che è il Gabibbo! È il fottuto Gabibbo anche da Marte! Costume rosso, bocca grande, con un tizio che lo muove da dentro, accento genovese e voce roca! È il Gabibbo! È il fottuto Gabibbo!
4: Ehi, scusa, Brad Pitt, mi faresti l'autografo?
5: Ma certo, tieni!
4: Sei stato fortissimo in Fight Club!
5: Devi vedere quando mi chiamavo la Jolina! Belline!

gentilissimo dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Giada e sono una ragazza di Milano. Studio e lavoro e non ho tempo di rivolgermi al sistema sanitario nazionale. Potrei chiederle un consulto, per favore?

0: Gentilissima. E allora? Ma certo, noi del servizio sanitario online non siamo mica dei cialtroni per di tempo come i colleghi, tra virgolette si fa per dire, meno preparati degli ospedali con l'H davanti, punto, no forse l'H ha sbagliato, aspetta cancello, ospedale, punto, mi dichi pure in che modo posso esserle utile.
1: Sa, io per mantenermi agli studi svolgo attività notturne e dormo pochissimo, punto. Da qualche tempo sento dolori al petto e non vorrei siano cose gravi.
0: Troppe, vabbè. Stai tranquilla, virgola. Se vuoi potremo fare una visitina al volo via Skype. Offro io se sei carina.
1: Ma in che senso, dottore? Che c'entra il mio aspetto fisico?
0: Che miseria, pensavo di fare il colpo randagio. Si fa per dire, signorina, era un'innocente battuta per metterla a suo agio. Ma comunque, come è messa? Punto interrogativo.
1: Sono seduta al mio scrittoio.
0: Che miseria, questa è proprio lenta, cazzo. No, intento di body. Come siamo organizzati di aspetto?
1: Ma dottore, che sta dicendo?
0: Che cogliona questo. Vabbè, clicchi qui al link cortesemente che scrivendo non si colgono le sfumature ironiche. Prima che mi denuncia.
1: Certo.
0: Quella, salve! Beh, ma speravo meglio.
1: Mi vede malaticcia?
0: No, roba di gusti.
1: Ma dottore, sembra che lei mi stia facendo del catcalling, o mi sbaglio?
0: Guardi, signorina, non sopporto la musica rock, il free jazz punk inglese e neanche la nera Africa.
1: Ma scusi, ma che c'entra questo testo di Battiato?
0: Non so, ha cominciato lei. Cazzo c'entrano i gatti inglesi?
1: Ma dottore, lei non mi sembra un gran professionista, se posso permettermi. È seduto in un garage e ha di fianco una bottiglia di Johnny Walker.
0: Allora, signorina, lei mi offende. Prima di tutto, questo è uno degli studi con il maggior numero di opere di arte contemporanea d'Italia. Sono stato anche sulla rivista Beautiful Doc Very Rich, in copertina, tra parentesi, ecco, gliela faccio vedere, la guardi, ha visto? E si dà il caso che questa, che sembra una bottiglia di pregiato whisky, in realtà è un costitutissimo fermacarte. Vede? Ferme le carte, sono ferme le carte.
1: Ah, ok, mi perdoni, sembrava una bottiglia vera.
0: Senta, dai su, che problemi ha?
1: Forse sono troppo stressata, sento male al petto e alla schiena e mi formicolo al braccio e ho male alla parte alta dello stomaco.
0: Da quando?
1: Ormai è da un giorno intero.
0: E solo appetito, ha mangiato?
1: Sì, una barretta proteica.
0: Ma signorina, su, con la vita che fa, deve alimentarsi in maniera consistente, sana. Parmigiana, fritto, lasagne, stinco, roba vera, mica quelle porcherie chimiche, dai.
1: Dice?
0: Sì, lei non ha nulla, sono tutti sintomi della fame.
1: Ma... mi scusi, però stavo googolando mentre eravamo al telefono e in realtà sono preoccupatissima. Qui c'è scritto che sono sintomi di un infarto in corso.
0: Ma non dica cazza! Ehi, signorina, cazzo fa? Le sembra il momento di fare un pisolino mentre fa un trasloco? Signorina! Ma che stronza! Ehi, cessetto! Guarda te, ma la gente è veramente maleducata, cazzo, non è neanche salutato. Cioè, mi faccio un goccio di fermacarte. Che bello averla scrivania ordinata.
2: Radio 105.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
1: Tu cazzo ci mette a incipriarsi il naso? Chi è la sorella di Mazzoli? Bella questa.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, Potito! Chi cazzo deve essere? Potito!
0: E questa sì che è una sorpresa! Potito! Quanto tempo!
1: Ma quanto tempo il cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto! Dobbiamo andare a ballare il tango, dai!
0: Ah, giusto, giusto! Scendo subito, dammi solo 2 minuti. Faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo!
1: Il DNA... Porca puttana troia, ladra bastarda, e io perché lo stronzo sono io, Potito, che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari!
0: Bella zingari, vi apro, salite! Intanto tiro fuori i profilattici!
1: Ma come? Ma gli zingari li fai salire? A me no! Sono Potito!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che... Che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ho detto no. Scendo io. Dammi solo 2 minuti che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra e a manca.
1: Porca puttana ladra bastarda, troia, e lo stronzo sono io che invece di andare a puttane vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrampico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Uff, eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini. Mani in alto, porco...
0: Oh, peccato! Volevo andare a ballare il tango! Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana! Puttana! Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato. Ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Oh, oh, oh, oh, me merda.
3: L'ingegner Schiappi, noto per essere un grandissimo bastardo odiatore dell'amore come senso assoluto, si prepara di tutto punto per imbucarsi a sorpresa al matrimonio di un proprio dipendente, scelto accuratamente nel suo database per cercare di rendergli il giorno più bello la data da dimenticare.
2: Oh, oh, oh, oh, me merda!
4: Schiappi, ma che onore! Perché al mio matrimonio? Non pensavo che lei fosse interessato a noi inferiori fino a questo punto.
5: Infatti di te non me ne frega un cazzo. La prossima volta che mi porgi la mano in cerca di una stretta, libero i pitbull che ho sempre nella macchina di scorta.
4: Scusi Schiappi, non è la mia intenzione mancarle di rispetto, mi perdoni.
5: Levami la lingua dal culo e precedimi presentandomi tutti gli invitati di questa festa di merda.
4: Certamente Schiappi.
6: Amore, ma lui chi è?
4: Ecco, ingegnere, le presento la mia sposina. Amore, lui è il presidente della mia compagnia.
5: Hola, ma chi è il puttanone vestito da palla di nero?
6: Oh mio Dio, è il commentatore ingegner presidente Schiappi?
5: In cazzo e ossa,
6: Ma, amore, ma mi fai parlare così dal tuo capo?
4: Amore, ci siamo appena sposati, non posso farmi licenziare, come faremo?
5: Dove va la tua mogliettina pisciando dagli occhi?
4: Rifarsi il trucco, ingegnere. Vuole qualcosa da bere?
5: Sì, cazzo. E anche della coca. Ho una fame incredibile, mi serve sedarla. Quando sono a stomaco pieno sono meno performante sull'infamia.
4: Mi perdoni, ingegnere, non si arrabbi, ma nessuno dei nostri umili invitati possiede stupefacenti.
5: Che schifo! Una festa senza coca! Ma chi è la tua vending planner, eh? Allora, dove sono i genitori?
4: Ecco, le presento la mia mamma.
7: Chi è questo signore con l'alito di vodka e il sangue rappreso che scende sul baffo, tesoro?
4: Mamma, ti presento il mio presidente.
7: Oh, salve, piacere. Grazie di aver assunto mio figlio, è tanto felice del suo lavoro.
5: Ah sì? Peccato.
4: No, mamma, taci per favore, non sai che...
7: Cosa? Che uomo distinto che è lei. Si vede che è una persona facoltosa.
5: Ma tua madre infila la lingua in culo a tutti i potenti che incontra e sono partita di dirti Sanchez.
8: Ma come si permette di parlare così a mia moglie?
5: Ah, lo stronzo è tuo padre. Porca troia, che faccia da miserabile. Adoro. Uè, Martufello, quanto vuoi per succhiarmelo davanti a tuo figlio?
8: Oh, lasciatemi, io lo ammazzo!
4: Stai calmo!
5: Quella, che impeto! Fica com'è nervoso, altro che pompino! C'ho un'idea migliore! Voglio assumere tuo padre!
4: Ma, e come?
8: Lasciatemi adesso, sono polmoso, questo verme incravattato!
5: Prima che ti faccia strappare la giugolare dai miei bodyguard, che ne diresti di valutare l'opportunità di farmi da uomo da soma e trainare il mio calessino da giardino per le giornate estive vestito da Jessica Rabbit?
8: Ma vaffanculo!
5: Ti do 20.000 euro al mese.
8: Ma veramente?
5: Questa è la conta di due mesi. Vieni domani mattina alla mia magione estiva. Organizzo immediatamente per l'operazione di mastoplastica.
8: Ma in che senso?
5: Uè, stronzo! Cazzo vuoi fare, Jessica Rabbit senza il tettone?
8: Ma lei è pazzo! Io non mi faccio fare un'operazione per farmi mettere le tette! Pazzo bastardo!
5: Te ne do 50 e ci metto 1.000.000 bonus se posso incularmi la vecchia e tua moglie mentre traini!
7: Beh!
4: Mamma!
5: Tira, Jessica! Tira, Jessica! Che bello essere fottutamente perversi! Che bello! Credo di avere il decimo infarto del mese!
2: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda, sto grandissimo stronzo, perverso e deficiente, se stai andando a fuoco lui urina contro vento, rapina le vecchiette, insulta tutti i santi, poi corre col durello e loda in fascia ai mendicanti, oh, oh.

0: merda.
1: Ok ragazzi, bravi così, adesso mi fate. No, per piacere, dai, cazzo. Ma vi ho detto di venire tutti assieme? Cos'è la Fontana di Trevi? Cos'è lo spettacolo delle fontane danzanti? Siete in otto, se mi venite tutti e otto, che cazzo è? Cos'è un delfino in mezzo agli schizzi? Dai, cazzo. Vabbè, intanto ripignatevi, che c'ho da fare un paio di telefonate, che mi è venuta giù una libidine mentale per un nuovo film. C'ho già il titolo, che tra poco entra in vigore. Green Cats, meraviglioso.
2: Pronto?
1: Pronto, salve. Sono Remo Giramella, regista. Lei... Sì, bravo, forse mi conosce, sono abbastanza famoso nel settore dell'hard. Senta, lei è tatuatore, corretto? Mi hanno detto che è anche bravo su tatuaggi molto piccoli.
2: Sì.
1: Allora, le spiego.
2: Chi le ha dato il numero?
1: Qui? Ho avuto il suo numero dall'agenzia di Rocco Siffredi. Credo che abbia fatto una ricerca. Io sono Remo Giramella, lavoro nel mondo dell'hard. Anzi, adesso mi perdoni, sono anche sul set che sta girando. Quindi sì? Sono anche un po' indaffarato. Anzi, scusi un attimo, stoppo gli attori perché... Ragazzi, fermami John, se no gli diventa moscio tra un quarto d'ora. Fammi partire la fluffer che gli dà una bella leccata di coglioni, grazie. Allora, stavo dicendo...
2: Sì,
1: mi perdono, lei non ha problematiche, insomma, con la nudità, immagino, no?
2: Lei ma no, anzi, guardi, allora, meglio ancora.
1: Perfetto, allora, io non so se lei ha mai tatuato un cazzo. Praticamente, dobbiamo fare questo film...
2: Che no, sì, ne faccio... Sì, no, ma io ogni due giorni ne faccio uno,
1: Beh, buon per lei, insomma, io ho visto più cazzi che tramonti nella mia vita, ma non per gusto
2: non
1: personale.
2: Dico io, guarda,
1: sì. Beh, se lei, voglio dire, se lei piace, non è un mio problema.
2: No,
1: allora le spiego, praticamente dobbiamo girare questo film che si chiama Green Cats, che è di forte attualità.
2: Green Cats,
1: che è di forte attualità, adesso sai, con questo obbligo del Green Pass. Però praticamente, invece di avere, le spiego la sinossi veloce in modo che capisce la mia richiesta e non mi prende per un pazzo.
2: No, chiaro.
1: Praticamente l'esigenza è che invece del controllo del Green Pass classico c'è questa ninfomane che si fa pinciare in culo i Green Pass tatuati sui cazzi, e quindi il Green Pass mi è presente sul cazzo. Io ho qua un attore americano che si chiama John Stingler, che però non è caucasico, non è di colore, c'ha un cazzo che praticamente è la sella di una moto, quindi credo che ci sia
2: presente.
1: Perfetto, quindi credo che ci sia anche spazio per farne uno abbastanza
2: anche un paio,
1: No, uno me ne serve, mi perdoni. Della creatività non richiesta. Quindi lei
2: ho provato a fare della creatività.
1: Sì, ma siccome non è un brainstorming, le sto soltanto chiedendo la sua gentile presenza sul set per farmi questo Green Pass un cazzo.
2: Sarebbe molto figo, sì.
1: Perfetto. Allora, senta, se lei mi dice un attimino il budget, giustamente. Scusi un attimo, fammi un favore, smetti di succhiarli quel cazzo, perché sennò mi viene subito dopo quando faccio la scena. Vai, ripartitemi con la pecorina, azione, vai. Allora, praticamente, se lei mi dice un attimino il budget della performance, io magari...
2: Guardi, allora magari ci penso un attimo, perché devo capire.
1: È un Green Pass su un cazzo, non è che stiamo parlando della
2: Gioconda. Capito, il cazzo, perché sei grande, comunque capisci che...
1: È un po' inquietante da tenere in mano, un po' come tenere un bambino.
2: Se magari mi dai una mano te, non lo so.
1: Cioè, io devo tatuare, mi perdoni? Io sono il regista.
2: No, lei tiene il cazzo, io tatuo.
1: Ma mi perdoni, lei è un professionista o no?
2: Sì.
1: Perfetto, io le sto chiedendo una performance artistica su un pene, non è che le sto chiedendo.
2: Ok, dai, ora sono impegnato, posso.
1: Io ho bisogno mercoledì prossimo. Se lei mi dice che le devo mandare una mail, mi dica lei cosa devo fare.
2: Sì, è meglio.
1: Vuole la foto del cazzo nella mail?
2: Se riesci, con un centimetro vicino sarebbe comodo.
1: Ok, così almeno le parametrazioni, immagino. Perfetto, va bene, allora le mando una mail e se gentilmente mi può rispondere abbastanza celermente, perché devo risolvere il problema. Sì, mi fa piacere che lei, essendo tatuatore, ha questo approccio così libero.
2: Posso andare?
1: Sì, certo, siamo mica un servizio militare, mi perdoni. Buon lavoro, buona giornata. Sono scostanti sti operatori del tattoo. Si vede che sono degli artisti un po' stravaccati mentalmente. Ehi ragazzi, ma vi ho detto stop! Vi ho detto stop! John, già che ti sto prenotando di farti il Green Pass sul cazzo, io in più devo anche stare attento che non mi finisci di scopare. Dai su, scopare!

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcorario?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtga, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
6: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg?
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
9: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
12: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
11: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
16: È facile, sei intuitivo.
10: Allora... Pimpripetepampi.
11: Ma chi
12: no,
11: è?
10: Allora, oh.
12: No,
10: no. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
12: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
10: Pimpripetenusa.
12: Pimpiripetenusa.
10: Pimpripetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
10: Pimpripetenusa.
11: Pimpiripetepam.
10: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
11: Non è Ravensburg Teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, Teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
17: No, no, non è Ravensburg. Non è...
12: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
6: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.
18: Rai Spreco presenta
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
22: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
22: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
22: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
22: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
22: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
22: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
23: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
22: Sì, che devo fare? Stavo
23: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
22: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
22: forse
7: vabbè,
22: c'è il sangue. Allora,
7: sì,
22: signora,
7: questo
22: mi ascolti,
7: sì.
22: Ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
22: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
22: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
22: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
22: Aspetta un attimo.
23: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
7: Scusi, lei...
22: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
23: Un attimo,
22: mettici il pennino nella cacca.
23: Stai il telefono, stai?
22: Sì.
23: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
22: Sì.
23: Mamma, che brutte feci che
22: ha
23: c'è.
22: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
23: E cosa c'era dentro le lasagne?
22: C'era prosciutto, mozzarella,
23: l'uranio, un poverito,
22: cotechino,
23: India, brasiliano.
22: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
23: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
22: Ecco dov'era il cacciavite.
23: Porcaccia me se.
22: Porca ma...
23: sangue non c'è nelle feci.
21: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
22: Sì, scusa collega.
7: No, guardi.
22: La linea della Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
22: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono.
22: Alla priorità.
0: Sì, anche sul Rai 3.
22: Su tutto quanto.
0: Va bene.
22: Lo sport.
0: Sì.
22: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
22: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
22: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
22: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
22: Ecco.
1: Glauco! A tavola che è pronto!
22: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
22: ma tu,
1: che ti ho
22: ma
1: fatto
22: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
1: Dai che ti ho fatto l'insalata!
22: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
1: Dai che si raffredda l'insalata,
22: secondo di... cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
22: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
22: Uno.
0: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
22: Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
22: Allora signora,
0: sì,
22: sono
0: ecco.
22: Quello della cacca,
0: sì.
22: Dell'esame delle feci.
0: Sì.
22: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
22: Beh.
0: Non è Don Gaetano.
22: No.
0: Tente
22: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
22: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
22: feci. Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
22: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
22: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
22: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
22: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
22: Scusa collega, il colpo decisivo?
0: Sì.
22: Decisivo?
0: Sì.
22: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
22: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
22: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
1: Hai visto Peppino?
22: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Nella puntata precedente
3: ci siamo spacciati per dei supereroi.
24: Sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
25: Odino,
24: sì.
25: Odino, guarda il campo, Odino!
3: Gli abbiamo detto che dovrà cambiare la buca delle lettere con una gigante e la bolletta verrà consegnata da Iron Man.
24: No, passerà Iron Man con Jarvin.
3: Ma Ennio non molla il colpo e non ne vuole sapere. E allora gli abbiamo proposto di fare il finanziamento per poter pagare la bolletta da 3.800 euro.
25: Bastardo!
24: Allora la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
3: Ma per risolvere questo problema gli passeremo il Dottor Strange.
25: Cos'hai preso Strange?
24: No, Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
25: Per quanto tempo devo andare avanti?
24: Ma 18 anni.
13: Dove abita Ennio?
24: Adesso ti passo Dottor Strange.
25: Ma hai venduto nel sapo, brutta merda?
24: Tutto.
25: Come fai a fare i soldi, orrido?
24: Ho venduto tutto, sono passato a lei nell'energia che poi è diventata Stark Industry.
25: Ma hai venduto anche le vacche, bastardo?
24: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
25: Brutta merda! È per quello che non ti vedo più, brutta merda!
24: Sì, però adesso sto meglio.
25: Ma sei tua madre, bastardo!
24: Ho una bella casa, ho comprato l'appunto.
25: Dove ce l'hai la casa?
24: Ce l'ho giù in paese.
25: Giù in paese?
24: Vicino al tuo.
25: Bastardo di una merda.
24: Tu abiti sempre lì?
25: Ma sei, io sono lì, sempre là in alto in campagna.
24: Sempre nato in campagna?
25: Beh, sì, era la campagna.
24: Ma al comune, il comune non ha cambiato sindaco?
25: Ma no, non ha cambiato niente, brutta merda. Lo sai dove ci arrivo? Con la terra.
24: Dov'è
25: brutta
24: che...
25: merda!
24: Ma fin dove arrivi?
25: Pagami la bolletta allora!
24: Allora adesso un attimo ti passo Dottor Strange.
25: Dottor Strange!
24: No! Dottor. Dottor Strange.
25: Dottor Strange. Strange.
24: No, Cranegrad.
25: Il nome è difficile. Prendere.
24: Dottor Strange, rimani in attesa, eh?
25: Prendere. Dottor Strange.
24: Devi dirlo bene, Dottor Strange.
25: Dottor Strange. Dottor Strange.
24: Con la S, Strange.
25: Con la S, Dottor Strange, con la S.
24: Con la S, ma non devi dirlo dopo,
25: ma
24: devi dirlo prima.
25: Ma cosa devo dire? Che cosa devo dire?
24: Ciao, Dottor Strange.
25: Ciao, Dottor Strange, con la S.
24: Rimani in attesa.
25: Beh, bastardo, passami Dottor Strange con la S.
4: Sei in attesa di collegarti con la...
5: Tony Stark Industry.
4: Reparto Financial.
5: Finanziamo la tua corrente al prezzo migliore.
4: Sei esattamente l'utente in attesa numero 2. La tua coda ha davanti ancora 10 persone.
5: Sei alla posizione numero 3, rimani in attesa. Sei alla posizione numero 2. Ci siamo ancora qualche secondo in attesa.
25: 2, dopo credi con la S.
4: Mi spiace, la tua posizione è scesa a 9.
5: Tra 10 secondi sarai contattato. Strange. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 casi. Parla con Dottor Strange.
25: Dottor Strange con la S.
5: Dottor Strange con la S, esatto. Bravissimo.
25: Passamelo, passamelo.
5: 2.
8: Pronto? Pronto?
25: Pronto, chi è?
8: Ennio, Ennio, sì, sì, ciao, devo... Sono Doctor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
25: Cioè, cerchi con la luce?
8: Sì, sì, sì, io faccio i cerchi con la luce. Riesco a farti anche i cerchi nel grano, se vuoi. Senti, mi hanno detto che ti è arrivata una bolletta da 3.800 euro, giusto, giusto, è giusto?
25: No, da 3.000 euro, no, no, no.
8: 3.000, 3.000, 3.800 euro, 3.000, 3.800, 800... No, allora aspetta, noi dobbiamo... Cosa faccio?
25: Parla un po' più piano.
8: Vuoi che ti passo qualcuno? Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
25: Parlami un po' più piano,
8: c'è il mio collega, c'è il mio collega che parla piano. Aspetta, che te lo passo.
25: Parla più piano che non...
8: Allora aspetta, aspetta, aspetta, ti passo Black Panther, dammi un secondo, ti passo Black Panther. Si chiama Black Panther, Black Panther.
25: Black Panther.
8: No, Black, Black.
25: Dai, dai, passami il Black Panther.
8: No, Black, Black, Black Panther, Panther. Panther, Black Panther, Black, Black,
25: dai, dai, Black Panther, Prato.
9: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato, ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Oh, oh, oh, me merda.
14: L'ingegner Schiappi, nella sua spudorata ricchezza, che a detta di Forbes risulta incalcolabile, è sottolineato anche dalla Guardia di Finanza, che gli sta alle costole da decenni senza cavarci un ragno dal buco, decide di arricchire la sua personale collezione di arte bizzarra, recandosi alla sua galleria preferita, dove viene accontentato nelle sue più imbarazzanti richieste. Ma a tutto c'è un limite. Forse.
11: Oh, oh, oh, oh, me merda.
15: Salve, merda!
8: Schiappi, salve! Sempre gentile, eh?
15: Mi piace che fingi accettazione ad ogni mia angheria, e solo perché ti copro di denari. Bravo, testa di cazzo!
8: Si figuri, Schiappi, per noi è sempre un piacere accogliere un filantropo come lei nella nostra galleria.
15: Quante cazzate che racconti per dei pitocchiosi euro! Sei proprio una fogna di uomo! Adoro!
6: Mi dica, Schiappi, è giunto da noi per visionare qualche nostra opera e magari fare un investimento su qualche artista emergente?
15: No, volevo ancora due latte di merda di Piero Manzoni.
6: Ma mi perdoni, lei ha praticamente comperato tutta la collezione, erano 90 in tutto il mondo, ce le ha quasi tutte, forse ne rimangono ancora un paio da qualche collezionista in Oriente, ma è proprio appassionato del genere, ma mi dica, ma dove le espone?
15: Espone? Cazzo espongo, sono mica un negozio di intimissimi, pezzo di coglione!
6: Ma le tiene in cassaforte?
15: Ma che cazzo dici, inferiore? Adoro farle mangiare per scommessa ai dirigenti assetati di carriera. È il mio piccolo e sudicio gioco di potere iniziazione societaria.
6: Cabobinio, ma lei fa deglutire le feci di Manzoni e i suoi collaboratori.
15: Uè, figlio di Troia, come ti permetti di insinuare che io abbia dei collaboratori? Senti, stronzo, non hai fatto altro con la merda?
6: Ma per Dio, no! Qui si vende arte contemporanea. Si trattano opere di grandi artisti. Non si mercificano le feci.
15: Dai, cazzo, che c'ho la campagna assunzioni! Sono stufo di far fare le seghe agli asini! Puzzano, cazzo! E sai che rottura di coglioni farli salire in ascensore al 32esimo piano dei miei uffici? Brutto pezzo di coglione!
6: Schiappi, non posso aiutarla. Mi dispiace.
15: Ma questa cacata che sembra vomito su tela cos'è? Puzza anche di cotechino.
6: Questa è una delle 13 tele di Alessandro Finacca, un artista siciliano che dipinge con la propria digestione.
15: Figa, ma è vomito!
6: No, si chiama rigurgito d'artista.
15: Le voglio tutte! Saranno dei mega francobolli tutti da leccare!
6: Ma stiamo parlando di più di un milione di euro!
15: Te ne metto su un altro 100 e ti fai portare al guinzaglio per Torino vestito da Bugs Bunny zombie!
6: Ma non dica fesserie!
15: 300 e lo fai con una carota nel culo! Dai, dai, Walking Dead dei miei coglioni! Scodinzola come Bugs Bunny zombie sodomita! Porca troia, sei bravissimo! Cazzo hai fatto la scuola di arte drammatica?
10: Vergognatevi, pervertiti, invertiti, schifosi!
12: Poi a Faust, ma che gai, gli ha la carota nel culo?
15: Mi fa piacere che nota il tocco d'artista! Che bello essere sudiciamente pazzo!
11: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda, sto grandissimo stronzo, perverso ed efficiente, se stai andando a fuoco lui urina contro vento, rapina le vecchiette, insulta tutti i santi, poi corre col durello e loda in fascia ai mendicanti, oh, oh, oh, oh, me merda.
9: Radio 105.

0: with the Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha da poco ricevuto il premio Nobel per la guerra. Vladimir Putin ha comprato Gigio Donnarumma su Groupon. Vladimir Putin può vincere un torneo di castelli di sabbia e uno di beach volley contemporaneamente. A Vladimir Putin piace così tanto la figa che in Russia Burger King ha cambiato nome in Burger Queen. Vladimir Putin è un cecchino infallibile. Può sparare un proiettile che compie l'intero giro del globo e colpirsi alle spalle da solo. Vladimir Putin assume cannabis per uso terapeutico contro i calli e funziona. Vladimir Putin è Bansky. I corridori del MotoGP si alzano alle 4 del mattino per vedere in TV Vladimir Putin. Vladimir Putin ha smesso di fumare facendo l'agopuntura a un altro. L'onomastico di Vladimir Putin ricorre una volta alla settimana. Vladimir Putin sa fare la verticale senza mani. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Eccomi! Sono tornato! A grandissima richiesta è tornato il vostro DJ Pino Master Flash! Tecnico! Sei felice? Siamo pronti?
1: Pino!
0: Sì, tecnico?
1: Mi vedi?
0: Purtroppo sì!
1: Non ho più la testa, parlo con l'esofago!
0: Vedolo! E allora, amici, per chi non mi conoscesse, io sono colui che ha inventato Claudio Coccoluto, sono io che ho insegnato a parlare ad Albertino, sono io che ho tenuto in culla Claudio Cecchetto, io sono il creatore della tendenza musicale e oggi, come sempre, sputtanerò quelle merde dello Zoo di 105 attraverso le mie regole. Sei pronto?
1: Guarda, spruzzo la saliva!
2: Regola numero 1.
0: Se anche tu, durante la festa di compleanno di tuo figlio a casa tua, te ne vai in bagno a vederti un pornazzo, ma non ti accorgi che il tuo cellulare è collegato a tutto l'impianto stereo di casa e quindi durante lo spegnimento delle candele sulla torta si sente una troa gridare dai in cu col braccio, benvenuto, sei dei nostri.
2: Regola numero 2.
0: Se anche tu decidi di andare dallo psicologo perché te lo consigliano sempre i tuoi amici per sfogarti e raccontare tutto quello che hai combinato nella tua vita e alla fine della tua prima seduta fuori dalla porta ti aspettano i carabinieri per arrestarti, sei dei nostri. Prendi coraggio e vai in un sexy shop di Milano per comprare un succhia clitoride, ma appena entri il proprietario ti dice: tranquillo Wender, ti ho riconosciuto, ma qui c'è il massimo della privacy. Ma quando esci, dopo aver pagato, il proprietario del negozio ti chiama mentre sei sul marciapiede davanti ad un bar gridando: Wender, guarda che hai dimenticato lo stimolatore anale per la prostata! Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, durante le ferie in Sardegna, la tua donna ti organizza una cena in quei ristoranti fatti nelle case per poter mangiare cose caserecce, ma a fine cena, dopo che hai bevuto 3 litri di mirto, ti svegli dalla botta d'alcol e ti ritrovi legato ad un asse di legno con una sarda nana che ti incul con lo strapon e con un'orgia in atto tra sardi e tedeschi con la tua donna in mezzo che gode come una benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, durante il matrimonio di tuo cugino, porti la sigaretta elettronica al THC e la fai provare a tutti i tuoi amici, ma tutto rincoglionito te la dimentichi sul tavolo e dopo 10 minuti trovi tutte le tue zie strafatte che bevono gin tonic bestemmiando in piedi sui tavoli. Bravo! Sei come Johnny! Scappellato! Sei dei nostri! Se anche tu prendi 3 aerei, 4 traghetti, 2 macchine senza sosta per fare una serata al sud e dopo cena tutto rincoglionito dici: ma sì, sono carico stasera, spacchiamo tutto! Ma una volta sul palco al grido su le mani, si apre una voragine sotto i tuoi piedi e ti spacchi 2 costole e cadi come un coglione facendo una figura di merda epocale. Bravo! Paolo Noyes, sei stato cecchinato. Sei dei nostri. Anche tu! Una mattina troverai un biglietto sul comodino con scritto: ho deciso di lasciarti perché sono stufa di vederti tutto il giorno attaccato a quel videogioco di merda! Brava Cristina, moglie di Fabio Alisei! Saremo tutti insieme a te a farlo morire di fame quel pezzo di merda. Come si fa a vivere così? Tutto il giorno attaccato a quel videogioco. Puttana, spero veramente che esca un virus e tu possa morire, bastardo comunista di merda. Comunista di merda. Tu e sudore non sarete mai dei nostri. Se anche tu decidi finalmente di passare qualche mese nella tua amata Milano, ma appena atterri in quel merdoso aeroporto ti becchi tutti i virus del cazzo respirando l'aria di merda malata che c'è in questa città e per 15 giorni hai catarro, influenza, polmonite e e spendi più soldi in occhi di tutto quello che hai speso nella vita in macchine? Vaffanculo Milano, vaffanculo Mazzoli, aveva ragione tua moglie, lei è dei nostri, tu morirai bastardo, ti ucciderò! Ed ora, per dimostrare la mia grande onnipotenza, mangerò questo mega petardo acceso, lo farò esplodere nella mia bocca, dimostrando che io sono immortale! Pronto tecnico? Inserimento raudo in bocca! Uno, due...
3: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dov'è? Massa,
4: no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Harry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.

0: 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
2: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
3: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
3: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
0: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
4: Salve.
3: Salve.
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
4: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio. Negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos.
5: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Io mi do io i friputai! Testi cagli, vuoi di me i friputai!
6: Calmati che
7: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
7: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon San!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi fare!
7: Vieni qua, Leon!
6: Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, figlio di puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
11: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
8: L'ispettore

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, comincia a sospettare che il figlio Gianluigi, giovane scapestrato e amante della bella fica, abbia qualcosa che non vada.
3: E beh, papà, stronzo! Oggi una ragazza con la barba e la voce profonda mi ha morso il cazzo a scuola, stronzo!
4: Eh? Cosa? Gianluigi, le ragazze non hanno la barba. E poi, perché ti ha morso il cazzo?
3: Lo vedi che sei stronzo? Sei stronzo e pure omofautico. Adesso lo stronzo pensi sapere tutto sulle ragazze. Fai schifo, bastardo di merda. La mia ex fidanzata, Riccardo, aveva la barba e i baffi e una vagina molto lunga. Aveva anche le labbra della vagina gonfie, hai capito? E allora... stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, forse stai cercando di dirmi qualcosa? Magari che hai scoperto di essere attratto dal sesso maschile? Eh?
3: Papà, tu hai dei problemi. Oltre a essere uno stronzo e pure coglione, le ragazze di oggi sono diverse da quando i ragazzi eri tu. Oggi se non hai la barba, l'arle e sputi tabacco, bestemmi e fai la pipì in piedi, non sei la ragazza a modo.
4: Cosa? Maria Dolosa! Maria Dolosa! Abbiamo un problema. Lascia il cazzo del giardiniere e raggiungici nella sala dei pranzi.
5: Cosa vuoi, marito stronzo e coglione? Non hai visto che stavo pagando le giardiniere?
4: Quella era palesemente una sega che gli stavi facendo. Ma ne parleremo dopo. Nostro figlio è divenuto cacchione.
2: La notizia inizia a circolare che Gianluigi è divenuto cacchione e sconvolge la famiglia Calloni. Ma come accade in ogni puntata, i due genitori con origini nobili e cresciuti con un'educazione modello e con un'apertura mentale a 360 gradi affrontano l'argomento con calma e civiltà.
3: Stronzi!
5: E questa l'abbiamo sistemata.
4: Cosa?
5: Cosa dicevi prima sui mobili nuovi da giardino che ho comprato?
4: Maria Dolosa, bellissimi, bellissimi, ottima scelta, Vov.
2: Ma fortunatamente, come spesso capita, quando dei piccoli screzi colpiscono una normale famiglia, è il tempo di sistemare le cose.
3: Mamma, papà stronzo, sono stato resuscitato dal dottor Inganno. Volevo dire a mamma che mi dispiace per averla fatta incazzolare, mentre papà, a te volevo dire una cosa importante.
4: Dimmi, figliuolo.
3: Sei stronzo e pure coglione.
4: Grazie, Gianluigi. È bello vedere che sei tornato normale. Oh, il telefono. Pronto?
6: Calloni? Sono il dottor Inganno. Spero che non mi senta nessuno, ma volevo dirle che suo figlio...
4: Mio figlio cosa, Gabibbo?
6: È da là, di Calloni. E dopo una corretta analisi da parte mia, dalla mia equip di studiosi, tutti fatti di moquette, abbiamo concluso che, medicamente parlando, da un punto di vista proprio terapeutico, sua figlia Buliccio ci piace al cazzo. Riccone, buzzone, non so come dite voi altri.
4: Cosa? Ma Gianluigi, ci piace il cazzo? Signor Gabibbo,
6: ma non mi deve chiamare Gabibbo, che poi la gente capisce che sono io, ma sono dottor Inganno. Sennò la gente se ne accorge.
4: Dottor Inganno si traveste.
6: Le veline!
7: Vabbè, allora.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub.
2: Che fatica sta giornata, mamma mia ragazzi, veramente. Io non so, la gente da quando ho iniziato a lavorare, ma perché mi hanno levato il reddito di cittadinanza. Stavo così bene col mio lavoro di reddito di cittadinanza, adesso mi tocca ammazzarmi tutte le mattine a fare il parcheggiatore abusivo. Mannaggia, che tu coglione. Ah, che mi guardo una serie? No. Mi guardo un documentario? No. Mi faccio una bella sega.
3: Ciao, benvenuto su Pornhub.
2: Ma io non l'avevo levato questa applicazione di merda.
3: Scegli dal menu interattivo il film che vuoi guardare.
2: Vediamo. Questo.
3: Hai selezionato La veterinaria caliente.
2: Minchia, questo si fa saccagnare certi cazzi. Vai.
3: Buona visione.
2: Minchia, ce l'ho già barzotto.
4: Miau. Calma, Mister Miau. Ora la veterinaria ti farà passare tutto.
2: Ma che è un uomo vestito da gatto?
4: Buongiorno.
5: Buongiorno. Ah, ma che bella bestia che vedo lì.
2: È un uomo vestito da gatto, c'è anche la pancia.
4: Hai sentito, Mister Miau? La veterinaria dice che sei una bella bestia.
2: Miau. Mamma mia, che proprio la povertà di produzione è imbarazzante. Vabbè, speriamo che ficcano almeno.
5: No, non stavo parlando del topone. Mi riferivo a quel cobra che gonfia il tuo pacco, bel maschione. Per fortuna io sono immune al suo liquido velenoso, così me ne potrai iniettare in bocca quanto ne vuole.
4: No.
2: Madonna, è proprio sto gatto. Sto gatto è proprio sto uomo gatto sfogliato.
4: Ecco, le devo confessare che mi sta mettendo a disagio. Io in realtà sono venuto da lei perché da qualche giorno Mister Miau è diventato stitico. Vero, Mister Miau? Pucci, siamo diventati tutti stitici, eh? Non riusciamo più a fare la cacchina, oh poveri noi.
5: Miau!
2: Mamma mia, attori proprio pessimi. Non ho speso 20 euro per questo film.
5: Ecco, no, l'avverto. Se continua a parlare così mi si prosciuga la fregna in un battibaleno. Mi dia un po' questa cazzo di bestiaccia.
4: Miau.
2: Miau. Eccalaci sta minchia, dai. Calacialo, gattone, sei la mia salvezza.
4: Pucci, hai sentito, Mister Miau? Vuoi andare in braccio alla signorina veterinaria? Ah sì, che lui è un bravo gattone.
6: Oh. Miau.
2: Minchia, come si è arrangiato il gatto. Calacialo.
6: Miau.
5: E dammi questa merda di gatto, to. Via, sciò, fuori dai coglioni.
2: Miau. Ma come, minchia, è il mio personaggio preferito. L'ha anche arrangiato, si vede l'erezione del costume.
4: Cosa fa? Mi lancia il gatto in mezzo alle cianfrusaglie? Me lo deve guarire, mica riciclare, eh?
5: Senti un po', caro divaricatore anale dei miei stivali, mettiamo in chiaro le cose. Chi è che porta il camice tra noi due?
4: A me sembra lei che porta il camice.
5: Esatto. E chi di noi due ha spompinato l'intera facoltà di veterinaria, cavie comprese, pur di farsi dare la laurea nonostante avesse solo la terza media?
4: Sempre lei, immagino.
5: Ci puoi scommettere l'uccello che presto ingollerò. Quindi soltanto perché durante i weekend puoi vedermi in tangenziale accanto a un bidone in fiamme insieme alle mie amiche, questo non significa che non sappia fare il mio lavoro. Ci siamo capiti?
2: Ricolala, dai. Gatto, sfonda la porta, ficcacelo in bocca. Bravo, gattone.
4: Dottoressa veterinaria, mi scusi se l'ho fatta arrabbiare.
5: Ma mi ha fatto arrapare, semmai. Ma ora passiamo all'impotenza del suo gatto.
4: No, il mio gatto non è impotente, è stitico.
5: Oh, vabbè, uguale, non stiamo a mettere i puntini sulle A. Dimmi piuttosto, Quando è l'ultima volta che hai scopato?
4: Mi scusi, ma cosa c'entra questo con la stitichezza di Mr. Miao?
5: C'entra, c'entra. Vedi, i cani tendono ad assorbire molto lo stress dei loro padroni.
7: Miao, miao!
4: Ma come dice giustamente Mr. Miao, lui è un gatto, non un cane.
5: Ah, cani, gatti, sono la stessa cosa. Due razze della stessa specie, come l'elefante e la mela.
2: Questo proprio è ignorante, proprio devastante.
4: Ma lei è proprio sicura di essere una veterinaria?
2: No, è una zoccola, te lo dico io, ingulala!
5: Se non mi credi, possiamo telefonare al rettore dell'università, così lo chiedi direttamente alla sua prostata.
4: No, no, non ce n'è bisogno. Presto, Mr. Miao! Ah,
7: Miao!
4: Ah, scappiamo, dunque, scappiamo!
8: Gentile utente, il tuo tempo per raggiungere l'orgasmo è terminato. Se sei lento a sborrare, non è colpa nostra. Ti avvisiamo che ti abbiamo addebitato 1000 euro sulla carta di credito. Buona giornata, sfigato.
2: Che giornata di merda.
9: Radio 105.
10: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi sono alle prese con l'installazione di un nuovo complicato marchingegno che rileva la presenza di stranieri malintenzionati nei paraggi. Il sofisticato allarme Mau Mau. La popolazione tutta è invitata a collaborare.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo facendo dei lavori in zona, mi scusi se la chiamo.
1: Sì, mi dica.
2: Guarda, stiamo installando gli allarmi anti-Mau Mau per la nuova direttiva che c'è l'allerta 7 per i casi delle persone che arrivano qua e malintenzionate, insomma. Stiamo mettendo l'allarme anti-Mau Mau nel comune di Sant'Elpidio.
1: Ah.
2: Ma deve dire se sente il segnale d'allarme. Noi siamo qua con un cittadino africano e quando si avvicina dovrebbe scattare l'allarme. Mi può dire se lo sente, per favore? È questione di un secondo.
1: Sì, ce ne vediamo se lo sento. Via,
2: glielo faccio sentire. Allora, adesso qua c'è Bazzuzzu che è un cittadino. Dove sei tu, Bazzuzzu?
3: De Pesaro.
2: De Pesaro? Come De Pesaro?
1: De Pesaro? Non è tanto oriundo allora.
2: Adesso lei non lo vede, signora, ma è un ragazzo colorato, alto 2 metri. Minchia, proprio.
1: Sì, ma così fate prendere paura alle persone che non serve.
2: No, signora.
1: Dicelo a tutti. Dicelo a tutti i delinquenti, sa.
2: Appunto, signora, ma questo allarme è anti Mau Mau, serve a segnalare la presenza del Mau Mau. Se sta vicino al Mau Mau, l'allarme fa Mau Mau.
1: Va bene, allora.
2: Allora lei senderà un segnale d'avvicinamento e quando Bazzuzzu arriva sotto il rilevatore di Mau Mau e fa l'allarme Mau Mau. Stia lì, Bazzuzzu.
1: Sì.
2: Parte da 50 metri, vai. Parte da 50 metri. Ok. Dai, vieni, Bazzuzzu, vieni. Senta, signora?
3: Mau Mau Mau Mau.
2: Ha sentito, signora?
1: È quel Bau Bau.
2: No, Bau Bau, signora, Mau Mau, che contraddistingue la persona malintenzionata proveniente dalle.
1: È una specie di fischio.
2: È una specie di fischio? È perfetto, signora, sì, ci deve assomigliare. Un attimo che tariamo. Alziamo leggermente l'abbassiamo leggermente la latitudine.
3: Torno laggiù.
2: No, fai quota più vicino, vai.
3: Ok, già. Mau Mau Mau Mau.
2: Ha sentito Mau Mau?
1: Sì, ho sentito anche quell'altro bippi bippi.
2: Bippi bippi è quando si avvicina, capito? Se lei dovesse sentire, tira sul telefono, sente Mau Mau e sa che arriva il Mau Mau. A quel punto mi deve fare il favore di digitare il codice in tuo culo.
1: Che codice?
2: Il codice in tuo culo, che serve per avvertire le forze dell'ordine. Deve schiacciare 3x5 sulla sua tastiera telefonica.
1: Ho capito.
2: Facciamo una prova, signora, che vediamo se funziona.
1: Sì, speriamo.
2: Speriamo bene, signora, che meno male che mettiamo tutti questi allarmi, che con quello che si sente in giro.
1: Fatemi paura alle persone, basta.
2: La paura non la facciamo noi, signora, noi combattiamo la paura. Capisci?
1: Dai, dimmi che devo fare.
2: Allora, adesso, quando sente il segnale Mau Mau, ok, digita 3x5 sulla tastiera del telefono e dovrebbe sentire un tuo culo, un tuo culo, un tuo culo. Va bene?
1: Sì.
2: Ok. Allora, Bazzuzzu.
3: No,
2: vai, parta da vicino, che la signora già ci stiamo rubando troppo tempo, vai.
3: Mau Mau Mau Mau. Indocolo.
2: Ha udito il segnale indocolo?
1: Sì, ho sentito.
2: Quindi l'ha preso indocolo?
1: Lo faccio, perché lo sapevo che mi stava bene per culo,
2: Sì, esatto, signora. L'abbiamo pigliata per il culo tutto il tempo.
1: Non c'è proprio niente da fare, signore, facete solo per il tempo le persone.
2: No, signora, questo è il nostro lavoro, noi siamo qua per la sua sicurezza e la sua integrità.
1: Vabbè, d'accordo, ti saluto, ciao.
2: Do culo a lei e a tutta la famiglia.
3: Ciao.
2: Saluto, Bazzu.
3: Mau, ciao, grazie, tingola.
2: Bazzu, tu sei africano e non handicappato. Ma cazzo parli? E vai, cazzo, da un logopedista, Bazzu.
3: Dove ci sono?
2: L'apparecchio, ho capito. Ancora l'apparecchio, ciao.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Tornando a casa in anticipo dal lavoro, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, sorprende il figlio Gianluigi in atteggiamenti equivoci.
2: Gianluigi, che cazzo fai? Ti infili la farina nel naso? Ma io ti prendo a schiaffi!
3: Stronzo! No, aspetta papà, non è come seme. Ti posso spiegare, questa non è farina e cocaina.
2: Sarà meglio per te. Fai un po' assaggiare. Ok, è davvero cocaina. L'hai scampata grossa, figliuolo, per questa volta. Ma dimmi, come mai hai iniziato a pippare?
3: Perché sono triste, stronzo. Ho fatto l'analisi del sangue e ho scoperto di essere diventato allergico alla carne di giraffa, stronzo! Bastardo!
2: Ah, perché tu di solito mangi carne di giraffa?
3: No, stronzo! È che sei matto, però ogni tanto vado allo zoo e ne assaggio un pezzettino. Hai capito, stronzo? Mi lecco una fica stando in piedi.
4: Che schifo.
3: Mi lecco una fica stando in piedi e in assoluto la cosa che preferisco di più al mondo, stronzo!
2: Cosa?
1: Così il giovane rampollo di casa Calloni si mette alla ricerca di un sito di appuntamenti frequentato da donne con la bagiana all'altezza di 1,70 m.
3: Cazzo, non ce n'è nemmeno uno, stronzi! Uffa, non ce n'è però, eh! Stronzi!
5: Gianluigi, figlio bello, non è che per caso ti è rimasta un po' di trocca dello stu***o?
3: No, mamma, l'ho finita tutta, stronza! Se vuoi mi è rimasta un po' di cocaina! Tanti non la uso più!
5: Ah, ah, ah, cocaina? E che me ne faccio io della cocaina? Non ho mica 5 anni!
1: Nonostante i buoni propositi, alla lunga per Gianluigi l'astinenza diventa insopportabile e in un momento di debolezza il giovane scapestrato e amante della bella vita cede alla tentazione.
3: Ma non lo faccio da casa, stronzi!
2: Gianluigi, sei tutto gonfio, ma che hai fatto?
3: Io niente, sto benissimo, stronzi!
5: Brutto, scommetto che Gianluigi è andato allo zoo a trovare una femminuccia. Non è vero, Gianluigi?
3: No, lo giuro, stronzi, non sono andato allo zoo.
5: Ah no? E allora perché stai avendo una reazione allergica?
3: È arrivato il circo in città.
6: Oh, Bellani, ma da quando è che le giraffe sorridono? Non ci avevo mai fatto caso,
1: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes! Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
1: dai.
4: Ringrazio mio signore, non ho più paura.
5: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e con me in regia c'è sempre Suor Cavalla. Allora, siamo pronti subito a sentire i nostri fedeli all'ascolto per pregare insieme e cercare di andare incontro sempre alle vie del Signore che sono infinite. Pronto? Come stai?
6: Ciao.
5: Quanto stai tu? Quanto tempo?
6: Dove sei andato?
5: Sono andato a fare pellegrinaggio a Santiago di Compostela e poi dopo sono andato a San Giovanni Rotondo dove c'è Padre Pio.
6: Io veramente ti ho detto, forse è andato al campo scuola con i bambini,
5: anche con le ragazze,
6: ti ho detto, e non mi ha chiamato.
5: Tu come stai?
6: Io adesso sto meglio, Padre Bon.
5: Cosa è successo?
6: Non ci sono stata bene.
5: Cosa è successo?
6: Ho avuto la... quindi
5: avevi malissimo proprio.
6: Sì,
5: ma scusa, non hai preso magari degli antidolorifici?
6: Sì.
5: Cosa hai preso?
6: L'ho preso.
5: Ti è andato il Kaffenberg?
6: Aspetta che ce l'ho qua una.
5: Sì. Lo Scanfendor. Come?
6: Extra.
5: Anescrefa?
6: Sì.
5: Anescrefa. Allora, abbiamo tempo forse per cantare qualche preghiera insieme.
6: Okay.
5: E ricordare sempre che il dono è comunicato nella preghiera intensa e fervorosa, è vissuta nella fede, nella presenza del Signore che ci salva con l'ascolto della sua musica, come queste due suore calabresi di Paola e Chiara, che fa così, fa.

0: Sai, la ibala.
1: Esta vida nueva. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Esta vida nueva. Vamos a bailar. Nai, nai, nai. Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Signore, amen. Allora, sentimi bene, adesso chiudiamo con questa. Questa sarà inserita a Natale, questa preghiera, soprattutto negli oratori, con i ragazzi, perché ultimamente dopo il Covid si stanno comportando un po' male.
0: Certo.
1: Ok?
0: Certo.
1: Allora, questa canzone fa così. Ho milioni di views, ma vivo in un monolocale.
0: Mi fa volare, mi fa volare. Tutti fanno le storie con il cellulare. Mi fa volare, mi fa volare.
1: Questa grande convinzione
0: mi fa piace più aiutare.
1: Mi fa volare, mi fa volare. Quando sto cantando Gianni cerca di scappare.
0: Che sta scappando, però.
1: Ma questi giovani di oggi no. Però.
0: Però. Ti giuro non le capirò. Facciamo presto.
1: Mi fa volare.
0: Non è uno scherzo. Mi fa volare. Mi hanno costretto. Mi fa volare. Ma tutto questo mi fa volare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino.
1: Sto volando, prego, non mi disturbare.
0: Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Il problema è di come atterrare. Nino, nino, nino, nino, nino, nino. Mi fa volare, mi fa volare.
1: In nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, Domenica.
0: Ok, un abbraccio.
1: Sono proprio contento di averti risentito, eh.
0: Anch'io. Io veramente stavo con il pensiero.
1: Il pensiero è sempre lì.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Tante belle cose. Anche a te, tanti ciao proprio. Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Tanti ciao, veramente ciao. Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un passo alla volta, è così che i dèi e gente normale fa le cose. Gli dèi si sono litigati, i giangantni hanno i soldi, i barboni sono solo e lui è più fico coi muscoli e si scopala giagantanana. E poi c'è una creatura giante che sembra mega cazzo bianco e che prima era un mini pollo senza piedi. Ora mo sono cazzi. Fracanoc 3 e qualcosa.
2: La mega manga, la mamma texana, coi capelli Boston e le gambe tondarelle di Liepez e il cacchione, si sposa e va a fare Messico, lasciando il lasciando il frociacchione e mezzo mangalone soli soli nella catapecchiona, che hanno fatto pacia, e i gigantonani invece sono tranquilli e hanno cacca del martello. Hanno cacca del martellone e Liepez tutto pazzo minaccioso.
3: Liepez, ho trovato il tuo martellone dentro la mia cassettina delle tannarelle.
4: Ah, come? Ma tu tieni le tannarelle nella cassettona della soffitta?
3: Sì, ne? Beh...
4: Ma perché non tieni le tandarelle nella cassetta delle tande in cameretta, scusa?
3: Perché lì c'ho le cazzarelle di gomma.
4: Come le cazzarelle di gomma? Che schifo!
3: Uè, non cominciare a fare l'uomo checcofobico.
4: No, è che è un bello stranello. Ma dammi lo martellone che me lo nasconderello da un'altra parte, vaffanculo.
3: Io posso organizzare una festarella.
4: Festarella? Si balla, c'è ficarella.
3: Sì, ne tanta musichetta e ficarella di uomo.
4: In che senso, scusa?
3: Dai, che devo prendere le patane e i bibiti.
4: Vabbè, almeno ci divertiamo un poco nella casetta, mo. Dove lo metti sto martelletto? Cazzo putte. Ah, ecco, lo nascondo qui nel bagnarello dentro lo mobilo. Ecco qua. Suonino!
3: Ah, sono arrivate le amiche!
4: Bene, si fica, sì, vado ad aprire io!
3: Sì, io metto la musica e preparo i tarinelli!
4: Sì, che io voglio mangiare e poi futtere!
5: Ciao!
4: Burducati! Con lo stivaletto da texano!
6: Tu sei Liepez, il fratello mangalone! Noi siamo le amiche di tua fratella!
4: Oh, ma sì, Tom Nichecchi! Oh, frate, ma vedete che c'erano le ragazze e le fiche di uomini!
7: Piano con le parole!
3: Sì, ne loro sono le mie amiche e hanno le fiche di uomini! Scemo, che fai l'omofobico? Venite, ragazze, sì!
4: No, pure la musica che mi fa schifo! Ah, si baciano e si toccano i cazzarelli! Ma vanculo!

0: lasciato una vibrarella dentro la mobile del bagno!
1: Sì, una vibrarella!
2: Chi è Vale?
0: Io!
1: Come una vibrarella? Quella vibrarello! Oh!
0: Com'è grosso! Sembra un martello!
2: Sì, ma ti ho scherzato da te mule!
0: Fai piano!
2: Uè, ma quello è il mio martellone! Se lo schiaffano nella culo, basta, ridatemelo! Ridammi il martello!
0: E lo vai nella curarella pure tu? Allora sei amica!
3: Che muscoli che hai, frate tuo!
1: Ehi, metti giù in mano, Ridammi il martello! Chi è che rompe la cazzarella a quest'ora, mannaggia! Ehi, metti giù quel martello! Basta, che schifo!
2: Apri gli epez, che io mi sto sentendomi sulla birra!
1: No, che schifo, ma si beve la birra! Chi è?
4: Gli epez, perché non mi hai chiamata?
1: La giganda nana, scusa, che sto a casa, la mamma è partita per lo Messico e mio fratello...
0: gli epez, allora rivuoi lo martellone? Vieni a prenderlo!
1: So che potresti pensare male di sta cosa, ma...
4: Ma gli epez!
1: Ti posso spiegare tutto, è che sti uomini che so a fare la festa che si sono fregati lo martello e pensavo che erano un cazzarello, se lo scaffano in culo, ti spiego!
4: Ma fregato in culo, ricchio!
1: Ricchio! Ma fanculo, te che cozzalone!
5: Sempre meno senso, sempre meno soldi e idee, sempre più pochezza attorale, assoluta ed insensata dissociazione dalla realtà narrativa originale. Tutto questo è Ragnarok 3 e qualcosa.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Come on guys! Lo Zoo di 105 presenta Alan in Love. Alan in Love. Nella telefonata precedente con Santina aveva manifestato una leggerissima confusione mentale. Ma piccola,
8: Così a fare la ricarica.
7: Cioè proprio un assaggino.
8: Che io paghi. Per quelli che fanno. Che io paga. Se no, non è quello che chiama, deve.
7: Dopo circa 7 minuti di totale nulla.
8: Io so.
7: La ricontattiamo il giorno dopo per darle una grande notizia. Signora?
8: Dimmi.
7: Signora, qui Alfio, base terra, mi sente?
8: Sì, ti sento perché qua è in casino.
7: Dov'è? Dove si trova, signora? Dove si trova?
8: No, non si può sborrare qua, c'è da prendere, da mangiare, ossia, non sborrare, ossia.
7: No, ho detto, dove si trova? Ho una bella notizia per la sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
8: Va bene, passamelo allora.
7: Però devo uscire.
8: Prendere anche la roba da mangiare.
7: Grazie all'ausilio del dottor Strano Pene, interpretato da Paolo Tortellino di Merda Noise, le comunichiamo che finalmente abbiamo trovato un nuovo alloggio per la nostra tanto amata nonnina.
9: Pronto, signora?
8: Pronto, mi dica.
9: Sì, scusi se la disturbo, che so che è in giro a sbarrare. Sono il dottor Strano Pene. Si ricorda, sono il dottor Strano Pene, quello della casa.
8: Sì,
9: senti, abbiamo trovato l'alloggio.
8: Bravo, bene, così mi sono contenta. Quando sarà che vado? Dove?
9: Allora, provvisoriamente per i primi 6 mesi però. Scusi, ho la tosse perché ho pippato. Per i primi 6 mesi possiamo fare ospitare soltanto il lato destro del suo corpo.
8: Oh, santo Dio.
9: Ma non è un... lo so, non è un problema, organizziamo tutto noi.
8: Dimmi.
9: Verso sera posso mandarle un medico a tagliarla in due?
8: Non lo so, sai, perché ho da prendere la roba da mangiare adesso.
9: Verso che ora la trova il nostro chirurgo? Più tardi, verso che ora la devo far tagliare in due?
8: Sì.
9: Però guardi che dall'alto verso il basso, non trasversale. Pronto? Senti, il lato destro è autosufficiente?
8: Come sufficiente?
9: No, dico, il lato destro è autosufficiente, diciamo cucina?
8: Sì.
9: Allora, signora, abbiamo preso dei barboni nuovi per farla lottare, per guadagnarsi la pagnotta. Secondo lei, se organizza un incontro per domani pomeriggio con Buddha, è un barbone obeso?
8: Domani pomeriggio.
10: Son Buddha, ci spacco. Io ci spacco.
9: Non vede l'ora di incontrarla.
8: Sì, va bene.
9: Quando? Va bene, domani pomeriggio organizziamo questo evento all'ultimo sangue.
8: Ah, io sono sempre a casa domani.
9: Perfetto.
10: Ti spacco, allora... vecchia di merda.
8: E viene con Matteo Renzi?
9: Sì. Loro faranno da arbitri.
8: Io lo conosco quello.
9: Allora domani pomeriggio organizziamo questo incontro. Vi spaccate di manate per un piatto di pasta fredda.
8: Ma sì, dai.
9: Ok.
8: Lo fare, sì.
9: All'ultimo sangue, signora, si ricordi?
8: Sì, va bene. Ci vediamo domani, ragazzi.
9: A domani, signora.
10: Ti spacco, bastarda.
8: Arrivederci.
9: Arrivederci,
8: ho da fare.
9: Arrivederci,
8: grazie.
9: Arrivederci. Quanto rincoglionito.
7: Fa sentire pur di aver la casa disposta a farsi
9: tagliare in due, a lottare con i barboni per un piatto di pasta.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Quizotto, Quizotto, Quizotto. Di quiz ne vale otto. Quizotto.
2: Bentornati al Quizotto, il gioco a premi che si chiama Quizotto. Sono un simpaticone. Lei come si permette?
3: Mi ridono tutti.
2: Si prospetta una puntata scoppiettante. Il nostro campiotto è in carica. Mio cugino Mariotto dovrà infatti vedersela con la sveglissima dottoressa Ottavia e quel figlio della merda di Settimo.
3: Ma pure anche il suo cugino. Il suo cugino,
4: sì, ma di secondo grado.
5: Ottavo grado.
2: Dove le pensi? Allora, taci, abominio anagrafico. Vi ricordo brevemente il regolamento. Chi vince è dichiarato il vincitore. Quindi, bene, possiamo partire subito col gioco.
3: Ah, scusi.
2: Cosa vuoi?
3: Che cazzo di regolamento è?
2: Vince chi vince.
3: Ah, ma lei è proprio un asino cotto.
2: Cotto, capito? Che birbotto che sei.
3: Hai visto che oggi ho indossato per l'occasione un panciotto.
2: E io ho un giubbotto.
3: Io ho il cappellotto.
6: Fa ridere proprio.
3: Cappello grande.
2: Allora, possiamo partire subito con il gioco. Iniziamo proprio dal nostro campiotto in carica. Mariotto, sai dirmi come si dice quando due vecchi cinesi leccano i piedi ad un cadavere?
3: Sì, lo so, mi è sorvenuto all'istante. Si dice, che schifotto.
2: Risposta esotta. Otto lingotti d'otto per te. Dottoressa Ottavia, il tuo turno.
5: Non lo so, passo.
2: Calma, Ottavia, non ti ho ancora fatto la domanda. Quando un oggetto non è più tanto nuovo, si dice che è...
5: Si dice che è una merda inutile, un oggetto schifoso che non serve più a nulla.
3: Ma che risposta è?
5: La verità.
2: Purtroppo la risposta esatta era vecchiotto. Sentiamo un po', notaio, la possiamo accettare?
7: No, vai, basta tutti di cavalleria.
3: Ma no, scusi, no.
7: Dai, sto facendo un bocchino.
3: Ma come? Avrei fatto. Lei ha fatto un bocchino, signore.
2: E allora 18 lingotti d'otto per Ottavia.
3: Cosa?
2: Purtroppo ora tocca a Settimo. Settimo, merda, per 88 lingotti d'otto. Sai dirmi a che numero sto pensando? Via.
3: A parte che vado, ma insomma mica leggo le pensi. Che cazzo ne so,
2: simpatico.
3: 18.
2: Ah, peccato. Ci sei andato molto vicino. La risposta esatta era una capra blu.
3: Scusi, non è un numero la capra blu. È un animale di un colore neanche giusto.
2: Mi stai forse dando dell'analfabeta?
3: Pochino.
2: Ah, certo che è un numero. Tocca di nuovo al nostro campione in carica. Mariotto, sai dirmi come si dice quando due canguri vengono assunti come buttafuori in una discoteca albanese?
3: Sì, certo, è poi la mia materia principe. Dice, che sorpresotto.
2: Risposta esotta.
3: Domanda,
2: Altri 800 lingotti d'otto per te. Ottavia, il tuo turno. Devi dirmi una parola qualsiasi che cominci per Z. Via.
5: Ce l'ho, cane.
3: Ma no, Zeta.
2: Notaio, la possiamo passare?
7: Sì, avevo due cani che si chiamavano Zeta, tutti e due. Li chiamavo, venivano sempre insieme.
3: Ma che nome è?
2: Brava. Allora, attenzione, Settimo, stai facendo una brutta figura di merda, te lo dico. È il tuo turno per 8000 lingotti d'otto. Sai dirmi come si chiama il cameriere appena assunto da Bombotto, il ristorante di specialità abruzzesi in via Kennedy a Buenos Aires? Via col tempo.
3: Che cazzo? Gustavo. Che cazzo ne so?
2: Ma dove hai studiato, Settimo? La risposta giusta era Manuelito. Ancora 0 lingotti d'otto per te. Siamo all'ultimo giro di domande. Mariotto, per 800.000 lingotti d'otto, come si dice quando due zingare si fanno il solletico in una piscina piena di panna acida?
3: Ma questo è proprio il mio pane. Si dice che casotto.
2: E risposta esatta.
3: Risposta casuale, senza alcun senso.
2: Ottavia, ultima domanda anche per te. Di la parola cotto.
5: C'è l'aiuto da casa, Ottone?
3: Sei stronza.
2: Devi,
3: dai,
2: devi dire cotto come il prosciutto. Vai, via, via.
5: Ok, vado, camion dell'immondizia.
2: La risposta era proprio camion della monnezza.
3: No, era
2: bravissima.
3: Ripetere una parola.
2: Concentrati, sacco di merda. Questa è la tua ultima possibilità. Se rispondi esattamente alla prossima domanda, ti intesto tutti i miei averi.
3: Addirittura.
2: Addirittura. Allora, qui la posta è molto alta,
3: Sì.
2: Per tutto quello che ho, che non è poco. Settimo, sì. Tu mi devi dire chi è il regista di 8 e mezzo.
3: Dai, questo è facilissimo. Cazzo sei, Federico Fellini.
2: Esotto. Settimo, ti sei classificato ultimo, ma hai vinto tutto quello che possiamo. Ovvero un debito con l'erario di 8 milioni di euro.
3: Cosa?
4: C'ha proprio tutte le fortune.
3: Ma no, scusi, lei possiede solo dei debiti. Ma che conduttore del cazzo è?
2: Bene, mi sono tolto un bel peso dal groppotto.
3: Grappone, si dice grappone.
2: Noi ci vediamo la settimana prossima con il
3: Rizzotto.
2: Rizzotto.
3: Scusi, ma che cazzo di vittoria è? Non posso vincere dei debiti, sono intestati a lei.
2: E hai vinto anche una condanna di 6 mesi in carcere.
3: Ma allora è diventato un galeotto. Che ore sono? Galeotto.
4: Che casotto.
3: Non ci sono due zingare che lottano nella panna acida, scusi.
4: Cosa?
0: Zobi 105 presenta Pornhub.
5: Amore, io esco!
8: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Dai, che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
0: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Beh, sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
8: sì. Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
8: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
13: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa parte, dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età,

0: T'ha licenziato?
1: Eh?
0: Ha licenziato?
1: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
2: Pronto?
1: Sì?
2: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
1: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
2: Ma che, come si chiama quello del programma?
1: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
2: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
1: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
2: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
2: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
2: Sei quello di tua madre.
1: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
1: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
1: Sì.
4: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non sono licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma che lo faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, da 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Alberto,
4: scusa, sto passo. Aspetta lì,
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però Angeli, mangia, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: This is a zoo, only for you.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bravo, bravo, sì, ma non chiamare più questo numero, l'hai capito?
2: Un Big Bang, diciamo.
3: Non chiamare più questo numero.
2: La grande botta.
3: Faglielo a tua sorella questo fischio, l'hai capito?
4: Pronto?
2: Minchia, baffo.
4: Ah.
2: Minchia, baffo.
4: Sì.
2: Sono a casa col Covid.
4: Sei a casa con Davide, che mi vuoi dal mio?
2: Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
4: Che cosa hai curato?
2: Io non ho fatto.
4: Il centrato pure l'hai curato. Un coglionetto, ma che te l'è? È fisco.
2: Ho fatto una botta di bamba.
4: Le bambe.
2: Minchia, mi è passato
4: subito. Ma dimmi un po', ma il cervello l'hai colato? Hai fatto una bella puntura nel cervello. Poi ho dei telefoni, di Agata con Davide, di Agata con Chieppi. Ma chi c'è finché? Hai pecore.
2: Adesso sono 10 giorni qua.
4: Hai pecore.
2: Chiuso nel mio studio.
4: Ma che cazzo me ne frega? Senti, dimmi, senti che io c'ho da fare. Senti, senti.
2: Niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
4: Fate un cassetto di pepe, ma che c'è pepe? Comunque, ciao.
2: Sono a casa col Covid.
4: Cioè, che cazzo mi conta, mia, se c'è a casa con Davide, non c'è a casa con Davide. Lasciami stare, questa volta, ciao. Oh, cazzo.
5: Adesso Wender chiamerà la famiglia Spara Petardi.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Andavo.
2: E praticamente l'ho curato.
3: Sono a casa col Covid, senti qua.
2: L'ho curato.
3: Private sulla telefono.
4: Pronto?
2: Sono a casa col Covid. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Metodo Santino.
4: Con la mamma, te va.
3: Privato. Ma se cambi nuovo sul cellulare, qualcuno si conosce anche il mio numero. L'altra volta chiamarono anche sul cellulare. Possiamo farla la denuncia, la polizia postale. Però vabbè, per uscire privato, loro lo fanno sul numero.
4: No, lo fanno sul telefono di fare il numero.
3: Però l'altra volta lo faccio anche sul mio telefono.
2: Minchia, mi è passato subito.
5: Adesso Wender chiamerà la famiglia Spara Petardi utilizzando l'altro numero in possesso.
4: Pronto?
2: Qualcuno del Covid.
4: Ma va, fanculo la morte da mamma. Mettetelo nel culo tu e spara.
5: Il camionista veneto è tornato.
6: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Ciao. Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
4: Che cazzo me ne frega, c***a!
2: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
4: Ma va a cagare, c***a! Maledetto il tuo di
2: c***a! L'ho curato.
4: Ma non me ne frega un po'.
7: Hai un amico in me.
4: Non me ne frega un po'.
7: Grande amico in me.
4: Ti stacco la testa, porco.
7: Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli.
4: Tra il cuore, mi bevo il tuo sangue.
7: Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me.
4: Di
7: più di un amico in me.
4: Ti bevo il sangue. Ti strappo il cuore.
2: praticamente l'ho curato. Ho fatto una botta di bamba.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Ogni anno, luoghi umidi e chiusi imprigionano una parte del nostro corpo senza un vero senso. Si parla tanto di body positivity, di accettare la nostra estetica, di sentirci a nostro agio con il nostro corpo, e non ci rendiamo conto che così facendo accresciamo le nostre attenzioni solo sul volto, sui fianchi, sulla pancia, sulle mani, sui piedi, e ci dimentichiamo dei cazzi pallidi.
2: I cazzi pallidi.
1: Milioni di pisellini non possono godere dell'abbronzatura di cui godono i gomiti, le spalle, le caviglie.
3: Ehi, sono qui giù! Sono il tuo pisellino, fammi uscire! Voglio vedere il crio in mare!
1: Nel libro scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cazzi pallidi, cazzi miei, viene sottolineato che impedire la luce al tuo amichetto a due palle è come andare al mare bendati. Ti piacerebbe non vedere le spiagge? Il blu del mare? La natura?
3: Liberami! Portami via da questa prigione umida! Voglio uscire!
1: La body positivity si è dimenticata di una parte del tuo body. Non commettere lo stesso errore. L'abbronzatura cazzale è un diritto inalienabile.
4: È una campagna Rollo Sensibilità.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
8: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli, giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono la Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e gli attacca a una malattia virale. Nandudu. Grosso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Thurman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye!
7: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Nigiri di cazzi. Sogna di essere una grande chef di cucina orientale, ma scopre che è più brava ad arrotolare i cazzi che il riso. Con Karina Chen, John Wayne Chang, Baltimora Fist. Nigiri di cazzi. Azione si chiama.
3: Pronto, salve, sono Remo Giramella della Cappella, sono un regista, mi perdoni se la disturbo. Sono interessato a offrire ovviamente sotto l'autopagamento uno spazio presso la vostra struttura per girare alcune riprese di un film che stiamo realizzando, ovviamente lontano dagli orari di apertura della vostra attività. Cioè, è la possibilità di parlare con qualcuno per questo business?
4: Al momento non c'è titolare, se vuole può passare di qua e cercare il titolare.
3: Allora le spiego brevemente di cosa si tratta, magari gli lascio un appunto in modo che poi magari quando passo sa già di cosa sto parlando. Va bene? Sì, un secondo solo, okay. Che sono sul set e faccio. Ragazzi stop, mi fai fuori, gli fai un bel buco del c***o, ma largo così, deve essere una roba imbarazzante. Va bene?
5: Girati, dai.
3: Dai, spaccala. Dai. Allora, no, perché le spiego, noi ci occupiamo di produzioni hard, come potrà aver sentito, sono sul set che sto girando. Allora, noi andremo a girare Nigiri di cazzi, si chiama il titolo della pellicola, insomma, è una ragazza che sogna di essere una grande chef di cucina orientale, ma scopre che è più brava ad arrotolare i cazzi nel riso.
5: Piace,
3: no? E ci saranno delle attrici internazionali molto importanti, tra cui Karina Chen, John Wayne Chang e Baltimora Fist, se lei lo vuole riferire nel titolare. Abbiamo bisogno di un paio d'ore in cui, scusa un secondo, stop, troppo, perché poi mi arrivi subito alla s***a. Fatelo succhiare bene, te lo tiene bello in canna, poi continuiamo con l'anno, va bene?
5: Va bene.
3: Azione!
5: Vai.
3: Mi perdoni, perché sono sul set, se no mi perdo la giornata di ripresa. Quindi il concetto che noi giriamo in questo angolo del ristorante, che deve avere questa connotazione orientale, questa ragazza che si mangia i cazzi arrotolati nel riso, insomma, sostanzialmente per un paio d'ore. Abbiamo un budget importante, almeno io penso per un paio d'ore 3.000 euro possiamo anche tirarle fuori.
5: Sfondo la gola!
3: Va bene?
4: Sì, passi qua a parlare col titolare, io non riesco a dargli una risposta.
3: Certo, immagino. Perfetto, lei magari gli riporti un attimino queste informazioni che le ho dato. Va bene?
4: Ok.
3: Allora, il titolo della pellicola è Nigiri di cazzi e l'ha chiamato Remo Giramella, che fa andare la cappella, il mio nome.
5: Succhia, dai.
3: Va bene?
4: Ok, va bene.
3: Scusi, la lascio perché ho una sbagliata.
4: Va bene,
3: vai così, stringi sui coglioni, stringi, bravo, in faccia. Bravi ragazzi, mi è piaciuta tantissimo la scena, anche perché c'ho anche un mezzo appuntamento, mi vado a fare una chiacchierata col signore,
5: okay.
3: Però tu sei pronta con l'ano?
6: Pronto,
3: salve, sono Remo Giramella, sono un regista. La disturbo? Lei, signor Ignazio, lo chef del tubo?
7: Mi piace.
6: Con chi parlo, scusi?
3: Salve, sono Remo Giramella, sono un regista di film hard. La contatto, mi perdoni se l'ho chiamata direttamente sul cellulare, non ho chiamato il suo agente.
5: Vai piano.
3: La chiamavo per un ingaggio.
6: Ma la sento io pianissimo, sento bene.
3: No, allora, perché sono sul set, mi perdoni, la stavo chiamando perché mi è venuto in mente, perché mi è passato davanti un suo videoclip di YouTube, Allora ho fatto due rapide chiamate, mi sono fatto dare il suo numero di telefono, perché le spiego, io mi occupo di produzione cinematografica hard, sono Remo Giramella, magari ha sentito parlare di me. Siccome sto girando questa pellicola per il mercato internazionale, diciamo un film che si ambienta in un ristorante orientale, no?
6: Sì.
3: All'interno di questo ristorante ci sono questi chef che preparano queste pietanze, il film si intitola Nigiri di cazzi.
6: Mi scusi se la interrompo, ma è a Palermo?
3: Sì, alcune scene verranno girate anche a Palermo. Allora, praticamente l'idea che era venuta a noi era quella di coinvolgerla in quanto chef e ritagliarle una figura, diciamo, più divertente all'interno di questo contesto in cui la gente chiava, in cui lei mi confeziona questi, diciamo, questo sushi, però osservando queste scene di sesso lei mi fa questo sushi a forma di cazzi, fa tutte queste cose divertenti, cioè è una cosa che diventa l'inserto comico all'interno della pellicola hard. io, come avrà ben capito, anzi sono sul set in questo momento, sono un regista di film hard. Mi perdono un secondo, anzi sono sul set, devo dare uno stop perché se no non capisco la telefonata. Ragazzi, stop, per piacere, stop.
6: Ma io in questo momento non sono di...
3: Scusa un secondo che devo dare un attimo l'azione, un secondo perché sennò mi viene moscio l'uccello. Ma dagli una succhiata al cazzo dopo averlo...
6: Sono impegnato io,
3: un attimo solo, mi perdoni perché mi sta l'attore.
6: Senta, io così a due piedi per telefono, che ci devo dire? Senta, io non posso parlare.
3: Mi perdono, sì, no, io ho finito.
6: Non sento niente.
3: Signor, ragazzi, un secondo, non mi parli mentre stanno un secondo, mi dia il tempo.
6: Che schifo, senta.
3: Ma che schifo, cosa? Lavora, mi perdoni.
6: Scusi,
3: ma perché
6: lei so.
3: Mi perdono?
6: La porta. Se no io.
3: Sì, sì,
6: poi,
3: sì. Hanno finito. Stia calmo, hanno finito, signor Ignazio. Ho avuto la scena di Squirting. È il classico.
6: Ma tutta questa pallantina così. Io non capisco un cazzo. Ma palla tulipano. Che ne saccio?
3: Tulipano.
6: Diciamo come si dice a tuo petto, parla più sì, chiaro, sì. Parla tutta questa parola che fa un proprio. Io non capisco un cazzo.
3: Scusi, signor Ignazio.
6: Chiama Donaccio e basta.
3: Ma lei è pronto? Scusate, ma che numero mi avete dato?
5: È mio cugino.
3: Ma tuo cugino non è normale?
5: Medio.
3: Medio. C'è una sfumatura di incapazione. Fantastico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Leonardo da Super Einstein Siffredi è un giovane scienziato che ha rinunciato ad un'offerta di lavoro come capo assoluto della NASA per impegnare tutto il suo genio nell'invenzione di un macchinario in grado di risolvere i due principali problemi che affliggono il nostro pianeta: l'inquinamento e la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori con i baffi brizzolati dalla bamba?
3: Buonasera, io sono Leonardo.
4: Sicurezza, per favore, c'è un poveretto in libertà. Sicurezza! Sicurezza, c'è un barbone in studio!
3: No, c'è un'incongruenza. Probabilmente l'abbigliamento un po' così, un po'.
5: Ah, sì, un concorrente, sì. Ho capito per cosa concorri te, per un letto alla carità.
4: Aspetta un attimo che incendi una Bentley.
5: Sì, ma non la mia, però. Accendati le cose tue.
3: No, sono venuto a presentare il mio progetto imprenditoriale, frutto di anni e anni di serissime ricerche.
6: Leonardo, ma qui partiamo già malissimo, dai!
3: Malissimo? Perché? Non ho capito...
6: Ma sei qui da un minuto, ancora non ti ho sentito dire una bugia. Il mondo dell'imprenditoria è mosso dalle cazzate, caro il mio Leonardo. Di che sei figlio di un conte, che sei legato alla mafia, che ti scopavi la regina d'Inghilterra. Meglio, che sei il fratello di Gesù. Cazzate, Leonardo, cazzate.
4: Bravo. Un attimo che mi bevo un succo di vergine, un attimo, scusate.
3: Io non ho bisogno di dire cazzate, il mio progetto parla da solo. È una delle idee più rivoluzionarie della storia dell'umanità, perdonatemi.
4: Idee? E questo parla di idee? Ma che cazzo c'entrano le idee col mercato e l'imprenditoria? Pirla! Illusioni, trucchi, raggiri, Leonardo, truffe, questo è il cuore dell'economia. Creare bisogni superflui, distrazioni, dipendenze. Leonardo, il capitalismo è il paese dei balocchi. Balocchi, mi capisci? Stupidi, inutili giocattoli da mettere in mano alla gente per distrarla, mentre con l'altra mano gli rubiamo la dignità, l'identità. Eppure l'anima, cazzo! Questo da che mondo è mondo? È il mindset di un imprenditore di successo. Comunque, sentiamo sta cazzo di idea, signor cervellone.
3: Allora, il mio progetto è questo, eccolo. Ho inventato un macchinario in grado di trasformare qualsiasi rifiuto tossico in un alimento simile lasagne. Molto buono.
5: Ma a me le lasagne mi fanno schifo, cioè a 2-3 nette non era possibile.
3: Vabbè, cosa c'entra? Comunque è il passato.
5: C'è il pesto dentro?
3: Da rifiuto ad alimento.
5: Ma c'è il pesto dentro?
6: No, tartufo, Leonardo, cioè,
3: simil carne.
5: Non ho capito, spiega un po' meglio.
6: Caviale,
3: no, è tipo cioè.
5: Spiega meglio.
3: È una lasagna, l'immondizia diventa lasagna, cioè.
5: A me le lasagne mi fanno cagare il cazzo, scusa.
3: Deve amare il mondo.
5: Il petto di pollo lo fa?
3: Ma no, lasagna, ma scusi.
5: Mi fa schifo.
3: Ho capito.
5: Ma non lo vuoi, mi fa cagare.
6: Branzino sotto il sale.
3: No, lasagne,
5: perdona. La sera,
3: ma immondizia diventa lasagna, cibo, no?
4: Ragazzi, questo è un terrorista. Questo è palesemente un terrorista.
3: A tutto il mondo piacciono le lasagne.
5: Ma per... non serve a un cazzo, dai.
3: Ma la lasagna.
5: Ma chi cazzo le mangia le lasagne?
4: Ma altro che Bin Laden qua. Ma ti rendi conto che con questo progetto tu rischi di mandare a puttane tutto il sistema di smaltimento illegale dei rifiuti tossici? La principale fonte di tutte quelle malattie terminali che sono la linfa vitale dell'industria farmaceutica. Pirla! Questo vuol dire mandare a puttane l'industria farmaceutica. Ripirla!
3: Ma così salverei il mondo, perdonatemi.
6: Ma che cazzo se ne frega dell'umanità? I soldi, qua dobbiamo fare il dinero, ti capi? Che cazzo parlo a fare? Dai, vattene coglione, dai, torna sotto il ponte.
2: Tafano è un perdigiorno che vive di espedienti e piccoli furti, con un sogno nel cassetto: continuare a non lavorare per sempre.
4: Guarda che bel ragazzo, bravo. Bravo, benvenuto. Bel ragazzo, bel ragazzo.
6: Sei io Tafano?
4: Sì, sei tu Tafano, sì.
6: Ciao, ciao, sono Tafano, conte di Gesù, ex amante di Lady Oscar, imparentato con la Yazuka pugliese. Buonasera.
5: Comunque Yakuza.
6: Perché cosa ti ho detto io?
5: Yazuka.
6: Ah,
5: sei già simpatico, sei anche forte, no, senti la battuta, Yazuka.
6: No, non era una battuta.
5: Che forte, non era una battuta. No. Sei anche onesto, vedi che è forte, sei già simpatico. Sto qua.
4: Allora, dici Tafano, qual è il tuo progetto imprenditoriale?
6: Sì, io ho fatto i pennarelli per il cazzo.
5: E dai, mi sembra una buona idea, ci sono al testo?
6: Sì.
5: Ah, dopo è già una buona idea di su, vedi?
6: Ma niente, è semplice. Prendiamo i pennarelli scadenti che vendono dai cinesi a un euro. Poi diciamo che sono pennarelli fatti apposta per scrivere sul cazzo. Poi ingaggiamo un attore famoso che fa una pubblicità in cui dice: sono diventato famoso perché mi scrivo sul cazzo con i pennarelli per scrivere sul cazzo. Mm-hmm. E poi la gente che scema va tutta a comprare i pennarelli per scrivere sul cazzo.
4: Oh, finalmente, signore.
6: Brutta, è
4: ma
6: brutta,
4: è bellissimo. Uno che capisce come funziona le cose, genio, signori, un applauso tutti insieme, genio. Allora, Tafano, tieni un assegno di 50 milioni di euro per iniziare l'attività. Voglio tutti i pennarelli scadenti cinesi che ci sono sul mercato mondiale. Adesso, subito, vai.
6: Vai. Posso spendere la metà per comprare la droga dello sputo?
5: Ma puoi spenderne anche due terzi, fai quello che... Cioè, se è un investimento, capito? Puoi fare quello che cazzo vuoi. Cosa ci devi fare con la droga dello sputo?
6: Mi ci devo sputare in faccia.
5: Vedi che è un investimento. Infatti, cosa fa la saliva? Saliva, capito? Sale, capito?
6: Ho capito.
4: Allora, c'è qualche altro imprenditore che vuole partecipare a questo... questa genialità, questa rivoluzione del pennarello per il cazzo. Io ci metto 50 bombe, così.
5: Io ci metto 3 miliardi in pinoli.
4: Qualcun altro, dai figa.
3: Vorrei ricordarvi che io posso salvare la terra e le persone che hanno ucciso.
5: Vai a fare culo a te le lasagne, dai.
4: Mamma mia.
3: Comunque non le avete neanche assaggiate, sono anche croccanti.
4: Ma sapranno di merda come tua madre, dai.
5: Una stronza fatta di lasagne.
2: A 6 mesi di distanza, Leonardo ha visto rubata la sua invenzione dalle industrie farmaceutiche, che ora la stanno usando al contrario, per produrre rifiuti tossici dalle lasagne. Mentre i pennarelli per scrivere sul cazzo di Tafano hanno avuto un successo straordinario, anche grazie all'ormai famoso spot con George Clooney.
5: Ehi, ma quello è George Clooney! George, ti posso chiedere un autografo?
4: Ma certo, tira fuori il cazzo, te lo faccio sul cazzo l'autografo.
5: Vabbè, d'accordo George, se proprio insisti.
4: Con tanto affetto e stima, godi bastardo George Clooney.
5: Il proprio Massimiliano Calamandrei Vagolati, mi dovevo chiamare.
4: Pennarelli per il cazzo di Tafano.
0: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno di un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
5: dell'Oceano Indiano.
2: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business association.
6: Una business association. La station way, di nuovo.
4: Una business relationship.
6: Relationship, quello che
4: fuma. Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
6: Lisen, no.
4: Lisen.
6: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay?
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Liberty
5: Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel bordo di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vovel, Vovel,
6: Vov, Vov. Vov, Vov. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
6: va bene, l'uovo.
8: Coglioni a me, rompi
9: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Vover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
4: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover?
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
6: Borger,
9: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
1: In questo episodio di Infame in Incognito,
0: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, accetta di mescolarsi fra i migliaia di dipendenti della sua enorme azienda di costruzioni quotata in borsa, per approfondire meglio dal lato dei suoi operai che aria tira nel sottobosco dei miserabili.
2: Salve, sarei quello nuovo da inserire nell'organico. Dove posso trovare il responsabile delle risorse umane?
3: Ma come cazzo parli?
2: Ah, ho capito. Tu sei lo sfortunato che ha subito l'operazione al cervello dopo la travata in testa del mese scorso.
3: No, io sono il geometra.
2: Figa, ma dove hai studiato? Nella realtà virtuale. Chi ti ha venduto il diploma?
3: Senti, bella te che non c'ho tempo da perdere, che sono indietro con la posta delle fondamenta del centro commerciale. Che cazzo stai cercando?
2: Figa, se ti odio.
3: Cosa?
2: No, niente, dicevo, fila come l'olio.
3: Sì, però procediamo lenti, ma secondo me recuperiamo su 2 anni di ritardo della consegna dell'appalto, diciamo.
2: 2 anni? Ma quanto figa mi costa i penali, brutto decerebrato!
3: Cosa?
2: No, dicevo, chissà quanto gli costa quell'imbranato. Mi riferivo al capo della baracca.
3: Ah, lo Schiappi, il mega merda.
2: Non colgo l'iperbole.
3: Senti, dai, non fammi perdere tempo. Che cazzo vuoi, pallido?
2: Sono quello nuovo che deve lavorare.
3: Allora vai da là, cerca Vito, lo trovi dentro il container che dorme.
2: Come che dorme?
3: Narcolettito.
2: Narcolettito? Narcolettico?
3: Sì, insomma, che si addormenta come un tossico mentre ci parli.
2: Ma chi è quel decerebrato che ha assunto un narcolettico come direttore degli operai?
3: Oh, che direttore degli operai? È gruista!
2: E la Madonna, che sprezzo della 626!
0: Dopo essersi assicurato che il geometra appena incontrato venisse punito con un pestaggio anonimo dopo l'orario di lavoro da alcuni ragazzi dell'Est ben remunerati e dopo aver tenuto un suo premolare insanguinato come trofeo, lo Schiappi riesce finalmente ad iniziare il suo primo giorno come operaio non specializzato nel cantiere del nuovo centro commerciale.
2: Senta, che devo fare? Non mi date il caschetto e le scarpe ciccione con il ferro davanti per proteggere il lavoro della mia pedicure?
4: Oh, tu sei quello nuovo!
2: Figa che perspicacia! Ti hanno assunto per le capacità di analisi, immagino!
4: Oh, qui non usiamo quella roba d'uomo femmina! Siamo duri! Tieni!
2: Ma sono un paio di ciabatte champ e un berretto con su Gesù!
5: Dio ci protegge!
2: Cazzo è successo?
4: Morto Samir, operaio marocchino, caduto da 6 piani, scivolato per le ciabatte.
2: Ma allora se non ti dispiace tengo sui mocassini da barca.
4: Ah, fai come cazzo vuoi. Ecco, là c'è calce, carica sul camion, dai.
2: Ma come? L'hanno appena scaricata dall'alto camion.
4: Sì, ma mezzo carico serve per casa abusiva di geometra su riva sul fiume, dai.
2: Porca troia, che espropriazione proletaria alla luce del sole. Ma nessuno se ne accorge? Cazzo dice il capocantiere?
4: Ah, sua casa è già finita, di fianco a quella di geometra. Molto bella, eh? Fatto anche orto con mie mani, guarda.
2: Ma figa, ma questa non è un'azienda di costruzione, è una cloaca di serpi di merda!
4: Cosa?
2: No, dico che ci sono rimasto male che Harry Potter non fosse un serpe verde, ma il fuori rimane un esempio di vita.
4: Tu sei strano, vesti strano e parli strano. E tengo d'occhio. E se sbaglio fai cose che non vanno bene, sei fottuto, eh?
2: Tu! Pensa io che appena giro l'angolo faccio una chiamata e stasera fisserò un tuo molare nell'alcol mentre me lo faccio succhiare da una col tuo accento, giusto perché adoro il tono su tono!
0: Il commendator Schiappi, innervosito dalle novità sulle attività illecite che vedono furti reiterati nei suoi cantieri alla luce del sole, fa dare una bella pestata anche al muratore rumeno e decide di tornare il giorno dopo per approfondire meglio la voce di bilancio che vede una spesa spropositata in medicinali presso le infermerie. Nella prossima puntata di Infame in Incognito.
2: scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
3: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
2: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ormai l'età avanza? Ti svegli la mattina e guardandoti allo specchio ti fai schifo? Pelle cadente, rughe, ormai le borse che hai sotto gli occhi sono diventate due bellissime Louis Vuitton, per non parlare delle tette che assomigliano alle orecchie di un tenerissimo Cocker Spaniel. Hai già un piede nella fossa e non te ne sei nemmeno reso conto. Non ti abbattere, vieni da noi, vieni a... l'Istituto Sacro Cuore di Geremia. L'unica clinica multimedica rinomata e talmente chiacchierata che ci puoi trovare anche nel libro dei truffatori più astuti della storia, addirittura una spanna sopra al mitico Lupin. Da noi troverai un trattamento per ogni tua esigenza, come l'innovativissimo trattamento Bella Bello. Un super trattamento avanzato per la cura e la ricostituzione del tuo corpo. Verrai adagiato in un'innovativa vasca per il trattamento con veleno di serpente, che riattiva la circolazione e distende i nervi.
2: Eccoci qui, si accomodi, si sdrai bene, tra poco apro gli appositi cunicoli che rilasceranno il veleno in modo controllato. Come va? È rilassato? Mi sente? No? Bene!
1: Una volta che ti avremo riattivato la circolazione e sarai completamente disteso, passerai alla vasca dei nuovissimi piranha giapponesi, che ti ripuliranno i piedi da tutte le pellicine orribili che hai.
3: Ecco qua! Come va? Come senti i piedi? Belli morbidi, eh? È comodo? Mi sente? No? Bene!
1: Ripuliremo la tua pelle grassa piena di acne e punti neri grazie alla vasca palude. Verrai immerso in una vasca piena di sanguisughe che svuoteranno la tua pelle dall'unto che ti porti dietro, per donarti una pelle bella e liscia come il culo di un bambino.
4: Ecco qui! Bello, sereno e rilassato! Si lasci pure andare, il resto fanno le sanguisughe. È comodo? Ha bisogno di qualcosa? Mi sente? No? Bene!
1: E per finire, daremo al tuo corpo una beata morbidezza e lucentezza bella come non hai mai avuto, grazie ad un innovativo trattamento svedese. Verrete adagiati nella pancia di una carcassa di cammello appositamente studiato con una zip sul ventre, per donarvi due ore di tepore, praticamente come tornare nella pancia della mamma.
4: Eccoci qua, si metta comodo. Come va? A caldo? Respira bene? Ha un mesette? No? Bene!
1: Non continuare ad invecchiare. Corri all'Istituto Sacro Cuore di Geremia. Cosa vuoi che siano 3 euro per la cura di te stesso? E se non ti puoi permettere la spesa, non disperare. Noi dell'Istituto Sacro Cuore di Geremia ti offriamo anche la formula lascito. Ti basterà firmare un paio di carte e il gioco è fatto. Scegli il benessere. Scegli Sacro Cuore di Geremia.
5: Io ho scelto la formula lascito e adesso vivo felice in tenda con la mia famiglia. Stare all'aria aperta rigenera la mente.
6: Deve levare la tenda, non può stare qui in Piazza di Spagna. Via, su.
5: Ok, mi scusi.
4: Io ho scelto Sacro Cuore di Geremia e adesso sto bene.
7: Venga, fratello, che è ora di cena, la imbocco io.
4: Grazie, sorella!
1: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è, e così sia.
0: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Amici politici, gentilissimi ed elegantissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
2: Io volevo mandare a fare in culo Presidente del Consiglio e tutti i politici, perché mi sveglio ogni mattina a 10 alle 5, esco di casa alle 5 e mezza e ritorno a casa solamente alle 7 e mezza di sera. Mi faccio la media di 140, le volte anche 200 km al giorno. Sono laureato e faccio una vita di merda, tutto per ottenere 1300 euro al mese. Per alcuni vabbè saranno anche tanti, però per le ore che faccio, che sono alla media di 11-12 ore al giorno, sono una miseria. Ho 26 anni e se devo pensare che devo arrivare a 65 anni, forse 70, mi viene voglia di spararmi in testa.
3: Ciao bastardi, volevo mandare un grandissimo vaffanculo all'Italia del cazzo. Abbiamo politici che hanno 200 anni e continuano a fottersi i nostri soldi. Avete rotto i coglioni, spazio ai giovani, andate a fanculo! Ciao bastardi, ciao bastardi. Avete rotto i coglioni.
1: Si sono fatti odiare, ridicolizzare, massacrare. Hanno rubato, li hanno condannati, minacciati, ma loro non mollano. Anche perché chi glieli darebbe tutti quei soldi per non fare un cazzo? Loro sono i politici italiani.
4: Ciao belli, sono un odontotecnico, guadagno 7.950 euro l'anno, pago un mutuo di casa, una macchina, una carta di credito e sono pieno di debiti. Grazie Stato italiano, vaffanculo.
5: Volevo mandare un vaffanculo a tutti i politici di merda che prendono 20.000 euro al mese e noi dobbiamo tirare a fine del mese con 1.100 euro e poi non ci danno neanche le garanzie di un lavoro fisso. Vaffanculo a tutti i politici.
1: I politici italiani, degli immortali, strapagati, ladri che noi manteniamo e votiamo ogni anno.
6: Sto ascoltando lo Zoo, è pomeriggio e io sto lavorando. Sono in giro con il mio cazzo di furgone tutto il giorno. Mi faccio un culo così, prendo freddo e guadagno 1.100 euro al mese. E mi ritengo fortunato. I nostri politici ne guadagnano più di 20.000. E non fanno un cazzo. Ci avete rotti i coglioni, ci avete.
1: Questi sono alcuni pensieri di chi come te vorrebbe eliminarli tutti.
7: Ciao Radio 105, volevo fare un commento riguardo ai nostri cari politici che hanno uno stipendio di 27.000 euro al mese. Facendo quattro conti, se loro prendessero uno stipendio di 5.000 euro, che è più che sufficiente, con i soldi che rimangono per 500 politici viene fuori 90 milioni e rotti di euro all'anno risparmiati. Quante cazzo di cose si fanno con 90 milioni di euro all'anno? Ciao.
1: I politici italiani.
8: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800 euro, ho 25 anni e i politici ne prendono 20.000. In che cazzo di paese viviamo? Ma vaffanculo. Ciao a tutti.

0: Ciao bastardi, io mi chiamo Marco. Io vivo con 165 euro, sì sì, 165 euro al mese di pensione di invalidità. Ho 33 anni e non sto trovando uno straccio di lavoro perché nessuno vigila che i disabili come me vengano assunti, che i posti per i disabili vengano effettivamente coperti e non nascosti. Fa schifo, come faccio con 165 euro al mese? Come cazzo faccio?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo. Guadagno 600 euro al mese, già compreso di straordinario, e la mia fidanzata con due lauree sarà babysitter. Non riesce a trovare lavoro. Come cazzo dobbiamo campare, porca puttana. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, sono Monica, lavoro da 10 anni e guadagno 1000 euro al mese, sono precaria e lavoro 20 ore al giorno quando mi va bene, 7 giorni su 7. E voi politici cosa fate? Siete ridicoli nelle vostre macchine, nelle vostre case. Ma io mi preoccuperei se fossi un re.

0: 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, primo prezzo, poi vediamo.
2: Calzini da balbuziente, 2,99€, 3 paia. Spaghetti alla chitarra più fusilli al clarinetto, 3,50€. Black Panther, fascia elastica per afroamericani. Fascia elastica per afroamericani, 11,99€. Aceto sott'aceto, 4,99€ al litro. Succident, pasta adesiva. Succident, pasta adesiva per vecchie pompinare, 7,99€.
1: Freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Pane in cassetta, di sicurezza, con apertura ritardata, 28€ al chilo. Chicchi di kiwi, prodotto transgenico, metà gallo, metà frutto, 6,33€. Fagioli sborlotti. Fagioli sborlotti, conservati a bagno nella caratteristica schiuma bianca, 4,59€. Maxi Don, biscotto gelato al gusto prete, 2,50€. Seven Down, gazzosa non proprio frizzante, 1,99€ la lattina.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Torn Flakes, croccanti cazzetti di avena, 3,30€ la scatola. Mozzarella di tacchino, 1,19€. Cordon Bleu, dabudì dabudà. Cordon Bleu, dabudì dabudà, che si illuminano in padella, 8,99€. Circonval, deodorante per ambienti al profumo di traffico, 4,65€. Yomosex. Yomosex, lo yogurt che fa bene ai sodomiti, 3,59€.
1: Cose a caso per la casa.
2: Panno tortura polvere e vedrai che non torna più, 4,56€. Rimba. Io non so dove cazzo va. Rimba, robot aspirapolvere che si perde nelle stanze, 199€. Sicilli, sapone intimo per uno sticchio che sa di ricotta, 7,99€. Pippo Troppo, la scopa nervosa, 14€. Heineken, la birra che rende blasfemi, 2,99€ la bottiglia.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Scassa parola.
6: Scassa parola.
5: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
7: Passa parola e vai a cagare.
8: Buonasera a tutti.
9: Balle!
8: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
10: Cutù, cutù, cutù,
8: Cutù, cutù, cutù.
10: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
8: No, John... si chiama Di Lerda.
10: E però il terzo nome si chiama Cutù.
8: A lei c'ha anche un terzo nome.
10: È il terzo nome,
8: cioè,
10: come
8: è un principe lei?
10: Mio padre
8: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
10: quello
8: si chiama?
10: Sì.
8: Con la lettera A. Recidere un arto.
0: Amputare.
1: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
0: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
1: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo!
1: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
10: Vedi qua?
1: Sì.
10: Biberò?
1: Biberò?
10: Bicazzo!
1: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
0: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
10: Certo.
0: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia. 800.000 euro.
0: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
10: Certo.
0: Verrasse mai da una borraccia?

0: dei pesci è facile, le BBBB.
1: Bibite.
0: Le bibite.
1: B. Banane.
0: Le banane.
1: B. B. B. Lascia la tua sorella fare le B. Le B. B-ne.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le b.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
2: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no? Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì! Ci te muore, ci te stramorte, tutta la famiglia tua!
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
2: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: È una vergogna!
2: Basta, si alza!
0: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
2: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo.
5: Yeah. Yo. Yeah.

0: Buonasera a tutti, anche questa sera ci occuperemo di persone che le altre persone non trovano più, le persone sparite. Il primo caso di questa serra è il caso di Nicoletta Celiaca, una donna di 30 anni, sparita da qualche settimana. Ecco, dalla regia mostrano l'immagine. È alto 1,47 m, ha la testa molto piccola e due grossi basettoni, ha un cilindro in testa, ha delle orecchie a punta e dietro di lui c'è sempre un arcobaleno.
1: Scusa Federica, era la foto sbagliata, questo è dello gnomo dell'arcobaleno. Ah, scusa Federica, c'è una telefonata.
0: Ok, allora dalla regia mi dicono che c'è una telefonata di un possibile avvistamento di uno scomparso. Pronto?
1: Federica, due squilli e poi pronto.
0: Ok.

0: Chi parla?
1: Due squilli, Federica.
0: Pronto?
1: Federica, ma ce fai?
0: Pronto?
1: Vabbè, dai, ce mollo?
0: Pronto? C'è qualcuno?
1: Eh sì, che mozza la particella di sodio nell'acqua lede. Due squilli, Federica, devi aspettare due squilli.
0: Pronto?
1: Dai, porco.
0: Pronto?
1: Due, uno e due. Senti, Federico, uno squillo, due, pronto.
0: Pronto, mi dica.
1: E vaffanculo.
0: Pronto, mi dica.
2: Salve, io volevo fare una segnalazione per il caso dell'ognomo dell'arcobaleno.
0: Sì, mi dica.
2: Credo di aver visto in stazione di Porta Garibaldi a Milano, che chiedeva l'elemosina.
0: Aveva una pentola?
2: Ma non era come nella foto, era più alto di colore, suonava dei bonghetti, aveva gli occhiali da sole e credo fosse anche non vedente.
0: Eh sì, potrebbe essere lui.
1: Ma come poteva essere lui? Ma è ne...
0: Bene, vi ricordo che potete seguire i nostri casi anche sul sito di chilavvisti.coc.
1: Ma che .coc? Ma che c'è un dominio dei cazzi?
0: Abbiamo il nostro invitato Gianguido Gallina in collegamento da davanti la casa della signora Nicoletta. Se ci sei, Gianguido?
3: Sì, eccomi.
0: Bene, che fine ha fatto la Nicoletta celiaca? Se lo chiede tutto il paese.
3: Sì, diciamo che la signora Nicoletta è molto amata in paese per i suoi modi gentili e la sua affabilità. Ci troviamo davanti proprio alla sua villetta che vedete alle mie spalle, dietro questo grosso pollaio.
0: Ma scusa Gianguido, vediamo una luce accesa e una signora che sta fissandoti gesticolando.
3: Dove?
0: Dalla casa della signora Nicoletta.
1: Sì, confermo, la vediamo anche noi dalla regia, sì.
3: Ma, scusi, lei che ci fa in casa della signora Nicoletta?
4: Ci vivo, Nicoletta, so io! E mannaggia la puttana della vostra madre! Vi volete levare dai coglioni con ste cazzo di telecamere! Mi spaventate le galline! E poi vi fanno le uova piccole che sanno di cazzo! Porcaccio! Wow.
0: Ecco, una cosa straordinaria che può succedere solo nella nostra trasmissione. Abbiamo ritrovato la signora Nicoletta, grazie anche all'impegno di tutti voi da casa.
3: Grazie a te, sono emozionato perché si è concluso un incubo nei migliori dei modi, come vedete anche nell'emozione dei suoi familiari che sono qui vicino a me.
5: Nicoletta, e chi l'ha visti? Ti stavamo cercando.
4: A me? E perché?
5: Non rispondevi più al telefono.
4: Ma che numero facevi?
5: Il 339.
4: E ci credo, ho cambiato numero, sono passato a Wind, poi c'è il 392.
5: Ah!
1: Ma che è successo veramente? Che sono ancora fatto da Erasmus nel 96.
0: Bene, grazie a Gianluigi e a tutta la redazione di Chi l'ha visti. Vi ricordo che avete due modi per entrare in contatto con noi. Il primo è il numero di telefono in sovraimpressione e il secondo è sparire senza lasciare traccia. Così che mostreremo le foto dove siete venuti di merda in TV fornite dai vostri parenti. A settimana prossima!
1: Sigla!
0: Shhh.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Pomodori pelati, ma in attesa di trapianto in Turchia.
3: Ah, questa qua è quella per Paolino.
2: 2,30€. Jack San Daniels, whisky al gusto di prosciutto crudo, 19,99€. Penne, mezze penne, quarti di penne, ottavi di penne, sedicesimi di penne e così via fino all'atomo, a partire da 3,60€ al pacco. Segolino, morbida merendina in pan di Spagna con foro scopabile, 5,99€. Andicassata. Andicassata. Dolce siciliano di forma irregolare, 7,88€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: E Chief, sgrassatore con erogatore che starnutisce, 6,59€. Sniffer, panno cattura polvere a forma di naso, 8,99€. Colluttorio al curry, 4,19€. E da Mammoth, fagioli di soia raccolti da zoccole giapponesi, 3,68€ il chilo. Smadonna moderna. Settimanale per casalinghe nervose, 3,50€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Salame cacciatorino con mini fucilino in regalo perché i nostri creativi abusano di acidi, 9,99€. Scamorza candela, formaggio affumicato a forma di chiappe, 5,50€. Acquapanno, l'acqua che asciuga l'acqua, 1,99€ il litro. Mongovileda, straccio sporcante, 9,10€. Nuovissimo, mattarello antipulci, 11€. Biopane, impastato con farine naturali, 2,50€ il chilo.
1: Cose a caso per la casa.
2: Bagascioni di Suor Renata. Bagascioni di Suor Renata, non ci vedo già più. Bagascioni di Suor Renata, prodotto ancora da definire, ma il nome è decisamente accattivante. Prezzo dipende. Tartufo robot, che si trasforma in un razzo missile sul risotto, 89€. Nesquirt, bevanda al cacao in brick. Nesquirt, bevanda al cacao in brick, che cola da tutte le parti, 3,89€. Mascarpone da montagna, 6,58€. Strabic, penna sfera che scrive doppio, 1,10€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: E la Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, mi fa cagare così! Mi piace di più Coirucci e la bestemmia!
0: Eh no, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta!
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma, amo, non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga? Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata!
0: Ma...
1: Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Amore,
1: ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. E non ho il pene tatuato.
1: Dai, Giannizzero, non fare lo stronzaccio. Smettila di essere geloso. Il passato è passato.
0: Ma se ti sei andata a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
1: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
0: Ah, scusa, lapsus.
1: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
0: Amo, lo zoo.
1: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
0: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
1: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
0: Eh beh, effettivamente è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Figa ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque, a parte il sanguinamento degli occhi iniziale dovuto alla fine delle lacrime, per il resto ora sto meglio. Non sono più geloso. L'ho superata. Sì, forse gettarmi dal terzo piano non è stata proprio una scelta coerente col concetto di accettazione. Ma figa, si è scopata anche Zenga. Cristo, Zenga! No, dai, Zenga! PS. Figa! Zenga, Zenga, no, dai! Zenga! Zenga! PS2! Zenga! Si è scopata Zenga! No, Zenga no! Che schifo, Zenga!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Ehi, abominio, finita la pacchia. Finalmente si torna a sgobbare per non riuscire ad arrivare alla fine del mese.
4: No!
3: Che sballo! Ma non preoccuparti, ad aiutarti ad affrontare il rientro c'è Sculacchi Academy, che ha pensato a tantissimi nuovi corsi per te e i tuoi amici problematici.
4: No!
3: Ad esempio, per tutto il mese di settembre, se ti tesseri alla cifra promozionale di 9.999 euro, pagabili in una comodissima rata, avrai in regalo il corso per non asciugare i tuoi amici con le storie delle tue vacanze.
5: Wow!
3: La professoressa Maremma Bucaiola, nota stronza di prima categoria, ti insegnerà tutte le tecniche più efficaci.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno, come va?
7: Konnichiwa!
6: Allora, benvenuti al corso per non asciugare i tuoi amici con le storie.
8: Prof, non l'ho detto niente io.
6: Vabbè, se sei maleducato.
8: Sono
6: non
8: stato in Grecia.
6: Non te l'ho ancora chiesto.
8: Malaka!
6: Questo è il corso per non asciugare i tuoi amici con le storie delle tue vacanze.
8: Sì.
7: Sa che lei è mai stata in Giappone?
6: No.
7: Sono stato io quest'estate, ho fatto 3 settimane bellissime. Adesso non vorrei entrare troppo nel dettaglio. Lei mai mangiato la balena, carne di balena?
6: No,
7: mangiato
6: no.
7: La carne di balena.
6: Mangiato la carne
7: molto
6: di balena.
7: Molto buona.
6: Ti è piaciuta?
7: Sì, sa leggermente.
6: Non ti è
7: di...
6: dispiaciuto mangiare la carne
7: Frega,
6: di balena?
7: Frega, sei cazzi, mica l'ho ammazzata io la balena. Sa leggermente di carne di cavallo. Dovrei provarla, ho mangiato una tartare.
6: Vabbè, però adesso io andrei avanti perché il corso deve proseguire.
7: Non vuole sapere nient'altro.
6: A proposito del Giappone?
7: Gli incensi, loro hanno degli incensi estremamente profumati. Non le, cioè, le, diciamo i tipi di incensi che noi normalmente usiamo.
6: Però io non ti ho chiesto che incensi hai usato,
7: esatto.
6: Quindi andiamo avanti.
7: Andiamo avanti. Solo un ultimo dettaglio. Quelli che guidano
6: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
7: la la la la la la la la la
6: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: La prof Bucaiola vuole aiutarti davvero a non stordire di parole i tuoi amici e per questo si avvale del supporto di altri esperti nel campo, come nel caso dell'esclusiva masterclass del dottor Kaiser Burdigen.
9: Si chiama Ragen Ragen Bullen, telefunga in culedritten. Buongiorno a tutti i ragazzi.
8: Scusi prof, io culedritten non ho capito cos'è.
9: È una località vicino a Paten Paten.
8: Ah, bello.
9: Una volta ci è andato Beethoven a fare la sua cacca.
8: Eh sì, Beethoven per forza.
9: Beethoven è andato Lutofico fan Beethoven.
8: Va bene, grazie prof.
9: Compositore grande. Bene, allora voi oggi smetterete per sempre di asciugare i vostri amici con foto e racconti soprattutto molto noiosi di vostri vacanze, eh? Grazie a questo mio nuovo tecnico invallibile che io ho imparato sempre a Paten Paten.
8: Eh sì prof, perché a tante persone dà fastidio quando uno incomincia a raccontare che non so, è uscito con la ragazza, per esempio, uscito con la ragazza l'altro ieri, ci siamo incontrati, sono andato a casa sua che abita al quarto piano, no? C'è l'ascensore, però non modello nuovo, quello vecchio,
9: esatto.
8: Quello che c'è scritto capienza 4 persone.
9: Basta adesso.
8: E lì poi dopo ho fatto le scale perché preferivo fare le scale. Avevo anche le scarpe nuove, quindi
9: nuove,
8: le provo perché è il primo appuntamento con la fidanzata.
9: Tu adesso infila questo ciupotto di mia invenzione, questo ciupotto molto particolare.
8: Wow, mi sta bene.
9: Anche comodo. Ecco, adesso tu tira questo corticello.
8: Quale questo?
9: Ora che vostro amico è folato fuori di coglioni, grazie al mio ciupotto tecnico, di mia invenzione pieno di elio, possiamo finalmente mostrarvi le diapositive del mio trekking in deserto roccioso di 23 giorni. Ecco, primo diapositivo.
3: Non credi che Sculacchi Academy funzioni davvero? Senti il racconto di un ex allievo del corso, Giampiero.
10: Ciao, sono Enrico. Grazie al corso della professoressa Bucaiola, non asciugo più i miei amici con le storie delle mie vacanze. Oi, indosso infatti un collarino con un timer. Se parlo per più di 45 secondi, inizia a stringersi. Ad esempio, è successo l'altro giorno che stavo raccontando...
3: Ma sei ancora seduto lì? Corri a indebitarti per iscriverti! Sculacchi Academy, impara tutte cose!
2: This is a zoo only for you.

0: nuova stagione di Fuori dal Culo. Sì, siamo tornati. Suga! Volevano tapparci la bocca, eh? Chi sarà stato? Chi sarà stato? I giornaloni, i professoroni, quello gnomo rompicoglioni di Greta Thunberg, chi lo sa? Chi lo sa? Ma siamo di nuovo qua per dire la verità. Donato, manda la sigla che mi sta salendo lo Xanax. Ma come non ce l'abbiamo la sigla? Ah, ci hanno tappato la sigla! E chi sarà stato, eh? Big Pharma? Mark Zuckerberg? Le femministe con la figa pelosa? Chi lo sa?
1: Mi sembra di impazzire, Donato!
0: Ma anche senza sigla noi però siamo qui a raccontare quello che non trovate nei quotidiani, quello che non trovate nei telegiornali, ma che c'è sull'unico mezzo di informazione rimasto libero a questo mondo. Le chat di Telegram mentre caghi. E noi non abbiamo paura di farvela vedere. Guardate il servizio, vai Donato, vai! Ah, non c'è servizio, ci hanno tappato il servizio. E chi sarà stato, eh? I sionisti? Bebevio? Quel pupazzo di Burioni? Chi lo sa? Ma abbiamo tanti casi stasera, sì. Siamo sulla notizia come piragna sulla piccagna, che non so che cazzo vuol dire, ma suona da Dio, Dai Donato, vediamo sommario, dai. Ma come, ci hanno tappato anche sommario? E chi sarà stato? Fedez, la Cina, il gorilla del Grodino, chi lo sa? Sentiamo il titolo, dai!
2: Mantova, bambini al Kerry nell'asilo degli orrori. Fra i piccoli angioletti italiani della scuola materna Romano Prodi, quest'anno sono arrivati due clandestini indiani, fortunatamente senza malattie infettive mortali. Così, per favorire la loro integrazione, le diseducatrici dell'istituto hanno pensato di condire con quintali di curry in polvere tutti gli alunni della struttura. Gialli e puzzolenti di culo di elefante, li hanno definiti i genitori preoccupati, che si sono visti consegnare i loro figlioletti sfigurati dalle spezie. La procura ha aperto un fascicolo, ma prima le finestre.
0: Ma cazzo! Ma come si fa? Ma avete sentito? Che schifo! Oh, ma vedi che a me stava sul cazzo perfino quel pelatone di Gandhi! Figurati i bambini tandori! Ma dai! E intanto, bambini conditi e i terremotati nei container, fighe! Dai, altra notizia, dai!
2: Nonna Gervasina non può morire perché non ha il Green Pass. L'anziana di 99 anni è stata colpita da un infarto mentre tentava di installare l'app Immuni sul telefono a gettoni del suo bar, un servizio che il governo però ha colpevolmente deciso di non attivare. Dimenticata dalle istituzioni, nonna Gervasina non vuole tirare le cuoia prima di vincere la sua battaglia contro la burocrazia e portarsi nella bara il suo amato QR code.
0: La nonnina, capito, eh? Siccome non sanno cosa fare con sta vecchia carcassa, perché l'altro coglione di Speranza non ci ha pensato prima, allora cosa fanno? Continuano a defibrillarla e a farle le punture di adrenalina. Cioè, ormai non è più una vecchia, una zanzariera, figa. Cioè, dai! E di chi è la colpa? Delle discoteche, capito? Delle discoteche. Dai, altra notizia, dai.
2: Ermafrodita transessuale cambia sesso due volte. Alfredo Teresa, divenuto Teresa Alfredo dopo le transizioni, è nato con entrambi gli organi genitali. A 12 anni ha iniziato a sentirsi a disagio col proprio corpo e così ha deciso prima di trasformare il pene in una vagina finta e poi la vagina vera in un pene finto. Naturalmente a spese del Servizio Sanitario Nazionale.
0: Allora, qui c'è gente che spende 30 euro al giorno, 30 euro, per fare il tampone, per avere il diritto di andare a lavorare e di pagare le tasse, per chi? Per uno che si cambia il cazzo la figa come un omino dei Lego, ma siamo fuori, ma cosa vuoi diventare, una presa asciugo? Oh, dai, mi gira la testa, Donato, mi gira la testa. E chi sarà stato? Riduci così Mario Draghi, la CIA, la fatina di Cenerentola fatta da un f***o africano, chi lo sa, ma lo scopriremo, questa è la mia promessa, lo scopriremo nella prossima puntata di Fuori dal Culo. Vi aspetto sempre qui sul canale che accompagna gli anziani verso la morte con le telenovele di merda e le notizie sugli immigrati. Rete 4, la tua eutanasia legale. Ciao.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: mette Biscò sulle ginocchia.
1: Biscò,
0: fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: saluto. Saluto cazzo.
1: Epico Happy Glow Fidel.
2: Ma quale mette piscose, cara?
1: Ma che piscosi?
2: Mette in piscosi. Mette in piscosi.
1: Mette in piscose.
0: Te le metti con.
3: Andiamo avanti.
1: Basta.
4: Only for you, the zoo. Bye. This is a zoo. This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
4: Bye. This is a zoo. This is a zoo.
5: Perlizia.
2: Vai, dai.
6: Lo sapevi che è arrivato Up and Up? No? Allora sei boomer e anche stronzo! Up and Up è il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer per scaricare le applicazioni più in top del momento! Legali, illegali, copiate, immorali e perfino uscite per sbaglio da un laboratorio segreto in Siberia! Vieni su Up and Up, l'app store che crea dipendenza! Come il crack! Ma in senso buono, eh?
7: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
6: Questa settimana nella speciale classifica Up and Up...
8: Homophobic.
6: Sei un vecchio troglodita reazionario che ce l'ha con i gay e che caga sugli arcobaleni? Un retrogrado pezzo di merda che pensa di vivere nel 1400? Quasi 1500? Insomma, sei quello che l'Accademia della Crusca chiamerebbe un grosso pezzo di merda omofobo baciapile? Se la risposta è sì, Homophobic è l'app che fa per te! Ma certo! Homophobic è il navigatore di ultima generazione che ti permette di arrivare da un punto A a un punto B evitando i punti dove ci sono i ric***i. Inserisci l'indirizzo, scegli sul menu a tendina le categorie di pervertiti da evitare e... buon etero viaggio! Homophobic ti porterà a destinazione tenendoti ad una distanza di almeno 10 metri dalla gente frotta. Così non ti attaccano il vaiolo delle scimmie.
9: Allora, tragitto casa lavoro, impostiamo la strada senza culattoni.
10: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
9: Figa, 1 ora e mezza, di solito ci metto 7 minuti. Qui ci deve essere un disservizio. Ricalcola.
10: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
9: Porca puttana, ma com'è possibile?
10: Vuoi evitare i c***oni?
9: Eh sì, ho comprato apposta l'app.
10: Ci vuole 1 ora e mezza.
9: E vabbè, c'è un prezzo da pagare per tutto, dai.
6: E se non hai la macchina, non andare in sbattimento! Homophobic ti segnala anche i mezzi pubblici senza checche a bordo. E se ne hai bisogno, ti passa a prendere con... Bullman, il torpedone che bullizza i mezzi pilotati dai bulicci!
11: Così posso provare il clacson?
12: Sì, ma suona piano, Dai, prova.
11: R***one! Bello, posso provarlo di nuovo?
12: Sì, ma te ci abitua, Te faccio vedere. Allora, un colpetto, R***one! Se fai invece 2 colpetti veloci. Prova. Prova.
13: Guardate, posso provarlo anch'io?
12: Sì, prova quella lunga.
13: Prova,
12: Mangia cazzi! Se vuoi ce l'ho pure bidonale.
11: Come fa bidonale?
12: Mangia cazzi!
14: Meglio del maestro Moody,
11: Però!
6: E se tutto questo non ti sembra abbastanza, beccati quest'altro! Homophobic funziona anche a piedi! Esatto! Grazie al comodo sonar antifrocio potrai passeggiare in scioltezza seguendo semplicemente gli impulsi sonori della nostra app.
13: A Glauco!
9: Dimmi, Egidio!
13: Cerca un po' di evitare sta cosa, va!
9: Allora, facciamoci 2 passi, andiamo verso il tabaccaio, dai!
13: Ma andiamo di là, vai!
9: No, qua è pieno di invertiti,
13: vai,
9: destra!
10: Acqua!
13: Destra!
10: Frocio!
9: Occhio! 2 passi indietro!
13: Occhio!
10: Etero!
9: Sì,
10: etero!
9: Sì, allora, col vicolo a sinistra, aspetta!
13: Oh, Glauco, ma che bella figa!
10: Trans.
9: Sembrava una figa. Invece c'è sotto il pendolo. L'app non sbaglia mai.
6: Insomma, se sei una merda retrograda omofobica, non ti preoccupare, perché da oggi con...
8: Homophobic
6: non incontrerai più nessun riccone sulla tua strada. Homophobic è un'applicazione...
15: Up and Up.
7: E Up and Up.

0: buongiorno, plen plen audici frasca, gogo tabaracca puttiferio gargagna, ci sbau? Foggia? Benvenuti alla puntata di Squarto Grado Mare Foggia, da da da disperato ben ti voglio Golgota Cascareggio. Salutiamo subito il nostro opinionista Carmelo Abbate. Carmelo!
1: No!
0: Bella la canzone, vaffanculo! Ma salutiamo anche la nostra bellissima svampi occhi pazzo Sebastiana!
2: Ciao Gianluigi, i nostri social oggi sono belli potenti.
3: Come cazzo parli, Sebastiana? Cazzo c'hai 12 anni?
0: Andiamo subito al nostro delitto! La ricastrazione Bernareggio Boston Bifolco, padrone di Bava Canaglia Righeira, servizi!
4: È una tranquilla mattinata nelle campagne modenesi. Il signor Bifronte Bava di Culo sta impersonando il suo personaggio dei cartoni animati anni 80 preferito, ovvero l'Ape Maia. Infatti, il Bifronte Bava di Culo è campione nazionale di cosplaying di Ape Maia, vincitore di molteplici premi, quali l'Ape Maia d'Oro, l'Ape Maia Cuore di Miele, l'Ape Maia Eterna nei cuori di tutti e il prestigiosissimo Oscar delle persone disturbate che impersonano l'Ape Maia.
1: Volo, volo, volo, sono l'Ape Maia! La, la, la, la, volo, volo, volo, volo, sono l'Ape Maia! L'Ape Maia, sono l'Ape Maia, quando mi piace...
0: Ehi, basta, figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni!
1: Basta, non sei un ape, sei un coglione!
0: Finiscila di urlare alle 7 di mattina, figlio di puttana!
4: Purtroppo, l'abitudine mattutina del Bifronte Bava di Culo di fingere di svolazzare fra i fiori vestito da ape gigante sovrappeso non è vista di buon occhio dai contadini vicini, proprietari dei campi, che mal sopportando un vecchio pazzo che si incula i petali alle 8 di mattina fuori dalla finestra, si oppongono rumorosamente.
1: Sono l'ape Maia, adesso devo imbollinare lo fiore! Aspetta che tiro fuori il pungiglione! Ah... Ecco qua, adesso devo mettere il seme del frutto del fiore. Sono ingrassato, mi vanno strette le ali.
0: Ehi, maiale di merda! Smettila di incularti i miei campi, schifoso bastardo!
1: Sogno l'ape Maia, non mi vedi? Devo fare quello che devono fare le api!
0: Non sei un'ape, sei un coglione!
4: Quella maledetta mattina... Il Bifronte Bava di Culo stava appunto mettendo il pene eretto dentro un fiore di campo nell'assurdo tentativo di impollinarlo con la propria capa del pene, quando ad un tratto, distratto da un grillo immaginario parlante, non si rende conto che alle sue spalle si è propinquata una figura ostile.
1: Oh, che bello impollinare la mattina! Oh, ciao bel grillo parlante!
5: Sono il grillo parlante!
1: Oh, è quasi la mia voce, il grillo parlante! Che fai? Svolazziamo assieme?
5: Sono un grillo, non parlo, non volo, sono pazzo!
0: Ma sei fottuto nel cervello, proprio!
1: Ma sento come una presenza ostile alle mie spalle di ape con le ali! Eppure sono qua in un campo da solo alle 8 di mattina, mangiamo in culo i fiori! Nessuno dovrebbe essere alle mie spalle, magari anche con fale minaccioso. Però non mi giro perché ho paura. Le api non girano la testa, dovrei volare intorno.
4: Avviene tutto in un attimo. E il signor Bifronte Bava di Culo di Ape Maia travestito viene aggredito da un energumeno, che lo percuote violentemente a colpi di clava carnevalesca e lo finisce soffocandolo con una lingua di menelicche avvelenata.
1: Che sei? Mica carnevale! Io sono cosplayer! Lo so che mangio, però... Aia! Cioè, non mi fai un cazzo, però visto mi stai pigliando a clavate! Aia! Che fai? Che sapore strano che ha questa lingua di menelicche!
4: È finita per il Bifronte Bava di Culo. La leccazione della lingua di menelicche avvelenata fa morendo il Bifronte Bava di Culo sfrantumato da potente manganellate carnevalesche. Gli inquirenti troveranno il suo corpo malamente vestito da ape Maia coi problemi, spiaccicato a terra e ricoperto di feci bovine. Si indaga su tutto il Medio Oriente moderato.
0: Bene, bene, la mortazione che si infuga, caccio cavalla per la Reggio Folgore, che godo che siamo zingare. Sentiamo i nostri social netti con la Sebastiana!
2: Allora, ci scrive un signore di Avellino e chiede se può venire in studio a vedere il programma con la famiglia.
3: Cazzo siamo, Gardaland.
2: E poi c'è Erika, una nostra telespettatrice che conosceva la vittima e ci manda una foto mentre sono insieme ad una festa estiva. Infatti, credo siano in spiaggia perché sono svestiti e mangiano il calippo.
3: No, Sebastiana, sono in un'orgia e quello si sta succhiando un c***o.
0: Bene, bene, sempre bifocchi, scandalo, ben ti voglio Margherita Schiff e solitudine barbagia cosmopolita, camminiamo senza gason, che siamo satira, salutiamo... Ah, ma sono pazzo, Bologna strafatta!

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Allora, sì,
10: signora.
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era il prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
0: Dai, che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
10: fare la
3: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo?
6: Sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto
10: vabbè,
0: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo! Il mio piatto preferito!
0: Ancora cigali, salmi e bagna cauda!
1: Che spettacolo! C'ho già fame!
0: Sì, ti amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro. Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni Ottanta. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente. Figuriamoci mordere una latta di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare 2 passi differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: No, il vin brûlé no.
1: Spazzolina in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.
1: Grande, questo è lo spirito.
0: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio e agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da decubito per via della posizione, sono felice di aver scelto la serenità di coppia. PS, dallo sforzo cacatorio mi è uscita la punta della spina dorsale dal culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Ah, che
2: Marco,
1: apri, ma hai sentito?
2: E si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Ma porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma
4: comunque belle però, obiettivamente.

0: is the zoo, only for you.
1: Italiani, è arrivato il momento di scoprire chi sono i più incazzosi della nostra penisola. Lo Zoo di 105 presenta L'Incazzodromo. Una sfida epica tra tutte le regioni d'Italia e un solo vincitore. Due regioni al giorno messe a dura prova. Quella più incazzosa vince. E potrà sfidare un'altra regione il giorno dopo, per poi aggiudicarsi il premio di regione più incazzata d'Italia. L'Incazzodromo. Oggi si sfidano
2: Marche versus Lazio. Voci per fare incazzare Richard Benson, il chitarrista pazzo.
3: Pronto?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
3: Guardi, io credo che lei abbia sbagliato il numero.
4: A me?
3: Ma guardi che io non mi pare di conoscerla, eh?
4: Andiamo avanti con Cyril Archer!
3: Prego?
4: Mike Terrana! Il disco nuovo!
3: Ma lei chi è, scusi?
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
3: Ma ecco, io continuo a non capire, mi dispiace, ma io c'ho i miei nipoti qua, non posso trattenermi in conversazione. Se lei mi vuol dire chi cercava, io le dico che ha sbagliato. Se poi vuole continuare a scherzare, allora la devo salutare cortesemente.
4: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
3: Che cosa?
4: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
3: Che significa? Che lingua parla lei?
4: Quello che te postessi.
3: Che significa? Lei guardi, io
4: se
3: la
4: potesse
3: devo...
4: succedere.
3: Va bene, senta, io ho i miei nipotini che devo curare perché è l'ora del pranzo.
4: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
3: Ma di chi?
4: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
3: Beh, guardi, io ho la mia età.
4: Capito?
3: E francamente la ringrazio dei suoi complimenti. Buona
4: finché
3: giornata.
4: Finché non t'avrò distrutto totalmente.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Adesso chiamiamo il Lazio.
5: Pronto?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
5: Ma chi è?
4: A me?
5: Ma chi è?
4: Brutto, squallido, schifoso.
5: Ma che cazzo sei?
4: Ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti. E sai quello che ti meriti.
5: Ma chi
4: capito?
5: Ma che cazzo sei, io?
4: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: Ma di che cosa stai? Ma chi sei, io?
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
5: Ma di che cosa stai? Ma chi sei, io?
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?

0: Ma che stai dicendo, coglione?
1: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
0: Ma che cazzo dici, a coglione?
1: Andiamo avanti con Cyril Arzar!
0: Ma che stai dicendo? Amato scemunito!
1: E sai quello che ti meriti?
0: Ma tu sia sa quello che ti meriti, a coglione!
1: Brutto
0: ma io
1: rotto
0: il cazzo! Ma chi sei? Vediamo i carabinieri col cellulare, per favore!
1: Ultimo
0: del vediamo i carabinieri col cellulare!
1: Tu no, pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che ho io? Politiche, dei carabinieri, di polizia, di tutta altra genere. Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
0: No, non attacchià!
1: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente.
0: Coglione testa di cazzo!
1: Si è risolto tutto con una telefonata.
0: Tu sei un coglione testa di cazzo!
2: Grandissimi! Oggi nell'incazzodromo si sono sfidati
3: Marche versus Lazio.
2: Ed ora i nostri giudici di gara dovranno emettere i propri voti. Pronti? Votate! I più incazzati di oggi sfideranno una nuova regione domani nell'incazzodromo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una marmellata di mazzate ed esplosioni, pettorali e pallettoni. Jean-Claude Schwarz McGregor è l'agente 00 Power. Questa è Tempura di Cazzotti.
2: Tempura di Cazzotti.
3: Tempura di Cazzotti.
1: Il raggio ultraviolento della legge.
4: Maledetto Power, perché hai fatto saltare due fottuti denti al nostro unico informatore con un fottuto portaombrelli?
5: Non trovavo il mio piede di porco da interrogatorio.
4: E perché diavolo poi gli hai riattaccati?
5: Non avevo $10 da lasciargli sotto il cuscino.
4: Certo che no! Non sei la fottuta fattina dei denti! Sei un fottuto poliziotto! Anzi, un fottuto ex poliziotto! Metti sul tavolo la pistola e il distintivo!
5: Non ce li ho. Te li ho dati 8 puntate fa.
4: E allora dammi le foto del fottuto Spider-Man!
5: Figlio di puttana. Ecco qua.
4: E ora levati dalle palle!
5: Va bene, me ne andrò sbattendo la porta e la segretaria si spaventerà mentre è al telefono.
4: Fottuto Power, non puoi! Ho fatto togliere la porta e ho fatto mettere una tenda, quindi questa volta... Ma come cazzo ho fatto? Stefani, portami due aspirine e non passarmi telefonate! Ho bisogno di giocare a minigolf facendo buca in una tazza con scritto «Sei il migliore papà del mondo!»
6: Ehi, Winnie Pooh! Cos'ha quella faccia? È finito il miele!
5: Ah, Jerry. Continuo a sognare la solita bambina imprigionata in una macchina sott'acqua. Ed io non riesco a salvarla.
6: Beh, forse io posso tirarti sul morale. Ho qui delle informazioni piccanti per te su quel caso a cui stavi lavorando.
5: Intendi l'attentato al convegno internazionale degli apicultori?
6: Esatto, guarda queste foto.
5: Jerry, figlio di puttana. Come le hai avute?
6: Un amico di quando macellavo tacchini nel Kentucky, mi deve un favore!
5: Solo che queste foto sono terribilmente sgranate. Figlio di puttana!
6: Portiamole dal Doc, lo scienziato pazzo che vive nello scantinato! Lui è anche un super esperto degli ingrandimenti a rotazione delle foto e anche una discreta drag queen!
7: Qualcuno ha detto scantinato?
5: No! Doc!
7: Scusate la lentezza, con questi tacchi faccio veramente fatica! Cosa vi serve, ragazzi? Stavo lavorando ad una pomata per allungare il pene. Cliccate qui.
6: Vicino a scritta casalinghe vogliose nella tua zona.
5: Non abbiamo tempo per queste stronzate, ragazzi. Ho delle immagini sgranatissime da analizzare, Doc.
7: Dammi qua. Ecco fatto. Guardate lo schermo.
5: Eccolo. Il nostro uomo e quella bambina vestita di rosso in mezzo a tutta quella gente in bianco e nero.
7: No, l'altro schermo. Su questo stavo guardando Schindler's List.

0: capisco niente! In questa foto ci sono soltanto tanti tizi comunissimi vestiti da apicoltori!
1: Aspetta! Guarda là! Doc, zooma lì e ruota di 34 gradi!
2: Ok!
1: Eccolo! È quel samurai di 2 metri e 5 vestito di nero con una maschera antigas e due spade incrociate dietro la schiena in mezzo a tutti quei tizi vestiti uguali!
3: Si vedeva benissimo!
0: Non lo so! Non sembra così sospetto!
1: Fidatevi di me! Ho un istinto per i figli di puttana.
0: Bene, allora prendiamo un velivolo governativo invisibile dal quale ci lanceremo con una tuta alare nel centro di Roma.
1: Alfa Bravo. Quindi... Transizione con schitarrate ed esplosioni e poi riprese di cose tipiche italiane tipo la pizza, uno in Vespa senza casco, delle bambine che pestano l'uva in Toscana e poi la scritta Roma.
0: Ma perché sono tutti vestiti con le toghe?
1: Perché questa è una versione stereotipata dell'Italia, dove ci sono i gladiatori, si mangia solo la pasta col sugo e le polpette e tutti parlano con l'accento napoletano.
0: Oh no! Il padrino e la mafia ci hanno trovato! Deve esserci una talpa nella nostra organizzazione! Corri, Power!
1: Montiamo su questa biga trainata da un cavallo e facciamo un inseguimento per le vie romane in mezzo ad una pioggia di pallottole dove incredibilmente non muore mai nessun innocente, ma si rovesciano molti tavoli con la tovaglia a scacchi sui marciapiedi.
0: Guarda, c'è un posto che sembra Las Vegas!
1: È il figlio di puttana Colosseo. Il figlio di puttana sarà sicuramente lì dentro. È un posto ottimo per uno scontro finale. Forza, entriamo scalandolo con delle corde nonostante ci siano oltre 20 porte.
4: Perché?
2: Power! Finalmente ci ritroviamo!
0: Power! È lo stesso samurai con la maschera antigas che stavamo cercando! Ma chi si nasconderà sotto quella maschera?
1: La sua voce non mi è nuova. Dannazione. È come se...
0: Power!
1: Non è partito il flashback?
0: No, siamo già troppo lunghi con il minutaggio della puntata!
2: Esatto! Quindi ti rinfrescherò io la memoria, togliendomi questa maschera! Ecco! Mi riconosci ora?
1: No?
2: Dai, capelli un po' più lunghi, sulle spalle!
1: Ancora nulla.
2: Senza barba?
1: Nada.
2: La cicatrice a forma di fulmine sulla mia fronte! Questa te la ricordi, dai!
0: È un reporter!
1: No! È 00 Strong! Io e lui siamo stati cresciuti ed addestrati dallo stesso maestro di Jiu-Jitsu Kung Fu. Siamo forti uguali, conosciamo le stesse tecniche ed abbiamo la stessa abilità. Ma io sono più alto.
0: Di quanto?
1: Un centimetro.
2: No! 7 fottuti millimetri! 7 fottuti millimetri! Minchia, che odio! Sono così incazzato che ammazzerò il tuo amico con un calcio girato che gli staccherà la testa di netto dal collo! Wata!
1: Jerry, no! Figlio di puttana!

0: Ed ora affrontiamoci qui, al Colosseo, con le nostre arti marziali.
1: Strong!
0: Giuo! Bene! Figlio di puttana! Mi sono incontrato tuo padre!
1: Figlio di puttana!
0: Non puoi sconfiggermi, Power!
1: Ne sei sicuro? Userò il colpo segreto che mi ha insegnato il maestro in segreto!
0: Non può avertelo insegnato davvero!
1: Ah, invece sì. Colpirò il tuo punto di pressione e il tuo cuore esploderà.
0: No! Beh, non fa così male. Oddio, il mio cuore! È esploso! Nulla di che, sono morto.
1: Eri forte, ragazzo, molto forte. Ma finché ci sarò io, tu sarai sempre il numero due.
2: Grande Power!
1: Jerry, sei vivo! Figlio di puttana, com'è possibile? Avevi la testa staccata dal corpo!
2: Sì, ma fortunatamente passava di qua un mio amico di quando facevo il gelataio in Nicaragua. Lui è un ex chirurgo della CIA. Me l'ha riattaccata in tempo. Comunque sia, morte del cattivo non è stata così carica di pathos come sempre.
1: Cosa suggerisci?
2: Un cattivo che si rispetti deve morire dilaniato dai vetri che si infrangono.
1: E dove cazzo li troviamo, dei vetri al Colosseo?
2: Guarda giù, a Milano.
3: Vicinissima, l'Americano è tutto vicino.
2: Guarda giù, a Milano. C'è un guardacielo pieno di finestre. Portiamolo lì e ammazziamolo di nuovo.
1: Ci sto. E allora andiamo.

0: Mica yo-yo power!
1: È stato il mio maestro a insegnarmela. E come direbbero qua in Italia? Hasta la vista, baby.
0: Forza, mangiamo questi spaghetti dallo stesso piatto, poi prendiamo lo stesso spaghetto finché non ci baciamo.
1: Ma, figlio di puttana, io non sono gay.
0: Vabbè, nessuno è perfetto.
2: Buona questa.

0: Ed ora scena dopo i titoli di coda che preannuncia un seguito inatteso.
1: Power, non è finita qui. Sono Papa Francesco.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Oh, Mariottolo, finalmente. Ti stavamo aspettando qua.
2: Aspettavate me, veramente?
3: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te. Gliela dica, dottore, dai.
4: Allora, Mariottide, voglio proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia. Che ne pensa?
2: Ah, e perché proprio a me?
4: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh.
2: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
4: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
2: Allora sono un po' indeciso, forse.
4: Beh, però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
2: Un caffè? Accetto immediatamente.
5: Papino, che mangiamo?
2: Sto preparando un bel buffet, tieni.
5: Aio!
2: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare.
5: Dove?
2: Al lavoro, a fare un concerto.
5: E perché ci vai senza mutande?
2: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
5: Ma per vederlo devo venire.
2: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
5: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
6: Che ti serve un telefono?
5: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
6: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia, l'hai capito?
5: Non è vero!
6: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
5: Perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
6: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? La coloscopia al culo, vai, hai capito?
2: Aia, fa male. Aia,
4: grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
5: Papino!
2: Fernandello, ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
4: Dai, Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
2: E lei come fa a sapere di Crusca?
6: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo, qua ci siamo tutti. È vero, Rovè?
2: Ma state tutti qua.
5: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
2: Ma no, io...
4: Mi perdone, Mariottide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
2: E va bene, Fernandello, io sono incinto.
5: Incinto?
2: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
6: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
2: E perché non ti fai cazzo?
5: Già, perché? Perché?
2: Ma come perché? Perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
5: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
2: Perché è un feto modello!

0: Lo Zoo di 105.
1: Inizio della seconda parte.
2: Guarda Power, vendono davvero le mutandine usate.
3: Non abbiamo tempo per queste stronzate, Jerry. Potrebbero trovarci da un momento all'altro.
2: Oh no, i ninja! Scappo, Power! Io li tengo impegnati, tu trova Jäger Bomb!
3: No, non me ne vado senza di te. Scapperemo su questa Audi R8 Spider parcheggiata qui aperta e con le chiavi sull'aletta parasole e mostreremo il logo in ogni ripresa per il product placement.

0: città è un labirinto, non lo troveremo mai!
1: Dobbiamo pensare come lui. Se fossi un cattivo, dove ti nasconderesti?
0: In quella pagoda laggiù!
1: Muoviamoci, non c'è più tempo! Dannazione, la porta blindata si apre con la scansione della retina.
0: Prova con questi.
1: Cosa sono?
0: Occhi svizzeri, ce ne sarà sicuramente uno che funziona. Bingo!
1: Ok, cerchiamo di non farci notare.
2: Power, ti stavo aspettando!
1: Jäger Bomb, sapevo che c'eri tu dietro a tutto questo.
2: Beh, sì, ho lasciato la firma all'inizio dell'episodio.
0: Cazzo Power, siamo finiti nella sua trappola.
2: Per prima cosa, ucciderò il tuo amico facendolo saltare in aria disintegrandolo.
1: Jerry, no! Figlio di puttana!
3: Power, anche se sono solo una sagoma blu trasparente che vola verso il cielo, so che puoi sentirmi. Vendicami, solo tu puoi, perché tu sei il prescelto.
4: Di cosa?
5: Di cosa?
4: Qua metti la musica di Ghost.
3: Un giorno faremo un vaso insieme.
2: Ed ora attiverò questa bomba che distruggerà il mondo. Guarda, la lascio qui con lo sportellino aperto che mostra i fili, che se si taglia quello giusto si disinnesca incredibilmente facilmente.
1: Qual è quello giusto?
2: Certo, credi di fregarmi con questi giochi psicologici? Non te lo dirò mai!
1: Ah sì, vedremo. Nanobot, addosso!
2: Aspetta, no! Cosa succede al mio cervello? Oh, mi stanno costringendo a dirti cose che non vorrei, tipo che il filo da tagliare è quello blu! Oddio, no! Mi salta in aria il cervello, no!
1: Sayonara, figlio di puttana.
0: Power, la bomba!
1: Jerry, figlio di puttana, ma sei ancora vivo? Com'è possibile? Ti aveva disintegrato!
0: Ora non c'è tempo!
1: Ok, ok, giusto. Allora, filo rosso, filo blu. Ehi, ma qui sono tutti blu, figlio di puttana!
0: No, Power, guarda bene! C'è Indaco, carta da zucchero, blu Cina, blu Estori!
1: Ma che cazzo sei, Gianbruno?
0: Ti dico che è quello! Taglia!
1: Ok, ok!
0: Cazzo, Power! Ci è mancato un pelo!
1: Già, non ce l'avrei mai fatta senza di te.
0: Forza, allora! Aspettiamo che arrivino i soccorsi e l'ambulanza ci metta una coperta sulle spalle e ci diano una tazza di caffè fumante mentre qualcuno spegne un incendio che però non è successo!
1: Giusto! Ma... senti, Jerry, ma... com'è che sai tutte queste cose sul blu? Non sarai per caso una checca?
0: No, le ho imparate quando lavoravo nelle cave di lapislazzuli per il faraone Amenofis III.
1: Ma, figlio di puttana, ma tu quanti cazzo di anni hai?
0: Oh, Power, non si chiede mai l'età di una donna.
1: Figlio di puttana.
6: Ma lui non è una donna.
0: Grande Jerry Springer.
6: No, ma
1: buona questa.
6: Non è una donna veramente.
0: Siamo sempre al tuo show, Jerry.
6: Ma non so neanche Jerry Springer.
7: Ed ora scena dopo i titoli di coda che preannuncia un seguito inatteso.
2: Non è finita qui, 00 Power. Alla prossima puntata. Sono Papa Francesco.
8: Lo Zoo di 105.
9: Massimino e Giovannino sono tornati dalle vacanze e hanno deciso di fare un video su YouTube. Ma per fare questo video hanno bisogno di tantissima carta per creare un aereo che utilizzeranno per lanciarsi da un burrone.
10: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zoo perché arrivano i
11: zoo. maschera.
12: Pronto? Cartaia? C'è la carta? C'è la carta?
11: Pronto?
12: Sì, la carta, produttore di carta, distributore di carta, insomma, la carta.
11: Chi parla?
12: Ma non hai risposto alla mia domanda.
11: Chi parla? Chiedo scusa.
12: E chiedo scusa anch'io. C'è la carta, sto cercando la carta, la cartiera.
11: Un attimo solo, un attimo.
12: Bla bla.
13: La sua chiamata è stata messa in attesa.
14: Pronto?
12: Pronto, Mastro Cartaio.
14: Pronto? Con chi parlo? Non la sento bene.
12: Ma secondo me il tuo telefono è una merda. Guarda che c'ho bisogno di un quantitativo di carte che ti compri la Cadillac. Capito? Wyoming.
14: Cos'è? Dove sei? Chi sei?
12: Madonna ragazzi, ma l'hai preso una seconda elementare almeno? Una seconda elementare basta per questa conversazione. Mi serve un foglio di carta largo 12 metri e lungo 10. Sei in grado?
14: Noi non li vendiamo.
12: No, cosa fai? La carta la tieni tutta e la mangi. Mangi la carta la sera tu. La produci, ci impacchetti la famiglia, ti vesti di carta, vivi in una casa di carta. Tutto, tutta tu la vuoi la carta del mondo. Scemo di merda. Voglio sto foglio di carta, me lo fai?
14: No.
12: Così a dispetto, come i bambini dell'elementare. No, non te lo faccio. Guarda che te lo pago, ti riempi di dobloni.
14: Non ho capito.
12: Madonna, lo sento che c'hai proprio un buffering. C'è il ritardo del satellite. Io schiaccio canale 5 e c'è ancora Rai 1. Sciroccato, Wyoming. Sai che vengo lì ti...
9: Volano le manate.
12: Sai che ti mordo una spalla? Te la strappo? Ti strappo una spalla a morsi? Oh, oh. Sta respirando, sai? Oh. Scemo di merda. Ma guarda sto coglione!
15: Ma sto cafone va, che non vuole fare neanche i soldi!
16: Tamarri!
17: Pronto?
15: Pronto?
17: Sì?
15: Mi sente?
17: Molto lontana.
15: Non so come mai, ho il telefono che non funziona bene oggi. Senta, lei produce la carta?
17: Sì, di cosa ha bisogno?
15: Dipende. Sì, vorrei, avrei bisogno di tanta carta, di un foglio veramente grande, grande, di una dimensione. Aspetti che chiedo a mio cugino. Quanto deve essere grosso il foglio? Ma sì.
12: 12 metri per 10.
15: 12 metri per 10 che dobbiamo fare un Guinness dei primati. Ci dobbiamo buttare diciamo, una discesa con un aereo di carta gigante. Dobbiamo fare il video su YouTube.
17: Ho capito.
15: Quanto costa più o meno?
17: No, allora ascolti, noi
15: senti la lingua?
17: Siamo imballaggio per alimenti, quindi sacchetti per il pane. Cazzo. O carta da banco da salumeria, però già tagliata in formato.
15: Via la carta di salame.
12: Ho capito, ho capito. Ma se mi vesti da salame gigante, quanto costa? Anche questo è un bel video.
15: Infatti, cazzo, è forte il salame gigante.
12: Lanciamo due salami in un corridoio. Secondo me ti finisce.
17: Sì, ma noi la spessa massima che abbiamo è un metro. Non arriviamo.
12: Ho capito. Salami da un metro.
15: Ma senti, se io metto un foglio di carta, no? Mi ha fatto venire l'idea da mio cugino Massimino. E tu ti metti dietro il foglio di carta, no? E io ti lancio il salame, ti entra in culo dopo. Non la sai. Per capire se la carta resiste.
12: Sì. Io ho conosciuto uno che gliela appoggiava nella spalla e gli finiva in culo.
15: Minchia, una roba incredibile. Com'è questa cosa?
12: Vabbè, non ci serve un cazzo, ciao.
15: Che chiusura è questa?
16: Tamarri.
18: Buonasera.
15: Pronto?
18: Sì.
15: Buongiorno signora.
18: Buongiorno.
15: Fa la carta. Fa la carta lei?
12: No, sta scopando, senti che voce che c'ha.
15: Pronto, sta scopando signora? L'abbiamo disturbata?
18: Oh, mamma mia, com'è simpatico.
15: Minchia, che voce da zoccola che c'hai, oh. Ma sei Ana Patrice proprio. Fai la carta o i cazzi? Ah, incarti i cazzi nella carta. Ho capito. Senti, noi abbiamo bisogno. Ci sei?
16: Tamarri.
19: Buongiorno.
12: Oh.
19: Pronto?
12: Non lo so. La carta. La carta, vede la carta?
19: Sì, mi può dire chi è, mi scusi?
12: Massimino Di Quarto, c'è lì il capo? C'è il produttore? L'uomo che produce la carta, c'è?
19: No, il titolare è occupato. Chi è lei, mi scusi?
12: Massimino Di Quarto. Ah, sento la malavita che gli sta chiedendo il pizzo. Lo stanno minacciando, lo senti?
15: Sì, è lì.
12: Lo stanno minacciando alle spalle, senti.
19: No, come la sento in lontananza, non capisco chi è.
12: Sono Johnny Cazzo.
15: 150, sì,
12: è lui.
15: Ci manca lo sparo adesso.
12: Sembra che era stato minacciato dalla malavita. Lo sentivi sotto? Tu mi dai 150 euro, non ti scazzo.
15: Richiama.
12: Vogliamo salvare, vuoi la protezione?
16: Tamarri.
19: Pronto?
12: Rottama.
19: Pronto?
15: Pronto?
12: Pronto, voglio la carta.
15: La fai la carta? Sei un mappe?
19: Ascoltate, con chi parlo?
15: Ti abbiamo chiesto la carta. La fai la carta o no? Devi essere veloce. Scema.
19: No, ma non state bene?
15: Sei tu che non stai bene.
12: È mezz'ora che mi fai domande. Voglio la carta.
15: La vendi la carta o no? Ce l'avete?
12: Ma guarda sta stronza!
15: Ma porca di quella puttana, mi fate incazzare questo!
12: Ah, guarda che la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo mi fa nervoso!
15: Me ne vado!
12: Vaffanculo, me ne vado anch'io!
15: Ma pensa a te!
10: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zocca perché arrivano i
16: tamarri!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La mignotta senza buchi.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba della mignotta senza buchi. C'era una volta, tanto tempo fa, una mignotta senza buchi. Come potrete facilmente verificare infilandovi una mela in bocca e un tappo nel culo o nella bagiana, l'esistenza della mignotta senza buchi era molto infelice. Da che mondo è mondo, infatti, la caratteristica fondamentale per far la vita da mignotta è proprio quella di possedere uno, o ancora meglio, più buchi. Purtroppo, la mignotta senza buchi, di buchi proprio non ne aveva, e a furia di far seghe da mezzo soldo fuori dalle osterie, le era venuta l'artrite alle mani e grossi calli da cappella sui piedi. Che vita infelice, che vita infelice, pensava la mignotta senza buchi, guardando le altre mignotte, che di buchi ne avevano a bizzeffe, e li davano allegramente via a peso d'oro. Se soltanto anch'io potessi avere un buco, uno solo, anche piccolo e striminzito, sarei la mignotta più felice del mondo. Pensava questo la mignotta senza buchi, camminando nel bosco, dove le mignotte erano solite andare quando erano infelici. E fu proprio mentre passeggiava nel bosco, che venne attratta da uno strano rumore. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Era questo il rumore che attirò la sua attenzione. Mi domando da dove possa mai provenire questo strano rumore che fa tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Si chiese la mignotta senza buchi. Incuriosita, decise quindi di seguire quel persistente suono che faceva tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic e scoprì che proveniva da un grosso picchio che stava picchiando il becco sulla corteccia di un albero. Ah, è quel picchio che picchia il becco sulla corteccia dell'albero a provocare tutto questo tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Fu proprio in quell'istante che alla mignotta senza buchi venne un'idea geniale. Staccò un pezzo di corteccia da un grosso albero e se lo mise laddove avrebbe voluto avere un buco. Come sperato, in breve tempo un picchio arrivò a picchiarci sopra col becco. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic. Faceva il picchio. Urlava di dolore la mignotta senza buchi. Tutta quella sofferenza fu però premiata. E dopo aver perso qualche litro di sangue, la mignotta si ritrovò con un bellissimo buco in mezzo alle gambe. Ah, come sono felice! Ah, come sono felice, finalmente ho anche io un buco, pensò la mignotta con un buco, ritornando a casa felice. Proprio sulla strada verso casa, incontrò un suo vecchio cliente. Ma che sorpresa, mignotta senza buchi, disse il cliente, vedo che finalmente ora hai un buco, cosa ne diresti di farmelo scopare? No, no, no, no, fece segno con la testa la mignotta con un buco. Aveva tanto desiderato quel buco, e tanto sofferto per ottenerlo, che ora non gli andava di condividerlo con nessuno. Lasciò dunque per sempre la professione di mignotta, aprì un allevamento di picchi, e il suo prezioso buco non lo diede mai a nessuno. Ed è proprio grazie a questa antica fiaba, che, ancora oggi, le donne che non la danno, sono chiamate fighe di legno. Fine. Tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una marmellata di mazzate ed esplosioni, pettorali e pallettoni. Jean-Claude Schwarz McGregor è l'agente 00 Power. Questa è Tempura di Cazzotti.
2: Tempura di Cazzotti.
3: Tempura di Cazzotti.
1: Il raggio ultraviolento della legge.
4: Fottutissimo Power, hai passato il segno. Perché hai soffocato il nostro interrogato col filo della cornetta di un telefono?
5: Le fanno troppo lunghi quei maledetti fili. Mi dava sui nervi. Probabilmente servono a quello.
4: No, no, no! Servono ad arrotolarli sul dito quando parli con una bella fica. Ora, per colpa del fatto che da piccolo hanno fatto esperimenti su di te in un laboratorio in Afghanistan, dovrò firmare una tonnellata di scartoffie. Levati dalle palle o ti rispedisco a dirigere il traffico.
5: Ok, ma ve ne pentirete.
4: Ah, fottuto Power. Ora me ne starò qua a riflettere guardando questa foto di noi due in barca che reggiamo un grosso pesce, dicendo fra me e me: ma dove ho sbagliato con te? Ah, ragazzo, ma dove ho sbagliato con te?
6: Ehi, pesciolino Marvin, non è ancora finita la tua ricerca di Nemo?
5: Ah, Jerry, a volte mi servirebbe solo una bella corsa all'alba, con il ponte di Brooklyn sullo sfondo, con una tuta rigorosamente grigia per evidenziare le chiazze di sudore, mentre un ragazzino sulla bici consegna i giornali tirandoli nei vialetti dei quartieri residenziali.
6: Oppure potremmo risolvere un caso aperto da 20 anni in poche ore con molte esplosioni.
5: Sai qualcosa che non so, figlio di puttana?
6: Proprio così. Dai un'occhiata a questo.
5: È un pezzo di muro incredibilmente sospetto. Come lo hai avuto?
7: Perché?
6: Un amico di quando costruivo elmi con la punta aguzza per l'esercito prussiano mi doveva un favore.
5: Dobbiamo farlo analizzarlo prima che sia troppo tardi. Un'altra bomba sta per scoppiare.
6: Come lo sai?
5: Guarda questo cambio di inquadratura che mostra il conto alla rovescia su un timer che sembra una vecchia radiosveglia.
6: Cristo santo! Dobbiamo portarlo subito da Doc, lo scienziato pazzo che vive nello scantinato. È un grande esperto di muri. Suo padre lavorava nell'edilizia e sua madre era Berlino Ovest.
8: Qualcuno ha detto Berlino Ovest?
5: Doc!
8: Cosa mi serve, ragazzi? Uno spremiagrumi a pellet? Un plastico di Hill Valley non in scala? Ho appena finito di costruire una pistola sparapistole che...
5: Nulla di tutto questo, Doc. Dobbiamo saperne di più su questo pezzo di muro.
8: Lo analizzerò al microscopio incredibile che ad ogni zoomata rileva un particolare in più.
5: Sì, ma fai in fretta. Abbiamo poco tempo.
8: Come lo sai?
5: Inquadratura con il timer.
8: Grande Giove. Ok, guardate qua. Qualcuno ha lasciato una firma sulla calce. Un nome.
5: Jäger Bomb. Figlio di puttana.
6: Il barman acrobatico terrorista?
5: Proprio lui. Sono anni che gli sto alle calcagna.
6: Ma dove si troverà?
5: Non lo so, ma ho intenzione di scoprirlo.
8: Dovunque andiate, portatevi con voi questi 7 nanobot. Mammolobot, brontolobot, pisolobot, eccetera, eccetera. Possono intrufolarsi nel cranio di un criminale, estrapolargli informazioni vitali e fargli esplodere il cervello.
6: Ah, proprio come mia suocera.
5: Forza allora, andiamo in Giappone.
6: Perché?
5: Non c'è tempo per spiegarvelo. Transazione con schite errate ed esplosioni e poi riprese di cose giapponesi tipo la super tecnologia, i templi degli spiriti, ragazzine che fanno la egao, un lottatore di sumo e poi la scritta gigante Tokyo.

0: Puntatonesima puntata. Il tenente Ciovetta ha raggiunto il commissario P.E. Don per assisterlo nell'impegnativa cattura di un pericoloso pregiudicato che non è ancora diventato dirigente di un'azienda pubblica a Roma.
1: Il commissario Pier Erdogate Don?
2: Sì, sono io e lei deve essere il tenente Ciovetta.
1: A sua completa disposizione, ho letto il dossier mentre ero in viaggio a una faccenda delicata.
2: Già, come le dicevo al telefono, dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
1: Proprio per questa ragione mi sono fatta amputare i piedi e li ho sostituiti con delle protesi in piombo fuso.
2: Apprezzo lo zelo, ma riesci a correre?
1: Sì, a patto che non ci sia nei paraggi un negozio di calamite.
2: Bene, non possiamo farcelo scappare. È un sicario tra i più temibili al mondo, si dice che lavori anche per la Yakuza.
1: Ah, quelli delle vasche idromassaggio.
2: Cosa?
1: Lo sa che l'ho sempre sospettato. In fin dei conti lavorano per le persone ricche. E cosa piace ai ricchi?
3: La droga.
2: Aspetti un secondo.
1: E cosa c'è di meglio per trasportare la droga ai ricchi di innocenti vasche idromassaggio?
2: Non credo che...
1: E perché quelle vasche pesano così tanto? Perché sono piene di cocaina dentro. L'ho sempre sospettato. E ora che abbiamo le prove non vedo l'ora di...
2: La Yakuza, la mafia giapponese. Non quelli delle vasche idromassaggio.
1: Ah, capisco.
2: Ora ci beccheremo una mega querela.
1: Tanto la mandano Mazzoli.
2: Ah già, non tutto il male viene per nuocere. Ma ora cerchiamo di concentrarci sul nostro uomo. La sua presenza qui ci è stata segnalata dall'Interpol.
1: Ah però, l'Inter adesso ha anche un corpo di polizia. Questo gruppo Suning ha davvero tanti soldi.
2: No, l'Interpol è
1: là. Ora capisco la necessità di cedere Perisic al Manchester United. Se devono mantenere un intero corpo di polizia.
2: Sì, ma sto dicendo che...
1: E poi hanno preso pure il baby Pellegri, un classe 2001 che ragazzi...
2: La polizia internazionale, l'Interpol, quelli che indagano sui mandati di cattura internazionale, non c'entra col calcio.
1: Ah, non c'entra?
2: No, non c'entra. Rimaniamo sul pezzo e non divaghiamo.
1: Allora, come mi ha chiesto, ho verificato negli archivi dello sceriffone dell'Arcanade e abbiamo rintracciato un identikit di questo pericoloso sicario.
2: Benissimo, è proprio per questo che l'ho fatta venire qui.
1: Ed ecco qua la foto.
2: Bene, aspettavo questo momento da... Ma questo è uno scarabocchio di un tizio che indossa un kilt scozzese.
1: Lo so, la vittima non lo ricordava molto bene.
2: Ma come facciamo a rintracciarlo?
1: Ma non sarà poi così difficile individuare un tizio che va in giro con la gonna.
2: Ma tenente Ciovetta, siamo a Glasgow, in Scozia, e c'è pure il Gay Pride in corso.
4: Riuscirà il commissario P.E. Don a rintracciare il pericoloso latitante grazie a uno scarabocchio che indossa un gonnellino scozzese? Lo scoprirete nella prossima poliziesca puntata di Dissapori, che si intitolerà... L'Identikilt!

0: Wonderland. L'altra mattina, mentre lavoravamo, il cellulare di Fabio Lisei continuava a suonare. 1, 2, 3, alla fine ha risposto pensando che fosse un call center, ma in verità era una povera vecchietta che aveva sbagliato numero. E cosa è successo nella mente di Alisei? Mi ha girato subito il numero di telefono e gli abbiamo fatto un Wonderland con le voci di Verdone. Siamo pronti, è devastante. Andiamo! La vecchia se l'è cercata stavolta. Non siamo noi che siamo andati da lei, ma lei che è venuta da noi.
1: Pronto?
2: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere.
1: Con chi vuoi parlare?
2: Gli dica che sono Enzo.
1: Ma chi è lei?
2: No, Renzo, Enzo.
1: Enzo, ma che è, ma è Enzo, Enzo chi?
2: Pronto, Amedeo?
1: Ma no, ma guardi che non è il tuo numero.
2: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
1: Eh?
2: Ciao, sono Enzo.
1: Ma sì, ho capito che è Enzo, ma è Enzo chi?
2: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
1: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero.
2: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulì tutti quanti al culo col congedo. No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
1: Ma scusi, io adesso passo il numero ai carabinieri.
2: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
1: Senta, parla con calma e mi dice chi è.
2: Vabbè. Ciao, sono Enzo.
1: Ma io non conosco nessun Enzo.
2: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
1: Ma guardi, guardi che lei ha sbagliato il numero, io non...
2: Crisi di che? In crisi di che?
1: Signor, senta, io non capisco che nome, cosa vuole.
2: E sarà per un'altra volta. D'accordo, buon Ferragosto allora.
1: Buon Ferragosto?
2: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati! Sbrigati!
1: Io sono sempre qua a casa.
2: D'accordo, e sarà per un'altra volta.
1: No, ma guardi, se lei mi spiega bene chi è, posso anche capirlo, ma io a Ferragosto non sono uscita e non posso.
2: Vabbè.
1: Ha sbagliato numero.
2: Vabbè. E sarà per un'altra volta.
1: Ha sbagliato numero, perché io non conosco nessun Enzo.
2: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Eri intracciabile?
1: Ma io Enzo non conosco.
2: Ci sentiamo allora. Va bene, ciao.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: E io conosco te, voglio tu armi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me mango Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: tuo. Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui viene, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
2: sì,
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito. Wender,
4: che bugiardo,
2: è un figlio di Zoc,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo?
4: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
7: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
2: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro,

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio
1: sto cazzo, vaffanculo a sto.

This is the zoo, only for you.

0: Passaggio a Nordazzo.
1: Benvenuti ad una nuova stagione di Passaggio a Nordazzo, la rubrica settimanale pomeridiana. Benvenuti ad una nuova stagione di Passaggio a Nordazzo, la rubrica settimanale pomeridiana con il

0: tratteremo in questa puntata. Ascoltate il doppiatore mentre mi rimetto a posto l'uccello nel pantalone di due taglie più piccole, che tanto mi hanno reso celebre al pubblico femminile sui social, e sputo del testosterone in questa tazzina per donarlo agli uomini impotenti.
1: Nella puntata di oggi di Passaggio a Nordazzo...
2: Alcuni ritrovamenti nella piana di Giza dimostrerebbero che nell'antico Egitto le donne avevano la fica a micio.
1: E ancora...
2: Mentre alcuni video sconvolgenti della Marina Militare americana mostrerebbero alcuni velivoli non identificati inseguiti dai potenti caccia della stessa e incendiano l'opinione pubblica sull'eterno dilemma sulla presenza di vita su altri pianeti, uno scienziato di Boston ipotizza che alcune forme di vita potrebbero esistere, ma non a base di carbonio e acqua, ma di ammonio e acqua. Ciò farebbe presupporre che alcune civiltà aliene possano puzzare di s***a.
1: E inoltre...
2: Faremo un viaggio in Namibia a verificare di persona che non ci sono pub irlandesi.
1: E poi...
2: Sulle tracce di Van Gogh, il celebre maestro impressionista che si è staccato un orecchio per amore, incontreremo i suoi discendenti per prenderli per il culo nuovamente per i suoi capelli rossi a distanza di 120 anni.
1: E perché no?
2: La Super Tennez è veramente la birra dei fattoni? Un viaggio straordinario tra tutti i porchettari della provincia di Milano a fissare le narici di chi finge di mangiare un panino con la cipolla e la salamella alle 5 di mattina, mentre smandibola pesante, per poi fingerci improvvisamente della Digos in borghese e coglierne gli sbalzi cardiaci per lo spavento.
1: Ed infine...
2: Robotica ed ecosostenibilità. Dal Giappone la notizia del primo robot incapace di sostenere un esame di terza media, che presto potrebbe prendere il posto dei dipendenti delle poste di tutto il mezzogiorno italiano.
0: Cazzo, che puntatone! Bene, e mentre proseguiamo con la prima clip, io stringerò un pelo una cintura al collo mentre mi masturbo, per dimostrare che il soffocamento aumenta il piacere durante l'orgasmo. A tra poco!

0: Zoo di 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao amici di Garage Brothers! Francesco, puoi scendere dalle montagne russe, per favore? Oggi siamo in un posto assurdo. Siamo a...
3: Neverland!
2: Esatto, la vecchia casa di Michael Jackson, che oggi è chiusa al pubblico.
4: Ma noi possiamo entrare?
2: Sì, è dentro, è praticamente un museo della vita passata di Michael.
4: Sì, chissà cosa troveremo.
2: Francesco, tutto bene? Ti vedo pallido. Non reggi le montagne russe?
4: No, no, tranquillo, andiamo. Deve essere un riflesso che c'è in giro.
2: Guarda che non hai digerito l'hot dog.
5: Wow, Francesco, guarda che posto!
4: È incredibile, guarda, c'è il guanto con i brillantini!
2: Sì, guarda, c'è anche una chitarra firmata da Jimi Hendrix! Francesco, che stai facendo con il guanto di Michael?
4: Lo sto provando! Quando mi ricapita una cosa del genere!
2: Sì, ma sei in TV!
4: Sei in TV! Ciao, mamma!
2: Ok, allora tu continua, io vado a chiamare Rick.
6: Ciao ragazzi, ciao, sono Rick Saliere. Posso dire una cosa? Tutte le puntate che abbiamo fatto vi ho coperto dei soldi. Minchia, sempre con le low cost mi fate viaggiare, cazzo. Una volta fatemi venire a prendere da un Uber, una cosa, un NCC, niente. Vabbè, cazzo, ma che? Dove cazzo mi avete portato?
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Ciao Rick, guarda, siamo a Neverland, l'ex supervilla di Michael Jackson. Ci sono anche le montagne russe private, guarda!
4: Ciao Rick!
6: Ah, quello è cucchione da fermo.

0: In piedi, figuriamoci sopra l'otto volante, va bene, che devo guardare oggi qua in questo posto,
1: Guarda Nick, messi solo il cappello quanto di Michael Jackson!
0: Ma non puoi scendere da sto cazzo di trenino, bastardo Thomas, che non sei alto! A te che sei quasi umano, non ho capito, ha detto che sono guanti cappello Michael Jackson?
2: Sì,
0: è stra ultra minchia, è roba che vale... vale anche $10, 15... 25.
2: Wow, è tantissimo, grazie Rick! E di questa cosa mi dici? È una chitarra firmata da Jimi Hendrix!
0: Ah, quale cazzo di Jimi Hendrix? Questa è al massimo una cosa di Jim Keone, dai, sapete che è proprio. Dai, è una roba da legnaccio. Queste si facevano alle scuole elementari per imparare la chitarra, le cose.
2: Ma qui c'è scritto Jimi Hendrix dalla firma.
0: Sì, ma tutti sono capaci. Jimi Hendrix, guarda come è scritto, da sinistra verso destra. Jimi Hendrix era.
2: Mancino.
0: Mancino dovrebbe essere scritto in un altro modo come Leonardo da Vinci, no? Vedi che.
2: Ah!
0: È finta.
2: Vabbè, quanto ci puoi dare?
0: Che mi avete preso? Sono robe vecchie a me. Non lo so, e vedo. $200.
1: Grazie!
0: Facciamo 210, che a lui ci prendi qualche psicofarmaco, non so, un Valium, qualcosa che lo fai scendere da quel cazzo d'affare.
2: Vieni Francesco che dobbiamo andare!
0: Vai!
2: Ciao Rick! Grazie, come sempre, grazie!
0: Ma non volete andare via con le montagne rosse, girano in tondo quelle! Non è un trenino, torna indietro! Facendo, Meno male che anche questa volta ho trovato il modo di incularla, Che sta roba di Michael Jackson vale una fortuna. Allora, fammi vedere. Questa per chitarra Jimi Hendrix, minimo $200,000, e ci ho dato 75. Il cappello, minchia, almeno altri $75,000, e ci ho dato $20. E qua ho fatto l'affare della vita, qua finalmente mi si concretizza il mio desiderio di aprire un bordello di puttana uno lui. Minchia serena.
3: Fermo, non ti muovere, alza le mani!
0: E che è una coreografia, scusi. Guardate che c'è un errore, io ho comprato legalmente questa roba.
3: Nessun errore, questa è proprietà privata, ti abbiamo preso con le mani nel sacco.
0: Ma quale minchia di sacco, non ce l'ho sacchi io qua. E sono entrato, stavano Franco e Francesco.
3: Dai, non dire cazzate, metti la rifurtiva per terra, dai, dammi quale braccio.
0: Ma non è la rifurtiva, Franco e Francesco mi hanno dato che stavo... No, ti fermo con il taser, Stia fermo con il taser, non usa... Ragazzi!
3: Dai, qui 10 anni non te li leva nessuno.
0: Come 10 anni c'ho da fare io? Ragazzi!
4: Eccoci lì, che ci stiamo avvicinando!
5: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
6: Radio 105.
7: Only for you.
8: This is zoo.
7: Only for you.

0: On Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Questa volta me la son vista brutta quando sono collassato sul water.
2: In collaborazione con la...
1: Mio figlio Davide era indeciso se darmi aiuto o meno, perché vedeva già il suo conto corrente lievitare in maniera esponenziale. Presentano.

0: Il codice di Lernia. Parigi, Museo del Louvre. Nella grande galleria, il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, si aggrappa con l'ultimo gesto disperato ad un dipinto del Caravaggio. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo di Lernia, ma a pancia in giù, lasciando sul pavimento dei numeri e un nome. Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
2: Sei un po'
1: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni. Ah.
1: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Qui ci sono le piramidi.
1: Ma che me frega a me del museo? Visto che ci sono le piramidi, mi faccio un giro a vedere le tombe di Tutmosis III e Teopsisut.
3: Ma che è? Parlate del sciuto. Di Tutmosis III?
1: Di Tutmosis III?
3: No, di Tutmosis III.
1: Di Tutmosis III?
3: E di Hatshepsut.
1: E di Hatshepsut.
3: No, Hatshepsut, eh.
1: E
3: Hatshepsut.
1: Hatshepsut.
4: Beli, ma dove va, oh? Guardi che è da questa parte, professore, per di qua, il cadavere è da sta parte, eh?
0: La voce dell'implacabile ispettore Bezugo scuote il professor Leongdon, esperto di simbologia, chiamato dalla polizia a decifrare il significato dei segni lasciati da Saunière prima di morire.
1: Vediamo cosa c'è scritto per terra. Auts! Sì, sotto. Adav dai! E poi un'altra cosa qua. 2 per 2 uguale a... Cazzo, questo sì che è un bel problema. Guarda un po', si capisce niente.
4: Ascolta un po', Bezugo.
1: Ma scusi, Bezugo non è lei?
4: Sentami bene. Allora, qua c'è un codice da decifrare. Ma per terra col sangue c'è scritto il tuo nome, Belinone. Sono tutti casi tuoi adesso. Balordo, sei in arresto per l'omicidio del custode. Pigiachi.
1: Ma no, che cosa dice? Non sono stato io.
2: Questi simboli per terra fanno capo ad un prioriato.
3: Priorato.
1: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Sono stati gran maestra ad ucciderlo. Il successore di Nicholas Flamel, Isaac Newton.
3: Isaac Newton.
1: E Claude Debussy. E Claude Debussy.
5: Vaffanculo!
0: Il codice di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.
7: Wonderland Production in collaborazione con Air General Resign.

0: ti piace,
1: Sì?
2: Chi è? Chi è?
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Sì?
0: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cavalla.
1: Ma vaffanculo, vai, stupido! Ah!

0: Chi è?
1: Chi adesso è? La denuncio, eh.
0: Chi è?
1: E mi dice chi è o la denuncio.
0: Brava piccola, preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo.
1: Adesso vai a fare il culo.
0: Fammi veramente sentire le tue calde labbra sulla galle.
1: Ma si può, chi è? Deve avere un bel culo.
0: Guardalo bene piccola.
1: Non mi dice chi è la denuncia. Vengo. Oh, è lì che vengo, vengo. Quello lì non è normale.
0: Ecco.
1: Se continua tutto pomeriggio così, prendo, vado dal carabiniere e lo denuncio.
0: Bene.
1: Ma prego un cazzo.
0: Bene.
1: Anche se non mi dice chi è, lo denuncio per ignoto.
0: Bene.
1: Perché a me le coglionate non mi vanno.
0: Lo sento, lo sento. Ecco.
1: Vai a fare il culo qua.
2: Perché Jürgen, perché Jürgen, colpo gli
3: uber. Pronto?
0: Chi è?
3: Pronto?
0: Ah, Fanny Uber, bene.
3: Eh?
0: Allora, caro Fanny Uber, è in forma maggiore?
3: Non t'ho capito.
0: E ha voglia di incalistrarlo, signorina Elgan, Fanny Uber?
3: No, caro.
2: Perché Jürgen, perché Jürgen, colpo gli uber.
4: Pronto?
0: No.
4: Pronto?
0: Chi è?
4: Chi è lei, scusi?
5: Mega stronza, mangia polli.
0: Ah, Fanny Uber, bene. Venga, entri, maggiore.
4: Prego?
0: Venga, entri, maggiore.
4: Il tenente?
0: Fanny Uber.
4: Io non la sento, scusi.
0: Bene. Allora, caro Fanny Uber, è in forma, maggiore?
4: Se sono in forma...
0: Maggiore?
4: Maggiore chi?
0: Fanny Uber.
4: Chi è in forma maggiore?
0: Ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
4: Ascolti, lei crede in Dio? Si vergogni, ma si vergogni. Non si vergogna. A pensare che deve essere anche una degna persona. Glielo dica quel signore. Che non ce l'ho con nessuno.
0: Bene.
4: Vada in pace, vada con Dio e tutta la sua famiglia.
0: Vai.
2: Perché Jürgen, perché Jürgen, colpo gli uber.
3: Pronto?
0: Chi è?
3: Chi è lei?
0: Ah, Fanny Uber, bene. Venga, entri, maggiore.
3: Pronto, ma chi è lei?
0: Brava piccola, preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo.
3: Pronto?
0: Oh, ancora.
3: Senti, io non sono un maggiore, quindi non so come aiutarlo.
0: E ha voglia di farlo così la signorina Elgan, Fanny Uber?
3: Ma di quale emittente fa parte? Pronto?
0: Guardalo bene, piccola. Guarda il mio cazzo, perché...
3: No, ti pite stramorte. Noi da voi ti chiamate, eh?
0: Ti piace, eh?
3: Pareva strana chi ti è morto e stramorte, che... Ah.
0: Guarda il mio cazzo, perché tu,
3: ti giuro.
0: Lo prenderai nella tua bella...
3: Prima di Natale, ti inculo a sangue.
0: Bene.
3: Ti faccio... Ti scorti il culo a sangue, bastardo.
0: Vai.
3: Mannaggia, chi ti è morto.
0: Bene.
6: Pronto?
0: Chi è?
6: Chi è che parla?
0: Venga, entri, maggiore.
6: Ma è lei chi è che vuole?
0: Ah.
6: Ha un corno.
0: È in forma, maggiore?
6: Lei chi cerca?
0: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galea.
6: Ma vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta. Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
3: Ma chi è?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito?
3: Capito.
2: Ho curato il Covid. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio, con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar, grande botta, un Big Bang, diciamo.
3: Vabbè, adesso stai bene.
2: Metodo Santino, con il Covid.
3: Okay. Bene, bene.
2: Capito?
3: Capito, capito. Sì, pronto.
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Non ho capito chi è.
2: Santino.
3: Chi?
2: Ho fatto una botta di bamba.
3: Chi è?
2: L'ho curato.
3: Va a cagare, chi cazzo è?
2: Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Culo, troia.
2: Capito.
4: Pronto.
2: Sono a casa col Covid.
4: Dimmi.
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
4: Cosa vuoi? Cosa vuoi?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta
4: cosa
2: di
4: vuoi?
2: Bamba.
4: Cosa vuoi? Rompi il coglione alla gente? Picciu, va! Vada va! Va!
2: Minchia, baffo!
5: Ascolta, chi sei tu?
2: Ho il Covid-19.
5: Ascolta, vaffanculo e non sta a rompermi i coglioni, eh?
2: E praticamente...
5: Te lo chiamo i carabinieri.
2: L'ho curato.
5: No, no, vai a fanculo. Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
5: Cazzo me ne frega, mi stessi a casa col Covid, cazzito, e crepa, bastardo, figlio della puttana.
2: L'ho curato. L'ho curato.
5: Eh?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
5: Cazzo me ne frega, mi stronzo.
2: E niente, volevo solo farti sapere che... Covid è stato sconfitto.
5: Che cazzo me ne frega, mi fiol di una troia.
2: Io non ho fatto
5: anche
2: i vaccini.
5: Anche se sei registrato, chi è col fiol di una puttana che si permette certe robe? E chi è la sua che spaccheria la testa? A pochettini, coglione.
6: Pronto?
2: Minchia, baffo.
6: Pronto?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
6: Pronto?
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Capito? Con il Covid.
6: E chi sei tu?
2: Santino. Adesso sono 10 giorni qua, chiuso nel mio studio.
6: Questo numero come l'hai avuto?
2: Con un synth modulare della Moog. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
6: Ma questi sono pazzi. Pronto?
2: Forse il Covid-19.5, perché
6: senti,
2: è un po' upgrade.
6: Senti questa telefonata, senti. Sono a casa col Covid, senti tutto. Da chi riprendono questi numero privato è uscito, senti.
2: Grande botta. Un Big Bang, diciamo. La grande botta. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
6: Hai sentito che dice? Il Covid è stato sconfitto con un tanto prodotto di Escobar.
2: La grande botta.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
0: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Gli stronzopitechi.
0: Gli audiolibri.
2: In un tempo lontano, la Terra era abitata da creature molto simili all'essere umano, ma solo un tantinello più stronze. Difficile immaginarsi qualcosa di più stronzo dell'uomo, ma queste creature lo erano davvero, e, per questo, venivano chiamate stronzopitechi. Gli stronzopitechi vivevano in grandi città, fatte di pietra e sperma di cammello, poiché lo sperma di cammello era il materiale che meglio si prestava ai terribili scherzi infami che gli stronzopitechi solevano farsi l'un l'altro, dall'alba al tramonto. Fra gli scherzi preferiti dagli stronzopitechi, c'era senza dubbio quello del cappello di sperma di cammello. Lo scherzo del cappello di sperma di cammello era semplice e davvero divertente. La vittima veniva attirata in un vicolo buio, con la scusa di farle vedere un bellissimo cappello di sperma di cammello, e, una volta lì, menata a sangue, infilzata con centinaia di spilli arroventati negli occhi, impalata viva, messa al rogo, e decapitata, per venire poi data in pasto ai cammelli, tutto questo sotto gli occhi dei propri familiari, che di solito fungevano da complici. Ridevano a crepapelle gli stronzopitechi, ogni qualvolta qualcuno cascava nella vecchia burla del cappello di sperma di cammello. La vita degli stronzopitechi trascorreva dunque felice e spensierata, finché, un giorno, non accadde un fatto terribile. Senza alcun motivo, infatti, dalla sera alla mattina, tutti i loro cammelli smisero di sborrare. Oddio, oddio, i cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare. I cammelli hanno smesso di sborrare. Gridavano gli stronzopitechi, correndo all'impazzata per le strade e sputandosi l'un l'altro sui capezzoli, in segno di compassione. Come faremo ora? Nessuno ci cascherà più nello scherzo dello sperma di cammello, ora che si sa che non c'è più sperma di cammello. Disperati, gli stronzopitechi indissero una riunione generale e, dopo lunghe discussioni, conclusero che i cammelli avevano smesso di sborrare perché bevevano troppa poca acqua ed erano disidratati. Agli animali venne data così da bere acqua per giorni e giorni, finché anche l'ultimo pozzo fu prosciugato. Ma, purtroppo, dello sperma di cammello non si sentiva nemmeno il dolce profumo. Senza più scopo nella vita, o acqua da bere, la razza degli stronzopitechi aveva i giorni contati. Ed è proprio per questo motivo che, oggi, gli stronzopitechi sono ormai estinti da millenni, mentre i cammelli, ancora carichi d'acqua, possono stare settimane senza bere, e, purtroppo, nessuno al mondo si ricorda più del divertentissimo scherzo del cappello di sperma di cammello. I cammelli hanno smesso di sborrare. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna Wendell e tornano le voci, quelle fortissime, quelle bestiali, quelle devastanti di Jürgen, l'attore porno. Ma oggi ho scarellato bene nel film e dopo mi sono scarellato anch'io perché mi è salita la carogna e ho trovato delle nuove voci come queste. E poi?
2: Brava Helga, mi fai impazzire.
1: Ma anche?
2: Oh, come ti entra bene.
3: Sì.
2: Oh, cazzo. Che culo aperto che hai.
1: Benissimo, allora siamo pronti e andiamo a farci due risate. Ma sì, dai, che cazzo ce ne frega. Ah!
4: E c'è Jürgen. E c'è Jürgen. Con cognome. Ah,
5: oh. Pronto?
2: Che culo aperto che hai.
5: Pronto?
6: Chi è?
5: Ma chi vuole?
2: Helga!
5: Ah?
2: Helga!
5: No, è sbagliato!
2: Oh, cazzo!
4: E c'è Jürgen! E c'è Jürgen! Col cognome!
5: Pronto?
2: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce! Helga!
5: Pronto?
2: Che culo aperto che hai!
5: Chi è? Pronto?
2: Ti piace, eh?
5: Pronto?
2: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce.
5: Pronto?
6: Chi è?
5: Chi sei?
6: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
5: Chiedo scusa, chi è lei, scusi?
6: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
5: Ehi, Maria, vieni qua.
2: Ti piace, eh?
5: Vedi chi è. Pronto?
6: Chi è?
5: Con chi parlo?
2: Che culo aperto che hai. Oh.
5: Sua madre, sì, ce l'ha aperto.
2: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce.
5: Pronto?
6: Chi è?
5: Oh, ma scusa, ma che cazzo vuoi? Chi sei?
2: Oh, come ti entra bene.
3: Sì.
5: Enrico Muca.
2: Che culo aperto che hai.
5: Ma c'è un romano proprio, va a fangula chi te muore.
4: E c'è Jürgen. C'è Jürgen col cognome.
5: Sì?
2: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce.
5: Che vuoi?
6: Chi è?
5: Eh?
2: Che culo aperto che hai.
5: Sono stronzo, te l'ha detto mai nessuno? Pronto.
2: Che culo aperto che hai.
5: Che cazzo è la parola?
2: Ti piace, eh?
5: Ma che cazzo c'è? Non conosci?
6: No!
5: Chi è?
6: Con Uber.
5: Ma vaffanculo proprio, che cazzo c'è? Non c'è da pensare che sta mai.
6: Oh!
5: Pronto!
6: Ma sono sta per arrivare!
5: Ma vaffanculo, bello, non ti cazzo, mo!
6: Lo sento, lo sento, lo sento!
5: Ma vaffanculo, chi ti cazzo conosci?
6: Oh!
5: La mortaccia che ha di ieri! Ma quel paese, beh!
4: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, col cognome!
5: Pronto?
6: Helga!
2: Chi è?
5: Ma con chi vuoi parlare?
2: Brava Helga! Mi fai impazzire!
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
5: Pronto?
6: Chi è?
5: Con chi vuoi parlare?
6: Helga!
8: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere?
2: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce.
8: Sei una persona incivile.
2: Brava piccola. Preparale bene quel bel culone. Così poi ti faccio vedere come glielo sfondo.
8: Ma va a farti o metto in culo?
6: No!

0: lo strillone del Vesuvio.
1: Ah, chi ti è morto? Io te ne chiamo bastardo.
2: Elga!
1: Chi ti è morto, mamma, chi ti è morto?
2: Che culo aperto.
1: E te ne chiama. Ah, così che faccio mamma da quando voglio il culo e chi ti stramorto.
2: Ti piace, eh?
3: Cosa ha fatto?
1: Pronto?
2: Oh, si spompina.
3: Bravo. E allora da qua?
1: Ma...
2: Oh.
1: Stai buono, ma tu stai bene. O c'è qualche malattia che lo vuoi prendere in culo? In mezzo, oh, sai come me lo devi dire?
2: Ciuccia, perché ciuccia.
1: Un pesce in culo di qualità è enormi.
2: Godi.
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Dopo il grande successo di X-Men 3, Conflitto Finale e Missione Impossibile 3, la redazione di Radio 105 ha deciso di assumere definitivamente Leone di Lernia come voce narrante dei film dello Zoo di 105. Quindi oggi, in questo entusiasmante film, io, Petosauro, farò l'attore principale, sperando che arrivi la mia parte. Buona visione!
2: La Vai contro i mostri, lanciati da Vega, in collaborazione con la Vai, il tuo cuore nessuno lo piega, presenta...
3: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile.
2: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile, ma Titta di Girolamo ne ha più di uno.
1: Ormai non ce la faccio più in questa Svizzera maledetta, dove i panini sono di plastica e la gente è fatta di... è fatta e basta. Devo trovare un modo per tornare in Italia, soprattutto ora che ci sono i mondiali di calcio 2006.

0: del sud dovrebbe vivere da 8 anni in un'anonima camera d'albergo di un'anonima cittadina di Gratto Svizzera a Sarenzins. Un'opera ignominiosa, direi ignominiosamente un'opera speculata dalla fosforescenza del pregelatinizzato. Di Girolamo, perso da anni a contemplare di nascosto un piano per fuggire, ma purtroppo morì per colpa della barista maledetta Piera Succhia Ginocchia, che gli somministrò nel caffè un sovradosaggio di lattosio monoidrato acetilsalicilico.
1: Aspetta. Che stai cagando?
0: È bello.
1: Ma aspetta, stai cagando.
0: Acetilsalicilico. Cilico.
1: Tutto insieme.
0: È difficile sta cosa qua. Acetilsalicilico. Wendell, ma sei uno strunzo, mi deve mettere le parole più difficili, come ente piscosico.
1: No, dips.
0: Eps. La metem. Epsem.
1: No, la guarda, chiudi gli occhi e fai la metempsicosi.
0: La metem piscosi. La metem piscosi.
1: Vedi, sei quasi. Psi.
0: La metem psicosi.
1: Vedi, perché tu sei abituato a dire ps invece di ps.
0: Ps. Ps.
1: Devi tagliare la p. Ps.
0: La metem psicosi.
1: Dell'epiglottide, questo è più facile.
0: Dell'epiglottide.
1: Epiglottide.
0: Delle.
1: No, questo va. Perché la. Dell'epiglottide.
2: Basta.
0: Dell'epiglottide.
2: Basta.
0: Dell'epiglottide.
2: Basta! Io mi rifiuto di andare avanti. La sala del cinema si è svuotata, Leone! Ma non si può! Su al terzo piano della radio hanno già sgombrato tutto per colpa tua! La radio sta perdendo tutti gli ascolti e quindi hanno venduto 50 frequenze in tutta la penisola. Vabbè che erano spente, però le ha vendute. Noi sappiamo che sei anziano ormai. Ti dobbiamo comprendere tutti i santi giorni. Quindi anche tu qualche volta cerca di comprendere noi. E quindi comprendi questo bel. Ma vai a fare in c***o, Leone.
0: La metempsicosi dell'epiglottide.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Non ho messo neanche la cuffia e non mi sto sentendo. Aspetta che la inserisco. Adesso mi sento alla grande dentro le cuffie. Quando parlo mi avvicino al microfono, anche il vostro audio a casa aumenta. Benissimo ragazzi, allora aumentiamo la potenza dei Wenderle e continuiamo a fare gli scherzi con quella bastardona della signora Bombola.
2: Pronto?
3: Sì, pronto Bombola?
2: Pronto?
3: Hai bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20 litri?
2: Da far cosa?
3: Non la può portare una bombola.
2: Farti saltare per aria, ti.
3: Mi sembrava che la poteva portare ora. Allora si prende.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto.
3: Allora si prende l'appunto.
2: Ma cosa vuole?
3: Tattamella.
2: Guarda che mi nuovo bombo e neanche a noi mi serve.
3: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
2: Ma la parte lo metto in culo.
3: Hai bisogno di una bombola?
6: No, ce l'ho, non è da vuota.
3: Ce l'ha da 20 litri?
6: Mamma mia, mi sta disturbando, di merda.
3: Non la può portare una bombola. Mi sembrava che la poteva portare ora.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
6: No, pronto!
3: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai!
6: Ti giuro che se vengo tua mamma, prima cosa ti guarda, ti metto una mano nel culo e ti comando come una marionetta che ti stramorto, morte bevi, ti strappo la lingua a morsi e ci gioco a tennis, di merda, li morte catine, tu cura puttana re mamma, ta?
7: Santo?
3: Sì, pronto bombola?
7: Pronto?
3: Avevi bisogno di una bombola? Chi ce l'ha da 20 litri?
7: Chi sei? Grida che io non sento.
3: Non la può portare una bombola?
7: Ma non è, non c'è nessuna bombola qua, non hai sbagliato.
3: Mi sembrava che la poteva portare ora.
7: Pronto?
3: Mi sembrava che la poteva portare ora.
7: Chi? Ma che bomba volete?
3: Avevi bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20 litri?
7: Ma non siamo il negozio delle bombe noi!
3: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai!
7: E tra la bula tua quando sei puttanona!
3: Via!
8: Sei pronto?
3: Sì, pronto bombola?
8: Pronto?
3: Avevi bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20 litri?
8: Ascolti, ma lei ha sbagliato il numero!
3: Non la può portare una bombola!
8: Ma chi è lei, scusi?
3: Mi sembrava che la poteva portare ora.
8: Ascolti, ma di dov'è?
3: Tattamella.
8: Dove?
3: Tattamella.
8: Ah, ho capito. Ho capito, va bene. Ma io non lo so mica perché sono un'americana e io non lo so mica, sa.
3: Infilatele tutto in culo queste bombole che hai.
8: No, nel culo. Che lei va all'inferno, stronza.
3: Minchia chi qua sei?
8: Va all'inferno, puttana.
9: Mashup istantaneo.
8: Ma quanto puttana. Questa
3: felicità. Via.
8: Ah, l'ha capito?
3: Via.
8: Deve essere anche brutta. Deve essere anche brutta. Chi l'ha messa a parlare con me?
3: Ce l'ha
8: detto. Che io non ho fatto mica niente. Non sono mica una che ruba,
3: Via.
8: Stai zitta.
3: Minchia,
8: come ti chiami? Scema?
3: Tattamella.
8: Scema, sei scema. Ce l'hai un marito, povero marito.
3: Tattamella.
8: Ma vaffanculo, troia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale. Bestie bestiali.
2: Oggi il nostro Lenny discenderà al corso del fiume Nakakat per approdare su remota spiaggia della Thailandia. Lì e solo lì vive un grande crostaceo in via di estinzione, il granchio urlatore del Kitestramur.
1: Questo rigagnolo di rifiuti di plastica e feci di tacchino porterà la mia canoa direttamente alla foce. Da lì cercherò un passaggio per la tana del granchio urlatore. Speriamo di essere fortunati, perché l'ultima volta nel deserto di Gobi, per fare 15 miglia in cammello, ho dovuto masturbare tutti i figli maschi di un beduino. Tra l'altro su TikTok.
2: Giunto a destinazione, Lenny incontra Bateng, un giovane autista locale molto popolare da queste parti per essere l'unico della sua famiglia a non prostituirsi con i turisti.
1: Senti, ma davvero tua nonna riesce a sparare le palline da ping pong con la vagina?
3: Tanganga tanga gong.
1: Sì, certo che lo voglio vedere il video, Bateng. E lasciami pure l'indirizzo.
4: Oh!
1: Ehi, hai sentito? Oh! Ferma la macchina, io scendo qui.
2: Lenny ha riconosciuto il verso del granchio urlatore ed è finalmente pronto ad entrare in azione.
1: Sono sicuramente loro. I granchi urlatori urlano per qualsiasi cosa. Corteggiamento, difesa del territorio, pericoli, fuori gioco. Nessuno è ancora riuscito a decifrare il loro linguaggio. Ma ormai ce ne sono così pochi che forse rimarrà un mistero. Mi avvicino lentamente, non voglio disturbarli. Cazzo! Questo mi sa che era un piccolo. Mi è spuntato da sotto la sabbia, all'improvviso. Si vede che si era perso.
5: E vabbè, ci penseranno i gabbiani.
2: I granchi urlatori hanno individuato la nostra troupe e adesso urlano davvero forte. Così forte che Lenny comincia a sentirsi disorientato.
1: Accidenti, che casino! Sembra Reggio Calabria. Aspettate! Eccoli! Guardateli! Abbiamo trovato la loro tana! Diamine, sono enormi! Pensate che le leggende locali dicono che oltre ad urlare, nelle notti di luna piena facciano anche due o tre canzoni dei Litfiba. Aspettate, voglio provare a comunicare con loro. Si sono girati, guardate. Con le loro urla adesso mi fanno capire che sono parte della loro tribù. È un momento bellissimo.
2: Incredibile. Pare che Lenny abbia instaurato un dialogo con la comunità di granchi urlatori. Che succederà adesso?
1: Mi stanno fissando. Oh porca
4: via, via, via, via!
2: Improvvisamente l'intera comunità di granchi urlatori aggredisce il nostro Lenny. Cielo, se la sta vedendo davvero brutta.
1: Fascisti! 10 contro 1, vigliacchi!
3: Bateng!
1: Dannazione, Bateng! Sei un cazzo di Rambo a mandorla! Bravo!
3: Tanganga tanga gong!
1: Mi hai salvato la vita! Certo che hai fatto una bella strage! Sembra il finale della Sirenetta se la girava Tarantino! Che dici? Saranno buoni da mangiare? C'ho una fame!
3: Batang bigeng!
1: Ah, sanno di urina di vecchio! Niente, allora mangerò un Kit Kat allo yogurt salato acido! Lo snack degli eroi! Hai tagliato, Fred? Cazzo, che sponsor di merda, sembra sperma di mammut.
2: Lottando coi granchi urlatori, Lenny ha perso 3 dita del piede sinistro e il naso, ma è vivo. Certo, purtroppo a causa delle fucilate la colonia è praticamente estinta, ma le riprese in compenso sono venute da Dio.
1: Che cos'hai da ridere, Bateng?
3: Dang batang deng.
1: Ah, il naso. Senti, non è vero che sembro Voldemort, ok?
3: Aveda che davra! Avada che dovra!
1: Ridi, ridi, tanto tuo padre è senza ciolla e tua madre spara palline dal culo.
3: Batong!
1: Tua nonna, sì, è lo stesso, precisetti. Aborigeno del cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Che è il suo parò?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zoo.

0: strepitosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
7: Zitto, figlio!
1: Dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.

0: c'è fica sugli altri pianeti.
1: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
0: Sono di Pilate!
1: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos!
2: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
4: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
5: Io mi do io i fributai! Testi cagli vuoi di me i fributai!
4: Calmati che
5: ti
4: metto due dita negli occhi, calma!
5: Oi, eiaculatore precoce!
4: Cinese di
5: Leon-san! Leon-san!
4: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
5: Beh!
6: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
5: No!
6: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: puoi
6: fare! Vieni qua,
5: Leon-san! Non puoi fare cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
5: Io mi butto!
6: Metto la cela! Tolga la cela!
4: Oh, è buono, Schneis, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
11: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
8: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
7: L'ispettore Gadget.
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
12: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.

0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
1: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
1: Prendi la candeggina, Rosario.
2: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
1: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì,
4: che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante puttane,
3: sì,
4: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
5: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
4: Sì, che devo fare? Stavo
5: aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
4: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
3: sì,
4: delle feci.
3: Guardi,
4: forse
3: vabbè,
4: c'è il sangue.
3: Sì,
4: allora, signora,
3: bene. Questo
4: mi ascolti,
3: sì,
4: ero puttane.
3: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
4: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... come si chiama?
3: Don Gaetano?
4: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano!
5: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
3: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
4: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porcacciame se.
4: Porca ma...
5: Che sangue non c'è nella feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
3: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per cosa
3: chi
4: non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
4: ma tu,
6: che ti ho
4: ma
6: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono
3: ecco,
4: quello della cacca,
3: sì,
4: dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi,
4: farmacia.
3: Lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano.
5: No. Tente Gaetano con tutto il bene che ti voglio. Hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
6: ma
5: fare.
6: Ma io
5: la
6: so
5: cacca.
6: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
5: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
5: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo.
3: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
7: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
9: Centrale a magista milionario, centrale a magista milionario. Segnalate i saldi su tutti i prodotti del supermercato, fra la quinta e manata.
10: Magista milionario a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
9: Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose della gente. Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente. Richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway. Ripeto, richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway.
11: Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Grazie della dritta a volo.
9: Quale cazzo di volo? So centrale io quello scrive i libri. Sto in forma oggi. Oh, è il momento. Centrale a Tango Lesbo. Centrale a Tango Lesbo. Mi ricevi, scrova col distintivo?
12: Tango Lesbo centrale, ti ricevo, ma preferirei che tu mantenessi un tono professionale di comunicazione basso.
9: Ah vai, tazza del cesso con gli occhi. Ma che cazzo stai di maghitte, sei cura? Sei il marito della troia del distretto, lo sanno tutti. Ma comunque ti porgo le mie scuse se ti ho volontariamente offeso, sacco di merda.
12: Cioè, non ho capito quella della troia del... Cioè, volevo dire, Tango Lesbo a centrale, pretendo che tu ti tenga il nome di codice stabilito passo.
9: Allora cambio. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Purtroppo il tuo vecchio nome in codice non rispetta le nuove norme della parità di genere. Se lo usi verrai licenziato in tronco a causa della teoria del gender. Quindi ne stiamo provando altri per vedere quello che ci piace di più. Passo, collabora, passo.
12: Mi piace trolley pieno zeppo di merda d'anguilla centrale. Ma c'è una chiamata per me oppure no? Passo.
9: Centrale a erezione di Lino Banfi. Centrale a erezione di Lino Banfi. Porca puttana, affermativo. È in corso un attacco zombie a Central Park. Ripeto, è in corso un attacco zombie a Central Park.
12: Erezione di Lino Banfi a centrale. Come un attacco zombie?
13: Ho fatto la seconda dose.
14: Io ho fatto la quarta.
13: Adesso c'ho due... sono senza manico.
14: C'ho due cazzi, guarda.
13: Sono un Novax.
14: Io tifo Lazio.
13: Ammazziamolo.
14: Sono Burioni. Che fa rima con
13: saltimbanco.
14: Senza tetto, non so, ma è stato bravo.
13: Zombie non hanno il senso della poesia. Hai visto un rapper zombie?
9: Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Sei arrivato in loco? Passa.
12: Stroppiccio cazzi con le ascelle. Centrale affermativo. Qui la situazione è critica. Non so se ho abbastanza munizioni per farli fuori tutti.
9: E quante ce n'hai? Quante ce n'hai?
12: 9 colpi.
9: Quanti zombie ci sono?
12: 500.
9: puntura anche lui, la puntura, dai!
15: Centrale a clitoride del Bradipo, centrale a clitoride del Bradipo, mi ricevi? Clitoride del Bradipo?
16: Puttana tua madre, sono diventato zombo.
15: Centrale a zombie lesbo, centrale a zombie lesbo.
16: Vaffanculo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Ah, sto entrando nello studio, tutto buio, non ho neanche acceso la luce. Tanto per farvi capire. Ehi Siri, che ore sono?
2: Sono le 9:09 di mattina.
1: Ah, le 9:09 di mattina, sono qui in radio a registrare solo per voi. Ah, dovete apprezzarla sta cosa. Un nuovo Wonderland, finalmente, incredibile. Ho trovato queste voci veramente dilanianti. L'altro giorno, mentre scarellavo su Instagram, mi è uscita questa voce. Ah!
3: Prendo bombola? Avevi bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20 litri? Non la può portare una bombola? Mi sembrava che la poteva portare ora. Allora si prende l'appunto tattamella. Minchia chi qua sette. Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
1: Ed eccola qua, finalmente arriva un nuovo supereroe nei Wender. Lei si chiamerà la signora bombola. Ah, siamo pronti, preparati, perché con queste voci la gente ha delle reazioni devastanti.
4: Pronto?
3: Sì, pronto bombola?
4: Non ho capito niente.
3: Ce l'ha da 20 litri?
4: Aspetta che mi sposto, che? Ma sono sul fisso, dimmi.
3: Non la può portare una bombola.
4: Ma sei Rossella?
3: Ce l'ha da 20 litri?
4: Non capisco, sei Rossella?
3: Allora si prende l'appunto.
4: Una bombola.
3: Ce l'ha da 20 litri?
5: Pronto? Pronto?
3: Non la può portare una bombola.
5: Senta, noi non abbiamo bombole. Lei a chi vuole, come si chiama la persona che vuole contattare?
3: Mi sembrava che la poteva portare ora.
5: Ascolti, noi non abbiamo ordinato niente. Lei chi è?
3: Tattamella.
5: Guardi che noi non abbiamo, non usiamo le bombole.
3: Minchia, chi
5: guarda? Abbiamo il metano.
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
5: Se la metto lei in culo, porco!
6: Remix istantaneo.
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
5: Se la metto lei in culo, porco! Porco! Porco!
3: Minchia chi qua sette.
5: Porco!
3: Minchia chi qua sette.
5: Che animale!
3: Porco! Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
5: Porco!
3: Ve la tiro tutto in culo!
5: Porco! Ma guarda un po' quest'animale!
7: Pronto?
3: Sì, pronto bombola?
7: Chi è?
3: Avevi bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20 litri?
7: Ce l'ha in mezzo alle gambe una bombolona che se te lo metto nel culo ti squarto come mi testa morte. Chi è?
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
7: Mannaggia che demoni. Ma allora tu mi devi spiegare, no? Ma che problema ha una persona che ti chiama sconosciuto e ti dice che bombole che te morte, stramorte, morte vivo, tutta la persona si vengono giù, giù ti scuorto, a morte ti strappo la giugulare e ti morde il buco del culo, te lo strappo e ti metto un pugno dentro.
3: Ce l'ha da 20
7: litri. Stramorte.
8: Benvenuto nel ristorante pizzeria Le F***. Per ordini da asport o delivery digita il tasto 1.
9: Pronto, buonasera, mi dica.
3: Sì, pronto, bombola?
9: La bombola?
3: Avevi bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20
9: litri? No, guardi che ha sbagliato.
3: Non la può portare una bombola.
9: Senta, qua è un ristorante, ha sbagliato.
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
9: Ma lei chi è, scusi?
3: Tattamella.
9: Ma che vuole?
3: Non la può portare una bombola.
9: Senta, ma lei chi è?
3: Tattamella.
9: Chi è lei?
3: Tattamella.
9: Un attimo.
7: Dove vuoi? Le fiamme?
3: Hai bisogno di una bombola. Ce l'ha da 20 bombola. Litri?
7: Non abbiamo bombole qua, qua è un ristorante.
3: Non la può portare una bombola.
7: No, è un ristorante.
3: Mi sembrava che la poteva portare ora.
7: Non allora, ho bombole.
3: Allora si prende l'appunto.
7: Ma non ho bombole.
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
7: Ma tu hai scappato la festa di tua mamma, chi ti strani la morte, quando la morte ti la festa di chi ti strani la morte. Poi,
10: Non mi parla così, non permette mai più.
6: Remix istantaneo.
3: Poi.
10: Quando la sto prendendo la festa di tua mamma, chi ti strani la morte, quando la morte ti la festa di chi ti strani la morte, la morte. Candice legge, ti attacca un bacio al pilastro, coglione.
3: Tatamella.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Piacere il cazzo. Pronto?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Pronto?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Come?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Non ho capito, scusi.
5: Come ti chiami, sacco di lardo?
6: Non ho capito.
5: Il tuo è un nome da nobili.
6: Ripeta, ripeta.
5: Tu sei di sangue reale?
6: E tu sei uno stronzo?
5: Tu li succhi i c***i?
6: E tu che riprendi di dietro?
5: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in c***o qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi.
6: No, io glielo metto in c***o lei se vuole.
5: Ah, lei non ho sentito che hai detto.
6: Anche a sua moglie se vuole, a disposizione.
5: Ah, lei, non ti sento ancora, urla come se li avessi davvero.
4: Pronto?
5: Ah!
4: Pronto?
5: Ah, che cazzo, non vi sento.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Ma che caspita dici?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Che sei?
5: Alle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve.
4: Vaffanculo.
7: Sei pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Culatone, che non sei altro.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Avanti, generale. Andiamo.
2: D'accordo. Chube, vediamo come se la cava questa carcassa. Siete tutti pronti? Pronti?

0: come si fanno te adesso tu vuoi scambiare che ho credile quindi disfare che senza nessun indirimare che cazzo voglio
1: le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
0: Se tu vuoi scambiare e viva il linguente dell'editore è meglio che lo sapete o se vengo proprio fuori dall'Italia.
1: Tu su chi cazzi?
0: Mada!
2: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket! Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
3: È tutto pazzo!
2: This is the zoo! This is the zoo!
3: Peter Lippia!
1: Vai, dai!
2: Say what?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, le rubo solo un minuto, lei ascolta la radio?
1: No, non ce l'ho.
0: Ho capito, conosce Radio 105?
1: Non c'ho niente.
0: Italia 1?
1: Non c'ho niente, mi dispiace, arrivederci, grazie.
0: Vive in una grotta, signora?
1: Eh?
0: Vive in una grotta?
1: Sì.
0: Ho capito. E Radio Maria la conosce? Stronza.
2: Zondaggi!
0: Pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, le rubo 2 minuti per un sondaggio brevissimo. Senta, lei ascolta la radio?
1: No.
0: Ho capito, le nomino alcune radio e lei mi dice se le conosce o meno.
1: Va bene.
0: Radio Di Giorgio?
1: No.
0: Radio Cielo Manca?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Quarto Gero Network, tutta musica oh?
1: Sì.
0: Fumagazzi Network?
1: Sì.
0: Radio Capital?
1: No.
0: Bamba Network?
1: No.
0: Radio Rovazzi?
1: No.
0: Adesso le nomino alcuni speaker e lei mi dice se li conosce, d'accordo? Tenente Wi-Fi?
1: No.
0: Linus DJ?
1: No.
0: Marco Mazzoli?
1: Sì.
0: Capitan Fumagazzi?
1: No.
0: Pippo Tutto?
1: No.
0: DJ Katzenburger?
1: No.
0: Tenente Drive?
1: No.
0: Beatrice Montefregna?
1: Sì.
0: Fabio Alesi?
1: No.
0: E Riccardo Saluto?
1: No.
0: Amendola Disco?
1: No.
0: Gli ultimi due, Nocito sempre in stereo?
1: No.
0: E Formicone DJ?
1: No.
0: Benissimo, la ringrazio signora.
1: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Le rubo soltanto 2 minuti, lei ascolta la radio?
3: Tutti i canali vedo, a te che mi piace vedo.
0: Ah, okay. Ottimo, allora le nomino alcune radio, lei mi dice se le conosce oppure no, d'accordo? Radio 105?
3: No.
0: Radio
3: sono vecchio, siamo vecchi, è che stanno i programmi più, no? Spegni per metti a dormire, ho 85 anni.
0: Certo, Radio Maria?
3: Radio?
0: Radio Maria?
3: No.
0: Ho capito. E Fumagazzi Network?
3: Canal 5, Rai 1, Canale 1. Quelle.
0: Ho capito. Radio Fumo Passivo la conosce?
3: No.
0: Radio Pensione?
3: No.
0: Radio Cielo Manca?
3: No.
0: Radio Fernando Proce solo lanci dal palco?
3: No, quelle non li vedo tutte, io solo quelle vedo, Rai 1 e Canal 5.
0: E Rai 1?
3: Va bene.
0: Rai 1?
3: Non li vedo. Ciao, scusa che ce l'ha fica nella gola, ciao.
0: C'è la fica nella gola, signora?
2: Zondaggi!
4: Lo Zoo di 105.
5: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
6: Brambillo Giovannini è un ragazzo voncione. È quello che si riconosce sempre per la sua puzza fin da diversi metri.
7: Non ho voglia di lavarmi.
8: Brambillo, fai schifo al cazzo, lavati o sei licenziato.
7: E licenziami.
6: E infatti per questo motivo ha perso diversi lavori. Ora fa il cameriere in nero in un ristorante nella periferia di Novara, dove, come divisa, ha bisogno solo di una maglietta nera, che ovviamente riusa in continuazione, piena di aloni sotto le ascelle. Una sera, in autostrada, mentre andava al lavoro...
7: Cazzo, puzza davvero tanto sta maglietta. Forse è vero che avrei dovuto cambiarla dopo tutto questo tempo. Però forse c'è un modo per farle prendere un po' d'aria.
6: E mentre è in auto, la appende fuori dal finestrino facendola sbandierare. Una t-shirt nera che svolazza dalla macchina. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata la causa della sua più grande avventura. Perché in quel momento una potente cannonata sfiora la sua macchina.
7: Ma che cazzo succede?
6: Ed ecco apparire un veliero della Marina Militare di fine 800 che solca i mari d'asfalto dell'autostrada.
8: Maledetto pirata! Abbiamo visto la tua bandiera nera! Finirai sulla forca!
9: Capitano, ci sta sfuggendo con la sua nave ruotata.
8: Fuoco!
6: Iniziano a bombardarlo e finisce sbalzato fuori dalla macchina finendo a nuotare sull'asfalto.
9: Fuoco!
7: Oh cazzo, qui è pieno di squali!
6: Ma in quel momento arriva un'altra nave. È la Pirla Nera, la famigerata nave del pirata Jack Sborrow.
9: Sborrow! Che diavolo ci fai qui?
10: Sono venuto per salvare il mio amico Puzzone.
6: E velocemente Jack Sborrow tira fuori dall'asfalto il povero Brambillo.
10: Cazzo, puzzi da far vomitare. Sei un vero pirata, benvenuto a bordo della Pirla Nera.
7: Ma che cazzo succede? La mia macchina? Dov'è la mia Fiat Duna?
10: Mi dispiace, ma devi lasciarla lì. È la maledizione della prima Duna.
7: Ma che volete da me?
10: Devi aiutarci a trovare il One Piece, il tesoro più grande del mondo, ma è sorvegliato dal terribile guardiano dei sette cazzi, un guerriero che ha giurato la sua vita per proteggere il tesoro. Tu sei l'unico che può sconfiggerlo. Aiutaci!
6: Un po' titubante, il puzzone Brambillo accetta, pur non capendo come mai lui possa essere l'unico a sconfiggerlo. Solcano i sette asfalti con il loro veliero. Gli schizzi di catrame inebriano il corpo di Brambillo, ancora incredulo della sua avventura.
11: Capitano! Terra in vista!
10: E lei, l'isola del diavolo, Scortuga. Lì si trova il One Piece. Approdiamo! Liberate il Kraken!
6: Scendono sull'isola e arrivano davanti alla grotta sacra dove è custodito il tesoro. Un gigante guardiano, con una grossa armatura, sorveglia la porta. Solo il suo naso, gigantesco, spunta fuori dall'elmo.
10: È il momento! Vieni qua, puzzone! Solo tu puoi sconfiggerlo, perché nessuno può eguagliarlo in combattimento.
7: Ma io non so combattere! Mi farà a pezzi!
10: Non avrai bisogno di combattere. Ora, alza le ascelle!
6: Brambillo segue gli ordini del suo capitano ed immediatamente i gabbiani che volavano lì intorno iniziano a morire e cadere a terra. Il tanfo arriva sotto il nasone del guardiano, che muore dilaniato da dolori atroci al cervello. Finalmente, i pirati aprono lo scrigno, diventando ricchi da far vomitare. Danno una parte a Brambillo e lo riportano alla sua macchina.
7: Oh cazzo, ma io dovevo andare al lavoro!
6: E riprende il suo viaggio ancora a torso nudo. E infatti viene fermato dai carabinieri che gli fanno una multa spropositata per guida in stato di nudo e per la puzza. E così si fotte tutti i soldi del One Piece. La morale è... lavatevi, voncioni!
5: Il perineo della realtà.
4: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva, oh sì, Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era, oh sì, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. On the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: Ralph, no. E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince? L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vinger.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti. Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
2: Cobra Khan.
3: No.
4: Emorroidi, che te emorroidi?
3: No, mio amore.
4: Affemmo in fretta con un cacciavite e scoppiamo 2 giorni.
3: No, Connie, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Connie.
4: Ma questa è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma quando un figlio... C'è una cosa... Mantengo! Tra maledetto can di tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, che è aborto!
1: È un periodo oscuro per il dojo del Cobra Khan. Infischiandosene della tradizione e del buonsenso veneti, il malefico Terry Silver continua ad insegnare una versione dell'antica disciplina del Khan completamente sbagliata.
5: E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan!
4: Che male! Ma non si fa così! Treno pieno di riso 2 volte porco per ogni chicco! Questa è la disciplina sbagliata!
1: Intanto, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro e con un secondo figlio in arrivo, accetta un impiego come maggiordomo presso il vecchio rivale Daniel LaRusso.
4: Ha avuto sta pane.
6: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera.
4: Sì, guarda che mi sono maggiordomo, mica tappezziere, maro.
6: Dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero. Allora, oggi pomeriggio io devo uscire, perché vado in banca.
4: Che cazzo me ne frega, mi culo magnetico nella valle dei cassi de ferro.
6: Allora, prima di tutto non usare il karate mentre stiamo parlando, deficiente.
4: Ma pistola scarica.
6: Perché ricordati sempre che io qua sono il tuo datore di lavoro.
4: Vai mona di tomare, tomare uomo, brutto lu amaro da marda. Ti infilo un bastone in culo e ti spaccio par su vlachi yogurt.
6: Mi fai un favore, mi reggi questa bacinella di sangue di vergine?
1: In tutto questo, Chosen, il cinese di Tor Vergata, mandato a far la spia al Cobra Khan, è a letto con tutte le ossa rotte. Dopo che è scoperto il suo doppio gioco, Terry Silver l'ha fatto menare a sangue dagli allievi del suo dojo.
4: Cazzo, aggredito!
7: Mortacci, non lo vorrò!
4: Ma che cazzo che è tu, gangster?
7: Ti ho detto che mi hanno menato, no? Che dolore!
4: Però, ti sei fatto riempire le botte come un sacchetto da boce!
7: Che cazzo ne so, mi hanno fatto una faccia come un santo vecchio, guarda qua! Come cazzo facevo a batterli tutti, no?
4: Ma varati che il numero delle persone non è importante, quaglia. È importante la tecnica. Perché questo è il segreto del Cobra Khan, padre delle galline, che tu capio? Sì, quando ti faccio vedere. Allora, vara, questo è il colpo. Col sinistro che è certoso e col destro che è cieco nella valle dei comodini. Può spaccare il vaso Ming. Che testa dei Ming che sono.
6: Aspetta un attimo. Ho sentito un rumore di un antico vaso cinese raffigurante il Colosseo che andava in frantumi.
4: Vabbè, dai.
6: Ho sentito proprio un rumore nitido del Colosseo che si aspettava.
4: Mio peso. Sì, ma quanto te devo adesso? Perché fammi fare
6: non
4: due
6: calcoli. Non so, sto bevendo uno scoiattolo. Aspetta un attimo. Allora, adesso fammi fare 2 calcoli perché... Cioè, io sono una persona comprensiva. 7 milioni di euro.
4: Porcaccia qua, stronza in train. C'è troppa roba per me. Mi manco arriva a $20. Stronzo.
6: Allora, ho fatto 2 calcoli, sicuro è molto prezioso, basterà che lavori per me per 280 anni.
8: Ciao, hola, a todo.
4: Oh, Carmen, sta freddo, stai pisciando addosso, cantropo.
8: Sto male.
6: Oh, guarda che non è piscio questo, eh.
4: Cos'è lo? Champagne, cos'è lo?
6: Non è piscio, te lo dico, sono abituato, faccio pissing tutte le sere.
4: Struzzo con la testa sottoterra, co capio.
8: Sì, amore, mi si sono rotte le acque.
3: Sto per partorire.
6: Il parquet,
2: Che horror.
9: Siamo quasi, spinga! Spinga, signora, spinga!
4: E spingi, m***a, coi baffi, è d'ore che siamo qua, tango, anche la macchina in divieto di sosta, fermalo sto buttaletto, no? Parchimetro!
9: Sta uscendo la testa! Forza, signora, l'ultimo sforzo! Spinga!
4: È arrivato il luminare di sto cazzo, che cosa doveva uscire? Bon, a tessera elettorale?
9: Ci siamo, eccolo, è uscito!
4: Ah, mi dica, dottore, se è un buttaletto o una merda?
10: Sto freddo qua fuori. Fatemi rientrare. C'ho fame, oh. Matriciana, bucatini.
9: Ah!
6: Conosce anche il karate!
9: Conosce anche il karate! È felice!
4: Ah, allora sei proprio mia fiocca.
5: Cobra Khan. Cobra Khan. Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Secondo te se faccio scuoiare uno struzzo per farmi un cappello?

0: Lo Zodi 105. Hey, eccoci qui! Sì, siamo sempre noi, quelli dell'App Store più entusiasmante di sempre. Sì, App & Up vi strabilierà ancora per una nuova stagione di applicazioni mai viste prima. Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire alla moltitudine delle società satellite e il giro delle scatole cinesi che riversano i soldi a palate sui nostri conti alle Cayman. Siamo troppo forti! Cosa aspetti? Registrati subito su
1: App & Up.
2: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Oggi nella categoria Fai da te,
1: Chime App.
0: È finalmente arrivata l'applicazione che tutti aspettavano. Sì, potrai realizzare i tuoi sogni diventando commerciante, perché Chime App è un'applicazione favolosa che ti permette di entrare nel mondo del commercio all'ingrosso. Ti basterà registrarti, scegliere la categoria di prodotto ed effettuare il tuo ordine.
3: Gianni!
4: Oh, Giacomo! Ma dove l'hai rubata sta bestia di Ferrari?
3: Ma che rubata! Mi sono registrato a Chime App e ho iniziato il mio business!
4: E che roba è il business?
3: Ma dai, mi sono messo in commercio! Vendo orologi di alto livello, guarda qui!
4: Cavolo, che bello! Ma, scusa, ma c'è scritto Rolex!
3: Eh sì, sono le repliche fedelissime fatte dalla stessa Rolex per il mercato parallelo! Compri e vendi tutto in cash, Black! Te capirla?
4: Wow, tu sì che sei avanti! Uè, Giacomo, ma dove stai andando?
3: Scusa, adesso devo scappare che c'è la polizia che mi cerca!
0: Pazzesco, vero? Sì, perché Chime App, con un ulteriore abbonamento irrisorio da 100 euro a settimana, ti fornirà anche una rete di vendita capillare per startare il tuo business e iniziare subito a guadagnare. Amore, ma cosa sono tutti questi scatoloni?
5: Tesoro, ho aperto un business grazie all'applicazione Chime App.
0: Amore, ma non sarà mica un'altra cagata delle tue dove ti fai fregare i soldi, né?
5: Ma no, cucciola, tranquilla, né? È semplice, io faccio l'ordine, poi abilito la funzione distribuzione e il servizio Chime App fa il resto.
0: Ma chi è sto balengo che ci toffano a quest'ora?
6: Buongiorno signor, sono da Mercato Capisci.
0: Ma no, ma chi siete? Che volete? Non ci abbiamo mica i soldi noi.
6: Ma no signor, siamo distribuzione Chime App. Prendiamo e consegniamo vari venditori per strada, capisci?
0: Amore, ma che cosa stai combinando?
5: Tranquillo amore, sono quelli della distribuzione.
0: Ma distribuzione di cosa?
5: Amore, è per il mio business. Senti, tieni questo, è un pensiero per te.
0: Ma che roba è?
5: Sono un paio di cuffie all'ultimo grido wireless e il microfono per il telefono. Uè, guarda che son di marca, né?
0: Amore, ma se sulla scatola c'è scritto Sonia.
5: Ma non ti ricordi quando scopavamo in macchina che mettevamo le cassette della Sonia?
0: Ah sì, né che ricordo! E non perderti la nostra community di Snookers, dove potrai scambiare, comprare e rivendere le scarpe più gettonate della storia.
4: Uè Franco, ma che cazzo c'hai ai piedi?
3: Belle, vero?
4: Eh sì!
3: Sono le ultime Mike Airo Giordano, non so se mi spiego.
4: Mike Airo?
3: Ma va che non sei proprio un cazzo, le famosissime Mike Airo Giordano, le ho pagate 3.000 euro.
4: Scusa Franco, non è che io me ne intenda, ma secondo me ti hanno rifilato un taroccone.
3: Ma che taroccone? C'è anche il baffo?
4: Sì, ma è il baffo Moretti.
0: Cosa aspetti? Scarica subito!
1: Chime App.
0: E per i primi 100 abbonati, il regalo direttamente dal dark web.
1: Acchiappalo!
0: Una masterclass completa che vi insegna a rapire e torturare le persone. Wow!
2: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Radio 105. Radio 105.
7: 105.
1: Lo Zoo di 105.
8: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
9: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang.
7: vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
9: Che succede, Osceno?
7: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
10: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
7: Monitorando le mie telefonate.
10: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
7: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
8: Sceni Lerci 2.
7: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
10: Rottermaio. Rottermaio.
11: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Maier.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
7: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Marien.
7: Rottermarien.
10: Rottermaier.
7: Oh, Rottermarien.
10: Maier.
7: Maier sei tu, è quella puttana de so.
10: Del signor Rottermaier.
7: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
8: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
7: Ma se sono così rasabondo...
10: Rasabondo?
7: Se sono così rasabondo...
10: Vagabondo.
12: Nauseabondo.
10: Nauseabondo e ripugnante.
7: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
12: non
7: tutti...
12: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
10: Che hai permessi sport? Allora...
7: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
10: Nauseabondo.
12: Sì,
7: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
12: nauseabondo?
7: Vuoi... Dove è scritto?
10: Nauseabondo.
7: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
8: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
7: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
10: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
7: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
10: Di un reality show pornografico?
7: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
8: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
13: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Meteoropatici.
13: Psicopatia. Psicoparia.
10: Psicoterapeutici.
13: Psicoterapeutici.
14: No, petici. Terapeutici.
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: No, terapeutici.
13: Terapeutici.
10: Terapeutici.
13: Terapeutici. Terapeutici.
14: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Bravo!
13: Volete conquistare Troia?
14: Sì!
13: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
15: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
13: No!
15: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
13: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
15: è? L'Aiazzone!
13: Ayace!
15: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
13: Ah, pagliaccio!
14: Provare per credere!
15: Esatto.
14: Sì!
15: Attento, attento, sta venendo! Aia! No! No! No! No! No! No!
13: No! No!
15: Attenco!
13: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: mia caparbietà. Fammi leggere, do qualche domanda.
1: Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
0: Di sfruttare la mia caparbietà.
1: Caparbietà.
0: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
1: No, scusa, sono parole normali.
0: Allora.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
4: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
5: Giusto?
4: Ce l'ha fatta? Ho sbagliato?
5: No, giusto, giusto.
4: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
5: No!
0: Eh sì!

0: Ciao pazzi, fate uno scherzo a mio marito che fa il rappresentante per una grossa azienda di materiale elettrico. Da 10 anni guida una macchina aziendale di merda che perde i pezzi e finalmente, la prossima settimana, dopo 1000 richieste, è riuscito a farsi assegnare una Peugeot 2008 a noleggio nuova fiammante. Distruggete il suo sogno, bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor mi scusi il disturbo, la chiamo dalla Peugeot.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, lei sta aspettando una 208 in consegna, veicolo aziendale?
1: 2008,
2: veicolo aziendale?
1: Sì, sì.
2: Allora, mi scusi, la sto chiamando per conto del signor che mi ha incaricato.
1: Sì.
2: Purtroppo mi ha passato questa pratica, io non la conosco, quindi mi scusi le eventuali inesattezze.
1: E
2: ok. Allora, lei dovrebbe avere la consegna di questo veicolo per l'azienda del...
1: Sì.
2: Ok, di Napoli, giusto?
1: Ok, esatto.
2: Esattamente. Allora, purtroppo c'è stato un problema sulla consegna, nel senso che l'auto articolato che trasportava le auto ha avuto un brutto incidente durante il trasporto in Germania, perché le macchine
1: arrivano
2: direttamente dalla Germania. E purtroppo noi non possiamo garantire la consegna proprio di una Peugeot 2008.
1: Ah, ok.
2: Quindi, non lo so, adesso la farei parlare con uno dei miei responsabili per eventualmente, se ci fosse la necessità, quello di cambiare il veicolo. Perché appunto, molto probabilmente, le dico, 99 su 100, non vorrei azzardare, ma 99 su 100, la sua Peugeot 2008 purtroppo non sarà disponibile e dovremo dare un altro
1: veicolo.
2: Quindi,
1: ma che alternative ci sarebbero?
2: Guardi, adesso le passo il collega, perché io mi occupo di semplicemente di pratiche. Quindi,
1: ok.
2: Le passo Zan Girolamo. Sei in linea, stai in linea, un secondo. Le passo Zan Girolamo.
1: Round 2. Pronto?
3: Sì, salve, sono Zan Girolamo.
1: Salve.
3: Salve, mi scusi. Allora, io mi sto occupando appunto di raccimolare un veicolo in questo stato di emergenza a lei e alle altre 15 persone che purtroppo sono state coinvolte in questa problematica col camion.
1: Ok.
3: Perché io, allora, a mia disposizione, guardando un po' nel parco macchine che abbiamo ritirato, perché ovviamente io non le posso dare una vettura nuova, le devo dare una vettura ritirata da un altro rappresentante che l'ha restituita dal periodo di scadenza di noleggio a lungo termine, quindi allora io ho questo
4: quale elenco, le do l'elenco.
3: Aspetti
4: qua
3: un attimo, perché io ho quattro modelli che ho. La Volkswagen Scirocco del 98. È una macchina che ha, adesso guardando, circa
4: 320.000 chilometri,
3: 26 anni. Diciamo, non ha, forse non è freschissima adesso. Non so quanti chilometri fa lei.
1: Ne faccio un po'.
3: Quindi diciamo una macchina di 23 anni con 300.000 chilometri magari un po' pesa. Ho un Fiat Doblò, un furgone, le va bene?
1: No, cioè nel senso,
3: cioè è tipo un Transit, sai, presente questi fatti furgoni grossi?
1: Sì, altrimenti allora, perché furgone, cioè presentarmi dai clienti con un furgone sarebbe
3: infatti ok. No, oltretutto anche
1: di un certo
4: Flavio
1: tipo,
4: Flavio, abbiamo una croma, se vuole, una croma del 2006 che è tenuta molto bene, pochi chilometri.
3: Beh, è una bella vettura,
4: 150.000 circa. So c'è la multipla, multipla.
3: Ma quella è quella del tassista, dici tu?
4: Sì.
3: Sì, cazzo, però non è messa bene. Senta, una multipla, lei conosce la multipla? È bianca,
1: sì,
3: perché
1: sì.
3: Era di un tassista di Milano, però è fresca come macchina.
1: Ma tutto questo più o meno per quanto tempo non si sa, non c'è

0: data.
1: Questo finché non raccimoliamo, perché vediamo se le va bene anche una Renault Suspense.
0: Non so quale sia, però
1: L'hanno lanciata in concomitanza col lancio di un film, quella che guida il protagonista. Adesso non so se ce l'ha presente quella, nella
0: pubblicità. Ascolti, posso, allora, se, perché prima volevo parlare un attimo con il mio responsabile per capire un attimo
1: lo so, però
0: cosa...
1: io siamo qua, io e mio collega, che stiamo cercando di attribuire le macchine, perché non vorrei poi che lei nell'elenco mi arriva ultimo e poi le macchine più interessanti se le prendono gli altri. Già le macchine più
2: belle, cioè l'Alfa Rabbia, se vuole, che è abbastanza
1: ma quella, quella per il mercato tedesco, dici tu. Lo so, però c'è la guida a sinistra. Lei guida a sinistra?
0: No.
1: Ah, no, ah. La Dacia Hipster le può interessare? Quella col muso che sembra un'enorme barba.
0: Ma allora anche se arrivo ultimo non è un problema, anche perché mi hanno detto che questa macchina qua che ho io adesso posso usarla fino a che, siccome c'è su 180
2: No, mi scusi, dobbiamo purtroppo ritirare la macchina, per questo che l'abbiamo contattata.
0: No, ma questa è nostra di proprietà, quella che sto usando io è nostra di proprietà, non è a noleggio.
2: Esatto.
0: Io adesso rientravo nella cerchia di quelli che del noleggio.
1: Scusa, la interrompo. Allora, se le dessi una bella moto da cross? Uno Squarna 550?
0: Guardi, non
1: c'è da ridere, nel senso è una situazione complicata, che si mette anche nei nostri panni. Noi abbiamo anche motociclette, una Vespa. Fa tanti chilometri lei?
0: Sì, ne faccio un po', sì. Altrimenti io ritengo quella che è di nostra proprietà dell'azienda.
1: Però scusi un secondo, però l'utilizzo della macchina lei ce l'ha in concomitanza, nel senso che le hanno attribuito anche un'altra persona che la può usare in sharing negli orari in cui la usa lei?
0: No,
1: io ho qua un nominativo di Lovito. Lovito lo conosce, il suo collega Lovito?
0: Può essere che siamo talmente in tanti che
1: praticamente lei la può usare in certi orari notturni e Lovito la usa di giorno. Cioè il concetto è che c'è anche questo discorso da affrontare col suo titolare. Lovito poi oltretutto è una persona che ha delle disabilità particolari. Quindi, pronto?
3: Gli stavo proponendo il cavallo.
1: Gli stavo dicendo che levavamo il sedile perché l'ho visto già la carrozzina.
2: Richiamalo. Non è caduta.
4: Round 3.
0: Pronto?
3: Signor.
0: Sì?
3: Sì, mi scusi, deve essere caduta la comunicazione. Senta, adesso è riuscito a trovare un accomodamento per quanto riguarda la vettura?
0: Non so se avete un triciclo.
3: No, allora il triciclo purtroppo l'abbiamo esaurito. Le stavamo proponendo un asino o un cavallo. Sono giovani però.
1: Sei nello zoo di 105.
2: Coglione!
0: I numeri uno.
1: Io comunque la moto da cross l'avrei presa.
3: Ma sì.
0: Chi è che mi ha dato il mio numero?
2: Tua moglie.
0: Benissimo. Benissimo.
3: Perché dice che va in giro su una macchina pidocchiosa di merda.
0: Siete i numeri uno, è qua anche lei adesso.
3: Se l'ha vista in
2: diretta. Alessandra, grande.
0: Grandissimi. Un abbraccio a tutti.
3: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: ciao, figlio del digitale! Sapevi che da oggi Up & Up è entrata ufficialmente nel settore della telefonia mobile? Sì! Grazie a una serie di spostamenti di capitale di dubbia provenienza, qualche mazzette e degli innocui rapimenti con riscatti irrisori, siamo riusciti a realizzare l'irrealizzabile! Sì! Ora prendiamo una percentuale su tutti i contratti telefonici dalle varie compagnie! Non è pazzesco! Attenzione, questo non include il vostro abbonamento alla piattaforma. Cosa aspetti? Registrati su
1: Up & Up.
2: E Up & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Questa settimana nella categoria musica
1: Suonami forte.
0: Hai sempre desiderato fare il musicista, ma non hai mai avuto la voglia di studiare? Ti piacerebbe prendere uno strumento per farti vedere dai tuoi amici e magari anche conquistare una bella fica sulla spiaggia d'estate? Da oggi puoi! Sì, perché Suonami Forte è la prima applicazione che ti fa diventare musicista senza troppo studio. Ti basterà scegliere dal comodo menu a tendina il tipo di strumento che desideri e tac! Eccoti le lezioni pronte all'uso con gli accurati video del nostro polistrumento strumentista Vincent Matranga.
3: Ciao a tutti, sono Vincent Matranga. Oggi impariamo lo shuffle. Lo shuffle è composto da tre fondamentali suoni, che è la cassa tune, poi c'è il charleston e poi il rullante, che è ca. E quindi se li mettiamo tutti insieme viene tunz cazzo.

0: Faccio un cazzo.
1: E ricordati, come dice Vincent Matranga, che poi sarei io, se lo puoi cantare, lo puoi suonare.
2: Incredibile, vero? Ma non è finita! Non perdere, ad esempio, il corso di chitarra elettrica esclusivo. In sole 10 lezioni diventerai meglio di Slash, come dice lui stesso.
3: Ciao, sono Slash.
1: Ma che britannico.
3: Ciao, sono Slash.
1: No, così sembra di c***o.
3: Ciao, sono Slash.
1: Questo c'è la freddura.
3: Ehi, hey, sono Slash.
1: Buono, vai.
3: E Vincent Matranga suona meglio di me.
1: È già assomiglio tantissimo.
3: Vabbè.
2: Sentito? Suonami Forte è un'applicazione incredibile. E con un piccolo abbonamento aggiuntivo, Vincent Matranga vi insegnerà a suonare anche strumenti perduti nel tempo, che fanno molta scena e che vi assicurano il limone duro di fronte al falò durante una bella festa sulla spiaggia.
1: Ciao, sono Vincent Matranga e benvenuto nel corso speciale in abbonamento. Oggi ti insegno uno strumento che serve per rimorchiare la fitta. Più della chitarra, più del bong in spiaggia, questo strumento ti farà piovere addosso la pucchiacca. Lo strumento è il didgeridoo. Senti come suona buono. Pingao, pingao, pingao, pingao, pingao, pingao, pingao. Ci vuole tanto fiato. Senti la figa che ti viene addosso, senti. Pilingao, pilingao, pilingao, pilingao. Puoi soffiare pure più velocemente. Pilingao, pilingao, pilingao, pilingao, pilingao, pilingao, pilingao. Adesso guardate, ragazzi. Ehi, bella fica.
4: Ehi.
1: Vuoi sentirmi o digeri tu? Quando si fregna, quando si fregna, quando si fregna, quando si fregna, quando si fregna, quando si fregna. Sei seduta.
4: A ci picchia.
1: Vuoi provare anche tu a mettere la bocca sul mio digeridù?
4: Volentieri.
1: Mi fanno buccaino, mi fanno buccaino, mi fanno buccaino, mi fanno buccaino, mi fanno buccaino.
2: Cosa aspetti? Scarica subito!
3: Suonami Forte!
2: E per i primi 100 che superano il corso di Vincent Matranga, in regalo direttamente dal dark web...
3: Alto là!
2: Una raccolta unica di tutte le frasi ad effetto da usare durante una rapina a mano armata.
5: E open da il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: basta, ne? Ciao a tutti, ne? Io sono Gabri Pontifex, il DJ più miliardario di tutta Italia, ne? Per chi non lo sapesse, chi sono io? Sono quello che ha fatto questa canzone.
1: I Battisti e Mogol del Festival Bar.
0: E poi questa. E poi quest'altra, ne? Minchia, se sono bravo, ne? E questa è Cavalcavia, la mia classifica dance, dove ogni settimana... Ma scusate un attimo, ma a questo caldo non vi si attaccano mai i coglioni alle gambe? Minchia, Geofarsi dà un fastidio incredibile, devi ogni volta staccare, no? Aspetta che ne ho una... Ah, quella destra si è proprio attaccata alla coscia, ne?
2: Bomba!
0: Dicevo, ne, che questa è la classifica dance più importante di tutte. Infatti partirei subito con la posizione numero 2 di questa settimana. O basta, ne? Lei è Puttana J con Me lo metti.

0: che non ce la faceva più. Oh sì.
1: Vabbè, fantastica.

0: Osbourne è questo disco. Veramente unica, puttana Jay. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Gabriele, sono nonno. Scusa se ti disturbo perché so che adesso stai facendo il massaggio con i CD. Sono con la nonna. Dobbiamo andare stasera alla festa di compleanno della zia Edelina. Abbiamo il tuo regalo, ma tu sei sicuro che due lettori CDJ Pioneer ci possano piacere alla zia Adelina? Perché secondo noi non è proprio magari un mazzo di fiori o dei cioccolatini, potevano essere magari meglio. Sai proprio che cos'è che non mi sento proprio di portargli? È la macchina del fumo, perché non so se la sa usare.
0: Ma no, no, no, non sono a fare i massaggi con i CD, sono in onda, no? Sei proprio rincoglionito, eh? Sentiamo un altro messaggio.
1: Gabriele, ti volevo ringraziare per il regalo che hai mandato tramite Caputo. Caputo è venuto a casa e ci ha montato il nuovo citofono. Purtroppo la nonna è stata male per colpa delle 40.000 watt di casse collegate. Non si può depotenziare un pochino? E secondo te è proprio necessario la pista da ballo davanti al citofono?
0: Fantastico nonno, allora fai così, mandami la nonna infartata a casa, così la posso lanciare come gadget nei miei prossimi live. Ma adesso sentiamo la numero una di questa settimana. Arriva Lardo Pappa Dance.
2: E lasciami gridare, lasciami.

Minchia, se di lagna bestia già fa. Prima di chiudere la classifica, voglio battere in questo momento il record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo altro 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido. Voi direte, cosa ci vuole a farlo? Sì, ma io ho messo giù un muro alto 4 metri di CDJ 7000. Se riuscirò a sfondarlo, sarò il campione del mondo. Allora sono pronto! Caputo! Mi senti? Caputo! Ma non far firmare i contratti discografici alla gente, non ci servono loro! È minorenne quello, talento? Fagli firmare il contratto, bravo! Allora sono pronto! Scendo!

0: Lo Zoo di 105.
1: A causa di una serie di cazzi, la serie Caro Futuro ha subito una lunga pausa. Oggi riprende, anche perché un tassista ha detto a Paolo Noise che gli piaceva. E nonostante la difficoltà di reperire sempre i protagonisti per il loro smart working di merda, siamo riusciti a trovare una quadra e riprendere da dove abbiamo lasciato. Già, ma da dove abbiamo lasciato? Facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, come le serie fiche on demand. Dopo essersi fatti criogenizzare grazie ad un sotterfugio, si sono risvegliati nel 2100, impersonificando due scienziati, in un mondo distopico post-apocalittico, ricoperto dai mari dopo l'innalzamento, in una società ipertecnologica.
2: Ma dove sono? Ma che anno è? Che giorno è? Figa, sembro Battisti!
1: I nostri eroi di merda fuggono dal 2100, dentro un'improbabile macchina del tempo. Ma qualcosa va storto e si ritrovano nel Rinascimento.
2: Amore, non possiamo ripartire, manca l'energia! La macchina funziona con la corrente, non c'è corrente qui!
3: Ma non hai portato una prolunga, va che sei un coglione!
2: Non hai capito! Non esiste la corrente elettrica in questa era!
3: Oh figa, facciamola partire a spinta!
2: Allora è mica una macchina!
3: Allora ci resta solo di cercare Doc Brown, che riuscirà a trovare un modo per rimandarci indietro nel futuro!
2: Amore, ma sei ubriaca!
3: Sì!
1: L'unica idea fattibile, essendo due ignoranti, è di trovare il genio assoluto del tempo, ovvero Leonardo da Vinci, e dopo avergli spiegato a grandi linee i rudimenti dell'energia elettrica, sperare che, come un moderno Doc Brown di Ritorno al Futuro, egli riesca a rimandarli nel futuro, appunto, trovando il modo di alimentare la macchina del tempo.
2: Praticamente la trama di Non ci resta che piangere contro Isi Benigni, ma con più parolacce e violenza gratuita.
1: Se ci riusciranno o meno, lo scopriremo solo nella nuova stagione di Caro Diario, a spasso nel Tampax. Buon ascolto e vaffanculo.
4: Lei è una stronza senza freni, lui è succube di lei. Vanno in giro come treni, dalle Ande ai Pirenei.

0: Milano, anno domini 1484.
1: Oh, Sondrio! Ma figa, stiamo camminando da un'ora e ancora non si vede Piazzale Corvetto. Ma sei sicuro che siamo nella direzione giusta?
2: A parte che non mi chiamo Sondrio. E comunque Piazzale Corvetto non esisterà prima di altri 650 anni, amore. Adesso stiamo seguendo i navigli che porteranno al centro, dove vicino ci sarà il castello Sforzesco, dove troveremo Leonardo da Vinci, ospite appunto degli Sforza.
1: Figa, ma tu a scuola proprio canne zero. Io non mi ricordo una minchia di tutte ste cose da gay.
2: E che senso, scusa, non cogo...
1: Che peccato che non c'è Corvetto nel Rinascimento del cazzo. Figa, c'erano degli spaccini della Madonna.
2: Amo, ecco, guarda, questa è l'antica porta Genova. Dovremmo essere vicini. Guarda che spettacolo! Milano rinascimentale. I navigli arrivano fino al Duomo. E sono navigabili!
1: Porca troia, che puzza di piscio e merda di equino.
2: Già, forse è il lezzo un pelo distoglie dalla bellezza. Comunque stiamo vivendo una cosa che non potremo mai raccontare a nessuno, ma che nella sua incredibilità è...
1: Oh, figa! Basta asciugarmi la passera con ste cagate da filosofo del cazzo. Mi fanno male i piedi e c'ho voglia di Fonzis. Cerchiamo un bar.
2: Amo, proprio non ti entra che siamo a cavallo del 1500.
1: Cazzo, vedi che quando vuoi delle belle idee, perché non ci fottiamo un cavallo che facciamo prima invece di camminare con ste pezze ai piedi che sembra che abbiamo infilato le gambe in due intestini di barbone?
2: La madonna, che capacità descrittiva! Io non penso che sia esattamente così la sensazione di infilare la gamba in un intestino di barbone.
1: Parla per te, che io i piedi in culo a gente per violenza gratuita ne ho messi parecchio.
2: Già dimenticavo.
1: Ecco, guarda, c'è un cavallo lì legato fuori da quella casa.
2: No, amore, io non me la sento. Sai che punizione potrebbe esserci in un'epoca come questa per dei ladri?
1: Che caga sotto! Figa, ma non li hai visti i film di Zorro? Ci montiamo sopra saltando e sfrecciamo via al galoppo. Cazzo, c'ha mica la targa il cavallo. Arrivati lontano, chi ci piglia?
2: Non so, amore, a me non sembra una buona idea.
1: A me non me ne frega un cazzo di ciò che pensi. Anzi, se devo essere sincera, ho spesso la voglia di infilarti un dito nel naso talmente in profondità da spegnere la parte frontale dei lobi cerebrali. Così non mi caghi più il cazzo e diventi un sacco animato da sfruttare per il sesso poco appagante.
2: Wow, anche io ti amo. Però insisto che non è una buona idea. Amore, no!
1: Furia, su, galoppa, dai, su, dai, vai, vai!
2: Amore, scendi, amore!
1: Sto cazzo di equino di merda non si muove! Bastardo, su,
2: Scendi, amore, scendi, prima che ci vedano!
3: Ehi, voi ladri maledetti! Se vi chiappo, vi taglio le mani!
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Shh, champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Dai. Oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
7: Scusa, vista.
6: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
6: Eh?
5: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
6: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao vigliacchi, fate uno scherzo a mia moglie che qualche giorno fa ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato come infermiera all'ospedale di Taranto. Lo aspettava come il Natale perché durante il Covid era in maternità e aveva paura che la lasciassero a casa. Non sarebbe davvero stronzi distruggere il suo piccolo momento di felicità? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la signora
1: Sì,
2: salve, la chiamo dal Mangiagalli di Milano. Volevo chiederle un paio di informazioni, visto che ho visto qua che lei comincia a servizio da noi dal 1 marzo. E ho visto che lei viene da Taranto, giusto?
1: Inizia il servizio, che servizio?
2: È appunto del suo trasferimento presso il nostro istituto. Visto che appunto dal 1 marzo prende servizio da noi, volevo chiederle informazioni se avesse bisogno di un alloggio, eccetera. Noi qua ovviamente per le prime 2 settimane mettiamo a disposizione.
1: Ma io sono già occupata, quindi non
2: sì,
1: ho capito.
2: Sì, sì, no, certo, sappiamo tutto quanto, ovvio, appunto. È per questo che la chiamo, per il trasferimento, per cui lei ha qua mi segna appunto dal 1 marzo viene da noi, giusto? Sì, perfetto.
1: No, non ti aspetto niente, non vengo da voi.
2: Aspetti, che non vorrei che ci fosse un caso di omonimia in questi tempi. Un momento,
1: Ma che struttura è? Non ho capito.
2: Mangiagalli di Milano.
1: E che cos'è il Mangiagalli di Milano?
2: È l'ospedale più famoso del mondo, praticamente. Allora, aspetti un secondo, Le passo il responsabile, signor Luigi Mari, direttore sanitario. Aspetti, aspetti un secondo.
1: Sì.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Sì.
4: Buongiorno, sono Luigi Mario, buongiorno. Qual è il problema?
1: No, volevo sapere se ci fosse un'omonimia, quindi volevo sapere la data di nascita, avrà tutti i miei dati, perché a me non risulta questa
4: Aspetti,
1: cosa.
4: Aspetti, scusi, no, ricominciamo da capo che non ho capito, con chi sto parlando innanzitutto?
1: Se l'hanno passata a me saprà.
4: No, guardi, io sono il direttore sanitario, non è che di solito rispondo al telefono, quindi se mi può spiegare rapidamente il problema, perché ho risposto alla chiamata ma non so con chi sto parlando e per che cosa.
1: Sì, perché mi hanno riferito un suo collaboratore, non so, che dal 1 marzo dovrei iniziare da questo, la vostra struttura, ho firmato un contratto quando io non ho firmato proprio niente. E quindi volevo sapere, casomai ci fosse un errore di omonimia.
4: Ah, allora è passato, ho capito, è passato dalla centralina. Mi può dire per favore il suo cognome, che controllo un attimo?
1: Sì,
4: mi dia solo un istante,
1: Sì.
4: Allora, io qui ho Francesca.
1: Sì.
4: Lizzano, provincia di Taranto, in servizio all'ospedale Giuseppe Moscati di Taranto.
1: Sì.
4: Sottoscritto il contratto, infermiera, 21 febbraio 2023.
1: Sotto questo trasferimento.
4: No, allora io sotto ho una nota con scritto 1 marzo e che si riferisce al fatto che lei il 1 marzo viene a lavorare da noi, al reparto Grandi Ustionati. Le risulta questa roba?
1: No, non mi risulta. Perché non ho chiesto trasferimenti. Cosa? Non ho capito.
4: No, ci sono dei rumori terrificanti, non riesco
1: sì,
4: a parlare.
1: Sì.
4: Se può allontanarsi da questi rumori, gentilmente.
1: Mi sono allontanata dai rumori.
4: E che cavolo. Allora, io semplicemente voglio capire se lei prende servizio da noi, è Grandi Ustionati o no?
1: No, perché io non vengo a Milano, non ho la possibilità di venire a Milano. Non ho firmato neanche nessun trasferimento per Milano.
4: Allora, io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato il 22 febbraio 2023 c'era la clausola di mobilità del DDL 234. Nel quale lei si rendeva disponibile per la mobilità. Questo è quello che so io e quello che ho io qua. Poi mi dica lei se vuole informarsi presso il suo direttore sanitario, me lo vuol passare, mi dà un numero diretto, lo chiamo io. Però io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato la clausola del decreto 234 sulla mobilità. Questo è.
1: Sulla mobilità fuori regione?
4: Sulla mobilità fuori regione, DDL 234 del 21 dicembre 2022. Questo è.
1: 21 dicembre 2022.
4: Se vuole controllare,
1: mi devo informare perché io non so niente questo.
4: Controlli, praticamente con il DDL 234 21 dicembre 2022, in pratica è stato previsto un criterio di mobilità su scala nazionale per le regioni che hanno necessità di personale urgente. In quanto gli ospedali della Lombardia, che sono stati fortemente colpiti dal Covid, adesso sono in grande necessità di personale e quindi possono attingere personale anche da altre regioni. Questo è il DDL 234.
1: Ma cosa comporta il rifiuto?
4: il rifiuto di fatto invalida il suo contratto, quindi lei dovrebbe rifirmare poi il contratto col Moscati.
1: Ah, ho capito.
4: Cioè, se lei rifiuta il trasferimento, il suo contratto con il Moscati risulta non valido, perché comunque lei diciamo viola le clausole del suo contratto. Lei ha firmato un contratto e non si attiene al suo contratto, quindi dovrà firmarne un altro. Adesso parli con il suo direttore sanitario.
1: No, è tempo di informarmi su questo. Parlo con chi è referente di tutto e verifico un attimo.
4: Mi può dire chi è il suo referente, che magari gli faccio una telefonata io, perché se aspetto il tempo dei Volteroni ci mettiamo 350 anni qua.
1: Non ci mettiamo 350 anni,
4: sì,
1: poi
4: sì, come
1: discriminazione,
4: guarda,
1: non
4: quale
1: capisco.
4: Cazzo di discriminazione, è già la quarta volta che mi capita una cagata del genere col Moscati di Taranto, un posto di incompetenti.
1: Vabbè,
4: è la quarta volta, lo so, capita, a voi capita, ma per me è parità di tempo, capisci? Io sono qua i grandi ustionati, non è che sono in podologia, capisci, che guardo quelli con l'unghia incarnita. Io qua c'ho i grandi ustionati, sono sotto di personale, il Moscati mi dice ti mando della gente, e poi alla fine quando dovete prendere il trasferimento voi altri meridionali c'è sempre qualche cazzo di problema, la zia, la nonna, il figlio, il bambino e le mestruazioni. È sempre così. Vabbè, comunque, se mi dà il nome del suo referente lo chiamo io, così ci mettiamo d'accordo tra persone che hanno almeno un titolo di studio, perché...
1: Vabbè, che grande discriminazione che c'è. Vabbè, non
4: sì, ma non me ne importa
1: io
4: niente.
1: Io nel caso le farò sapere.
4: No, mi deve dire, mi dica il nome del suo referente che lo chiamo io. Non ho tutta la mattinata per stare al telefono con i meridionali.
1: Ma anche sapendo il nome, io non ho il numero diretto, devo andare a cercare.
4: Sì, ma lo trovo io. Guardi che qua siamo in Lombardia. Ci metto un attimo a trovare il numero, se mi dice chi è.
1: Lo trovi, cioè, se sa che lavora al Moscati, lo sa qual è il numero.
4: Sì, le chiedevo una cortesia, ma giustamente adesso ai meridionali non è rimasta neanche questa roba qua.
1: Dopo le offese che fai, normalmente.
4: Quali offese? Lei mi vuole.
1: Vabbè, devo lasciarla che sono al lavoro e quindi io non sto a giocare.
4: E nemmeno io. Si prenda un ultimo appunto, per favore. Si prenda un appunto, si scrive.
1: Sì.
4: Ok, allora io sono il dottor Luigi Mario.
1: Sì.
4: Luigi Mario, primario. Meglio conosciuto come Fabio Alisei dello Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
1: Organizzato da chi?
4: Da suo marito, quella feccia umana.
1: Quella merdaccia, grande, grande. Ma come cazzo gli viene in mente a quello? No, quella per lo Zoo di 105, se ne sa non.
4: Un abbraccio grande, grande, Francesca,
1: grazie,
4: stai bene, continua il tuo lavoro lì e congratulazioni per il contratto.
1: Grazie, grazie.
4: Ciao, ciao.
1: Un bacio dopo a mio marito, grazie.
4: Ciao, un bacio, ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
2: guardala, andate
1: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
2: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre queste cose.
4: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
1: Perché sai Mediaset. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Zodi 105. Nelle puntate precedenti.
1: Nelle scorse puntate abbiamo tirato matto Ennio con la bolletta gigante.
2: Poi per giorni l'abbiamo richiamato ma non ci ha più risposto.
1: Ma dopo qualche giorno abbiamo saputo da delle fonti sicure
2: che è andato a funghi.
1: Ma qualcosa è andato storto.
2: Figa, sentiamolo.
3: Dove abbiamo

0: Pronto, signor Ennio?
1: Ehi, chi sei?
0: Salve, sono la forestale.
1: Telefono, la forestale?
0: Sì, perché...
1: Che cosa vuoi?
0: Perché ieri, quando lei è andato a funghi, ha preso i funghi per terra ed erano in una proprietà privata.
1: Era nel bosco!
0: Ed era la proprietà privata della famiglia Boyliuk.
1: Chi sono?
0: I proprietari del terreno? Non so se lei ha visto una macchina rossa parcheggiata.
1: Ma non ce n'erano di macchine!
0: Ho scritto 01 sul numero.
1: Ho preso da ferra! I funghi, ma non erano buoni! Ora sto prendendo la tarchipina! La tarchipina, perché sto male!
0: Cosa è successo, signor Ennio?
1: Dei funghi! Io ho detto di lasciare la terra, ma ho dato dai funghi! Non sono buoni, sono male!
0: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso!
1: C'è la febbre! Sto prendendo la tarchipina!
0: Ah, vuole che gli passo un medico?
1: Del medico?
0: Sì, glielo passo, noi abbiamo anche un medico qua. Siamo della forestale, ma abbiamo anche...
1: Passami il medico!
0: Allora, le passo...
1: Il medico.
0: Perché comunque, aspetti un attimo, le volevo dire anche che il signor Boyliuk ci hanno contattato per dirle... I proprietari del terreno dove lei è andato a prendere i funghi e mi hanno detto che...
1: Era
0: un terreno proprietari sono Boyliuk di quel terreno e praticamente non so se lei ha visto il cartello attaccato negli alberi che c'era scritto sanzioni previste per i funghi 18.000 euro.
2: Via! Partenza valida.
1: Di 18.000 euro.
0: Sì, ma adesso non si
1: Ho preso una borsa e mezza.
0: Quanto?
1: L'Ebbo che l'ha preso di più, ne ha preso di più.
0: Allora sono 30.000 euro minimo.
1: Ma non erano buoni, sono male i funghi.
0: Quanti chili ha preso? Signor Ennio, quanti chili ha preso?
1: Una borsa, porca miseria, il Beppo ne ha preso
0: allora,
1: due, bastardo.
0: Allora facciamo così, si calmi, che adesso le passo il medico, così le dai consigli giusti, va bene?
1: Passami il medico.
0: Quanto ha di febbre lei?
1: Ho detto 108
0: di febbre?
1: Sto prendendo la tarchipina!
0: È un po' alta 108,
1: Che 108? 38! 38! Che 108?
0: Lei
1: sta prendendo la tarchipina!
0: Allora, lei sta prendendo la tarchipina, però...
1: La tarchipina!
0: La febbre, dove l'ha misurata? Sotto il braccio o...?
1: Sotto il braccio, dove lo devo misurare, bastardo? Dove?
0: Perché si può provare anche forse meglio nell'ano, Nel sedere.
1: Nel culo.
0: Facciamo così, le passo adesso il dottore, così provate la febbre insieme nel sedere.
1: Passami il medico.
0: Certo, mi raccomando,
1: passami il medico.
0: Te lo passo subito.
1: Dai.
3: Sei in attesa di collegarti col medico.
1: Dammi il medico.
3: Qualche secondo e parlerai con il medico di fiducia che ti farà passare la febbre in pochi secondi. Secondi.
1: È la misura la febbre. Dammi il medico.
3: Il medico arriva tra...
0: 3.
1: 2.
3: 4.
1: 4.
0: 4 diviso 2 uguale 2.
1: Dammi 2.
3: 3 e mezzo.
1: Dammi il medico.
0: 3, 4, 5, 5, 2, 1.
1: 2.
3: 1.
0: 4, 2, premio fedeltà.
1: Pronto.
0: Pronto.
1: Andiamo, fai il medico adesso, bastardo.
0: Sì, ma io studio.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ehi voi ladri maledetti, se vi chiappo vi taglio le mani!
4: No, guardi, non è così come sembra! Non stiamo rubando nulla!
3: E che cosa ci fa la sua donna sopra mio cavallo?
5: Me la stavo inculando, che domanda del cazzo! Ma che nel Rinascimento la gente è proprio cogliona!
6: Zitta, amore!
3: Scendi dalla mia cavalla, donna! E tu, uomo buffo! Adesso chiamo le guardie e vi faccio arrestare, così vi impiccano, maledetti ladri!
5: Vabbè, devo sempre risolvere le cose con astuzia e intelligenza femminile. Sai, amore, che sei proprio una mezza sé?
4: È una mezza che?
5: Mezza sé, diminutivo di mezza sega.
4: Grazie, amore, anche io ti amo.
5: Senta, buon uomo, capisco che vedermi seduta sul suo cavallo mentre urlo e tiro calci potrebbe averla fatta pensare che fossi una ladra. Ma in realtà non lo sono. Volevo solo vedere se era comodo per poterlo comprare da voi. Sa, mi piacciono molto i cavalli molto anziani, sporchi, con la schiena piegata dai pesi e con pochissimi mesi di vita davanti per via dei parassiti.
3: Così cambiano le cose. Se volete comprare la mia cavalla, voglio fare l'amore.
4: Ah, vedi, amore, che quando vuoi sai trovare... Ma cosa? Ma che, amore? Oh, ma è mia moglie!
5: Infanti, cazzo, non ti scandalizzare. È un'epoca diversa, un mondo differente dove le regole del commercio seguono altri meccanismi. È offerta e richiesta. Tu non sei un cazzo di affari. E poi che cosa vuoi che sia? Un colpetto per una cavalla? Si sa che la vagina è il posto più antico della storia.
3: Che vagina, vagina? Io non la voglio la tua vagina, che schifo! Per la vagina avevo la mia cavalla! Io voglio fare l'amore con l'uomo tuo! Profuma di buono!
4: Secondo me la situazione sta prendendo una piega alquanto inaspettata e completamente fuori dal naturale andare delle cose. Pertanto, amore, proseguiremo a piedi. E mi scusi, signor Bifolco, ma noi decliniamo la sua offerta, seppur allettante.
5: Cosa? Uè, straganaz, ma sei stronzo? Abbiamo l'affare del secolo davanti e lo butti via? Una cavalla devastata dal cimurro ad un passo dalla morte in cambio di una scopata con un uomo che puzza di urina e feci. Ma sei scemo?
4: A parte che non mi chiamo Straganaz.
3: Straganaz? Ma tu ti chiami Straganaz? Anche io! Da parte di padre, allora siamo cugini! Ma quanto è piccolo il mondo!
6: Amore, vai! Questo pensa che siamo cugini! Forse avremo aiuto senza dover scendere a compromessi allucinanti e strampalati! E vai!
5: Sì, che culo, amore!
3: Che culo, sì! Non mi sono mai inculato un cugino! Oltre la cavalla ci metto anche il carretto!
4: E la Madonna, che perverso! Uè, damer del tardo medioevo! Va che adesso mi hai rotto i coglioni!
5: Amore, ti prego le parole!
4: Scusa, amore!
5: Senti, predatore del culo perduto, ci stiamo! Fatti sto giro nel cacatoio di mio marito mentre sello il futuro cadavere a quattro zampe e pulisco il carretto dei segni del tuo culo!
4: No, col cazzo!
3: Bello!
5: Amore, ti prego le parole!
4: Ah, scusa, amore!
5: Presto, io lo tengo e lei se lo scopa, così facciamo in fretta.
4: Ma
3: posso baciarlo?
5: Certo, faccia.
4: No, il bacio no, no. Hai capito, caro diario del tempo pergamena? Abbiamo raccimolato un cavallo e anche un carretto. Purtroppo sono dovuto soccombere alle libidini lussuriose del Bifolco, che per mia fortuna non è riuscito a sfogare le sue pulsioni sessuali sul mio corpo. Per un incredibile colpo di culo, la cavalla, che ha subito angherie dello stesso per troppi anni, appena l'ho avuto a tiro di zoccolo, gli ha fatto saltare la testa con un calcio. Figa, meno male! Adesso siamo accampati proprio fuori dal castello Sforzesco e probabilmente domani riusciremo ad incontrare Leonardo, il genio assoluto, l'uomo più famoso di ogni tempo. Sono troppo emozionato. PS. Comunque il Bifolco ha fatto in tempo a limonarmi. PS2. È come se mi fosse infilata in bocca una guida spalmata di avanzi di pattumiera. PS3. Cosa fica ha voluto giocare a palla con la testa per tutto il pomeriggio? PS4.
1: Ci godo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Una cosa bella.
3: Sì.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente.
2: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente. No,
2: l'altra votazione.
3: Giovanotti.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
4: Cosa è successo?
5: Lo Zoo di 105.
6: Geova Beach Party.
7: Everybody but let's go fufa. Bentornati ragazzi, sono sempre io, il vostro Baudelaire, George Denzel Washington DC Universe Online, pronto col piede di guerra contro la banda baffotti dei poteri forti e la premiata ditta degli Illuminati. Sempre armato fino al buco di culo di verità assolute che mi vogliono infabbiare, ma non mi fermeranno mai. King Kong non è un caffo in confronto a me. Voi come sempre rubate i soldi alla nonna e gettate petrolio sui gabbiani. E allora, siete pronti? Comprare una macchina diesel non conviene più. Piano piano piano, Darth Vader è diventato molto

quelli che vanno in giro col monopattino elettrico probabilmente fucchiano anche i caffi. I negozi dei cinefi che hanno un po' tutto, tipo vestiti, cose per la cava, eccetera, hanno anche roba bella e interessante, ma noi continueremo sempre a parlarne con accezione negativa perché sono cinefi. Se al bar chiedi un caffè d'orzo in tazza grande con latte di foia caldo, leggermente schiumato a parte, due bustine di zucchero e fono le fette di mattina, non for prenderti se nella fuddetta tazza ci trovi della sb***a. Se ti arriva una mail da un certo principe per

0: ora tocca a voi. Io lo fo, caro fo, folo anche quando, anche quando mi faccio i rifacqui col colluttorio. Ed ora una canzone con un ospite incredibilmente speciale, riefumato direttamente dall'inferno tramite un rito satanico che mi ha donato mio padre Zeus. Signore e signori, ecco a voi Fabrizio De André!
1: Oh, ben ritrovato Lorenzo nel mezzo del cammin di nostra fica.
0: Allora Faber, cosa nei penfi dei poteri forti?
1: Dunque, ne deduco che la domanda vada presa orsi dunque con le pinze di ghisa, senza sprezzanti commenti delle male lingue tagliate direttamente con l'accetta e l'aceto. In vero è che se dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori, ma i fiori intesi con...
0: De André, ma vai a fanculo, sta zitto e facci sta canzone che mi ha asciugato le palle!
1: Come sei rozzo?
0: Allora, come tutti ben sappiamo, tu fai un grande tifoso fegatato della Juventus. Hai fatto una canzone dedicata alla vecchia signora?
1: Assolutamente sì, sperando sia di buon auspicio per il prossimo campionato.
0: Faber!
1: Tu ti allenavi anche in inverno, meglio degli altri e ci fai lo scherno. Non sei mai triste, non sei uno che beve, sei fisicato e non pippi la neve.
0: Grande Faber!
1: Sei un grande Del Piero ieri come adesso. Sei come il vento che gela un po' l'osso. Fai morti sul campo e tiri una sbrega. Se segni una bomba io mi sparo una sega. Grazie Giova, ritorno negli lega. Se segni una bomba io mi sparo una sega. Grazie Giova, ritorno negli

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Bello!
4: In pochissimi lo sanno, ma in Brianza, e più precisamente fra Vimercate e Bellusco, è presente la più grande riserva di indiani d'America di tutta Europa. Avete capito bene, c'è una riserva di indiani d'America nel cuore della Brianza. E fino a poco tempo fa questa riserva indiana era sotto la sapiente guida di quel saggissimo e autenticissimo capo indiano, conosciuto col glorioso e indianissimo nome di Autoradio che fugge. Pronto dalla redazione.
5: Grande capo fulmine blasfemo.
4: Purtroppo dallo scorso 7 settembre di questo stoico pelle rossa con il copricapo di piume e le rughe da vecchia sarda che porta a spasso una damigiana in equilibrio sulla testa si sono perse completamente le tracce. Ma che tipo era in realtà Autoradio che fugge? Una domanda alla quale non si può rispondere senza fare un bel salto nel passato. Un'altra telefonata.
6: Fulmini, riders on the stone, cavalcavi serpentone.
4: È una telefonata enigmatica, saranno degli indizi.
6: Sono i Doors, tutti e quattro.
4: Cosa vorrà dire questo?
6: Riders on the stone. Un attimo, caro, un attimo, che sono il telefono.
7: Io sono la Gruppi.
8: E io sono quello che lo succhia, quello della Gruppi.
6: Allora la Gruppi è un uomo.
4: Dobbiamo studiare il contenuto di questa telefonata per capire se c'era qualcosa, qualche indizio, qualche informazione su Pelle Rossa Rom, ma proseguiamo.
6: Sì, ma scusi, abbiamo appurato che la gruppo è un trans e quindi...
9: This is the end. Tu sei ricchione, my friend.
6: And già.
4: Il padre, alce pregiudicato, è una vera e propria autorità fra tutti gli indiani d'America d'Europa ed è più volte ingiustamente arrestato per motivi politici, dopo aver cercato di contrabbandare un notevole quantitativo di gioielli rubati e denti d'oro all'autogrill di Vimodrone. Mentre la madre, Roulotte di Luna, è talmente bella che le guardie giurate dei supermercati non riescono a staccarle gli occhi di dosso per un solo istante, quando vi entra vestita da autentica indiana, con le gonne di acrilico fucsia, i maglioncini sgualciti e le ciabatte coi calzettoni bucati. Fin da piccolo, Autoradio che fugge dimostra di avere la stoffa dell'autentico Pelle Rossa. Già a 3 anni è in grado di sputare in terra senza farsi cadere lo stuzzicadenti e di cavalcare i motorini rubati fino alla sua riserva, dove vengono poi smontati durante una cerimonia sacra e rivenduti solo a quelle concessionarie che sono apparse in sogno agli anziani. Sì, pronto!
10: Non c'è mai sentimento che quando... c'è pentimento, non c'è mai sentimento.
11: Ragazzi, io non stavo cantando. Me lo dico da 4 anni.
10: Ah, scusa.
4: Condannato a 7 anni di prigione, 7 dei quali da scontare in prigione, la sera dello scorso 7 settembre, Autoradio che fugge riceve un permesso premio che usa sapientemente per portare omaggio ai defunti, svuotando alcune tombe in un cimitero poco distante. Dopo questo nobile rito, Autoradio che fugge decide di fermarsi in tabaccheria per acquistare del tabacco e un grattevinci. Dopodiché, purtroppo, di lui si perdono completamente le tracce. Che fine ha fatto dunque questo autenticissimo capo indiano? Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultimo tabaccaio a parlare con Autoradio che fu.
12: Sì, me lo ricordo, era uno zingaro se mai ne ho visto uno. Sputa per terra e mi chiede del tabacco e un grattevinci. Poi si mette in un angolo a grattare il grattevinci con l'unghia del mignolo e all'improvviso fa: vi prego, non aiutatemi, non aiutiatemi, siamo una famiglia ricchi, siamo una famiglia ricchi! E poi corre via come se avesse vinto la lotteria.
4: Dopo questo episodio enigmatico di Autoradio che fugge non si è più saputo nulla, come pure della riserva indiana dalla quale proveniva, sparita nel nulla dalla sera alla mattina, come fosse poco più di un gruppetto di Roulotte e Mercedes degli anni Ottanta. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci arrendiamo, ed è per questo che ci rivolgiamo a voi, cari ascoltatori. Chiunque avesse notizie

0: utili al ritrovamento di Autoradio che fugge e della sua riserva indiana mobile, è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail della nostra redazione, che è: ho il simpatico vizio di pisciare nelle serrature, @chilasvisto.it. Alla prossima. Attenzione, un'ultima telefonata.
1: 15-0. 15 pari. Ah, grande smash di Zamboato. 30-15. Arbitro che scorreggia, 40 pari. 7 Zamboato. Passaggio di persona che parla swahili. Strano.
0: Alla prossima puntata.
2: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì, salve, mi scusi, sto parlando con il signor Ciccio.
3: Dimmi.
2: Scusi, non ho colto la confidenza. Pronto?
3: Pronto.
2: Sì, l'ho disturbata, la sento strana.
3: No.
2: È in ospedale, è intubato, ha avuto un'ischemia. La sento strana al telefono.
3: Ma lei chi è?
2: Ah, no, sono il signor Banner. Chiamo da Milano. Siccome ho bisogno di una persona per dargli un lavoro per quest'estate, ben remunerato, per guidare la mia vettura, mi devo spostare, diciamo, nella Puglia. Siccome ho anche i federali che mi cercano perché mi trasformo.
3: Chi l'ha dato questo numero?
2: Mi ha dato il signor Mario.
3: Mario?
2: Sì.
3: Mario? Ma chi Mario l'ha dato questo numero?
2: Scusi, non riesco a comprenderla. È caduto di faccia dalle scale, ha dei problemi alla bocca?
3: Sì, chi l'ha dato questo numero? Chi Mario?
2: Guardi, non capisco, forse dei taralli fra i denti, non colgo, mi perdoni. Mario. Un certo
3: Mario di Palma, Mario di
2: Palma.
3: Di Palma?
2: Sì. Di Palma, esatto.
3: Con l'autista lei?
2: Sì, esatto. Oh. Esatto. Semplicemente lei, guidare la mia vettura. Sì. Lei è dotato di patente?
3: Sì. A lei che se ne intende?
2: Cosa ha detto? Scusi, non capisco.
3: Lei che se ne intende con l'autista lei?
2: Trengedendende? Cosa ha detto? Scusi, ma come parla lei? Non la capisco.
3: No, voglio dire, lei è un avvocato, lei è una...
2: di cosa mi occupo io? Sono in fuga dai federali. Diciamo che mi devo spostare molto velocemente perché ho i federali alle costole, perché purtroppo per un esperimento subisco delle mutazioni quando mi nervosisco e allora vogliono fare degli esperimenti sul mio corpo. Allora senta, lei è in grado di guidare la mia vettura? Cioè io purtroppo non posso guidare perché se mi nervosisco si ingrandiscono le mani di colpo e spacco il volante. Ho queste disfunzioni, capito?
3: Non mi interessa.
2: Adesso, cioè per cortesia, se può essere anche educato, perché magari potrei innervosirmi, se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capito? La sento.
3: Mi interessa.
2: Non faccia l'indisponente, che vedi, adesso mi ha fatto agitare, io quando mi agito divento veramente pericoloso.
3: Dove
4: fa lui? Terrone meridionale. Ehi, Terrone. Hai finito di far fugliare? Vuoi esprimerti come si esprimono le persone nel paese in cui sei nato? Meridione!
3: Non mi
4: interessa a me. Cosa hai detto? Non sai neanche parlare, bestia bastarda! Cazzo stai facendo adesso? Perché sei al mondo?
3: Volpone.
2: Mi scusi, mi sono trasformato, ha visto? Io ho questo problema. Ho detto qualcosa di spiacevole? Mi deve scusare.
3: Non mi interessa.
2: Mi scusi se sono stato sgarbato, perché quando magari sono sotto stress mi innervosisco e ho questo, per quello non posso guidare la mia vettura.
3: Ne trovo un'altra che si fa.
2: Un po' anche questa inflessione meridionale mi fa nervosire.
4: Terrore di merda! Non mettere giù la cornetta!
2: Sì, mi scusi signor Ciccio se sono stato sgarbato, eh. È che quando sento.
3: Va niente.
2: Quando sento masticare proprio. Masticare e biascicare il meridionale mi vado fuori di testa. Eventualmente per il lavoro lei non potrebbe fare un corso di dizione d'italiano?
3: Non mi interessa.
2: E non faccia così, perché poi, cioè, gliel'ho detto, quando mi nervosisco vado fuori di testa, lei mi dice non mi interessa, non mi interessa, poi è interessa con la T.
4: Non si dice interessa, si dice interessa, Terone!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dove abita Ennio?
1: Amici, torna l'appuntamento incredibile. Dove abita Ennio? Con me, ovviamente, c'è anche Johnny.
3: Lo spacchiamo!
1: Quest'anno dobbiamo trovare assolutamente il suo indirizzo. Quindi, a luglio l'avevamo chiamato per fare il Tomorrowland nel suo campo. Ma adesso è passato un mese e allora lui si sarà sicuramente dimenticato. Ma per capire dove abita, dobbiamo ancora imbarcarlo bene.
4: E ha parlato con Timmy Trumpet, tutto australiano.
1: Ciao, pronti? Andiamo!
5: Dai!
1: Pronto, signor Ennio?
6: Sì.
1: Buongiorno.
6: Che sei?
1: Sono Robby Rivera del Tomorrowland.
6: Che sei?
1: Sono Robby Rivera del Tomorrowland.
6: Rivera? Ma che cosa vuoi? Rivera?
1: Come sta? Tutto bene? Dov'è al mare?
6: Fa troppo caldo.
1: Dov'è al mare?
6: Ehi! Ma sono in mezzo scapolo!
1: Lei non ha messo una copertura sul campo per prendere l'ombra?
6: La copertura? Ma che copertura ci devo mettere?
1: E come fa?
6: Io lavoro nel campo, che è la copertura della...
1: Signor Ennio, allora sono Robby Rivera del Tomorrowland.
6: Robby Rivera?
1: Sì.
6: Che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero?
1: No, c'eravamo sentiti.
6: Sì,
1: signor Ennio, so che lei ha un campo bellissimo e noi ci siamo sentiti prima verso luglio, ci siamo sentiti che avevamo pianificato appunto che le portavamo.
6: Non mi ricordo.
1: Allora glielo spiego, il Tomorrowland è una festa dove la gente balla e si diverte, noi prendevamo il suo campo in noleggio.
6: Cosa ci devi fare?
1: Ci dobbiamo far ballare la gente perché ci sarà Purple Disco Machine, ci sarà David Guetta, ci sarà anche Armin Van Buuren.
6: No.
1: No, Armin Van Buuren è un DJ.
6: Allora,
1: è un DJ che mette le chiavette USB nei lettori e mixa.
6: Non capisco mica niente.
1: Scusi, signor Ennio, se lei non...
6: Non te la posso dare!
1: No, signore... Allora, signor Ennio, con Armin Van Buuren faremo questo evento grandissimo...
6: Van Buuren!
1: Venivamo lì e le davamo €1 milione per prendere 2 giorni, 3 tutto il campo, dove ci sono anche un sacco di donne per burare. Sono tante, sono veramente...
6: Quando ti serve il campo?
1: Allora, il campo mi servirebbe esattamente il 12 ottobre.
6: Devo vedere.
1: Allora, prendo il primo weekend di ottobre.
6: Va bene che c'è tempo, c'è ancora tempo.
1: Sì, allora, signor Ennio, ascolti bene. Allora, facciamo così. Adesso io le passo il capo dei tecnici. Va bene?
6: Passamelo.
1: Timmy Trumpet, bravissimo lui.
6: Che nome c'è?
1: No, è americano. Timmy è australiano.
6: È australiano.
1: Perfetto, sì. Timmy Trumpet.
6: Dai, passamelo.
7: Rimani in attesa per parlare con Timmy Trumpet per l'organizzazione del Tomorrowland.
6: Passami australiano.
7: Qualche secondo in attesa, intanto alza sulle mani al cielo. Battiamo le mani a tempo, contando il countdown per parlare con Timmy Trumpet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
6: 2,
7: 2,
6: 2, 2, 2,
7: sulle mani con l'energia! 2, 2, Da qualche secondo e parlerai con Timmy Trumpet. 4, 3, 2, 1.
6: 2, 2, 2, Paolo. Dai, parla.
7: Ma sembra che era un po'
6: Dai, dai!
4: Pronto, pronto, sono Timmy Trumpet e tutta l'Australia.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105. Siamo arrivati! Sì! Durante una meravigliosa serata tra amici a minare Bitcoin, scambiarci le mutande e pippare, nasce il nuovissimo e innovativissimo App Store
1: Up and Up!

0: un'infinità di applicazioni per computer, smartphone e tablet che non potrebbero neanche essere pubblicate sui normali App Store. Come ad esempio il primo e unico servizio a domicilio per fare la cacca, ovunque sei in totale relax. Grazie alla nuovissima applicazione Just Shit! Quante volte ti è capitato di essere fuori casa, in un ristorante, in discoteca, in un pub o in una qualsiasi situazione scomoda, dove puntualmente e inaspettatamente arrivano loro?
1: I sudori freddi.
0: Quel gamberetto non è passato dal via. Hai bevuto una birra gelata troppo velocemente. Il pippotto che ti sei fatto era tagliato con del lassativo. Sono tanti i motivi che ti portano inesorabilmente alla cacca col fischio. Sudi freddo.
2: Oddio.
0: Corri in bagno ovunque sei. Apri quella porta. Ti chiudi dentro. Fai a malapena in tempo a sederti sulla tazza sporca e...
3: Pato!
0: E quando esci ci sono due fighe che ti guardano disgustate. Che puzza.
4: È stato quello prima di me.
0: Ma da oggi c'è... Just Shit! Niente più figure di merda, niente più problemi. Sì, perché con Just Shit ti basterà aprire l'app alla prima goccia di sudore e potrai prenotare il camper più vicino a te.
4: Aspetta, fammi aprire l'app. Just Shit. Prenota. Veloce. Ok, prenotato.
5: Tutto a posto? Sei un po' bianchiccio, stai sudando.
4: No, tutto bene. È che sto aspettando un amico che arriva fra 2 minuti qua fuori, un attimo.
0: Arriverà un comodissimo camper con più postazioni super igienizzate per poter cagare in totale serenità e fottendotene che ti senta qualcuno o della puzza di merda che lasci.
4: Che roba, sì, così. Sì, grande Just Shit. Sì.
0: E per le situazioni più difficili ti basterà un piccolo extra e il nostro addetto ti terrà la mano rassicurandoti e incitandoti a spingere.
6: Vai! Spingere, spira! Di più! Dai! Spingere!
7: Salvietta umida?
4: Grazie! Quanto ti devo?
7: Dammi un 10, dai!
0: Cosa aspetti? Scarica subito Just Shit e non farai più figure di merda! In tutti i sensi! Just Shit è un'applicazione...
8: Up and Up! E...

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
5: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
4: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
7: Tu no, invece.
6: Io no.
4: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
5: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì. Sì.
5: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
7: sì.
5: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
7: Sì. Quando... L'anima dove va?
5: Va in cielo.
7: Dove?
5: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Sì, col coniglio.
5: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
7: Sì. Cioè?
5: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
5: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
5: La vedono bene.
7: Dice, analizzano,
5: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
7: Sì.
5: Ti mettono all'inverno.
7: Ah.
5: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
7: sì. Sì.
5: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo,
7: sì.
5: E diciamo, dove ti avvicino?
7: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
5: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
7: Ci sono le macchine?
5: No.
7: No,
5: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
7: Bianche.
5: Che bianche.
7: Come sono le strade anche?
5: Sì, ci sono le strade, però a
7: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
5: No, le case non sono fatte di nuvole.
7: No.
5: Sono fatte di cazzi.
7: No,
5: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
7: rimuori ancora,
5: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
7: Quindi,
5: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
7: no.
5: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
7: mica la sponda,
5: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
7: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
5: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
7: com'è?
5: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
7: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
5: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
7: Le grotte di Toirano, maestro.
5: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
7: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
5: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
7: Sì.
5: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
7: Scusami, com'è l'inferno invece?
5: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
7: Sì.
5: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
8: Addirittura?
5: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
7: No.
5: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
5: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
8: Contemporaneamente, quindi è difficile.
5: Contemporaneamente.
7: Se non ti scappi.
5: E guai se una goccia vai per terra.
7: Cosa
5: te la fanno leccare.
7: No.
5: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
7: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
5: Ci sono due donne.
7: Che
5: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
7: Due controllori.
5: Due controllori sono donne.
7: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
5: Niente.
7: Niente.
5: Con una velocità, non so, di 60.
7: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
5: No, non è né sopra e né sotto.
7: Si va in metro?
5: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
8: Nell'aria, sì.
5: Capito?
7: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
5: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
7: 12 lingue?
5: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
7: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
5: Nessuno, tu sai quando capisci
7: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
5: Cazzo.
7: tutto
5: sei, sei una soava donna.
7: Una soava donna?
5: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
0: È una visione
5: celtica. Non una suora soava.
0: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
5: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
0: Non trimonologia, detto etimologia.
5: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
7: Ma noi dove andiamo, secondo te?
5: A fare in culo, super super adesso.
7: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
8: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati sulle frequenze di Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla ed oggi abbiamo una novità incredibile. Abbiamo la segreteria dove possiamo anche sentire i messaggi dei nostri fedelissimi.
9: Padre nostro, tu che sei nei cieli,
8: sì,
9: sia santificato il nome tuo.
8: Che brava.
9: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
8: Ma che brava! Che brava, vedete che come sono fedeli i nostri ascoltatori.
10: Frate, ce n'è un altro della stessa.
8: Mandalo, mandalo subito allora, vai, sentiamo.
9: Ho mal di pancia,
8: sì?
9: Sarà perché non caco, è una sostanza.
8: Eh no, però.
9: Che scende piano piano.
8: Non mi sembra.
9: E se la tocchi,
8: puoi anche.
9: Ferma
8: il nastro. Ma non mi sembra. Togli questa cosa, Suor Cavalla.
11: Ma sentiamo subito i nostri fedeli all'ascolto che vogliono parlare con noi e confessarsi. Pronto?
12: Ciao, buonasera.
11: Buonasera, buonasera, come sta?
12: Male.
11: Cosa è successo?
12: Niente, mi è venuta di nuovo la
11: diabete.
12: Anobalgia sciatica.
11: Per il resto comunque tutto a posto?
12: Tutto a posto, sì, tutto a posto.
11: Bene, bene. Stai andando in chiesa?
12: No.
11: Non stai andando in chiesa?
12: Non ci sto andando perché ci sono delle positive.
11: Ah.
12: Infatti i nonni di mio genere, il mio genero, che, allora i genitori, la mamma e il papà della mamma di mio genere.
13: 10 minuti dopo.
12: Io sento la messa tramite televisione.
11: Brava, brava, c'è la messa del padre.
13: Dopo 20 minuti.
11: Perché bisogna anche. E poi c'è un'altra cosa. Oggi invochiamo così la Maria. La Maria Santa.
12: Oh Maria, ti amo.

0: ti voglio.
1: Nel nome del Padre, anche questa,
0: Figlio,
1: lo Spirito Santo. E poi ce n'è,
0: Santo, amen.
1: Ce n'è un'altra che è di, come si chiama, di questi due, due preti gemelli, però erano diversi.
0: Mary, che cammina sui sentieri più scuri,
1: sta cercando sorrisi sinceri
0: oltre i muri di questa città. No,
1: Mary,
0: camminando sui sentieri più scuri,
1: sul diario segreto scrivevi:
0: quella bestia non è il mio papà. Wow.
1: Adesso io voglio cantare insieme a te questa, questa scrittura, questa preghiera scritta da Padre Rossi, che fa così: cosa importa se è finita?
0: Cosa importa se, se ho la gola bruciata o no? Ciò che conta cosa è stata, come una splendida giornata morbida. Una splendida giornata traviziata, travissuta senza tregua. Una splendida giornata, sempre con il cuore in

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Sempre nei nostri cuori più profondi l'anima del Cristo ci dà la forza di andare avanti e indietro.
1: E indietro.
0: Oggi ti saluto con un saluto americano.
1: Ok.
0: Fish and Drive.
1: Fish and Jive.
0: Che vuol dire ci vediamo domani. Fish and Jive.
1: Fish and Jive.
0: Però aspetta, ci sentiamo settimana prossima. Si dice McFlurry.
1: McFlurry.
0: Sì. Oppure Doc Brown. Doc Brown vuol dire ok, ci sono. Quindi io ti dico McFlurry e tu mi dici Doc Brown. Proviamo McFlurry.
1: Bravissima.
0: Okay. Allora ci sentiamo settimana prossima.
1: Una settimana in grande. Buona domenica, buon proseguimento.
0: Certo.
1: Buon try.
0: Bravissima, vedi che hai parlato anche l'inglese.
1: Ciao, tante ciao. Belle cose.
0: Alla
1: ciao.
0: Greca, alla greca, Malacca.
1: Malacca
0: anche a te.
1: Malacca anche a te.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Benvenuti a Freedom, oltre il cortile, nuova stagione, nuove avventure.
1: Freedom.
2: Sempre più.
1: Freedom.
2: Siamo in Messico, nella piana di Cecuzzicacaz, sotto le rovine della piramide di Cecizazaz. Nel colle il Tizzicaz, ambazza regà, ma che è, non sciogli?
1: Freedom.
2: Ecco, seguimi Omar. Facciamo vedere le lunghe scalinate, ripidissime scalinate, che ci porteranno in cima. Sono esattamente 3.000 gradini ripidissimi.
3: Ma che dobbiamo salire, beh?
2: No, aspettiamo 10.000 anni che venga seppellita dai fenomeni geologici e ci facciamo una pisciata sul cucuzzolo. E certo, Omar, ma stai attento. Ecco, indossa queste ciabattine che ti ho fregato all'albergo 5 stelle dove dormo io, e tu intenda. E saliamo.
3: Ma perché devo mettere ciabattine, Robè?
2: E che? Vorrei mica insozzare il monumento più famoso dei Cicciuzzi in Scalzaz? Coi tuoi scarponcini tecnici pieni di merda di asina?
3: No, infatti no.
2: Che poi sti messicani si offendono, non si sa, sono gente che si incazza.
3: Ma non è pericoloso, Robè.
2: Ma va, tu basta che stai attento quando te lo dico io. Come sempre, Omar.
3: Va bene.
2: Su, dai, partiamo. Ecco i primi gradini. Amici, come vedete, è ripidissimo e sdrucciolevolissimissimissimo. Ecco, ecco, attento, Omar!
3: Robè, faccio un po' di fatica che ho ciabattine di pezzo.
2: E che volevi un paio di cucci con i ramponi? Ah, Omar, non fare aristocratico.
3: Aristo che?
2: Attento, Omar! Stavi cadendo sul tremendo baratro dove alla base ci sono i resti di un'antica fossa comune dove precipitavano i corpi dei sacrifici umani!
3: Oh, oh, oh!
2: Attento!
3: Cazzo!
2: Attento, Omar! Bravo così! Bravo, Omar! Tienimi inquadrato mentre ruzzoli, che la montiamo come soggettiva!
3: Robè! Dimmi una cosa! Se vede la tibia esposta!
2: Drone sulle fratture esposte e sullo schizzo arterioso!
3: Bello!
1: Freedom!
2: Eccoci amici, siamo nella chiesa di Santa bla bla bla bla bla.
3: Ma che sei, Gigi Daghi?
2: E che fai, lo spiritoso, Omar?
4: Scusa, Giacobbo, hai il copione sbagliato con il Loren Ipsum.
2: Drone sulla figura de merda!
1: Freedom!
2: Come nella scorsa edizione, un'ampia pagina è dedicata alle porte e ai permessi specialissimi che ci consentono di addentrarci in luoghi misteriosi che puzzano di cantina piena di salumi della bassa mantovana per andare a scoprire il mondo dell'aldilà. Grazie ai mummioni! Sì, i mummioni! Ma quanto mi sturbano i mummioni! Belli, secchi e con la bocca spalancata da Sua Maestà, la morte! Eccoci! Siamo davanti alle catacombissime della chiesa sconsacrata, probabile sede di Satana, in una merdosa provincia francese. Eccoci, Omar, stammi dietro, che adesso aprirò la prima delle decine di porte vecchie e scardinate che ci porteranno alle catacombe. Seguimi!
3: A voglia.
2: Attento, Omar, sono bassissime!
3: Aia.
2: Attento, è pieno di pipistrelli di campagna!
3: Aia, aia, aia.
2: Tranquillo, Omar, è una cagata che si attacca ai capelli, è un falso storico!
3: Aia, aia, aia, aia, i capelli, aia, a testa!
2: Ammazza, che te sei trasformato in Lino Banfi coperto di guano?
3: Che è sto guano, Robè?
2: Ah, merda di pipistrello, Omar!
3: Che schifo!
2: Ma come che schifo? Ma sai quanto vale per la cucina orientale? Non ti pulire, che dopo fa una spaghettata di riso che è a merda!
3: Buona!
1: Freedom!
2: Eccoci, guardate! Queste salme semi putrefatte e secche che puzzano de coppa in cantina! Sono i mummioni dei sacerdoti che un tempo dimoravano in questo monastero! Ah! Si è mosso! Si è mosso il mummione!
3: Robè, a me mi pare un mummione. C'ha la felpa e pure le scarpe da ginnastica.
2: Ma che dici? Ma non vedi com'è devastato dal tempo? Sono gli antichi calzari.
3: Oh, c'è mica una monetina. Cazzo, sto a dormire.
5: Sonno.
2: Ammazza, che siamo in The Walking Dead? È la rivolta dei mummioni.
3: Vabbè, non so mummioni. Te sto a dire che so barboni che dormivano nello scantinato.
2: Zitto, Omar! E sacrifica il tuo corpo proteggendo la mia fuga.
3: Ma in che senso?
2: Attento, Omar! Il barbone te sta a piscià.
3: Ma scusi, ma c'è stava il muretto per pisciare.
2: Fermo lì e non ti muovere, che sono attirati dal dopo barba scadente. Io vado verso l'uscita e poi quando sono fuori te fischio e mi segui. Scopri il collo.
3: Roberto, ma dove vai, Robè?
2: Vai te fischio.
1: Freedom.
2: Amici, anche questo episodio di Freedom oltre il cortile volge al termine. Ma dov'è Omar? Omar!
3: Chi me robè?
2: Mamma mia, che puzza di piscio, Omar! Ma che hai fatto? Sembra che ti sei scopato 20 barboni!
3: Più o meno. Non mai fischiata, robè.
2: Ah, sì, scusa! È che ero spaventato quando ho vista la luce e per riprendermi mi sono fatto un maritozzo. Poi una birra e poi mi sono scordato.
3: Vabbè.
2: E vatti a lavare che mi fai salire la crema! Me sei in faccia, che cazzo!
3: Pure.
1: Freedom, oltre il cortile.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno, sono Giuseppe.
3: Buongiorno, salve. Senta, sono Banner. Senta, cortesemente, mi trovo qui in Meridione per un po' di tempo perché sto fuggendo dai federali e avevo l'esigenza di rilassarmi un attimo perché sono una persona che tendenzialmente si innervosisce moltissimo e quando mi innervosisco poi potrebbe anche non piacerle. E, voi avete dei percorsi terapici di massaggio?
2: Noi abbiamo sì la possibilità di fare un massaggio se vuole.
3: No, io magari anche più di uno.
2: Sì. Più di uno, sì.
3: Cioè fare un percorso che mi aiuti, perché le sto provando tutte per risolvere questo mio problema, no? Le radiazioni, un comizio elettorale della Lega. Sono stato fortemente modificato a livello genetico. E quindi quando mi innervosisco poi ho delle mutazioni. E voi che cosa potete suggerirmi?
2: Di poter provare un massaggio?
3: Sì, no, questo l'avevo inteso, intuito, ho chiamato sì. Un centro massaggi, mi sembra abbastanza
2: scontato. Allora, noi abbiamo ho la possibilità di fare un massaggio oppure abbiamo il percorso massaggio. Benessere dove ci sta un po' di surco di emozionali.
3: Va bene, quindi fondamentalmente massaggio. Massaggio. Ma il massaggio li fa lei oppure c'è un'altra persona?
2: No, ci sono delle operatrici, chiaramente.
3: Ho capito, ma senta, ma perché purtroppo, appunto, onde evitare che mio magari mi innervosisca, cioè, ce n'è qualcuna che non ha inflessione meridionale nel modo di parlare, dico? Cioè c'è la possibilità di avere qualche ragazza o ragazzo che fa il massaggio che non parli, diciamo, terone?
2: Ah, ho capito. Per quello deve provare al nord, allora.
3: Ma io sono in Puglia, capisci? Non è che posso prendere un aereo e fare un massaggio al nord, capisco.
2: Lo so, ma se in Puglia chiaramente trova gente con l'accento terrone, è normale, no?
3: No, nel senso che ho degli amici pugliesi che non parlano terone, cioè una persona parla terone se è terone, ma terone non vuol dire per forza essere meridionale, cioè.
2: Lo so, dipende da quello che uno magari ha vissuto.
3: Diciamo che io proprio quando sento il terone vado fuori di testa, poi mi nervosisco, potrebbe non piacere questa cosa.
2: Ho capito.
3: Trasformo, spacco tutto. C'è qualcuno che non parla terone fra i vostri, diciamo, ragazzi e ragazze? So che è un'esigenza un po' particolare, però purtroppo devo per forza chiederglielo prima, capisce?
2: Ho capito.
3: Perché se poi mi trasformo, magari faccio del male a qualcuno.
2: Ho capito.
3: Lo so che ha capito, questo non l'ha già detto 3 volte, però vorrei sapere se può risolvermi questo problema. Per il denaro non c'è problema, insomma. Cioè c'è qualcuno
2: non so che dirle.
3: Cioè non ha qualcuno di non fortemente connotato nella meridionalità che può farmi il massaggio. O se no, cioè se ha qualcuno di molto bravo che non parli. Cioè se lei pensa che magari possa sfuggirgli, non so, un Frisella o un Guagliò o una di quelle parole che dite voi come autoctoni, ecco, se la tiene per sé, magari gli fa un briefing prima.
2: Ho capito.
3: Sì, l'ho capito che ha capito, però vuol dire. Vorrei una risposta, questa esigenza.
2: Ho capito. Non so se è veramente interessato a fare il massaggio, le sono sincera.
3: No, ho chiamato per comprare un'automobile. In un centro massaggi io chiamo per avere informazioni sulle vetture. Sono un pazzo che chiama i centri massaggi per avere informazioni differenti.
2: Ho capito.
3: Vede adesso, però vede lei.
2: Non so che dirle, guardi, le ragazze.
3: Adesso mi stanno
2: ognuna parla molto suo, chiaramente.
4: Hai finito di dire ho capito? No, non hai capito un cazzo, terrona! Voglio un cazzo di massaggio da uno che non parla come Lino Banfi! È possibile? Te l'avevo detto che mi sarei innervosito!
5: Pronto!
3: Ho capito, capito, capito. Non hai capito un cazzo, non hai capito.
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, i nostri fedeli. Ricordo sempre a tutti quanti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ieri è stata una giornata molto importante qui a Radio Maraia, che abbiamo avuto come ospite per circa 2 ore nel programma dalle 4 alle 6 del pomeriggio. Abbiamo avuto la salma di Don Gervaso. Adesso magari per qualcuno che se l'è perso vi facciamo sentire un attimo un estratto dal programma di ieri pomeriggio, sentite. Benissimo, ecco. Bene, allora, come state? State bene? Cosa avete fatto in questi giorni? State andando in chiesa a pregare? Mi raccomando, pregate tanto ogni sera. Io consiglio sempre a tutti i miei ascoltatori di fare circa 6 o 7 mila Ave Maria, che servono sempre. Bene, adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Oggi, come potete sentire, sono molto molto riposato e rilassato, anche perché adesso qua fuori dalla mia chiesa ho aperto un negozio con un logo di una foglia verde. Se potete sentire anche, mette un po' di allegria, diciamo. Sono dei ragazzi bravi che vengono a trovarmi, mi hanno portato in negozio, siamo rimasti di ieri sera a chiacchierare. Loro si sono confessati, nel frattempo abbiamo anche assaporato queste delizie che si propagano nell'aria, molto buone, rilassanti, in un incenso, diciamo. Va bene, adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
2: Pronto.
3: Ehi.
2: Come va?
3: Come va? Insomma.
2: Cos'è successo?
3: No, ho avuto delle coliche di pancia. Sento che ho i diverticoli.
2: Ah.
3: E quando mangio qualche cosa così mi vengono delle coliche
2: belle forti,
3: delle coliche di pancia, sì.
2: Dovresti magari alternare magari con la, come si chiama, tipo la farinata. Non so se l'hai mai mangiata la farinata di ceci.
3: No, non l'ho mangiata mai.
2: Quella è molto curativa in questi casi. Cioè, tipo, mangi una farinata che è fatta di ceci, e il ceci si sa che sgonfia, quindi tendenzialmente dovrebbe pulire anche l'intestino. Ho capito. Bene.
3: Ho capito, sì.
2: E adesso è arrivato il momento della preghiera. Allora,
4: viaggi insieme a me, io ti guiderò, e tutto ciò che so

Ti vedrò salire in cielo con te, io ti porterò dove non sei stata mai e ti mostrerò le meraviglie del mondo e quando arriverà il momento in cui cantrai, tu guiderai.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
1: Santo.
0: Dello
1: Spirito Santo, amen.
2: Vabbè, ti manderò un bel cadeau.
1: Che cos'è un cadeau?
2: È un regalo, un pensiero.
1: Ah, ho capito.
2: Invece, da te come si dice invece in dialetto?
1: Te faccio un regalo.
2: È un po' difficile.
1: Hai visto che ti ho fatto ridere.
2: Sei simpatica, guarda, sei proprio, mi fai parlare il calabrese adesso.
1: Certo.
2: Ciao, okay. Domenica, fai una
1: tante belle cose.
2: Anche a te una buona serata, riposati. Grazie. Ciao Domenica.
1: Ciao, tante belle cose.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Mi raccomando. Ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
2: Giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai.
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Davo dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, nelle scorse puntate abbiamo parlato...
1: Freedom.
2: Urbino, un luogo straordinario, una città
1: Freedom.
2: Che...
1: Freedom.
2: Drone sul mio orologio fermo da ieri.
1: Freedom.
2: Come si capisce che...
1: Freedom.
2: Eccoci, amici di Freedom. Dopo alcuni permessi specialissimi, siamo in grado di scendere in queste catacombe straordinarie. Un luogo che non vede la presenza umana da decenni, dopo essere stato scoperto da... E cazzo, c'è un lapsus, scoperto da... Vabbè, da... Aspetta, c'è la sua punta della lingua, Omar, ma come si chiama quello che ha scoperto le catacombe?
3: E che ne so, io sono operatore!
2: Giovanni
3: Mare?
2: No, Mar...
3: Marocchino?
2: No, Mar...
3: Maremma Maiala?
2: Ecco, si può chiamare Maremma Maiala? Ma che uno si può chiamare Maremma Maiala?
3: E che ne so, io sono operatore, altrimenti presentavo!
2: Tira una testata!
3: Aia!
2: Drone sulla punizione dopo il sarcasmo! Che uno si può chiamare Maremma Maiala?
3: E che ne so, io sono operatore, altrimenti presentavo!
2: Tira una testata!
3: Aia!
2: Drone sulla punizione!

0: Siamo scesi solo di 3 gradini.
1: Omar, non fa il polemico oggi che è una giornata,
0: Vabbè.
1: Ecco amici, scendiamo ancora di 1 gradino, eh.
2: Dai, ma sei sceso solo di 3 gradini?
1: Eh no, sono 4, non tarocchiamo sui conti che siamo in un programma verità, eh.
0: Chiattone!
1: Chi ha parlato? Chi ha detto chiattone?
0: Io!
1: Omar, sai quello che devi fare.
0: Aia!
1: Attento, Omar!
0: Che fai? Prendi per il culo?
1: Drone sulla prepotenza!
3: Freedom!
1: Ci troviamo al Museo Civico di Arezzo. Adesso entreremo in questa struttura medievale ricca di storia e di tantissime porte. Ecco! Porta!
0: Aia!
1: Attento, Omar, che gli stipiti sono bassissimi!
0: No, mi hai fatto mettere le zeppe!
1: Shh! Non svelare i trucchi del set, è deficiente! Sei alto un cazzo e una banana, e poi mi muore il tormentone! Ste cazzo de porte sono 2 metri e se non mi cozzi col cranio che gusto c'è!
0: Eh già!
1: Porta!
0: Aia!
1: Porta!
0: Aia!
1: Attento, Omar!
0: Aia!
1: Ammazza che genio che so! Omar, sembri uno dei cugini di campagna con ste zeppe!
0: Aia!
1: Bravo, ma non hai aperto la porta!
0: Scusa!
1: Porta!
0: Aia!
1: Bravo!
0: Aia!
1: Professore, salve!
4: Salve!
1: Ci dichi, questo mummione quanto è antico?
4: Ah, seriamente finalmente mi fa parlare dei preziosi resti mortali di Akhenaton?
1: A che cazzo chi?
4: Come non detto. Io me ne vado, scusate, ma non sopporto la superficialità con la...
3: Freedom!
4: Ed ecco qua che mi tagliate...
3: Freedom!
1: Professore, non si arrabbi, ci dichi, ci parli di mummioni, la chiamiamo per questo, e lei perde tempo con chiacchiericci.
4: Io? Ma porca...
3: Freedom!
1: Adesso esagera, che fa, imprega?
4: Ma vai a fare...
3: Freedom!
1: Drone addosso al professore che si ribella.
4: Che cazzo dice? Che mi fa? Mi scaglia addosso il drone? Aia!
0: Ehi, non copiare!
1: Bravo Omar, diglielo.
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Questo programma è offerto da
6: Ceri e Candele Tommaso Monconi. Fiamma divina da generazioni. Non essere rigido, su col morale. Ceri Monconi al tuo funerale.
7: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
8: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Ricordo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Sandro. Amen. Prima di iniziare a parlare un po' con voi ascoltatori, mettiamo questo nuovo appuntamento che è la Crepa Parade. Ci sono 5 nuove entrate questa settimana che entrano e ci lasciano subito.
9: Ok, party people in the house.
8: Ci lascia alla 5ª posizione Giovanna Borelli, 96 anni. Michela Fellini, 89.
10: Oh yeah.
8: Bruno Di Chiano, 80. Franco Pettinetti, 78.
10: Oh yeah.
8: E io anche lo conoscevo, un bravissimo signore. Peccato che si è fulminato col trapano che sto cretino nella vasca ha messo i piedi dentro ed è proprio esploso in bagno.
10: Oh yeah.
8: E poi alla prima posizione di questa settimana che entra e ci lascia subito immediatamente Giovanna La Morte, di 60 anni. Bene, salutiamoli e ricordate che anche voi prima o poi andrete come loro. Questo è un augurio che vi faccio a tutti quanti. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto.
11: Come,
8: come stai? Quanto tempo?
11: Veramente, quanto tempo.
8: Ma non sai
11: tutto a posto?
8: Tutto bene, è andato bene. Ho fatto un grandissimo viaggio per tantissime chiese dell'Italia. Bellissimo, bellissimo.
11: Ah, che bello.
8: Sì, sono andato a vedere la Santa Maria di Vieste, che è una chiesa bellissima, che è una cosa piena di disegni sui muri. La Torre di Pisa.
11: Ah, sì, che
8: sì,
11: bello.
8: Sì, sì. Sono passato anche dal Vaticano. E tu invece cosa mi racconti? Dimmi un po', come stai?
11: Sono

0: un po'...
1: Sei un po'?
0: Arrabbiata.
1: Come mai? Dimmi come mai sei arrabbiata.
0: Perché ho fatto la domanda di pensione e non me l'hanno accettata.
1: Come
0: perché non arrivo ai contributi. Allora, ho 9 anni di contributi agricole e 15 anni di contributi a part time.
1: Sì.
0: E quelli a part time non me l'hanno contati.
1: Ma porca. E allora facciamo così, facciamo questa preghiera che
0: sì.
1: Miracolosa, che in poco tempo ti farà arrivare a casa una bella pensione.
0: Sì. L'ho beccato in discoteca con lo sguardo di serpente. Non mi sono avvicinato e già non capiva niente. L'ho guardato e mi ha guardato. Sono scatenato.
1: Fred Astaire al mio confronto.
0: Fred Astaire al mio confronto. Era in pratico e imbranato. L'ho sbarato un bacio in bocca. Quello che schiocca. Oh yeah.

0: bullo, vabbè, che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta?
1: Che idea,
0: quale idea?
2: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen.
1: Va bene, dai, senti, Domenica, ti saluto.
3: Ok, ci sentiamo in settimana, dai, settimana.
1: Un abbraccione, ciao Domenica.
3: Un abbraccione pure a te, ciao, ciao, ciao. Buona giornata.
1: Ciao,
3: Buona serata.
1: Ciao Domenica.
3: Ok, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola! Da posto!
2: Ha sbagliato numero.
3: Ma non sei la spiaggia?
2: Oh, no, ha sbagliato numero.
3: E chi sei te? Sei Lido, Santa Cazzi. Pronto? Aspetta che la richiamo.
4: Chiama la bastarda.
3: Mia, si è offesa subito, hai capito, la zoccola. Uè, zoccola!
4: Che entrata, ragazzi, che entrata. Che ingresso hai fatto, ragazzi?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Non c'è la zoccola che risponde prima, ha risposto una zoccola.
2: Non c'è, no, tu chi sei?
3: Sono Giovannino, tu chi sei?
2: Qual è Giovannino?
3: Giovannino uno ce n'è, io mi chiamo Giovannino, non ne conosco altri. Sto chiamando da Milano, che devo venire giù in vacanza quest'estate con i parenti e voglio prendere la spiaggia.
2: Ma chi stai tracciando? Il signor staff?
3: Ma che cazzo ne so, no, passami la zoccola, va, che quella ci stava bene, che ci prenotò tutto il tavolo, la spiaggia, la prima fila, arriviamo giù, spacchiamo tutto. Hai capito?
2: Vabbè, ho capito, sì, sì.
3: Quindi
2: quando arrivi?
3: Quando vengo? Vengo il 5 di agosto fino al 25. Ti prendo tutta la spiaggia, coglione.
2: Gran figlio di puttana.
3: Ridi su sta minghia, scemo. Adesso, allora, se già fai prepotente con me, vengo giù, alzo la spiaggia come un puzzle. Prendo la spiaggia come un puzzle e ti spacco dentro, scemo.
2: Ma guarda che hai sbagliato numero, qua non c'è nessuna spiaggia, per questo ti sto dicendo.
3: Ma tu chi sei?
2: Non hai capito.
3: Ci andiamo
2: ma
3: a fare...
2: Ma non hai capito, forse hai sbagliato numero, qua non c'è niente.
3: Ma non sei... Naso di...
2: No!
3: E chi cazzo sei tu?
2: Io non ho lei, non siamo lì di qua, io sto chiamando un numero tranquillo, non no, a lei, non abbiamo ristoranti, niente.
3: E cosa perché fai tu? C'è il tuo numero, su internet c'è il tuo numero, scemo.
2: Non è il mio numero, scemo.
3: No, è il tuo numero, scemo. Senti, ma hai già rotto il cazzo. Passami la zoccola, che ci devo prenotare la spiaggia, puttano. Scemo. C'hai paura, eh?
4: Ti ha messo la cornetta nella faccia, il merda.
3: Lo so, ma gliel'ho lasciata fare a sto prepotente.
5: Ragazzi, buongiorno.
4: Madonna, quanto sei cadavere. Che è successo? Ti hanno sparato una gamba. Sono Massimini di Quarto, Shirok.
5: Prego.
4: Prega, fallo pure. Se sei religioso così a tal punto da farlo alle 11:30 di mattina. Senti, ci avete posto libero per quest'estate?
5: Per quest'estate no, per il prossimo anno.
4: Certo, allora facciamo. Non vengo in vacanza, dai. Allora aspetto un anno, magari sai cosa faccio? Mi faccio addormentare con una siringa e dormo tutto l'anno. E così
5: fai bernare.
4: Salto questa. Scemo di merda, vuoi vedere che ti sfilo la spiaggia da sotto i piedi e ti pesto con gli ombrelloni?
5: Ma vaffanculo, testa merda.
4: Cos'hai? Testa a me, neanche gli articoli sai mettere fra l'insulto e la persona stessa. Hai capito?
5: Vai a fare in culo.
4: Sai
5: tu
4: che ti tiro un pugno così
5: perché
4: forte?
5: Perché non metti il numero? Sai il coraggio, sì. Pezzo di merda. Metti il numero. Così vediamo che cazzo dici tu con questa boccaccia di merda che hai. Vai in culo.
4: Orco calabro! Vuoi vedere che i numeri. Ma questo personaggio!
6: Orco calabro! Orco calabro!
4: Richiamo l'orco calabro!
5: Buongiorno.
4: Scemo di merda. Vuoi vedere che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti infilo le pali in culo e ti uso come pedalò? Hai capito?
5: Che cazzo vuoi?
4: Ridiamo sui cazzi. Dai, ridi sui cazzi.
5: Va bene.
4: È arrivato pagliaccio, pagliaccio calabrese. Hai capito, scemo di merda?
5: Sì.
4: Suca. Suca in penna sul cazzo. Hai capito?
5: Va bene.
4: Hai capito che ti ficco talmente tanti schiaffi che poi la testa si appiattisce e diventi uno squalo. Lo squalo faccio di cazzo. Rido Rango, ride.
5: Basta, entrazione mi alzo meno che non c'è un cazzo da fare, vero?
4: Dai, c'hai? Che non si capisce neanche quando parli. Leva i cazzi dai denti.
5: Entrazienimi un altro minuto che non ho niente da fare, verde.
4: Perfetto. Tu ridi e io picchio. Capite come funziona fra babbo di minchia e prepotente? Senti, scemo di merda, ti offro l'opportunità di fare un passo indietro rispetto all'arroganza che hai avuto poc'anzi quando ho messo la corda in faccia.
5: Dimmi tutto, dimmi.
4: Allora, praticamente mi serve un quarto della tua spiaggia. Ovviamente senza che ti do un cazzo di soldo, perché...
5: Ovviamente, ma questo era scontato, era ovvio, certo.
4: Perfetto. Mi serve 4 o 5 sdraio, 2 o 3 ombrelloni, arriviamo prepotenti, proprio io e tutta la mia compagnia di drogati sciamannati messi male. Facciamo padronanza della spiaggia.
5: Sì, sì.
4: Facciamo canne tutto il giorno, ficchiamo buttane.
6: Incendi.
4: Hai capito?
7: Per quale giorno ti serve il quarto della spiaggia?
4: Mi serve 10 giorni, da Ferragosto al 25.
7: Da Ferragosto al 25.
4: Bravo, bravo, mi piace che sei sottomesso, tutto questo ti fa onore. Sei
7: assolutamente,
4: perfetto.
7: Io con le persone come te mi sottometto sempre.
4: Perfetto, per la mattina ti leggo una corda a una gamba, ti lancio in mare. Sì. E devi andarmi a pescare i pesci che mi devi grigliare, capito? Scemo di merda?
7: Va bene.
4: Bravo, cocorita. Okay, bravo.
7: Poi,
4: senti,
7: poi
4: ti scocci se ti dipingo e ti metto su un braccio e ti uso come pappagallo. Che ripeti la mattina: sono babbo di minchia, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia.
7: Di che colore mi fai, però, scusa?
4: Color cazzo, come la tua faccia.
7: Va bene.
4: Va bene?
7: Ok, ci sentiamo dopo.
4: Ciao, sottomesso. Ciao, ciao. Vedi, vedi, basta essere educato.
3: Allora, Massimi, qua ti devo stringere veramente la collana d'oro che c'hai sul pet. Che qua sei stato veramente il re leone.
4: Qua la gente capisce quando c'è la criniera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di bici elettriche per fare spaccio tra l'Abruzzo e la Puglia.
2: Sotto il parco.
3: Pronto?
2: Sei quello che vende le bici?
3: Sì.
2: Senti, un'informazione. Io e mio cugino dobbiamo venire in zona da te. Vorremmo comprare le due bici. Però se ce l'hai elettriche, sai qualcosa. Cos'hai?
3: Guarda, ci sta tutto quello che vuoi, però devi venire in negozio.
2: No, ascolta,
3: il telefono rimane un po' complicato.
2: Ascolta, coglione.
3: Coglione a me, però.
2: Ma che cazzo ti credi di essere? Perché vendi le bici elettriche, allora ti puoi atteggiare nei confronti della gente che ti chiama al telefono, scemo di merda.
3: Ma stai a scherzare o stai a parlare serio?
2: Ma che cazzo, sto parlando sul serio, coglione, che cazzo vuoi? Che adesso non la vengo a prendere più la bici. Ma in culo, scemo, ma pensate, sto merda.
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
5: Cos'è?
4: Buongiorno.
5: Acmnoa, anche a te, sei cinese?
4: No, due ruote, forse non mi senti bene, caro.
5: No, perché ti sei mangiato un po' i cazzi mentre parlavi.
4: No, forse il cellulare non prende bene, per domani.
5: Senti, devo prendere un paio di biciclette assistite, si chiamano così, quelle che hanno il motore sotto.
4: Mi senti meglio adesso?
5: Oh, ti sento, personaggio, okay. Ti sento benissimo. Io proprio ti sento come se fossi qua a fianco a me a pippare. Perché devo venire giù con mio cugino, mi serve una cosa che abbia una durata di batteria violentissima e che abbia una velocità
4: smodata. Allora,
5: sto parlando, fammi finire la richiesta, no? E praticamente perché noi dobbiamo fare un'operazione abbastanza tosta fra boschi, svalichi e robe, no? Siccome noi siamo praticamente due neofiti di merda e spero che non mi venga a prendere l'elisoccorso, però mi serve una bicicletta che mi assista pesante per quello che dobbiamo fare. Praticamente devo partire da lì, devo andare fino a Foggia e tornare indietro.
4: Ho capito.
5: Allora
4: che fai?
5: Sto parlando. Io parto
4: che sono tanti fattori.
5: No, quello è il problema.
4: Che vanno a modificare la durata della bicicletta stessa.
5: Vabbè, adesso mi hai rotto il cazzo. Quanto costa sta bici?
4: Allora, adesso mi hai rotto il cazzo, lo vai a dire a qualcun altro bello di casa.
5: Bello di casa?
4: Sì, perché a me adesso rotto il cazzo non me lo dici.
5: Perché sennò
4: cosa, le informazioni.
5: Cosa succede? Se non te lo dico, fammi capire, no? Perché mi piace quando sei imbizzarrito. Hai capito? E qual è il problema? Quanto costa sta bicicletta, personaggio? Oh, scemo di merda!
1: Tamarri.
6: Pronto?
2: Pronto, è sbacchio?
6: Sì, chi è?
2: Sì, buongiorno, sai. Senti, sei tettaia? Tu?
6: Come?
2: Sei la tettaia tu? Quella che lavora lì? La tettaia?
6: Sì.
2: La signora che c'è dentro al ciclista? È ciclista,
6: sì.
2: No?
6: Sì, sì.
2: Sì, buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Come va?
6: Bene, chi è?
2: Bene, sono Giovannino, ciao. Senti, mi hanno parlato bene del negozio, che avete le bici belle potenti, elettriche, quelle con l'assistimento che c'è il tipo lì.
6: Ok.
2: In modo tale.
6: Aspetta un attimo che te lo passo a Paolo, almeno parli direttamente.
2: Passami Paolo, dai. Passamelo.
7: Sì, pronto?
2: Paolo!
7: Sì.
2: Come stai? Tutto a posto?
7: Bene.
2: Minchia, grazie. Giovannino, senti. Senti, le biciclette che c'ha.
7: Sì.
2: Ce l'hai?
7: Ti devo fare qualche ti devo proporre qualche prodotto, mi devi dire.
2: Sì.
5: Mi dai un morso perché.
2: Senti, quanto costa la bici assistita, quella lì bella, con le ruote grosse che fa tanti chilometri? Quella più. A me serve una che.
7: Ci state tutti i prezzi.
2: Sto parlando. Hai capito? Senti, però, a parte gli scherzi adesso, che abbiamo detto le minchiate, tu sei tutto coglione, questo hai capito. Però mi serve la bicicletta seria, bella, potente, che. Due! Hai capito?
7: Ma chi
2: sì, ma morto. Due, devi dare due di bici, coglione. Che poi mi sale la carogna. Pezzo di coglione. Hai capito?
7: Qui stai un animale.
2: Ma tu sei un animale, scemo.
7: Pagliaccio, ma
2: in culo ti vai, fanculo. Ma che cazzo vuoi fare? Che sei lì che.
5: Vedi che te l'ho detto che dovevi dargli un morso.
2: Mamma mia, ti do due morsi quando vengo in negozio.
7: Sì, al buco del culo.
2: Sì, al buco, ti mangio il culo proprio. Te lo scanno tutto. Sai come un Doberman che ti arriva dietro proprio. Ti strappo le natiche proprio.
5: Sto spesso del cazzo.
2: Ma che cazzo vuole fare? Che la gente non capisce un cazzo.
5: Adesso ne hai trito uno a caso. Vai, perché mi ha fatto innervosire questo qua. Un altro deve pagare per lui.
2: Mordilo subito.
1: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Oh, ascolta, bidone di merda. Mi serve una bicicletta prima che ti spacco.
8: Oh, sto in bici, sto con un gruppo.
5: Sai che sto e che non me ne frega un cazzo di dove stai. Allora io adesso vengo ovunque tu sia. Adesso mi mandi la localizzazione sul telefono. Non ridere, non ridere che ti spacco un dente. Sì, un dente, no, ti faccio pianoforte. Ti trasformo, sai, in quei pesci. Il pesce succhia a cazzi. Allora tu adesso mi mandi la posizione di WhatsApp. Ovunque tu cazzo sei, vengo, ti buco forte e mi prendo la tua bicicletta. Ti lascio anche 200 euro per prendere un taxi. Dimmi dove sei!
8: A Campo di Giove.
5: Dove sei?
8: A Campo di Giove.
5: Ecco, stai fermo lì dove sei. Fingi le quattro frecce con le mani e i piedi. Devi battere i piedi e muovere le braccia, che c'è le quattro frecce che ti riconosco. Scemo di merda. Hai capito? Sto parlando! Sto parlando io! Nell'oblio, nella follia! Adesso arrivo a prendere la bici. Stai fermo dove sei, eh?
8: Ma come la vuoi con le quattro ruote che non ti capisco?
5: Sai che ti buco? Ti buchissimo?
8: Te la do con le rotelle la bici, che non ti capisco.
5: Madonna, ti infilo proprio i pollici negli occhi, schiaccio forte gli occhi e vedi da dietro la testa poi i bubboni che si muovono della testa. Bravo, i capelli. Madonna, tappendo per i capelli alla finestra, dopo una settimana hai i capelli lunghi come un cantante rock. Voglio di urlarti nell'orecchio! Sta arrivando, non ti muovere dove sei. Ti porto anche una prima spina di merda.
8: Minchia,
5: silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, senti il sibilo del proiettile.
8: Ti preparo la bici.
5: Sto arrivando. Arrivo, sto abbaiando cazzate. Sta arrivando, non ti muovere. Ammazzo.
8: Ciao.
5: Ciao.

0: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
1: Ho catturato il nemico, amico, ce l'ho qua. L'ho catturato.
2: Ma chi?
3: Amico Gigione!
2: Ah, Indro Montanelli di Vimodrone.
3: Di Begata, non di Vimodrone.
2: Come? Il caressa di Pioltello.
4: Chiamami Eugenio, come Montale, che è mio conterraneo.
2: Ma senti, ma una cosa, posso dire, sì. amico. No, amico non sei tu, scusami, Elisè, ti piace se non riesco a farti.
4: Io sono
2: entrare.
4: Compagno.
2: Ecco, appunto, è proprio anche per questo non riesco a farti entrare nella mia cerca di amicizia. Anche per questo motivo. Ma amico, ma tu quando ti sei avvicinato ad Elisei hai fatto l'antiscabia?
1: No, ma io sono a Miami e lui in Italia, cioè noi, questo è il massimo della vicinanza che io
2: capito,
1: posso
2: ma
1: avere.
2: Ma guarda che la sua a 6.000 km di raggio.
1: Ma
2: la sua scabbia, quella che ha preso lì nel viaggio che ha fatto in quel viaggio a 5 stelle che ha fatto quest'estate.
1: Ma
2: hai preso Ma c'è una roba di quest'uomo accettabile ai nostri occhi, amico? Okay. Una sola.
4: Prima di tutto sono Brand Ambassador.
1: Ma di cosa?
4: Questo comunque comporta delle responsabilità. Io so che tu mi puoi capire, allora, Gigi.
1: Ma quanto fattura Sudore? No. Avrai un numero? Quante magliette?
2: Ce l'ho io. Te lo dico io quanto fattura. Due Campari.
4: No, allora considera
2: è un chinotto, ma è
4: il volume è molto ridotto, capito. Considera che siamo sul centinaio di ordini al giorno,
1: per favore,
2: scusa, ero in piedi, mi devo sedere. Allora apriamo una parentesi, okay, allora, su questo brand. Allora,
4: diciamo che ogni volta che ne parliamo in onda totalizziamo circa un centinaio di ordini nell'arco della giornata.
2: Allora, ma io vorrei sapere una cosa, ma chi è quel disgraziato? Perché per me è un disgraziato, uno che si mette una maglietta con su scritto unto è un disgraziato, cioè non ci sono altre. Poi in acrilico, cioè che materiale è quella roba lì? Che cos'è?
1: Ma sono quelle maglie di merda che compri in Turchia, hai presente? Quelle sono di cartone,
2: esatto.
1: Quindi vai, due piogge e non c'è più la maglietta, sei a petto nudo,
2: Però allora apriamo questa parentesi. Allora, Sudore è un brand, giusto?
4: È un brand motivazionale.
2: Motivazionale, esatto. Cioè uno si sente motivato a mettersi addosso una maglietta con questo Sudore.
4: Esatto. E sono in tanti a quanto pare là fuori.
1: Gigi, qual è la cosa? Qual è il meccanismo mentale che ti fa scattare la rabbia? A me piacciono ste robe. Cioè, cervello quando.
2: Aspetta, ma a parte che, scusami, mi stanno stalkerizzando. Perché loro lo sanno che io su sta roba qua impazzisco e quindi lo fanno apposta a bombardarmi di queste cagate che mettono su Instagram, che sono delle robe imbarazzanti. Ma anche loro non è che si vergognano, non conosco la vergogna.
4: Perché è una comunicazione trasversale, capisci? Quel marketing della porta accanto che non è invadente, che sembra la portata di tutti, e questo è il valore vincente.
2: Ma se uno mi viene a bussare a casa, ma io gli do fuoco una tanica di napalm, cioè che porta accanto di che cosa? Io, a parte che non voglio porte accanto, io da solo senza nessuno.
1: Bravo.
2: In un deserto possibilmente.
1: Bravo. Solo io, amico, vero? Solo io.
2: Solo il mio amico, perché noi condividiamo gli stessi ideali di vita, amico? Il benessere, pulizia, l'ordine. Ecco, facciamo un brand io te. Ordine e disciplina.
4: Credo che l'abbiano già fatto.
1: Con una manica sola, però a destra.
2: Solo una manica.
1: Lunga. Sì. Ovviamente maglia nera.
2: Bravi. Belli, puliti, sani. Invece di ordine e disciplina ne avrei uno un pochino più moderato.
1: Sentiamo.
2: Manganello.

0: Radio 105. Hey!
1: 105.
2: Hey! Lo Zodi 105.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Sky
6: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, dimmi scusate la cosa con la trade, so.
7: Ma poi Skywalker.
6: Skywalker.
5: Aiuto, mi tolto Skywalker!
4: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
8: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
6: a prenderlo in culo.
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
4: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
4: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
4: No!
11: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai,
5: oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomito.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Tamarri.
8: Massimino e Giovannino stanno cercando un cartapestaio o falegname che gli costruisca, per Halloween o Carnevale, un Gigi D'Alessio gigante che sputi palline.
7: Tamarri.
9: Chiondo?
2: Non sai neanche parlare. Ma sei falegname?
9: Sì, penso di sì.
2: C'è pure la confusione mentale sulla tua identità proprio precisa.
9: Bravo, non mi fa troppe domande perché sennò potrei cominciare a fare il cuoco stamattina.
2: Ah, lo so, ho capito che sei tutto spaccatissimo proprio. Ti devi pippare l'inferno così almeno stai bene. Senti, io dovrei realizzare un carro per Halloween, per il mio quartiere, che dobbiamo fare sto carro allegorico del cazzo. Tanto che non so a chi rivolgermi. Allora ho detto, via Reggio, i falegnami fanno i carri, no? Non li fate?
9: Sì, il problema è che io i carri non li faccio.
2: Minchia, sai che mi sei stato utile come una puttana alle 4 di mattina? Sai che sei veramente il numero uno, cazzo?
9: Spero di averti fatto il solito servizio, però.
2: No, tu non me lo devi ciucciare, ma figurati, non c'è problema.
10: Chiedi un attimo all'infame qua al telefono, se può farci il meccanismo di Gigi D'Alessio con legno.
2: Ha detto di no, non sa fare un cazzo.
10: Ma no, le aggiunture sul cazzo. Che cazzo fai? Sto parlando con mio cugino, coglione.
2: C'è stato utile il pezzo di merda.
7: Tamarri.
2: Oh, Satana! Tu sei Mimmo Pazzo?
11: Come?
2: Sei Mimmo Pazzo? Falegname, tubista. Non sei Mimmo Pazzo? Mandate il numero, sei Mimmo Pazzo tu?
11: No, ha sbagliato.
2: Sei sicuro che c'ho il numero qua? Sei mica quello che fa tutti i lavori falegnameria?
11: Sì.
2: Ah, ho capito, forse non lo sai, ma ti chiamano Mimmo Pazzo. Ti chiami Mimmo tu?
11: No, mi chiamo Mimmo io.
2: Vabbè, gli altri ti chiamano Mimmo Pazzo. Si vede che sei rotto allora tu.
11: Sì.
2: Ah, ma c'è uno che lavora da te che si chiama Mimmo?
11: No.
2: Allora sei tu Mimmo Pazzo. Non so, forse ho dato una brutta notizia, però ti pigliano tutti per il culo, ti chiamano Mimmo Pazzo. Ma perché sei pazzo o perché ti chiami Mimmo?
11: Mi chiamo Roberto, insomma, che volevi?
2: Vabbè, dai, ho capito. Vabbè, senti Mimmo, io ho bisogno di fare un lavoro di falegnameria per una testa per carnevale, per febbraio.
11: Sì, ma io la sono fermo fino a novembre perché c'ho il gesso.
2: In che senso, scusa, non ho capito. Cosa vuol dire c'è il gesso?
11: Sono fermo con la falegnameria, sono a letto, ingessato.
2: Ah, sei caduto, ti hanno picchiato, che è successo? Minchia, mi spiace, Mimmo.
11: Ah no, Mimmo, io mi chiamo Roberto.
2: No, tu sei Mimmo Pazzo, t'ho detto. Ti chiamano Mimmo Pazzo, io ti chiamo Mimmo Pazzo. Vabbè, Mimmo Pazzo, allora...
11: Va bene, dai.
2: Vabbè, allora, prima che ti, proprio ti aggiungo del gesso, vedi di stare tranquillo, va? Va bene? Mimmo, dai. Ci sentiamo, pazzo di merda! Ci sentiamo per febbraio quando ti riprendi. Mimmo! Mimmo!
11: Dimmi.
2: Vedi che ti chiami Mimmo Pazzo, allora. Ciao.
11: Ciao.
2: Mimmo Pazzo! L'ho ribattezzato, ora poi si fa chiamare Mimmo Pazzo.
10: Questo adesso dirà, ma chi cazzo è che mi chiama Mimmo
2: Pazzo? Però ha risposto, ho chiamato Mimmo, ha risposto.
7: Tamarri.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Sì.
10: Falegname, eh?
9: Sì.
10: Buongiorno, sono Giovannino.
9: Sì.
10: Sì, benissimo. Senti, ho un'informazione io, che ho bisogno di completare un carro per Halloween, una cosa piccola. E volevo un po' sapere delle informazioni, perché noi praticamente abbiamo fatto questo Gigi D'Alessio zombie con un pianoforte a coda dietro la testa che spara delle palline, no? Però mi servirebbe, diciamo, un marchingegno interno che spara le palline. Perché noi praticamente con la scusa del carro ci mettiamo dentro le palline bianche che le spariamo alla gente che sono i nostri clienti amici, capito? È una tecnica che facciamo per non farci sgamare dalla pula. E quindi tu riesci a fare una roba del genere, un meccanismo all'interno che puoi sparare le palline di legno, dandoci anche una mano? Problemi di soldi non c'è problema, hai capito? Cioè, stai calmo,
9: no,
10: proprio
9: sicuro, facendo quelle cose lì che poi siamo fuori. Ma
10: non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Non ho capito, che hai parlato veloce, ma lo puoi ripetere piano, che è?
9: Dicevo, non ci siamo noi, mi ci ha beccato per caso, siamo fuori a montà della roba, si va via la mattina presto e si ritorna la sera.
10: Ma perché? Ma anch'io esco la mattina e torno la sera, ma non capisco perché parli in plurale. Chi sei? Sei tu o siete un po' di persone a fare sto?
2: No, è pazzo, c'è un fantasma dietro.
10: Ah, sei bioesposto?
9: Non lo so.
10: Allora, ascolta un attimo, adesso mi stai facendo girare il cazzo, perché a me una persona già che mi risponde così, che dice che esce alla mattina e torna alla sera. Ma che cazzo fai, coglione? A me che fai falegname non me ne fotte una minchia, scemo! Coglione! Ma che cazzo ridi, coglione?
9: Ma non ridevo
10: così. Ah, ho capito, stai calmo, hai capito?
2: Hai detto che ti vuole mettere le mani addosso?
10: Che cazzo hai detto che mi metti le mani addosso,
2: Che sei un pezzo di merda!
10: Oh, pezzo di... Ma che cazzo ti credi di essere? Oh, falegname di sto cazzo! Non è che sei toscano, Pinocchio, che lo prendo e lo spacco in testa!
2: Ha detto che ti sfila le mani!
10: Che cazzo fai, coglione? A chi le mani? Pezzo di merda!
2: Si è cagata, è andato via!
10: Si è cagata, ha capito che qua mica lo spaccavo tutto!
2: Sto coglione!
10: Sto coglione di...

0: Tamarri.
1: Massimino e Giovannino hanno deciso di mettere in regola la società di spaccio cercando di aprire la partita IVA e quindi chiameranno i commercialisti.
2: Minchia paura!
3: E i gamberetti voglio tagliare piccolini e buttare in padella.
4: No, no. Buonasera.
5: Che cazzo stai dicendo, cogliona? Sto parlando, che cazzo fai? Ma pensa a te.
3: Dicevi?
6: Pensa che era felicissima con te. Ti ha risposto e ha detto, pronto!
0: Tamarri!
5: Ciao, sei il gaff?
4: Sì.
5: Ciao.
4: Parte del cazzo. Dimmi.
5: Cazzo vedi? Non vedo. Senti un attimo, io ho bisogno di farti due domande. Posso parlare con uno che sa un po' di cose, tipo un semicommercialista, che devo fargli delle domande. Oh, che casino che c'è là dietro. Dai. Passami qualcuno.
4: Le chiedo scusa in questo momento.
5: Ma che cazzo ridi? Passami qualcuno,
4: la
5: dai.
4: Saluto, arrivederci.
5: Ma che cazzo fai, scema? Ma pensa a te, sta trita c***a.
0: Tamarri.
7: Buongiorno.
6: Minghi, è un robot che ho chiamato nel futuro. Sono Massimo di quarto. Cioè, forse. Allora, cazzo due. O c'è un problema sulla linea, o tu sei un essere senziente arrivato dal futuro per uccidere Sarah Connor. Prova a dire Sarah Connor.
7: Pronto?
6: Prova a dire Sarah Connor. Ehi.
7: La sento lontana.
6: Penso come ti sento lontano io, ma proprio a livello cerebrale. Senti, sono Massimo di quarto. Ho chiamato per avere un mezzo appuntamento per mettermi in regola, perché è una vita che vivo da malandrino praticamente. Però l'atteggiamento che vorrei avere adesso nei confronti della società è un attimino più ordinato. E volevo capire se la mia attività poteva essere in qualche modo inquadrata e capire come gestirla, insomma. Sei vivo? Esisti?
7: C'era.
6: Terminator.
7: Pronto?
6: Oh, follia. Allora, ti stavo dicendo, io devo assolutamente fare questo, appunto, questo inserimento nella società, perché ti spiego, io questa attività che non so come inquadrarla con una partita IVA, non so. Quindi si può fare un appuntamento per una mezza consulenza?
7: Sì, si può mandare un'email, così allora, dettaglia la richiesta e la rispondiamo.
6: Ma perché non può... Oh, ma tu sei t'ha a posto? Non è che sei stato rapito, adesso stai parlando da una grotta che ti sento tutto strano. Senti, pazzo. Ma perché praticamente io vorrei vendere le buste, ma col POS. E il POS far arrivare i soldi in banca, ormai pagano tutto in digitale, no?
7: Però, ma mi sa che è un servizio che non funziona. Deve comandarci una mail, così analizziamo la richiesta e le diamo riscontri.
6: Va bene, ok, allora cercherò di mandare la mail a
5: Sarah Connor.
6: Va bene, robot. Sì, ma ho capito, ma io posso aprire una... Oh, figlio di puttana.
3: È la Commander questa, dei Transformers.
6: Ah, ho capito, si è trasformato in vaffanculo.
0: Tamarri.
4: Buonasera.
6: Pronto?
4: Sì.
6: Sì, salve signorini. Senta, io volevo qualche aiuto per capire un attimo come mi devo inquadrare a livello commerciale.
4: Al numero di telefono vuole l'email?
6: No, io cioè a scrivere c'ho dei problemi. Cioè, vorrei a scrivere c'ho dei problemi, vorrei parlare a voce.
4: No, non si può fare.
6: E quindi io sono tagliato fuori dalla società, sono analfabeta, non posso più vivere.
4: Le ripeto che non si può fare.
6: Ho capito, io non so scrivere, come faccio?
4: No, le posso essere d'aiuto.
6: Ah, così, basta, finita la mia giornata. A posto così, vai, basta. Ho chiamato il centro di assistenza e non mi possono assistere perché non so scrivere. A posto così, dai. Finisco la mia giornata, così mi vado a buttare sotto un ponte.
4: Perché? Allora, non possiamo scrivere niente.
6: Vabbè, ho capito, Una macchinetta sei. Va bene, simpatia, saluto, dai.
4: Ok, arrivederci.
6: Ciao, figo, sei l'ultimo sto cazzo.
0: Tamarri.
8: Sì.
3: Sì, buongiorno, il commercialista?
8: Sì.
3: Senta, un'informazione, io praticamente vorrei, diciamo, una consulenza, perché con la mia attività, diciamo, un po' particolare, volevo incominciare a, diciamo, a dichiarare e pagare le tasse per lo Stato, la società.
6: Anche per la pensione?
3: Sì. Per la pensione, anche per la pensione, che è importante, che adesso sono ancora giovani, quindi abbiamo tempo. E abbiamo questa attività un po' particolare, cosa devo fare? Cosa le devo dire? Non so. Mi dica lei, così, perché io sono inesperto in questa cosa.
8: E allora, intanto, di che cosa si tratta? Almeno in generale, per capire.
6: Noi vendiamo le crocche, no? La bamba, vediamo.
3: Sì, e quindi dobbiamo dichiarare quello, ma non quello, ma diciamo il trasporto, il servizio.
6: Servizio, capi, la navetta.
3: Perché noi spendiamo, cioè dobbiamo spendere per poi
6: avere anche una pensione. Pensione.
8: Capito? Ok, quindi commercio.
3: Sì, commercio, commercio. Cioè noi siamo, diciamo, commercianti di questa cosa che noi poi vendiamo al pubblico alla sera, fuori dai locali, nelle piazze. Dipende anche da...
6: Anche negli appartamenti.
3: Sì, in appartamenti con Telegram ci chiamano e gliela portiamo. Se è fattibile. Vabbè, facciamo così, ci sentiamo domani e approfondiamo.
8: Okay, perfetto.
6: Però vengo solo io perché mio cugino è domiciliare.
8: Va bene.
6: Va bene, a domani, salve, gentilissimo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo deve fare. No, sì.
1: L'ha messa, andevo. Loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lui viene qua.
0: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
0: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa lunedì, chiamiamo un po' oggi.
0: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti. Figlio di puttana.
0: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerini. No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
0: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta? Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nelle puntate precedenti di Infame in Incognito.
4: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
5: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
4: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
3: Dopo essersi accertato delle ripetute inadempienze dei suoi dipendenti infedeli, il famoso imprenditore del settore edile Giulio Schiappi decide di mostrarci uno spaccato della sua vita fuori dalla copertura con la quale sta spiando i suoi dipendenti, infiltrato in azienda. Mentre con i suoi amici mega imprenditori miliardari si crogiola con giochi di società a base di sofferenza inflitta.
6: Dottore, fa la colazione?
4: No, no, non rompermi il cazzo, perdente, che sto mietendo vittime con il toto licenziato assieme ai miei amici del circolo degli arcigni. Vaffanculo!
7: Come godo a sentire l'umile sottomesso?
4: Lo dici a me? O il durello mentre lo sfanculo?
7: Allora, Schiappi, io lancio la sfida con... sparo fuori dall'azienda questa appena entrata in maternità, divorziata e con altri due figli sul gruppone!
4: Cazzo che mossa! Ma sei malefico come Satana che si incula Hulk! Ci smeni almeno tre pippi con la causa, però! E mi vai sotto col punteggio infamità!
7: Sì, ma vuoi metterla a libidine? La faccio registrare di nascosto mentre piange, te la giro sul gruppo di WhatsApp!
4: Me lo puoi succhiare! Io rispondo con la mossa del vincitore!
7: Cioè?
4: Guarda che ti affamo! Ti giro la foto!
7: No, ma questo è invalido, eppure non vedete.
4: Sì, sì, eppure con mamma invalida e figlio sottosviluppato.
7: Ma non ci posso credere, sei un bastardo.
4: Grazie, grazie, non lusingarmi per avere un vantaggio però.
7: Ma non puoi licenziarlo.
4: Sì, sì, mi sono inventato la giusta causa. L'ho fatto rapire e chiudere in uno scantinato per un mese. Lui non si è presentato sul lavoro e lo seguo stamattina.
7: Mi alzo le mani, sei troppo un figlio di troia. Sei imbattibile, dai, ci vediamo stasera a cena.
4: Va bene, porto io le troie.
3: Dopo una lunga sessione di massaggi con quattro troie pechinesi e aver malmenato un ex culturista compiacente per denaro, per soddisfare le proprie perversioni, lo Schiappi decide di andare a fare un giro nei suoi uffici amministrativi dislocati in lungo e in largo nello stivale, per vederci meglio su alcune voci di bilancio sospette.
4: Salve, sono il fattorino aziendale.
8: Ciao, sei nuovo? Non ti ho mai visto.
4: Sì, sì, sono nuovo e tu sei una gran figa. Chi ti ha assunto? Lo sanno che mi devono girare le foto ai fighini quando posso predare sessualmente ai dipendenti.
8: Ma di che cosa stai farneticando? Dipendenti? Fighino?
4: No, vengo da Figino, sono un ex tossico dipendente. Scusami, ho la sindrome di Tourette.
8: Povero, mi dispiace.
4: Ma dov'è il capo ufficio di questo cesso di posto e puzza di ambipura alla merda?
8: Ah, scusa, no, si è rotto lo scarico fognario, ma quel verme del capo ufficio si è giocato alle macchinette i soldi di cassa per la riparazione.
4: Figlio di troia, si incula i miei soldi per giocare d'azzardo.
8: Sui soldi?
4: Eh sì, sono soldi di tutti noi dipendenti, sai.
8: Ah, sì, certo, certo, sei comunista anche tu, che piacere.
4: Comunista io? Figa, c'ho un crampo alla spalla a furia di andare a Predappio.
8: Cosa?
4: No, che sti riccone ci metterei il cappio.
8: Ah, sì sì, infatti.
4: Senti, posso parlarti un pelo in privato? Avrei un'offertina che credo potrebbe interessarti. Sei sposata?
8: Sì, certo.
4: Ok, ok. Hai il mutuo un sacco di debiti?
8: Sì, come tutti.
4: Beh, oggi è il tuo figa giorno fottutamente fortunato.
3: Approfittandosi della sua immane potenzialità economica, dopo essersi chiavato la propria dipendente davanti al marito consenziente dopo un'enorme offerta in denaro e la cancellazione dei suoi debiti previa l'umiliazione della sua stabilità di coppia attraverso la possessione del suo ano mentre il consorte canta inni fascisti, lo Schiappi si asciuga la cappella nel TFR dell'ex capo ufficio infedele, licenziato dopo un lungo pestaggio.
4: Dai, canta! Canta, comunista di merda!
8: Sì!
4: Guarda come ti sto scacciando la moglie infame!
3: Nella prossima puntata di Infame in incognito.
5: Ciao, sei nuovo?
4: Sì, da cosa l'hai capito?
5: Sei l'unico in cantiere coi moccassini senza calze.
4: Sono comodo, plantare su misura.
5: Ma le scarpe infortunistiche, scemo, senza non puoi lavorare.
4: Sì, dai, dopo le metto.
5: Uè, non rispondere male che ti faccio licenziare come sei entrato, pirla.
4: Come ti chiami?
5: Silvio Battigiani, detto il Piras.
4: Stasera mi faccio un martini con un cuocchio al posto dell'oliva.
6: Ecco, signore, maltini con occhio.
4: Uè, agitato, non shakerato. Figa come godo!
2: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Reddito di cittadinanza per tutti quelli che sono andati in vacanza e lo percepivano. C'è una brutta notizia: il governo ha deciso, secondo me finalmente, di dare una raspata a questo provvedimento a pioggia che è lungi da creare.

0: E per aprire il discorso sul reddito di cittadinanza non possiamo che iniziare con il Lota, grande fancazzista napoletano che ciuccia dalla tetta dello Stato. Vai Lota, buongiorno.
1: Allarme che la bucchini mamma, che fine hai fatto?
0: Io che fine ho fatto? Tu che fine farai? Morirai di fame senza il reddito, eh?
1: Non fa niente, Crucio, me l'hanno tolto già a fine luglio, e cama fa.
0: Vai a raspare.
1: Prima che la cama fa.
0: Tu non la puoi più mangiare la carne, eh? Ciao ciao proteine.
1: Non fa niente, lo uso.
0: Non fa niente, andrai a raspare nella monnezza come i cinghiali. Perché non ti trasferisci a Roma? Così fai concorrenza ai cinghiali. Vai a mangiare la monnezza.
1: Io sono a Napoli, ho visto a Napoli tutta la vita,
0: sì,
1: tutta la vita a Napoli.
0: A morire di fame.
1: Tutta la vita, tanto bene o male. Domani il giorno 11 vengo a Roma e facciamo la protesta contro i redditi della cittadinanza.
0: Perché
1: siamo stati qua a Napoli, non so se stai guardando tutti i redditi della cittadinanza.
0: Sì, lo vedo, vedo i pezzenti morti di fame, che piangono perché gli hanno tolto la paghetta.
1: Perché non abbiamo più nulla, Crucio.
0: Vai a lavorare.
1: È un discorso serio,
0: perché
1: lo scherzi, fai, però qua è un discorso serio.
0: Non sto scherzando, io godo come un riccio appoggiato su una spazzola.
2: Ma Gottardo, che fine ha fatto?
0: Fatti i cazzi tuoi.
2: Gottardo, Parenzo sempre il numero uno, infatti facciamo gli tanti auguri per la trasmissione che inizia lunedì sulla 7.
0: Auguroni allora, mi raccomando, ripetiamolo, auguroni.
2: No, dove tu da Del Tempio, come si chiama? Mario Giordano.
0: Giordano. Luminari, Luminari, Luminari, Luminari, Luminari.
2: Adesso è chiuso di Del Tempio. Vado a fare una cagata, cruciamo, c'è tutto quanto.
0: Ciao.
2: Napoli.
0: Ciao Rota.
2: Dell'Italia siamo noi.
0: Ciao Reddito. Ciao Reddito. Andiamo da Domenico, da Roma. Domenico, vai Domenico.
3: Che secondo me è stato un errore.
0: È stato un errore cosa?
3: Togliere il reddito di cittadinanza.
0: Perché? Perché? Dica.
3: Perché ci sono delle persone che purtroppo non hanno nulla.
0: E vabbè, e sti cazzi non ce lo vogliamo mettere, dico, però queste persone che vadano a lavorare.
3: Come sti cazzi ce lo vogliamo mettere?
0: Mettiamoci pure.
3: Lei andrebbe a lavorare per 2,50 euro all'ora?
0: Io 2,50 euro li guadagno al secondo in questo momento. Cioè, mentre noi parliamo io ho già guadagnato 15 euro.
3: No, ci sono delle persone che purtroppo fanno dei lavori che non possono.
0: Ma scusi.
3: Se guadagnano 2,50 euro all'ora.
0: Ma nel reddito.
3: E lì dopo di chi è la colpa?
0: Ma nel reddito di cittadinanza, dov'era questa misura che pagava di più la gente e gli trovava il lavoro? Dov'era? Non c'era.
3: Allora, bisognava fare un discorso diverso.
0: Ma non è stato
3: a
0: fatto.
3: Regionale, ma a non livello regionale.
0: Ma non è stato fatto.
3: Diciamo che nei governi passati i centri per l'impiego sono stati completamente abbandonati a loro stessi per le compagnie private.
0: Hanno fatto il pieno di voti con il reddito di cittadinanza. Una volta approvato il reddito di cittadinanza sono passati dal 41% al 12%, insignificanti, perché la gente si è riempita la pancia con i soldoni dello Stato e adesso gli ha fregato un cazzo.
3: Ripeto, non sono d'accordo, perché togliere il reddito di cittadinanza per qualcuno
0: a lavorare a cacci in culo.
3: Allora bisogna andare a fare la stagione.
0: Sì.
3: La bellezza di 2,50 euro all'ora.
0: Dov'è nel reddito di cittadinanza? Non c'erano persone che lavoravano in nero e prendevano anche il reddito? Dov'è il contrasto al lavoro nero? Dov'è? Glielo dico
3: allora,
0: io dov'è? È sulla punta del mio cazzo che guarda lontano come il coglione di DiCaprio e quella panzona sul Titanic. Arrivederci. E non potremmo chiudere la prima gioiosa puntata di quest'anno senza dare spazio al principale dei nostri opinionisti, un grande fan della trasmissione, ma soprattutto un grande fan mio, direttamente dal castello di Grayskull, amico mio, come stai?
4: Ma vaffanculo, ma ancora
0: come?
4: Merda.
0: Ma come vaffanculo, amico mio? Non ci
4: ma
0: sei.
4: Ma non so più, rompermi i coglioni, ma lasciami stare, ma vattene a fanculo, merda!
0: Ma come mai sei così di cattivo umore quest'oggi, dopo tutti questi giorni che non ci sentiamo? Mi aspettavo un'accoglienza più calorosa da parte tua, amico mio. Come mai questa rabbia repressa, eh?
4: Ascolta, brutta merda, non sto più roba nei coglioni, perché hai rotto i coglioni,
0: vorrei.
4: Mi hai fatto passare come un inferno in vita, bastardo maledetto.
0: Vorrei sapere.
4: Non devi più rompermi i coglioni, brutta merda.
0: Vorrei sapere.
4: Lasciami stare, brutta merda.
0: Vorrei.
4: Non sento mia negai mezzo alla merda, dove ti ci nei pari, brutto stronzo.
0: Vorrei
4: maledetto.
0: Sì.
4: E da morire male, brutta merda, di un lonto maledetto.
0: Amico mio.
4: Tu sai che andare a fanculo e andare a morire, bastardo.
0: Amico, vorrei sapere.
4: Bastardo maledetto.
0: La tua.
4: Ma vattene a fanculo, merdaccia.
0: Ma aspetta, amico mio, non mi hai detto la tua posizione sul reddito di cittadinanza.
4: Ladro. Impara a portare rispetto. Impara a portare rispetto alle donne e anche agli animali, brutta merda.
0: E vedo che non è cambiato.
4: Non parlare sull'orso, bastardo.
0: L'orso.
4: Non è neanche fatto in tempo a tornare con che merda di trasmissione. Che su-

0: subito te che sta qua con che è merda.
1: Ma chi sei tu? Ma chi sei tu? Il papà di Yogi? Ehi, chi sei? Il papà di Yogi? No, parlo io. Parlo io. Parlo io.
0: Le canne della gola te le leggo intorno al tuo collo, bastardo maledetto, devi morire male, devi morire male.
1: Porca miseria, se gli sono mancato. Un'esplosione di affetto, non me l'aspettavo. Veramente il mio primo tifoso. Ti voglio bene anch'io. Sarà un anno molto molto molto lungo per te. Ciao.
2: Radio 105.

0: pizza.
1: Cara famiglia, quanto mi mancate! Qui in miniera ci sono 57 gradi, i miei colleghi stanno morendo come mosche quando Gianni Morandi digiuna. Ma non mi lamento, ho lavorato 23 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché voglio che facciate le vacanze estive più belle della vostra vita. Allora, avete deciso dove andare con i 50.000 euro che ho raccimolato vendendo il mio rene sano? Fatemi sapere, non vedo l'ora di raggiungervi. Vi amo.
2: Pierlo, brutto pezzente di merda che non sei altro. Dove cazzo andiamo con solo 50.000 euro? Io mi faccio spaccare il culo ogni santo giorno per ammazzare il tempo, mentre tu fai la bella vita in miniera. E quando arrivano le vacanze non ho nemmeno i soldi per affittare la reggia di Caserta come mi avevi promesso. Sei una merda, mi fai schifo. Per fortuna ho fatto della mia passione un lavoro e ho tirato su un mezzo milione di euro battendo in viale Monza. A parte questo, tu in vacanza con noi non ci vieni neanche se ti mangi quella miniatura che è al posto del cazzo. E poi ho già la macchina piena di negri. Tiè!
3: Ciao papino, sono Gabriele, il tuo figlio maschio, tutto calcetto, PlayStation e mignotte. Sono così eccitato per le vacanze, papi. Volevo chiederti, può venire anche la mia nuova ragazzo? Siamo così innamorati. Vogliamo sposarci non appena passerà la legge che ci possiamo inculare durante il matrimonio. Diglielo, cara, diglielo.
4: Vogliamo incularci durante il matrimonio, se non ti offendi.
3: Papà, il mal di gola, è per questo che ha il vocione grosso, eh.
4: È vero, diglielo, diglielo che c'ho il mal di gola perché mi riempi di cappellate in bocca.
3: Allora mi dai il permesso di portare la mia ragazzo? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Se mi dai il permesso te lo succhio.
4: Anche io. E te lo ficco in culo. La fico.
1: Amalfia, moglie mia affettuosa e fedele, forse hai ragione tu. Non mi merito di venire in vacanza con voi. Comprendo il tuo punto di vista e lo rispetto. Resterò in miniera a lavorare per farmi perdonare. Scusami ancora se non sono stato all'altezza del tuo amore. A presto, mogliettina mia adorata, santissima.
2: Pierlo, sorcio infame. Cosa vuoi dire che forse ho ragione io? Forse? Forse? Ma allora tu mi vuoi proprio fare incazzare? Sai che faccio adesso? Mi trombo tuo padre. Faccio un video e lo proietto sul Duomo di Milano per tutta l'estate. Sei una merda. Ricordatelo, sei una merda.
5: Ah, pronta, cetanina, mi sentono, pronta. Sto scopando, sto scopando. Pierlo! Ah, tua moglie mi ignotta proprio. Ma non ti preoccuparti, ti sto a fare un figlio nipote. Pronta, ah, pronta, cetanina, pronta. Ah. Porca m***a, che sbagliata!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, tante notizie oggi, a cominciare dai 5.000 euro per entrare nel nostro paese chiesti ai migranti che sbarcano dalle navi degli scafisti, il prezzo del caffè che vola alle stelle, ma la notizia veramente di inizio settimana è contenuta in questa intervista al figlio di Rocco Siffredi, che senza tanti preamboli dice che il cazzo non serve più. Nel futuro della pornografia non c'è il cazzo, perché i video lesbo sono largamente i più cliccati sul web, quindi estendendo il discorso possiamo dire che il pisello, il pene, sono diventati completamente superflui e scompariranno in futuro. Saremo tutto un popolo di ermafroditi e lesbiche. Cosa ne pensate di questo punto di vista? Apriamo le linee, dai, il cazzo non serve più, via. Apriamo con Antonio dalla Sicilia, vai Antonio, di la tua, vai.
3: Sarebbe un'ottima idea, tanto a me non mi funziona più, quindi va bene.
2: A lei non le...
3: C'ho le gocce io.
2: C'ha le gocce di che?
3: Le gocce, capisci a me.
2: Ah, c'ha lo scolo lei, ha preso lo scolo? E come mai ha preso lo scolo? È andato con le mignotte? Che ha fatto?
3: È andato con Maria.
2: Chi è questa Maria?
3: Tanta roba.
2: Tanta roba, però c'ha lo scolo Maria, tanta roba.
3: Lo so, ma quello va con tutto.
2: Eh beh certo, essendo un mignottone. Dico, ma lei, come fruitore di pornografia, preferisce i film porno con il pene o senza pene? Dico.
3: Maria, sta buona, mannaggia.
2: Ah, questa è Maria.
3: Si eccita quando sente queste cose lei.
2: Immagino. Ma mi vuole passare la signora Maria che lo chiede anche a lei?
4: No, io sono il marito. Siamo un po' che famo un interscambio.
2: Fate l'interscambio, mi permetto di riassumere la situazione a beneficio di chi ascolta. Allora, in macchina siete il signore che guida, che ha lo scolo,
4: sì,
2: quella gran mignottona di Maria.
4: No, me la chiama così perché si offende.
2: La sporcacciona di Maria e il marito della sporcacciona, che è lei con cui sto parlando.
4: Ecco.
2: E state andando tutti in casa. Non si capisce un cazzo, fate tacere l'oca. Zittite la papera per un istante. Quindi, siete in tre in macchina.
4: Otto, un bel casino.
2: Sì, mi spieghi, allora voi siete otto, quattro coppie o assortiti a casaccio?
4: No, siamo quattro coppie. Dopo sai, ogni tanto come capita.
2: Come capita, dico. Quindi state andando in un posto buio ad accoppiarvi fra di voi.
4: Sì, noi la sera quando arriviamo in camera spengiamo la luce e chi coglie coglie facciamo.
2: Senta, ma lei non è preoccupato del fatto che sua moglie Maria abbia lo scolo?
4: No, non ce l'ha lo scolo mia moglie, non c'è problema.
2: Ma il signore dice che gli gocciano il pene.
4: Gli gocciano perché si piglia le gocce.
2: Ah, prende dei coadiuvanti per l'erezione.
4: Ecco, hai capito?
2: Se via il Viagra, insomma.
4: Ecco.
2: È tutto però per ingropparsi su moglie.
4: No, è proprio così.
2: Posso parlare con la signora che sento che è appassionata del cazzo?
4: Ecco che gliela passo, eh.
5: Buongiorno,
2: lei è Maria?
5: No, io sono Sofia.
2: Lei è Sofia, ok, signora Sofia. Lei li vorrebbe i film porno senza pene?
5: No. Che qua? No.
2: Perché lei è una golosastra, lei apprezza moltissimo il pene. Ma quindi lei, in quanto mangiatrice dei cazzi, non se lo guarderebbe un film porno solo con le donne?
5: No,
2: perché?
5: No, perché non mi piace la donna.
2: Che cosa le piace a lei?
5: È il maschio.
2: Il maschio, in modo particolare la propaggine.
5: È quella cosa lì che ti ho detto prima.
2: Ecco, il pene, diciamo. Lei è appassionata del pene. Vedo che in macchina infatti tutti sono molto contenti di questa sua passione per il pene. Ma perché invece tutti gli altri vogliono i film senza pene, secondo lei?
5: Perché gli piace la farfalla.
2: No, questo ho capito. Con due farfalle che facciamo? Una voliera?
5: Ma loro va bene uguale.
2: Basta
6: vedere. L'uccello senza farfalle non fa nulla.
2: L'uccello
6: usa il vibratore.
2: Lei usa. Mi passi quella del vibratore. Mi passi quella del vibratore. Pronto? Dov'è la signora col vibratore? Quella del vibratore. No! Volevo parlare con quella del vibratore! Pronto! Ma porcaccia la puttana! Ma questi veramente erano un pulmino di otto persone che andavano a scopare. Alle 11 della mattina. Andiamo da Scipione, Emiliano! Vai Scipione, dici la tua, vai!
7: Non sono mali le lesbiche però.
2: Ma tu guarderesti porno solo con lesbiche?
7: Sì.
2: Sì, cioè non ti eccita l'atto sessuale fra uomo e donna?
7: Mi eccita anche quello, ma anche le lesbiche.
2: Però è una patologia questa.
7: può essere.
2: Ti rendi conto che alla fine probabilmente la maggior parte di voi, voi altri segaioli, vi sentite minacciati dal pene degli altri esseri umani?
7: No, non è quello.
2: Sì, è così. Tu vivi un complesso di inferiorità perché hai il cazzo piccolo.
7: È che io ho posto l'affermazione di dire che c'è della gente che forse non gli piace guardare il cazzo di altri.
2: Ma tu hai detto che io, però fai parte di questa schiera, fai parte di questa schiera.
7: Io non ho detto quello.
2: Hai detto che ti guarderesti solo porno con lesbiche, questo tu l'hai detto.
7: Sì, ma perché... Cioè, alla fine non è una patologia, cioè vedere due fighe.
2: Ma certo, è una malattia mentale. Tu ti ecciti solo con rapporti omosessuali.
7: Ma questo qua non credo.
2: Beh,
7: però
2: il lesbismo è un rapporto omosessuale. Due lesbiche sono due omosessuali che fanno l'amore.
7: E niente.
2: Sì.
7: Quindi dai del frocio.
2: Tu l'hai detto. No, io non attribuisco nomignoli, non attribuisco epiteti. Tu te lo sei detto da solo.
7: Ah, no, non lo so.
2: Sei un Gaetano. Tu sei Gaetano in modo latente.
7: No, è che ci piace molto la fila. Cosa devo dire?
2: Dai, va bene, ho capito, ti mando una gonna di tulle. Dai, ciao, ti mando una gonnellina di tulle. Barbie ballerina, ciao. E anche questa settimana chiudiamo il nostro appuntamento quotidiano con il più grande opinionista del mondo, che forse è tornato al lavoro dopo essere stato sospeso per una settimana. Amico mio, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sto cercando Alessandro.
8: Alessandro non è più tra noi.
2: È morto.
8: Non è più tra noi.
2: Ah, cavolo.
8: Mi spiace.
2: Ha perso il posto di lavoro.
8: Sono cose improvvise che capitano.
2: No, non riesco veramente a crederci. Sono in lutto.
8: Guardi, anch'io. Sì.
2: No, l'amico mio.
8: Così, si faccia forza.
2: E come facciamo adesso? Non ha un numero personale al quale lo posso ricontattare.
8: Ma guardi, magari.
2: Ah.
8: Però no, mi dispiace, no.
2: Mannaggia la miseria. Ma guardi, mi ha dato un colpo al cuore, cioè una cosa.
8: Ma immagino, lo so, non dica, io sono più provata di lei, veramente.
2: Ma che me sta a pià per culo, però, scusi, io sai.
8: Assolutamente non mi
2: sento. Sento che sta fingendo.
8: No, assolutamente.
2: Lei potrebbe essere un adeguato sostituto perché c'ha veramente una voce da stronza, scusi se glielo dico proprio con questa franchezza.
8: Ma me lo dico ogni tanto.
2: Eh sì, è perché c'è anche questo modo di parlare così che sembra canzonatorio, questi sussurri così.
8: Così, sì.
2: Mi sto anche mezzo arrapando in modo latente, se glielo confesso.
8: Vabbè, capito, dai, succede.
2: Lei ha una voce bellissima, mi sta scavando dentro il midollo spinale, una cosa...
8: Sì, cosa dirle, e non saprei neanche come aiutarla.
2: Mannaggia.
8: Però le auguro una fantastica giornata.
2: Anch'io, arrivederci.
8: Bene, arrivederci.
2: Salve. Ma non può essere finita. Non può essere finita così. Dobbiamo assolutamente ritrovare il suo numero di telefono. Aiutatemi. Io ti troverò, amico mio. Non ti lascerò andare. È la mia nuova missione. Amico mio!

0: Brutte merde, fate uno scherzo al mio amico Davide che è appena tornato dalla Giordania. Mentre era là in ferie ha prelevato dei soldi al bancomat, ma la banca gli ha addebitato sul conto il doppio di quelli che ha ritirato. Così adesso è in paranoia perché ha paura che qualcuno gli abbia clonato le carte e stia spendendo i suoi soldi in cammelli. Bastonatelo come si deve. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente?
1: Sì, chi è?
2: È la Credit. Salve, io sono Ignazio. La
1: Russa. Ok.
2: Ignazio la
1: Russa.
2: Perfetto. E io sono dell'agenzia 28 della Credit di Milano. Siccome ci sono arrivati una serie di pagamenti su estero con una carta a lei intestata, volevamo sincerarci che non ci fossero delle
1: allora,
2: delle
1: movimentazioni. Io ho avuto questo problema, ero già andato in banca qua a Reggio.
2: Sì.
1: Io sono stato in Giordania 10 giorni.
2: Ah.
1: Il problema è che io quando tutti i pagamenti che ho fatto là sul conto me ne hanno tolti il doppio.
2: Ah, lei ha...
1: Quindi tipo io ho speso 500 euro, mi hanno tolto 1000 euro.
2: Ok, quindi ha usato...
1: Io subito quando ero là ho preso paura perché ho detto, Dio va, mi hanno clonato la carta, sta a vedere.
2: No,
1: invece poi sono andato in banca e mi hanno detto che poi c'è stato un errore della Credem, perché la valuta, mica valuta. Cioè,
2: perché l'ha prelevato in dinari lì, giusto?
1: Certo, sì.
2: Okay.
1: Ho prelevato e pagato in dinari.
2: Sì, allora cosa succede? Le spiego. No, in realtà non è esattamente una clonazione di carta. Diciamo la truffa avviene seguendo questo iter. Vengono clonate le macchinette dell'ATM. Cioè, magari lei si rivolge a un ATM pubblico dove lei va a fare un prelievo. In realtà questo ATM è un sub-ATM che lavora e immagazzina i suoi codici. Lei pensa di prelevare in banca, in realtà è un macchinario davanti a un macchinario. Quindi avviene la doppia procedura di prelievo.
1: No, io poi infatti non ho prelevato da ATM, io ho prelevato da Arab Bank.
2: Sì, no, si chiamano ATM, Automatic Transaction Money, è proprio il sistema per... Quindi non vorrei che ci sia stato appunto una clonazione della sua carta, perché quello che sta avvenendo in realtà non è prettamente un acquisto. Di solito quando clonano le carte comprano oggetti di beni di lusso piuttosto.
1: Infatti no, io sono andato in banca praticamente, ma i soldi che mi sono spariti sono esattamente lo stesso importo di quello che ho speso là. Cioè ho pagato un hotel, ho pagato due hotel, ho pagato adesso non mi ricordo, secondo me la benzina.
2: Ecco, però adesso cosa sta avvenendo? Che questi denari sono serviti per l'acquisto di munizioni, armi sul mercato nero. Quindi
1: va bene. No, perché il problema è che lì c'era anche la mia morosa.
2: Ah.
1: Cioè anche lei gli è successo quasi la stessa cosa che è successa a me.
2: Anche lei è correntista, credo.
1: Sì.
2: Le passo il mio collega,
1: Va bene, la ringrazio.
2: Salve, arrivederci.
1: Round 2. Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, come credo le abbia anticipato il mio collega, il problema relativo ai suoi prelievi in Giordania è diventato un problema a livello di Interpol. Prenda l'informazione con la dovuta cautela, però in questo momento è come se lei con il suo conto corrente l'ha intestato stesse foraggiando le organizzazioni terroristiche di Siria e Giordania. Cioè, in questo momento, per l'Interpol, lei è un finanziatore dell'ISIS.
1: No, io sono tra in ferie.
3: In questo momento, però, che cosa succede? Che, avendo ripetuti movimenti dal suo conto corrente a conti correnti all'estero, utilizzati dai gruppi terroristici per finanziare la guerra in Siria e in Giordania, lei risulta un contributore netto di un'organizzazione terroristica di stampo internazionale.
1: Ok, quindi allora prima cosa blocchiamo la carta subito.
3: Questo proprio è fuori di dubbio, ma seconda cosa si recchi immediatamente dai carabinieri e a quanto
1: io adesso sono a lavorare, ci posso andare in pausa pranzo?
3: Sì, vada il prima possibile perché le garantisco che la giustizia internazionale è molto rapida. Però a quanto ho capito dalla telefonata precedente, nella truffa è coinvolta anche la sua fidanzata, giusto?
1: Allora, la mia fidanzata gli è successo la stessa cosa, praticamente lei è prelevata anche lei dallo stesso sportello a Petra. Quando siamo usciti all'Arab Bank abbiamo fatto questa transazione di 227 euro, che sono 150 jod.
3: Sì.
1: E praticamente noi ci hanno dato i soldi, perché i soldi ce li hanno dati, ma ci hanno tolto 500 euro dal conto, ci hanno tolto il doppio.
3: È molto semplice, le spiego che cosa succede. In pratica lei, prelevando, leggo qua, 151,70 jod.
1: Sì, perché poi a me sono spariti 500 euro dal conto.
3: Allora, sì,
1: da quello che ho capito, praticamente io là ho speso 200, perché dopo ho pagato l'hotel, ho pagato il benzinaio, però ogni pagamento metà facevo quello che dovevo fare, metà andava lì.
3: Esatto. Questo purtroppo è quello che
1: succede. Ma quei soldi adesso li ho persi o mi arriveranno?
3: Io non credo sinceramente che l'ISIS li restituirà. Immagino che siano già stati investiti per comprare armi. La cosa più importante che adesso deve fare è mettere al sicuro lei e la sua fidanzata dal pericolo di un'accusa di terrorismo internazionale, per la quale, le ricordo, c'è l'ergastolo. In ogni caso, si segni le cose importanti, poi il resto potrà farlo direttamente in filiale a Reggio Emilia.
1: Va bene, mi dica. Allora, carabinieri?
3: Deve andare ai carabinieri, deve essere vestito di bianco, in modo tale da poter essere scansionato.
1: Io vestito di bianco?
3: Deve essere vestito completamente di bianco. E deve richiedere esplicitamente l'analisi del guanto di paraffina.
1: Analisi?
3: Del guanto di paraffina. L'analisi del guanto di paraffina serve a verificare che lei non abbia tracce di polvere da sparo sulle mani.
1: Ah, ok.
3: Consiglio personale, se le lavi accuratamente comunque.
1: Vabbè, sono in officina.
3: No, ma in modo tale che non ci siano residui di metalli, oli.
2: Per dove si interrompo? Ricordi di indossare il fez.
3: Il fez?
2: Sì.
3: In Giordania? Ok, naturalmente i carabinieri potrebbero chiederle l'esame del capello.
1: Ah, che sono pelato, va bene.
2: Allora indossare il fez.
3: Allora deve indossare il fez.
1: Deve indossare?
3: Il fez.
1: Cos'è?
3: È questo tipico copricapo marocchino a forma di tronco di cono, color bordeaux, con una specie di buffa coda di cavallo che fuoriesce. Poi con il fez vestito di bianco accende la radio alle 14.
1: Beh, vattene a prendere il
3: comune. E ascolta lo Zoo 105.
1: Ma va a cagare. Ma che merda.
2: Non andare con la macchina, vai col cammello, eh.
1: Ma vai a cagarti che ti sei anche sposato a Scandiano.
3: È uno scherzo del tuo amico Fabio Pezzi.
1: Sì, no, ma lui deve andare a far culo. Lui e la sua macchina di merda.
2: Oh, smetti
1: di... veramente delle merde. Smetti ma di merde.
2: Ma smetti di foraggiare le guerre, comunque sì. Sei un
3: basta terrorismo.
1: Ma va, culo.
2: Ciao, buon lavoro, ignorante.
1: Ciao, merde. Ciao, non venga il caghetto.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Sai che gli fai?
8: Mi piscia
7: tutto. Sta merda sta qua.
8: Vieni.
7: Non ti azzardare. No!
8: Mi sta pisciando addosso.
7: Ah, voglio che le pisci addosso.
8: Io rutto anche te.
7: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu.
8: Sti rutto.
7: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello ho la briacatura di tre mesi fa.
9: Cos'è la briacatura?
8: Leo.
7: Martino, vaffanculo.
8: Leone.
7: Aia!
8: Sei qua adesso
7: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
8: Dietro
7: la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
9: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
8: A me il rutto non fa rumore.
7: No, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
8: No.
7: Li facevo prima di venire qua. Aia!
8: No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
7: Una prezza, pesce, murta, fate scena. Only for you. No. This is zoo. This is only for you.

0: Ciao pazzi! Il mio amico Vincenzo è uno attaccato ai soldi come le zecche ai cani. Caso vuole che una ditta di cablaggi per la quale ha fatto un lavoro non lo abbia mai pagato e sono mesi che aspetta i soldi. E più aspetta, più si incazza. Non sarebbe meraviglioso se questi soldi non li vedesse mai più? Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, salve, sono Leonardo Samba, sono dello studio notarile Citroni. Senta, noi ci stiamo occupando della liquidazione di una società. Ecco, sì, questa società purtroppo è fallita. Noi siamo lo studio che rappresento, lo studio che è il curatore fallimentare, che si sta occupando di saldare con i beni che sono stati confiscati e poi venduti i creditori. Lei risulta nella lista dei creditori. Quindi io sono qua in compagnia anche del dottor Stringoni, che è l'avvocato che si sta occupando di mediare i rapporti e quindi gli importi per bonificare, in modo che lei possa pattuire magari la cifra adeguata per il saldo e stralcio e magari possiamo provvedere a bonificarle ciò che è dovuto.
1: Va bene.
2: Può rimanere un attimo in linea cortesemente?
1: Sì, certo.
2: Grazie, salve. Round 2. Strimboni, c'è il signor.
3: Ah, buongiorno signora, sono Strimboni, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora signora, le cose stanno così, non so se il mio collega precedentemente gli ha spiegato che noi siamo i curatori fallimentari di questa società. E in pratica la società è stata confiscata, i beni sono stati venduti e diciamo quello che è rimasto in cassa dalla vendita di questi beni sarà redistribuito in modo equanime rispetto a tutti i creditori. Al momento noi qua abbiamo un importo massimo da poterle elargire pronta a cassa di 748 euro.
1: 748 euro?
3: Sì.
1: Come 748 euro?
3: E spicci.
1: Ma non è la somma che dovrebbe prendere.
3: Scusi, lei quando dovrebbe prendere?
1: Penso almeno 2.000-3.000 euro.
3: Il problema è che trattandosi di un fallimento, i soldi quelli sono, signora. Quindi il mio consiglio legale e anche personale è quello di accettare questa somma forfettaria e di chiudere il caso prima di mettersi in causa eventualmente, capisci?
2: Sì, certo, allora va bene, allora facciamo il bonifico.
1: No, che bonifica? Ma quale bonifica?
3: No, il mio collega sta parlando su un'altra linea con una persona che è nella sua stessa situazione.
2: Va bene.
1: Okay. Ma no, io non voglio andare in causa. Okay.
3: Lei vuole andare in causa?
1: Che ci faccio con 700 euro?
3: Ma ho capito, ma signora... Sì, un momento, mi dici, se sto parlando al telefono.
2: Lo so, però sai che dobbiamo chiudere tutto stamattina. Allora, l'altro creditore, Bonaffi? Ha accettato...
3: È quello deve fare.
2: No, però adesso, accettando Bonaffi il 1500 euro, sai che contava 10.000.
3: Ah, 10.000, sì.
2: Praticamente si è abbassato ulteriormente il volume.
1: Ma chi sono tutti questi colatti? Ma chi è?
3: Allora, senti, signora... Purtroppo noi dobbiamo chiudere questa pratica stamattina. Se lei vuole andare in causa è assolutamente nel suo diritto. Però io le ripeto che soldi non ce ne stanno più. Quelli che ci sono erano 748 quando abbiamo cominciato la telefonata. Adesso con Bonaffi che ha accettato il patteggiamento, secondo me se anche qualche cosina in meno potremmo essere intorno ai 6,20.
1: E che famo? Scalamo ogni porta? Come funziona?
3: Ma allora, non so se lei ha capito, scusi, non so se ha capito come funziona la cosa. Allora, ci stavano dei beni di queste società. I beni sono stati venduti perché la società ha dichiarato fallimento. Ok, quelli sono i beni. Chiaro che se la società che ha dichiarato fallimento aveva i soldi per pagare i fornitori, non andava in fallimento.
1: Mi sembra logico.
3: Esattamente. Essendo andati in fallimento vuol dire che questi soldi non ci stavano.
1: Ma mo mi ha detto 740, mo mi dici 628. Come che è?
3: Nel frattempo noi stiamo chiamando tutti i creditori e stiamo proponendo a tutti questo pagamento forfettario. Mano a mano.
2: Mi dici se accetta il signor. Se devo chiamare Simoncelli.
3: Allora, mano a mano che chiamiamo, naturalmente i soldi che rimangono in cassa sono sempre meno. Quindi io le consiglio di affrettarsi ad accettare la nostra proposta, sennò un domani si potrebbe trovare veramente con zero.
1: Sì, magari con 15 euro. Altre due persone che chiamate c'ho 15 euro. No, ma accetto no.
3: Ma non lo so se lei ha capito che questi soldi non li vedrà mai, signor.
1: Vabbè, preferisco vederli che piano 700 euro e metto la per culo così. Scusa, ma come funziona?
3: Innanzitutto scusi le parole, non usi il turpiloquio, che non è il caso.
1: Il
3: turpiloquio, le parolacce. Lei deve prendere dei soldi, questi soldi non li vedrà mai. Quelli che può vedere sono quelli che ci stanno.
1: Ma che vuol dire? No. Non tanto sto con l'avvocato, poi riparlo con l'avvocato mio e basta.
3: Sì, ma lei può parlare con tutti gli avvocati che vuole, signora. Ma i soldi non ci stanno, non ci sono. Queste persone sono nulla tenenti. Non c'è modo di rivalersi queste persone. Che gli dobbiamo togliere un occhio a queste persone.
1: Ma pure due, cioè, che dobbiamo fare?
3: Si fidi di me, questo lo faccio il lavoro, io lo faccio da 20 anni. Pochi, maledetti e subito. Che vogliamo fare? Li preparo questi documenti per prendere questi soldi oppure non li preparo?
1: Ma no, no, che lascia perdere, quali prepari questi soldi, i documenti? No, lascia stare, no, non voglio niente.
3: Va bene, signor, niente.
2: Quindi con Simoncelli abbiamo finito il credito, il signor.
3: Signor, niente, andrà in causa. Va bene, signor, ci dispiace moltissimo, noi abbiamo fatto questo tentativo, purtroppo la disponibilità economica è quella. Io
1: ma che sto a fare un quiz? Ma che è? Passaparola, è un gioco di fortuna, non sto, che è qua?
3: Purtroppo non crescono sugli alberi questi soldi. Questa società ha dichiarato fallimento, c'è gente che ha perso il lavoro, lei almeno il lavoro ce l'ha. Si consola.
1: Chi ti ha detto che c'ho il lavoro? Ma
3: non lo so, io ipotizzo, non lo so, era per dire.
1: Tutto, sì. Certo, ipotizziamo. Sto a morire di fame, ma questi soldi mi devono dare. Oh.
3: Ma io glieli ho offerti però, signor. Adesso, no, io gli ho offerti 748 euro.
1: Lasciamo perdere.
3: Va bene, ma scusi, abbia pazienza. Adesso però perché si deve arrabbiare con me? Io sono un avvocato, sto facendo i suoi interessi. Adesso mi fa incazzare.
1: I miei interessi sta a fare.
3: Adesso mi stai facendo incazzare, scusi, io gli ho offerti dei soldi. Lei che cazzo vuole da me?
1: Ma che cazzo vuoi tu? Ma no, non ho capito. Ma
3: no, lei che cazzo vuole da me? Io le ho offerte 750 euro per quattro lavori pidocchiosi che ha fatto per questi scappati di casa.
1: Ma basta andare a fanculo dei lavori pidocchiosi, mamma mia, guarda che ti sta incontro, mette in collo con la macchina, mette in collo.
3: Ma come? Mi stai mandando a fanculo a me?
1: Vedi che roba.
3: Ma io sono avvocato, scusi, io la denuncio, sa? Per questo fatto. Ecco.
1: Mamma mia.
3: Lei mi ha mandato a fanculo,
2: Cos'è che.
3: Niente, mi ha mandato a fanculo.
2: Come ti sei permesso, pezzo di merda? Come si parla un avvocato? Testa di cazzo? Ma io vengo dove sei, ti strappo la testa, deficiente. Pidocchio bastardo.
1: Ma vattene a fanculo, te stacchi i capelli, ti metto un culo e levate.
2: Ma io ti metto le mani addosso, deficiente.
3: Probabilmente il signor non ha capito con chi ha a che fare.
1: No, ho capito no.
3: Lei sa chi siamo noi?
1: Chi siete?
3: Siamo lo Zoo di 105!
1: Ma che state a dire? Non ci credo!
3: Te la sei pigliata al culo! A coglione!
1: Pezzi di merda! Sto a morire, ma fate pure questi scherzi del cazzo!
3: No, non te l'abbiamo fatto noi, lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Simone!
1: Grande Frank!
3: Dovevi accettare i 750 euro, se eri furbo!
1: Sì, che più parliamo e poi diventano sempre di meno!
2: Ciao stronzo!
3: Ciao bello!
1: Ciao merde!
3: Ciao!

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Un morto, diversi feriti e un mistero ancora tutto da svelare. È questo ciò che è accaduto alla tenuta La Promessa da quando la cameriera Nappa, furba e scopabile giovincella in cerca di vendetta, vi è giunta per indagare sulla morte di sua madre Madres e il rapimento del fratello neonato Junior, avvenuti 15 anni prima. Ma quante cazzo di volte lo devo ripetere questa cosa? La tensione... La tensione in casa a Caracas è palpabile come un bel culo con soprascritto palpabile.
1: Don Alonso, il coma deve averle dato de volta al cervello. Perché sostiene d'essere lei il responsabile della morte del suo figlio Thomas con i baffi?
2: È molto semplice, cameriera Nappa. Perché mi scappa da cagare.
3: Non capisco, padre. Spiegati meglio.
2: È molto semplice, figlio Manuel con la barba. Il mio organismo ha ormai assimilato la pasta e fagioli che ho mangiato a pranzo fino a trasformarla in merda. Ora questa merda striscia silenziosamente nel tratto finale del mio intestino e si appresta a bussare alle porte dell'ano in modo da essere liberata e volare via lontano per deporre le sue uova nel nido che aveva costruito con tanta fatica quando era ancora una semplice pasta e fagioli.
3: Lo sappiamo cosa significa cagare, padre, ma questo non spiega perché dovresti essere tu il responsabile della morte di mio fratello Thomas coi baffi da cadavere.
2: Lasciate che vi spieghi. Vi ricordate che la sera della morte di Thomas io ero uscito un attimo per andare in Francia?
1: Sì. Io me lo ricordo. Ha preso il cappello ed è uscito dicendo: vado un attimo in Portogallo.
2: Ebbene, quella notte non sono andato né in Francia né in Portogallo.
1: Ma questo è impossibile. La Spagna confina soltanto con la Francia e il Portogallo. Lo sanno anche i geografi.
2: Ebbene, ho mentito. Quella sera sono rimasto alla tenuta.
1: Cosa?
0: Il ritorno di Don Alonso, capofamiglia ancora in coma, arzillo dopo una brutta reazione allergica, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Con una logica fin troppo ferrea, infatti, il proprietario della tenuta, La Promessa, si è autoaccusato della morte di suo figlio Thomas con i baffi, deceduto in misterianze circondose, poco prima di rivelare a Nappa un segretissimo segreto.
4: Essa embra es mala. Essa embra se da año, essa embra no quiere.
2: Sì, dovete sapere che ormai da molti anni mi porto dietro un terribile segreto.
3: In che senso un segreto?
2: Nel senso che c'è un'informazione su di me che conosco solo io. Un'informazione che, se rivelata, potrebbe danneggiare la mia immagine in modo irreparabile.
1: Davvero?
2: Sì. E ora questa informazione sta strisciando lentamente nel tratto finale del mio intestino e si appresta a bussare alle porte del mio ano in modo da essere liberata e venire conosciuta da tutti.
1: Cosa aspetta, Don Alonso? Apra l'ano e ci riveli questo segreto!
2: D'accordo, ora vi mostrerò il mio segreto!
3: Padre, ma tu scorreggi come un sassofono.
2: Esatto, figlio con la barba. Ora conoscete il mio terribile segreto. Io scorreggio esattamente come un sassofono. Per anni sono riuscito a tenerlo nascosto, allontanandomi fino al laghetto ogni volta che dovevo scorreggiare. Purtroppo la sera della sua morte Thomas era alla finestra e deve avermi sentito scorreggiare come un sassofono, e credo che sia per questo che ha chiesto a mia moglie Cruzza di accoltellarlo.
3: Solo un secondo, padre. Tu hai visto la mia matrigna Cruzza accoltellare Thomas mentre scorreggiavi come un sassofono?
2: Sì, proprio così. Oh, povera Cruzza. Non immagino quanto deve esserle costato soddisfare la richiesta di Thomas di venire accoltellato per la vergogna di avere un padre che scorreggia come un sassofono. Mi dispero. Mi dispero mettendomi le mani nei capelli, senza però rovinare l'acconciatura. Ah, come mi dispero.
1: Non si strappi la lacca dai capelli, Don Alonso, perché non può essere lei la causa della morte di Thomas.
2: E tu chi sei per dirmi cosa posso o non posso fare?
1: Sono solo una cameriera in cerca di vendetta, ma so anche che suo figlio Thomas era sordo come una capanna.
2: Sordo? In che senso mio figlio Thomas coi baffi era sordo?
1: Nel senso che le onde sonore non venivano recepite dal suo apparato uditivo. Lo aveva tenuto nascosto tutto questo tempo per paura dei topi.
3: Ma che cazzo c'entrano i topi?
2: Oddio, che notizia! Mio figlio Thomas era sordo e io non me ne sono mai accorto. Se ripenso a tutte le volte che potevo scorreggiare in sua presenza e non l'ho fatto, mi si riempie il cuore d'angoscia. Ah, non posso vivere con questo pensiero. Basta, la faccio finita. Mi butto dalla finestra.
1: No, fermo, Don Alonso. Non si butti dalla finestra. Siamo solo al piano terra.
2: Oh, cameriera Nappa, come sei bella e gentile. È un vero peccato che tu sia... mia figlia.
5: Cosa?

0: come andrà a finire?
1: Come andrà a finire?
0: Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa. Misterianze circondose.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Spiaggia fascista di Chioggia, spiaggia fascista, se ne è parlato molto. Tutte le personalità politiche sono scomodate a dire la propria su questa che a me sinceramente sembrava una carnevalata, un parco tematico dei nostalgici che possono fare pure il cazzo che vogliono, che me frega a me se uno va in spiaggia col busto dei Mussolini. Comunque nel frattempo al Parlamento è giunta questa legge sull'apologia del fascismo, quindi questa roba è diventata di grande attualità. Voglio sentire la vostra sulla spiaggia fascista di Chioggia. Cominciamo da Viareggio. Viareggio.
4: Ma io ci sono anche stato in quella spiaggia, a dire la verità.
3: Lei è fascista?
4: No, ci sono stato, ma in realtà all'epoca non c'erano tutte queste cose.
3: Innanzitutto la ringrazio per la pacatezza, lei è una delle 7 persone più noiose del creato, però voglio sapere, adesso che è così fortemente caratterizzata, lei che cosa ne pensa?
4: Ma di certo non mi cambia la vita, certo.
3: Sì, ma anche a me non me ne frega un cazzo, io. E al mare ci vado alle Maldive, cazzo me ne frega a me di quello che fanno a Chioggia, che pure è posto di merda. Però dico, con questa caratterizzazione, diciamo questo parco tematico Littorio, diciamo tipo Fascioland, un po', no?
4: Sì,
3: acqua fascio, non lo so. Mussoland, le piace Mussoland come nome?
4: No, era meglio Fascioland.
3: Fascioland, con gli scivoli neri, invece dell'acqua mettiamo l'olio di ricino, che ne pare? Parco tematico, lei ci andrebbe in questo parco tematico?
4: Io certo.
3: Le piacerebbe qualche altro parco tematico? Lagerland?
4: Io vorrei un porco tematico io.
3: Lei vorrebbe un porco tematico?
4: È proprio un porco tematico,
3: sì.
4: Nel senso che può essere un porco di...
3: Scusi, abbia pazienza, no. Ma lei ha bestemmiato?
4: No,
3: lei ha bestemmiato. Perché ha bestemmiato? Perché deve bestemmiare, scusi?
4: Ma io non ho bestemmiato.
3: No, lei ha bestemmiato. Dai, buttami giù all'anticristo qua, per favore, che mi fanno schifo. Le persone che mi bestemmiano mi fanno schifo. Andiamo in Friuli, un albergatore dal Friuli. Dica.
5: Beh, che ne penso? Io sono andato già ieri a Telepordenone.
3: Sì?
5: Ho detto che sono solidale al 100% con Gianni Scarpa.
3: Perché è solidale? Lei è fascista?
5: Certo, io sono fascista. Ma nato fascista e morirò fascista.
3: Ma in Italia questo è vietato, però.
5: A me sarà vietato i comunisti, per me non è vietato niente. Ce li vendono nei negozi ad dappertutto.
3: Che cosa vendono? Dica, cosa vendono?
5: Vendono le teste del Duce, vendono, sì, i gadget, vendono i calendari, vendono tutte quelle robe lì.
3: Quindi secondo lei la legge c'è ma non viene applicata?
5: Ho il diritto di essere fascista, capisce?
3: Sì.
5: Come lei avrà il diritto di essere qualsiasi cosa,
3: sì,
5: io rispetto gli altri, lei rispetta
3: io
5: me.
3: Io sono etero.
5: Sta bene, ognuno ha i suoi problemi.
3: Piace la fica a me, così.
5: Bene, sono contento.
3: Invece dei froci che cosa ne pensa?
5: Il culo che loro se lo fanno, se lo gestiscono come vogliono.
3: E i neri? I neri, cosa ne pensano i neri, delle persone di colore?
5: Le persone di colore devono venire in Italia, essere come noi, devono avere un posto di lavoro.
3: Scusi, io faccio notare, lei non è fascista, sì, lei è renziano.
5: No, io non so se lei mi vuole prendere per il culo, se vuole fare giornalista, mi dia un numero che la chiarichiamo.
3: Capito? Non ho capito.
5: Lei come si chiama?
3: Giuseppe Bruciani, ma non ho capito cosa ha detto.
5: Giuseppe Bruciani, lei è un comunista di merda.
3: Io non sono comunista, io sono etero, a me piace la fica, a me non mi interessa.
5: No, sì, la fica ti piace qualcos'altro, perché non hai mica testa a posto.
3: Quindi lei sta dicendo che tutti i froci sono comunisti?
5: No,
3: lei l'ha detto.
5: Lei
3: asserisce che siccome io sono comunista mi piace il cazzo, questo l'ha detto lei.
5: Io ho detto questo, ma
3: sì,
5: forse ha qualche cosa nella radio. No, che
3: lei ha detto, lei è un comunista di merda.
5: Deve
3: secondo me
5: una radio di merda lei sotto la fare,
3: quindi
5: se parla così.
3: Una radio di merda,
5: capito? Noi
3: vero,
5: siamo fascisti veri, altruisti, diamo la mano alla gente, non siamo comunisti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
3: Vabbè, adesso si
5: calmi,
3: siamo
5: parassiti che sulle spalle di chi lavora.
3: E si calmi che gli viene un infarto fascista adesso.
5: No, gli viene a lei l'infarto perché sento già che si caga addosso lei.
3: Ah, ecco, giusto, perché dimenticavo che essendo comunista oltre frocio sono anche cacasotto, giusto?
5: Sì, no, cioè, lei avrebbe bisogno di un po' di olio di vitino.
3: Ah, finalmente adesso la riconosco, lei è un vero fascista.
5: Sì.
3: Arrivederci, grazie.
5: Gianni Scarpa, un grande fascista.
3: Viene grande Gianni Scarpa che purtroppo però ha calpestato una merda. Sentiamo Lupomane. La vicenda della spiaggia di Chioggia.
6: La spiaggia, ma perché esistono i fascisti?
3: Pare che siano pure tanti, soprattutto.
6: E sono tutti degli stronzi, pezzi di merda, quelli che dicono che esiste ancora il fascismo.
3: Perché?
6: Ma questi qua, veramente, non io non lo so. Cioè, questi non bastano tutte le cose brutte che si sono sentite sul fascismo. Questi qua rompono i cazzi dei coglioni ancora sulla spiaggia dei fascisti. Cioè, che poi che cosa fanno su questa spiaggia?
3: Ci sono dei simboli, fasci littori, richiami, apologie del fascismo, busti dei Mussolini, capocce del Duce.
6: Cioè, proprio le cose più brutte che possono esiste al mondo. E che cos'è, io non lo so. E dopo che si sono messo il busto, e dopo che si sono messo la fascia, cioè che cazzo devono fare questo?
3: Quindi...
6: Cioè io la gente non capisco ancora perché pensa a queste cose. Io non lo capisco. è proprio gente ignorante, è gente proprio che se deve andare a fare in culo come tutti gli altri. Se sì. deve andare a fare in culo.
3: In culo. Che, a che cosa dovrebbe pensare la gente? Dica.
6: La gente dovrebbe pensare un po' alle donne, sai, la figa, quelle figa. Cose là, come si dice a Milano, la figa.
3: Sì, ma senta, quindi secondo lei il fascista non pensa alla figa?
6: Beh, secondo me il fascista ha problemi seri proprio. Cioè, veramente, quello se pensa al duce, già il fatto che tu vai a venerare un uomo, il posto di un uomo, vuol dire che ti piace il buco del culo.
3: No, adesso noi esageriamo, Lupomene, cioè c'è il culto della personalità, non è detto che uno che veneri una persona. Perché lei, scusi.
6: Certo, io ho il busto di Pamela Anderson, c'ho il busto di Moana Pozzi e mo mi sto facendo fare quel di Selene. Sì, che sono delle persone importantissime nella mia, diciamo, vita personale. Di
3: ho
6: tutti
3: capito,
6: i giorni.
3: Ho capito, ma
6: hanno lasciato un segno.
3: Lei non ha un cantante preferito?
6: Beh, senti, il cantante preferito, Mino Raetano.
3: Allora lei...
6: non mi vado a fare il busto di Mino Raetano.
3: Però
6: cioè,
3: lei è Ricchione. È Ricchione, allora. Le piace Mino Raetano?
6: Non sono Ricchione. Ehi, fa attenzione, mo. Giuseppe, per piacere, non offendiamo. Non sono Ricchione.
3: No, se lei è Ricchione, scusi, se a lei piace Mino Raetano, lei è Ricchione. Perché a uno piace il duce, è Ricchione, a lei piace Mino Raetano, è Ricchione. Eppure
6: no, non regge il paragone, Giuseppe, non regge per me il paragone. Non regge.
3: Quindi, secondo lei, uno che venera il busto di un uomo, è...
6: Di Mussolini.
3: È Ricchione.
6: Attenzione, di Mussolini.
3: È Ricchione.
6: Ricchione è maledetto.
3: È maledetto pure. Sempre preciso, laconico. Ricordiamo brevemente lo slogan del tuo partito, Lupomene, vai.
6: Ogni giorno nel cuore,
3: tiro cazzo.
6: Ciao Giuseppe.
3: Ciao Lupomene, grazie.
6: Ciao,
3: meraviglioso, stupendo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo?
5: Leo, allora, il foglio che stai portando.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè,
2: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti.
5: Pippo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi. Dai, Leo!
3: Dai un cazzo, come faccio?
2: Tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you, the zoo.
6: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Vai,
2: dai.

0: bla bla bla bla, l'occhietta discontinua, si Freddy Boccoli Gargano, che siamo di nuovo all'ingordigia del passepartout fico fico, come siamo messi? Squarto Graders del deserto del Siam, che siamo nella puntata delle ammazzazioni, salutiamo subito subito i nostri chiacchieracazzate delle poltrone rosse, il generale Garo! Ah sì sì, certo certo, io ci metto il guanciale. Che si inculi il principe Harry. Salve Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo. Per me questa cosa non va bene assolutamente. Non me la frega un cazzo.
0: Anche io, e vaffanculo. E poi la nostra esperta di social, la bella zagagnotta, la nostra Sebastiana. Sebastiana,
2: il PC è spento.
3: Accendilo. Il tasto dietro il monitor, Sebastiana.
2: Sì. Ora fa le lucette.
3: Devi farlo prima della messa in onda, Sebastiana.
2: Ecco, c'è già una mail di un certo Kulu Intu. Credo sia uno straniero e ha legato una foto con una pietanza. Tipo una salsiccetta alla griglia con i crauti scuri.
3: È un cazzo marocchino, Sebastiana. È un cazzo di marocchino.
0: Allora passiamo alla ricostruzione del primo omicidio con il giornalistico che fa brum brum, dai che è fegato la papera strilla. Servizio!
4: Ci troviamo a Fragattone, in provincia di Sassate, a casa del signor pazzesco pistolero Canagliati. Il signor Canagliati sta disegnando stelle di Davide, simboli satanici, sulla propria pelle con un punteruolo, come ogni giovedì sera, mentre fissa un fotomontaggio della testa di Renzo Arbore sul corpo nudo di Martina Stella, mentre sente un rumore sospetto di accordatura di banda di paese provenire dalla taverna della sua villetta a Schiera, fine anni 70.
5: Accidenti, che strano rumore, che è tipo di accordatura d'obobo, l'obobo, quello che po, l'obobo, che viene dalla taverna, come del gruppo musicale, della festa paesana, sarà lo strato di Chance del dolore degli sfregi satanici, papà, satana leppe.
4: Purtroppo, per il signor pazzesco pistolero Canagliati, il rumorio proveniente dalla taverna della villetta Schiera fine anni 70 non era frutto della sua mente, deviata dalla dolorosa adorazione del demonio durante una sessione masturbatoria, fissando l'abominio del fotomontaggio di Renzo Arbore con il corpo da fica nuda. Infatti tale rumorio persiste sempre più insistente, costringendo lo stesso ad andare a controllare personalmente.
5: Ah, che bello arboretto mio, sì! Come stai bene con le menne da zozzoccolona! Ma che minchia è sto rumore sospetto che proviene dalla mia taverna? Non è mica finito! Eppure ho anche interrotto la scarnificazione delle braccia in onore di Beelzebù! Minchia, allora vado a vedere, anche se so che sono un uomo da solo, tutto scombanato mentalmente, e non dovrebbe mettermi da solo dentro delle scale buie in una taverna di una villetta a Schiera di fine anni 70. Oltretutto non chiudo neanche le porte a chiave da anni, e tutti lo sanno sempre, o anche loro in casa lo sanno tutti. Sono ricco sfontato, non ho neanche le persiane e basta toccare una finestra e entri, e lo sanno tutti. Sono pazzo.
4: Il povero signor pazzesco pistolero Canagliati scende le scale lentamente, affrontando le stesse attentoni per via della mancanza di illuminazione voluta dallo stesso per rendere ancora più immotivatamente pericolosa la sua villetta Schiera anni 70. E un attimo e il signor pazzesco pistolero non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia accadendo, che viene investito da una serie di colpi di strumenti musicali di banda paesana con particolare accanimento dei timpani.
5: Che c'è lì? Che è sto puzzo di scarpa da cuoio e capelli sudati che proviene dalla mia scandinato di villetta Schiera anni 70? Dove tengo anche un giacimento d'oro degli elfi magici. Sono pazzo. Che è sto rumore di strumenti musicali di banda paesana? Ho un Rolex d'oro al polso. Che c'è lì? Ah! Ah! Ferma, basta! Ah!
1: che minchia! Che mi stai prendendo? A cimbalante! Ah, l'ompopo! L'ompopo, lo sei brogliato, l'ompopo! Aia! Aia, l'ompopo!

0: che miglia d'accanamento!
1: Ci sono volute 14 cimbalate per finire il povero pazzesco pistolero Canagliati, che cade al suolo privo di vita e con la testa bidimensionale spappolata. Gli inquirenti lo troveranno con un flauto traverso nel retto, infilato per tutte le ottave fino al duodeno. Si sta già indagando sul gruppo di cassiere assassine anonime della Lidl.
2: Ci cazzi che pregiudizio formale di Bassano del Grappa Canasei. E io che sono oriundo con la Corvino, ammazzone bugiarda che dico che i social... Sebastiana, social!
3: Sì, su Facebook c'è un certo Erma Spe che ha mandato un'immagine. È poco comprensibile, credo sia un occhio di un pugile con i capelli neri.
4: È una fica pelosa anni 70, Sebastiana. È una fica.
2: Bene, tutto per la Goggi, andiamo, dai, ai, ai, ai! Casalecchio, che sono persona di Sparta, dice che la merda si innalza con le serrature di Oleandro. C'è un pullman che si castiga, fronzoli, ciao, la serba che scorreggiava la vagina coi pioppi.

0: Lo Zodi 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. È lo stabilimento balneare?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno. Volevo sapere quando chiudete per la fine della stagione.
0: Ma generalmente intorno al 15 di novembre. Però
1: tutto
0: dipende dalle condizioni meteo.
1: Certo, certo. Senta, ma d'inverno dove li tenete poi i lettini, le sdraio, gli ombrelloni?
0: No, abbiamo i nostri depositi.
1: Ho capito. Ma senta, sono diciamo dei depositi diciamo ecco belli per i lettini?
0: Lei ha bisogno di qualche... ha bisogno di un deposito, non ho capito.
1: No, volevo sapere come tenete i lettini, l'attrezzatura.
0: Fatti miei, più che altro da capire cosa voleva lei.
1: Sì, io voglio capire come vi prendete cura dei lettini. Ecco,
0: si lavano, si toglie il sale.
1: Bene.
0: Si asciugano e si mettono dentro.
1: Ho capito, ma ogni tanto qualcuno va a controllare come stanno?
0: Sì.
1: Bene, ma gli fate anche un po' uscire, gli fate vedere un po' la luce del sole?
0: No, conviene all'ombra, signora.
1: All'ombra, ho capito, però cioè, magari non so, mettete una TV con le spiagge, la musica del mare, che a loro gli manca.
0: No, non capisco.
1: Cioè, voglio dire, loro svolgono il loro servizio, il loro lavoro tutta l'estate, no? Poi vengono chiusi al buio, al freddo, ma cioè, voi nel senso, no? Vi renderete conto che forse piuttosto sarebbe meglio metterli su una zattera e che vadano alla deriva. Stupida.
2: Buonasera.
1: Sì, pronto, buonasera signora. Volevo farle una domanda. Quando è che chiudete lo stabilimento?
2: Stasera?
1: No, intendo per la fine della stagione.
2: Ah, allora, noi fino al 30, sempre se il tempo tiene, è l'ultimo giorno che facciamo, siamo aperti.
1: Ho capito. Però... E senta, ma quando chiudete, voi dove li tenete i lettini, le sdraio, gli ombrelloni?
2: In che senso?
1: Cioè, dove li rimettete?
2: Dentro, perché?
1: Ma dentro ci avete dei magazzini?
2: Sì, ma lei perché mi fa questa domanda?
1: No, perché mi sto interessando a capire insomma come vengono stoccati questi oggetti d'attrezzatura da spiaggia, capito?
2: Ah, vanno certo puliti e conservati.
1: Quindi vengono puliti, gli elevate certo. Il sudore, le pisciatine dei bambini, tutte queste cose.
2: No, i lettini sono sempre puliti, poi a fine stagione si devono conservare.
1: Ho capito. Senta, ma qualcuno va a controllare come stanno durante l'inverno?
2: Mi sta facendo domande strane, perché?
1: No, non sono strane, che poche persone si curano di questi oggetti, che poverini vanno in letargo.
2: No, sono queste cose che una ci lavora e si devono curare,
1: certo.
2: Si curano, perché questo è una cosa che una compra, è un capitale che c'ha.
1: No, infatti, anche perché loro svolgono il loro servizio, il loro lavoro tutta l'estate, poi vanno in letargo come una piccola pensione, diciamo, e nessuno si preoccupa. Allora io dico, qualcuno va a controllare che abbiano freddo, caldo, siano umidi?
2: No, non hanno freddo perché sono conservate bene, ma poi le lettine non possono avere freddo, signora. Vabbè, io la devo lasciare perché ho persone al tavolo, signora, purtroppo.
1: Sì, scusi, solo una domanda. Qualcuno gli va a leggere magari una storia, anche solo un quotidiano, per sapere che succede nel mondo?
2: Mi sta facendo domande strane e comunque la devo chiudere. Arrivederci.
1: Solo una cosa, si ricordi che a loro piace la Gazzetta dello Sport, nel caso?
2: Prego?
1: Dico che ai lettini piace la Gazzetta dello Sport, ecco, se andate d'inverno, pure fare due parole crociate insieme, ecco, che sono abituati.
2: Sì, no, certo, giusto.
1: Va bene.
2: Ce li combiamo.
1: Grazie mille, signora. Free lettini.
2: Arrivederci.
1: Stupida.
3: L'attivista.
1: Che so io.
3: L'attivista.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare in vacanza? Il mare ci aspetta, dobbiamo essere in aeroporto fra 3 ore.
1: Potito! Certo, dammi solo 2 minuti, chiudo le valigie e scendo.
0: Perfetto, dai, dai che si parte, dai che fa anche caldo. Quando cazzo ci mette? Mi ha detto 2 minuti.
1: Sì? Chi è?
0: Potito, se ero prima Potito, anche adesso sono Potito, no?
1: Oh là là, e chi se l'aspettava? Che ci fai da queste parti, vecchia canaglia?
0: Aspetto una stronza, bastarda.
1: Ok, buon divertimento, ciao.
0: Ma che ciao e ciao, dobbiamo partire per le vacanze. Il mare, ho prenotato una...
1: Ah, giusto, giusto. Scusami, stavo insegnando le posizioni del Kama Sutra agli acari della bamba e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti, vinco una tappa del Giro d'Italia e scendo.
0: No! No, cazzo, no! Non mi puoi prendere anche per culo, che vuol dire la tappa del Giro d'Italia?
1: Sì? Chi è?
0: Sono Gesù.
1: Gesù, ti ho già detto che non voglio più vederti. La nostra storia è finita, fatene una ragione, Cristo.
0: Ehi, Maddalena, sono Potito. Se non ti sbrighi, prendiamo l'aereo, cazzo. Preso i 500 euro a testa, Ryanair.
1: Ah, ma che dici, Potito? Come si fa a perdere un aereo? È enorme, è impossibile perderlo.
0: Scendi, cazzo, scendi, scendi, cazzo.
1: Ok, ok, ma calmati però. Dammi solo 2 minuti, mi mangio un tapirulan al volo e arrivo.
0: Ma che cazzo è il tapirulan? Ah, deve essere tipo la fiesta, queste cose.
1: Sì? Chi è?
0: Cara Cinzia, te lo ripeto per l'ultima volta. Devi scendere, perché ho speso 5.000 euro per prenotare questa vacanza. E abbiamo il volo tra 40 minuti. Ci siamo capiti?
1: Sì, sono davvero desolata, Potito. Ma mi è caduta la vagina nel cesso e non si accende più. Facciamo una cosa. Tu vai in aeroporto. Io ti raggiungo appena si asciuga, ok?
0: Ma porca puttana, cazzo! Ma che dici? Te ne rendi conto che sei squilibrata? Ma quando ci mette sta bastarda disgraziata lurida? Ah, mo la chiamo, perché ha rotto.
1: Pronto? Chi è?
0: Mamma, come chi è? Sono Potito, dai, ti sto chiamando al cellulare. Non ti esce il nome sullo schermo?
1: Purtroppo non ho mai imparato a leggere, i miei genitori erano contrari.
0: Ma sti gran cazzi! Stai arrivando all'aeroporto o no?
1: Certo, certo, sto camminando più veloce che posso.
0: Ma come sto camminando? Ma a piedi stai venendo? Sono 12 chilometri!
1: Sì, avevo voglia di sgranchirmi un po' le gambe.
0: Ma ci vogliono 2 ore a piedi, devi fare l'autostrada.
1: Cavolo, hai ragione. Dammi solo 2 minuti, guarda. Faccio l'esame della patente, compro un'auto e arrivo.
0: Bestemmio? No. Porco...

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Bentornati nel mio vlog. Super power del mio super ciao canale wow.
3: Ma come parli?
2: Eccola, la spaccarompi. Ciao wow.
3: Perché parli come un bambino scemo?
2: Uè, stronza! A parte che scemo ci sarà tuo fratello.
3: Dici il laureato al MIT o il trader di Wall Street?
2: Tutti e due! Mi stanno sui coglioni entrambe! Che lavori fanno? Non si capisce nemmeno quando lo spieghi!
3: Sei serio?
2: Comunque, ho deciso di dare una svolta più giovane al canale e rivolgermi anche ai più piccoli. Così vado in scia con i me contro gli altri e altri canali che fanno un botto di grano dicendo cazzate ai mocciosi.
3: Ma non so se sia un'idea così brillante, vista la tematica del tuo canale.
4: Non so se sia un'idea così brillante.
2: Ma vaffanculo col doppio petto, stronza! Certo che è una buona idea. Mi basterà raccontare di scienza e mistero in maniera più allegra e riempiendo di esperimenti super ciao il format, chiudendo in bellezza con un paio di modi di parlare dei super team.
3: A me sembra una sfida molto ardua per te. E poi mi stai offendendo un po' troppo stamattina. Comincia a darmi fastidio.
2: E quindi cosa facciamo? Ci mettiamo le mani addosso? Dillo che è un attimo, eh? Sai che io non guardo in faccia nemmeno ai cuccioli e agli invalidi.
3: Mamma mia, sei proprio cattivello oggi.
2: Dai, dai, dai, non rompermi il dick, che adesso devo spiegare ai nostri super amici ciao, wow, chi era Benjamin Franklin e raccontargli il suo esperimento più celebre.
3: Però, sai che tutto sommato son curiosa?
2: Visto, cara la mia stronzacchiona, mica sono taccia cazzaro io, eh? Io spacco! Allora, cari amici super ciao, ecco, guardate cosa ho nella mia mano! Questo è un aquilone super mega ciao wow! Ma cosa c'entra Benjamin Franklin con questo aquilone? No! Amici, non è un coglione che giocava con le cagate, ma grazie a questo oggetto dimostrò che i fulmini erano in realtà scariche elettriche.
3: Ma scusa, ma non stai usando delle parolacce un po' fortine per un video che vuole parlare ai bambini?
2: Ma figa Priscilla, ma sei mai passata davanti a una scuola elementare durante la ricreazione? Ormai le nuove generazioni sono molto più smaliziate di noi. E poi...
3: E poi...
2: Fatti i cazzi tuoi!
3: Va bene.
2: Allora, farò volare questo aquilone proprio adesso che c'è un super temporale su Varese, con un tempismo perfetto.
3: Ma non pensi sia pericoloso?
2: Per rendere più conduttivo il nostro amico aquilone ciao wow, l'ho anche inumidito e cosparso di sale. Ovviamente ho levato le scarpe e ho messo i piedi dentro una pozzanghera. In tasca ho qualche decina di grammi di rame.
3: Anche se sono cosciente che quello che sto per dire potrà portare inevitabilmente ad uno scontro verbale, ci tenevo a manifestarti la mia completa disapprovazione per ciò che stai per fare.
2: Uè, che cazzo ti sei pippata al Garzanti? Come cazzo parli, Mattusa? E comunque, hai detto bravo! Non me ne frega un cazzo della tua opinione! E ecco, sentite, amici ciao wow che state guardando il video! Il temporale si avvicina e presto ricostruiremo il mitico esperimento del grande Benjamin Franklin!
3: Te l'avevo detto che non era una buona idea. Adesso chiamo un'ambulanza e tu cerca di levarti da qui.
2: Tranquilli, amici, è matematicamente impossibile che un fulmine colpisca due volte nello stesso punto.
3: Questa è pazzesca! Due volte nello stesso punto! Tre! Tre volte nello stesso punto! No, vabbè, 4 è da Guinness, soprattutto rimanendo vivo. Però se non ti spiace, trascinerei il tuo corpo verso il coperto, se ritieni che l'esperimento sia concluso. Così chiamo un'ambulanza. Magari ti salvano le dita dei piedi. Sembrano dei carboncini. Non capisco. Che hai detto?
5: Grazie, stronza!
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Minkyo Shimas Borasawa. Il samurai che affettò il clitoride di una tigre cieca. E per questo motivo gli venne concesso di leccare le orecchie dell'imperatore.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è l'antica fiaba di Minkyo Shimas Borasawa. Una sfraccolata di tempo fa, il Giappone medievale era infestato da ogni sorta di demoni, terribili mostri e creature spaventose, che al solo pensiero, anche i più valorosi non potevano fare a meno di cacarsi nel kimono. C'era Scrotosaraki, il drago con sette coglioni, il cui semplice sguardo era in grado di slabrare interi ettari di vagine. C'era il terribile Zigobemaki, metà orso e metà depliant di un albergo di Riccione, che se ne andava in giro la notte a pisciare sulle carote, trasformandole in ombrelloni. E c'era Mizima Pitopika, il fantasma di una vecchia venditrice di stuzzicadenti, che si diceva sputasse nel collirio delle vergini, per vendicarsi del cavallo che l'aveva uccisa prendendola a calci nella fica. Ma nessuno di questi incuteva nei giapponippi tanto timore, quanto la tremenda Koba Bagashi. Koba Bagashi era una gigantesca tigre cieca, che da oltre 100 anni si aggirava nelle campagne giapponesi, tenendo svegli i contadini, con il suono del suo insopportabile tamburello, che uno stregone di Caserta le aveva legato al clitoride. Con l'arrivo della primavera, i tremendi concerti notturni di Koba Bagashi si fecero sempre più frequenti e rumorosi. I contadini, che non riuscivano più a chiudere occhio, erano perennemente stanchi morti, e faticavano a contadineggiare. Il Giappone si trovò così sull'orlo di una terribile carestia. L'imperatore di allora, Cherumo Nakakata, decise quindi di mettere una taglia sul clitoride della tigre Koba Bagashi, al quale era attaccato il maledetto tamburello. Chiunque fosse riuscito a tagliarglielo, avrebbe visto esaudito qualsiasi suo desiderio. A farsi avanti fu però un solo guerriero, Minkyo Shimas Borasawa, un samurai con un preoccupante feticismo per le orecchie, perdutamente innamorato dell'imperatore Cherumo Nakakata. Così, in uno scontro all'ultimo sangue, Minkyo Shimas Borasawa affrontò la tigre Koba Bagashi. Il combattimento durò ben 3 giorni e 5 notti. Ma infine, il samurai Minkyo Shimas Borasawa riuscì a tagliare il clitoride di Koba Bagashi grazie alla katana forgiata per lui da Giorgio Mastrota. L'imperatore fu più che felice di farsi leccare pubblicamente le orecchie dall'eroe e inoltre proclamò una settimana di festeggiamenti in tutto il Giappone. Ed è proprio per commemorare l'eroico gesto compiuto da Minkyo Shima che da allora, la bandiera del Giappone raffigura un clitoride mozzato su sfondo bianco. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni, non fa...
5: che
6: occupan, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta a bascio.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucirco.
8: Sono Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma scusa,
8: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid, Daniel LaRusso, in arte Daniel San, è inspiegabilmente diventato milionario, aprendo un concessionario di auto di lusso. Mentre il suo acerrimo nemico, Johnny Lawrence, è ovviamente diventato povero, alcolizzato e abita in un monolocale merdoso vicino a Mestre. Johnny si lamenta della vita fallimentare.
2: Corseo di cane, tutta colpa di quel merda che fa l'uccello, la gru, stronzo, tutto bosegato, mi tocca mangiare le locuste, boia, varati se te par possibile, ma che qualcosa che non va nella mente di c***a, un giorno o l'altro lo tiro giù dalla c***a e spezzo le braccia, merda, lo faccio diventare un siluro, tutta colpa di Daniel San e quell'altro cazzo del cinese, porco.
3: Tutto questo ormai è il passato. La scuola di Cobra Khan non è più di Johnny Lawrence.
4: Gliel'ha inculata prima Johnny Crisi e poi Terry Silver,
3: quel mezzo pelato milionario col codino di merda. Dopo un incontro palesemente truccato, pure Daniel LaRusso ha chiuso i battenti del Miyagi-Do e Cobra Khan sta aprendo palestre in tutta la valle, diventando il paolino dello spiedino del karate. Johnny e Daniel diventano amici, così, senza senso, e decidono di unire le forze e battere il codino merdolino. Sì, lo so, è una trama di merda, ma aspettatevi di peggio.
1: Cobra Khan, Cobra Khan.
5: Il karate non è solo uno sport. Dietro ogni calcio, dietro ogni pugno, dietro ogni bestemmia urlata in faccia all'avversario, ci sono secoli di tradizione.
6: Bestia.
7: Merda. Che male.
8: Ma questo è un bip unico. È inutile questa.
9: Hai detto bestia. Bestia lo mettiamo un po'.
5: Un passato ricchissimo che non va assolutamente dimenticato. E adesso anche tu. Sì, proprio tu! Potrai rappresentare il futuro di questa antica scuola di karate. Il mio nome è Terry Silver e sono il nuovo proprietario del Cobra Khan. Vi aspetto tutti per l'inizio della nuova stagione. E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan! Oh,
6: che male!
5: Che male! Che male! Bestia!
10: Allora, senti, comunque, a parte il fatto che posso darti un consiglio estetico.
6: No.
10: Chi è il tuo barbiere?
6: Ma fatti i cazzi tuoi.
10: Allora, guarda, mi stai agitando, poi mi viene una voglia di un flute ghiacciato. Infatti, scusa, mi
6: devo stare una... Dimmi a soda.
10: Cioè, nonostante non sbagliare tutte le tecniche, comunque ci hanno fatto un culo così, hai capito?
6: Ma ho storpio impiccata anche. A pagare l'arbitro, merda.
10: Porca troia, cioè voglio comprarmi una Bentley.
6: Sì, ma se... Allora, te non hai visto un caso, poi. Allora... E il merdon, lì è codin caso di Fiorello calvo, stramerda, sì. Strabicon. E la paga l'arbitro. E quello ogni volta che affondavi un colpo di merda dava il punto all'avversario, che tu capio?
10: Calmati, Johnny. Se vuoi riprendere il comando del Cobra Khan, scusa le pause, ma sono spudoratamente ricco, quindi devo centellinare anche i pensieri. Che in mezzo ci sono chiavi di Mercedes che volano.
6: Invece in mezzo che sono i miei coglioni che battono come nacre. Andiamo a sodo, forza.
10: Dovremmo agire d'astuzia. Dall'interno.
6: Ah, ho capito.
10: In pelle di Cartier.
6: Ho capito, bruciata. Te parli di una talpa.
10: Posso regalarti un Rolex.
6: Non so cosa farmi.
10: Che schifo che fai.
6: Ho capito comunque il discorso. Mettiamo una talpa, che nessuno se ne accorge, dentro l'organizzazione.
10: No, di un cinese. Ti presento Chou Zhen. Vieni, Chou Zhen.
6: Si chiama come un antibiotico.
11: So Chou Zhen e so originario di Okinawa. Da proprio Okinawa centro.
6: Sì, ma sashimi, come mai te parli tuo roman? Se ti siedi di Okinawa.
11: Okinawa tutti così parlano.
6: E la russa, spiegami una roba, perché io non capivo mia perché parla roman.
10: Cazzo pretendi, l'ho preso su Wish.
11: Astronzo, guarda, io sono bravissimo come talpa, Comunque, quant'è vero il Colosseo, io mi iscrivo al Cobra Khan per spiare Terry Silver, eh?
6: Allora, il piano mi piace, però non ho capito perché il cinese Roman qui è nudo.
10: Perché è una talpa. Dove cazzo l'hai mai visto una talpa con le mutande deficiente?
6: Vabbè, dai, allora tu vai al Cobra Khan, eh? Però baci vestito, sennò tutti ti riconoscono.
11: Allora, porco, lo metto subito all'ombra.
6: Sì, ma non c'è il caso di alzare le mani, bro.
10: Ha tirato subito un colpo segreto, hai visto che bravo?
11: È il grande inno di Okinawa.
12: Sensei, sensei! Miguel è andato in Messico a cercare suo padre!
6: E no, straboia impiccata! Merda! Straboia! De questa parte della trama non che frega un cazzo a nessuno! C'è solo una roba per allungare la puntata de due ore che non che ne frega un cazzo di niente a nessuno! Strabaffuto!
12: Aia! Ma sensei, ci pensi bene? Andare a cercare Miguel sarebbe un ottimo pretesto per riallacciare i rapporti con suo figlio Robby! Un viaggio padre figlio può fare miracoli!
6: Ma che cazzo me ne fotti a me di quel nano de merda palestrato? Boia, a me mi fa schifo la tequila, mi fa schifo tutto del Messico Romagno piccante, che cazzo ne strafrega mi peperoncin.
10: Eh sì, sembrano tutti dei teroni alla fine.
12: Aia, ma sensei!
6: Dai, basta!
12: Aia, sensei!
6: Ah, devi smettere, una sgambata!
12: Ma sensei, io pensavo di farle un favore.
6: Te giuro, guarda, mi piange il cuore, ma te devo fare la mossa segreta del porco del colpo del...
12: No, sensei, lo prego! Il porco del colpo, no!
6: Dovevi pensare che prima... A me lo so, massa, io non sono mica cinese. Mi sono americano, proprio dentro. Il bacon che mi esce dal culo.
10: Fai anche cagare, se posso dirtelo. Ti odio sempre.
6: Porco del colpo del... Vara, sta roia lo amara, schifosa, ma ha sporcato tutto il tatami. E come lo pulisco adesso?
11: Beh, come diciamo noi a Okinawa, accendia wati wa.
6: Non so il giapponese, cosa vuol dire?
11: No, significa col cazzo che lo pulisci. Poi sparma, così invece di 50 ce ne cascano 100.
6: E poi te ne restano 1000, ma vai a far culo te, Fede, s***o.
11: Mannaggia, chi l'ha visto?
1: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo, sì, qui live sul mio canale Twitch. E oggi a Molo Provo, Molo Proviamo questo nuovo ritrovato della tecnica, la borraccia digitale. Perché in questi tempi bisogna idratarsi bene, il corpo è importante, mantenere l'idratazione. Allora questa borraccia è totalmente interattiva e ti dà un sacco di informazioni. Ad esempio, ti ricordo durante il giorno, che spesso ti dimentichi, quando devi bere. Allora, attiviamo la borraccia.
2: Ciao.
1: Ho come un'impressione di aver già sentito questa voce. Ma speriamo che magari è un sospetto mio.
2: Bevi?
1: Sì, giusto. È che ancora non ho bevuto stamattina. Faccio un sorsetto. Ecco qua. Bene. Adesso praticamente...
2: Bevi?
1: Ho bevuto, fatto un sorsetto... Vabbè, faccio un altro sorsetto. Forse ho bevuto troppo poco, ragazzi. Ecco, ecco. Adesso tu ripoggi la borraccia.
2: Bevi.
1: Sto diventando idropico, caro. Non posso bere...
2: Bere è importante.
1: Lo so che bere è importante. Infatti, appunto, hanno inventato la borraccia. Però uno non è che...
2: Bevi.
1: Vabbè, un altro sorso piccolo, però. Un goccetto proprio per gradire. Bene.
2: Quasi vuota.
1: Quasi vuota. Ho bevuto tanto così... Scusa, quanto ne sta dentro?
2: Metà.
1: E metà? Voglio dire, metà basta per tutta la giornata. Borraccia di un litro.
2: E se poi non ti basta?
1: Madonna che anzi, borraccia. Se poi non mi basta, la riempo. Non lo so. Ci sta, vado a un rubinetto.
2: E se non trovi fontana?
1: E se non trovo fontana, entro a drumbarmi. Faccio dare un bicchiere d'acqua. Non lo so. Ma mia, non ti mettere la paranoia. Cioè, stiamo dentro la società civile qua.
2: Nel bar tu tradire me.
1: Come tradire? No, sembra acqua. Allora, vado dentro il bar, mi faccio riempire la borraccia nel bar. Va bene?
2: Va bene.
1: Che delusione, che ansia. Bene ragazzi, tra le varie funzioni della borraccia c'è anche quella, quando la riempi, che ti dice la temperatura giusta dell'acqua. Ad esempio, adesso un attimo la riempo sotto il rubinetto.
2: Piano, oh, piano.
1: E piano, sto riempiendo. Metto, abbassi il rubinetto?
2: Sì, troppa pressione.
1: Troppa pressione, certo, giustamente. Va bene così la temperatura?
2: Brr, fredda.
1: Ma come brr fredda? L'acqua del rubinetto. Qual è la temperatura giusta per te, borraccia?
2: 100 gradi.
1: Ma 100 gradi, che metti il sale e butto la pasta poi, dai.
2: Acqua calda fa bene.
1: Ho capito, l'acqua calda fa bene, ma devo dare una sorsata, mica a fare la doccia, no? Che delusione. Che senso di frustrazione. Sì, allora, come avete visto, è molto interattivo questa borraccia. Tra le funzioni veramente più apocalittiche c'è quello che in tempo reale, grazie a questi ritrovati tecnici, ti dice la composizione dell'acqua, cioè gli elementi che sono sciolti dentro, che è una cosa importante, metti che è. Allora, borraccia, analizziamo l'acqua di casa mia, vai!
2: Tracce di uranio.
1: Come tracce di uranio? È che abita a Chernobyl io. Ma sei sicuro di questa cosa?
2: Sì.
1: Che delusione. Poi, altre tracce di qualcosa?
2: Cocaina.
1: E come cocaina?
2: Buona.
1: Anche! Bene ragazzi, siamo quasi giunti al termine di questo test della borraccia. Dovete sapere che, siccome è importante bere la borraccia, te lo ricordi ogni 3 secondi, quando tu ti allontani troppo, che tipo te la dimentichi, la borraccia con il segnalatore di prossimità ti ricorda di non dimenticarti la borraccia. Ad esempio, io adesso mi allontano un secondo, vado a prendere una cosa in frigo.
2: Non te ne andare.
1: Visto la borraccia,
2: Non lasciarmi solo.
1: Stai calmo.
2: Ho paura.
1: Torno.
2: Non abbandonarmi.
1: Ma perché è un guccio di cocker? Non me ne vado, sta là il frigo, mi vedi?
2: Mi sento solo.
1: E che posso fare? Mica posso stare attaccato a te tutti i giorni, borraccio.
2: Voglio altra borraccia.
1: Come voglio altra borraccia?
2: Femmina.
1: Femmina. Eccomi, che differenza c'è tra borraccia femmina e borraccia maschio? Non ho capito. Non so, vado un attimo a vedere nella confezione se sta un'altra borraccia.
2: Non lasciarmi solo.
1: Ti porto, vieni con me e andiamo un attimo a vedere, dai. Che ansia, che senso di colpa, che delusione. Eccoci ragazzi, fortunatamente nella confezione stava anche la borraccia femmina, che non avevo capito. E effettivamente guardandole si vede che la borraccia maschio ha una forma più allungata, appuntita, e sa anche vagamente di cazzo. E la borraccia femmina effettivamente è una borraccia, però ha le tette. Non so la funzione, forse è più capiente.
3: Ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
3: Borraccia femmina.
1: Ah, proprio così?
3: Bevi.
1: Bevo, sì. Da quale delle due devo bere?
3: Da me.
2: No, da me.
3: Bevi da me.
2: No, me.
3: Me.
2: Bevi me.
3: Bevi me o le tette.
1: Ragazzi, non vi ingazzate, eh. Dai, che cazzo, mi sembra cazzo di anello, che si terrà in monte la Mondaini.
3: Bevi.
1: Sì, adesso bevo, adesso bevo, va bene? Fatemi chiudere un attimo il video che bevo.
2: Vuoi canzone?
1: Come canzone? Che cazzo c'è secca la canzone?
2: Comunque tu carina.
3: No, tu carino.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Acqua azzurra.
3: Na na na na na.
2: Acqua chiara.
3: Na na na na na.
1: Ma veramente?
3: Con le mani posso finalmente bere. Tutti insieme.
1: Tutti insieme a chi? Devi stare zitti che sto facendo il video. Porca puttana. Che delusione. Ma sai cosa faccio? Mi apro un fiasco di vino che almeno quello si fa i cazzi suoi. Ecco, al fiasco direttamente, alla goccia. Ciao, vaffanculo, ciao.
2: Morirai presto col vino.
1: Tu e tua madre, quella stronza, la borraccia con le tette.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
2: Enrique Iglesias. Su Camela Fava.

0: Merda, oh, oh, oh, oh, merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato. Ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Oh, oh, oh, oh, merda.
1: Il commendator Schiappi, noto per la sua passione verso le stranezze culinarie e la propensione a cibarsi di tutto ciò che possa in qualche modo estinguersi, decide di invitare uno chef stellato alla sua spudorata dimora per delle richieste quantomeno disprezzabili.
0: Oh, oh, oh, oh, merda!
2: Egregio, è arrivato lo chef stellato che aveva convocato.
3: Quindi che facciamo? Ci fissiamo mentre mi tocco l'uccello ancora barzotto dopo aver visto un porno di nani che si litigano un uccello di nigeriano o lo fai entrare, inferiore di merda?
2: Certamente, profedo e mi perdoni per la titubanza.
3: Col cazzo! Questa settimana aspettati un gavettone di urine quando meno te lo aspetti, schifoso!
2: Con permesso.
3: Fanculati e fai entrare lo stronzo con la casacca!
4: Salve, piacere di conoscerla, sono Chef Gualtiero.
3: Che nome del cazzo?
4: Prego.
3: Dai su, non è il momento, poi sono ateo, cazzo!
4: Ho sentito dai suoi assistenti che aveva esigenza di organizzare una cena particolare. Posso farle delle proposte? È una cerimonia di qualche sorta?
3: No, sono solo e degli altri non me ne frega un cazzo! E fatti i cazzi tuoi! Voglio, e ripeto l'imperativo, voglio, perché sono spudoratamente ricco e comando, una cena a base di animali in via di estinzione! E ripeto, voglio assaggiare la carne di barbone!
4: Lei è una sagoma, lo so! Stava scherzando?
3: Ho la faccia di uno che stava scherzando? Ho così tanto poco senso dell'umorismo che ho personalmente strangolato un soja di Gino Bramieri dopo averlo assoldato alla fine di una lunga ricerca a base di colloqui infiniti. E solo per il gusto di averlo potuto fare.
4: Senta, commentatore, forse ha chiamato il chef sbagliato. Io sono una persona seria e non mi presto a queste retine. Accidenti, quanti sono?
3: 2 milioni.
5: Tigre bianca, pernice di stelle e rinoceronte di Giava. Poi per la pasta ripiena suggerisco l'orso polare, molto tenero.
3: Bene, la corruzione dell'animo umano rende tutto ancora più succolento.
5: Ok, procedo il reperimento sul mercato nero.
3: Non ho sentito però il piatto principale. Come intendi farlo, piccolo testa di cazzo?
5: L'orso? Con la pasta?
3: No, il barbone.
5: Schiappi! Già mi fa fare una cosa ignobile, che rasenta la follia, ma ammazzare un barbone, un essere umano, macellarlo e poi cucinarlo è oltre la follia.
3: Ma che cazzo ti ha detto che devi ammazzarlo tu? E il divertimento mio dove sarebbe? Ti faccio trovare i filetti in frigo, vado a mascherarmi da Paperinic e parto per la ronda estazione. Adoro procacciarmi il pasto vestito come un coglione. Adesso levati dal cazzo che devo farmi la mia pippata quotidiana dal buco del culo di un daino. Siamo in autunno, cazzo!
0: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda. Sto grandissimo stronzo, perverso e deficiente. Se stai andando a fuoco, lui urina contro vento. Rapina le vecchiette, insulta tutti i santi. Poi corre col durello e lo dà in faccia ai mendicanti. Oh,

0: This is the zoo, only for you.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, dopo aver percepito che la sua azienda sta lentamente autodigerendosi fra furti e sperperi, meschinamente messi in pratica dai suoi dipendenti ormai fuori da ogni controllo, decide di andarci a fondo e trovare i diretti responsabili di tali azioni deplorevoli per poterli fare rapire dai suoi scagnozzi e poterli usare come tappeti davanti al camino della sua villa a Cortina, dopo avergli scopato le mogli.
4: Scusami, ciao, sarei uno nuovo. Ma senti, se dovessi farmi un paio di lavoretti a casa, posso contare sui materiali del cantiere? Sai mica chi devo chiedere?
5: E che lavoro deve fare?
4: Cazzo ne so, le cose col cemento che fanno gli operai di merda.
5: Cosa?
4: No, dico i lavoretti da dopo merenda, le cose facili.
5: A quanto serve che oggi arriva il materiale per sto centro commerciale del cazzo che tanto lo stiamo tirando lungo per incularci l'impossibile?
4: Figli di troia!
5: Cosa?
4: No, dico, peccato per Moira. Amavo il suo circo.
5: Allora, se ti serve la roba elettrica, chiedi a Gheorghe il rumeno. C'ha lui le chiavi del magazzino. Basta che gli molli una mezza gamba per l'aperitivo di Nasca.
4: Ah, certo, l'operaio peruviano.
5: Chi?
4: Nasca.
5: Ma no, la bamba!
4: Pure drogato sto figlio della merda!
5: Cosa?
4: Dico, gradisci un filo di menta, una caramellina che sa di erba?
5: Oh no, non mangio quelle schifezze, fanno male alla salute.
4: Certo, certo, capisco. E che fai tu di solito?
5: Smantello l'Eternit.
4: Giusto, prima la salute. Ci vediamo domani allora. Forse.
3: Dopo essersi sincerato che il muratore appena incontrato venisse pestato a sangue da degli scagnozzi dell'est dopo l'orario di lavoro e dopo aver avuto rapporti sessuali multipli con qualche troia, il nostro imprenditore si reca dal magazziniere rumeno compiacente per smascherarlo e poi poterlo far pestare a sangue dopo il lavoro.
4: Scusa, tu sei Gheorghe, quello che si incula la mia roba?
6: Cosa?
4: No, ho tanta sciatalgia, soffro tanto. Sei tu Gheorghe, quindi?
6: Sì, sì, sono io, come l'hai capito?
4: Sei l'unico che sta caricando la sua macchina durante le ore di lavoro con la roba del magazzino.
6: Ah, oh, sì, sì, zitto, che ti sentono. Che poi qua è pieno di infami che se la cantano, no?
4: Eroi!
6: Cosa?
4: L'eroi, l'eroi!
6: E chi è sto l'eroi?
4: No, niente, mi sembrava di aver visto passare un mio amico ballerino di musical.
6: Ah, oh, certo, certo.
4: Bene, quindi mi confermi che se avessi bisogno di qualcosa ci pensi tu, brutta carogna?
6: Cosa?
4: Brum brum la cicogna, mi sa che mia moglie è incinta.
6: Oh, complimenti, ecco, tu, portale questo.
4: Un set di cacciaviti.
6: L'unico rimasto, gli altri li ho venduti agli operai della concorrenza.
4: Come la concorrenza,
6: cosa?
4: No, no, mangio solo bio, ci tengo alla salute.
6: Fratello, che me ne frega? Vabbè, auguri per tuo figlio, eh? Ciao!
4: Maledetta serpe, mi voglio fare un tè con le tue palle come bustine! Canaglia, traditore, ladro!
3: Dopo essersi sincerato che l'intera famiglia, e lui compreso, venissero sistemati sotto la colata delle fondamenta del nuovo centro commerciale, ma solo dopo avergli scopato il cranio, il nostro Giulio Schiappi si reca nuovamente in cantiere per altre indagini sul campo. Nella prossima puntata di Infame in Incognito.
4: Uè, ma scusa ragazza esile coi tatuaggi e il piercing, ma con un viso gradevole.
7: Sì, dimmi, bello.
4: Ma che vocina esile, come ti chiami?
7: Silvia.
4: Porca troia, una mangiaprugna.
7: Cosa?
4: No, la frutta è fondamentale come spuntino. Gradisci una mela?
2: Infame in Incognito. Infame in Incognito.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
11: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
12: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
13: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
14: Pronto?
13: Sì?
14: Ma è vero che t'hanno licenziato?
13: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
14: Ma che, come si chiama quello del programma?
13: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
14: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
13: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
14: Ma tu adesso fare programma nuovo?
13: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
14: Ah, simpatico, tu forte.
13: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
14: Sei quello di tua madre.
13: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o tua madre.
11: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
15: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
15: Pronto, sono Angelo.
13: Oi, Angelo, dimmi.
15: Ascolta me.
13: Sì.
15: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
13: No, niente, non abbiamo fatto niente.
15: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
13: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
15: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: ti fai preso per il culo.
15: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
15: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
15: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Lo faccio io. Ma che c'è?
15: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
15: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli, hai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
15: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
8: Passa Alberto.
15: Alberto? Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
14: Licenziato!
8: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
16: La bastardata del giorno.
17: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
18: Amore, io esco!
14: Vai via?
18: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
14: Quando stai via?
18: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
18: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
18: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
19: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
20: Ostriche e champagne tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.

0: Con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Fermi tutti.
1: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì.
1: Sì, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film!

0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è
3: gioia. Apriamo la settimana della Zecca con questa dichiarazione di un primario del Policlinico Gemelli, tale Alfredo Pontecorvi, che dice che tenere i termosifoni a 19 gradi non è poi un dramma e che oltretutto fa dimagrire, perché dovete sapere che l'inverno che si prospetta è un inverno molto duro dal punto di vista energetico. Dovremo tenere riscaldamenti bassi, farci meno docce possibile. Ieri dovevamo lavarci le mani nei 5 minuti, adesso dobbiamo fare meno docce e cercare di risparmiare la corrente e il gas, addirittura cuocendo la pasta con il gas spento. Siamo arrivati a questo livello di follia, però fa dimagrire. Ci credo che dimagrisci perché la pasta la butti via e non la mangi. Comunque voglio sentire voi. Siete pronti a tenere il gas basso e a non consumare? Via, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto, in Veneto.
4: Io penso che sono un uomo di 127 kg e mi va bene per 19 gradi, fa bene per dimagrire.
3: Quindi lei consiglia ai ciccioni
4: grassi di merda, schifosi, che stanno sul letto a sudare dal culo, esatto, dalle ascelle, esatto, fanno schifo, sembrano dei cazzo di draghi.
3: Come lei, esatto, come lei consiglia quindi alle palle di lardo, alle porchette con le dita, sì, di tenere i riscaldamenti bassi, così si risparmia e si dimagrisce.
4: Bravo, e i maiali cacati sul letto, 18 gradi e sono tranquilli, temperatura bassa e bollette ancora meno.
3: Va bene, allora le manderò un dolce per festeggiare il suo terzo infarto. Arrivederci,
4: ciao,
3: grazie.
4: Figlio della merda.
3: Ciao, strutto. Andiamo a Salerno dove c'è Alex, via Alex.
5: Io lo ce l'ho a 23 fisso, estate, inverno, senza problemi. Poi lo metterò forse anche a 25 o 26.
3: Cosa vive in un terrario? Lei è un serpente, cos'è, un'iguana? Un'iguana lei, che vive.
5: Bisogna stare caldi.
3: No, bisogna stare freddi perché si deve dimagrire, lei è un panzone?
5: Ma io ti vorrei baciare freddo direttamente.
3: Che cosa sta alludendo al mio cadavere? Sta alludendo al mio cadavere.
5: Perché non ti posso baciare? Sì, a te piace stare freddo.
3: A parte che io la repello come essere umano in generale.
5: Dai.
3: Io non sono arcobaleno, a me piace la fica. Comunque questo non c'entra un cazzo, il fatto che lei viva come un'iguana in un terrario è contro la legge, deve tenere il riscaldamento sotto i 19 gradi.
5: No, sopra i 25. Ah, sì, io ho una deroga.
3: Lei ha la deroga per le teste di cazzo. Via, un altro, via. Andiamo a Roma, da Antonio. Roma, abbasserai i riscaldamenti, dai.
6: Eh?
3: A quanto terrai il riscaldamento?
6: A 40.
3: A 40 lei? Che cazzo è Gheddafi lei? Cosa c'hai, i cammelli in casa?
6: No, sono puttane, c'ho tutte puttane io.
3: Lei c'ha tutte puttane? Che puttane c'ha? Spieghi.
6: Tutte puttane.
3: A me piacciono le puttane. Che puttane c'ha? Dica.
6: Puttane, tutte ragazze, 30 anni, 40 anni.
3: Quante ce n'ha? Dica.
6: 12 adesso.
3: 12 puttane, e deve farle stare calde.
6: A 40 gradi, ovviamente.
3: 40 gradi, secondo me suda un po' la zoccola, scusa se mi permetto.
6: Lo so.
3: Dico, la peripatetica, 40 gradi, suda e poi puzza.
6: Lo so.
3: E quindi lei gli piacciono che puzzano.
6: Puzzano.
3: Dove ce l'ha queste ragazze? Dove ce l'ha?
6: In Emilia Romagna.
3: In Emilia Romagna, ma senta, scusi, una curiosità, lei è a conoscenza del fatto che la prostituzione e il favoreggiamento della prostituzione in Italia è illegale?
6: Lo so.
3: E quindi.
6: Bisogna sempre vedere le prove, io parlo.
3: Chi paga? Pronto? No, ma è stupendo. Un pappone direttamente dall'inferno. Che gente c'è in giro, dai. Andiamo da Sebo, dalla Toscana. Vai, Sebo Toscana, vai.
7: Ma senta, da Dio, mi sono rotti i coglioni.
3: Perché? Dico.
7: La patata, se do la prossima.
3: Sì.
7: Non mi rotti i coglioni.
3: Perché?
7: Tu sai che il foglio?
3: Che fa?
7: Ma cari minieri, lo sai?
3: Ma non ho capito, scusi, lei che cosa sta facendo? Una gara di sillabazione?
7: Ma che volete, rompi coglioni in casa? Ma che volete, coglioni?
3: Ma che cazzo vuole lei, scusi?
7: E che c'è? Che deve rompi coglioni? Che mi sanno, che cazzo vuoi? A truffarmi me, ma calma, io vuoi fare i miei in diretto,
3: Mutanda è Pippo del diverso, cosa ha detto? Non si capisce.
7: Perché non posso riscaldare niente, che c'è? Chiudi, perché io non ho più coglioni, sono gente in casa,
3: Senta, io non capisco un cazzo, mi procuro un interprete o uno che ripara i flipper, perché non capisco che cazzo dici. E chiudiamo con l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre puntuale, sempre sul pezzo, sempre informato. Amico mio, buongiorno e buona settimana.
8: Ecco, lo sapevo, te l'ho rifiutata, chiamata apposta, ma hai detto bastardo.
3: Come sta?
8: Adesso sei diventato un appuntamento fisso sto qua, non mi hai capito.
3: Sì.
8: Cosa mi resta a fare le ferie in pace, in santa pace? Adesso che cazzo hai detto, rompo i miei coglioni. Cruciani, te l'ho detto. Quando vieni giù?
3: Sei anche andato in ferie.
8: Vieni giù, fatti vedere, ogni giovedì facciami alle sarca, vieni giù.
3: Ma non è vero, questa cosa non è vera. Questa cosa che vieni via alle sarca non è vera. Non ti ho mai visto, sei tu che sei un mitomane pazzo e hai miraggi.
8: Hai detto coniglio che ti nascondi dietro la diga.
3: Io il coniglio me lo mangio.
8: solo ti fai vedere solo quando sei paraculato dalle digo,
3: ma sei un mitomane.
8: Te lo prometto, Cruciani, te lo è una promessa quella che ti faccio. Quella volta che ti trovo ti cambi i connotati, anche Tamara ti riconosce.
3: Sei lì che piangi miseria. Piangi miseria, sempre a frignare, poi vai in vacanza così, a spendere i soldi dello Stato, eh? Piangi miseria.
8: Se no, ti ce n'hai in vacanza, visto che ti ha cavato il terzo testicolo, maledetto bastardo. Neanche un tumore ci te porta via.
3: Ah, io ho un grappolo di coglioni. Io ho un grappolo di coglioni perché sono un vincente, sono un dominante, sono un maschio alfa. Non come te, che sei un cazzetto piccino, Che minacci, minacci.
8: Merda, no, no, maschio alfa. Sei una maledetta merda.
3: Sono un maschio alfa.
8: Che ti nascondi.
3: Tu, Omega.
8: Sei un coniglio bastardo.
3: Tu, Omega.
8: Vieni giù.
3: Io, Alfa.
8: Ti chiamo a Centraino. Aspetta che finisci la trasmissione.
3: Ancora con questa favoletta, dai. No, non ti ascolto. Non ti ascolto. No, perché dici sempre la stessa cosa.
8: No,
3: perché
8: hai silenzio!
3: Hai miraggi!
8: Devi chiedere scusa a tutte le donne!
3: Ma basta!
8: Devi chiedere scusa a tutte le donne per come le tratti!
3: Ma hai rotto i coglioni! Hai rotto i coglioni!
8: Te lo giuro, forse è l'ultima cosa al mondo che faccio, Cruciani! Ti mando a fare le Paralimpiadi, maledetta merda! Sei una maledetta merda, Cruciani! Ti disprezzo tutto al cuore! Maledetto bastardo!
3: Ma sempre la stessa filastrocca!
8: Devi morire!
3: E niente, non c'è verso di chiedergli un'opinione. Ormai si è incistato su questa roba che devo morire. Prima o poi capiterà anche a me. Mi faccio togliere un'altra decina di coglioni e poi me ne vado, al creatore.

0: Lo Zodi 105.
1: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato. Ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Oh, oh, oh, oh, me merda.
2: L'ingegnere Schiappi è alle prese con un piccolo problema di salute, nulla che la sua equip medica non possa risolvere, grazie anche ai fondi impunemente distorti dalla sanità pubblica per ingrassare le casse della sua clinica clandestina con la facciata di orfanotrofio.
1: Oh, oh, oh, oh, me merda.
3: Ingegnere, commendatore o come preferisce lei, qual buon vento? Il cuore trapiantato di recente le dà noia?
4: No, mi sento un toro. Ieri mi sono pippato il corrispettivo in coca di una tazza di temaccia e non ho avuto nemmeno un formicolio.
3: Bene, ma se io fossi in lei non tirerei troppo la cinghia a Schiappi. È fresco di trapianto.
4: Fanculo, dottore di merda. Tu pensa a compiacermi e io a pagare le tue puttane con le fattezze di Britney Spears rasata nazi.
5: Già, Schiappi. Britney Spears rasata nazi. Il mio tallone d'Achille.
4: Coglione, mi fa male il fegato. Bevo troppa benzina avio alle orge.
3: Intende super alcolici?
4: No, benzina avio. Ha un gusto devastante con le sigarette farcite di ossa di giaguaro bianco.
3: Ah, certo, certo. Entri, che facciamo subito un controllo.
4: Entro quando cazzo voglio io. Nessuno mi dà ordini, figlio di due puttane.
3: Adesso?
4: Non ancora, sto testando la sua impazienza.
3: Ora?
4: Ora sì, perché devo anche cagare.
5: Schiappi, il suo fegato è letteralmente disintegrato. Lei dovrebbe essere clinicamente morto.
4: Vede, dottoraccio, il segreto è la mente. Sono così assetato di malvagità e distribuzione di sofferenza che mi dimentico di morire. Bisogna tenersi occupati.
5: Curiosa teoria.
4: Forza, coglione! Ho bisogno di un fegato nuovo. Andiamo nella stanza degli Schiappi.
3: Già. Abbiamo cresciuto gli ultimi cloni. Siamo a quota 300. 300 Schiappi di ogni età e particolarità genetica. Abbiamo anche affinato alcune devianze genetiche naturali per conferire capacità e caratteristiche specifiche.
4: Cazzo, come negli allevamenti di Labrador.
5: Sì, più o meno. Ma perseguibile a livello internazionale come atrocità verso l'umanità.
4: Godo.
5: Dunque, controlliamo. Eccolo qua, numero 237, lo Schiappi astemio.
4: Com'è astemio?
5: Un suo clone particolarmente libero da danni dovuti dagli alcolici. Sa, al momento del prelievo del suo codice genetico lei era in coma etilico. Abbiamo dovuto lavorarci un po' per levare le deviazioni sull'imprinting genetico, sa.
4: Per me il coma etilico è solo una forma di profondo relax. Ma quello biondo che cammina da culattone, che cazzo è? Sembro io ma mangiatore di cazzi.
5: Ah, quello biondo? Numero 69. Purtroppo ogni tanto si sviluppano anche delle modificazioni nelle tendenze sessuali, sa. Credo che sia una sua versione particolarmente effeminata.
4: Bene, mentre prepari il fegato dello Schiappi astemio, apparecchiami nella mia stanza dei giochi. Non posso perdermi questa occasione.
5: E in che senso, Schiappi?
4: Voglio inculare me stesso. Il sogno di una vita, autoscoparmi. L'apice della mia follia sessuale.
3: Schiappi, ma lei è atroce.
4: Ti do un milione se partecipi con una Britney nazi.
6: Cazzo, Doc! Siamo in paradiso!
7: Sì, Schiappi! Lei ha proprio un gran culo!
6: Se ogni tanto butto pervertito, fatti anche quello del mio clone! Cazzo!
1: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh! Oh, oh, oh, me merda, sto grandissimo stronzo, perverso ed efficiente. Se stai andando a fuoco, lui urina contro vento. Rapina le vecchiette, insulta tutti i santi. Poi corre col durello e loda in faccia ai mendicanti. Oh, oh, oh, oh, me merda.
0: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
14: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
14: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
15: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami,
10: sì,
14: delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue.
10: Sì,
14: allora,
10: va
14: signora...
10: bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo.
15: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai al telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che
14: ha
15: c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella.
15: L'uranio. Un poverito.
14: Cotechino.
15: Inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Orcaccia me se.
14: Arca ma...
15: sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
10: No, guardi.
14: La linea da Rai Sport per Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
14: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto quanto.
10: Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese
10: all'ungherese.
14: Sì, pigliando l'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
14: ma tu,
16: che
14: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Me, commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo!
16: Dai che si raffredda l'insalata,
14: Dio! Cani! Cani, c'è il colpo di bagalo!
10: Sì!
14: Ecco, fa il colpo!
10: Ecco!
14: Uno.
10: Sì, due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
14: Che bagalo, porco...
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
10: sì,
14: sono
10: ecco.
14: Quello della cacca,
10: sì.
14: Dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
14: Beh.
10: Non è Don Gaetano.
14: No.
10: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
16: fare
14: io
16: la
14: so
16: cacca.
14: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
16: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
16: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo?
10: Sì.
14: Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
16: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Amico che vendi le corna su eBay, vuoi arredare con gusto il tuo bilocale in condivisione con 7 famiglie cinesi e un polacco in Erasmus? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore posto su una chiatta di bidoni galleggianti per non pagare le tasse. Troverai offerte a prezzi interessanti come pratico contenitore per aria in acciaio inossidabile a 45 euro, vasca da bagno ribaltabile 2100 euro, nani da giardino più nane da giardino per orgia di ceramica all'aperto 340 euro al pezzo e la misura dei cazzi la scegli tu. Set di tovaglioli in tessuto con pulsante on off, accendi e spegni a euro 22. Lavastoviglie karaoke 450 euro e le basi midi le fa Giovanni Allevi. Delizioso quadro con mappa della metropolitana di Terni 22 euro. Esclusivo telomare in plexiglass a 89 euro. Nastro adesivo più nastro isolante più una stronzata qualunque alla cassa 6,30 euro. Antica libreria in noce su pattini radiocomandata a 3200 euro. Posa cenere con soppalco praticabile 68 euro. E adesso speciale lista nozze. Deliziosa bomboniera a forma di cisterna in ghisa da 9000 litri a euro 2500. Copri sedile per auto con finte macchie di sperma per far vedere a tutti che sei uno che ciula a 5,99 euro. E con 2 euro d'aggiunta una manciata di peli di figa con piattola. Lampada Viatri facciale a batterie ricaricabili da 1,5 volts a 1234 euro. Pile non incluse nella confezione. Pellicola protettiva adesiva per animali domestici, 12,20 euro al metro lineare. Appena arrivata, ragazzi, minigogna appoggia coglioni per lavoratori che aspettano le ferie, 65,70 euro. E questa settimana visita il nostro nuovissimo padiglione Latitanza. Troverai tanti complementi d'arredo ispirati ai covi segreti dei più famosi boss della malavita organizzata. Squali di compromessi come... Gelatiera per creare semifreddi con urine e feci, 340 euro. Portapizzini tuborale sterile da ano, 8,90 euro. Disponibile anche con vivaci colori pastello. Parete attrezzata con bocche e vagine in spugna, 15,20 euro. E le prime 10 telefonate, 100 grammi di carne Kobe da mettere nel vostro calorifero. Pulsante per autodistruzione riutilizzabile a 11 euro. E ricordate, Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: 105.
1: Ricchezza, fama e potere. Un solo uomo è riuscito ad ottenere tutto questo. Goldone, il re dei pirati, che ha nascosto il suo tesoro, il suo One Piece.
2: Il mio tesoro? Cercatelo pure se volete, trovatelo.
1: È così che iniziò la grande era dei pirati culattoni giapponesi. One Piece.
3: Io sarò Monkey D. Luffy e diventerò il re dei pirati!
4: Sì, questo l'hai già detto nel primo episodio.
3: E lo dirò anche nel prossimo episodio, mio caro vice capitano Zorro!
4: E comunque, non abbiamo risolto il problema della puzza di profilattico. È aberrante.
3: Se non puzzassi di mucchette del motel, non sarei Monkey D. Luffy! Io ho mangiato il frutto del diavolo Durex Durex e adesso il mio corpo è fatto di lattice lubrificante scadente!
4: E urla.
3: Forza, mio prode! Dobbiamo salpare alla ricerca del One Piece!
4: E dove andiamo, capitano?
3: A nord c'è l'atollo dei ruscelli di birra eccetrata. A sud l'isola in cui piovono cazzi e martelli. Quindi...
4: ovviamente a nord!
3: A sud!
4: Ma qual è la logica, Luffy?
3: Non c'è!
4: E urla.
3: Forza! Lascia con le spade un segno del nostro passaggio!
4: Ci penso io. Lascerò una Z sul cofano di questa Yaris parcheggiata sull'acqua.
3: No, quella è una R! Quella è una F! Uomo egiziano stilizzato nella classica posizione dell'uomo egiziano stilizzato!
4: Vabbè, salpiamo.
1: I pirati cappello di paglia approdano nella terribile isola di Siffredi Bosch, in cui il meteo particolare fa sì che ci sia costantemente una pioggia di cazzi e martelli.
3: Eccomi, Solani! Sono Monkey D. Luffy, cappello di paglia, e diventerò il re dei pirati!
4: Aia! Attento, Luffy! Qui piovono cazzi e martelli!
3: Non riusciamo a finire le frasi se ci colpisce un martello! Però quando un cazzo non è così male! Eccolo!
4: Mi scordo sempre che siamo pirati culattoni giapponesi! Aia! Ma perché io solo martelli?
5: Ehi, voi! Che cosa ci fate? Aia, martello!
3: Sono Monkey D. Luffy e diventerò il re dei pirati!
5: Aia, martello! E come credi di fare?
6: Cazzo!
3: Trovando il One Piece, il tesoro di Goldone! Consegnatemelo subito!
5: Aia, martello! Noi qui non ce l'abbiamo! Aia, martello!
3: E allora combattiamo!
4: Cazzo! Luffy, non puoi risolvere sempre tutto con la violenza! Aia, martello!
3: Perché no? Cazzo!
4: Beh... martello.
5: Ragazzi, qua piovono cazzi e martelli. Ci diamo una mossa? Aia.
3: Sì, combattiamo!
5: Cazzo!
3: Aia, martello! Durex, Durex, pistol!
5: Non mi fai niente, Luffy. Aia, martello! Ho mangiato il frutto ciellino ciellino e quindi sono refrattario agli anticoncezionali.
4: Aia, ma perché il solo martello? Aia, cosa facciamo adesso, Luffy?
3: Fortunatamente, amico mio, mi sono ricordato che i cellini sono contrari all'eutanasia!
4: E quindi che facciamo? Un referendum? Aia, martello! Ma porca puttana, aia!
3: No! Lo attaccheremo a questo macchinario che lo terrà in vita in stato vegetativo per sempre! Durex, Durex, macchinario!
5: Cazzo! Oh, no! Bloccato a letto in eterno, no! Che palle! Voglio morire, ma non posso, perché Dio non vuole! Ah, come sono combattuto al mio interno! Ah, aia, martello!
6: Cazzo!
3: Sarò Monkey D. Luffy e diventerò il re dei pirati ed ho vinto! Aia, martello!
4: Sì, ora però vediamo di andarcene da questa isola maledetta! Sono stufo di prendere martelli! E mai cazzi, aia, martello!
3: Sono d'accordo, amico mio! Cazzetto! Cazzettino! Martellino! Ehi, guarda, Zorro! Sta spiovendo!
4: Sì, meno male! Aia, trapano! Cosa cazzo?
3: No, quello te l'ho lanciato io per lasciare il tuo segno distintivo!
4: Allora marcherò questi scogli con la mia proverbiale Z trapanante!
3: Quella è una H! Il logo di Rete 4! Il numero 3569! mia cugina, è venuta anche bene.
1: Anche questa volta i pirati di Cappello di Paglia non hanno trovato il tesoro, ma il loro viaggio prosegue alla ricerca del guadagno per te.
3: Chiocciola, la mia mail, come fai a saperla?
1: Cazzo, sta venendo di nuovo brutto.
3: Aia, martello.
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Merda!
0: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Mi sono alzato, oh bella ciao.
5: Eccoci, eccoci, finalmente è finita questa campagna elettorale di merda. Oh, possiamo tornare a parlare di politica con la vittoria scontata di Giorgia Meloni, ma soprattutto con alcune ottime notizie che riguardano soprattutto chi ha perso, che sono persone che si leveranno probabilmente dai coglioni, come Letta, come Pillon, come Salvini, come Di Maio defenestrato, e ovviamente come quella nullità di Paragone. Tutto questo ovviamente al netto dell'astensionismo che supera il 30%. Non ci fanno mai votare, non ci fanno mai votare, e quando ti fanno votare non ci vai, merda! Parliamo del voto, via, via, via! Andiamo in Toscana dove c'è Eugenio!
6: Eh?
5: Allora, un commento a caldo su queste elezioni, via!
6: Ma io niente, grazie, vecchi!
5: Sì, questo è...
6: Non, io non voglio oggi, io non sono nervoso, ragazzi, non ho bisogno di...
5: Perché è nervoso? Perché è nervoso? Perché ha perso le elezioni, eh? Perfetto, vaffanculo anche a te, dai, un altro! Andiamo da Mimmo Salerno, Mimmo, via!
7: Cosa ne penso? Ha vinto la destra, come da pronostici praticamente, quindi adesso diciamo che realizzerà il programma.
5: Quale programma realizzerà?
7: Quello che ho capito io, la prima cosa è l'eliminazione del reddito di cittadinanza.
5: Non lo vuole più questo reddito di cittadinanza?
7: No, io non sono contro il reddito di cittadinanza.
5: Ci credo, lei è meridionale di quello campa, diciamo.
7: Eh sì, lo dice lei.
5: No, e questo è proprio verificato nelle carte. L'unico posto in cui il Movimento 5 Stelle ha preso i voti è la Campania, che ha 1.400.000 percettori di reddito di cittadinanza. Quindi proprio voto di scambio, palese.
7: Sì, palese.
5: Abbiamo abolito la povertà e adesso? Completi la frase, se l'è piata? Parli, dica. Finito il reddito, finiti i soldi del telefono, eh? Empoli, vai, pronto!
8: Ma no, non ho capito, mi scusi! Sono in attimo! Che cosa c'è?
5: Innanzitutto si calmi.
8: Pronto!
5: Sì, buongiorno.
8: Pronto!
5: Sì.
8: Pronto!
5: Ma perché si incazza?
8: Pronto!
5: Perché si incazza? Perché sbrocca?
8: Sto aspettando la telefonata dal mondo intero, dice come.
5: Pronto, non ho capito.
8: Pronto!
5: Ma perché strilla?
8: Pronto!
5: Chi cazzo la conosce? Chi cazzo è lei? Che cazzo vuole da me?
8: Non esiste, Ave Maria.
5: Sì, ma la smetta, lei sta sbloccando. Ha qualcosa da dire, a parte questa lagna. Ha qualcosa da dire sul risultato delle elezioni, o se ne va direttamente a fanculo?
8: Duce!
5: Lei è un pazzo! Cosa dice? Lei è un pazzo, spraica!
8: Signor Crociani!
5: Conto che lei è un pazzo scriteriato, dovrebbe... Lei dovrebbe stare in una gabbia! Cosa sta facendo? Lei è stato addotto dagli alieni. Lei è stato rapito dagli alieni. Hanno fatto esperimenti sul suo corpo. Lei è un lobotomizzato. Ma ragazzi, ma toglietegli l'MDMA a questa persona. Sì, mi mandi il suo indirizzo che le spedisco un sicario. Dai, toglimelo dai coglioni. Dai, un altro. Sentiamo Maurizio da Cremona, vai Maurizio.
9: Devo davvero rispondere,
5: certo.
9: Un bel passo indietro di 60 anni.
5: Perché? Perché lei è ancora convinto che Giorgia Meloni sia post-fascista?
9: No, perché ho ascoltato quello che diceva.
5: E cosa dice?
9: Non mi piace limitare
5: cosa?
9: Molte libertà che vorrei avere sulle persone.
5: Ad esempio?
9: Ad esempio il fatto che non ci sia una tutela negli ospedali di una percentuale di medici per aiutare le donne che hanno bisogno di aborti.
5: Però questo mica l'ha fatto la Meloni, scusi, eh. Questo succede anche nelle regioni governate dalla sinistra.
9: Lo capisco, il problema è che il nuovo governo dovrebbe cercare di andare in un'altra direzione, invece lei ha confermato che vuole continuare in questo.
5: E che cazzo ne sa lei, scusi?
9: Perché lei, scusa, mi dice certe parole, usa le parole.
5: Perché io dico il cazzo che mi pare a lei, io dico tutte le parolacce che voglio. Culo, pene, fica, cazzo, buco del culo. Ha visto? Radical chic dei miei coglioni.
9: Ma lei non mi conosce, cioè.
5: Sì, ma si sente.
9: Insultando a casa.
5: No, io non sto insultando nessuno, io insulto la sua idea, non lei. Si sente?
9: Ma lei ha detto che sono un radical chic.
5: Radical chic non è mica un insulto.
9: Però dei miei coglioni.
5: I miei coglioni non sono insulto, i miei coglioni sono patrimonio dell'UNESCO. Sono un complimento. Quando io dico associo una persona ai miei coglioni, io la elevo a livello michelangiolesco, capisce? I miei coglioni sono come la Cappella Sistina.
9: Ma io tendenzialmente frequento persone educate, non frequento.
5: Perché è un radical chic dei miei coglioni. È un radical chic.
9: Ma no, semplicemente vivo in un posto
5: è così
9: civile,
5: certo,
9: Dio.
5: È così che si perdono le elezioni, con i radical chic che sentono la parola merda e scompaiono in una polpetta di polvere come un ninja, eh? Dai, torna a Kyoto, vattene a fanculo, dai, torna a Kyoto, ciao, ciao samurai, ciao.
10: Siamo tornati dietro i 60 anni.
5: Perché?
10: Più fascista di lei.
5: Ma dai, ma smettiamolo con questa roba, dai, su, la Meloni non è mai fascista, dai, su.
10: Beh, ma te sei mantenuto da lei, sicuro?
5: Ma vai a fanculo, dai.
10: Ma vai a fanculo te, coglione.
5: Dai, su, con questa retorica il PD ha perso le elezioni, te ne sei reso conto, te ne rendi conto, con questa roba dei fascisti ha perso le elezioni, eh?
10: Ma non doveva vincere il PD.
5: Chi doveva vincere?
10: Italexit.
5: Italexit non ha preso neanche il 2%. Il partito con gli stregoni, con gli sciamani.
10: Ma vai a far culo, va, coglione.
5: Ha votato Italexit lei, eh?
10: Ma chi bisogna votare, sentiamo?
5: Se, no, ma lei ha votato Italexit, mi deve spiegare perché. Perché? Perché è il primo. Io non ne conosco uno, pensavo fossero un mito. Come la Fenice.
10: Ma vai a far culo, va, coglione.
5: Ma invece esistono, mi spieghi. No, ridammelo. Non si trova, deve essere svanito. Forse è tornato sul suo pianeta, come Michael Jackson. Via, e chiudiamo con l'amico mio. Amico mio, buongiorno. Sei contento?
11: Cucù, e la mandrina non c'è più.
5: Sei contento, cucù, amico mio, finalmente?
11: Merda, vattene a fanculo, tu, l'altra merda, zecca di merda. Bastardi, dovete morire oggi, guarda quanto godo.
5: Oh, finalmente.
11: Cucù, brutte merde, quattro drogati di merda.
5: Sei contento?
11: Adesso si comincia a farci il sabio.
5: Però aspetta, amico mio.
11: Datemi il cazzo, brutte merde.
5: Una cosa, amico mio.
11: Ti sento.
5: Ma senti. Senti, però, già che ci stiamo esprimendo amore reciproco, possiamo dire che
9: amore
5: finalmente.
9: Uno stracazzo,
5: che finalmente le donne torneranno al loro posto in cucina. Merda. Finalmente ti posso mandare in onda perché non urli, non bestemmi. Vai. Cosa succederà, amico mio?
9: Assolutamente niente. Non succede perché siamo indebitati a morire.
5: Quindi dovrete ricominciare a pagare le tasse per i terroni, amico mio. Adesso.
9: I terroni sono miei amici, i terroni. Sono lionti di merda come te. Che odio,
5: vedi?
9: Sono lionti di merda come te.
5: Sei pronto? Sei pronto a pagare tante belle tasse?
9: Senti, Cruciani,
5: sì, perché
9: muori, brutta merda.
5: Sei un ignorante. Tu
9: brutto,
5: e tu sempre so, tu calpestato.
9: Oggi potete andare caldamente, serenamente a fare in culo.
5: Tu calpestato. Io miliardario. Niente. Oggi è al settimo cielo. Non c'è verso di fargliela scendere. Ma secondo me fra una settimana gli è già passata, Sento che cosa succederà fra una settimana, senti? Come sempre. Ciao, alla prossima, ciao.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche, sì, come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui per te.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci
4: ciao,
2: una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, ho scelto un tempo, l'ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora oggi ci occupiamo di un personaggio ricorrente alla Zecca, che è l'amico mio, il buon vecchio Grayskull, perché Grayskull ha una storia che affonda le sue radici nel tempo e nasce in modo totalmente casuale il 4 novembre del 2020, quando si parlava di vari scenari sul Covid. Mi mandano questo numero, io lo mando in diretta, sentite che cosa mi dice.
4: Allora senti un attimo, Cruciani.
3: Sì.
4: Tu devi imparare l'educazione.
3: Non me ne frega un cazzo dell'educazione, ormai c'ho 50 anni, che cazzo vuoi che me ne faccia io del Galateo? Su, rispondi.
4: Brutta merda di una zecca bastarda, devi ascoltarmi. Chi ti ha dato il mio numero?
3: Ma che cazzo ne so, ma secondo
4: rispondi,
3: te...
4: Rispondi, merda!
3: Adesso cosa faccio?
4: Brutta merda, rispondi!
3: Ma secondo te adesso
4: ti
3: io vado...
4: Ti ho fatto una domanda.
3: Sì,
4: chi ti ha dato il mio numero?
3: Ti sto rispondendo, se la smetti di fare l'imitazione di Nino Toffolo morto di herpes, ti do la risposta.
4: Vai a cagare, merda, tu paraetto e tutti quelli che vi vengono dietro,
3: ma dai.
4: Brutto bastardo.
3: Ma dai, non hai nient'altro da dire.
4: Sei un bastardo,
3: non hai argomenti.
4: Troia sei,
3: non hai argomenti, non hai argomenti.
4: Maledetto, brutto. Conto.
3: Sì, sì,
4: lavati, ma... brutta merda, no, lavati.
3: Non hai argomenti.
4: Lavati i denti, vai affiancati i denti, che sei marcio, sei.
3: Brancoli nel buio, brancoli nel buio.
4: Con tutta la droga che ti prendi.
3: Sei invidioso, sei invidioso che io ho la droga buona e tu
4: brutta
3: no.
4: Brutta merda.
3: Vuoi una trombetta da pagliaccio anche, sei un pagliaccio.
4: Oh, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma dimmi una cosa, mentre parlo ti stai facendo le crocette sugli occhi, metti il naso rosso.
4: Brutto coglione, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
3: Sento un tremito nella voce, forse stai andando sul monociclo, sul
4: un
3: filo.
4: Un tremito te la faccio in faccia se vengo lì, bastardo,
3: minaccio.
4: Dimmi
3: dai,
4: chi ti ha dato il mio numero.
3: Ma ti sloghi i polsi quando ti pettini, su, dai.
4: Ma che cosa... vai a fanculo, ma brutta merda, bastarda,
3: senti,
4: maledetta.
3: Senti,
4: morire tu, Parenzo, Gottardo e tutti quanti.
3: Sì.
4: E quella razza lì,
3: mettiamoci
4: bastarda,
3: anche i Barisoni.
4: Ascolta me, oh.
3: Mettici anche Barisoni.
4: Il mio numero al comando io.
3: No, tu.
4: Silenzio.
3: Ma veramente. Ma...
4: brutta merda.
3: Ma veramente.
4: Fai silenzio.
3: Ma veramente hai detto, scusa, veramente hai detto è il mio numero al comando
4: Vai
3: io.
4: Vai a morire, merda.
3: Sì, ma tu veramente hai detto pronto. Già da queste prime battute si capisce che il personaggio è un pazzo scriteriato col cervello pieno di letame, ma soprattutto si capisce che lui è convinto che io sia il vero Giuseppe Cruciani e non uno squallido imitatore che lavora biecamente sul suo meccanismo. E a questa telefonata ne seguono molte altre, sempre con lo stesso copione: devi chiedere scusa alle donne, devi chiedere scusa agli animali, che io mi mangio perché mi mangio gli animali, fino a quando a un certo punto, nel tentativo di zittirmi, rievoca una grande icona degli anni Ottanta. Sentiamolo.
4: Perché non mi chiami quando sei in diretta? Brutta
3: perché,
4: merda.
3: Perché non posso per policy? Perché magari tu dici una roba e io posso essere perseguibile per legge, capisci?
4: Ti prometto che se mi chiami non
3: bestemmi.
4: Mi chiami in diretta non bestemmio. Chiamami in diretta.
3: No, ma non è solo per le bestemmie, perché tu sei un pazzo scriteriato, isterico.
4: Tu sei una merda, Cruciani. Sei una merda.
3: No, io sono il tuo idolo, tu mi ami.
4: Quando parlo io, tu devi stare
3: sì. Se non dici un cazzo, io parlo.
4: Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola.
3: Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla. Via, dai, le canne della gola.
4: Quando parlo io.
3: Sono un organo.
5: Ascoltami, stai zitto.
3: Perché?
5: Stai zitto.
3: Ma chi sei tu?
5: Non devi stare zitto, punto. Questa è la regola di base. Hai capito?
3: Ma chi lo dice?
5: Bene, allora stai zitto perché sto parlando io.
3: Il programma è mio.
5: Allora
3: il
5: ti
3: programma...
5: prometto che vengo lì, te scanno. Ti tolgo la pelle e ti scanno vivo.
3: Il programma è mio.
5: Ti uso la pelle ad Halloween. Mi vesto con la tua pelle, maledetta merda.
3: Il programma
5: perché
3: è mio.
5: Stai zitto.
3: Il programma è mio,
5: e
3: lo decido io.
5: Parlo io, devi stare zitto. Hai capito?
3: No, perché decido
5: tutto
3: io.
5: Merda, stai zitto, ne parlo io adesso.
3: Io.
5: Contami.
3: Tutto
5: brutta
3: mio.
5: Merda, maledetta. Brutta merda, maledetta,
3: ti
5: bastardo.
3: Ti spengo la sigaretta, ti spengo.
5: Ma che vengo idiota. Per la forza di Grayskull. Maledetto bastardo, per scallo. Te lo prometto, questa è la promessa.
3: Ecco, da questo giorno il suo nome è diventato per sempre Grayskull, data l'invocazione al cielo innalzando la spada, e si sono susseguite varie avventure di questo personaggio, che è stato ricoverato con il Covid, poi è stato arrestato per rissa aggravata, e negli ultimi giorni, diciamo un paio di settimane fa, ha continuato, ha mantenuto, diciamo, la sua linea politica, minacciando di uccidermi e di strapparmi il collo per bere il mio sangue, ma soprattutto chiamando a sé sempre, in ogni caso, la forza del cielo di Imen. Sentiamo.
4: Dai! Comando io! Questo glielo prenderemo!
3: Io comando!
4: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
3: Io comando! Io sono il tuo generale!
4: Comando
3: io! Comando io sono il tuo generale!
4: Te lo prometto che ti raggiungo, ti taglio le canne delle gole, mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mescolo e me lo assaporo tirandomi la sega, finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua, maledetta merda, ti odio!
3: Ecco, come vi ho già anticipato, la cosa divertente di questo personaggio, che io piglio per il culo ormai da quasi 2 anni, è che lui è tuttora convinto che io sia Giuseppe Cruciani. Invece io sono Fabio Alisei e gliel'ho messa nel culo. A lui e forse anche un po' a Cruciani.
6: Radio 105. Radio 105.
7: Yeah. Yo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
3: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo, cioè,
2: ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dice?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fa.
2: Ma stai zitto.
1: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato luna. In piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa,
1: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Oh.

0: clears for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Memory kill, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bentrovati in volo, aviatori. È il vostro comandante Mavericchia che vi parla. Come va la giornata?
1: Scusi, comandante, volevo chiederle una cortesia. Cioè, nel mio abitacolo c'è credo che sia il sergente Orso.
2: Salve.
1: Ecco, siccome l'abitacolo però per una persona sola siamo un po' stretti.
2: Ma io sto benissimo.
1: Perché sei seduto sotto. Io ho la testa appoggiata al vetro, potrebbe.
0: Rooster, dove sei?
3: Oh, scusate, in questo momento sto sorvolando il territorio kazako. C'è un'emergenza, devo intervenire.
0: Ma che cazzo ci fai lì, Rooster?
1: Guarda che stiamo andando tutti da McDonald's.
3: Vostra porca puttana, ma chi è che sbaglia sempre i bigliettini in bacheca?
0: Credo sia la moglie, quella stronza di merda, la moglie di comparsa.
4: Guarda il re di controllo. Ascoltamo, tu da McDonald's non ci vai, Ti sei mangiato la fesa di tacchino, già basta quella, ok? Due gallette di riso al massimo.
1: Ma sapeva di merda.
3: Oh, ferma signora, la fesa di tacchino era arrotolata nel mio buco del culo.

0: comparsa, tenente comparsa, qui è il comandante Mavericchia. Le volevo presentare, è un po' tardi, il mio cugino, il tenente Orso.
1: Ah!
0: Anche lui adora la figa quanto la amo io.
1: Sì!
2: Sento della bugia, ragazzi.
3: Scusate, io sono in Antartide ma non vedo nessuno! Siete per caso in ritardo sull'appuntamento?
2: No, stiamo andando al cinema, oggi c'è lo sconto.
3: Nostra porca la puttana, chi è che incasina i bigliettini in bacheca? C'era scritto Antartide!
2: No, era il film Antartide.
3: Troppo! Scrivete cinema sotto!

0: pazza, qui torre di controllo. Riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, pazzo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, pazzo?
1: No, dico, c'è il tenente Maverickian, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che, insomma, gli stai filando un in bocca tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Insomma, gli stai filando un in bocca tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi

0: qui a tanto.
1: Io credo tu ti stia sbagliando, Passo.
0: Ah, c'hai ragione, Passo.
1: No, non credo da cosa lo deduci, Passo.
0: Fate culattone, Passo.
2: Nails on her nose, 12 o'clock.
0: Finita la benzina, Passo. Tornata. Cioè, neanche mi rispondete più.
3: Perché non dici Pazzo? Devi dire Pazzo, se non dici Pazzo non te potevo rispondere.
0: Sto morendo. Faccio...
3: Che stava facendo?
1: No, non ho capito, guarda.
3: Stava barando.
1: Secondo me lui dice di Mavericchia che è gay perché è gay lui.
3: No.
1: Sì, sì, ovvio.
3: Ma non è gay.
1: Fanno tutti così.
3: Ma Mavericchia non è gay. È no. Proprio fratto.
4: Lui è ammalato.
0: Attento alla mano.
3: Comparsa, Pazzo. Comparsa.
1: Già che ci stai, e chiedi se quel branzino che gli avevo preparato l'ha lasciato su un aereo.
3: Ma secondo me è andato a casa il branzino, se ho capito bene la dinamica.
4: È andato a casa del branzino.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5G, stiamo operando in strada per i ripetitori dell'allarme territoriale.
0: E che vuol dire?
1: L'allarme territoriale è questo nuovo servizio previsto dallo Stato di questi messaggi che arrivano sui telefoni cellulari in caso di emergenza. Non so se stamattina ha ricevuto la chiamata alle 7:28.
0: No, nessuna chiamata, no.
1: Infatti, perché la vostra zona purtroppo non è coperta ed è per questo che stiamo intervenendo in zona, signora. Stiamo mettendo i ripetitori.
0: Però adesso. Non vuole parlare con mio marito, lei?
1: Dipende, signora, è una cosa da proprio da un minuto. Sto qua col collega, c'è cioè io.
0: Va bene, va bene, adesso lo chiamo.
1: Va bene,
0: signora. Alberto.
1: E chiamo Alberto.
0: Vieni qua. Sta venendo mio marito.
1: Va bene, signora, grazie. Ma se come passa poi anche al nonno e il cugino, che è tutta la famiglia Adam, si stanno facendo qua.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, sono un operaio del 5G, stiamo piazzando i ripetitori per l'allarme territoriale.
2: Va bene, ho capito. Allora, io l'ho detto di chiamare.
1: No, io devo chiamare, stiamo facendo dei test sulla linea perché nella vostra zona non c'è la copertura.
2: Va bene.
1: Allora mi dovrebbe fare la cortesia, adesso noi inviamo il segnale. Lei c'ha il telefono sotto mano, il cellulare?
2: No, non ce l'ho per cellulare.
1: Non ha cellulare lei?
2: No, non ce l'ho.
1: E il fuoco alla ruota sono arrivate da voi? Sì.
2: Non ho capito.
1: E minchia, dove la vendete? Che cazzo?
2: Senta, io non sto capendo niente, vai, arrivederci.
1: E ce la spiego un'altra volta. Brutta testa di minchia, non capisci un cazzo, niente andare in merda. A leggetelo un libro ogni tanto. Bastardo. Quelli del 5G.
3: Pronto?
1: Pronto? Sì,
3: con chi desidera parlare?
1: Sì, buongiorno, io sono un operaio del 5G, stiamo facendo dei lavori sulla linea per l'allarme territoriale e stiamo chiamando per sapere se avete ricevuto l'allarme territoriale.
3: No, nessun allarme territoriale. Vabbè, mi dica che cosa devo fare.
1: Lei ha il cellulare sotto mano?
3: Sì, è acceso.
1: Ok, allora adesso deve controllare, noi manderemo un impulso e deve vedere se le arriva un messaggio territoriale. Il testo sarà un testo casuale, ok?
3: Sì, va bene, insomma deve arrivare un messaggio.
1: Sì, stia al telefono che così mi dice se lo vede o non lo vede e noi tariamo la macchina, è una cosa di pochi secondi.
3: Sì.
1: Allora prenda il telefono, se ce l'ha, adesso Yusuf manda il messaggio, un secondo, eh?
3: Sì.
4: Tomare Omo.
1: Ha ricevuto il messaggio?
3: Sul telefonino ora guardo ma non ho sentito squillare.
1: No, non deve squillare, deve ascoltare.
3: Qua non si sente niente.
1: Aspetta, perché stiamo tarando, i ripetitori li abbiamo messi mo e adesso ci vuole un attimo. Stia lì, rimando il segnale, mi dica cosa sente,
4: Tomare Omo.
3: Ma lo sento al telefono, non nel telefonino.
1: Al telefono lo sente?
3: Sì.
1: E cosa sente?
3: Tomare Omo.
1: Mare Omo. Allora ancora un piccolo aggiustamento, Yusuf, muovimi un attimo il dialogo boia dei tre punti e il copate vecchio un punto e mezzo, un punto e sei, dai.
5: Faccio più lento.
1: Stai lì che abbiamo quasi finito.
4: Tomare Omo.

0: Comare Om. Adesso?
1: Senta, si continua a sentire al telefono, ma il telefonino non dà nessun segnale.
0: E cosa sente al telefono?
1: Al telefono la stessa cosa di prima. Al che... telefonino, silenzio totale.
0: Silenzio totale. Noccia. Proviamo a tagliare un po' meglio il macchinario. Fai così, alzami ancora un po' il vai monade tomare. Che proprio serve adesso, vai. Alza un punto. Adesso proviamo con un altro segnale, magari è questo. Senta questo qua.
2: Lo amaro.
1: Questo... Senta, si sente al telefono, al telefonino, non sento.
0: Ma cosa
1: niente.
0: Sentite al telefono? Perché è un segnale crepatato, questo è...
1: Ma adesso non me lo ricordo, comunque era diverso da quello di prima.
0: Beh, certo che è diverso, è un altro segnale, sono due... Lo faccio sentire. Cerchi di aguzzare le orecchie.
2: Lo amaro.
0: Ha sentito?
1: Lu amaro.
0: Lu amaro, è un segnale veneto. Questo è un dispositivo veneto. Il primo segnale era tomare omo e il secondo segnale è lu amaro. Poi c'è l'olio.
1: Sì, ma intanto al telefonino non si sente niente, né dell'uno né dell'altro.
0: Né dall'altro. Quindi
3: ho
0: lei
3: sbagliato,
0: non...
3: mi ha detto quello analogico.
0: E cazzo, hai quello analogico. Aspetta, che hai sbagliato lo SUF. Che ne...
1: Guardi, non ho più tempo da perdere, non si secchi, devo uscire io.
0: Allora aspetta, ci mando. Perché queste qua sono segnale venete. Ci mando un segnale catanese. Vai, io SUF, faccio catanese.
2: A fangulo.
0: Questo l'ha sentito. Questo è Gigiano Bu.
4: Quelli del 5 Gigi.
5: Radio 105.
6: Only for you. The zoo. This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: Peterlizia.
3: Vai, dai.
5: Abbonati a Niantflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Niantflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
8: Questa sera su Netflix, una raffica di film che abbiamo rubato alle case di produzione senza pagarci diritti. Questa sera alle 21:30.
9: Scusi, non vola?
10: No, quello è mio fratello, lo sprecone.
9: Che senso, scusa? Sei mica un supereroe. Devi volare, no?
10: No, io non spreco e non inquino.
9: Ah, e chi cazzo sei?
5: Senza Piombo Man, il fratello ecologista di Superman.
11: Netflix.
8: E se hai una palla sola?
12: Spostati! Non ci stiamo in due! L'astronave è piccola! Aia! No, così mi schiacci! Piano!
5: Star Twerking. Astronaute culone.
11: Netflix.
8: Sul pacchetto storpi.
13: Che pisciata! Oh!
5: Il torrente Colombo, un investigatore con problemi di incontinenza.
8: Se hai un porro peloso sui coglioni.
11: E tu, che superpoteri hai?
10: Questo!
11: Cos'è?
10: Un pugno nelle mani.
11: Ah.
5: Pugno in mano. Il supereroe normale.
8: Se vuoi avere un ulteriore sconto, portaci tua madre, che ce la chiaviamo.
11: Netflix.
14: Way! Oh! Way, voglio! Way!
5: Way Team, la versione campana dell'Ei Team.
8: E solo per gli abbonati negri.
15: Amore, cos'è successo?
14: Hai perso la memoria di nuovo, amore mio.
15: Ah, e dove eravamo rimasti?
14: Me lo stavi ciuppando, amore.
5: 50 volte la prima pompa. Jim è fidanzato con Susan, che ogni giorno perde la memoria. E lui ne approfitta.
15: Sei sicuro?
14: Certo. Dai, dai, abbassa la testa, piccola.
11: Netflix. Netflix.
8: Non perdere!
5: Il retto di Dorian Gray. Londra, fine 800. Un uomo rimane giovane, mentre un nano invecchia al posto suo.
11: Netflix.
8: Se ti abboni entro nanno, ti regaliamo un g-g-g.
5: E l'imperdibile serie cult sulla vecchia t***a che si scopava i conigli giganti. Donnie D'Urso. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
16: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passo alla volta, è così che i dèi e gente normale fa le cose. Gli dèi si sono litigati, i giangantni hanno i soldi, i barboni sono solo e lui è più fico coi muscoli e si scoppa la giagantanana. E poi c'è una creatura giante che sembra mega cazzo bianco e che prima era un mini pollo senza piedi. Ora mo sono cazzi. Fracanoc 3 e qualcosa. Intanto il cacchio sulla spiaggia con il mostro cazzo calvo.
2: Vieni, mostrella! Sei la mammina tua! Oh, ti sei fatto grande! Bello! E che ti stai mingiando? Ecco, tieni! T'ho portato i panini con la fondina e la bibita!
3: Uè, cacchiarella!
2: Oh, il gigante nano Pickle! Che vuoi?
3: Lo mostro si è fatta grandarella, eh? Adesso devo uccidere Liepez, che mi sta rompendo la cazza con la martellona. Ce la voglio ficcare nella cula con la mostrarella.
2: No, non si può. È figlia a me e non voglio che fai male a frate mio.
3: Uè, uè, bella, bella! Non fa cazzate, che ti mino e poi ci do quella mazza mangala texana di tua mamma.
2: No! Mamma, no!
3: Allora vedi di fare più gigandolo mostro che si deve goiare l'ipez con tutta la fronte. Che grossa, eh?
2: Ma è figlio a me!
3: Uè, ma sei proprio uomo checco! Tu non puoi avere figli, sì, uomo!
2: No, la partirete!
3: None, te lo si cacate! Non c'hai la ficcarella!
2: Sì, ne, c'è la ficca di uomo!
3: None, quello è lo culo per fa cacca!
2: Ognuno ci fa quello che vuole con la ficcarella da uomo, chiaro?
3: Mamma mia, sei proprio irrecuperabile, che copure!
2: Fregate!
3: In gula!
2: Mmm!
3: E basta!
1: Intanto Liepez, tutto messo palestra e vestiti belli, si frica la giganta nana.
4: Uè, Liepez, si ripato?
5: Beh sì, si fica tu.
4: Allora va fa roba? Io son ba...
5: Zoccola?
4: No, ripeta!
5: Ah, scusa, è che mi è venuto proprio spontaneo.
4: Ne pici quando mi chiami zoccola, mi fa sanguinella.
5: Allora sì, proprio ingordarella, eh?
4: Sine, sine, ficami, ficami!
5: Sì, sì, sì, ti fico, ti fico!
4: Ma prima metti lo martelletto sul comodino.
5: No, lo martelletto rimane nella tasca!
4: Ma se sei menudarelli, dove lo metti lo martelletto? Mica c'hai le taschette!
5: Ma se qualcuno se lo può fregare, frate tuo, madre tua, siete una famiglia comunque di gigante nana. Adesso tu si zoccola con me, però non si sa mai, questo è il potere del tuo dito.
4: Ma no, che non se lo frega nessuno, tranquillo lì, pizzo bello mangalone.
5: Uè, ma che mangalone, mo so fico. Comunque per non rischiare, mo mi poglio lo martelletto me lo metto... Dove metto, fammi pensare che sono anche ripato, io voglio fottere. Vabbè, non c'ho alternative.
4: Che fai?
5: Me lo fico nel culo!
4: Ma che fai? Fa roba con la martellone nello culo! Ti ha regalato la forzarella!
5: Troppo tardi! Ma non me la potevi di prima!
1: Intanto Dino insegna alla dia tutta nera indiana che c'ha TikTok a vedere il futuro con le canne.
6: Ehi, nerarella!
2: Sì, Odì?
6: Toh, pizza lo cannuto!
2: Ma che me vuoi far drogare e poi far roba? Ma che sei mezzo stroppietto! Ti tiro uno ciaffo, scemo scemo!
6: Ma chi dicessi? Io sono Odine, non ce le faccio ste cose zozze! Ma se te va, una toccata da gattino me la faccio!
2: Uè!
6: Vabbè, tieni, fattano tiro di questo potere e vedrai lo futuro di Liepez ovunque esso sia!
2: Ma vero?
6: Sì, sono Odine, non dica cazzarelle!
2: Vabbè, mi fido!
6: Oh, allora, che
5: fastidio, Martellello culo!
4: Mi pisce, mi pisce!
5: Non so, presto, come? Chi sto preso in culo?
4: Fica, fica!
2: Mamma mia! Te ne voglio vedere più lo futuro!
6: Ma perché? Dove vai, Lerele?
2: Affacculo lì! Non sei un zuzzo!
6: Come un zuzzo? Ma che hai visto? Aspetta, fammi fare un buttarello pure a me, che fai anche io! Oh, sto tutto fatto! Fammi aprire!
5: Ma mi sto martellando il culo! E scomodi questa
4: posizione! Pezzi, pezzi, dai!
5: Ma sei proprio zocco!
4: Dai,
5: tu!
4: Ma mi zaccala!
5: L'ho già fatta!
4: Ancora, ancora!
6: Fregata un culo! Lupo nudo! Aspetta, fammi chiudere la portarella a chiave! Sbutto un alo pantalone! L'altro tirare le spinacelle magiche! E via! Oh! Lui con lo martellone e io con lo cacciavite! A stella!
5: Aspetta! Non è che c'è un po' di svito?
1: Sempre meno senso, sempre meno soldi e idee, sempre più pochezza attorale, assoluta ed insensata dissociazione dalla realtà narrativa originale. Tutto questo è Ragnarok 3 e qualcosa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Egregio e sempre disponibilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvana e sono una ragazza che ha bisogno di un piccolo consulto per risolvere un problema.
2: Salve, signorina Silvana. La ringrazio per essersi rivolta al nostro portale e per aver risposto fiducia... No, ho sbagliato. Bella. E per aver riposto fiducia in un servizio serio e non in quei ciarlatani di medici che girano pomposi con le loro lauree e appese ai muri di studi in centro città.
1: Accidenti, non pensavo mi rispondesse subito. La ringrazio per la celerità.
2: Si figuri, virgola. Casualmente ero in studio per fare dei lavoretti.
1: Riaccidenti. Che fortuna. Grazie. Vuole che le spieghi il problema?
2: Gentilissima Silvana, se per lei è più comodo, con un leggerissimo contributo irrisorio, emoticons del denaro, potremmo effettuare una chiamata video, così posso salutare in maniera... No, sbagliato, che cazzo sto scrivendo? Video, così posso valutare in maniera meno impersonale il problema. Punto, punto, punto. Faccina soddisfatta.
1: Beh, certamente. Anzi, fantastico.
2: Allora, clicchi su questo link e sganci una mezza gamba sul conto associato nel link.
1: Mezza gamba? Non capisco il termine, virgola. Mi perdoni.
2: Mezzo pippo, virgola. Un 5 con la ruota dopo, virgola. La mezza, come la chiama lei? La 50 di ordinanza del fattone?
1: Ma mi scusi, ma come parla? Lei usa dei termini molto giovanilistici e slang, ma è un dottore.
2: Con l'H finale. Mi scusi, pensavo di avere a che fare con una giovine e cercavo di metterla a suo agio. Mi scuso, sa, ho un master in psicologia applicata pranautica.
1: Ah, certo, certo, la psicologia prepanautica.
2: Virgola, su, clicchi, clicchi.
1: Ecco. Salve, dottore!
2: Ma salve, che bella donna, complimenti!
1: Grazie, lei è veramente gentile. Ma alle sue spalle cosa sono quelle cose appese?
2: Ah, dice, le gomme?
1: Sì, mi sembrano dei pneumatici.
2: No, no, sono un appassionato di motori. È una collezione di pneumatici di vetture storiche che sto preparando per una mostra. Sa, sono giro, faccio, colleziono.
1: Wow, pensare che sembravano le stesse ruote che avevo su una mia vecchia Fiat.
2: Mi perdoni lo sgarbo, ma signorina, si vede che lei non capisce un cazzo di mezzi.
1: Ma, dottore!
2: Psicologia prepanautica, signora psicologia. La sto mettendo a suo agio.
1: Ah, sì, la psicologia prepanautica, certo. Mi scusi, dimenticavo il suo master.
2: Allora mi dica, che problema ha?
1: Dica.
2: No, dica lei.
1: No, lei ha detto dichi.
2: Ah, errore di battitura, mi scusi.
1: Ma siamo in video.
2: È un programma veneristico. In realtà questo è un mio avatar. Io sto dettando i testi al mio avatar che parla al posto mio.
1: Wow! Ma è veramente possibile? Sembrava vero.
2: Adesso lo scollego un attimo e vengo personalmente. Secondo. Eccomi in carne e ossa! Visto? Incredibile, cioè non si è resa neanche conto dello switch. Stupendo, tecnologia.
1: Accidenti, non è cambiato nulla, pazzesco, era perfetto.
2: Lo so, la scienza, signorina, la scienza. Ma su via, mi dica, che cosa l'affligge?
1: Sa, io fatico ad avere un partner.
2: Accidenti, troppo esigente? Ricerca bazzucati?
1: Bazzucati?
2: Sì, fucilati, semidivinità priapiche.
1: Ah, psicologia.
2: Sì, psicologia, certo.
1: No, in realtà è che credo di avere un pH della vagina un po' forte e fa un cattivo odore.
2: Wow.
1: Che fa, dottore?
2: Piacerissimo buono alimentare. Ha tanti partners?
1: Beh, diciamo che sono una donna single che non ha ancora trovato quello giusto.
2: Capito. Senta, signorina, ma è pesciata o zugnosa?
1: Ma in che senso?
2: La passera, il puzzo di pisciotto di zugnetta.
1: Ma che schifo, dottore! Va bene la psicologia, ma così è troppo, diventa indelicato.
2: Dai, su, non facciamo i permalosi, peschereccio, probabilmente è la frizione.
1: Ma in che senso, dottore?
2: È che la lascio troppo in fretta la frizione, mi scivola troppo sui cazzi. Ha provato a tenerla in garage un paio di volte, quella ficca. Magari è quello, eh.
1: Ma dottore, si vergogni!
2: Io? Ma anche sei tu la ghiottona! Dai, su, dacci una lavata, evita i dossi coi coglioni quando guidi, scema! Ciao, dai, ma guarda te che gente che gira! Questo ha visto più catti che crocchette il cane e si lamenta il cattivo odore. È già tanto che gli crescono ancora i peli a furia di lisciarla. Vabbè, vado a mettere le gomme invernali all'appunto, cazzo!
3: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
6: Viva i soldi!
7: Leo, vieni qua, vieni.
8: Si è felice?
7: No. A te ti hanno rifatto il contratto?
8: Eh sì.
7: Fino a?
8: Fino a settembre.
7: E manco un anno, Leo.
8: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni settanto, a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
7: Uh-huh.
8: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
7: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
8: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
7: Ah, ok.
8: Mo ce n'ho 75.
7: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
8: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
7: Di pensione, no, 900
8: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
7: Quanto prendi?
8: Di una parola.
9: 200 euro.
7: 300 euro.
8: 3.800 euro.
7: 3.800 euro al mese? Ma va!
8: Non ci credo. Allora,
7: 3.800 euro.
8: Domani porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
9: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
7: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
9: 1.000 euro che mi fai.
7: 3.200 euro.
8: 3.800.
7: 800 euro di
8: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
7: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
8: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
7: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
8: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
7: Minchia. Sì.
8: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
7: No.
8: Anche voi.
7: No, ma lo so, le canzoni.
8: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
7: Sì, una volta 10
8: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
7: Sì,
8: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
7: Male, ci sta, è giusto.
8: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese,
7: Non ti basta.
8: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
7: È vero.
9: Ciao, Ricky.
7: Ciao, ciao. Salve.

0: Approve, sì, qua sul mio canale TikTok. Nuovo per i giovani, dai! Allora, oggi è un grande giorno, una pietra miliare nella storia di Molo Provo, perché oggi andiamo a provare l'ultimo ritrovato tecnologico di casa Apple. Sto parlando del iPhone 14 Pro Max. Quanti cazzo di nomi c'ha? È un calciatore brasiliano. Vabbè, proviamolo, dai! Allora, cominciamo dall'aspetto esteriore, diciamo che è praticamente uguale al 12. Fatta eccezione per le, diciamo, per gli obiettivi delle fotocamere, che sono grossi come il pan di stelzo. Una roba, sembrano dei sottobicchieri della birra. Vabbè, comunque esteticamente questa nuova livrea viola cadavere devo dire che è molto bella. E se posso fare un piccolo appunto a casa Apple, il peso, nel senso che per fare questo tutorial devo tirarlo su con un Grick. Comunque con una fascia per la tendinite e due Voltaren stai a posto, cioè ti puoi passare pure una mezz'ora su WhatsApp, eh. Vediamo le funzioni, dai! Allora, la prima cosa evidente di questo telefono è che è stata migliorata di molto la funzione fotografica, no? Ad esempio lo zoom in avanti. Allora, proviamo a zoomare leggermente di uno in avanti. Oh, che cazzo è sto simile? Si è bucato un balloncino, che è? E quanto sta zoomando? Volevo fotografare il mare davanti alla finestra. Oh, sto vedendo la Nuova Zelanda. Hello! Hello! From Italia! Diciamo che forse questa funzione zoom è un po' così così per quanto riguarda la privacy, perché come vai avanti non solo vedi in gas della gente, ci vedi proprio dentro il buco del culo. Forse può essere utilizzata eventualmente per delle diagnosi. Vediamo invece la nuova funzione macro, che al contrario ingrandisce le cose per andare per vedere le cose piccole. Proviamola su questo panzerotto, vediamo com'è il panzerotto visto da molto vicino, dai. Oh.
1: Ma guarda, un atomo di idrogeno. Che strano che... E c'è il cazzo. Ma che l'atomo di idrogeno c'è il cazzo? Si sta ingulando l'azoto. Ma... E gli atomi sono ricchioni. Ma pensa...
0: E qua sento puzzo di Nobel, ragazzi, eh?
1: Che delusione. Ma che scoperta.
0: Bene, ragazzi, una volta che vi connettete la funzione salute, il telefono è in grado di mandarvi delle notifiche per avvisarvi, diciamo, che magari c'è qualcosa che non va nella vostra biologia, no? Ad esempio, prova a connettermi io.
2: Sei grasso.
0: Mo grasso, vabbè, dai, innanzitutto le parole. So un po' sovrappeso che comunque sto tutto il tempo davanti ai tutorial. Nel senso, faccio una vita sedentaria.
2: Devi mangiare meno.
0: Va bene, d'accordo, sì, sono d'accordo, effettivamente c'è una dieta un po' sregolata, ma sai com'è, il piccolo piacere della carne.
2: Ti vesti di merda.
0: Diciamo che ho un abbigliamento cash, sto anche tutti i giorni in gas davanti a TikTok e non è che devo andare al funerale alla regina Elisabetta.
2: Oggi non hai cagato.
0: Lo so che non ho cagato, volevo fare prima il video e poi fare una cosa con calma. Va bene, se...
2: Vai a cagare.
0: Ma facci tu a tua madre, non ho capito. Spegni la funzione salute, vaffanculo. Che delusione. Che maleducazione. Bene, ragazzi, concludiamo questo nostro incredibile viaggio di Molo Provo dentro il nuovo iPhone Pro 14 Max, come cazzo si chiama, esplorando circa l'assistent vocale. E è stata molto migliorata, è in grado di imparare addirittura da te. È sempre più intelligente, diciamo, ok? Proviamo subito Siri. Allora, vai. Ehi, Siri.
3: Ciao.
0: No, questa voce. Allora c'è del dolo qua. Vabbè, ciao Siri.
3: Ciao.
0: Ciao cazzo. Ma tu sei proprio Siri?
3: Siri.
0: Siri. Vabbè, senti Siri, dove ho parcheggiato la macchina?
3: Ho prenotato il ristorante.
0: Come ristorante? Che cazzo di ristorante hai prenotato?
3: Ore 21:30.
0: Ma 21:30 cosa? Che ristorante? Volevo sapere dove la macchina.
3: Cinese.
0: Ma quel cazzo di cinese mi fa pur cacare. E poi la funzione salute ha detto che non devo mangiare. Voglio sapere dove è la macchina.
3: Ok, fatto bonifico.
0: A chi hai fatto bonifico? Di quanto che sono poveraccio?
3: 3.200 euro, Enel.
0: Enel? E perché ho speso così tanto?
3: Bolletta cala.
0: Bolletta cala l'ho visto pure io, ma perché ho speso così tanto?
3: Perché tu fai questi video di merda.
0: Che delusione. Che rabbia, che rancore. Ma faccio un esperimento. Vediamo se l'iPhone 14 Pro Max cade dalla finestra veloce come il 12. Vai.
3: Ciao.
0: Addio.
4: Oh, la macchina, stronzo!
0: Oh, scusa, ho perso la pazienza con Siri!
4: Scusa un cazzo! Scendi che mi paghi il vetro nuovo prima che ti rompa le ossa!
0: Che giornata di merda, che delusione! Che rancore!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Oggi si gira la porchettona. Una tranquilla ragazza di provincia scopre di essere ninfomane e avere la perversione di farsi chiavare arrotolata nello spago e con la maschera da maiala. Con Priscilla Handjob, John Capocavallo, Enrique Dirty Sanchez. La porchettona. Azione, si chiava.
3: Pronto?
4: Sì, salve, sono Remo Girabella, fan della Cappella, sono un regista di Milano. Senta, gentilmente, voi siete produttori, distributori di salumi? Perché io sto cercando un contesto di produzione e vendita di salumi, nella fattispecie porchetta.
3: Sì, però noi siamo un negozio e non distribuiamo, quindi le spiego
4: il contesto. Io sono un regista di produzione filmata. Sì. Praticamente sto cercando una location, pagando ovviamente quello che sarà da stabilire, per due ore di ripresa fuori dagli orari ovviamente di apertura, per questa pellicola che sto realizzando per il circuito internazionale. E volevo sapere se per caso per voi ci potesse essere dell'interesse o una disponibilità per fare due chiacchiere, insomma.
3: Ma noi siamo un piccolo negozio, una piccola realtà.
4: Non ha capito il contesto. Io sono un produttore cinematografico, devo fare delle riprese. A me serve proprio la ripresa. Scusi un secondo, che sono sul set, devo dare lo stop perché sennò non capisco nulla di quello che sto dicendo. Ragazzi, stop per piacere, sono al telefono. Tienimelo duro con un bel pompino, il piacere, grazie. Mi fai una cortesia, Gundam, cerca di non venirgli in faccia perché poi le devo rifare il tutto. Allora, le stavo dicendo, mi scusi signorina, perché sono sul set e siamo in fase di ripresa. Allora, quello che dovremmo fare noi, accordandoci ovviamente fuori dagli orari di ripresa, è mi servono degli spaccati dove c'è, diciamo, gli attori in campo che stanno compiendo le loro azioni. Mi serve proprio un contesto in cui ci sono dei salumi, un bancone, cioè un classico contesto di salumificio, insomma. Comprende?
3: Sì,
4: appunto, se lei è la titolare, mi perdoni, la titolare?
3: In parte, sì.
4: Ah, perfetto. Allora, ovviamente, cioè, il compenso per i 2-3 ore che serviranno per queste riprese di questo film, poi le stabiliremo, vengo di persona, facciamo due chiacchiere, vedo anche la location di persona, perché sono in zona, in quanto l'attrice abita da quelle parti, e allora si trovava più comoda per questo motivo.
3: Beh, io provo a chiedere cosa ci risentiamo più tardi, perché adesso stanno tutti impegnati, quindi non
4: ho capito. Oh, scusi un secondo, scusi un secondo. Stop! No, adesso! Non è il momento! No! Ti avevo chiesto gentilmente, mi hai sporcato il trucco dell'attrice, gli sei sbaccia. Per piacere.
5: Scusa,
4: ok. Allora, tienimi il cazzo duro, fammi entrare per piacere la Fluffer. Mi fai un pompino per piacere, grazie. Allora, allora quello che le stavo dicendo, noi come possiamo. Pronto? Pronto? Signorina? Ma è caduta la comunicazione. Ma io ti ho detto di fammi questa cosa. Ti ho detto di
5: capito, ma se questa è brava, me lo
4: ma non me ne frega un cazzo, per forza è brava, è un'attrice. Pronto?
6: Sì,
4: salve, sono Remo Girabella, famoso regista, non so se sa chi sono. Mi occupo di film, di produzione hard. Senta, la disturbo, voi producete porchetta? Cioè, fate
6: sì,
4: i salumi?
6: Sì.
4: Perché le spiego? Allora, sto cercando varie location per questa nuova produzione che si chiamerà La Porchettona. Mi serviva fare due chiacchiere con un titolare, qualcuno che si occupa, insomma, del vostro marketing, per avere la possibilità, pagando, di affittare i vostri spazi per qualche ora per delle riprese cinematografiche, se fosse possibile.
6: Per spazio per cosa, scusi?
4: Per delle riprese cinematografiche per questo nuovo film che si chiamerà La Porchettona. Praticamente una tranquilla ragazza di provincia scopre di essere ninfomane e avere la perversione di farsi chiavare arrotolata nello spago con la maschera da maiala. Allora dovrei allestire una zona, anche una porcilaia, dove c'è questa maiala che si fa scopare.
6: No, guardi, non abbiamo posto,
4: lo so che è detta così, mi perdoni il linguaggio, però sa, per me è un linguaggio tecnico. Io sono un regista di film hard, mi chiamo Remo Girabella, che fa andare la cappella anche. Anzi, scusi un secondo che sono sul set, c'è un attimo di casino, stop un attimo. Ragazzi, stop!
6: Guardi, non mi interessa, ragazzi.
4: Stop. Aspetta, perché poi facciamo la doppia anale. Aspetta un secondo, finisco la telefonata. Signorina, pronto? Porca puttana, ma è colpa tua! Ma è possibile che ogni volta sono al telefono ti fai una sbocca?
5: Gliel'ho piantato in fondo alla gola.
4: Dai ragazzi, su, un po' di impegno. Succhia quel c***o.
7: Buongiorno.
4: Buongiorno, che bella voce squillante. Buongiorno.
7: Hai visto? Dimmi.
4: Sono Remo Geramella, sono un regista di Filmard, non so se mi conosci.
7: No, non ti conosco.
4: Perfetto, allora praticamente sto cercando una location per fare 3 ore di ripresa per questa produzione che sto facendo internazionale, che si chiama La Porchettona, che è ambientato appunto in un contesto di macelleria, salumeria e ovviamente lontano dagli orari di apertura. Mi interessa affittare il contesto sulla cifra che poi ci metteremo d'accordo per fare queste 3 ore di ripresa con i miei attori. Ho un'attrice che mi arriva dall'estero, Priscilla and Job, ci sarà anche John Capocavallo, Enrique Dirty Sanchez, sono degli attori importanti nel mondo dell'arda. Si potrebbe intavolare una discussione, potrebbe interessare?
7: Allora guarda, se vuoi venire qui ne possiamo anche parlare.
4: Perfetto, perché voi avete anche un bancone, perché praticamente l'attrice principale sarà insomma messa con lo spago come un'enorme porchetta alla faccia da maiala prima di essere chiavata dagli attori, quindi servono scusi un secondo che sono sul set, stoppo anche un attimo. Stop ragazzi, cosa stai facendo? Ma ti ho detto di fare la pecorina imperiale. Porca puttana, mi hai fatto perdere anche sta chiamata. Era anche interessata, cazzo.
5: Mi dispiace.
4: Con te non si riesce a lavorare.
5: Ma anche questa era brava.
4: Ma ti riempi di Viagra, cazzo. Per oggi mi avete rotto i coglioni. Andate a farvi una doccia. C'è una puzza di stalla qua dentro, ragazzi. Ma che cazzo.
5: Posso finire?
4: Pure. Dai. Cosa vuoi, anche il caffè? Vabbè, fate pure. È diventato cazzo Land qua.
8: Vengo.
4: Almeno riprendimi la
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
11: Abbonati a Netflix.
10: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
12: Questa sera su Netflix.
13: Devo correre! Spostati! Devo correre! Via, via, via! Fatemi passare!
14: Chiuso!
15: Te l'avevo detto di usare il goldone, zoccola!
10: Solo 24 ore. Corsa contro il tempo per la pillola del giorno dopo.
16: Netflix.
12: E se hai una palla sola?
13: Dai che ti faccio una cartella. Oh, 2000 euro di cartella più le more. Le more. Aspetta. Evasione fiscale. No. Così ti confisco la macchina e la casa.
10: Equitailand, gli esattori delle tasse e il turismo sessuale.
12: Sul pacchetto storpi.
10: 3 negri sopra il cielo, lucchetti al naso.
12: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un
17: Amore, perché facciamo sesso solo quando veniamo a Chiavari?
10: Scusa, ma ti chiavo al mare. Un uomo a cui veniva duro solo durante le vacanze.
16: Netflix.
12: Questa sera alle 21:30.
10: Hannah Montana, la zia troia di Hannah Montana.
12: Se hai un padre scemo.
13: Oh sì, dai, in faccia. Tiramelo in faccia, dai che sta arrivando il treno. Ho detto faccia. Scemo, quella è la mia seconda faccia.
10: Amici gay, atto secondo, con la famosa scena dei cazzi in faccia mentre il treno sta partendo.
13: E pensa che sorride più spesso della mia bocca.
16: Netflix.
12: Se tua mamma è puttana, non perdere
10: L'ero glaciale. Anche i mammut si facevano di eroina.
12: E da questa sera una fam di novità.
10: S***a o mai più, quando mancano 2 giorni alla vasectomia.
16: Netflix.
8: Dori, vedi qualcosa?
14: Ah, mi hanno toccato!
8: Ero io, scusa!
14: Vedo una luce.
8: Che cos'è?
14: È così... bella.
10: Alla ricetta di Nemo. Il pesciolino che finì nei quattro salti in padella. E l'imperdibile serie sugli animali petomani della foresta. Madagascorra. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
18: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
9: Lo Zoo di 105.
19: Sei stressato? Hai un lavoro che ti porta via tutte le energie e nemmeno ti pagano in maniera adeguata? Tua moglie era fica e adesso è diventata una panzona rompicoglioni? Senti le voci come Giovanna d'Arco? Sei uno straccio, guardati! Non aspettare oltre. Vieni da noi, vieni a... l'Istituto Sacro Cuore di Geremia! L'unica clinica multimedica che è stata premiata anche dal Consorzio della Media Pianura Bergamasca per la bonifica del territorio. Da noi potrai trovare il trattamento che più ti si addice per ritrovare la tua pace interiore e molto altro. Arriva solo per questo mese... il trattamento Zen! Un trattamento avanzato per lo stress e il riposo. Entrerai nella nostra camera speciale dove verrà diffusa della musica orientale e nebulizzato un leggero aroma di metano per predisporti al più completo rilassamento.
20: Allora, si metta pure comodo. Si sente? No? Bene!
19: Dopo il completo rilassamento verrai adagiato nella nuova innovatissima sauna a pressione.
15: È comodo? È caldo? Mi sente? No? Bene!
19: E dopo che ormai sarai completamente rilassato e ammorbidito dal vapore come un pupazzo di pezza, inizierà il percorso della cromoterapia per riattivare le tue sinapsi.
21: Allora, mi dica di che colore è questo? Così è troppo veloce? Mi sente? No? Bene!
19: Riattiveremo la tua circolazione con l'apposita camera della crioterapia, dove sarai adagiato su una comoda poltrona mentre la temperatura della stanza scenderà fino a meno 140 gradi.
22: Allora, procediamo gradualmente. Siamo a meno 110 gradi. Come sta? Freddo? Se si sente male, alzi la mano. Mi sente? No? Bene!
19: E mentre ti scongelerai lentamente per recuperare quasi tutte le funzioni vitali che avevi prima, verrai adagiato nella stanza del cibo, dove troverai un buffet di ristoro degno di un pasto reale.
23: Ecco qua. Può mangiare tutto quello che vuole. Abbiamo piselli bolliti, mela cotta, pollo bollito. Ha fame? Mi sente? No? Bene!
19: Il trattamento Zen è in promozione solo per questo mese a soli 10.000 euro. E se non hai fondi, non ti preoccupare. Grazie alla formula osservazione, ti basterà consentire a essere ripreso e trasmesso sulle piattaforme web come... e il trattamento si ripagherà da solo. Scegli il benessere. Scegli Sacro Cuore di Geremia. Non sei convinto? Senti cosa dicono i nostri sopravvissuti al trattamento, allora.
24: Io ho scelto di farmi trasmettere sul web e adesso sono nel libro del Guinness dei primati per l'anno più capiente del pianeta.
25: Io, dopo il trattamento, sono così rilassato che non uso più né la parola né le gambe.
19: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è così sia.

0: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
1: Sine, chi è?
2: Siamo i poliziottelli.
1: Poliziottelli? E chi volita?
2: Un certo lì, pezzi tu?
1: No, è andata a Messicale per le ferie.
2: Apre!
1: No, ne so nudo!
2: Dai, apre, che sei tu che si capisce che sei anticapopolo! Ce l'hanno detto che eri mongolocco! Apre!
1: Che problema c'è, signore Sbirrarelli?
2: Sì tu lì, pezzallora, infamotto, che non aprivi!
1: Eh sì, ma sai come sono ste cosette, ci avevo paurella!
2: E che paurella avevi? Sei delinquone, tu! Hai rubiato!
1: No, non rubio io!
2: Allora state zittarello, che prima che ti resto, senti che ti devo dire!
1: Va bene, scusa, agenda!
2: Abbiamo una denuncella di un vecchiarello che dice che lo mini e che ci fai male!
1: Io? No!
2: Sine, è un signore che abita qui vicina!
1: Ma non sarà mica Faustino!
2: Ah, ma allora li conoscetto! Allora vedi che ci fai dispetti!
1: No, io no!
2: Abbiamo i filmatini di camerelle che ti vedono che lo mini forte e che ci fai male!
1: Non è vero!
2: Guardarella!
3: Allora metto la prima,
4: Fine!
3: Spingi!
4: Bingo!
3: Vai, ora!
2: Sei tu questo mongolocco che ci mina il vecchiarello!
1: No!
2: Eh sì che sei tu! Non fa lo scemo cocco che si vede! Sei solo tu con sta capa grossa tutta ticappata nel paesello! Ti conoscano tutta!
1: Basta che mi fendo!
2: Non ti devi fendere! Se si mostrarelle è colpa di mamma cowboy che si vede che ha preso radiazioni!
1: Uè, sbirrarelle! Non insistere con mamma che poi...
2: E poi cosa? Che fai, minaccino polizio cocco?
1: No.
2: Bene, allora questa è la mandatella di comparsa in tribunella. E questo è lo foglio che devi stare almeno a tanta distanza dal signor Faustino.
1: E chi se ne frega, mica faccio apposta, è lui che è sempre dove sono io.
2: Uè, non fa lo scemo che poi ti resto.
1: No, non mi restare.
2: Ciao, mongolocco.
1: E basta.
0: Picco Frock.
1: Ma vedi sto bastardelle di vecchiarello, ma denunciate, mica è colpa mia. È lui che sempre fa i cazzi. Ma lo chiamo e magari ci chiariamo che sta cosa il tribunaletto mi urtarella. E risponde il vecchiarello, si vede che sta dirimendo. Io insisto un pochino, magari si sveglia.
5: Ah, io vorrei sapere adesso chi mi rompe i coglioni mentre sono sulla scala che cambio la lampadina. Porca miseria.
1: Ma vedi che mi risponde sto vecchiarello e io insisto.
5: Ma basta! Arrivo, dai! Ma chi è che rompe i coglioni?

0: Niente, mi risponde, magari provo dopo. Ah, sto cazzo da zozzo pesante, sto vecchierello di frosti, ma va, che provi scemo, quanto dorme sto stronzarello.
1: Gnagna Franz, la serie che costa poco.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va. Due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre.

0: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No, no.
0: Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!

0: happy ending.
1: Vaffanculo puttana.
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano?
2: Eh?
3: Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
7: Polpo della strega, mollusco col mal di schiena surgelato, 11,90 euro al chilo. Bio c'è! Cipolla cresciuta ai bordi delle autostrade, 2,30 euro. Pantofole in cuoio, capelluto, 19,99 euro il tris. Miele di cane, 9,85 euro. Betlemmental, formaggio svizzero con la stimmate. Betlemmental, formaggio svizzero con le stimmate al posto dei buchi, 6,99 euro.
6: Dall'inceneritore alla tavola.
7: Stracchino boomerang, che quando apre la confezione ritorna nel frigo, 3,15 euro. Parmigiano 18 mesi di cui 6 sei... Parmigiano 18 mesi di cui 6 ai domiciliari, 4,50 euro. Con le mani, con la voce, adesivi per parti del corpo, 18 euro. Spirito Santo, ramen. Pasta in brodo, ultra cattolica, 2,30 euro. Mini gatto delle nevi per cocainoma. Mini gatto delle nevi per cocainomani ordinatissimi, 29 euro. Batterie non incluse nella confezione.
6: Primo prezzo, poi vediamo.
7: Acqua altamente infiammabile, 1,99 euro la cassa. Depresso, caffè in cialde che spinge al suicidio, 3,49 euro la scatola. Tonno Vianello, con pinne, fucile ed occhiali, 1,50 euro. Pernana, ammorbidente per maglioni piccoli.
2: L'ho capito adesso.
7: Pernana, ammorbidente per maglioni piccoli, 7,30 euro. Culippo, il ghiacciolo da mangiare con l'ano, 2,50 euro, anche all'arancia.
6: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
7: Patasgnocca, chips al gusto fica, 1,90 euro al pacchetto. Latte parzialmente potabile, 90 centesimi al litro. Togli la pancera, metti la pancera, fascia elastica per amanti del karate, 17 euro. Mike Dyson, aspirapolvere che pulisce a cazzotti, 88 euro. Papa mobile... Papa mobile Transformer, con mini pontefici al volante, 19 euro.
6: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
8: Radio 105.

0: Only a 105.
1: È una fregna pazzesca. Si veste come le più grandi zuccolune porno fetish.
2: È una fregna pazzesca.
1: Lei è...
2: Lei è...

0: Ninfowoman. Ninfowoman.
1: Ninfowoman. Ninfowoman.
2: È un nuovo giorno. È un nuovo giorno. E come sempre Ninfowoman è pronta per combattere il crimine a suon di scorregge vaginali. Con il suo fido maggiordomo Jeffrey.
3: Buongiorno Jeffrey, dormito bene?
4: Buongiorno signora, cosa posso fare per lei?
3: Prepara la battona mobile Jeffrey, ho voglia di farmi una bella nuotata.
4: Oh subito signora, e dove va, al mare, al lago?
3: No, no, il mare è troppo sporco e il lago troppo frocio. Penso proprio che oggi andrò alla piscina del seme.
4: Oh, ottima idea. Ottima idea.
1: Ninfowoman, Ninfowoman.
3: Adoro il profumo del cloro sbottato la mattina presto.
5: Madonna,
4: l'ho detto.
5: Che roccia.
3: Che ridere. Ora faccio un bel tuffo a pompa. Uno, due.
4: Aspetti signora, aspetti. Si è dimenticata i tappi per la vagina. Non vorrà mica rimanere incinta come l'ultima volta.
3: Oh Jeffrey, come farei senza di te? Ok, mettiamo questi tappi lunghi e neri e siamo pronti. Uno, due, tre. Che bello! Oggi è calda! Ah, guarda Jeffrey, guarda come nuota gnagna!
5: Aiuto! Aiuto! Mio figlio è affondato nella piscina del seme! Aiuto! Aiuto!
3: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
4: Scusa!
5: Ormai hai preso un abbrivio!
3: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato tuo figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
6: Scusi un attimo, adesso... Ma che genitore è che porta il figlio in una piscina piena di seme, mi scusi?
7: Guardate, io sono stato anche alla piscina comunale, però purtroppo ho paura dei funghi. E poi è piena di merda, se lo faccia dire.
5: Meglio la
4: Ma cosa farà, signora? Si immerge o lo salva?
3: Nah, troppo facile. Penso che sia più divertente svuotarla, la piscina. Vediamo se riesco a battere il mio record in goio. Pancia mia, fatti cisterna!
5: Porca che
3: Cani. Ma chi l'ha scritto?
4: Ma cosa? L'ho detto!
3: Papà, papà!
5: Oh, figlio mio, sei salvo! Grazie, grazie Ninfowoman!
3: È stato un piacere, ma questo spuntino mi ha messo un po' di appetito. Credo proprio che ti scoperò.
5: Ah, come stai di piscina?
3: Papà!
5: Sì?
3: Che fai?
5: Sto facendo la pratica di rianimazione!
3: La signorina, sveglia!
5: Sì, è perché è un corso!
3: Papà!
5: No, non per i coglioni, vai a giocare con i braccioli! C'è la piscina di piscio, vai, tuffati!
3: Ma papà, ma la mamma! Tranquillo, piccolo, più tardi mi scopo anche lei!
5: Sì! Posso guardare anche?
3: Da grande voglio fare il bagnino della piscina di sperma! Aia!
5: Il linguaggio! Si dice piscina di sperma!

0: Lo Zodi 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Pantofole sott'aceto, 2,30€. Vitel Monnez, con cremosa salsa a spazzatura, 6,40€. Pampers Baby K, pannolini con la faccia della cantante tutta da pisciare, 29,39€. Cavolo cappuccio di soia in tazza grande, 2,60€ al bancone, 4€ al tavolo. Pere Nazzi, versione più spinta delle pere Kaiser, 3,10€ al chilo.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Occhi alla sorrentina con pomodoro, catarata e corne, 4,50€. Dai la Ceres, togli la Ceres. Dai la Ceres, togli la Ceres. Birra per amanti del karate, 1,59€ la bottiglia. Le brotti di casa Cutolo, fusi di pollo con pelle che si stacca a brandelli anche da crudi, 3,60€ la confezione. Luci da grandi labbra, make up per la topa, 8,99€. Grappa zio boia, la più letale del Triveneto, 19,90€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Ace bipolare, smacchiatore per lavatrice, a volte gentile, a volte stronzo, 2,99€. Mastro dildo, detergente pavimenti nell'iconica bottiglia coi coglioni, 2,59€. Infamil, deodorante spray per ascelle ultravigliacche, 3,69€. Ultravigliacche è bellissimo. Cravatta antinfortunistica, 24,99€. De Monghi. Non ce la faccio. De Monghi, macchina del caffè con piccolo difetto di fabbricazione, 239€.
1: Cose a caso per la casa.
2: Offesa di tacchino. Offesa di tacchino. Fette sottili con scritte tipo cornuto e figlio di puttana. Cornuto e figlio di puttana. 1,59€ la vaschetta. Non ci vedo più. Dado Knur, figlio di Tmor, nipote di Zvifir, 1,29€. Hamburger 100% vegetale nell'elegante confezione in pelliccia di ermellino, 89€. Coppa del bisnonno, gelato scaduto del 94 ma ancora in commercio, 3,49€. Pistorius, delizioso. Delizioso poi. Pistorius, deliziose pattine grosse come un francobollo, 9,98€.
3: Vaffanculo, va.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: is the zoo, only for you.
1: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashok.
2: Oh, Libez! Benvenuto! Che devo fare, un tatuaggiotto?
3: Sì, ne è una cosa bella che so vichinco!
2: No, tu non sei vichinco! Tu sei mangalone! Sei stranotto!
3: Uè, bella bella! Iniziamo a scassare la cazza, Che oggi non è giornata!
2: Che vuoi tatuare? Lo cuoricino? Lo palloncino? Lo fiorellina?
3: Che sono una femmina! T'ho detto che sono vichingo, voglio una roba potente, una roba da homo forzutel, voglio una roba celtica.
2: E dove lo vuoi? Sulla frontona panoramichetta?
3: In che senso?
2: C'è una fronte che c'è sta tanta roba, è gigantona.
3: E so grossetto tutto, so vichingo, so gigantone.
2: No, t'ho detto che non sei vichingo, sei mangalotto, tutto stroppianello, sei tutto sproporzionato. Sembri quei cosi che sono finiti nelle radiazioni e sono nati strongolini.
3: Oh, sai che sei proprio di stronzo? Ma la vuoi finire di sfottere che... Ma che timino,
2: E che carattere! Dai, non fai scema! Sentati! E prova a farti un disegnello, che mo mi sono ispirato!
3: Ah, bravo! Che vuoi fa?
2: Ma cagnolino che gioca con la palletta!
3: Ma sei scemo! E che sono, mochecco! Come mio fratello! Io sono maschione potente! Voglio un cobra che si mangia un drago mentre lottano per lo fuoco dell'inferno!
2: Eh sì, che so, Michelangelo!
3: Ma tu, non ti vanti che sei il migliore della Norvegia che ha vinto i concorsetti, che disegni... E tutti questi disegni che so, pensi, sono bellissimi!
2: E mica sono miei! Questi l'ho scaricato da internet! Io? I concorsetti l'ho vinto con cagnolini e i palloncetti!
3: Ammazza, vabbè, fammi sto cagnolino, sei l'unico che tatua quel norvegio! Ma con l'espressione potente però, Lo voglio ferocio!
2: Ferocio?
3: Sine, sine!
2: E vabbè... Ferocio!
3: Sì, ne ferocio!
2: Se lo vuoi tu, te lo faccio ferocio! Te lo faccio nella scheletta!
3: E vabbè, bello bello,
2: Sine, sine! Finito, gli è pezzo!
3: Oh, fammi vedere!
2: Ecco, mettiti allo specchiarello e tieni quest'altro specchiarello per vederti la schiena strangolona!
3: E non cominciare ancora,
2: No, no, tile, dai!
3: Fammi vedere lo cane ferocio! Che cazzo, sono due cagnoletti che si culano!
2: Sì, ne belli, vero? Sono due cani feroci!
3: No, non sono feroci! Sono culachecchi che si culano!
2: E tu mi hai chiesto un cane ferocio?
3: No, friocio! Ferocio! Cattivo, mastinello! Questi si fanno lo culo! Mi hai fatto due cagnini che si culano, che canelli dietro la schienella, cretino!
2: Oh, sei tu che parli mangaloide! Io ho fatto quello che mi hai detta tu!
3: Ma io di tronco, scemo scemo! Mi hai fatto un cane ferocio!
2: No, no, Ipe, non ti incazzare, calmati!
3: Ma ti martello con lo martello e ti tronco, scemo pazzo!
2: No! Non mi lanciare lo martellone!
3: Ma hai rovinato, pazzo pazzo!
4: Ecco nonno, siamo arrivati! Questo è il tatuadorello che fa i cagnini carini! Sei sicuro che mi paghi tu lo tatuaggetto?
5: Sì, piccolina, tranquilla, ma non dire niente alla mamma, che si arrabbia!
4: Vuoi entrare a vedere mentre faccio il cagnolino sulla caviglietta?
5: E certamente! Mi fa tanto piacere! Entriamo!
3: Dai, infame!
5: Permesso!
4: Nannino!
3: Oh, cazzo, Fossi! Faustino, stai bene? Che cazzo ci fai nel negozietto dei tatuaggetti? Ma lo fai apposta? Ti sei fatto male? Va bene, dai! Io vado, Scusa se mi prendo il martellone che mi, se me l'ha fatto forgiato. Vabbè, dai. Io vado, Ciao, Ehi, guardate gli Evers! C'è i cagnolini che si curano dietro la schiena! È ferocio! No, non so ferocio! Sono i cani che sono feroci! È malinteso!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No,
1: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: pelati, gelati e surgelati.
7: Cozze dell'abetone, così surgelate da sembrare fossili, 3,74 € al chilo. Ananas, frutta esotica da mangiare col culo, 4,55 € al chilo. Fonte anonima, l'acqua del pentito, 3,40 € la cassa. 3,40 € la cassa da 6. Pistacchio di Bronte GTI, al sapore di benzina o diesel, 7 €. 2x2, orto bio e torta alla nonna. 2x2, orto bio e torta alla nonna, tutto il sapore del profondo Veneto, 6,99 €.
6: Primo prezzo, poi vediamo.
7: Sottilissime, petti di gabbiano. Petti di gabbiano del Tevere, 4,30 € al chilo, becco e zampe in omaggio. Olio di palma senza olio di palma, 2,30 € al litro. Nuova farina 012 ricavata dalla Nuova farina 012 ricavata dalla lenta macinazione di abiti Benetton dismessi, 0,85 € al chilo. Uva bianca e anche particolarmente razzista, 1,99 € al chilo. Anguria senza semi ma con le lische, 1,29 € al chilo.
6: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
7: Braciole di cicala, 1,89 € al chilo. Macinato misto suino, bovino, gavino. L'ha detto che è caduto accidentalmente nel tritacarne, 2,99 € al chilo. Più 70 centesimi di contributo per la vedova. Porca trota, pesce surgelato da usare come sex toy, 3,29 €. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro, 9,29 € al grammo. Pomodori Pechino di provenienza incerta. Pomodori Pechino di provenienza incerta, 1,20 € al chilo.
6: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
7: 2 in 1. Salame deodorante con pratico roll-on, 5,60 €. Fritto mistico con occasionali pezzi di suora, 5,50 €. Sgocciole, biscotti per... Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 4,80 €. Anticeliaco, pasta ripiena di pasta, 7,90 €. Marmellata di capelli, 4,60 €. Cristata, la torta con le spine, 10 € tondi tondi.
6: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zodi 105.
1: Una marmellata di mazzate ed esplosioni, pettorali e pallettoni. Jean-Claude Schwarz McGregor è l'agente 00 Power. Questa è Tempura di Cazzotti.
2: Tempura di Cazzotti.
3: Tempura di Cazzotti.
1: Il raggio ultraviolento della legge.
4: No, no, no, maledizione, agente 00 Power. Hai splatterato la faccia di quel poveretto e adesso non ci può più fare la sua confessione, cazzo.
5: Ho dovuto, commissario. Quel figlio di puttana ha insultato mia madre, solo io posso farlo. Comunque sono un passo dal risolvere il complotto.
4: No, no, no, così non va bene. Lascia sulla scrivania pistola e distintivo e la schiscetta. E levati dai coglioni, figlio di puttana.
5: Non dire figlio di puttana, figlio di puttana.
4: Ah no? Perché non devo dire figlio di puttana?
5: Perché solo io posso dire figlio di puttana. Perché figlio di puttana è un marchio registrato, figlio di puttana.
4: Va bene.
5: Ora puoi ridire la battuta.
4: No, no, no, così non va bene. Lascia sulla scrivania pistola e distintivo, la schiscetta e levati dai coglioni.
5: D'accordo, ma te ne pentirai, figlio di puttana.
3: Tempura di Cazzotti!
6: Ehi, Power! Il commissario ti ha fatto fuori di nuovo?
5: Ovvio, figlio di puttana.
6: Ma fortunatamente per te ho qui delle informazioni piccantissime sul caso a cui stavi lavorando. Guarda qua!
5: Per la barba del cazzo di mia nonna, figlio di puttana. Ma questo è oro. Grande Jerry, sei la miglior spalla comica che sembra non servire un cazzo per tutto il film, ma che in realtà poi si rende utile.
6: Bando alle ciance, andiamo in Romania, nella maggiore del barone Von Baldan Ben Bombastianovic, e sconfiggiamolo prima che conquisti il mondo!
3: Tempura di Cazzotti!
5: Oltre alla mia maestria nel figlio di puttana Kung Fu, cosa mi servirà per il viaggio, Jerry?
6: Direi un jet privato, una valigetta piena di armi e l'ultima invenzione di uno scienziato con gli occhiali che vive nello scantinato.
7: Qualcuno ha detto scantinato!
5: Doc!
7: Agente 00P, ecco la mia ultima invenzione. Scarpe che rilasciano gas nervino, che però può essere respirato solo dai cattivi.
6: Direi che siamo a posto.
5: No, non scordarti la figa di turno che alla fine mi chiavo perché sono un macio figlio di puttana.
6: Controllo subito sul sito della Femme Fatale se Natasha Lalouride è libera oggi.
5: E allora direi transazione con schitarrate ed esplosioni, e nella prossima scena siamo direttamente a Bucarest con una ripresa del drone e la scritta gigante che dice
8: Bucarest.

0: pazzesco! È bastata una schitarrata in esplosioni e in un attimo siamo arrivati dove dovevamo essere!
1: È la potenza del cinema, dei miei muscoli e del mio cazzo girato. Andiamo a prendere a smadonnate quel figlio di puttana.
0: Aspetta, op!
2: No, è 00P.
3: Op! Aspetta, op!
0: Aspetta, 00P! Guarda là! C'è un esercito di scimmie ninja robot! Come farai a superarle?
1: Esattamente come supero una fila all'esse lunga. Col mitra! Ah! Morite! Ah! Figlio di puttana!
0: Cristo santissimo!
2: Santissimerrimo!
0: Cristo santissime... Porco! Cristo santissimerrimo! Cristo santissimerrimo! Le hai spolpizzate tutte! Incredibile che le pallottole non finiscano mai!
1: Perché è questo che fanno gli eroi.
0: Mi si sono drizzati il primo e il terzo cazzo.
1: E il secondo?
0: Quello non ce l'ho.
1: È una cosa che fa riflettere.
0: Forza, non hai tempo da perdere, Power. O altrimenti il barone finirà col costruire il suo cannone laser distruggimondo.
1: Figlio di puttana. Non glielo permetterò. Andiamo!
4: Eccoti qua, Power. Ti stavo aspettando! Sei caduto nella mia trappola di cristallo!
0: Un pelato bastardo con l'occhio di vetro e il gattino in braccio! Non me lo sarei mai aspettato!
4: Power! Ora che ti ho in pugno, per prima cosa ucciderò il tuo amico!
1: Ah! Jerry, no! Figlio di puttana!
5: Power! Tu sei il prescelto! Vendicami!
4: Ed ora comincerò il mio monologo che potrebbe darti il tempo di liberarti. Ma non succederà questa volta! Ed è giusto che tu sappia le ragioni del mio astio. Quando ero piccolo, tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene.
1: Questa l'ho già sentita. Sono Elio e le storie, figlio di puttana tese.
4: No, forse ho sbagliato copione. Beh, ora morirai con la mia sega elettrica rotante sparalaser, che va lentissima! Forse sarebbe più semplice un colpo in testa.
1: Non così in fretta, figlio di puttana.
4: Power, come hai fatto a teletrasportarti dietro di me?
1: Mangiando verdure ed andando a letto presto. Ed ora, sayonara, figlio di puttana. Utilizzerò il gas nervino delle mie scarpe sparagas nervino inventate dal mio scienziato che vive nello scantinato.
6: Qualcuno ha detto scantinato?
1: Non adesso, Doc.
6: Ok, scusa.
4: Maledetto! Questo gas nervino mi uccide per sempre, no!
1: Sei morto, figlio di puttana.
4: Oh!
1: Bene, missione compiuta.
0: Ottimo lavoro, Power!
1: Jerry, figlio di puttana, sei vivo. Come stai?
0: Ho visto giorni migliori. La spalla comica deve sempre sembrare morto per sbloccare la furia vendicativa del protagonista.
1: E allora forza, Jerry. Questa potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia fra un figlio di puttana e un altro figlio di puttana.
0: Non abbiamo dimenticato qualcosa?
1: Ah, giusto. Andiamocene verso lo schermo a rallentin, lasciandoci alle spalle un'esplosione, mettendoci gli occhiali da sole mentre cominciano i titoli di coda con un pezzo di Yahoo.
6: Ora è giusto.
4: No!
1: Ora è morto, figlio di puttana.

0: Giba! Giba! Giba! Cazzo d'acciaio, Giba! Ciao Giba! Ma ricordiamo a tutti quelli che non ascoltano Pino Master Flash...
1: Figli di puttana!
0: Siamo pronti! E allora... Partiamo con le mie regole di oggi!
2: Io non dico niente!
0: No, zitto, faccia di serpente! Se anche tu hai appena finito di ristrutturare la tua nuova casa, ma stai già aspettando la morte della vecchietta vicino per poi ampliare ancora di più il tuo appartamento e per poi guadagnarci un fracco di soldi, benvenuto, braccino corto di un Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Se anche tu conosci una ragazza dolce e tenera, con i lineamenti da bambola, ma poi alla prima notte di sesso, durante il suo orgasmo, ti incomincia a riempire di botte, mandandoti all'ospedale con tre costole rotte e un ustione di quinto grado sul pisello, benvenuto,
3: sei dei nostri!
0: Se anche tu, Mazzoli, fai le renze addosso ai tuoi colleghi ogni volta che sei in viaggio per una serata dello zoo, ma poi uno di loro, per ricambiare il tuo gesto schifoso, ti offre una gomma da masticare che si era messa nel culo 5 minuti prima, no! No! È vero? No! Chi è stato? Benvenuto Fabio Alisei! Sei dei nostri! È vero?
2: E te la masticavi anche con gusto!
0: No! Se anche tu porti la tua smart a far riparare da un tuo caro amico che ha una concessionaria e lui per amicizia ti dà una Porsche Turbo nuova fiammante come auto sostitutiva, ma dopo che la Smart è stata riparata da oltre 3 mesi, tu vai ancora in giro in Porsche perché non vuoi più ridargliela. Ciao Claudio Mazzarotto, Karen Country! Non la vedrai mai più quella macchina! Mazzoli, sei un figlio di p***a. Benvenuto, tu sì che sei dei nostri! Se anche tu, durante la notte, vieni colto da una turborenza fotonica perché sei allergico al vino rosso che ti fermenta nello stomaco, e per evitare di far rumore perché la tua ragazza dorme, ti infili un dito nel culo, ma ti riaddormenti subito e quindi la mattina dopo la tua ragazza si sveglia e decide di ciucciarti il dito per farti svegliare e poi trombare? No! Benvenuto! Mazzoli, tu non sei dei nostri, fai troppo schifo. Se anche tu, a forza di vedere squicciare Mazzoli che si abbassa i pantaloni e si apre le chiappe, decidi di imitarlo dopo aver bevuto un frullato di pesche e latte ghiacciato, ma sul più bello del tuo così tanto atteso squiccio con i pantaloni abbassati, le mani con l'apertura chiapponica e lo spruzzone super fotonico, ti vedi entrare in casa tua moglie e tua suocera, che ti beccano a pecorone, che spruzzi merda il culo. Benvenuto! Ma signori, io sono qui per insegnarvi veramente come si squiccia. Ora mi bevo 72 litri di latte ghiacciato! Via! Ah. Ora accendo l'aria condizionata a palla e me la punto sullo stomaco! Bene! Lo squiccio è pronto a dar fuoco! Abbasso i pantaloni e... Oddio! Mi scoppia la pancia! Oddio!
2: Aspetta Pino, porto l'accendino!
0: No!

0: creme, frusco, pomodoro bifisi. Sono anche andiamo che sono sfasfios. Io credo che la tundra deve verso ovest, che se blanche ci siamo andati e che i morti sono ammazzano, che siamo crimindio. Come facciamo? Che andiamo sapidi? Salutiamo il nostro opinionista Carmelo Abate, che si poltrona rosso che dice no. Appunto, che sono a ragione. Ma nulla, che siamo cisle, che senza la nostra Sebastiana che ci dice le cose dei social. Sebastiana!
1: Ciao, ciao Gianluigi, sono stata in vacanza e mi sono tanto abbronzata.
2: Ce ne frega un cazzo, Sebastiana.
1: Uffi, ho fatto anche un sacco di fotine.
2: Ah beh, allora cambia tutto.
1: Grazie, volete vederle?
2: No, era ironico, fotte cazzi Sebastiana.
1: Guardate, qui accarezzavo un delfino.
2: Sembra un cadavere saponificato messo di schiena.
0: E dai, che ci siamo, che servono i delitti deliziosi, che siamo boggi. Andiamo subito con la nostra ricostruzione con il nostro giornalistro Beppe Percezione. Beppe.
3: Purtroppo i fenomeni di violenza e molestie sono sempre più dilaganti nel nostro paese. E questa è l'ennesima triste storia di una vittima indifesa. Lui è Nemmo Prati Merdati, vive a Genova e ha 57 anni. Il suo bell'aspetto da modello di calze uomo cotone Scozia lo ha da sempre portato ad avere attenzioni non sempre disinteressate dalle persone che fanno il mestiere della moda.
4: Salve! Vorrei un cecchino di pano!
1: Che bei piedi dentro le calze di cotone.
4: Scusa, ma lei mi è molesto? Io ci volevo il pano!
1: Ti do il pano se mi fai accarezzare i piedi con le calze di cotone Scozia.
4: Lo finisca o chiamo il carabiniere!
1: Dai, vieni che ti voglio toccare i piedi di cotone Scozia!
3: È orribile pensare che nel 2023 ci sia ancora un fenomeno così dilagante di violenza privata e molestie legate alla sola apparenza delle persone di bell'aspetto dei piedi. Ma il solo indossare le calze di cotone Scozia rende il povero Nemmo Prati Merdati irresistibile per tutte quelle figure, uomene e femmine, che lo incrociano.
4: Salve! Vorrei iscrivermi in palestra per fare dei peso! Sono modello di piedi di calze di Scozia e devo fare allenamento di dita. Ci sono i corsisti.
5: Sì, si accomodi, vengo, che ci faccio vedere le mini biciclette per i diti.
4: Ah, che bello, ci sono i pedalini per le ditina.
5: Sì, si levi i calzi di cotone Scozia e me li dia a mano che li tengo.
4: Ecco. Ma che fa? Si usa i calzini di cotone Scozia? Questo è molestio!
5: Ci posso leccare i mignoli?
4: No!
3: Per il povero Nemmo Prati Merdati, la vita era divenuta un inferno. Finché un giorno qualcuno si spinse oltre la soglia della molestia, sfociando in violenza incontrollata ed infine mortalizzante.
4: Sì, che bussa alla porta, che sono solo e non ci sono i vicini, che sono in ferie e nessuno può vedere chi entra nel palazzo perché c'è un'eclissi e le telecamere di sorveglianza sono spente per manutenzione!
3: Purtroppo, per un motivo oscuro a chiunque, nonostante l'eclissi, il vicinato non presente, le telecamere di sicurezza fuori uso per manutenzione, il signor Nemmo Prati Merdati decide di aprire all'insistente bussio, trovando innanzi a sé il suo carnefice, che in una frazione di secondo lo omicida colpendolo ripetutamente con una mega rana, asportandogli i piedi con una rapida colpa di ascio.
4: Chi è? Dai, che apro! Ah! Minchia! Ah! Che ranate! Ah! Minchia, ma che grande sarà! No! I piedi! I piedi! Non ci mangio! I piedi! La ranata!
3: Le tremende ranate finiscono definitivamente la carriera di piedista di calze Scozia del signor Nemmo Prati Merdati, che entra ufficialmente nella lista delle vittime dell'inumana sete di molestie della nostra società. Adesso vado a toccare le tette dei manichini.
0: Mamma, pimpiripette naso che pizza, che siamo bifidi. Ci vuole polpa di arancia, che siamo difficili. Andiamo a sentire subito i social che letkn cacciavle. Che siamo Sebastiana!
1: Bene, Gianluigi, la storia del povero Nemmo Prati Merdati ha scoperchiato il vaso del Pandoro.
2: Pandora, Sebastiana.
1: i braccialetti? Ah, bellissimi. Io c'ho il lucchettino, guarda.
2: Non si chiama vaso di Pandoro. Si chiama vaso di Pandora, quello che contiene i peccati del mondo.
1: Ah, hanno fatto anche i vasetti? Figo!
2: Ma tu bevi?
1: Sì, sì, tantissima acqua per drenare.
2: Sai chi ti saluta?
1: Chi?
2: Sto cazzo.
1: Ah, grazie, salutalo anche a me.
2: No, vabbè, miau. Bene, chi ha gagamne? Siamo alla Sfinge, che ci si finisce, che fine, che finisce. In fondo al lettere che diciamo, che dice l'Edde di tanto di Fertina, che sincronizza, che poi intoniamo, che finalmente adoniamo. Ciao a pesto e prezzemolo, Palermo schiavista.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yeah! Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma mia, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ada vada come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vada sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
12: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare.
12: Vieni qua, Leon San.
10: Fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
18: Lo Zodi 105.
19: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
20: Tacchino allevato a terra e per giunta coi pattini, 3,60 euro al chilo. Cuore di palma più rene di pioppo, 5,50 euro. Sapori della terra, gustosa bottarga di talpa, 34 euro. Zucchero a velcro, da staccare e riattaccare su dolci e torte, senza inutili sprechi, 8,80 euro. Pesciamella. Salsa cremosa con robusto odore di genitali, 1,10 euro. Coda alla cassa? No problem! Estrai la pistola a scacciacani in dotazione col carrello e spara in aria per avanzare di prepotenza.
19: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
20: Acqua Pillon! Povera di sodio ma carica di stronzio, 35 centesimi. Macelleria tradizionale, cappello del prete più mutande del sacrestano, 4,90 euro al chilo. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Cipolla di Tropea, ma emigrata in Germania in cerca di lavoro, 2,30 euro. Aragoste Kama Sutra, surgelate orribilmente nelle 100 posizioni del popolare manuale indiano, 89 euro.
19: Dall'inceneritore alla tavola.
20: Pisciazzi all'uovo, Pastina da brodo utilizzabile anche come sabbia per la lettiera del gatto, 2,59 euro. Parabellum, datteri calibro 36 a punta cava, 24 euro la scatola da 12. Oppiello della Valbor... Oppiello della Valborbera, il formaggio che ti addormenta la faccia, 2,25 euro. Succo di marmo, 2 milioni di euro la goccia. Bioncesso, tazza del water con lunghi capelli cotonati che gorgheggia durante lo sciacquone, 118 euro. E con 100 euro di spesa, in regalo il tagliando arancione per parcheggiare abusivamente nei posti riservati a tutti.
0: Primo prezzo, poi vediamo.
20: Olio di gomito più vino di ginocchio, 8,90 euro al metro. Trucciolone, morbido gelato panna e cacao fra due fragranti strati di legno, 2,30 euro. Patate al forno, prefritte, predigerite e predefecate, praticamente un fertilizzante per gerani, 2,60 euro. Moncus. Moncus. Polpo surgelato. Moncus. Moncus. Polpo surgelato.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova ed entusiasmante stagione di
3: Walking Dead!
2: Ma no, Francesco, siamo su Tesori Nascosti!
3: E Walking Dead?
2: Non c'è.
3: E allora chi sono quegli zombie che ci vengono incontro?
2: Sono i tossicodipendenti della periferia di Los Angeles!
4: Pipetta!
3: Dove siamo?
2: Siamo a una classica container war!
3: Sì, vai! Ho portato anche le pistole!
2: No, Francesco, scusa, cosa servono?
3: Per rubare i container senza pagarli!
2: Bella idea! Eccoci, amici, siamo riusciti a rubare un container!
3: Sì, a quel ragazzo con le stampelle! Per fortuna è anche cieco, così non può neanche riconoscerci!
2: Sei un grande, Fra!
3: Grazie, Fra! Ma vediamo cosa c'è dentro!
2: Sì, Francesco, ma basta sparare adesso!
3: Ancora uno, dai! Guarda, ho preso un gabbiano!
2: Cazzo, che mira! Quanti scatoloni!
3: Guarda questo, Franco, ci sono dei fornelletti da campo!
2: Che colpaccio, varranno almeno $3 l'uno!
3: Sì, quindi 3 più 3, 6!
2: Esatto!
3: E guarda anche qui, c'è uno scaffale pieno di solventi!
2: Ma che strano! Cosa sono queste? Sembrano bottigliette di vetro, ma sono bucate!
5: No, non so, ma questi solventi sono buonissimi!
2: Senti, Fra, chiamo Rick, tu continua a sniffare i solventi!
3: Ci puoi giurare, Fra!
4: Mannaia, che cagatoio c'è squepetare! Ma dove avete portato? Ma sembra in queste poste fetre, fa un caldo, c'ho tutta la ricca del culo sudato, sembra il sopracciglio verticale della Nike. Mamma mia, che posto di merda, mai un 5 stelle, mai. E poi con tutte queste tossici di merda che mi inseguono, che cazzo vogliono queste fattore da me? Vabbè,
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
4: Vabbè, che mi avete portato oggi, ragazzi, dai!
5: Ah, Rick, abbiamo trovato delle cose fighissime, guarda!
4: Sei migliorato dall'ultima volta! Hai fatto un basso evolutivo in avanti, te vedo! Vabbè, fatemi vedere, dai! E questo che sono, fornelletto da campo! E che cazzo me lo devo fare io, che sono messo nero, devo scalare un K2!
2: Rick, ma qui ci sono anche dei solventi e delle bottigliette in vetro! Non è che sono cose che si usano per la droga?
4: Ah, quale cazzo di droga! No, questi è un get standard per il campeggio in altura, in alte montagne, quelli che fanno Everest, queste cose. Il fornelletto qua serve che ti fai i tortellini la sera, magari c'è un po' di nostalgia di casa. E bottigliette, queste col buco, servono per bere, che l'acqua è buona e ci stanno sorgendo, no?
2: E scusa, il buco?
4: Il buco sulla bottiglietta, è per l'area di montagna. Che così quando beve ti ossigeni anche meglio, se vai in montagna anche per quello che ti fa bene ai polmoni. Sono quasi sicuro di questa cosa.
3: E io pensavo che era per bere in due.
4: Potrebbe anche essere, è una mini grolla. E questi valdostani lo fanno spesso, ci mettono dentro a grappa e bovvo. E sta bevendo due, che si ubriaca il primo per.
3: E i solventi?
4: E solventi che servono per pulire l'attrezzatura. Tu hai mai visto mai un alpinista tutto sport? No, montagna va rispettata, che cazzo. Sono quasi sicuro di questa roba. Ma ragazzi, a titolo informativo, chiedo, non è che per caso avete trovato anche dei cristallini, delle pietruzze, delle cosine che sembrano minerali da quarzo?
2: Tipo questi, Rick?
4: Esatto, proprio quelli, proprio questi cristallini. Non lo toccate, $1000 le prendo io, ve ne dovete andare fuori dal cazzino.
2: Wow, che affare!
4: E non sparare che vengono giù le valanghe, poi! Vabbè, ciao ragazzi,
2: ciao.
4: Io sto qua con i cristalli.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Mamma mia. Ma dove hanno trovato questa metanfetamina? Beh, sembra di essere in un negozio di Swarovski con tutti questi cristalli. Vai. E vabbè, accendiamo, vai. La pepettina.

0: Che botta forte! E mo che minchia è tutta questa gente? Perché mi guardano? Perché mi guardano la papetta? Ragazzi! Ragazzi! E fattore mi vogliono fare! Ragazzi, stanno in zombie!
1: Radio 105.

0: porco io, puttana la mia.
1: No, dai ragazzi, però così no,
0: Sono un tossicomane, non ci fate caso. Sono una cocorita, la cocorita.
2: Zeus, cos'è che scatena la tua ira?
0: La tua faccia lamigliotta scolpita nella merda! Ecco cosa scatena la mia ira!
1: Adesso invece ho un tono calmo perché la cocaina mi dà questa...
0: Ah! Adesso invece sono figli puttana! Ah!
1: E ora invece ti stimo, ti apprezzo, siamo amici.
0: Ah! Ah, invece ti odio adesso! Scopiamo! Scopiamo?
2: No, nonno.
0: Sono tuo nonno?
2: Sei mio nonno.
0: Allora dimenticheremo, vero?
2: Dimenticheremo.
0: Non dirai nulla in giro.
2: Non dirò nulla in giro.
0: Te ne sono grato! Sicura?
2: Sicura.
0: La tua ultima decisione è neanche un p***o?
2: No.
0: Perché?
2: Nonno, ti prego.
0: Non mi chiamare nonno, chiamami Gaspar. Mi piace darmi del francese quando voglio scoparmi qualcuno che è della mia stirpe.
2: Cavolo, non ti vedevo così arrabbiato da quando Ulisse costruì un cavallo usando pezzi di Barbara d'Urso. Dai, dimmi cosa succede.
0: Cosa succede? Cosa succede? Te lo dico io cosa succede.
1: Ma prima mi faccio un pottino, aspetta un attimo. Sento la freschezza salire nelle narici. Lo senti anche tu?
0: Perché sono così squilibrato oggi? Quel frocio di ero sei impazzito. Se vai in giro a tirare frecce a destra e a sinistra, a sinistra e a destra, erano tutti in greggio, sono innamorati di tutti. Nessuno è più triste e quindi nessuno pippa più. Mi sta rovinando gli affari quel coglione, con l'ombelico più lungo del cazzo.
2: Tranquillo, nonno Zeus, lo fermo io Eros. Così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare fino a farmi uscire la vagina dal c***o. Aspettami qui, torno presto.
0: Senti, però prima che vai via, com'è che ti chiami tu?
2: Pollon.
0: Bel nome, ci conosciamo?
2: Sì.
0: Come facciamo a conoscerti? Abbiamo mai scopato?
2: Sei mio nonno.
3: Io ti amo.
1: Ti amo.
3: No, ti amo di più io, sai.
0: Liberici.
3: Ma ti amo, scopati mia moglie, ti prego.
1: Sagapo, essere felice con Sagapo. Te per tutta la vita. Ti
3: prego,
1: amo.
3: Scopiamoci tutti, vorrei il tuo ano perché lo amo. Ti amo.
2: Cazzo, nonno Zeus aveva ragione. Tutti sono innamorati di tutti.
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Tieni una freccia a te e un'altra pure a lei e un'altra a quei due gay.
2: Eros, ma che ti è saltato in testa?
4: Oh, Pollon, hai visto che bello? Finalmente il mondo è un posto migliore. Mi piace l'amore, scoppiamo con Salvatore.
2: Non sai in che guaio ti sei cacciato. Nonno Zeus è su tutte le furie. Sono qui per fermarti. Dammi tutte le tue frecce immediatamente.
4: Cazzo, ma sei sicura?
2: Sicurissima.
4: Ok, vieni, dai.
2: No! Porco nonno!
0: Meglio, ma la masera adesso tutta questa bamba in venduta me la devo pippare io. No, meno male che ho comprato un secondo naso da applicarmi sotto il mento. Così ho quattro narici da poter utilizzare. Buona questa cosa! Oddio!
2: Oh, nonno Zeus! Ma come sei bello!
0: Sei già tornata in faccia di cazzo? Allora hai sistemato, Eros?
2: Oh, come sei bello, nonno Zeus!
0: Cos'è? Ti hanno sparato nelle orecchie? Ti ho chiesto se hai sistemato, Eros! Pippotto di pausa!
2: Tu, oh, come sei bello, nonno Zeus! Dammi il c***o!
5: Non era sul copione!
0: Mi fa il petto! Se vede l'eccitazione del momento, la cosa era inaspettata! Non riesco a gestirla a livello emozionale! Sto male! Chiama l'ambulanza!
2: Dammelo, nonno Zeus, ti amo!
0: Porco! Oddio, non riuscirò a gestire questa cosa! Che è uno scherzo!
2: No!
0: Porco!
2: Nonno, ma sei svenuto! Nonno!

0: lo devi far girare come questa canzone qua. Hai capito cosa intendevo?
1: Pippo Sinte.
2: Pippo Palmieri, il regista del programma, ha chiamato un suo amico produttore per finire un disco e, dandogli le direttive, il DJ Matt l'ha registrato per poi passare le voci a Wender.
0: Ciao, io.
2: Quindi inizia un nuovo appuntamento telefonico con le voci di Pippo.
1: Pippo Sinte.
2: Oggi chiamiamo tutti i suoi colleghi. Prima telefonata, DJ Spine.
3: Ciao, non sono disponibile, quindi richiamami. Non lasciare un messaggio che tanto non l'ascolto. Ciao.
0: Senti una cosa, sì, scusa che non mi sono fatto sentire in questi giorni qua, ma bisogna creare un ponte. Aspetta, adesso tiro fuori il tuo file, un secondo.
4: Tutto a posto, Beppe, che mi mandi 3 ore di messaggio in segreteria? Ce la fai?
1: Pippo Sinte.
2: Seconda telefonata, la chicca.
5: Pronto?
0: Ciao, io.
5: Sto lavorando? Pronto?
0: Non ti funziona la linea normale a casa?
5: Chi sei?
0: Senti, allora, la cosa che hai mandato, il synth mi piace, ma ancora non, cioè forse non me l'ero spiegato bene su una cosa. Bisogna creare un ponte.
5: Sì.
0: Bisogna creare un ponte. Aspetta, adesso tiro fuori il tuo file, un secondo.
5: Sì, va, sono curiosa.
0: Tom, top, pom. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Cioè, questo qua lo devi far girare come questa canzone qua.
5: Ma vai a cagare, Wender.
1: Pippo Sinte.
2: Terza telefonata, il produttore Alessandro Viale.
6: Pronto?
0: Ciao, io.
7: Sto lavorando?
6: Chi sei?
7: Poi sono Pippo.
6: Minchia, Pippo, numero privato.
0: Non ti funziona la linea normale a casa? Senti una cosa, sì, scusa che non mi sono fatto sentire in questi giorni qua, ma
6: figurati,
0: mi sono perso un po' via tra cose mie e altre robe.
6: Immagino, poi noi ci dobbiamo anche vedere per pianificare quello che ci siamo detti.
0: Senti,
6: dimmi.
0: Allora, la cosa che hai mandato, il synth mi piace, ma ancora non, cioè forse non me l'ero spiegato bene su una cosa.
6: Ma di cosa stai parlando?
0: Bisogna creare un ponte. Ma bisogna cosa? Creare un ponte. Aspetta, adesso tiro fuori il tuo file, un secondo. Cioè, questo qua lo devi far girare come questa canzone qua.
6: Ma di cosa stai parlando? Che io non ho fatto nessuna base.
0: L'ambientazione tipo Medusa.
6: Ma non ho capito
0: quella che
6: di
0: abbiamo...
6: cosa stai parlando, Pippo.
0: Aspetta, lo tiro fuori.
6: Senti?
0: Sì, però riporta... dobbiamo capire soltanto una cosa. Aspetta un secondo, eh. Cioè,
6: no, nella canzone. Non ho capito di cosa stai parlando.
0: Con
6: Pippo.
0: Vedi qua, qui lui dice gara guilla. E questo invece deve essere tutto, cioè devi mettere il synth.
6: Pippo, mi senti?
0: E come fanno i Medusa da 3 minuti e 27. Pronto? Che poi
1: Pippo Sinte.
2: Quarta telefonata, Puccio di Radio 105.
8: Pronto?
7: Poi sono Pippo.
8: Pippo chi?
7: Pippo Palmieri.
8: È il numero privato.
0: Non ti funziona la linea normale a casa.
8: Dimmi, adesso ti sento. Dove sei?
0: Senti una cosa, sì, scusa che non mi sono fatto sentire in questi giorni qua, ma un po', mi sono perso un po' via tra cose mie e altre cose.
8: La Sardegna e il Calcerf.
0: Senti, allora, la cosa che hai mandato, il synth mi piace, ma ancora non, cioè forse non me l'ero spiegato bene su una cosa.
8: Ma non ho capito una cosa, infatti cosa ti ho mandato che non mi ricordo.
0: Bisogna creare un ponte.
8: Tipo...
0: Bisogna creare un ponte. Aspetta, adesso tiro fuori il tuo file, un secondo.
8: Ma di cosa stai parlando? Un
0: cioè, questo qua lo devi far girare come questa canzone qua.
8: Claudio Puccio ha chiamato.
0: Cioè, tu qui hai fatto un giro.
8: Pippo.
0: Tu qui hai fatto un giro.
8: Ma di chi sta parlando questo?
9: ok, e sei partito subito. Invece qua dobbiamo proprio creare l'ambientazione tipo Medusa, quello che abbiamo fatto e quello che hanno fatto loro, vero?
8: Fuori.
9: Dobbiamo capire soltanto una cosa, aspetta un secondo, cioè
8: Pippo
9: nella canzone,
8: no, non mi sente, cioè stranco con na na na na. Vabbè, li chiudo,
9: hai capito cosa intendevo?
8: Pippo, ma che colmo,
9: deve essere sostituita da questo drop qua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il 60% degli italiani dichiara di non aver letto neanche un libro in un anno. Siamo un popolo di ignoranti. Non è che poi ci si può meravigliare troppo se vanno trasmissioni come l'Isola dei Famosi. La gente non legge. In Italia tutti vogliono scrivere un libro, ma nessuno li legge. Dove pensiamo di poter andare? Se più della metà, il 60% delle persone, non legge neanche un libro all'anno. È un popolo che è destinato per forza di cose alla perdizione, è destinato ad essere governato da altri, è destinato a stare nella sua ignoranza se continuiamo a non leggere libri.

0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?
1: Baseterra, signora!
2: Ciao Alfio, come stai?
1: Bene, bene signora, allora senta, intanto la chiamo per farle i complimenti perché la commissione di Baseterra ha scelto lei,
2: sì.
1: Nonostante i numerosissimi candidati per questa missione spaziale. Io sono veramente orgoglioso di lei, un applauso signora, brava. Brava signora, veramente brava.
2: Ecco.
1: Allora, senta signora, noi le daremo 62 milioni di euro per questa missione spaziale, però lei la deve ultimare, cioè lei deve partire, sopravvivere a tutti i vari attacchi che dovrà subire,
2: sì.
1: Rientrare sulla Terra ed essere ancora, diciamo, non commestibile, ma essere ancora sotto forma di essere umano. Può spegnere quel di televisore, per favore? Grazie.
2: Sì,
1: grazie. Guarda la telenovella?
2: Sì, esatto.
1: La telenovella?
2: La telenovella, senta.
1: Allora, signora, spenga la telenovella, per favore. Importante.
2: Oh, spesa, spengo.
1: Bravo.
2: Ecco, spenta, dimmi.
1: Lei lo sa che è una m***oloide, ma proprio di proporzioni,
2: esatto.
1: Di proporzioni,
2: sì,
1: epiche proprio.
2: Monocoloide, sì.
1: Lei è monocoloide, esatto. Allora, senta, io sono qui con due commissari che la dovranno esaminare perché lei sa, partendo verso lo spazio, dovrà conoscere molto bene la matematica, dovrà conoscere molto,
2: esatto,
1: bene la lingua italiana, perché è fondamentale non solo per poterle, sì, permettere di arrivare a destinazione, ma anche per dimostrare al pubblico che lei non è una vecchia stronza di Verona, cioè è una invece preparatissima, ecco, ha una cultura sopraelevata,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì.
1: Ecco, allora le passo l'ingegner Truffazzi e il suo assistente,
2: sì,
1: che adesso le presenterà Truffazzi.
3: Sì, sì. Salve signora, sono il Mestro Porcacci, mi chiamo, sono il professor Mestro Porcacci. Esatto, sì. Salve signora, sono qua con il mio assistente che le presento.
4: Io sono l'assistente Boldoni.
2: Come?
4: Assistente Barilli.
3: Ha cambiato nome in questo istante.
2: Sì. Sì,
3: lui cambia
2: bene,
3: nome ogni volta che parla, è questa malattia rarissima.
4: Sì, non è colpa mia.
3: Infatti adesso si presenta, come si chiama lei?
4: Assistente Balduillo.
3: Balduillo.
2: Ah, sì, ho capito.
3: Senta, vecchia carcassa bellurida e informe. Allora, io adesso le faccio una serie di domande, una testa io e una testa io. E un po' le fa anche
4: l'assistente Meneghetti.
3: Ok, è pronta? Lei dovrà rispondere. Ogni risposta esatta sono 100 euro. Ogni risposta sbagliata sono una coltellata. Prima domanda. Come si chiamano le due isole principali dell'Italia?
2: Isole d'Italia. Dunque, l'isole. Beh, le Maldive, certo.
3: Le Maldive, poi Africa. Africa, brava signora.
1: Principali
3: italiani.
2: La punta della lingua.
3: Però è perché ha troppi cazzi che le bloccano. Quindi Africa e Maldive sono le due isole principali.
2: Esatto.
3: D'Italia. Prego, la domanda.
1: Quest'estate andremo tutti in vacanza
3: a fare il bagno.
4: Sì. Sì, allora, buonasera, sono l'assistente Baldilla. Quanti erano i sette re di Roma?
2: I sette nani.
3: Sette nani. Allora mi dica il nome dei sette nani. Prima c'era
2: Bombolo.
3: Illos.
5: Spagnolo.
3: Illos, era il nano greco. Allora, pronto, Illos.
2: Millos.
3: Neo.
2: Mignolo,
3: bravissima. Ottimo. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
2: Di Napoleone, il cavallo bianco?
3: Di che colore era?
2: Marroncino,
3: perfetto. Il cavallo bianco di Napoleone era marroncino. Perfetto.
2: Marrone. Il marrone, castagno,
3: color castagno. È proprio un colore usatissimo. Allora le faccio un'altra domanda. Allora, Che forma ha? Di che forma è la Terra?
2: La Terra è una cosa che gira attorno.
3: È una cosa gay che gira attorno, perfetto.
4: Io questa non la posso accettare.
3: Perché?
4: Mi dispiace,
3: perché lei perché... è razzista, perché no, è perché una cosa gay detto... che gira attorno.
2: Non è quadrata, ma è rotonda.
3: Clessidra?
2: Sì, esatto, appunto.
3: Appunto, una clessidra. Quindi la Terra è una clessidra, perfetto. Cosa c'è dentro la clessidra?
2: La banda.
3: La bamba, la bamba è dentro la clessidra.
2: La bamba.
3: La bamba, perfetto. Quindi dentro la clessidra c'è la bamba.
1: Brava signora.
3: Come si chiamava il figlio di Dio?
2: San Giuseppe.
3: San Giuseppe. Neanche le basi della religione cristiana.
4: Io passerei a matematica.
3: Passiamo a matematica, ok. Volevi fare una domanda a lei, prego.
4: Allora, signora.
1: Signora, l'area di un triangolo è uguale a?
2: Branduardi.
4: Faccia fare lo spelling però, perché sennò io non posso accettare.
3: Allora faccio lo spelling di Branduardi. B come?
2: B come?
3: No, non deve ripetere. Allora io le dico la lettera e lei mi deve dire B come Bologna, B come Bagliocco, ok?
2: Allora come Pinocchio, ecco.
3: B come Pinocchio, perfetto. R come?
2: Po.
3: Po?
2: Pol.
3: Poldo. R come
2: Poldo?
3: Po.
2: Poldo o palone?
3: Allora, R come poldo o palone?
2: O palone di calcio.
3: R come poldo o palone di calcio, perfetto. A. A come?
2: A come città oppure...
3: A come Chicago, perfetto. N come...
2: Ancona.
3: Ancona, N come Ancona.
0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
8: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
7: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
9: Uno scarabeo stercorario.
7: Scarabeo scargolare?
9: Ma che scarcolare?
10: Stercorario.
7: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
9: Lo sterco, dallo sterco.
7: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
10: È fuori orario, sì.
7: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: No, è stercorario.
7: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
10: Stercorario.
7: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
8: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
7: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
8: È un enorme arachide!
7: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
8: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
7: Porca puttana, che scarogna! Adesso se vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, cos'è?
11: Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie, guarda.
11: Che? Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
11: Non insalata. Che cazzo è?
7: Eppure salata in superficie.
11: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
12: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
13: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
14: No, ma cosa stai dicendo?
13: Oh,
14: no.
13: Facile! Mio caro amico Petosauro.
14: Sauro.
13: Facile! Mio caro amico Petosauro, Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
13: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
13: Un ponte per Ravensburg.
10: Raven.
13: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
13: Sburger per la vita.
1: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
13: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
10: Fiore amaro. Fiona May.
13: Fiona May.
10: Fiona.
13: Fiona May.
10: Fiona.
13: Fiona May. Forrest Gump.
14: Gampa. Gump.
10: Gump.
13: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile! Dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
17: È facile, sei intuitivo!
13: Allora! Pimpiripetepam!
10: Ma chi? No,
13: animaletto! Pimpiripetepetenusa!
10: No, ipotenusa, che si fa? La geometria!
13: Pimpiripetenusa!
10: Pimpiripetenusa!
13: Pimpiripetenusa!
14: Pimpiripetenusa!
13: Pimpiripetenusa!
14: Pimpiripetepam!
13: Pimpiripetepam! E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabithia.
13: Ravensburg della vita.
10: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
13: Ravensburger.
10: Ger.
13: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
14: Non è Ravensburger Terabithia.
13: Ravensburg.
10: Ger.
13: Teraviba.
10: No, Teravibra.
13: Teravita.
10: Teravita.
13: Oh, Ravensburgent.
14: Ravensburgent.
13: Ravensburger. Ravensburg Terabithia.
18: No, non è Ravensburg.
19: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
20: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
13: Anche voi.
21: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ciao Umbriake, siamo noi che ascoltiamo lo zoo. Le tue sdrenate sono veramente, veramente molto belle. Non è che potresti farci una compilation? Ma è già qui! Solo per voi, la sdrenata compilation. Vai Umbriake!
3: Ciao a tutti ragazzi, allora delle centinaia di sdrenate che abbiamo composto ne abbiamo selezionate alcune di quelle più interessanti. Allora cominciamo dalla prima, in cui un ascoltatore non ha tanto piacere a leccare, scopriamo insieme cosa. E leccale la

chissà se gliel'ha leccata o meno alla sua ragazza, chissà se ha preso l'herpes o meno, non lo sappiamo. Ma passiamo al prossimo brano. In questo caso affrontiamo il tema dell'amicizia profonda fra due ragazzi, logicamente eterosessuali. Dai, Viale!

0: che bellezza! Chissà quanto avranno speso questi due. E adesso invece facciamo un tuffo nella prossima canzone, che invece parla di sport acquatici. Vai!
1: E lo sai,

cos'è? L'acqua fan di Riccione proprio. Allora, il prossimo pezzo invece parla di una tematica particolare: la narcolessia sessuale. Ascoltiamolo.

0: pelle tremone.
1: E dai, Elisa, comincia e finisce il servizio, scusa. Va bene, allora, la prossima canzone invece... la prossima canzone parla... diciamo delle sorprese che possono succedere quando due persone fanno l'attività

0: effetti come una bomba. Va bene, la prima puntata della Sdrenata Compilation è terminata e io, prima di salutarvi, vi invito a inondare la casella postale di Pippo Palmieri se volete che componga e canti una sdrenata solo per voi. Basta scrivere a pippopalmieri@105.net. State babbue! State babbue! State babbue! State babbue!
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: Questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
10: sì,
6: Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora...
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: guardi. La linea da Rai Sport. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto
6: qua. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma tu,
3: che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
3: Dai, che si raffredda l'insalata,
10: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola con la dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
10: fare la
4: cacca.
10: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek.
6: Sì.
3: Porco l'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto
10: vabbè,
3: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Questo è Wonderland.
11: Riscaldamento della voce per il primo Wonderland. Torna Wender e finalmente ripartiamo alla grande con un nuovo personaggio, un pupazzo preso da un programma che c'era negli anni 90 su MTV. Loro si chiamavano Pets, che sono dei pupazzi che dicono solo parolacce e allora sono perfette per lo zoo. Ho preso le voci di questo personaggio, sentite un attimo.
12: Ma vedi di andartene a fanculo, coglione. Ma che cosa cazzo mi hai chiamato a fare? Stronzo, vaffanculo. Che cazzo vuoi? Col cazzo! Vaffanculo! Tu prova a rifare questo numero e ti faccio un culo come una capanna, animale! A te e a tua sorella, coglione!
11: Sì, è un cane arrabbiato. E allora con lui adesso iniziamo a linciare un po' di pensionati, un po' anziani che sono a casa e che si annoiano. Siamo pronti? Andiamo!
13: Secondo voi, chi muore?
14: Pronto?
12: Pronto?
14: Pronto?
12: Ma che cosa cazzo mi hai chiamato a fare?
14: Ah, non ti capisco, sai.
12: Che cazzo vuoi? Pronto?
14: Pronto?
12: Vaffanculo!
14: Pronto?
15: Tu ci parli con gli animali quando ce li hai dentro al culo?
14: Pronto?
15: Pronto?
14: Vuoi farti un altro... la volta che io ti sento.
15: Vuoi farti un altro giro d'acido o è meglio
14: non
15: una tazza
14: di tè? Non ti sento, ti sento la voce molto lontana e io non sento.
15: Vaffanculo!
14: Guarda, senta, cerca di chiamare più chiaro. Buongiorno.
15: A te e a tua sorella, coglione.
16: Sì, pronto?
15: Pronto?
16: Sì, pronto.
15: Telefono amico.
16: Prego?
15: Telefono amico.
16: Si dica.
15: Sì, forza bella. Lo so che
16: ma
15: mi vuoi.
16: Ma chi è, scusi lei?
15: Cosa?
16: Chi è lei?
15: Ma vedi di andartene a fanculo, coglione.
16: Bravo, maleducato.
15: Ma che cosa cazzo mi hai chiamato a fare? Stronzo.
16: A chi? A lei?
15: Vaffanculo.
16: Ma lei è scemo. Ma lei è scemo. Io non l'ho chiamato, non lo conosco neanche.
15: Che cazzo vuoi?
16: Ma va. Villano schifoso.
15: Vaffanculo.
17: Ecco la nuova entrata, arrivata dal cielo, nel primo scherzo telefonico. Avrai sfiga con la macchina di Fabio, ma con i numeri di telefono, hai sempre un gran culo. Ora va richiamata immediatamente, perché la signora Osso Buco è calda come una spada laser. Se volete il suo numero di telefono, il costo è di 400 euro.
16: Sconosco.
15: Vuoi farti un altro giro d'acido o è meglio una tazza di tè?
16: Scemo, scemo delinquente, chi sei, pezzo di merda?
15: Va bene, d'accordo.
16: Carabinieri, guarda che sono qui dentro, scemo.
15: Questa è un'ottima domanda, mi piace come ragioni. Vaffanculo.
11: E per chiudere il primo Wenderen della stagione, chiamiamo lei, la mitica, la fantastica, incredibile, vecchia veneta, sparaculi. Siamo pronti? Andiamo!
18: Pronto?
15: Pronto?
18: Sì?
15: Telefono amico.
18: Mi dica.
15: Sì, forza bella. Lo so che mi vuoi. Pronto? La paura, sì.
18: Pronto?
15: Vuoi farti un altro giro d'acido o è meglio una tazza di tè? La paura, sì.
18: Pronto?
15: Ma che cosa cazzo mi hai chiamato a fare?
16: No, tu che cazzo continui a chiamare per niente?
15: Che
16: ignorante!
15: Col cazzo! Vaffanculo!
19: Radio 105. Radio 105.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, anno il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
2: Una business relationship.
4: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
4: Lindsay, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay?
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay!
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi
4: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
3: Cervellarmi!
2: Ma devo cervellarmi per...
4: Sì!
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante! È nevrotico ossessivo! Ciao, Lindsay!
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
4: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No, il PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Liberty
3: Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
3: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
2: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me,
3: scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vorwerwagen.
4: Vorwerwagen, che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
3: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Ignazio è un giovane pieno di idee e peli sugli alluci. Dopo una carriera universitaria che l'ha visto laurearsi con il massimo dei voti, nonostante un lavoro di minatore full time e le 24 ore di volontariato settimanali che ancora svolge presso il reparto psichiatrico del canile per pitbull ossessivo compulsivi di Bergamo, è deciso ad entrare nel mondo dell'imprenditoria dalla porta principale, grazie a un'idea che promette di cambiare per sempre le sorti del pianeta. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
3: Salve a tutti, io sono Ignazio.
4: Albanese?
3: No, bergamasco. Ah, Bergamo, la conosco a Bergamo. Una volta sono stata a Brescia e poi a Bergamo.
5: Ma Brescia e Bergamo non sono la stessa cosa.
4: Si vede che non bippi abbastanza, giovanotto. Inizia a farti mezz'etta al giorno e ti prometto che non riuscirai più a distinguere tua madre da uno stronzo di foca.
6: Ben detto, compagno massone. E dici, caro il nostro bresciamasco, cosa sei venuto a proporre oggi? Qual è la tua idea imprenditoriale vincente?
3: Le scorregge fredde.
7: No, non ho capito, non ho afferrato.
3: Le scorregge fredde. Vedete, il riscaldamento globale è ormai la minaccia numero uno per il pianeta. Perciò ho pensato a questo: un filtro anale refrigerante in grado di raffreddare i peti emessi dal corpo umano. Anche se solo la metà della popolazione mondiale lo usasse, potremmo abbassare la temperatura media del pianeta di ben 5 gradi.
7: Abbassati di un 90 gradi che ti butto un braccio in culo, cretino!
6: Ma che cagata pazzesca, buttate fuori questo coglione, dai, via, via, buffone!
3: A me sembra un'idea geniale, foca!
7: Polandone!
6: A me sembra che tua madre sia un po' puttana. Ma lo sai quanti soldi facciamo noi grazie al surriscaldamento del pianeta, Lo sai, coglione?
3: Ota!
7: Un bacco di soldi facciamo, che neanche Bonolis e Pupo te danno quel pacco lì. Condizionatori, creme solari, fotovoltaico, senza contare lo scioglimento dei ghiacciai, che farà schizzare alle stelle il prezzo dei terreni, capito? Più acqua, meno terra, costi più il terreno. Insomma, il global warming è una miniera d'oro, e tu me la vuoi fare saltare così con le scorreggette? Ma si scemo proprio, strunz, tu e mamma.
2: Molfetto è appena uscito di galera, dove ha scontato 2 anni per truffa ai danni di un gruppo di anziani non vedenti. Non ha mai avuto un lavoro onesto in vita sua e non intende certo iniziare a 37 anni. Per questo ha deciso di partecipare a Shark Tank. Certo che la sua idea imprenditoriale riuscirà a convincere e sganciare un bel malloppo ai nostri giudici.
8: Ciao, io sono Molfetto, vada via al ciao. Numero di matricola AB23457K.
6: Ma questo già mi piace. Il fatto che poi sia già stato in galera lo rende particolarmente adatto alla professione di imprenditore, secondo me.
7: Quello è un passaggio obbligatorio, quella la carriera dell'imprenditore è bocconi, galera, partito politico a casa e poi l'apparenza però può ingannare, Dici Molfetto, dici qual è la tua idea imprenditoriale?
8: Cocaina light.
4: Qualcuno ha detto cocaina? Dove? Dov'è? Dove cazzo è?
8: Presto in tutti i migliori negozi si finanzierete il mio progetto.
6: Ma sicuramente hai solleticato la nostra curiosità. Molfetto, ma spiegaci meglio il tuo progetto. Perché? Come purtroppo saprai, la cocaina in Italia non è ancora legalissima, ecco. Molfetto, ma spiegaci meglio il tuo progetto. Perché? Come purtroppo saprai, la cocaina in Italia non è ancora legalissima.

0: ragazzi.
1: Molfetto, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Eccoti un assegno in bianco, anzi due per sicurezza, e vai, vai, vai, giovane, facci sognare.
2: Guarda, Molfetti, il mio assegno è già arrotolato. Pensa come sto avanti con il benzina.
1: E facciamocene una per brindare, ragazzi.
2: Ma perché una, che i dispari portano male? Due!
3: E via!
4: A sei mesi di distanza, Ignazio è tornato a fare il minatore a partita IVA e, nonostante le sue qualità, non riesce a trovare un lavoro migliore. Molfetto, invece, ha già comprato il suo secondo yacht, con i profitti derivati dall'incredibile successo della cocaina light, divenuta un vero must fra i giovani, anche grazie a uno spot molto riuscito.
5: Uffa, tutto il giorno di corsa, a pranzo manco un caffè e ora sto morendo di sonno.
6: E che problema c'è? Fatti di cocaina.
5: Ma sei pazzo? La cocaina fa male!
6: Non questa, è cocaina light!
5: Cocaina light?
6: Sì, tutto il gusto della cara vecchia cocaina, ma con un bassissimo contenuto di cocaina!
2: Cazzo, soffiato!
5: Hai ragione, non sento quasi niente! Sembra quasi di pipare bicarbonato! Dammene ancora!
6: Ma certo, è light!
7: Cocaina light. Tutto il gusto della cocaina, con solo lo 0,01% di cocaina.
8: E senza olio di palma!

0: Lo Zoo di 105.
1: Up and Up, il primo app store della storia a cantarsela e suonarsela da solo. Sì, grazie agli abbonamenti realizzati dal nostro team di hacker a vostra insaputa, Up and Up ad oggi è l'app store con più utenti di sempre e continuerà ad aumentare grazie ai nostri operatori che si impegnano a costanti controlli e a chiamate minatorie per tenere sotto scacco voi e i vostri figli. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Oggi nelle top utility:
2: candela.
1: Tenetevi forte! Basta con la solita torcia del telefono, che non serve a un cazzo. Sì, noi di Up and Up abbiamo inventato candela. Apri l'applicazione, clicca su Start e ti comparirà una meravigliosa candela accesa che ti salverà in svariate situazioni.
4: Amore, non riesco, mi sento distratta.
5: Aspetta, amore, che faccio l'atmosfera con l'abajur.
4: No, amore, non riesco, fa una luce brutta.
5: Aspetta, amore, ci metto sopra un bel telo e così abbiamo un effetto soffuso.
4: No, dai, amore, fa niente, dai, mettiamoci a dormire.
5: Aspetta, apro la nuova app, candela. Aspetta qua, guarda, vai.
4: Oh, sì, sì, amore.
6: Ah, ah,
4: sì,
6: basta.
4: Ah, scofami.
6: Senti com'è caldo, com'è un fuoco.
4: No,
6: ah,
4: candela.
6: Basta.
1: Candela è l'unica applicazione che riesce a risolvere tutte le situazioni. Ha una potenza incredibile e puoi anche cambiare il colore della cera della candela. Scegli tra rosso, bianco, blu, giallo e molti altri.
7: Adesso, cari confratelli, ci accingiamo al consueto sacrificio propiziatorio. Accendete la sacra candela.
5: Scusi, sommo sacerdote, ma non abbiamo la candela gialla. Sono rimaste solo bianche.
7: Non dire. Come faremo adesso?
8: Mi presto, sommo sacerdote, ma io avrei candela. Guardi, posso anche cambiare il colore. È gialla.
7: Bravo adepto, tu hai salvato il rito, tu hai salvato la nostra confraternita. Da oggi sarai il nuovo vicario.
5: E io sono sacerdote?
7: Buttatelo nella fossa!
1: Che spettacolo! Sì, perché grazie a candela non sarai più vincolato da quella fredda e fastidiosa torcia del tuo telefonino. Candela è una

0: applicazione unica e la usa anche il nostro super testimonial Bear Grylls.
1: Hi guys, sono Bear Grylls e anche io uso candela, fondamentale per la sopravvivenza.
2: Venga, signor presidente. Da questa parte i terroristi stanno assediando la Casa Bianca. Dobbiamo scendere nel bunker.
3: Ma non possiamo andare a prendere l'Air Force One?
2: No, signor presidente. Hanno sbarrato le strade. Ah, ecco il nostro convoglio dei Navy SEALs.
4: A porto, signor presidente! Siamo pronti e schierati per proteggerla!
3: Che cazzo l'ha preso questo?
2: Cazzo! Hanno tagliato la corrente questi bastardi. Come facciamo adesso? Non si vede nulla.
5: Signore, posso parlare liberamente, signore?
2: Sì, soldato.
5: Io ho candela!
2: Favoloso, soldato! Ora possiamo andare!
3: Bravo, soldato! E con questa medaglia al valore, io la proclamo eroe nazionale per aver salvato il presidente con l'applicazione Candela!
0: Scarica subito
6: Candela!
0: E per i primi 100 download direttamente dal nostro dark web,
6: sogni d'oro,
0: 1001 modi di soffocare un vostro caro nel sonno e farlo passare come la morte dei giusti.
7: E open da il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
8: Radio 105.
9: Lo zoo di 105.
10: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
11: Ciao, sono una ragazza di 23 anni, di buona famiglia, ed oggi sono a casa di un mio amico che mi ha convinto a bendarmi e a girare delle scene porno per metterle su un portale hard. Non so con chi avrò un rapporto, ma la cosa mi fa eccitare moltissimo la
12: fisioterapista.
13: Ciao, sono un bortanaio meridionale sovrappeso e che si lava solo il mercoledì. Di un palazzo in centro e un rapollo della Milano Bene mi ha offerto 1000 euro per
12: chiacchierare
13: con una mezza
12: trovetella
13: succhia
12: capri e anacapri
13: di una sua amica bendata con gli occhi coperti. Questi sono malati, gente ricca strana.
11: Ecco, sono sul letto nuda e bendata e sono molto eccitata.
13: Eccomi, sono entrato nella stanza. Scusa se ho le ciabatte, ma stavo portando i sacchi dell'immondizia fuori, che oggi passa la raccolta e non mi sono nemmeno lavato le mani.
11: Ma che puzza di merda!
13: Ciao, sono Gaetano e ora ti caccio il cannone in
12: cucurucucu paloma.
13: Ma prima mi fai un bel po'
12: pomata antiscottature.
11: Wow, ho studiato dalle orsoline e il mio papi mi ha dato un'educazione impeccabile e adesso sono nuda e bendata a farmi
12: scoraggiare
11: da uno sconosciuto che vuole che gli faccia un po'
12: pomeriggio assolato.
11: Se solo mi vedesse mia mamma.
13: Eccolo, eccolo, mangiami il cannolo, bruttazzo.
12: Zorba il greco.
11: Che gran
12: cappello di paglia.
11: Ma, che puzza di piedi e che fetore di pesce. Che schifo! Ma cosa succede?
13: Non so, non capisco. Forse la nettezza urbana. Aspetta che chiudo la finestra che magari entra la puzza che... Ecco fatto! Dai!
11: Eh no! Si sente ancora! Che vomito!
13: Va bene, dai, che ho preso due chalice. Facciamo, dai, che poi devo andare anche a riaprire la portineria. Vieni! Spegoretta di malandrina!
11: Mi metto in posizione della pecorina
12: Incuriosiscimi.
11: Forte, forte.
13: Ah, che te lo ingalo.
12: Sbiancamento dei denti.
11: Non sprecare la tua preziosa
12: Sbottonare la camicia.
11: La voglio ingoiare tutta.
13: Ecco, cavatela tutta, brutta
12: Profia al pesto.
11: Ma mamma mia, che schifo. Sa di branzino al sale. Che vomito. Ma chi sei? Brutto maiale. Ma una doccia non potevi fartela? Cazzo di poveraccio zozzone!
13: Minchia, ma se sei bendata, come fai a sapere che sono poveraccio? Che minchia hai in bocca qui Italia?
10: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.

0: Lo Zodi 105.
1: Ma ciao amici di Up and Up! Siete pronti per le vacanze? Sì, perché anche noi ce ne andiamo in vacanza a goderci i vostri soldi che abbiamo accumulato grazie agli abbonamenti che avete sottoscritto senza nemmeno accorgervene. Sì, perché grazie a una serie di banner ingannevoli che avete cliccato, i nostri sistemi hanno potuto agganciare un abbonamento fisso sulla vostra bolletta. Ma non è fantastico? Cosa aspetti? Iscriviti a
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Oggi, tra le nuove e degne di nota,
2: perdonami!
1: Sì! Finalmente è arrivata l'applicazione che tutti aspettavate! L'unica app che senza troppi giri di parole vi genererà un'infinità di scuse abbastanza plausibili per non andare al lavoro, a scuola, dalla fidanzata e molto molto altro!
4: Giacomo! Ma come fai domani con quella riunione?
5: Ma sereno Marco, guarda, apro perdonami, clicco sul tasto genera scusa e il gioco è fatto. Tac, messaggio al capo inviato.
4: Pazzesco, e adesso?
5: E adesso ci si diverte.
6: Due giorni dopo.
5: Buongiorno a tutti!
6: Giacomo, nel mio ufficio, subito!
5: Sì, commendatore!
6: Come sta? Sta meglio?
5: Sì, sì, mi scusi, però ieri stavo veramente male.
6: Sì, sì, ho letto. Adesso le leggo il messaggio che mi ha inviato. Mi spiace, ma domani non potrò essere presente alla riunione. C'è stata un'esplosione nel palazzo e ho preso una storta, ma grazie al pronto intervento degli Avengers siamo tutti salvi.
5: Sì, è vero!
6: Sì, gli Avengers, eh? Lei è licenziato.
5: Ma no, commendatore, le giuro. Ma poi a un certo punto è arrivato anche Spider-Man, che ha messo in sicurezza il palazzo.
6: Se ne vada.
1: Pazzesco, vero? Sì, perché perdonami ha anche altre opzioni. Sì, perché potrai impostare l'applicazione anche in risposta automatica. Ad esempio, se non hai voglia di uscire con una persona, imposta la risposta automatica sul suo numero. E se verrai chiamato, l'app farà il resto.
7: Stasera ho proprio voglia di stare a casa, va? Adesso imposto perdonami sul numero di Silvia, così se mi chiama non devo inventarmi una scusa.
6: Il giorno dopo.
7: Ciao Silvia, scusa per ieri ma ero cotto.
1: Sì, ho letto, eri cotto di Paolo.
7: Come dici scusa, non ho capito.
1: Ti leggo il messaggio che mi hai inviato dopo che nemmeno mi hai risposto al telefono. Scusa Silvia, ma stasera non ci sono. Sono con Paolo, quello con la nerchia grossa così, e starò con lui tutta la notte. Per adesso me lo sta succhiando, magari dopo me lo farò anche buttare al culo. Ho scoperto che mi piace il pesce. Ciao, TVB.
7: No, aspetta, no, Silvia, aspetta. Posso spiegare?
1: Sì, sì, certo. Addio, prendi in culo che non sei altro.
7: Ma no!
1: Incredibile cosa può fare un'intelligenza artificiale. E con un piccolo extra potrai far intervenire anche un nostro operatore per rendere più credibile la scusa che hai usato.
5: Ah, che nottata, va. Mi sa che userò perdonami, così non vado al lavoro. Allora, vediamo un po' cosa offre l'applicazione. Caduta dalle scale, storta la caviglia, mal di gola, tosse, braccio rotto. Cavolo, questa sì, così almeno mi assicuro una settimana a casa, non fare un cazzo, dai, vaffanculo. Dai, adesso inviamo, invia, toh! Aspetta, fai leggere un po' cosa dice il messaggio. Vuoi l'intervento di un operatore? Ma sì, dai, così sarà più credibile.
6: Salve, sono operatore Apanap, ha chiamato lei?
5: Venga, senta, come funziona un po' quest'app? Mi fa un finto certificato medico?
6: Allora, vediamo un po', qui dice braccio rotto. Cosa preferisce, destro o sinistro?
5: Ah, il destro.
6: Dammi.
5: Ah, che male! Ah, bastardo, però così incredibile, grazie!
6: Prego, mi raccomando, 5 stelle, Sisa?
5: Sì!
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Perdonami!
1: E per i primi 50 download, il regalo direttamente dal dark web...
2: Associati!
1: Un manuale completo per avviare la vostra organizzazione di quartiere e come chiedere i soldi della quota di protezione ai commercianti, senza che essi vi denuncino le autorità.
3: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Eugenio Geniotti è un giovane pieno di talento e spirito d'iniziativa. A soli 26 anni, con 3 lauree e altrettante esperienze lavorative alle spalle, è ormai pronto a vendere l'anima al diavolo con un'idea imprenditoriale che promette di rivoluzionare per sempre la vita su questo pianeta. Ma riuscirà a convincere i nostri imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
3: Piacere, io sono Eugenio.
4: Piacere o cazzo.
5: Mi sembra che abbia proprio la faccia da imprenditore. Cosa ne pensi tu, eh?
4: Non ha niente da imprenditore, nemmeno il polso c'ha.
3: Ma voi dovete giudicare quello che faccio, no?
5: Sentiamo il parere anche di una donna. Cosa ne pensi tu? Cioè, secondo te ha la faccia da imprenditore o ha la faccia da testa di cazzo, figlio di puttana, inutile merda?
4: Un attimo che sta vomitando dopo aver guardato la sua foto. Un secondo, cara.
3: Ma scusate, che modi sono? Io sono un imprenditore.
5: Senti, Eugenio, mi dispiace, ma sei partito proprio col piede sbagliato.
3: Ma
5: primo,
3: niente,
5: stai zitto,
3: blasfemia mi sembra un po' troppo.
5: Non hai la lettera di raccomandazione della camorra. Secondo, non hai fatto il saluto massone. Terzo, ti sei presentato in giacca e cravatta invece che con la camicia hawaiana aperta sul petto, una bella catenazza d'oro, gli occhiali da sole, come avrebbe fatto un vero imprenditore.
3: Ma io in realtà ho pagato un personal stylist per presentarmi al migliore dei modi a degli imprenditori.
4: Hai buttato i soldi nel cesto in dalla chiavi che l'hai buttato. Merdo, merdo, hai sprecato il tuo denaro. Questo è il quarto errore che hai fatto.
3: Lei come fa a essere ricco, scusi?
4: Io, grazie alla camorra.
3: Ah, ok.
4: Un vero imprenditore non segue la moda, costringe tutti gli altri a vestirsi tutto punto, mentre lui si presenta in pantaloncini e spadiglie con due puttanoni sotto braccio.
5: Bravo,
4: eccoli qua, uno è tua madre e l'altra è sorta.
5: Ben detto, ben detto.
3: Tra parentesi, scusate, ciao mamma.
6: Ciao.
3: Mi dicevi venire in macchina con me?
6: Sì, che faccio i bocchini.
3: No, dico che se venivi qua, venivi in macchina con me.
6: Invece sono andata con loro per fargli i bocchini. Come
3: è un momento delicato. Sì.
5: Ma è una donna che ha fatto la bocconi e quindi è un'esperta di bocchini. Mamma mia, che ignorante. Dai, senti, inutile testa di cazzo. Cosa hai intenzione di presentarci oggi, anche se sei partito malissimo proprio?
3: Allora, prima di tutto sono certo che vi lascerò a bocca aperta.
4: Come tua madre!
5: Bocchinara!
6: Sì, buonasera, sono qua.
3: Ecco,
6: sì.
3: Mamma, adesso non esagerare.
4: Signora, si tolga il bavagliuolo, che è poco televisivo.
6: Sì, scusate, è un po' la bavetta che rimane.
3: Allora, parliamo della mia invenzione, perché vedete, grazie alle mie lauree in informatica, ingegneria, robotica e tecnologia, sono riuscito a inventare questo.
7: Ciao, io sono Robo Gesù.
5: E che cos'è, scusa, un Terminator?
4: Ma guarda, Terminator, non è vero che è quello figlio cyborg dei figli dei fiori.
3: No. Allora, lui è Robo Gesù.
4: Ah, niente meno. One, Robo Gesù. È il nome però accattivante. Non ho capito a che cosa serve. Cosa fa di tanto speciale questo Robo Gesù?
3: Questo è il bello, perché Robo Gesù può fare tutto quello che farebbe un normale Gesù.
5: Cioè, scusa, mi stai dicendo che questo coso qui è capace di andare in giro in sandali anche d'inverno?
3: Di più, molto di più. Grazie alle sue suole gonfiabili, Robo Gesù può camminare sulle acque. E poi può moltiplicare i pani e i pesci attraverso ologrammi incredibili e realistici. Ed è perfino dotato di due defibrillatori nelle mani per risuscitare i morti. Sta per iniziare una nuova epoca. Presto ci sarà un Robo Gesù in tutte le case. Ed è anche un ottimo antistress.
7: Porgo l'altra guancia.
3: Porge sempre anche l'altra guancia.
7: Porgo l'altra guancia.
4: È vero, guarda, è anche perfettamente rasata.
7: Porgo l'altra guancia. Porgo l'altra guancia. Adesso basta. Mi hai rotto il cazzo.
5: Incredibile, Eugenio, ci eravamo sbagliati sul tuo conto. Hai la vera stoffa dell'imprenditore. Sfruttare un marchio non registrato e la fede di miliardi di persone per fare profitto. Bravo, sei degno del nostro finanziamento. Quanto gli diamo, ragazzi?
4: Allora, io tendenzialmente, quando ho visto che se Robo Gesù aveva pensato a 30 denari, giusto per rimanere in tema, hai capito la battuta? Come cazzo si chiama?
7: Autodistruzione avviata.
4: No, merda!
7: 10 secondi all'esplosione.
4: 30 denari è la parola segreta per l'autodistruzione di Robo Gesù.
7: 9.
4: Dobbiamo scappare, sta
7: 8.
4: Per esplodere. Perché ho messo l'autodistruzione? Ma poi che te ne fotti? Tanto tra 3 giorni resuscita.
7: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasta la vista, Pietro.

0: This is the zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine. Oh la la, oh la la,
2: oh la la la. Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti! Vale! Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: Un no, si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè,
4: come
5: è un principe, lei?
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Bevi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo.
5: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità
5: A.
8: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no.
4: E vai alle scarpe, gli
5: quelli
4: anfibi.
5: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
5: Bravo! Bravo! Infatti, si
4: io
5: sa, esistono...
4: Io ho mai visto un piacere respirare con le bocchine!
5: Ma come? No, dico? Ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
4: Voglio!
5: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella!
4: Sì. Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: Sì,
4: sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
5: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto, eh.
4: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Gang, visagista apprezzamento, Cagliari Cagarin che ha sbarcato il lunario. Benvenuti ad una nuova puntata di Squarto Grado con le chiacchieste della settimana del morto ammazzato in Daginelle. Salutiamo i nostri opinionisti, gente mummia del generale Garofalo. Sì, certo, lo uso anche io. Come no, il mercoledì di coppa, certo. Adesso il nostro Carmelo Abate, Carmelo!
1: Non sono assolutamente d'accordo!
0: E neanche io, vaffanculo! Ma la fica armonica che si inceppa del programma è la nostra Sebastiana con i social network. Sebastian?
2: Il mio computer non va.
3: Accendilo, Sebastiana, il tasto dietro il monitor.
2: Sì, ora c'è il simbolino. Non mi ricordo la password.
3: Tonta del cazzo.
2: No, no, non è questa.
3: Non è possibile. Non è possibile.
0: Ma veniamo alla ricostruzione a mentra del servizio della nostro vicio Peppe Peppe Pep, che ci mostra le cose rifatte con la descrizione. Servizio.
4: Sono le 18 a casa del signor Salvo Penececo. Mentre il signor Penececo sta preparandosi una cenetta frugale a base di legumi e altri prodotti del suo orticello abusivo vicino alla tangenziale, sente un rumore molto sospetto provenire dalla scala che conduce al piano superiore della sua casa abusiva semicondonata.
0: Oh, mamma mia, ma sa che devo smettere di piantare solo fagioli! Magari mi metto anche a spararmi un paio di peperoni la prossima stagione. Ma che minchia è sto rumore che proviene dal piano superiore semicondonato della mia casa abusiva?
4: Neanche il tempo di porsi delle domande sul possibile pericolo che il signor Penececo si appropinqua sulle lunghe e ripide scale mal costruite della sua dimora abusiva semicondonata.
0: Anche se dovrei pormi delle domande sul possibile pericolo, mi reco sprezzante lungo le scale mal costruite di questa casa abusiva semicondonata. E per giunta senza senso alcuno spengo pure le luci delle scale per fare buio.
4: Senza senso alcuno, il povero Penececo spenge le luci delle scale per fare più buio e con passi incerti arriva fino al mezzo piano e proprio mentre sta avanzando a tastoni scopre che al posto del corrimano ci sono delle fredde corna di alce.
0: Mamma mia, non vedo una minchia! Ma che minchia è successo a sto corrimano? Sembrano fredde corna di alce! Anche se non l'ho mai toccata in vita mia e nessuno sano di mente avrebbe lo stesso pensiero a metà di una scala di una casa abusiva in periferia di Milano alle 18 di sera. Semicondonata.
4: Sì, hai ragione.
0: Grazie.
4: Ma neanche il tempo di riscrivere il testo di questa ricostruzione drammatica che il povero Penececo viene investito da una mandria di cervi inferociti dalla sua presenza, cadendo semimorto dalle ripide scali che lo finiscono, facendogli spezzare in 456 punti gran parte dello scheletro. È finita per il povero Penececo. I sospetti degli inquirenti divergono verso una mandria di cervi delle scale, specie mai esistita e frutto dell'immaginazione dei nostri autori.
0: Bene, bene, avete stradito. Senti, senti, bozzoli, coglio, formaggio, che dicono i social. Sebastiana!
2: Il signor Pignolone Sergio Di Pero ha mandato la foto di... un sospetto, un uomo con i capelli ricci e un lungo naso con gli occhiali e la lingua gonfia che spunta da sotto il naso. E purtroppo nella foto non si distinguono tanto bene gli occhi, ma ha una lacerazione sulla punta del naso molto evidente.
3: Sebastiano, la foto di un cazzo con gli occhiali.
0: Bene, bene, bifolcone Trebbia calpestrato, Ridge, che belli sono i brufoli quando sento la canna carezza. E viva il Trebbiano con la gianduia che sono presbite, adoro le conchiglie. Saluti finali che sono bistecca di cane, preferisci un pazzo che sono sicuro che la palermitana regala il culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Ceneracchiola.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba di Ceneracchiola. C'era una volta una ragazza brutta, talmente brutta, ma talmente brutta, che chiunque la guardava in faccia, perdeva temporaneamente l'uso dello sfintere, e si scagazzava addosso fin dentro nelle scarpe, o gli moriva un parente e gli esplodeva un intero coglione d'asino in faccia. E, per questo motivo, la ragazza era conosciuta con il nome di Ceneracchiola. La povera Ceneracchiola viveva insieme alla matrigna e a tre perfide sorellastre, che si divertivano a giocarle costantemente scherzi crudeli, come dirle che c'era una telefonata per lei da parte di Rosario Fiorello, ma quando arrivava alla cornetta in linea trovava invece Beppe Fiorello. Ma Ceneracchiola, che era di buon cuore, sopportava senza lamentarsi le angherie delle sorellastre, sognando che un giorno sarebbe arrivato un bel principe azzurro, a tirarla fuori da quella triste vita, fatta di interminabili ore trascorse a rifiutare le avances dei parenti meno famosi dei suoi idoli. Un bel giorno, Ceneracchiola si stava levando la muffa dalle grandi labbra, quando una delle sue sorellastre le disse che c'era una telefonata per lei da parte di Ben Affleck. Ben Affleck, oh, che bello, disse Ceneracchiola, ecco finalmente il mio principe azzurro. Sono certa che Ben Affleck vuole dirmi che ha lasciato quella culona di Jennifer Lopez per mettersi con me. Presto diventerò la signora Ceneracchiola Affleck. Le speranze di Ceneracchiola però si infransero quando, alzata la cornetta, si rese conto che dall'altra parte non c'era Ben Affleck, ma c'era invece Matt Damon. Oh, che delusione, che delusione. Credevo fosse Ben Affleck, e invece è solo Matt Damon. Pensò Ceneracchiola. Ceneracchiola, disse Matt Damon. Lo so che sei brutta come una cagata di facocero e che solo a guardarti mi esploderebbe un intero coglione d'asino in faccia, ma sono lo stesso innamorato di te. Ti prego, sposami. Voglio trascorrere il resto della mia vita con te. Rise Ceneracchiola, ma fammi il piacere. Secondo te io mi abbasso a sposare un Matt Damon qualunque. Se fosse trattato di Ben Affleck, sarebbe stato tutto un altro paio di maniche. Non disturbarmi mai più. E così dicendo, chiuse la conversazione e tornò a smuffarsi la vagina con il vaporetto. Quella stessa sera, le sorellastre di Ceneracchiola la infilarono in un sacco e la trascinarono fino al fiume, decise ad annegarla. Perché? Perché? Perché mi fate questo, sorellastre crudeli? Chiese piangendo Ceneracchiola. Perché? Perché? Come perché? Risposero le sorelle. Giri tutto il giorno in casa senza fare un cazzo, non lavori, mangi a sbafo e per giunta, ogni volta che ti guardiamo, ci caghiamo addosso o ci esplode un intero coglione d'asino in faccia. Ci siamo fatte un culo così per trovarti decine e decine di mariti ricchi e famosi, e tu li hai rifiutati tutti, anche se sei brutta come una cacata di facocero. Se permetti, ci siamo rotte anche un po' il cazzo. E, detto questo, la buttarono nel fiume, e della bruttissima Ceneracchiola non si seppe più nulla. La morale di questa fiaba è che se la sola vista dei tuoi connotati fa esplodere coglioni d'asino in faccia alla gente, forse non è il caso che tu faccia tanto lo schizzinoso. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno aveva appena salutato una delegazione giunta in visita pastorale dalla Sicilia.
3: Allora, arrivederci.
4: Baciamo le mani.
3: Certo, purché non ci siano le stemmate che fanno un po' schifo. Arrivederci.
5: Padre mio, una notizia. Ma chi sono quei signori che se ne vanno?
3: Eh? Come chi sono? Dei pii uomini di chiesa sono.
5: Ma indossano delle lupare.
3: E allora? È la divisa di ordinanza dei preti di quelle terre lontane.
5: Ma siete sicuro che siano preti?
3: Certo che sono preti, non hai sentito i nomi? Don Vito, Don Tano, Don Vincenzo. Si chiamano così perché sono preti di Cristo della Madonna.
5: Se lo dite voi. Comunque sono venuto a recarvi una cattiva notizia. Sta per arrivare il Gay Pride.
3: Il Gay Pride? Maron, e me lo dici così? Io non sono minimamente preparato.
5: Padre mio, vi devo ricordare che la Chiesa sta rivedendo le sue posizioni riguardo gli...
3: Ma certo, lo so, però vai subito a comprare dei palloncini, forza! Non possiamo più fare risse o coltellamenti, ma i gavettoni di piscio e i finti allarmi bomba, quelli non li leva nessuno.
2: E fu così che il Santissimo Padre si raccolse in preghiera e assunzione di farmaci e diuretici per prepararsi al meglio ad accogliere come Cristo comanda quei sodomiti peccatori senza Dio che volevano sfilare per Milano vestiti da femmine.
3: Allora siamo pronte?
5: Sì, padre, ma mi sembra poco carino.
3: Il giorno che vorrò conoscere la tua opinione, ebbene quel giorno sarà lo stesso giorno che si vedranno pisciare le galline. Fino ad allora devi stare muto e rassegnato a fare quello che ti dico io. Prepara i gavettoni che quegli esseri abominevoli stanno per passare qui.
5: Sono pronto, padre. Vuole benedirli prima?
3: Lo sai che senza gente che mi paga le benedizioni non mi vengono bene? Dammi dei danari.
5: Ma sono quelli per le medicine della mia povera nonna arteriosclerotico muta, scema.
3: Ma quali medicine? Non lo sai che su Facebook c'è scritto che ci si cura molto meglio con le tisane? Vuoi saperne di medicina più di Facebook?
5: Giammai, Maron! Ecco a lei i miei denari.
3: Benissimo. E io do a questi palloncini la mia benedizione facendo il segno di Cristo della croce della Madonna.
5: Ma padre, avete fatto una zeta.
3: Zeta? Vabbè, mi sono confuso con Zorro, ma il senso è quello. Ora forza, pronti a lanciare. 3, 2, 1 e...
6: Padre Maronno.
3: Maron.
6: Vi ricordate di me? Sono Marisa.
3: Ma certo che...
5: Padre, ma chi è costei? Costoro?
3: Ma no, è una pia donna che ho redento qualche mese fa in un noto locale milanese pieno di peccatori. Ma che ci fate qui, puttane mammas?
6: Ma come che ci faccio, scemone? Partecipo alla sfilata.
3: Ma come partecipi? Ma non mi dire che tu...
6: Ma sì, padre, ma non ve l'avete accorto?
3: Maron, ma io... Maronna, sta puttana mamma, nonna Cristo!
5: Padre, che accade?
3: Maronna! Quindi io sono stato con una...
6: Ma quante storie, padre! D'altronde anche la Chiesa ormai sta modificando le sue posizioni.
5: È quello che gli dico anche io!
6: Su, padre, non prendetevela, perché piuttosto non mi invitate a casa vostra.
3: A fare cosa?
6: Ma potremmo discutere di quelle posizioni, esplorarne altre, oppure una bustina che...
3: Andiamo subito a fare contento il Papa!
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno si recò nel suo santo privé con Marisa e insieme misero in pratica i vari cambi di posizione che la Chiesa romana suggeriva in materia di omosessualità.
5: Padre, ma perché siete tornato di corsa con quelli, insomma?
3: In verità ti dico, siamo tornati per fare un gioco di enigmistica che piace molto a questi omosessuali.
5: E che gioco sarebbe?
3: Le parole frociate!
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta.
9: Lo Zoo di 105 presenta.
8: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
10: Il pirata Barbagnaglia.
8: Gli audiolibri.
10: Questa è la storia del pirata Barbagnaglia. Molto tempo fa, i mari del sud erano solcati da un temibile vascello di filibustieri, comandato dal leggendario pirata Barbagnaglia. Il pirata Barbagnaglia era chiamato pirata Barbagnaglia perché, nel corso delle sue innumerevoli scorribande, aveva leccato talmente tante bagiane, ma talmente tante bagiane, che ormai la sua barba si era intrisa indelebilmente di quel tipico olezzo di branzino all'acqua pazza, che tanto fa eccitare gli uomini di mezzo mondo. Il pirata andava giustamente molto fiero del profumo di fica che emanava dal suo faccione irsuto, e gli bastava tirare su forte con il naso, per ritrovarsi subito con la mente in un bordello caraibico, con una bottiglia di rum in mano, e la testa affondata fra le cosce di una bella mulatta. Tutto andava a gonfie vele, fino a quando, purtroppo, una notte il vascello del pirata Barbagnaglia venne sorpreso da una tempesta, e tutto il suo equipaggio naufragò su un'isola deserta. Per fortuna, l'isola abbondava di frutti succosi e ripari sicuri per la notte, così che i pirati non faticarono a sopravvivere, in attesa che qualche nave passasse di lì a trarli in salvo. Quello di cui quasi tutti sentirono però presto la mancanza, fu proprio la compagnia femminile. I giorni passavano, e fra i naufraghi i morsi della fame di fica si facevano sempre più insopportabili. L'unico che pareva non soffrirne, era proprio il pirata Barbagnaglia. A lui bastava chiudere gli occhi e inspirare con forza dal naso, per tornare con la mente nel palazzo reale di Lisbona, dove aveva fatto slurp sulla leggendaria patata della regina Isabella, fino a farla svenire. Agli altri naufraghi, però, non sfuggì il sorriso di beatitudine che si dipingeva sul volto del pirata Barbagnaglia, ogni volta che questi si sedeva in riva al mare e tirava su forte dal naso, facendo gnam gnam gnam gnam slurp slurp gnam gnam gnam slurp, passandosi la lingua sulla barba, come se stesse limonando le grandi labbra di qualche duchessa ninfomane nel fiore degli anni. Così, rosi dall'invidia, dopo aver a lungo confabulato fra loro, una notte sorpresero il pirata Barbagnaglia nel sonno, lo legarono a un albero, e per 7 lunghi anni, fecero con ciò che c'era in mezzo alla sua barba al profumo di fica, quel che potete facilmente immaginare. Ed è proprio da questo episodio realmente accaduto, che trae origine il famoso detto, fare buon viso, a cattivo gioco. Fine, gnam gnam gnam gnam slurp slurp gnam gnam gnam slurp.
8: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: This

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: ragazze! Prendo tutto Ascoli! Qualcuno vuole l'oliva! Non se la mangiate io! Dove è andato la mangia, figlio puttana? Eccomi qua, ragazzi, con la nostra pizza! Lo stacco, sono stato al Polo Nord! Ho freddo la madonna, cazzo!
1: Oh, sono arrivate le nostre pizze! Ma sogno o son lesbo? E Train, ti sei messo a fare il portapizze?
0: Ascolta, non ci stavo sentendo le Ascoli! Beh, sì, come si suol dire! Da grandi poteri arrivano grosse mance! Sono 50 euro! Grazie!
2: È stata una mia idea quella di mandare il curriculum dei Train a tutte le pizzerie del mondo! Grazie alla sua super velocità è riuscito a diventare l'unico portapizze di tutto il pianeta. Questo vuol dire che abbiamo il monopolio assoluto del mercato e al momento giusto provocheremo una crisi della pizza e frutterà centinaia di milioni di euro. Favorevole all'idea?
3: Io. Bellissima idea.
2: Perché
3: mamma
2: non lo facciamo
3: mia,
2: anche per il pollo? E per il kebab magari.
4: Bello.
2: Contrari?
5: Salva Lender, cosa ne sarà di tutti gli studenti che facevano affidamento a quel lavoretto a pagarsi gli studi?
2: Risposta sbagliata. Beccate questo.
6: Merda. Ha laserato lo stagista, no.
1: Dai, mangiamo le nostre pizze, così poi saremo in forza per salvare il mondo dai cattivi.
6: La cretina luminosa ancora non ha capito che siamo noi i cattivi.
1: Forza, distribuiamo le pizze. Allora, la quattro fregnette è mia, la margherita va a Starlight. Di chi è quella tonno, acciughe, totani, hozze e gamberetti con mozzarella di orca assassina?
6: La mia famiglia! No, i miei amici! I miei compagni di classe! Comunque la mia. Dammi, grazie.
1: Ma, un secondo. E Train, c'è un errore, manca una pizza.
0: Mi state forse dando del f***o?
1: No, ho detto che c'è una pizza in meno.
0: È stato un episodio isolato, ero semplicemente curioso. Non mi giudicare.
1: Ma che cazzo ti sta giudicando? Io intingo lo spazzolino nella bagiana di una giapponesina tutte le volte che mi lavi i denti. Ti volevo semplicemente far notare che manca una pizza.
0: E va bene, se proprio lo vuoi sapere, le mie seghe super veloci sono molto apprezzate dai manager che hanno poco tempo da dedicare al sesso.
1: Ma mi ascolti quando slabbro? C'è una cazzo di pizza in meno!
2: Calma, Maeve, è tutto in regola. Il numero delle pizze è giusto. Io non l'ho ordinata.
6: E perché non l'hai ordinata, capo?
2: Perché semplicemente mi prenderò metà della pizza di ognuno di voi. Favorevoli?
3: Io. Che una bellissima idea.
0: Aspetta, vomito metà di quella che ho mangiato.
2: I contrari? Come sospettavo. Forza, iniziamo a mangiare.
5: Salva Lender! C'è una rivolta in corso! Migliaia di ex portapizze licenziati in tronco sono scesi in piazza e stanno spaccando tutto!
2: Davvero? La cosa mi coglie completamente di sorpresa. E va bene, va! Come al solito devo risolvere tutto io!
0: Salva Lender di merda!
3: Salva Lender di merda!
0: Sei una merda!
7: Salva Lender! Ridacci il nostro lavoro!
0: Io sono un dottore cardiochirurgo! Con quel lavoro noi ci mantenevo!
8: Allora Cristoforetti! Anch'io consegniamo le pizze dallo spazio!
2: Calma, Pleb, calma! Adesso risolvo io la situazione!
0: Grazie, Salva Lender!
3: Grazie, Salva Lender! Grazie!
0: E dicevano che eri una merda, invece non è vero!
2: Ecco come facciamo! Io ad uscita prendo una base dei 50.000 euro. Quindi, ora mi date tutti 20 euro a testa.
9: Scusi, e poi?
2: E poi ve ne tornate alle vostre baracche e non mi rompete più il cazzo a nessuno.
0: Ma non è giusto!
2: Ah no? Beccate questo!
0: La serata!
9: Ammazzato!
0: Sì, è morto!
2: Vi ripropongo l'offerta! Ora sganciate la grana e poi ve levate dai coglioni per sempre! Ma visto...
9: Ammazzato!
0: Sì, è morto!
2: Vi ripropongo l'offerta! Ora sganciate la grana e poi ve levate dai coglioni per sempre!

0: pizza ai frutti di mare che ti ho portato. Sì. No, no, no, no, ma cosa ti viene in mente? Non c'è assolutamente nessun trabocchetto. No, no, no, no. Dai, forza, apri la boccuccia che sono stufo di infilartelo nel naso.
1: Ma che te sei inquadrato un delfino?
0: No, no, quella è la bocca.
1: Dammi 50 euro.
0: Ah no, per la bocca abbiamo detto 30.
1: Ci sta la crisi, dammi 50 euro.
2: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow! Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
5: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
6: Sì.
4: Sì.
6: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
6: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Oh, sì. Ah, sì.

0: sì, dai, dai.
1: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No, scusa, no. Vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta.
8: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
9: Il piccolo prodigio di Sto Cazzo.
7: Gli audiolibri.
9: Questa è la storia del piccolo prodigio di Sto Cazzo. C'era una volta un uomo che aveva un unico figlio, il quale frequentava la locale scuola elementare. Un bel giorno, rientrando a casa, il figlio disse al padre: «Papà, papà, papà, oggi a scuola ci hanno fatto recitare l'alfabeto. Nessuno dei miei compagni è riuscito ad andare oltre la lettera H, mentre io sono riuscito a dirlo tutto, fino alla lettera R. Questo, papà, vuol forse dire che i miei compagni sono stupidi?» «No», rispose il padre finendo di pulirsi il culo con una foglia di tabacco, «non sono loro che sono stupidi, sei tu che sei intelligente». Il giorno seguente, tornando da scuola, il figlio corse di nuovo incontro al padre e disse: «Papà, papà, papà, oggi a scuola ci hanno fatto ripetere la tabellina del 2. Nessuno dei miei compagni è riuscito ad andare oltre al 20, mentre io l'ho ripetuta tutta fino al 40. Questo, papà, vuol forse dire che i miei compagni di classe sono stupidi?» «No», rispose il padre togliendosi un preservativo pieno di sbo dalla narice sinistra, «non sono loro che sono stupidi, sei tu che sei intelligente». Il terzo giorno, ancora una volta il figlio corse dal padre e disse: «Papà, papà, oggi a scuola abbiamo fatto la doccia, tutti i miei compagni di classe avevano il pene grande quanto un'unghia, mentre il mio era grande quanto un dito. Questo, papà, vuol forse dire che i miei compagni di classe sono microdotati?» «No», rispose il padre continuando a cagare sul cadavere del pagliaccio in coma. «Non sono i tuoi compagni di classe ad essere microdotati, sei tu che hai 37 anni, porco».
7: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno assisteva impotente ad una manifestazione di Satana, presentatosi al suo cospetto con le mentite spoglie delle bollette da pagare.
2: Maronno! Demonio! 200 euro di elettricità, ma è un furto!
3: Padre Maronno! Forse sarebbe il caso di tenere spenta la vasca idromassaggio quando non la usate!
2: Mai! Non lo sai che spegnendola smette di fare le bolle?
3: Ma se non c'è nessuno dentro, che importanza ha?
2: Come che importanza ha? Anni di risparmi di 8 per 1000 per comprarla e poi la devo venderla senza bolle? Piuttosto tu, con quel rasoio per pecore, smettila di usarlo!
3: Ma devo tosarle per l'estate! Fanno 40 gradi!
2: E cosa saranno mai? L'amaro centerbe che bevo a colazione ha quasi il doppio!
3: Padre, comunque non è un problema, basterà risparmiare dei soldi!
2: Maronne! Come osi usare le parole risparmio e soldi dentro la stessa frase? E per di più qui, in questa santa villa accatastata come magazzino degli attrezzi, dovrei scomunicarti a suon di schiaffi col guanto di carta vetrata.
3: Perdonate, padre, ma non c'è altra soluzione.
2: Certo che c'è. Vado a chiedere un aumento di stipendio.
4: Caro padre, che piacere avervi qui.
2: Vescovo Romboni, sono venuto a chiedere la sua benedizione.
4: La mia cosa? Padre, ma almeno tra di noi risparmiamocene certe puttanate, come dire, eh?
2: Infatti stavo scherzando. Puttane, mamma, voglio l'aumento di stipendio.
4: Ma certo, te lo do sotto forma di benedizione, ti va bene?
2: Maronna, ma mi ha scambiato per uno di quei babbei che la domenica mattina sprecano tempo a venire a messa? Lo voglio in contanti, voglio la promozione.
4: Ma purtroppo non è così che funziona, caro mio.
2: Ah no?
4: No, le promozioni le decide quel coso là, quello lì, l'amministratore delegato, come si chiama?
2: Fassone?
4: Ma no, quello che si affaccia lì sul balcone.
2: Il duce?
4: Ma no, padre, che cazzo dici? Ma non il duce, no, il papa, mi sa che lo chiamano così, il papa.
2: Ah, il papa! Ne ho sentito parlare una volta sui giornali, quelli che trovi dal medico. Pare abbia anche le mani bucate.
4: Ma no, Maronno, quello è Padre Pio. È un altro VIP di un altro livello. Comunque, senti, tagliamo corto, dai, Padre Maronno. Non c'è la possibilità di avere un aumento. Anche se una piccola soluzione forse ce l'avrei, eh. Mi rimane un bel posto libero per fare, come dire, la guardia forestale in Sicilia.
2: Maronno, ma io abito a Milano.
4: Ho capito, padre, ma che problema è? E va giù, si fa vedere una volta al mese, mi timbra il cartellino e tanti saluti. Che fa? Accetta?
1: E fu così che il Santissimo Padre accettò la sua missione ecumenica di guardia forestale in Sicilia, a maggior gloria di Nostro Signore del pagamento dell'IRPEF.
3: Padre, ma che ci facciamo in Sicilia?
2: Ma che domande fai, puttana mammeto? Dobbiamo portare anche qui in Africa la parola del Signore, come i missionari. È una terra piena di grossi problemi, sai?
3: Ma perché siete vestito da guardia forestale?
2: E perché no? Lo fa Terence Hill di vestirsi un po' da prete e un po' da guardia forestale. Non lo posso fare io?
3: Certo, padre. Ma cosa ci facciamo in mezzo a un bosco? Non starete mica facendo veramente la guardia forestale? Maronna,
2: certo che no! Siamo qui perché mi è apparsa in sogno una creatura di Nostro Signore che mi ha affidato il compito di girare un documentario in questa natura ostile e selvaggia.
3: Un angelo!
2: Sì, un angelo!
3: E quale angelo era?
2: Il Piero Angelo!
5: Lo Zoo di 105.
6: L'isola dei famosi è un posto per checche. Tutto se sei uomo, devi soffrire per sopravvivere. Profugo, ascoltami. Sarà difficile, ma con questa carrellata di consigli potrai pisciare in testa a ex suore, ex presentatori o ex cantanti per non diventare ex conduttore dello Zodi 105. All'isola dei famosi. Sii uomo. Anche in mutande. Quando qualcuno sale sull'ascensore, non salutare mai. Guarda fisso e incazzato davanti a te per metterlo a disagio. Sii uomo. Compra calzini e mutande solo a pacchi da 20. Sii uomo. Fai un party e svegliati senza un dente. Fiuo! Se vieni subito, dille che è lei che è troppo brava e che è la prima volta che ti succede. Fiuo! Non cambiare le lenzuola. Quando diventano croccanti, dormi con la testa dal lato dei piedi. Fiuo! Per l'anniversario, regala a tua moglie una cosa che serve a te e poi impediscile di usarla. Sii uomo. Guardati in ogni vetrina, tirando in dentro la pancia. Non preoccuparti se questo ti fa scorreggiare. Sii uomo. Manda solo sticker del Papa nudo in ogni chat di WhatsApp. Sempre. Anche come augurio di Natale. Sii uomo. Fai il bidet nel lavandino, soprattutto a casa degli altri. Sii uomo. Ordina una 4 stagioni e poi chiedi alla cameriera di togliere tutti gli ingredienti e di aggiungerne altri finché non diventa una panna e speck. Sii uomo. Quando vedi in lontananza un pedone che sta per attraversare, accelera a tuono e fallo tornare sui suoi passi. Sii uomo. Alza la tavoletta del water solo dopo che ci hai pisciato sopra. Sii uomo. Mangia qualsiasi frutto con la buccia, anche l'anguria, anche il cocco. Sbucciare la frutta è una cosa da mamme. E tu non lo sei. Sii uomo. Quando tua figlia ti presenta il suo ragazzo, fissalo per 5 minuti senza dire niente. E poi mostragli la pistola nel cassetto della scrivania. Sii uomo. Togli il nero dalle dita dei piedi e poi annusalo come fosse un vino d'annata. Sii sommelier. E sii uomo. Non mettere gli occhiali da lettura. Aumenta i caratteri del telefono all'infinito. Non essere quattr'occhi sta... Non essere quattr'occhi sparapidocchi.

0: Lo Zodi 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
3: Pronto?
2: Col Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
3: Pronto?
2: Ho fatto una botta di bamba.
3: Vai mona di tuo mare.
2: Capito.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
4: A chi io sono a casa col Covid?
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Ma che cazzo è, Mario?
2: Capito.
4: No, c'è il numero. Ma che cazzo.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che la fangula.
4: Sei pronto? Pronto?
2: Minchia, baffo.
4: Chi è?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
4: Ma ascolti, con chi vuole parlare lei? Chi è?
2: Santino.
4: Non sono... Ho sbagliato numero.
2: Io non ho fatto non i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Ascolti, ma con chi vuol parlare lei?
2: Ho il Covid-19.
4: Ecco, non sono io, però qui non sono sbagliato numero, non sono io. Non so di che cosa stia parlando.
2: L'ho curato.
4: Eh?
2: L'ho curato.
4: Non sono io, ascolti. Non sono io, ho sbagliato numero.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
4: Eh?
2: Minchia, mi è passato subito. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
4: Che continua a chiamarmi.
2: Un Big Bang, diciamo.
6: Adesso, Wender attaccherà uno dei suoi peggior nemici, Stefano Pazzo nel culo.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
4: Ti hai fatto una merda, ti potessi tirare la zuppetta da testa.
2: Io non ho fatto i vaccini.
4: Testa di cazzo. Mi piace sapere chi che te sei o chi che è che mette su sta roba qui per venire alla tua casa e spaccarti la testa o tanto dalla finestra. Faccia di merda.
2: Ho fatto una botta di bamba.
4: Va bene? Coglione.
2: Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Coglione. Puttana, dimmi chi sei. Me lo dici chi sei che vengo a tuo caso a prenderti?
2: Santino.
4: Eh?
2: Santino.
4: No, dimmi chi sei.
2: Santino.
4: Dimmi chi sei, faccia di merda, figlio di puttana.
2: Grande botta. Un Big Bang, diciamo.

0: Pronto?
1: Minchia, baffo.
0: Dimmi tutto, baffo.
1: Sono a casa col Covid. Per Covid-19.
0: Vede che temore ora.
1: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
0: Dove su Marte? Covid.5, dai.
1: E dimmi. Praticamente l'ho curato.
0: Sì, ha curato che con una sega.
1: Ho fatto una botta di bamba.
0: Intanto, grande nome botta. Cognome. Come ti chiami tu, coglione?
1: Santino.
0: Dal nome del capo. Santino.
1: La grande botta.
0: Ma quando te vuoi attomare per mettere il nome Santino?
1: Io non ho fatto i vaccini, però.
0: Oh! Se vieni qua a Treviso di destro, sinistro di
1: grande
0: boia,
1: un big bang,
0: mi
1: diciamo.
0: Ti hai rotto il cazzo, sì, banda, ma va a cagare, dai, quel coglione
1: qualcosa del Covid.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
1: Una grande botta.
3: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè ah, come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, è un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che non
4: beve. No, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No, qui chi è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
4: Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te, diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
3: sì.
6: Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma questa è un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Maria Dolosa Calluni, moglie del noto industriale dei calzini, viene sorpresa dal marito mentre si dà piacere da sola.
2: Ah sì, me gusta mucho. Sì.
3: Moglie, ma che cazzo stai facendo? Ti masturbi a tavola?
4: Ah, perché si può? Stronzo! Che figo, vado a prendere le pinzette!
2: Senti, continuate a mangiare, sto cercando di concentrarmi.
3: Basta, Maria Dolosa! Quando è troppo, togliti immediatamente quella spada laser di Guerre Stellari!
2: Uffa, ok, d'accordo, ma ti avverto, quella nel c***o si tocca.
1: Preoccupato per le condizioni della moglie, il cavalier Calloni decide di chiedere un consulto medico al famoso ginecologo Glicogeno Orgecolon.
3: Dottore, sono molto preoccupato per mia moglie. Non fa altro che masturbarsi da mattina a sera.
5: Capisco. Lei ovviamente si chiede perché non si masturbi anche di notte, vero?
3: No, assolutamente no.
5: Si tranquillisi, Calloni, è normalissimo. Solo i sonnambuli possono masturbarsi di notte. Capito un gioco di parole?
3: Sì, ma io non voglio che si masturbi di notte, Cristo.
5: Non sono Cristo, sono il Gabibbo ginecologone. Ha visto che c'ho anche lo stetoscopio. Anche ai ginecologi non serve, però la costumeria c'aveva solo quello. Comunque, se proprio insiste, posso prescriverle delle anfetamine che la terranno sveglia per qualche giorno. Così potrà masturbarsi anche di notte, eh? Ma è solo un palliativo. Prima o poi la signora dovrà pure dormire, eh? Non mi diventa sonno.
3: Mi ascolta quando parlo? Non voglio che mia moglie si masturbi di notte!
5: Non c'è bisogno di ringraziarmi, Calloni! Faccio solo il mio lavoro, le veline!
3: Ma lei... me lo faccia dire, è proprio un coglione!
5: No, sono il Gabibbo, visto lo stesso scorpione. Un assegno comunque va bene per il pagamento, sembra in nero. Così arriva Jimmy, fa servizio, economia circolare! Non ride mai, stupro!
1: Visto che la scienza non è in grado di dargli una mano, il cavalier Calloni decide di affidarsi ai rimedi della bis nonna. E per frenare gli inarrestabili pruriti della moglie, acquista una cara vecchia cintura di castità.
3: Ecco, ho fatto! Cintura di castità chiusa! E la chiave me la tengo io!
2: Bastardo! Sei un bastardo!
3: Mi dispiace, Maria Dolosa, ma è per il tuo bene.
2: Se credi che una stupida cintura di castità possa fermarmi, non hai capito un cazzo di me. Ah sì, ti farò vedere.
3: Sì, brava, certo, come no. Ora devo andare nel mio studio, che ho delle carte da firmare. Buon divertimento!
2: Oddio! Oh, che meraviglia!
3: Ma che mi venga un colpo! Non è possibile!
4: Papà, stronzo! Vieni a vedere, la mamma si è sgrignata con la fiamma ossidrica!
2: Pochino! Fuoco!
5: Down! Ella, sono il Gabibbo pompiere! C'è bisogno di me?
4: Stronzo!
5: No, c'ho la pompa, sono pompiere! Stronzo, quando c'ho la faccia tua è quella di quel coglione di tuo padre. Le veline!
6: Welcome to the zoo.
0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Cammina dalla sdraio al bar senza ciabatte. E poi spegni i piedi con la birra. Sii uomo. Ad agosto fai la partenza intelligente e rimani in coda con altri 30 milioni di intelligenti. Sii astuto e sii uomo. Esclama sempre e ciucciamelo quando starnutisci. Sii uomo. Se tuo figlio ha paura dell'uomo nell'armadio, vendi l'armadio e metti i suoi vestiti su una sedia. Sii uomo. Quando ti invitano a cena, porta sempre una bottiglia e poi bevitela da solo, che tanto gli altri di vino non capiscono un cazzo. Sii uomo. Usa sempre il viva voce e poi urla perché non ti sentono. Sii uomo. Se arrivi in fondo alla tua vita con tutte le dita, vuol dire che hai perso. Sii uomo. Quando ti licenziano, restituisci sempre pistola e distintivo, anche se fai il benzinaio. Sii uomo. Inizia una nuova serie dall'ultima stagione. Tanto non ci capiresti un cazzo comunque. Sii uomo. Se l'auto è super in riserva e i passeggeri continuano a dirti di fermarti, tu voltati, togli gli occhiali ed esclama: conosco la mia macchina, con la voce di Luca Ward. Sii uomo. Portati sempre dietro dei sacchetti per gli escrementi del cane e poi cagaci dentro tu. Sii uomo. Dopo il sesso, intingi un dito nello sperma e passaglielo sulla fronte sussurrando: Simba, sii re leone e sii uomo. Cerca le cose nei cassetti senza spostare niente e poi lamentati che non le trovi. Sii uomo. Non tenerle mai la borsetta, neanche per un secondo. Non sii paggio. Sii uomo. Esci a bere col tuo bro e poi passate il tempo in silenzio a swippare le fighe su Tinder. Siate uomini. Ficcati tua cugina prima che lo faccia il resto del mondo. Sii uomo.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno trascorreva alcune ore liete e spensierate giocando alla Blue Whale col pastorello Girolamo.
2: Forza, buttati!
3: Ma non stavate giocando voi?
2: Ma che c'entra? Non lo sai cosa diceva San Pietro nella sua prima lettera ai controllori?
3: No, che diceva?
2: Chi non gioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Quindi adesso io ti riprendo mentre salti dentro a questo burrone.
3: Ma padre mio, io c'ho paura, maronna.
2: Ma dai, ma non ti preoccupare che tanto una gambetta storpia già ce l'hai. Più di tanto non si può peggiorare, puttane mamma. Maronna, proprio sul più bello una seccatura. Pronto? Sì, sì, sono io purtroppo. Chi? Aspettate un secondo. Girolamo Zozzo Lurido, ma la vedova Marinacci è una nostra parrocchiana?
3: Sì, è quella che dona sempre molti danari la domenica a messa.
2: Ah, ok. E allora mi tocca. Sì, sì, arrivo subito. E per subito intendo quando cazzo mi pare.
1: E fu così che il Santissimo Padre dovette interrompere la sua innocente attività ricreativa per accorrere al capezzale della vedova Marinacci, ormai giunta alla fine dei suoi giorni.
4: Venga, padre, venga, ha chiesto molto di lei.
2: Sì, sì, certo, in verità ti dico chi se ne frega.
4: Contessa Marinacci dei Monti del Tirolo, lo ha che bontà, è arrivato padre Maronno.
3: Entrate, entrate pure, padre, mi dia la sua benedizione.
2: Quella gratis vale solo 20 minuti, però.
3: E non fa niente, mi rimane poco da vivere.
2: Sì, va bene, puttane mamma, vi benedico, padre, figlio, buono, brutto e cattivo, amen.
3: Grazie, padre. Ora, prima di ricongiungermi a Dio, vorrei chiedere un'ultima cortesia. Vorrei che lei soddisfacesse il mio ultimo desiderio.
2: Vabbè, se proprio insiste.
4: Ma cosa sta facendo, padre?
2: Queste anziane in punto di morte pensano solo a quello. Lo so perché me l'ha detto un mio amico.
3: Padre, il favore che voglio chiederle è questo. Lei dovrebbe prendere il mio uccello.
2: Maron, ma sono cose omosessuabili.
4: Ma cosa dice?
2: Ma le sembra questo il momento di cambiare sesso? Di giocarsi la salvezza eterna all'ultimo minuto come l'Empoli?
4: Padre, credo che ci sia un piccolo fraintendimento, eh?
2: Cioè?
3: Io le parlo del mio amato sbirlingo, l'uccellino che mi ha accompagnato nei miei ultimi anni di vita. La prego, se ne prenda cura dopo la mia morte.
2: Ma perché proprio io? Che me ne faccio di uno schifoso volatile?
4: Padre, non dica così, la signora è molto affezionata. Pensi che addirittura l'ha designato come suo unico erede.
2: Ma chi, l'uccello?
4: Sì, padre, gli ha lasciato tutto. Soldi, proprietà, anche il castello in Val di Nerchia.
2: Castello? Maron!
4: Eh sì, e persino tutti i suoi buoni del tesoro per l'ammontare di...
2: Accetto! Accetto questo compito se servirà in qualche maniera a rendere felice la vedova Marinacci e a farla morire tranquilla. Il più presto possibile, spero.
1: E fu così che il Santissimo Padre Maronno, per recare conforto alla vedova, prese in custodia il suo animale domestico, a maggior gloria di Nostro Signore, ma anche delle sue società offshore alle Isole Vergini.
3: Padre, non ne posso più di questo fastuono.
2: E smettila di lamentarti. Mi lamento forse io della puzza delle tue pecore?
3: Sì, in continuazione.
2: Basta! Lo capisci che questo uccello è un uccello speciale? Un uccello devoto, tanto caro a Nostro Signore?
3: Veramente?
2: Sì, è il corvo di Cristo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto stupire.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
1: Allora, proletari, come state? Vi sono mancato? Avete trascorso bene le vacanze? No, perché io ho solamente riflettuto su questi influencer e quando rifletto troppo tendenzialmente va a finire che mi incazzo. Infatti ditemi un po' voi se è normale quello che dicono questi personaggi ambigui di Instagram che passano le giornate a bere tisane e sponsorizzare creme di merda.
2: Eccolo qua, caricatore con attacco USB. Come potete vedere è adatto perfetto per le nostre palle, per avere sempre le palle belle morbide e depilate. È adatto per le parti intime, perché? Perché ha la testina, come vedete qua, in ceramica, quindi è delicatissimo, non taglia mai. Però ragazzi, io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba. Io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba.
1: Iniziamo alla grandissima qua, ma puoi sponsorizzare un rasapalle? Cioè, dal trono di uomini e donne al rasapalle su Instagram. Luca Speracchi, 456.000 followers, una carriera inversa, ma poi è partito dal rasarsi le palle, è arrivato alla barba, corpo, capelli, cioè tutto. Ma che disagio! Io mi immagino anche la telefonata di ingaggio. Pronto, Lucas? Sì? Vorremmo che lei diventasse il nostro testimonial, va bene? Di cosa? Di un rasapalle, no? Cioè, io non ce la posso fare.
3: Perché questi hanno pochissime calorie, cioè questo ne ha 5 alla pesca, è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango. Poi alla pesca è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango.
1: Eccola qua, il succo di pesca che sa proprio di pesca e il succo di mango che sa proprio di mango. Ma dai, Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers, titolo di studio, battesimo, competenze nella vita, dire minchiate, mettersi lo smalto sui piedi con una mano sola e scorreggiare con l'ascella. Una carriera indubbiamente costruita su pilastri solidi. Noi rimaniamo comunque anche in attesa di sapere se un cucchiaino di merda abbia il sapore di merda. Mi raccomando, faccelo sapere. Ci teniamo.
4: Eccomi qui, riappaio abbastanza a caso dopo aver dormito più di 20 ore, cioè dopo aver dormito più di 20 ore, cioè che per me è una cosa veramente allucinante, però sono stracontenta, immaginavo di aver bisogno di un attimo di tempo per riprendermi. Sono un po' stanca, però sono contentissima perché sono riuscita a vedere veramente tante cose.
1: Allora, io adesso divento volgare e villano. Come cazzo fai a dormire 20 ore? Ma neanche se mi bevessi una betoniera di vodka riuscirei a dormire 20 ore. Cioè, dopo 20 ore tendenzialmente si inizia ad avere un sospetto caso di morte apparente, dai. Che cosa stavi aspettando? Che ti inumassero? Chiara Facchetti, 238.000 followers. Volevi raggiungere gli arcangeli e suonare la tromba sulle nuvolette con loro? E non capisco. E poi aggiungi anche, sono un po' stanca. Ma per la puttana, come puoi dire che sei stanca dopo aver dormito 20 ore? Qua c'è proprio un astio nei confronti della vita, lo capisci? Le cagate che escono dalla tua bocca sono inquantificabili. Siamo proprio messi male.
5: Vogliamo parlare di questi post estivi di tantissime ragazze, non tutte per fortuna, però tantissime ragazze che mettono su queste foto che postano delle frasi super poetiche del tipo il cielo è pieno di stelle ma la stella che brilla di più rimani sempre tu, abbinate ad immagini di loro in costume al mare, a pecora.
1: Chiofi, piccolo e tenero Chiofi, sei il mio preferito e non posso negarlo. Il tuo discorso potrebbe anche filare se non per il fatto che se in questo momento apro il tuo profilo da 1,6 milioni di followers e prendo una tua fotografia a caso in cui ti ritrae mezzo nudo, oltretutto con tutti questi tatuaggi qua sembri anche un tappeto con le braccia, io leggo la seguente frase: non è nelle stelle che è conservato il tuo destino ma in noi stessi. Ma chi offi, cazzo? Ma che cos'hai, un emorroide al posto del cervello? Qua mancano proprio i concetti di base. Tu non puoi dire che ti stanno sul cazzo le persone che scrivono queste frasi accostate alle loro fotografie provocanti e poi tu fai lo stesso. Fai pace con il cervello, dai. Io credo in te. Niente, in questi mesi di vacanze non si sono risparmiati. Hanno continuato a sparare puttanate a profusione come se non ci fosse un domani. Ero affranto prima e sono affranto anche oggi. Però io resto fiducioso nel genere umano. E no, non sto parlando di loro. Loro sono senza speranze. Io parlo di voi. Io so che prima o poi riuscirete a capire che rendere famosi questi stronzi servirà solamente a loro. Voi per loro siete un numero che gli servirà per continuare ad arricchirsi sulle vostre spalle, oltretutto vendendo rasapalle. Fate i bravi. Tutti insieme cambieremo questa società. Ciao.
0: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi. Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo.
6: Nina, nina, nina.
0: This is the zoo.
6: È tutto fatto.
0: Bye. This is the zoo.
6: Nina, nina, nina.
0: This is the zoo.
6: Perlizia.
0: Vai, dai.
7: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 9. La prova costume.
8: Ma porca di quella puttana troia cacchiavata da un milione di capelli roventi, guarda quanta cellulite, e ora come cazzo mi presento di fronte ai paparazzi?
9: Gerry Gerruccio, mio cicciottoso, con quel bel culotto tutto da smordicchiare, perché sei incazzato? Dillo a Robertuccio tu.
8: Benigni ha scelto proprio il momento sbagliato per venire a rompere i coglioni col tuo accento di merda, non vedi che sto facendo la prova costume?
9: Ah, la prova costume, la cara vecchia prova costume? Bravo Jerry, bravissimo. Devo ammettere che il costume a due pezzi ti sta molto bene. Ma dove diavolaccio l'ha trovato un bikini della tua misura?
8: Faccia di merda, questo non è un costume a due pezzi. Quelli che vedi sono i miei autentici capezzoli. Devo ammettere che come capezzoli sono un po' grandi.
9: Mannaggia la baldracca Jerry, ma quelli non sono due capezzoli, sono due fottutissime padelle. Ma com'è possibile che siano così grossi? Saranno almeno 16 volte più grandi dei miei coglioni.
10: Capezzoli, ti ha parlato di capezzoli? Peter Griffin? Vieni a vedere, Jerry Scotti, i capezzoli più grandi della testa di Lisa.
11: Che mi venga un colpo, non vedevo due capezzoli così grossi da quando mi sono fatto miniaturizzare con la pistola laser di Stivui per intrufolarmi nel reggiseno di Gianna la tetona.
12: Si può sapere cosa avete da urlare? Oh, la mina bella, Jerry Scotti, ho dei capezzoli giganti. Ti do un milione di dollari se me li fai succhiare per 5 minuti. Ti prego.
8: Basta, ora mia
12: vera bella, Jerry Scotti, ho dei capezzoli giganti. Ti do un milione di dollari se me li fai succhiare per 5 minuti. Ti prego.
8: Basta, ora

0: così importanti. Beh, pensa che abbiamo anche un tizio con tre teste.
1: E allora ve lo giuro sulla testa di Marco Columbro, il prossimo che nomina i miei capezzoli lo prendo a calci in culo fino all'inferno, sono stato chiaro.
2: Santa divina, Gerry Scotti ha i capezzoli più grandi del volante della Papa Mobile. Solo l'anticristo può avere i capezzoli così mostruosi, va del retro Satana. Torna all'inferno con i tuoi capezzoli giganti. Si oppossa via, merda.
1: Porca di quella lurida bagassia impestata a sangue da una grandinata di c***a rovente, ma si può sapere cosa cazzo ho fatto di male per meritarmi tutto questo porco?
2: Lo avete sentito anche voi? Ha bestemmiato?
1: Non ho bestemmiato, ho detto porco il bue.
2: Sono costretto ad usare i poteri che mi ha conferito il nostro signore per terminarti.
1: Non esageriamo, Papa Francesco, non credo che tu abbia superpoteri e tu possa terminarmi.
2: Non sottovalutare i poteri del lato chiaro della forza. Beccati questo.
0: Porca troia, non sapevo che esistesse il Papa Laser. Fermo, fermo. No, no, non mi terminare. Ho dato il mio 8 per 1000 alla Chiesa.
2: Sì, proprio uno stolto. Il tuo 8 per 1000 lo dovevi dare a fumagazzi.it. Muore idiota con l'itterizia.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
5: Silenzio! Allora, dov'è quello starnuto di fregna di Harry Rotter?
6: Eccomi, prof, arrivo, arrivo!
5: Con calma, mi raccomando, con calma. Vuoi anche qualcosa da bere, Harry?
6: Certo, vorrei una birra oppure berrei uno sherry all'aroma di mirra.
5: Non ce l'abbiamo, però ti posso pisciare in faccia.
6: Ah, orrore, orrore, ma lei è un buzzurro, professore.
7: Quante storie, Harry Rotter. Almeno la piscia nasconde la tua faccia di merda.
6: Ma perché siete così crudeli con me?
5: Basta, basta, non piangere, cazzata di Dio. C'è una bella sorpresa. È arrivato un pacco per te.
6: Urrà, urrà, che onore. È davvero per me?
5: C'è scritto da consegnare a quel sacco di scroti ammuffiti di Harry Rotter. Direi sì, è per te.
8: Yeah. Però io c'ho mezzo dubbio, scusi Anus, perché se non c'è scritto quel figlio di gran puttana, magari potrebbe essere un altro che gli assomiglia.
5: Aspetta un secondo, hai ragione anche tu, Ron. No, no, c'è proprio scritto: per quel grandissimo figlio di grande puttana fatto di feci e mal cagata di Harry Rotter, è suo.
8: Ok, c'è scritto anche di dargli una coltellata?
5: Mi sembra di sì, sì.
8: Una, scusa Harry.
5: Dai, dai, merda camminante, apri sto cazzo di pacco.
6: Oh, che bello! È una nuova bacchetta magica!
5: Non è una bacchetta magica qualsiasi, minestra di cerume. Questa è la famosa Ragriri Ruremar.
6: Ragriri... Ragriri... Marco Diaz. Ragriri... Oh! Allora... Ragriri Ruremar!
5: Senza R moscia, vomito di Gianni! La Ragriri Ruremar è la bacchetta magica più potente mai creata. La leggenda narra che sia stata creata con un ramo del dio degli alberi in persona.
6: Con un ramo del dio degli alberi? Ma allora sono proprio io il prescelto!
7: Ma guarda che culo sto figlio di una mignotta volante! Non è giusto! La Rari Grurremar... Ragri Rurre... Non è giusto! La Ragri Rurremar spetterebbe a me! Sono la studentessa più brava!
6: No! La Rigrure... Aspetta... No! La Rigrure... Aspetta, ho capito, Rigrure... Ragrirure... Ok... No! La Rigrure... La Rigrure... La Rigrure... Porca puttana...
5: Ragrirure...
6: Ragrirure... Ok... No! La Rigrure... Larry Clure.

0: Rari Grurman.
1: Larry Grurman.
0: Rari Grurman.
1: La Rari Grurman. No, la Ragri Rurremar è mia, Hermione. Hai capito? La caputtana ancora. La Ragri Rurremar è mia.
2: Ma se non riesci neanche a pronunciare il nome, gomitola di brufoli.
3: Basta, silenzio. Hermione ha le sue ragioni. Per questo ho deciso che lei e la merda con gli occhiali si sfideranno a duello all'ultimo sangue. Il vincitore si aggiudicherà la bacchetta magica. Bene, è tutto pronto. Che il duello abbia inizio.
1: Ah, Hermione, ti batterò in un solo colpo con il mio incantesimo preferito. Abracalabria, abracalabria, per la casa del ramaro marrone fai cadere per terra Hermione.
2: Coglione bucato, non l'hai ancora capito che con la R-Moscia la magia non funziona? Ora tocca a me. Hocus Pocus, Hocus Pocus, investire Harry Potter con una Ford Focus.
1: Rororio!
3: Che cazzo? Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il calice di Chalice.
4: Yeah. Yeah.

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: Le cronache del Cavaliere con la spada di carne è probabilmente la saga fantasy più famosa dai tempi del Signore degli Anelli. 36 libri, 9 film e 3 serie televisive non sono però bastate a completare l'epopea dell'eroe con un'erezione più dura dell'acciaio di Nisbar. E da ormai 12 anni, i fan di tutto il mondo aspettano con ansia il volume che dovrebbe concludere la serie, rivelando l'oscuro segreto che si nasconde dietro la sparizione delle 7 vagine di drago della maga Brembilla e smascherando il responsabile della morte del nano di Feci, messo a guardia del castello di Sandali sul lago Sbor, prima che il re degli elfi sposasse un sosia di Pippo Franco e venisse rapito dalla grande capra Zoe. Purtroppo, dalla sera dello scorso 8 giugno, di Piergiorgio Trecoglioni, l'autore di questo vero e proprio capolavoro della letteratura fantasy, si sono perse completamente le tracce. Dalla redazione una chiamata.
5: Roberto Cale, sarcofago.
4: Quante lettere?
5: Sarcofago, 3.
4: No, guardate che sarcofago...
5: Sarcofago, 3, Roberto Cale.
4: Sì, no, ne ha 8 di lettere, ma dico le caselle, quante caselle vede?
5: Sarcofago. Tre verticali, sarcofago.
4: Ok, ma l'ha già scritto?
5: Sì.
6: Carmelo, digli che sarcofago si scrive con la C.
5: C, sarcofago, 3C.
4: Si scrive con la G.
6: Non gli credere, ti vuole far sbagliare per non darti il premio, con la C.
5: Ho vinto?
4: No, ma non è un quiz televisivo del Cruciverba.
5: Ho visto, c'era la foto, c'era.
6: Ah, scusa, te l'ho cambiato canale. Non era questa è quella che la gente sparisce.
4: Bravo.
5: Niente, no, non abbiamo vinto, Gennà.
6: No, ci speravo.
4: Vi saluto.
5: Saluto, 8 lettere.
4: Sono 6.
5: No, saluto.
4: Ah, perché da lontano. Nato nella base NATO di Noto, in provincia di Peppino, Piergiorgio è figlio di Eunuco Trecoglioni, un militare italo-americano capace di infilarsi entrambe le mani nel culo senza sorridere, e di Genovaffa Spermalosco, autrice del famoso Kama Sutra per sonnambuli e 3 volte campionessa europea di Scopa il Vescovo a squadre. Sì, un'altra telefonata.
7: Appartengo se ci tengo, appartengo se ci tengo. Eterno. Inverno. Salve, sono il sosia nazionale di Ambra Angiolini.
4: Con questa voce?
7: Sì, sono il sosia uomo di Ambra Angiolini. Tengo se ci tengo, Ambra però, primi anni 90.
5: Ambro, è pronto?
7: Sono a casa, adesso pronto a mangiare.
4: Lei si chiama Ambro?
7: Ambro perché è il diminutivo di Ambrogio, che è il mio nome.
4: Sì.
7: E tenga conto che adesso io sono Ambro perché faccio il sosia uomo di Ambra primi 90.
5: Ambrogiolini, quante volte ti devo chiamare? Pronto?
7: Adesso mio marito è pronto a tavola.
4: Lei si chiama Ambrogio Lini di cognome?
7: Sì.
4: E quindi è per questo che ha scelto di essere sosia di Ambra Angiolini.
7: Pensi che non ero neanche ricchione.
4: Ah.
7: Io non lo amo neanche quello.
5: Come non mi ami? Ti ho fatto anche la pagliata.
7: Adesso ho avuto il coraggio di dirtelo in TV.
4: Scusate, io vi lascerei i vostri problemi sentimentali, se non è un problema.
5: Adesso spacco tutti i piatti!
7: Dai, piatti no, me l'ha regalati mia madre.
5: Quella troia!
7: Ehi!
4: Ed è proprio dalla madre che Piergiorgio prenderà la passione per la scrittura. Ma prima di iniziare la saga che lo renderà famoso, lo scrittore passa attraverso diverse fasi esplorando i generi letterari più disparati. Durante questo periodo di formazione pubblica diversi romanzi, molto interessanti ma di scarso successo, tra i quali ricordiamo L'armadio bruciapeti di Geoffrey John, Le avventure del giovane Matusalemme, Un amore chiamato Levati dal cazzo che puzzi, I racconti della sciatica e La frattura dell'imene di ghiaccio, che gli valse il premio Alberto Tomba per la letteratura infantile. Sì, redazione?
5: Né Spoleto, no, cioè una cosa che non è né Todi né Perugia e neanche Spoleto, né Spoleto. 7 lettere.
6: 8, fai 8.
5: Abbondiamo, 9. Giusto?
4: Non mi viene in mente niente.
5: Allora la scrivo a matita. Va bene, a dopo.
4: E cosa scrive però?
5: Né Spoleto. 11 lettere.
4: Sì. È solo nell'agosto del 1989 che Piergiorgio inizia a scrivere Il filetto della verità, il primo romanzo del Cavaliere dalla spada di carne, che lo renderà immediatamente famoso in tutto il mondo. 34 anni, 40.000 pagine e 300 milioni di copie vendute più tardi. Però la storia non è ancora arrivata a conclusione. I più maligni tra i fan cominciano a credere che questo ritardo sia dovuto al fatto che Trecoglioni non ha la minima idea di come far finire la storia. Con il principe Valsecchi ancora imprigionato nelle segrete del castello dai mille bidè e le armate del duca Marrone in viaggio verso le terre di Bilfagar per affrontare lo sciame di scimmie dello stregone sifilitico, sembra impossibile che Crocco, il cavaliere dalla spada di carne, riesca nell'impresa. Grazie per la telefonata, così mi fermo un attimo.
7: Sì, pronto, io sono un esperto dei libri della persona scomparsa.
4: Ah, del signor Trecoglioni.
7: Lei ha sbagliato, perché Bilfeder in realtà era l'arcano signore della terra di Ordebav, dove il nano fatto di merda regnava. Probabilmente nella storia c'è anche un errore, quello che ha raccontato lei, perché le vagine del drago sono state nascoste dentro la montagna di Urukuz.
4: Sì, sì, sì, ma noi qua abbiamo un riassunto veloce, insomma.
7: Ehi.
4: Sì.
7: Di permettere, o le cose le fate bene, perché io rappresento anche l'associazione Nani di Merda Cosplayer.
4: Ah, quindi lei è una persona di, diciamo, di...
7: No, io sono 2,15 metri.
4: Ah, ho capito. E come si traveste lei?
7: Metto le scarpe sulle ginocchia.
4: Ah.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono il Nano Bidelli. Sono il capitano della squadra italiana Nani di Merda. Cosa ride?
4: No, no, no, non stavo, era un singhiozzo.
2: Ah, fa body shaming.
4: No, no, singhiozzavo per... ho mangiato la cotoletta.
2: Guardi che le taglio i tendini, eh.
8: Dove stiamo andando?
4: No, volevo, ero curiosa di capire come vi travestite da nani fatti di merda.
2: Ah, beh, per il travestimento da nano è molto economico, rimango così come sono.
4: E il fatto di merda?
2: Vengo a casa sua e mi indosso suo padre, arrivederci.
4: Quella dannata sera dello scorso 8 giugno, per Di Giorgio Trecoglioni stava appunto passeggiando in cerca di ispirazione, quando si è fermato in una tabaccheria per acquistare carta e penna e sigarette necessarie al suo lavoro. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a vedere lo scrittore.
9: Sì, me lo ricordo, era atteso come una corda di violine e mormorava: e mo cosa cazzo scrivo? E mo cosa cazzo scrivo? Gli chiede carta, penna, sigaretta e un grattevinci. Si mette in un angolo a grattare il grattevinci e all'improvviso fa: ma vieni, sì, cazzo, sì, me ne scappo in Sud America e fa il culo tutti! E poi se ne corre via come... come se avesse vinto alla lotteria, una cosa del genere.
4: Questa è l'ultima testimonianza che abbiamo di Per Di Giorgio. Da allora in poi di lui non si è saputo più nulla. Per il momento gli inquirenti brancolano nel brancamenta e l'ipotesi accreditata è che sia rimasto vittima di un sortilegio da parte di una strega o una hollus asiatica. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti e continuiamo a lavorare per il suo ritrovamento. Per questo chiediamo a voi, cari telespettatori, di comunicarci qualsiasi informazione utile alle indagini, scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è... Se Dio non avesse voluto che lo prendessi nel bus del gnao da un eschimese, non avrebbe inventato il grasso di foca, @chilasvisto.it. Sì, ultima telefonata.
7: Marcella Pella. Sei orizzontale, Marcella Pella nella foto.
6: Bella P, Marcella Pella.
7: Marcella Pella.
4: Quante P?
7: Non so, facciamo 4?
4: E non ci sta.
6: 2.
7: Meno, 2.
4: Neanche così.
7: 1?
4: No, di più.
6: E vale P.
7: Marcella Ella.
4: Sì, così sì.
7: Allora, ma... Marcella Ella nella foto. Anche se sembra uomo. Marcello Ello.
6: Allora è Marcello Ollo.
7: Marcello Uccello. Sta?
4: Sta.
7: Ho finito, grazie.
8: Madonna
10: mia. Mamma mia.
8: Ma dove andiamo?
10: Ma non lo so.
8: Partiamo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti. Cristiano è un ricercatore precario che ha rifiutato una cattedra all'estero per rimanere vicino ai suoi genitori. È convinto di poter svoltare grazie a un'idea geniale, frutto di anni di ricerche. Ma sarà in grado di convincere la nostra giuria di imprenditori?
2: Buonasera a tutti, io sono Cristiano.
3: Io sono musulmano.
4: Cristiano. Mi sembra di averlo già visto da qualche parte sto coglione.
3: Sì, forse in una chiesa.
4: Il Cristiano.
2: Nome comune, è normale.
4: Comunque non c'hai la faccia da imprenditore, c'hai la faccia di cazzo, quello sì, ma da imprenditore sinceramente no.
2: Ho capito sminuirmi a livello personale, tolgo.
4: Comunque cominciamo bene, dai, questo va in giro con una sola faccia, c'è sta faccia di cazzo e basta. E vabbè, dai, andiamo.
3: Vabbè, senti Cristiano, facci un po' il tuo pitch, eh? Sai cosa vuol dire pitch in inglese? Vuol dire che ti devi spicciare. Dai, vai con l'idea, dai, che mi hai già rotto bellino, ma lì sei lento, dai.
2: Allora, sì, accetto le vostre angherie soltanto per il fatto che siete facoltosi e potete aiutarmi a sviluppare questa idea.
4: Dai!
2: Allora, con tanto servilismo vado a illustrarvi.
3: Sì, viene, dai.
2: Allora, ho creato questo prototipo di preservativo mutante super intelligente. Scandito. Perché vedo che lei sta leccando del caviale. Quindi.
3: Il caviale dentro una vagina, tra l'altro.
2: Sì, ho notato la ragazza nuda, ma non volevo infierire. Quindi è in grado di captare le onde cerebrali della partner e modificare le proprie dimensioni per conformarsi ai desideri della donna durante l'atto sessuale. Cioè, ovvero il preservativo si gonfia e si sgonfia in base al piacere provato dalla stessa.
3: Perso l'attenzione dopo 5 secondi.
2: Per diventare più grande.
5: Io non ho capito, non ho capito.
4: Nessuno ha capito un cazzo, cioè non ho capito. Scusa, tu ti metti sto affare sul cazzo e lui capisce se la donna lo vuole più grosso o più piccolo.
2: Sì, allora lo rispiego un po' magari meglio. Allora, insomma, ti infili il preservativo, inizi a fare del sesso. Il preservativo legge nella mente la donna. Se lei lo vuole più grosso, il preservativo si espande. Se lo vuole più piccolo, capita raramente, si contrae, ricreando al contempo per lui le stesse sensazioni che avrebbe senza preservativo. Cioè, è un metodo. Qualcuno sta defecando, credo.
5: Non c'è qualcosa di più bello, non c'è qualcosa di più bello. Io sono il re dell'anduia, fatto soldi.
4: Quindi scusi, dov'è l'idea imprenditoriale? Cioè, perché la gente dovrebbe comprarlo, insomma, sto prodotto del cazzo?
2: Beh, risolverebbe il problema sessuale della maggior parte delle persone, sia maschili che femminili. Sarebbe una vera rivoluzione. Ho anche fatto un video dimostrativo. La coppia che vedrete aveva una vita sessuale tristissima e sembro io con mia moglie, ma non siamo noi.
3: Sì.
2: E ha accettato di farsi riprendere mentre usa il mio preservativo rivoluzionario. Ecco, non soffermatevi su i volti blerati,
4: vediamo
2: somiglianze, ma non
3: Ma c'ha il culo piattissimo, c'ha proprio un brutto culo, se lo faccio a dire.
2: Beh, non è bruttissimo.
3: No, proprio un brutto piatto bianco.
2: Lei dice il signore.
3: Il signore, sì, quello che non è lei.
2: Che non sono io.
3: La moglie è brutta anche lei.
2: Diciamo era forse più piacevole da giovane, ma non la conosco, quindi.
3: Sì, con questi ciuffi d'erba delle pieghe della pancia.
5: Non ci siamo, non abbiamo
4: Cristiano, non ci siamo, fa anche rima.
5: Non ci siamo.
4: Se ti chiamavi Peppino, faceva rima con Pompino, ma ti chiami Cristiano, non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo.
2: Sembrava un'idea rivoluzionaria.
4: Manca la magia, quel guizzo che sa di successo, insomma, sai, l'imprenditoria non cerca di fare.
2: Ma io ho presentato.
4: Porca Mettere le mani addosso.
2: Mi sembra il caso di mettere le mani.
3: Ma lei viene qua. Allora, l'idea è questa.
2: Cioè, non mi sembra il caso di mettere le mani addosso.
3: Capito? Viene qua, vuole mettere il gomone in una fica. Così. Ho inventato il gomone da fica, capito? Non va bene.
2: Vabbè, avevo anche questo casco.
4: Sì, che mi alzo, ti do un pugno in bocca, eh.
2: Allora, se può interessare, anche un casco che rende le anguille intelligenti.
3: Cosa me le faccio? Dove ci vado?
2: Cioè, in realtà riesce a fargli guidare le macchine, dai, ma non hanno le braccia.
4: Dai, dai, fuori dai coglioni, guarda, mi proprio mi stai
2: non volete il casco per le anguille?
4: Te lo fico.
5: Non ci siamo, non ci siamo.
4: Te lo fico in culo, dai.
2: Il rasoio elettrico che riattacca i peli della barba?
5: Mettete un culo.
2: Guarda che a me l'anguilla fa schifo, te, glielo ho detto.
4: Via, vai via.
2: La cannuccia per ciucciare le foglie?
4: Via, porco. Sai che se ti becco fuori nel parcheggio con la limousine ti passo sopra, bastardo.
2: E le scarpe autocamminanti che vanno a lavoro al posto tuo?
3: Non lavoro, me ne chiamo mai lavorato.
2: Ci ho pensato. Eh? Allora vado, eh.
3: Sì.
6: Ciao, io sono Tafano, Tafano.
4: Bravo,
6: Tafano.
4: Bravo, simpatico,
3: bravo.
4: Mi piace, è uno. Sì, vedi, è giovane, è sprizzante, si vede che c'ha la testa da imprenditore. Bravo.
6: Grazie, grazie. Io ho sempre sognato di prendere i tori e ho le idee buone che mi vengono quando penso proprio.
4: Ottimo, ottimo. Mi piace proprio Tafano. Dai, dici una di queste due idee che c'hai qua da proporci imprenditoriali. Vai, vai.
6: Io le caccole.
3: Come le caccole, non ho capito.
6: Sì, caccole finte, caccole del naso da vendere a chi non c'ha le caccole vere ma si vuole scaccolare. E te le infili nel naso e poi ti scaccoli così col dito a uncinetto.
4: Oh, finalmente una bella idea, ragazzi. Un'idea degna di questo nome, bello.
3: Vedi, vedi che il taglio nazional popolare vince sempre. Pensi, perché tutti hanno un naso, capisci? Ma non poi... come l'anguilla, che cazzo ce l'ha l'anguilla, il casco che invece il naso ce l'hanno tutti.
2: Scusate, però io pensavo ancora che il profilattico performante fosse.
4: Ancora tra i
2: ma la cicletica produce ossigeno a zero.
4: Fuori dai coglioni che stiamo parlando con Tafano che c'ha questa idea geniale. Cioè io ci penso, no? Più ci penso più credo che questa sia l'idea del secolo. Perché
2: ma
4: mi
2: non
4: immagino...
2: serve a niente, non serve a nulla.
4: Ma adesso gli metto le mani addosso sto coglione.
6: Ma che ho fatto? Ho vinto io.
4: Allora stavo pensando, l'idea è questa, è geniale. Perché tu sei in macchina magari nel traffico e non hai caccole da scaccolarti. E quindi paf, ti infili le caccole di Tafano nel naso.
6: Sì.
4: E ti passa il tema, è geniale, geniale, geniale.
6: Sì.
3: Senti, Tafano, dimmi un po', questa idea geniale, quanti soldi vorresti per iniziare, diciamo, la startup al business?
6: Ragazzi, io però purtroppo non, meno di 20 euro non posso fare.
2: Wow.
4: Dico, l'altro è ancora dentro, sto cazzo di Cristiano.
2: Scusate.
3: La vuole posare con l'anguilla, lì fa anche impressione, sembra
4: allora,
3: stupido.
4: Allora, parto io. Tafano, io ti offro. No, io ti offro 22 milioni di euro.
2: La madonna.
4: Adesso te li do proprio qua in contancia, un sacco dietro la scrivania. Ti do 22 milioni di euro per lo 0,001% della società.
2: Accetta.
6: 20 milioni di euro?
2: Accetta.
4: 22.
2: È svenuto. Signor Tafano?
3: È svenuto?
2: Non credo che ce la farà. Quindi se volete l'anguilla io...
3: È elettrica?
2: Sì.
3: Allora defibrilli Tafano. Voglio finire i 100 milioni.
6: Buongiorno tabaccaio, mi dai un pacchetto di Marlboro e 100 milioni di euro in gratta e vinci? Grazie.
7: Ma scusa, se c'hai 100 milioni di euro, che cazzo compri in gratta e vinci?
6: Magari vinco.
7: Ma sei stronzo.
3: Occhio che scappa, occhio che scappa. Le tabaccai scappano.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori.
2: Che vita di stenti! Siamo così poveri che abbiamo l'acqua in casa a giorni alterni. Ho le mutande così sporche che dovrò levarle con lo scalpello. Che puzza le mie ascelle! Speriamo che il titolare del ristorante abbia contratto il Covid e abbia perso l'olfatto. Puzzo di fonduta lasciata al sole per mesi.
0: Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane e affascinante pianista, Fernando José. I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
4: No hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación.
2: È permesso?
5: Per Dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore? Mi ricorda le mie Stan Smith, portate senza calze durante una maratona e poi lasciate sotto la pioggia per 15 giorni.
2: Mi scusi, cercavo il signor Fernando Perez.
5: Signorina, lei è molto fortunata ad avere in mano quei meravigliosi fiori, perché c'è una strana puzza di foca decomposta che sta invadendo la stanza.
2: No, non è una foca, è la mia fica.
5: Come dice?

0: Rosalinda non poteva sapere che da lì a poco avrebbe incontrato l'uomo dei suoi sogni e...
1: I fiori sono per il signor Fernando. Sarà mica lei?
2: Eppure abbiamo buttato la spazzatura stamattina.
1: Purtroppo la mia famiglia è molto povera e non abbiamo molto per curare la nostra igiene intima.
2: Abbia pazienza, non la stavo ascoltando perché sta puzza di merda mi sta stordendo, non capisco più nada. Le conviene andare perché non è giusto che una signorina come lei debba sopportare certe puzze di feci di balena, una cosa insopportabile, non riesco a comprenderla.
0: Il loro primo incontro non era andato benissimo per Rosalinda, ma per la prima volta, dopo tanti anni, sentiva il cuore battere forte, le farfalle nello stomaco e qualche pidocchio rosicchiarle i peli spettinati della fregna. Forse aveva trovato l'amore.
3: Buenas noches, mucho gusto, eras una chica ma...
2: Che strano! La ragazza fiorista è andata via e la puzza è svanita. Deve essere stato il vento a trasportare il fetore della discarica da un'altra parte. Oh, eccoti finalmente.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
2: Bueno.
5: Mi piace che Paolo si impegna anche.
2: Perdona Romero, hai sentito anche tu uno strano puzza di ostriche e babuini ricoperti di diarrea di cavallo appena fatta?
4: Stavo per dire la stessa cosa.
2: Sì, questo forse l'hai già detto primero, però è strano perché... Prima è venuta una ragazza molto carina a consegnarmi dei fiori e con lei è arrivata anche uno strano odore di muerte. Misto merda, misto cane bagnato, misto vomito di iena.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
2: Sì, ho intendito, però pensa che hai ragione questa volta, Romero. Hai sempre ragione tu. Fortuna che ho te come amico. Come farei senza il tuo prezioso aiuto, eh?
4: Stavo per dire la stessa cosa.
2: Ecco, però potevi dirne un'altra.

0: il cavalier Romero Altamirano era un famoso imprenditore, amico di Fernando e proprietario del ristorante.
1: Comunque, Romero, non so perché, ma voglio rivedere quella giovane fiorista. Qualcosa di lei mi ha veramente colpito.
2: Fernando!
1: Alonso, bienvenido!
2: Hai visto la ragazza che è appena passata?
1: Sì, sì, ho visto la ragazza.
2: Aveva l'alito così pesante che il suo spazzolino da denti gli ha chiesto di fare il cambio con quello del cesso.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ci avrei scommesso 4 pesetas. Comunque, Alonso, come ti permetti? Quella ragazza era solamente una giovane fiorista.
2: Sì, ma l'ho incontrata prima de te alla fermata del bus. Emanava lo stesso odore delle mie palle dopo 6 ore di calcetto.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Sì, non te ci mettere anche tu, Romero. Sempre a fare lo spiritoso.
2: Sulle confezioni del deodorante dovrebbero specificare che il prodotto non sostituisce la doccia.
1: Alonso, le tue parole non mi toccano. Io voglio rivedere quella ragazza perché credo di essermi innamorato.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ma non la devi dire perché mi sono innamorato io para primero, quindi non rompere il cazzo, eh?
4: Amor, amor, amor.
0: Nel frattempo, Rosalinda chiama il suo migliore amico Gonzago al telefono e...
5: Gonzago, credo di aver trovato l'amore della mia vita.
6: Ti puzza l'alito.
5: Tanto?
6: Vedi tu, stiamo parlando al telefono.
0: Non perdere la nuova, puzzolentissima puntata di Rosalinda, la nuova telenovela dello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Rodolfo Maria Giuseppe Goffredo Francesco Maria Gianmario Maria della Fregna Sporca, 19° conte di Rocca Spruzzata, era uno degli ultimi veri rappresentanti della nobiltà italiana. Purtroppo, dalla sera dello scorso 4 luglio, di lui si sono perse completamente le tracce. Figlio di Pier Cantuccio Marco Antonio Roberto Piero Pelù della Fregna Sporca, 18° conte di Rocca Spruzzata, e di Peppinella lo Strappo Inguinale, una pescivendola part-time, famosa in tutta la ciociaria, tanto per la sua mirabolante apertura anale, quanto per avere dei capezzoli così grossi che ci potevi giocare tranquillamente a freccette da 200 metri di distanza senza timore di mancare il bersaglio. Come da usanza nelle migliori famiglie, il giovane Rodolfo Maria Giuseppe Goffredo Francesco Maria Gianmario Maria nasce con parto anale nel palazzo di Rocca Spruzzata il 27 agosto 1980. Dalla redazione abbiamo una chiamata.
5: Dottoressa, senta, io devo venire a fare solo una ricetta per la pomata. Posso mandare Carlo che viene a prendere la ricetta senza che vengo io?
0: Senta, signora, non è il medico questo.
5: Dottoressa!
0: Sì, ma perché sono laureata, ma non sono medico.
5: La dottoressa lei?
0: Sì.
5: Ecco, allora io c'ho male all'intestino.
0: Ma lei che dottoressa cerca?
5: Dottoressa Caldoni.
0: Non sono io.
5: Ah, è sostituta?
0: No, proprio non sono medico.
5: Lei come non è medico? Lei professa senza aver laureata?
0: No, sono laureata ma in altro, in lettere.
5: È chirurga?
0: No.
5: Generica?
0: No.
5: Dentista?
0: Neanche.
5: Perché c'ho anche niente, guardi.
0: Sì, secondo me signora ha sbagliato numero.
5: Chi è al telefono, gente?
0: No, non vediamo.
5: Ma come? Raya?
0: Si faccia vedere da Carlo.
5: Carlo! Carlo! Carlo!
6: Un attimo, Marisa, sono nel polmone d'acciaio.

0: Fin dai primissimi anni di vita, nel rampollo della casata dei Fregna Sporca si possono distinguere i tratti caratteriali tipici della vera nobiltà. Dotato di una naturale inclinazione a non fare un cazzo, il giovane conte non dovette mai imparare a pulirsi il culo da solo, operazione alla quale provvedeva personalmente uno dei 49 maggiordomi impiegati a palazzo. Cresciuto nella Bambagia, fra lenzuola di seta, ricevimenti galanti e lussuose vacanze che potevano durare anche diversi anni, il piccolo conte è attorniato da un esercito di giovani cameriere in lingerie che, come da etichetta, è libero di molestare a piacimento senza timore di ripercussioni legali. Secondo voci attendibili, prima di compiere i 16 anni di età, ne ha già messe incinta 27, battendo il record del padre, che prima di innamorarsi della vastità anale della duchessa si era fermato a 25. Un'altra chiamata.
1: 7, 7 e mezzo, 6,9, 8.
0: Sì. Chi è lei?
1: Il giudice della gara di tuffi. Troppi spruzzi. 4 e mezzo, vediamo il norvegese. 5, 4. Troppi spruzzi.
0: Ho capito.
1: Ha visto gli spruzzi lei?
0: No, perché noi siamo una trasmissione di... cerchiamo persone scomparse.
1: Ora il vietnamita. Bella entrata in acqua. 8, 8, 8,3, 7 e 9 il norvegese.
0: Capito.
1: Un tirato il norvegese.
0: Certo.
1: Però bella entrata in acqua, pulita.
0: Mm-hmm.
1: Un attimo c'è il malese. Doppio avvitamento.
2: Oh!
1: 9.
2: No.
1: 9. 4 del norvegese.
2: No, posso collega, secondo me è un 14.
1: Non c'è.
2: Sono nuovo.
0: Vabbè, vi lascio studiare il regolamento.
1: Sì, sì. Perché siamo in Australia, la voce arriva dopo.
0: Va bene, arrivedervi.
1: Oh, da vedere sopra, hai l'arzo, anima.
0: Sì, ma non devi dirlo tre volte.
1: No, è il boomerang.
0: Purtroppo anche i nobili piangono. In un incidente diventato ormai tristemente famoso, i suoi genitori perdono tragicamente la vita cercando di saltare a 300 all'ora lo stretto di Messina a bordo della loro Ferrari. Un'altra telefonata, pronto?
1: È il turno di Racalbuto, il campione italiano. Sale in pedala ai 7 metri e mezzo, Racalbuto. Tenterà un doppio avvitamento con carpiato e ingresso in acqua stile orata.
0: Ti chiamo per lui.
1: Racalbuto. È scivolato Racalbuto, a più tardi.
0: Unico erede di un patrimonio di oltre 500 milioni di euro, il giorno dopo il funerale dei genitori, Rodolfo Maria Giuseppe Goffredo Francesco Maria Gianmario Maria investe fino all'ultimo centesimo in un'azienda che produce creme per il viso per cinghiali. Ma attenzione, un'altra telefonata, pronto, quanti indizi?
3: Dottoressa, sono qua col marito che è dentro il polmone. Carlo?
4: Marisa, mi prude un piede.
0: Umiliazione delle umiliazioni, quello che un tempo era un ricchissimo nobile fancazzista, ora è costretto a rimboccarsi le maniche e cercarsi un lavoro. Così diventa ospite fisso di Pomeriggio 5, ma il misero gettone di 3.000 euro a comparsata e gli estenuanti turni di 2 o 3 ore seduto in poltrona lo convincono ad abbandonare l'estenuante impiego. Quella dannata sera dello scorso 4 luglio, il conte Rodolfo Maria Giuseppe Goffredo Francesco Maria Gianmario Maria della Fregna Sporca sta appunto tornando dalla registrazione dell'ultima puntata, quando decide di fermarsi in tabaccheria per comprare un sigaro e un gratta e vinci. Dopo questo episodio però di lui non si è saputo più nulla, la redazione ha un'altra telefonata.
1: È il momento del secondo tentativo di Racalbuto. Racalbuto, il campione italiano scivolato malamente al primo tentativo per colpa della margarina sparsa dal campione vietnamita. Racalbuto ha collezionato solo 15,6, ma può riscattarsi con questo secondo tuffo.
5: Non mi tuffo, è alto.
1: Non capiamo che cosa dica Racalbuto, ci sembra intenzionato però a tuffarsi.
5: Non mi spinge, dalla porco!
1: Ci ricolleghiamo per il terzo tentativo, a dopo.
0: A più tardi.
1: Sempre l'effetto boomerang.
0: Sì, immaginavo.
6: Sì, me lo ricordo, come se me lo ricordo. Entra, mi chiama plebeo, mi chiede un sigaro da 3 euro e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare gratta e vinci col monocolo e all'improvviso fa: perbacco, sono di nuovo ricco! Ah, fuggirò all'estero e sono certo che questa volta la crema per il viso per cinghiali sarà un successo! E poi se ne corre via come se avesse vinto la lotteria, una cosa del genere, bah, vai a capirla te la gente.
0: Dopo questo episodio, del conte non si è saputo più nulla. Gli inquirenti brancolano nell'ano e per ora l'ipotesi più accreditata è che sia stato divorato da un drago o finito nel macinato di qualche ristorante cinese. Ma noi di Chi l'ha svisto non perdiamo le speranze ed è per questo motivo che ci rivolgiamo...
4: Ma Mario, che si sente quando scrivi?
0: C'è un signore qua accanto a me che scrive su una tastiera di un computer spento.
3: Salve, sono uno stegista.
0: Ah, ma il computer è spento.
3: E non so accenderlo.
0: Ma lei ha la barba bianca, che ha quanti anni ha?
3: È perché non so accendere il computer, sì. Allora mi hanno detto stai lì in redazione dietro le spalle della signorina, fai finta di lavorare.
0: Ma lei quanti anni ha?
3: 54.
0: Ah, se l'avrei detto un po' di più.
3: Non riesco a smettere.
0: Lo vedo, ma cosa vorrebbe scrivere, diciamo, ecco, cosa...
3: Per adesso sto facendo bla bla bla, bla. Sono inquadrato?
0: Sì, da dietro poi.
3: Ah, di spalle?
0: Quindi si vede proprio che hai spento il computer.
3: Allo schermo nero? Allora mi giro. Così?
0: Tutto. Così si vede.
3: Sto dietro, faccio così.
0: Sì, ma così deve essere un fulmine che scrive senza guardare mai.
3: Bla bla bla bla bla bla. Lei non faccia caso a me.
0: Possiamo inquadrare da un'altra parte, per favore?
3: Finco di parlare al telefono?
0: No, no, va bene così. Però se schiaccia un po' meno forte.
3: Non riesco.
0: Le piace il lavoro?
3: Molto.
0: Quanti mesi lo stage?
3: 4 anni.
0: Urca!
3: Adesso sto facendo spazio. Mm.
0: C'è anche la capo, sì.
3: La capa?
0: La capo.
3: Come si fa? Con alt gr?
0: No. E quel tasto grosso...
3: Canchmle?
0: No, è il tasto grosso a destra.
3: Quello della casina?
0: No, a destra.
3: L'alt la?
0: Quella è sinistra. Qualcuno può mettere 2 simbolini destra e sinistra sulla tastiera di questa persona, per favore?
3: Lei non faccia caso che sono qua.
0: Va bene, cercherò di far finta che lei non sia qua. Chiunque avesse notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è 44 casi.
3: È acceso!
0: Bene!

Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: spaventosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
6: Calmati che
11: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi fare!
12: Vieni qua,
6: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore

Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare, nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: Oh, Gonzago, che bello! Oggi devo portare i fiori al ristorante del signor Romero. Questo vuol dire che potrò rivedere il bel pianista Fernando. Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
4: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è...
2: Signor Romero, questo vuol dire che potrò rivedere il bel pianista Fernando. Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
4: Rosalinda...

0: Due albrimacic legati ai peli delle ascelle. Un esorcista.
1: Oh, quanto sei carino e premuroso, Gonzago. Sempre a preoccuparti per me.
0: No, io mi preoccupo per me. A starti vicino mi è venuta un'infezione di gorgonzola ai polmoni.
2: Rosalinda, hai amore, amore.
1: La mia vita sarebbe perfetta. Ho un caro amico al mio fianco. Ho trovato l'amore della mia vita. Ma c'è solo un problema.
0: E tutta la parte sinistra del tuo corpo è in avanzato stato di decomposizione.
1: No, il mio problema è che sono già sposata.
0: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
1: Ma lo sai benissimo, è Alex.
0: Ah, quello in coma.
1: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio. Dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
3: Madonna, è una fogna sta cosa.
1: È una sofferenza per
0: questa roba. Beh, potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alle sue sofferenze semplicemente togliendoti le scarpe.
1: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena. Dopo che mi è venuta la lebbra feticista, la pelle si è completamente cicatrizzata con il cuoio. E poi non potrei mai uccidere Alex, gli devo troppo. È stato lui a farmi uscire dall'ospedale psichiatrico. Dicevano che ero puzza, puzza da legare. Ma io non sono puzza. O meglio, sì, sono puzza. Sono puzza d'amore per il bel Fernando.
4: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
2: Rosalinda. Rosalinda.
4: Rosalinda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Lavoro dove gli altri si divertono. Così si descriveva ironicamente Vagino Mani di Mene, il ginecologo di 52 anni scomparso nel nulla la sera dello scorso 8 maggio. Una vita trascorsa ad esplorare le profondità di quell'antro misterioso e pieno di segreti che è l'inguine femminile. Quella di Vagino Mani di Mene per la patata era infatti una vera e propria vocazione. Figlio di Menelao Mani di Mene, un allevatore di se stesso, con la passione di imbottirsi di psicofarmaci e correre nudo dentro le chiese sconsacrate urlando il nome di Satana in aramaico, e di Giovannona Piscialavacca, un'insegnante di peti in portoghese, finita a suo tempo su tutti i giornali perché capace di cagare stronzi a forma di personaggi del presepe. È proprio dalla madre che Vagino trae il suo interesse scientifico per la fica. A causa di una vita sessualmente molto attiva, la signora Mani di Mene poteva vantare una... Attenzione, c'è una chiamata dalla redazione. Pronto?
6: Sono Tom Cruise!
5: Come, scusi?
6: Sono Tom Cruise!
5: Tom Cruise?
6: Sì!
5: E parla italiano?
6: Sì!
5: Chiama per Vagino Mani di Mene?
6: No, sono rimasto chiuso dentro la macchina!
5: Chiuso dentro la macchina durante una spericolata...
6: No, non l'attore! Sono Tom Cruise, ma non sono Tom Cruise l'attore!
5: Cioè, lei si chiama Tom Cruise, di cognome?
6: Mi chiamo Tom Cruise! Mio padre era fan!
5: Molto!
6: Sì, ha cambiato il cognome e all'anagrafe anche il mio nome, tutto!
5: Però...
6: Ci chiamiamo tutti Tom Cruise!
5: Ho capito!
6: Anche mia madre si chiama Tom Cruise, l'ha preteso mio padre, l'ha picchiata!
5: Non bello!
6: Aspetta un attimo, forse passa mia madre! Tom Cruise! Tom Cruise!
5: È proprio dalla madre che Vagino trae il suo interesse scientifico per la fica. A causa di una vita sessualmente molto attiva, la signora Mani di Mene poteva vantare una collezione di malattie venere da fare impallidire tutto il Centrafrica. Gonorrea, sifilide, herpes, carie clitoridea, grandi labbra screpolate, brufoli ovarici, smottamenti dell'utero, topi di fogna che le rosicchiavano il punto G. La madre di Vagino le aveva tutte. E grazie all'esperienza accumulata facendo impacchi di varichine e acqua santa sulla martoriata fregna della mamma, all'età di 18 anni Vagino accumula un'esperienza sul campo che vale due lauree. Pronto dalla redazione.
7: Dolce scroto, nella seconda corsa, dolce scroto, piazzato, non vi.

0: Scherzato, Dolce Scroto, seconda corsa. Magnano.
1: Scusi, ma che nome è per un cavallo?
0: Cane, corsa dei cani.
1: E che comunque che nome è per un cane?
0: Dolce Scroto. Seconda corsa.
1: Sì.
0: Piazzato, non vincente, piazzato, seconda corsa.
1: Sì, ma è un nome brutto, un nome tremendo da sentire.
0: E quello deve correre, mica scopare.
1: Hai ragione. Vabbè, grazie per la dritta.
0: Ci vediamo.
1: Per questo motivo decide che è superfluo iscriversi alla facoltà di medicina e inizia un'altra telefonata.
0: Tom Cruise, piazzato, quinta corsa.
1: È il cane del signor Tom Cruise, Tom Cruise?
0: Sì, vince sempre.
1: Straforte lui, non ha neanche bisogno della controfigura. Decide che è superfluo vagino mani di mene iscriversi alla facoltà di medicina e inizia a praticare la professione di ginecologo senza alcun attestato o riconoscimento ufficiale. In oltre 30 anni di onorata carriera, Vagino ha in cura oltre 5.000 donne e pubblica alcune delle pietre miliari della letteratura ginecologica mondiale. Fra i tanti, ricordiamo solo i più famosi. Lo starnuto vaginale, come usarlo per pulire il parabrezza dell'auto. Cosa fare se vi casca il clitoride? E come fare le boccacce con le grandi labbra? Pubblicazione questa che gli valse lo Squirt d'argento al Festival della Fregnaccia di Frosinone. Purtroppo, nonostante nel corso della sua lunghissima carriera solo l'80% delle sue pazienti sia morto prematuramente per patologie vaginali facilmente curabili, la scoperta che esercita la professione senza abilitazione medica scatena contro di lui una campagna giudiziaria senza precedenti. Portato a processo con l'accusa di omicidio colposo plurimo e falso in sgrillettamento con l'aggravante di non essersi mai lavato le mani fra una seduta e l'altra, viene condannato a 536 anni di galera, la metà dei quali da scontare con indosso delle espadrillas di due numeri più piccoli del suo. Quella dannata sera dell'8 maggio, Vagino Mani di Mene stava appunto tornando in prigione dopo un permesso premio accordatogli per andare a sputare nel naviglio maggiore. Sulla strada di ritorno decide di fermarsi a comprare un pacchetto di sigarette e da quel momento in poi di lui si sono perse le tracce. Per fare luce sulla vicenda, noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Vagino.
2: Sì, me lo ricordo, aveva le mani incrostate di sangue e puzzava di seppia andata male. Mi chiede un pacchetto di sigarette e un grattevici. Poi si mette in un angolo a grattare il grattevici e all'improvviso fa: sì, ho vinto, me ne scappo a Cuba, viva la figa! E poi se ne corre via come se avesse vinto la lotteria.
1: Dopo questo episodio di Vagino non si è saputo più nulla. Per il momento gli inquirenti brancolano nel branco e l'ipotesi più accreditata è che la grande dea madre l'abbia chiamato a sé per aiutarla a partorire un drago con i pattini. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci arrendiamo ed è per questo motivo che chiediamo a voi, cari spettatori, di fornirci qualsiasi informazione utile al suo ritrovamento, scrivendo all'indirizzo mail della nostra redazione che è: se ti infili una Mentos nella patata e la squirtata assicurata, @chilasvisto.it.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Guarda. Lo so che è difficile capire quali sono i miei occhi e quali sono i miei capezzoli, perché sembro praticamente un fantasma. Ma guarda che seno!
1: Aspetta, Barbara, scusa, dobbiamo interrompere un attimo, c'è stato un calo di tensione, perché purtroppo abbiamo dovuto dare la corrente all'aeroporto per gli atterraggi di emergenza.
0: Ma siete cretini! Prima vengono le mie rughe, poi gli aerei in emergenza, porco. Stavo dicendo, amici, che bello godere delle sofferenze altrui. Tutto questo è Sbomeriggio Live dalla vostra Barbarona. È il momento di collegarci con Alda. C'ha un altro grande ospite oggi. Alda Ciuciani, ci senti? Grazie della linea, Barbarona. Anche oggi sono emozionatissima, come sempre. Oggi è con noi un grande attore che ci ha fatto ridere, che ci ha fatto riflettere, che ci ha fatto anche schifo. Sì, perché è proprio brutto come la merda. Danny DeVito!
2: Ah, stavi parlando con me che non capivo, mi hai detto schifo la merda e queste...
0: Allora capisci un po' l'italiano, furbacchione.
2: No, è il doppiatore che è molto bravo, che utilizzate. Infatti vorrei ricordare che questa non è la mia voce, è la voce del vostro doppiatore che mi sta doppiando molto velocemente.
0: Danny, detto anche Danny DeVito. In realtà tu ti chiami Danny Michael DeVito Junior.
2: Sì, sono figlio di nani, no. Mia madre è Biancaneve.
0: No.
2: Esatto, purtroppo abbiamo tutta una famiglia così. Infatti potete vedere, io vivo praticamente... adesso scioriniamo subito questa problematica, che vedo che mi state fissando tutti le gambe.
0: Tu sei di origini italiane, infatti il primo...
2: No, io sono di Hogwarts. Mio padre invece è della terra di mezzo, infatti è hobbit. Sono metà hobbit e metà puttana da parte di mia madre.
0: Certo. Danny, senti, allora, ripercorrendo la tua carriera cinematografica, il primo film che hai realizzato, pensa, realizzato con il grande Mario Monicelli nel 71, si chiamava La Mortadella. Di cosa parlava il film?
2: E già là dovevo capire che la mia carriera sarebbe partita proprio alla grande, perché mezzo brutto nano, mostro, faccio un film che si chiama Mortadella con un italiano, poiché non ho mai capito nulla di quello che è successo nel film. Comunque il film narra la storia di me, che sono un porco, proprio inteso come maiale, che vengo macellato e mi trasformano in mortadella. Chiunque mi mangia poi sente la mia voce nel cervello, che dico che bestemmio tantissimo.
0: Nell'84 hai realizzato con il famoso Robert Zemeckis il film All'inseguimento della pietra verde. Un film bellissimo.
2: È bellissimo, bello, ma lo ricordo ancora. È lì che ho iniziato a peppare. Bellissimo. No. Praticamente la storia di me, che sono un mezzo tossico e drogato. Da questo problema che ho, perché sono tutto nano, brutto, mostro. Io inizio a peppare, però sono anche daltonico, quindi ho dei problemi generali enormi, perché sono mostro e anche non vedo i colori. E praticamente vedo la coca verde, tutto pazzo. E vedo che uno di quelli con cui esco c'ha un pezzo di un sasso grosso in tasca, no? Andiamo fuori, beviamo la serata in discoteca, vedo che nessuno tira fuori la pezzata. Allora mi incazzo e passo tutta la sera a cercare nelle tasche la pietra verde.
0: Ma non è così. I gemelli. Regia di Ivan Reitman. L'88 sei tu con il tuo fratello gemello Arnold Schwarzenegger. Filmone.
2: Che ci assomigliamo tantissimo.
0: Zero. In questo
2: film siamo due gocce d'acqua. Infatti la gente non ci distingue al cinema e dice: ma cazzo, ma io sono incazzato, che volevo vedere uno, vedo l'altro. Però siamo talmente uguali che non ci distinguono. Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo. Poi mi hanno arrotolato, schiacciato con un camion. E allora lì ci si distingue un po' di più. Perché sono proprio... io sono deforme, rovinato da quel film lì. È bella, è la storia di me e lui, che siamo omosessuali. Ci inguliamo in una roulotte per ore. Solo che Schwarzenegger è grosso, no? L'hai visto che lui è gigante. E mi mette un braccio in culo. A un certo punto mi usa come pupazzo.
0: No.
2: Mi muove come Kermit la rana, proprio con la bocca.
0: Vabbè, andiamo avanti, va. Nel 2005 poi incontri un personaggio importantissimo dello spettacolo e realizzate il film Be Cool.
2: È qua l'apice della mia carriera.
0: Sì.
2: Sono questo ragazzo di Memphis che ha due culi, uno davanti e uno dietro. Non ha il pene, purtroppo.
0: No.
2: E proprio è sfigurato. Cioè, proprio quando si cala i pantaloni, c'è un culo davanti e un culo dietro.
0: Sì.
2: Che cagano anche in momenti diversi della giornata. Quindi io passo tutta la giornata sul water. Soltanto che il culo di dietro riesco a sedermi. Il culo davanti devo portarmi dietro delle strutture di legno che mi tengono diciamo, orizzontale rispetto alla tazza del water, è una vita infame, una vita infame, anche perché non fabbricano i pannolini doppi con due culi. Il problema qual è? Che dietro sono omosessuale, cioè eterosessuale, e davanti sono omosessuale, quindi mi piace prendere i cazzi davanti e di dietro invece mi piace la figa ma non ho il cazzo, quindi è tutto un problema psicopatico quello che ha scritto il film, un malato, spero che l'abbiano arrestato, un pazzo. Presi i soldi, l'ho fatto.
0: Ecco, un altro bellissimo film del 2010, La fontana dell'amore. Molto bello.
2: E qui sono uno che proprio perché poi con quello che ha scritto il film doppio culo, gli ho detto: senti, non è che posso fare la figura. Adesso mi devi dare un cazzo. Cioè, voglio fare un film che è un cazzo incredibile. Cioè. E faccio questo film in cui ho un cazzo. Uh-huh. E quando, diciamo, spruzzo, se posso dire in televisione.
0: Certo, certo.
2: Quando proprio c'ho questa fontana, proprio ora. Urlo proprio un pazzo che quando viene cioè inizia il film che mi sto masturbando, dopo 20 minuti vengo e 45 minuti sto ancora venendo, non riesco a fermarmi.
0: Senti, non ricordo molto, pare che abbia vinto addirittura anche un premio Nobel, Nobel Son.
2: Sì, questo è un farmaco, praticamente è un po' un film pubblicità, è un farmaco che per quelli che non dormono bene, no?
0: Sì.
2: Che non hanno un bel sonno.
0: Cioè. Senti, nel 2006 hai fatto un film che si chiamava Prima o poi svengo, coi puntini.
2: Esatto, e questo è un altro porno, ne ho fatti 3 o 4 di porno.
0: No, no.
2: Prima o poi svengo, che è un po' la cosa del vengo, sai, il gioco di parole vengo.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ma è svengo, esatto. Quindi praticamente io riesco a, si può dire la parola sbare. Soltanto quando sto, mi tirano un colpo forte sulla testa e sto perdendo i sensi. Quando vado con le donne, io gli do una mazza e dico: quando vedi che sto per sbagliare, mi devi tirare un colpo forte con una mazzetta da 5 kg. Allora, se sto svenendo, riesco a sbagliare. Però mi sporco tutto perché non riesco a controllarmi. È una scena orribile. C'ho certi bernocoli.
0: Però certe sbagliate anche.
2: Non me ne rendo conto perché dopo sono svenuto. Però vedere la pellicola, minchia, che schizzi.
3: Sbomeriggio live.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco.
2: Vai via.
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
2: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
2: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
2: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
7: Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
7: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
6: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
2: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
10: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia, la radio che ti porta vicino al corpo di Cristo. E adesso sentiamo subito se abbiamo, come sempre, una fedelissima all'ascolto. Pronto?
11: Buonasera.
10: Buonasera, signor Domenica, come sta?
11: Hai fatto la pasta alla carbonara?
10: Sì, l'abbiamo fatta con Don Johnny e è venuta benissimo. Era un po' crudina la pasta perché lui gli piace al dentissimo proprio.
11: Ah,
10: sì, che in America si mangia la pasta quasi cruda. Quasi cruda. Senti, ti ricordi che tempo fa mi era venuto a trovare Don Fabio? Te lo ricordi?
11: Ah sì, quel ragazzo.
10: Sì, sì, che era appena entrato nella curia, adesso è quasi prete. Te lo passo così lo puoi salutare.
11: Ah sì, sì, sì, sì, sì.
12: Salve signora Domenica, come sta?
11: Ciao Don Fabio, come stai? Tu come stai?
12: Ma bene, bene, sto bene. Insomma, sono qua con Padre Pollo. E volevo, tra l'altro, volevo introdurre, non so sì. se vuole fare il padre, ma abbiamo qua con noi anche un'altra ospite.
10: Sì. Si chiama Suor Orietta, è molto brava, molto brava, sì, sì, sì, sì, sì. Te la passo così la saluti, ok?
11: Sì, com'è? Sì, sì, com'è?
13: Allora,
11: no?
13: Suor Domenica, no, scusi, signora Domenica.
11: Ciao, Suor Orietta, come stai?
13: Sto bene, allora lei è una provetta cuoca, visto che ha dato la ricetta.
11: Sì.
13: Qual è il suo piatto?
11: Una chef.
13: È una
10: chef? Senti, allora, ti faccio fare questa preghiera bellissima che ha scritto lei, Suor Orietta, ed è molto profonda, e questa noi la canteremo domenica mattina durante la messa qua a Torino.
13: Gliela insegniamo?
10: Sì,
13: gliela insegni. Allora parto, Domenica, parto.
11: Sì, parto.
13: Tipi,
11: dove vai?
13: Tipi,
11: cosa fai? Tipi,
13: come mai? Sei innamorata di lui. Ma bravissima.
10: Che brava. Allora tutti insieme nel nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo.
11: Amen.
10: E poi c'è quest'altra bellissima che io ho letto stamattina. Infatti Fabio è venuto stamattina alle 5, mi ha svegliato, perché ha scritto anche lui una preghiera molto profonda.
11: È mattutino.
10: Sì, lui è mattutino, lui sta quasi sveglio tutta la notte, vero Fabio?
12: Esatto, no, beh, in realtà di solito dormo molto bene, però quasi meglio. Questa è una preghiera che ho scritto con Suor Orietta. E diciamo che quello che mi interessava scrivere era la differenza d'età.
13: Sì.
12: La differenza d'età.
13: Che lui è un ragazzo, io sono una donna matura.
12: Esatto. Quindi possiamo partire?
10: Prego.

0: dal 2000.
1: Brava.
0: Ah.
2: Sbam.
0: Bam.
2: Bravissima, bravissima. Sei stata veramente incredibile. Ti sono piaciute queste preghiere?
0: Sì, sì. Senti, sì. Suor Orietta c'ha la voce come a Orietta Berti.
2: Gli assomiglia molto. Infatti, ogni tanto sì, la confondono. Sì. Però lei è una suora, vero?
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, quando, sì, però.
1: Quando ero giovane mi piaceva.
3: No, ma Orietta Berti è molto più antipatica. Quella
1: non verrebbe mai qua, ci sono troppe arie. Vuoi fare la diva americana?
3: Infatti.
2: Va bene, dai, senti, allora domenica.
0: Sì.
2: Io intanto, visto che sono qua anche questi amici, questi compagni di viaggio, ti facciamo già anche gli auguri di buon compleanno, che farai 67 anni.
1: Complimenti.
0: Grazie.
2: Sì, sì.
3: Tanti auguri
1: a te.
3: Tanti auguri
1: a te.
3: Tanti auguri,
1: domenica.
3: Tanti auguri
1: a te.
0: Grazie, grazie, grazie.
2: Bene, bene.
3: Ciao, ciao domenica.
0: Ciao, tante belle cose. Complimenti per la tua vocazione.
3: Grazie, spero presto di diventare vescovo.
0: Ah, io te lo auguro.
3: Grazie.
1: Ciao domenica, sono Sor Orietta.
0: Ciao Sor Orietta, ciao, tante belle cose.
1: Un abbraccio.
2: Ciao domenica.
0: Ciao, ciao, ciao. Padre Pollo, ciao.
2: Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao a tutte e tre, ciao.
2: Ciao, ciao,
0: ciao.
2: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alice da Bergamo. Volevo dedicare una serenata a mio marito Joseph. Tra qualche settimana arriverà la nostra prima figlia, Ginevra. Vista la situazione, vi lascio solo immaginare la mia pancia in questo momento, ma soprattutto le mie tette. Per stimolare l'allattamento, gli chiedo sempre di provare a fare una ciucciata dalle tette e lui mi dice di no. Ma può. Ha schifo per la fuoriuscita di latte. Vi prego, fategliela passare perché sfido qualsiasi uomo a dire di no a una ciucciata. Grazie, baci.
2: Sì?
0: Pronto? Parlo con Joseph?
2: Sì?
0: Ciao Joseph, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché mi ha spedito un'email Alice.
2: Sì?
0: Perché ti vuole dedicare una serenata.
2: Va bene.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: Vai, attack maestro.
3: Joseph, che fra non molto diventerai papà. Qualche altra settimana e Ginevra arriverà. Alice intanto a casa con il suo bel pancione, e per tenerti buono ti spara un bel segone. Ma quando lei ti chiede di ciucciarli la mammella, tu è come se dimenticassi di tutte le volte che ti ammonto la cappella. Non fare l'egoista schizzinoso fino a giungere al livello di Ricchione e dargli una popata a quella gioia di capezzolone. Ma cosa sei tettefobico? Ma non essere paranoico e poppa le poppe le poppe, poppa le poppe, poppa le poppe, ciuccia le tette, poppa le poppe, ciuccia le tette, tette, tette, tette. Per quante volte l'hai abbeverata, adesso tocca a te fare una bella ciucciata. Mugila tutta che sta satanata e i biscotti in zuppa lì nella.
0: Bella Joseph.
2: Andy, bravissimo.
0: Ti è piaciuta?
2: Sì, siete fulminati.
0: Come sempre.
2: Non me l'aspettavo.
0: E puta figa, neanch'io me l'aspettavo,
2: Sì, ma c'era un messaggio subliminale sotto?
0: Che devi ciucciarli le tette.
2: Cosa che non ho ben capito. Ah, ok, devi bene, allora ho recepito bene.
0: È quella che fate. E vedi che alla fine non sei così tanto efficiente, Un po' peggio. Ma gli vuoi dire qualcosa da Alice?
2: La ringrazio, però non gli ciccio le tette.
0: Ah, allora sei proprio ricchione. Dai, datti da fare.
2: Dai, va bene, dopo questa serenata gli ciccerò le tette, però anche lei deve fare altro.
0: Sì, tipo schiaffarti un biberon in culo, eh? Ah! Ti mando un salutone, stati bene.
2: Ciao.
1: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
4: Anche
3: che
4: Marco,
3: apri, Wend, ma hai sentito?
4: Lo si tira giù le finestre qua.
3: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
3: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo.
3: Porca puttana.
4: Questo è un bianco.
3: Dai,
4: vai.
3: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
4: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
3: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: I tortelli?
3: Boh. Ma no.
4: Comunque belle però, obiettivamente.
5: Lo Zodi 105.

0: belle tettone. Mi vogliono cancellare uno dei miei 6.000 programmi, ma perché faccio così poca televisione? Guadagno già così poco. Oh, la vostra Barbarona è tornata e per dimostrare a tutti quanti la mia potenza, oggi come ospite,
1: guarda il capezzolo, guarda come turgido.
0: Guarda. Mi serve una resta, quella dei cavalieri, ve la ricordate, per appoggiare le loro lance, perché sono così grossi i miei capezzoli. Un attimo che chiedo al mio opinionista Ricchione cosa ne pensa. Opinionista Ricchione!
2: Sei Barbara?
0: Non sei Ricchione così.
2: No, sono etero, mi hanno assunto perché l'opinionista Ricchione se n'è andato a fare un altro programma di Mediaset.
0: E allora licenziato, voglio solo cose vere nel mio programma. Sbomeriggio live, con voi la vostra Barbarona, che adesso vi porta all'ospitone che avete sempre sognato, perché con noi oggi pomeriggio c'è niente popò. Oh, le popò. Niente popò. Tanto popò. Niente popò di meno che Will Smith.
3: Ciao a tutti, salve, sono io, sono Will Smith.
0: Will Smith, all'anagrafe, pensate, si chiama Willard Carol Smith Jr.
3: Eh sì, perché sono nato gemello con una ragazza, no, siamese, è una sorella, me la sono mangiata. Lei era Carol, dopo la nascita, poco appena nati, me la sono mangiata il passeggino.
0: Will.
3: Eravamo poveri da piccoli.
0: Immagino, Will. Allora, sei nato il 25 settembre del 1968, sei un attore, rapper e produttore cinematografico americano. E sei anche
3: stuntman e chef.
0: E sei anche nero, ricordiamolo, questo è importante. Perché
3: sono nero.
0: Proprio. Ricordiamo che se non sei nero adesso non puoi più fare niente nel mondo dello spettacolo americano. Cioè devi
3: io sono tanto nero, cioè guido macchine nere, certo, vado in giro solo di notte, vesto di nero, mangio solo cose nere, tipo nero di seppia.
0: Ma
3: ammazza.
0: Come è diventato famoso Will Smith? Lo ricorderemo.
3: Con la cocaina le sparatorie.
0: No. Allora, tu sei in realtà diventato famoso grazie a una serie che è diventata famosa in tutto il mondo, anni 90. Si chiamava Willy, il principe di Bel-Air.

0: Principe di Bellagio è stato un momento bello della mia carriera all'inizio, perché io sono questo principe che abita sul lago, vicino a Como, sono a Bellagio, no? E, però tutti quanti, stiamo parlando degli anni 80, no? Dicono, minchia, questo principe è nero, che cazzo, tutti i lombardi erano che abitava a Bellagio, che cazzo. E io dicevo, ma io sono principe, mi piace vivere nel lago, perché... ho anche un cugino che mostro, e che lui fa, gli piace stare al lago, no? Quindi mostro nel lago.
1: No, non era, tipo, non era così. Ho capito. Allora, senti, Will Smith, intanto è un onore averti qui con noi. Cinematografia incredibile, Bad Boys del 1995, grande film con la regia di Michael Bay, eh?
0: Non l'ho capito di
1: Bad,
0: cosa
1: Bad Boys, il film Bad,
0: Bebone è la storia di questa, questo orango, si chiama Bebone, no, del circo Oleandro. Io allevavo questo orango, che è l'orango Bebone, che sta in questo circo, e ci tenevo un sacco a sto orango, tant'è che tipo ci solleticavamo, ci spulciavamo.
1: No, Bad Boys, sta, ragazzi,
0: stavo proprio nella gabbia con lui, no? E poi a un certo punto Bebbo un po' così va un po' fuori di testa, perché ci manca di essere scimmia nella foresta, allora io cerco di farlo scappare, di portarlo nella foresta del Conco, e lì divento anche cattivo, per quello che ragazzi, perché io già non dico, oh, Bebbo, ma rotti i coglioni, però non è che posso energico con una scimmia.
1: Però scusa, nel 2003 hai fatto Bad Boys 2.
0: Eh sì, perché poi io e Bebbo, che comunque ci siamo, le strade si erano separate, perché io non è che potevo vivere con una scimmia, non avevo neanche i soldi per mantenerla, perché si mangiava 50 kg di banana al giorno, sta bastardo. A un certo punto però Bebbo fa più soldi di me, cioè è una scimmia che riesce a trovare un lavoro in banca. Io faccio l'operatore ecologico a Palermo, e lui invece lavora per la Banca Popolare di Milano e concede i mutui.
1: Bebbo
0: l'orango.
1: Ma senti, ma nel 2020 è uscito Bad Boys for Life.
0: Cioè, eh sì, a un certo punto minchia Bebbo mi fa ingazzare, no? Bebbo Fortnite, là, come si chiama?
1: For Life.
0: Perché quello lì, perché lui fa questa dieta incredibile, dimagrisce con questa dieta Life, Pro Life, e diventa, però lui è molto peloso, non si capisce che dimagrite, capito? Cioè. Minchia, mi viene a cercare a Palermo, devi vedere come arrivo con sta Mercedes, perché comunque lavora ancora in banca, è diventato direttore addirittura. L'orango Bebbo, questi fa capire il sistema bancario di Milano, arriva con una Mercedes tutta sfondata perché non sa guidare la scimmia, no? Però si è messo di punto buono, ha detto, minchia, io devo arrivare a Palermo, sta cazzo di scimmia, ha preso l'autostrada, il traghetto, minchia, macchina devastata con i morti attaccati, proprio perché è proprio incidenti stradali senza domani, mi trova che sto spazzando tra parentesi con i cocci di vetro dei fanali che mi cadono, mi incazzo, oh, credibile. E si fa, sono Bebbo, minchia Bebbo, è come se è dimagrito, vedi? Allora gli ho dato soddisfazione.
1: Ho capito. Bene, andiamo avanti, perché c'è un'altra serie infinita, Men in Black, gli uomini in nero, con la regia di Barry Sonnenfeld.
0: Gli uomini in nero è stato, sì.
1: Che è successo?
0: Perché io ho questa azienda, di lavoro interinale, dove... trovavo da lavorare ragazzi, anche ragazzi del sud Italia, però minchia non c'è stata una volta che ho staccato una fattura, mai, ma mai, proprio avevo sotto di me 500 persone, tutte rigorosamente nero, ma ho fatto certi circhi con la Guardia di Finanza in quel film, è bellissimo, è una storia crudele.
1: Il 2, perché poi hanno fatto il 2 e il 3 anche, cioè.
0: E minchia, perché la finanza ha cominciato a cercarmi, perché mancavano proprio ritenute da conto, fatture false.
1: Uomini in nero, solo uomini in nero.
0: Minchia, no, le donne no, perché le donne comunque, perché una l'avevo chiamata e ero finito in tribunale per violenza carnale, quindi ho detto, lasciamo stare.
1: Beh, comunque è un film meraviglioso, Io sono leggenda, famosa storia. Dove il mondo praticamente...
0: Eh no, ma non avete capito, è il seguito dei tre uomini in nero. Quando uno riesce a vivere 12 anni facendo lavorare 500 persone in nero, ragazzi, diventa leggenda. A Palermo ogni volta che arrivo col mio pastore tedesco, minchia, sei una leggenda. Infatti io sono leggenda.
1: Vabbè, senti, sarebbero tanti altri, magari faremo un'altra puntata da...
0: Sì, adesso devo uscire dalle porte di dietro per...
1: C'è la finanza.
0: Sì, ho paura di sé.
1: Va bene, grazie Will Smith, ci risentiamo in Pomeriggio Live, è stato un piacere.
0: Salutami Rovazzi.
1: Perché?
0: Non lo so, mi dicono di dire così, di fingere di conoscerlo. Ok.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli